0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Freedom, oltre il cortile. Siamo a...
1: Freedom.
2: Così, un cappuccio e una brioche.
1: Freedom.
2: Ci troviamo in Antartide, un luogo inesplorato. Pensate che siamo in viaggio da 40 giorni per raggiungere il punto più a nord del mondo. Ecco, l'abbiamo visto. Torniamo indietro.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, durante le nostre esplorazioni...
1: Freedom.
2: Salve, dottoressa Paci. Lei è la responsabile delle catacombe vaticane.
3: Salve, benvenuti.
2: Grazie, dottoressa. Ecco, dove sono le porte che precedono i mummioni?
3: Quali porte, mi scusi? Sono catacombe, non ci sono porte.
2: Ah.
3: Ecco, guardate. Questi sono i resti di un papa bizantino. Il suo stato di conservazione è impressionante e voi siete la prima truppa al mondo che ha avuto il privilegio di poterlo riprendere.
2: Sì, sì, interessante, ma perché non avete messo delle porte?
3: Sono catacombe antichissime, risalgono a 2000 anni fa. Non possiamo alterarle con delle inutili porte.
2: Ma come inutili, brutta stronza?
3: Cosa?
2: Guarda qua, qui ci starebbe uno stipide, almeno 80x220. Una porta da urlo! Magari un legno pregiato.
3: Ma scusi, ma ha bevuto?
2: Andiamo, Omar, che qui c'è un cazzo da vedere.
3: Ma qui ci sono le spoglie di Antonino Pio.
2: E sti cazzi?
3: Ma un imperatore romano.
2: E questo mummione che ha la faccia da cazzo?
3: Lucio Domizio Enobarbo.
2: Ammazza che nome buffo. Scusi, dottore, ma non vedo nulla di interessante. C'è una puzza di scarpe che de guai è andata male, ma non se respira.
3: È la mummificazione delle spoglie, la pelle dei defunti.
2: Sì, sì, dai, mi hai rotto il cazzo. Seguimi, Omar. Andiamo su alla guardiola che c'è sta una porta da sturbo. Mi sono fregato le chiavi del custode. Aia! Attento, Omar!
3: Ma scusi, ma le catacombe...
2: Amici di Freedom, guardate! Oggi siamo a testare un sistema di droni avveniristico che solo noi di Freedom abbiamo avuto il permesso specialissimo di testare. Sono 18 droni collegati a un'imbracatura rivoluzionaria che solleveranno il nostro professore su in alto per farci da cicerone su queste rovine romane risalenti al terzo secolo. È pronto, professore?
4: Ma di che cazzo sta parlando? Nessuno mi ha detto niente di questa follia. Io non vado proprio da nessuna parte. Cosa mi avete legato alla vita? Che fa il suo operatore?
2: Attento, Omar!
5: Aia!
2: Il cavo, non si preoccupi!
4: Il cavo di che?
2: Dronissimi, su!
4: Cosa?
2: Attento, Omar! I droni tagliano!
4: Aia! Aiuto! Tiratemi su! Immediatamente!
1: Fritto!
4: Aiuto!
1: Fritto!
4: Prendimi!
1: Fritto!
2: Più su! Ah! Il professore, più su! Professore, non si agiti! Che i droni sono sperimentali! Non si muova! Così si rischia che cade!
1: Freedom!
2: Alla prossima puntata di Freedom! Oltre il cortile! Sta bene, professor? Mi dà il permesso specialissimo di aprire l'ambulanza?
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
1: Chi cerca lei?
2: Ma questo è un centro commerciale!
3: Sono un uomo, che signora!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Prego, scusi.
2: Ti è piaciuto?
6: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda!
0: I classici di Wender.
9: Pronto?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
9: Ma vai a fangulo, faccia di culo!
4: Ah! Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
9: Ma guarda te, io preferivo tuo fratello!
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
9: Ma vatta cacva!
4: Ah!
10: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Vendetta!
9: Ancora, che vuoi?
4: Tu su chi cazzi?
9: Eh?
4: Tu su chi cazzi?
9: Ma vai a fanculo, va.
4: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così! Ah!
9: Ma fatelo da solo il culo così, non rompere i coglioni alla gente!
12: Ehi!
4: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Porca madre!
10: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Vendetta!
12: Prata!
4: Tu su chi cazzi?
12: Ma porca, ma da là chi sei?
4: Ah! Io sono il
12: sergente.
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
0: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
13: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù.
14: Pronto.
4: Come ti chiami, faccia di merda?
14: Sto qui, come chiami? Chi, come ti chiami?
4: Tu su chi cazzi?
14: No, tuo madre che puttana su chi cazzi di Marco.
4: Io sono...
14: E tuo padre si fa una sega di Marco di Avarda.
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
14: E mi sono Tony Spada, Marco in quel mortorio della paura. Puttana.
4: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
14: Col cazzo puoi? Quale domanda le fai mizna? Se due risposte, sei un figlio di puttana,
4: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
14: No, poi io sono un cazzo di Enacoi.
4: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella.
14: Ma vieni già a casa a scoparmi che a puttana del tuo mare, se mi presenta tua sorella mi scopo anche quella.
4: Strangolati da solo!
14: Figa a tuo mare!
4: Tu su chi cazzi?
14: No, che puttana del tuo mare, su chi è tropico! Ma vai strafiga, stronzo, porco, poi! Moriga,
4: Vai! Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve! Ti piace questo nome?
14: Se ti sa quanta neve che mi fai,
4: Chi è quel lurido stronzo comunista che Campinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
14: Guarda, amici, puoi dirmi tu tranne che sono un comunista,
4: Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
14: No, poi mio è sangue del porco, sangue del porco!
4: Ah!
10: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Vendetta!
14: Pronto?
4: Tu su chi cazzi?
14: No, porco! Mi succhio la bamba da qui! Succhio la bamba da qui! Porco! Porco! Mi succhio la bamba, porco! Anche quando corro, troppo!
0: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
4: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Prego, scusi.
2: Ti è piaciuto?
6: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda.
0: I classici di Wender.
15: Radio 105.
16: Only for you. The Zoo. This is a zoo. This is a zoo.
17: È tutto pazzo.
16: This is a zoo. This is a zoo.
17: Che perlizia.
4: Vai, dai!
16: Lo Zodi 105 presenta. Black Mirror.
1: lo schermo negro.
5: Attenzione, questa puntata di Black Mirror sarà interamente interattiva. Da questo momento in poi, l'utente collegato alla nostra piattaforma potrà decidere come proseguire. Avvisiamo il nostro pubblico che potrebbero volare bestemmie, cazzi volanti, bocchini rotanti e spruzzi vaganti. Questa puntata è quindi rivolta ad un pubblico negro.
6: Sono raffreddato, devo stare a casa, va. Vediamo un poco di televisione, vediamo un po' cosa c'è su Netflix, che ho pagato i 25 euro d'abbonamento, 15 di IVA, che poi l'IVA non sta al 20%, non capisco.
18: Bentornato su Netflix, mamba divora coglioni.
6: Ho sbagliato, questo è il profilo di mia moglie. Che nome è? Se a lei ci piacciono i serpenti, che deve fare? Va bene, aspetta che cambio.
18: Bentornato su Netflix, orsacchiotto palla moscia. Ecco la novità di oggi, l'appuntamento. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro, sì. Tasto sinistro, no.
6: Minchia, qua vedi già subito mi metto in difficoltà, destra o sinistra? Destra così, che era di destra, no? Era di sinistra, no? Centrodestra, la mano è quella dell'orologio, la destra, il cuore sta a sinistra, sinistra.
18: Grazie.
19: Sì? Chi è?
20: Lucia, sono Mario. Sei pronta per andare a cena?
19: Certo. Mi infilo il perizoma e scendo.
20: Non c'ho l'asma, sono un'idea di Stefano Accorsi.
19: Eccomi.
20: Wow, sei bellissima.
19: Mauro, piano con i complimenti o sarò costretta a darti il culo al primo appuntamento.
20: Ah, troia, che persona schietta. Oh, sei elegante, simpatica, affascinante, intelligente, sensibile, premurosa. Sei la migliore donna del mondo.
19: Dai, non fare lo scemo. Piuttosto, dove mi porti a cena?
20: È una sorpresa. Solo Stefano Accorsi lo sa.
19: Mi piacciono le sorprese.
20: A me non molto. Da quella volta che l'ho preso in culo da un trans, pensando si chiamasse Melinda. Comunque andiamo, accendo.
18: A te la scelta, orsetto palla moscia. Dove vuoi che la porti, Mauro, a cena? Tasto destro, in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, in un autogrill in tangenziale.
6: Minchia, ovvio, la scelta più buona. Aspetta, in autogrill, vai Mauro che ti faccio risparmiare. Minchia, già sono affezionato.
20: Eccoci arrivati. Soffro un po' di più perché forse era meglio in centro a Milano, ma un'idea di Stefano Accorsi.
19: Un autogrill? È il nostro primo appuntamento e tu mi porti a cena in un autogrill?
20: Scusami Lucia, ma io credevo che tu fossi una ragazza molto...
19: Credevi cosa? È questo che valgo? Una misera cena in un autogrill di merda? Ti prego, dimmi che è uno scherzo. È uno scherzo, vero?
18: A te la scelta. Tasto destro, sì, è uno scherzo. E ora Mauro la porta in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, Mauro scoppia a piangere e molla una scorreggia di 12 secondi.
6: E beh, che domanda superflua. Mi ricorda anche il primo quando ho conosciuto mia moglie, la scorreggia.
21: Perché uno sceglie?
20: Tacci tua.
19: Beh, allora mi rispondi o no?
20: Sì, ti risponderei se il figlio di Zoccolo non avesse schiacciato da sbagliato. Comunque, non voglio farlo.
19: Oh Gesù, ora... Ti metti pure a piangere?
20: Perché la scorreggia non è sentita?
19: Ma che schifo! Cosa sei, un animale? Basta, io me ne vado. Addio!
20: No, Lucia, aspetta! Ti prego! Non so cosa mi sia successo! Forse è una idea di Stefano Accorsi, anche questa!
19: Vattene! Non ti voglio più vedere! Torno a casa a piedi!
20: Ma a piedi è pericoloso! Potrebbe investirti un camion! O potresti schiacciare una merda! Potresti schiacciare un camion con una merda!
22: Oh merda, l'ho ammazzata!
20: No, Lucia! Finalmente posso piangere con una ragione. No, Lucia, no! È morta, maledetto Stefano Accorsi.
22: Merda, e ora che facciamo?
18: A te la scelta, orsetto palla moscia. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro chiama la polizia. Tasto sinistro, Mauro il camionista lasciano lì il cadavere e scappano insieme sul camion.
6: Ma minchia, ma questo è troppo facile. Che cosa deve fare, chiamare gli sbirri? Scappano.
20: E chi se ne frega di questa mignotta? Dai, metti in moto il camion e scappiamo insieme.
22: Oh merda, abbiamo la polizia alle costole. E ora che cazzo facciamo?
18: A te la scelta. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro propone al camionista di accostare e arrendersi alla polizia. Tasto sinistro, Mauro fa un pompino al camionista durante l'inseguimento.
3: Che scelta improbabile! Che scelta improbabile potrà mai essere?
6: Dai, bocchino, minchia, questo non me lo voglio perdere.
22: Allora, cosa facciamo?
20: In realtà, la cosa che vorrei fare adesso è esplodere. Ma uno stronzo ha sbagliato tasto. E quindi, per un'idea di Stefano Accorsi, apri le gambe e abbassa la cerniera. E per favore, dimmi che ti sei fatto un bidet. Basta anche uno splash.
22: Ma che cazzo fai? Lasciami qua! Oh sì!
20: Ma dove sono? Che è successo?
9: È in ospedale, signor Mauro. È stato coinvolto in un incidente. È stato fortunato. La cappella le ha oltrepassato la gola senza danneggiare nessun organo vitale.
20: Oh, cielo, ora ricordo. Lucia. Oh, cielo, che cosa ho fatto? Dottore, non so che cosa mi stia succedendo. È come se le mie decisioni fossero prese da qualcun altro. Sto impazzendo, mi aiuti, sto impazzendo. Guardi come lo faccio come Stefano Accorsi. Du gusti smell che one, sto impazzendo.
9: Stia tranquillo, va tutto bene. Allora, lei è ancora sotto shock. Ora le darò qualcosa che la farà stare meglio, sia tranquillo.
20: Oh, grazie. Ma davvero, ma cosa?
18: Tasto destro, il dottore dà a Mauro un potente sedativo. Tasto sinistro, il dottore si dà fuoco al cazzo e glielo butta nel culo.
6: Ma perché? Sì, però così non c'è divertimento, veramente. Cioè, fare qualsiasi cosa. Un dottore, quello che deve fare.
21: Sedativo! Bastardo! Schiaccia il sedativo!
6: Mettergli il cazzo in culo in fiamme.
9: Sì, adesso glielo do, però nel frattempo stia fermo. Ti affermo così, l'avverto, brucerà un po', eh.
20: Ai, che dolore! Stefano Accorsi, figlio di puttana.
23: E vissero felici e inculati per sempre. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Faceva la bella vita rubando mongolfiere. Ma da 2 settimane a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Questa è la storia di Arsenio Maria Monocolo, alias il Barone Gonfiato, vera e propria leggenda nell'ambiente della malavita mongolfieristica. Da oltre 30 anni i carabinieri di Mezzomondo si dannano come capre per consegnare alla giustizia questo diabolico genio del male, ma il Barone Gonfiato è troppo furbo, troppo abile e riesce puntualmente a evitare la cattura con fughe spettacolari e rocambolesche. Seminare un elicottero militare con una mongolfiera che non si conosce non è cosa da tutti. Farlo per 227 volte di seguito è godersi il malloppo fra alberghi di lusso e spiagge da sogno, giocando forte al casinò e facendo strage di cuori, sempre sotto falsa identità. Abbiamo

0: rocambolesche. Seminare un elicottero militare con una mongolfiera che non si conosce non è cosa da tutti. Farlo per 227 volte di seguito è impresa che merita a buon diritto di entrare negli annali. Il mercato nero delle mongolfiere è uno dei più lucrosi al mondo e fra un furto sensazionale e l'altro, il barone gonfiato ama godersi il malloppo fra alberghi di lusso e spiagge da sogno, giocando forte al casinò e facendo strage di cuori, sempre sotto falsa identità. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, salve.
1: Salve, stavo guardando la vostra trasmissione.
0: Sì, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
1: No, però in quanto abbonato Rai volevo dimostrarvi il mio dissenso.
0: Rispetto a?
1: Il fatto che pubblicizziate queste fiere dove ci sono i m***i.
0: No, guardi.
1: Credo che i ragazzi vadano rispettati di più nonostante siano più sfortunati.
0: C'è stato un...
1: Io non so chi sia l'animale che organizza queste... No. Queste rassegne, non so.
0: Dove, no, guardi, mi scusi.
1: Cosa
0: se la...
1: fanno? Se votano il più bello, il più alto?
0: Mi
1: come
0: scusi,
1: i cani? Come, cosa, ho capito.
0: Mi perdoni se la interrompo, ma
1: devo
0: lei...
1: essere anche sincero, sono un po' curioso di andarci, perché non capisco in che modo ci sia una fiera dei
0: Guardi, lei... c'è stato un qui pro quo, perché questo si tratta di una fiera di mongolfiere.
1: Allora ci sono i di donne molto... che si sentono meglio delle altre, no? Non capisco.
0: No, mongolfiere non è una fiera... È una un pallone volante. Dicevamo che le sue abilità nel travestimento rivaleggiano infatti con quelle di Sherlock Holmes e Vladimir Luxuria. Prova ne è il suo ultimo sensazionale colpo, che lo vede trafugare ben due mongolfiere alla fiera delle mongolfiere in Mongolia, camuffato da mongolfiera. Ma come ogni grande genio, il barone... Abbiamo una nuova telefonata, sì, pronto!
2: Allora, buongiorno!
0: Salve, buongiorno, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
2: No, io ho i risultati delle sue analisi.
0: No, guardi, però... Ma perché mi chiamate tutti a lavoro?
2: Beh, ho questo numero di riferimento.
0: Ma no, io le ho dato il mio cellulare privato.
2: Allora, lei ha un herpes zoster alle labbra della vagina.
0: Guardi, intanto non credo sia possibile, comunque...
2: È il medico lei?
0: No, però io...
2: Sono io il medico.
0: No, però io sono...
2: Ti ha pagato 150 euro per fare il test.
0: Era una visita oculistica.
2: E siamo andati molto in profondità. Strumenti nuovi.
1: Sono queste tac moderne.
0: Va bene, passatelo sul mio cellulare privato, grazie. Dicevamo, come ogni grande genio, il barone gonfiato ha bisogno di sfide continue. I soliti banali colpi non lo eccitano più. Gli serve un nuovo stimolo, una grande impresa. In parole povere, ciò che gli manca è l'ebbrezza del rischio. Del vero rischio. Un'altra telefonata, pronto?
3: Gol, porca...
0: No, guardi.
3: Gol, porca...
0: Credo ci sia la partita su Rai 2. Dicevamo che è proprio questo il motivo per cui decide di compiere l'impresa più ardita di tutte, rubare Babushka Rossa, l'amatissima mongolfiera personale di Vladimir Putin. E per rendere la cosa ancora più eccitante, il barone gonfio annuncia in anticipo il colpo con una spernacchiante lettera indirizzata direttamente al Cremlino, recante persino il giorno e l'ora in cui intende compiere il furto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
2: Ma mi ha buttato giù.
0: No, guardi, l'ho fatta solo passare.
2: Non avevo ancora finito l'anamnesi.
0: Sì, dica.
2: Allora, per quanto riguarda il foro dell'ano, non ci sono tracce di herpes.
0: Ma io sono venuta per il mal di testa, ho fatto la visita agli occhi per il mal di testa. Cosa c'entra l'ano?
2: Scappata un po' la mano con la microsonda.
0: Sì.
2: E per quanto riguarda, dicevo, il foro dell'ano, il retto.
0: Sì.
2: Come lo chiamano lei? Buco nel cuore.
0: Sì.
2: Vogliamo essere triviali.
0: Sì,
2: lo sfintere.
0: Sì, vabbè, quindi...
2: Abbiamo notato una dilatazione anomala.
0: Non credo.
2: E quindi la inviterei per favore a non utilizzare elettrodomestici.
0: No, non è una cosa che faccio abitualmente.
2: Non sono i suoi?
0: No, non lo faccio.
2: Li noleggia.
0: No, non inserisco niente nel mio ano.
2: Si astenga comunque.
0: Va bene, mi asterrò.
2: Rapporti sessuali non protetti.
0: Sì.
2: Può praticare ancora il sesso orale.
0: Sì, che non c'entra niente, ma...
2: Se va dal nostro podologo,
0: sì,
2: fa una visita dentistica. Approfondita.
0: Va bene, grazie mille, contatterò poi la mia assicurazione. Dicevamo, il barone gonfiato parte dunque per la Russia con l'intenzione di introdursi nella sorvegliatissima residenza di Putin e soffiargli da sotto il naso l'amata mongolfiera. C'è un'altra telefonata, ho paura, pronto?
4: Babbo Natale, sei un figlio di puttana!
0: Insomma, dicevamo che purtroppo da questo punto in poi le informazioni a nostra disposizione sono piuttosto frammentarie.

0: Alcuni testimoni raccontano di spari e imploranti piagnistei in italiano attorno alla sorvegliatissima residenza proprio all'ora in cui il barone avrebbe dovuto compiere il furto. Il susseguente massiccio ordine di strumenti di tortura su Amazon da parte dell'utente Vladimir1234 non fa altro che infittire il mistero. Abbiamo un'altra telefonata.
1: Oh, sentito sì. Che un bambino ha telefonato.
0: Immagino sia Babbo Natale.
1: Se ti trovo ti sgozzo, piccolo pezzo di merda.
0: Ma scusi, ma...
1: Sono Babbo Natale.
0: Sì, certo. Va bene.
1: Oh, tu mi schi... Non sto benissimo.
0: No.
1: È per quello che sta andando... a casa.
0: Beh, insomma, che fine ha fatto il barone gonfiato? Ha forse deciso di volatilizzarsi nel nulla dopo aver compiuto la sua ultima grande impresa? Che abbia sbattuto la testa perdendo la memoria una volta sbarcato a Mosca? Noi di Chi l'ha svisto siamo decisi ad andare in fondo a questo mistero. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento del barone gonfiato è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail sfrenzando fiera sfiora sfere l'alfiera mongolfiera sfiorando sfere fiere sferza fieno e spora fiere @chilasvisto.it.
2: Gol! Porco
3: c***o! Gol!
2: Messa nel culo il libro! No, annullato!
3: No!
0: Bene, alla prossima puntata.

0: quanto cazzo di schifo fai. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Geova Beach Party.

E allora, siete pronti? Ok? Se avete fete, bevete! Piano, piano, piano, ne ho altre! Se ti tagli le unghie dei piedi, esce la puzza! Il prosciutto vecchio...

proverbio. Fefono meglio le tette o il culo? Me lo dico io, vai maestro.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Giuro frure, oh, Rudy. Wababalu, babababangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossi, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, che è a Firenze. Ralph,
3: e questi jeans della Stone Island?
4: Della Stone Island.
3: Questi jeans, cos'è che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: C'ha
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo...
6: E intendo...
3: E intendo...
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. Aspi me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vincer.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: No, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera!
6: Che dolore amaro!

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Lo zio Peppe è ancora incastrato nel cancello di casa, e i tamarri sono alla ricerca di qualcuno che gli possa cambiare cancello.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto?
3: Pronto, con chi parlo?
4: Sono Massimi di Quarto. Siete voi che fate cancelli, cancellate?
3: Sì.
4: Ah, precisissima proprio. Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman, uno che pensa di essere uguale all'attore. In realtà si chiama Ciro Badalamenti. Non so se lo conosce un installatore. Lui si pensa di essere Dustin Hoffman, ma è un cesso di merda lui.
3: Ma le dirò, io ho un cliente che è convinto di essere Ricky Martin.
4: Ma perché Ricky?
3: No, perché ha lo stesso taglio di Ricky Martin. Uh-huh. È in viso, è convinto di somigliargli.
4: Madonna.
3: Io invece dico, lei somiglia più a Austin Power. Non so se lo conosce.
4: Ah, quello dei film comici.
3: I film quelli si demenziali.
4: Quindi allora. So, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Allora, signorina simpaticissima, praticamente c'ho questa esigenza. Siccome a casa il cancello che c'ho io è quello tipo saloon, no? E
3: sì.
4: C'è l'apertura, quella pepez, che è proprio a tetta di monaca. E volevo mettere...
3: Sì, l'ho capito qual è l'apertura, questa, loro come la chiamano, ho capito. Non mi viene te. No, quello... No,
4: a doppio schiaffo mortale,
3: sì,
4: praticamente
3: sì.
4: Volevo mettere invece quella ghigliottina, però deve essere di una velocità folle, perché siccome c'ho 44 pitbull.
3: Ah, 44 pitbull lei?
4: No, 44 è una cifra a caso, sono 12.
3: Ah, ecco, segnami tutti i dettagli su WhatsApp.
4: Ah, ok, io ti mando tutto. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.
3: Chi è?
4: Un attimo.
3: Gliel'ha dato il nostro numero?
4: Dustin Hoffman.
3: No, lo so, Dustin Hoffman, la persona.
4: E io lo chiamo Dustin. Aspetta un attimo, ci sono anche in gola. Io l'ho sempre chiamato Dustin Hoffman. C'ha un occhio anche mezzo articolato strano. Se sembra di guardare, sai, quelle lucertole che guardano tutte strane. Non so io come lui possa pensare di essere Dustin Hoffman, perché sembra un koala.
3: Ho capito.
4: Col ciuffo bianco. Che la merda di uomo. Sai che adesso che ci penso mi ha innervosito quando viene lo spacco di botte. Perché lo odio. Stamattina lo odio. Vabbè, ti mando tutto quanto nel telefono.
3: Ok, su WhatsApp.
4: Ti mando anche le foto della faccia di Dustin Hoffman prima che lo picchio.
3: E infatti così vediamo se lo riconosco. Va bene.
4: Ciao splendore, ciao. Ciao.
3: Ciao.
4: Sono pazzo. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Orco.
5: Sei quello che dei cancelli?
6: Sì.
5: Come stai?
6: Ma chi sei?
5: Sono Giovannino. Ciao, senti, ho bisogno di una...
4: Chi è che ha dato il numero? Beppe Camorra.
5: Beppe Camorra ci ha dato il tuo numero per fare il cancello nuovo.
6: Peppe Camorra, chi è?
5: È un fabbro che siamo andati per il cancello dove abitiamo noi, però mi ha detto di chiamare te che sei il numero uno per le cancellate.
4: Beppe Camorra è quello che lima i ferri.
5: Eh sì, quello che lima i ferri, Peppe. Ha detto che eravate amici, che siete amici, che
4: boh, sei bravo.
5: Sei bravo, ma io ti ho detto.
6: Ma che devi fare, no? Capito?
5: Anche, allora, la cancellata che abbiamo è quella un po', diciamo, anni 70. È tipo. Hai presente il saloon del Far West, quelle che si aprono così? Ecco, no? Solo che si è incastrato una volta più mio zio, Peppe.
6: Beh.
5: Mio cugino invece che passa col motorino rischia sempre di schiantarsi. Allora abbiamo bisogno di una cancellata di quelle moderne.
4: A ghigliottina
5: lì, come si chiama? Quella ferramanico, la serramanico, quella che entra secco, no? Perché abbiamo anche i cani, i pitbull, quindi quando usciamo deve chiudersi in fretta. Oh, ma che cazzo fai? Ma solo mi devi dire! Ma mi stai facendo venire l'ansia! Ma pensa a te, ma vuoi rispondere e darmi qualche informazione, coglione? Ma che cazzo fai? Go!
6: Ma con chi ce l'hai?
5: Con te che non stai rispondendo.
6: Ma vattene a fanculo te. Tu cugine Peppe Camorra. Ma vattene a fanculo, va.
4: Era bello che ti vada a fanculo. Ma vattene a
7: te e Peppe Camorra.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto? Sei.
3: Buongiorno signor Ennio, sono Clint Eastwood.
2: Che cosa vuoi?
3: Senta, ho saputo che lei ha un terreno per fare le gare coi cavalli. Noi siamo dei cowboy.
2: Ma sono un capo delle vacche.
3: Ma ce l'ha un terreno aperto per mettere ranch con i cavalli?
2: Ma sono le mie vacche!
3: Ho capito, le vacche le usiamo dopo per fare la grigliata. Sì.
2: Ma le vacche?
3: Sì. Sono appena atterrato adesso a Bologna con l'aereo dal Texas.
2: Cosa devi fare?
3: Allora, tra poco mi devo vedere con John Wayne. Con John Wayne che dobbiamo trovarci. John Wayne è un grande. John Wayne, un cowboy.
2: Chi è?
3: Allora si pronuncia John Wayne. Allora sentimi, noi tra poco arriviamo coi camion, con le ruote, i cavalli e cominciamo a mettere i paletti per fare il ranch, per fare la gara di cavalli.
2: Ma dove li metti questi cavalli?
3: Adesso ti passo John Wayne.
2: Poi già senza le mie vacche nella mia terra, perché ci devo mettere nei tuoi cavalli?
3: Perché noi facciamo questa gara. Senti, te lo spiega adesso John Wayne, che te lo passo, che è arrivato adesso a cavallo.
2: E passami per quel porco
3: cavallo che sta arrivando, lo senti il cavallo?
2: Hai preso il cavallo?
3: Sì, senti che arriva. Hai sentito? Ti passo John Wayne.
2: E passami il Hard Reggae.
3: Sì, perché uso il cavallo.
2: Cavallo te lo porco d'un... Ti deve dare 4 scalzate nella faccia, brutta merda.
3: Tu chiamami John Wayne. È una cosa importante. Allora noi vediamo, io, John Wayne e Clint Eastwood. Da te nel campo, io, John Wayne e Clint Eastwood.
2: Sì.
3: È l'altro con cui hai parlato, Clint Eastwood. Perché veniamo lì per fare un rodeo, io, John Wayne e Clint Eastwood.
2: Esatto,
3: veniamo lì, portiamo i cavalli, le grigliate, le vecchie da burrare.
2: Le vecchie da burrare.
3: Le portiamo io, Clint Eastwood.
2: Bastardo.
3: Hai capito che vengo con le vecchie da burrare io, John Wayne e Clint Eastwood? Lui c'ha delle vecchie da burrare che non te ne fai un'idea, proprio belle tettone.
2: Basta, portami la vecchia da burrare, cioè.
3: Sì, allora, se ci dai.
2: Dai, dai, dai. Ma non tirato via il fucile, puttana la...
3: Come?
2: Una volta mi dico la forestale, ma ha portato via il... ma ha portato via il fucile, bastardo di bastardo!
3: Perché, scusa, cosa hai combinato? Scusa, ma cosa hai combinato che ti hanno portato via il fucile?
2: Bastardo, bastardo, era casa dal vicino, sono andato dal vicino, bastardo! Ora il pistolello e il fucile a col sale! Ma fermato, ma l'ho fermato, brucia merda! Ma l'ho fermato alla forestale,
3: ma tu hai sparato al vicino! Ma tu hai sparato al vicino!
2: Ma io ti ho sparato col sale, gli ho sparato dietro! Gli ho sparato dietro col sale, bastardo!
3: Ma perché?
2: Ma perché c'aveva la buca che c'aveva in casa! C'aveva la buca in casa la mia vacca, porco non...
3: Ma
2: adesso le tue cavalli, non te la posso tenere.
3: Scusa, ma il tuo vicino è amico di Clint Eastwood?
2: Ma non è il parco non... Ti odio, brutta merda.
3: Vengo lì con quattro vecchie da burrare. Io comunque ti voglio bene, Ennio.
2: Vengo tu con la panda.
3: Io ti voglio bene, Ennio.
2: Bastardo te. E quando sei andato?
3: No, ma scusa, ma io ti amo.
2: Vai a cagare, bastardo. Vai a cagare, bastardo.
3: Ma vado da solo o con Clint Eastwood?
4: Ma... questa è andata a sparare davvero col sale al vicino.
5: Bellissimo. Grande Ennio, numero
4: grazie,
5: uno.
4: Grazie Ennio, bravo, come sempre, grazie.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana so, ti scusate la cosa quella trade!
5: Ma porca! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna! Questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
2: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, stiamo installando i contatori intelligenti, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, una cosa veloce, lei ha notato calo di corrente o di gas nelle ultime ore?
0: No, assolutamente no.
1: Molto bene signora, perché abbiamo pazienza che stiamo scoperchiando tutti questi tubi per mettere i contatori con il risparmio energetico, quelle nuove, dei draghi.
0: Li abbiamo già. Abbiamo già tutto.
1: No signora, non ha capito. Lei già tutto, sennò non funzionerebbe niente in casa. Ma adesso stiamo installando questi nuovi contatori a risparmio energetico. Consuma di meno signora, spende di meno.
0: E quindi?
1: E noi le stiamo installando. Il problema è che sono contatori coreani. E quindi no, le istruzioni sono arrivate in coreano. E qua in cantiere non c'è nessuno che parla coreano. Allora stiamo chiamando per effettuare dei test sulla linea, per vedere a che cosa corrispondono le cose, ha capito?
0: Ho capito.
1: Allora se c'è un secondo una mano, se può fare un piccolo test acceso e spento elettrodomestici e gas, noi vediamo che ci dice il coreano qua.
0: No guardi, non è possibile perché non è il momento, guardi.
1: Ma non può accendere una luce signora?
0: Assolutamente no.
1: E che ci vuole un permesso speciale? E deve accendere un interruttore, la luce, un bono.
0: Ho già acceso, guardi.
1: No, se non me lo dici signora io non posso tarare il macchinario. Un attimo che sta il collega, dare un attimo il macchinario.
2: Accendo.
1: Che cosa sta accendendo signora? Più o meno, che così calcoliamo i consumi al volo.
0: Una luce.
1: Una lampadina o un neono?
0: Una lampadina.
1: Una lampadina, un momento che accenda la lampadina.
2: Putino, putino,
1: putino. Putino, dice.
2: Putino, putino.
1: Vabbè, se ha per caso un fono? Un elettrodomestico più, perché qua
0: no,
1: dice.
0: No, guardi, sto facendo da mangiare, non ho proprio un attimo di
1: perfetto,
0: tempo, mi dispiace.
1: È perfetto, accendo gas.
0: Quelli sono già tutti accesi.
1: Tutti e quattro sono accesi.
0: Problema.
1: Allora aspetti che vediamo che dice il coreano.
2: Putino, putino.
1: È coreano?
2: Putino.
1: Dice putino, putino il coreano.
2: Putino. C'è consumo alto.
1: Troppo consumo signora.
0: Benissimo.
1: No benissimo signora, deve consumare meno. Perché sennò il contatore intelligente la taglia tutto, rimane senza gas.
0: Va bene, saremo senza gas, mangerò dello stracchino. Perfetto.
1: È una sportività. Va bene signora, allora sono tutte cazzi suoi, io ci volevo sistemare il problema, allora se ne vado a fanculo, lei lo stracchino. Ma penso un po', accendo un mezzo.
0: Bene, buongiorno, è molto gentile.
1: È molto gentile, si mangia lo stracchino.
0: È stato gentilissimo.
1: Invece di aiutare la gente che trava. Ma va a fanculo, invece di aiutare la gente che trava.
0: Anche lei.
1: No, vado a fanculo, lei lo stracchino, la certosa è pure un parmigiano.
3: quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando i lavori gas e luce nella zona, signora, buongiorno, mi scuso il disturbo.
4: Cosa sta fuori il contatore? Io non lo so.
1: Non ci preoccupi signora, non vada in panico. Allora io sto qua con il collega e stiamo installando i nuovi contatori. Lei, se non ci dispiace, dovrebbe fare una piccola prova. Ci funziona la luce signora?
4: Sì.
1: O gas ci funziona?
4: Sì.
1: Molto bene. Allora signore, perché stiamo facendo gli allacciamenti e purtroppo essendo dei macchinari nuovi purtroppo dobbiamo vedere se funziona. Adesso se per favore mi può accendere un interruttore, che vediamo se abbiamo collegato giusto qua.
4: L'interruttore di che?
1: Un interruttore della luce qualsiasi signore, lo stesso tanto noi vediamo un impulso.
4: Ho capito.
1: Non si preoccupi, accenda la luce, mi dica quando ha fatto.
4: Deve accendere la luce?
1: Sì, accenda la luce, una lampadina, una abat-jour, quello che c'ha.
4: Va bene.
1: Grazie.
4: Sì, si accende, va bene.
2: Putin!
1: Aspetta, ha acceso?
4: Sì.
1: Vede che mi viene un segnale Putin.
2: C'è il segnale Putin.
1: C'è il segnale Putin, signora, vuol dire che sta consumando troppo.
2: Putin!
1: Proviamo a fare un altro collegamento. Un attimo,
4: Va bene.
1: Adesso spostiamo il filo perché il segnale Putin è consumo altissimo, altissimo.
4: Venga un po'.
1: Stacchiamo il contatore al vicino un attimo, vediamo se quello del vicino consuma meno. Aspetti,
2: Atanasio!
1: Vedete, adesso fa un segnale Atanasio, che è poco, consumo poco Atanasio.
2: Atanasio!
1: Quanta luce c'ha accesa, signora?
4: Una.
1: Proviamo a accenderne due.
2: Atanasio!
1: Perché con una viene Atanasio, che è poco.
4: Va bene.
2: Putin!
4: Ecco, subito lo fa.
2: Putin!
1: No, con
2: Putin.
1: Due è Putin, signore,
2: Putin.
1: È un casino. Vede, fa Putin.
2: Putin, Putin.
1: Allora
2: Putin,
1: c'è un problema, signora. In pratica il suo impianto.
2: Un attimo, lo scollego, che sto Putin mi sta mandando la testa.
1: Rompa la minchia. Allora, praticamente con una luce accesa lei consuma di meno che con due luci accese. E questo è un problema, signora, è un problema del contatore.
4: Va bene.
1: Proviamo con tre, signora, vediamo. Perché forse se da Putin si va ancora più alto, vediamo.
2: Biden! Biden!
1: Lo sapevo.
2: Biden! Biden! Biden!
1: Adesso
2: Biden! Biden!
1: Spegni sto coso!
2: Spegni un attimo,
1: fa casino fa! Allora il problema, signora, è che con una luce accesa fa Atanasio, con due luci accese fa Putin e con tre luci accese fa Biden. Lei ha notato un aumento in bolletta, signora?
4: Ma voglio te.
1: È che lo Biden, signora.
2: Biden!
1: Sente
2: Biden,
1: che si incazza?
2: Biden! Biden!
1: Quando fa un segnale Biden, mica arriva una bolletta carica da soldi, signora.
5: Aspetta che forse riesco a fare un ponte. Magari ce ne risolvo il problema. Ci attacco il contatore alla signora su quella del vicino, così paga il vicino.
1: Ah, ok, signora, allora noi possiamo provare questa cosa se lei è favorevole. E siccome lei c'ha Biden, che è un consumo altissimo, ci teniamo a lei solo l'Atanasio e ci attacchiamo o Biden o Putin o vicino. Che dici?
4: Non lo so.
1: E pago non vicino, signora. Invece che paga lei, pago vicino. Va bene?
4: Io non voglio grattacapi, lo dico.
1: Sì, ma non si preoccupa, vicino non si vede, non si accorge di niente.
4: Va bene.
1: Va bene, sì. Attenzione, è partito Biden.
2: Krakatoa!
1: No, Krakatoa.
2: Krakatoa!
1: Adesso è intasata pure la foglia.

0: is the zoo, only for you.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nell'umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i carcassoi di ambulanti stanno commentando Sanremo 2026.
3: È Sanremo, è Sanremo, è
4: Sanremo. Porca m***a! Erano 10 anni che Tommaso Paradiso non usciva con un pezzo decente. E con questo siamo a 11.
5: Mentre lo ascoltavo speravo nell'interruzione di un'edizione speciale del TG che annunciava un colpo di fucile puntato sul mio cervello. Avrei sofferto di meno, porco il cazzo.
6: Per non parlare di Francesco Renga. Meno male che si è esibito per primo. Almeno ce lo siamo levato dal cazzo subito.
4: Grande applauso per Saldavinci che ha vinto, invece. A riascoltare la sua canzone devo ammettere che non è brutta. Fa proprio schifo al cazzo.
6: Io ce lo sciusciavo a Saldavinci. Rindo quartieri spagnoli.
7: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà, Lord Giolitti.
7: Visto che siete stanchi di questa mediocrità, che ne dite di far vedere al mondo come si fa e fare voi una serata di canti e balli?
4: Beh, non so se abbiamo ancora il fisico.
7: Quest'anno c'era Patti Pravo e lei ha 7000 anni. Se ce l'ha fatta lei, potreste farcela anche voi.
5: E va bene, dai.
7: E allora forza, ragazzi, fate la vostra serata a... La Valera dell'Ortica.
2: E fulmicotonici e fulminacci, i Turbo Boomer vanno nel nostro posto del cuore, la Valera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, Milano.
5: Buonasera a tutti.
9: Ehi, ma voi siete i potenti?
10: Turbo Boomer!
5: Esatto, siamo qui per farvi divertire.
6: Siate gentili che siamo un po' vecchiotti ed acciaccati.
4: Ma non potremo fare peggio di Sanremo quest'anno.
5: Forza Amanda, vai.
6: Questo è un mio brano storico del 1978.
4: Un anno cruciale in Italia, segnato da svolte sociali e legislative, il rapimento di Aldo Moro e l'elezione di ben 3 papi diversi.
6: E intanto io lo ciucciavo a tutti e scrivevo questo pezzo.
11: Voulez-vous un rendezvous tomorrow?
6: Io ce l'ho, ciucciavo.
9: Grandissima signora Lear!
4: Fermi! Ma tu cosa stai facendo con quel coso lì in mano?
9: Ho fatto il filmato alla serata.
5: E cosa stracazzo te ne fai?
9: Beh, me lo riguarderò e magari lo posterò sui social.
6: Ma un momento, avete fatto tutti il filmato?
12: Sì.
4: Ma cosa stracazzo vi passa nel cervello?
9: Abbiamo solo fatto un video alla vostra performance, non mi sembra la fine del mondo.
5: Ma è solo memoria che va ad intasare il tuo cellulare. Ci scommetto le palle che sei pieno di video di concerti e che non hai riguardato una fottutissima volta.
9: Beh, ma metti che un giorno volessi rivederlo, potrei farlo.
4: Bagianate! Ai miei tempi si scavalcava dietro agli stadi per infilarsi sotto al palco e gustarsi un pochetto di concerto, anche scomodamente, dalle fessure del tavolato. E ci ho anche visto la fica Annilla Pizzi.
9: Sicuramente un gran bel ricordo. Però al giorno d'oggi posso rivivere quel ricordo grazie allo smartphone.
6: Sì, ok. Ma per fare il video nel frattempo te lo sei perso dal vivo. Che senso ha?
9: Ma non me lo sono proprio perso.
5: Sei stato tutto il tempo con il braccio alzato solo per filmare, prestando attenzione al video. Non te lo sei vissuto. L'hai visto attraverso uno schermo solo per poterlo rivivere attraverso uno schermo.
9: Beh, però... Sì, in effetti non ho altre argomentazioni, avete ragione.
6: Bene, direi che è il momento della cinghia.
9: Cosa? Volete cinghiarmi? Ma vi ho dato ragione.
5: Non cingheremo te, ragazzo, ma i vostri cellulari.
4: Prendo la cinghia!
2: E con una bella cinghiata nostalgica, i Turbo Boomer s'accagnano tutti, ma proprio tutti, gli smartphone del mondo, che istantaneamente si trasformano in comodissimi Nokia 3310.
9: Grazie Turbo Boomer, che bello il vecchio Nokia, indistruttibile soprattutto a questa.
5: Quella suoneria, che balorda nostalgia.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta a tema sanremese. Sapete cos'è bianco, rosso e con un buco nel muro? Il camerino di Luigi Tenco.
5: No, anche meno, dai.
4: Meno? Ok. Allora cosa dice Povia che cade da un grattacielo? Più o meno come fa un piccione. No, scherzo, dice porco di...
10: Turbo Boomer!
12: Radio 105.
13: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la

Pronto? Pronto? Dimmi, dimmi. Ma non ho capito chi sei in questo momento.

0: Ristrutturare castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu hai tempo.
0: Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Niente, io voglio fare il castello brutto.
0: Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo!

tu mostro e io minchia dura accidete tu e mamma te ciucamela ammazzati tu ciucami il cazzo ti in bocca ti piace vero? E perché sei ricchione sei ammazzati

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit & Moore.
3: Pronto?
4: Nicola?
3: Sì, chi è?
4: Ti piace la ciula?
3: Madonna, ma come già?
4: Nicola!
3: Ciò a chiagnos?
4: Lo prendi in gula, c'è l'ignula?
3: Tu, ehi, sin da me, tu sei buono, schitta a parlare, brava, susce. Tu, c'è tino lo palo, fatti vedere. E avas, che come ti vengono grannante a pigliare stambato un bacio?
4: Ava.
3: E inutile che la dici.
4: Ava.
3: Eh?
4: Ava.
3: Oh, la vuoi fornire o no di che cazzo le cristiane? Ma sforzate c'è cazzo a chi andare a metro, ma?
4: A fangulo?
3: C'è sta a parlo, sta a muovere l'orecchio, fammi capire. Tu stai chinato, stai guagliò. Tu stai chinato fino alla fronte. Non ti chiamano più, per favore, chi ti ingrazia, usce. Non si cacano un cazzo, non si accomanzano a cacu cazzo, guagliò. Ma tu di, non ti dico più, eh?
4: Upa! Upa, c'ho domanda! Sopra! Ah!
2: Soggetto 248901, mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
5: Pronto?
4: Lala!
5: Che cazzo vuoi?
4: Lala, trino di sordo, sta?
5: Ehi!
4: Ehi!
5: Guaglio!
4: Cite!
5: Ma fangula chi te muorte, stramuort!
4: E vivo! Zamam,
5: pesciate!
4: Tu
5: sai che è passato male da domo?
4: Ehi!
5: Ma fangula chi te muorte, stramuort!
4: E vivo pure!
5: E chi te muorte, stramuort!
4: Ah mamma, te che friggi le pulpe lungo a
5: mare! Che è da sfannata di cheo! Se ne chiai con cheo, li cadda!
4: E canetto, lo fece il tramano?
5: Outra mão, cala a mamma.
4: E rio su sto cazzo.
5: Tu, anche io, Nimen, Roy, e chiami da Mapcupingheo.
4: Ti sei accatato un peggiotto?
5: La sorda.
4: Ma tanto.
5: A chi è morto?
4: A chi è vivo?
5: E camana morto.
4: A che te stra morto?
5: O che beh, saluto ma la puttana di mamma.
4: E da sorte, la mangia a casa.
5: Ci sentiamo domani, chiamami di nuovo.
4: Mulo.
5: E fa parlare con mamma.
4: E sorte.
6: Ma che chi sei?
4: La fece da tra una king tu.
6: Non ti capisco, non so chi sei.

0: E non si fa niente. E mi chiede cosa cazzo o a chi hanno da me. Cazzo, il rutolo chi chiude si è rotto. Io non ce la faccio più. Tengo tanto da fare le cazzo mia da sta scassamu cazzo. La muerta de cazzo della donna. Io tengo da fedo. Si capito o no? La muerta della m***a. La muerta.
1: La madre.
0: Tu mi dai l'uomo ti da la muerta de cazzo della croce. Non mi si facendo gasto me quando è vero che ci sta guanta cic, brutto bastardo e figo da bocchetto. Tu mi dici c'è cazzo a chiama da me. Tu mi dici c'è cazzo o straccazzo a chiama da me. Brutto figo da bocchino e bastardo. Sei soltanto un culo rotto, tu che da troia da mamma tu. Brutto rocchione da merda. Si capito o no? Non si chiamano più quando è vero che sto piglia col da dare. Ma tu dici bastardo ricchio. Non mi si chiamano Argota da te cic, brutto figo da bocchino. Non si chiamano più quando è vero la Madonna che c'è sta guan che ti ha fai nevene miore ti ha fai brutto bastardo chino da merda tu e che da la chiave che da mamma te che da la troia da sonno brutto bastardo te ne avvini a sapere c'è sì brutto chino da merda mi si fate fai pure una figura di merda fatica prima brutto bastardo ricchio quando è vero che segnatelo c'è sta guan che ti ha fai nevene ti ha cito brutto bastardo
1: la mangi la salsicetta di carattere e provolone.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio Taxi 666 666.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Mi dica.
3: Sì, salve, sono Radio Taxi, Galeazzi. C'è Pecora 69 che l'attende sotto casa, se può cortesemente.
2: Ti Aldo?
3: Sì.
2: Ma scusi, aspetti un attimo.
3: Signora, ho il taxi che...
2: Aldo, hai chiamato un taxi?
4: Io no.
2: Ma no, guardi che si sbaglia,
3: Allora, io c'ho via Colonna 6, Milano, C'ho il taxista sotto che aspetta. Tra l'altro il tassametro è già a 37 euro perché sono 10 minuti che aspetta.
2: Senta, guardi che noi non abbiamo chiamato nessun taxi. Mio marito è in casa.
3: Signora, 02-0610. Aldo, mi è arrivata la chiamata da qua.
2: Non so cosa dirle.
3: Signora, le passo Pecora 69, si metterà d'accordo con lui. Mi sente?
2: Ma, dice che hai chiamato il taxi.
5: Passa il cliente, passa il cliente. Pronto?
4: Nessuno
2: chiama. Non abbiamo chiamato nessuno.
5: Pronto, signora? Pronto.
2: Ascolti, non abbiamo chiamato nessuno.
5: Shura, sono Pecora 69, sono il tassista.
2: Come?
5: Sono Pecora 69, sono il tassista, sono giù, sono l'autista.
2: Ma ho capito, ma noi non abbiamo chiamato il taxi, avrei sbagliato numero.
5: Non si alteri, sono giù al portone. Quanti siete? Sto aspettando, signora.
2: Ma Aldo ha detto che c'è il taxi lì fuori che
5: sono giù, signora.
2: Non abbiamo chiamato il taxi, scusi. Viene fuori, ma noi non abbiamo chiamato il taxi.
5: Allora viene fuori con una mezza gamba fra i denti. Così io vado, perché il tassametro è già a 5 pippi.
2: Non abbiamo chiamato nessuno.
5: Sì, ma dica al baobab, al marito, alla pianta semigrassa, di mettere un 5 fra le gengive e quando esce di infilarle nel tassametro. Così spengo l'automatismo e posso andare a continuare a lavorare, signora. Va bene? Ha capito? Signora? Ehi, stronza!
1: Radio Taxi 666 666.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sì.
5: Sì, sono giù, sto aspettando, Radio Taxi.
6: Ma no, non ho mica chiamato io.
5: E io sono giù che sto aspettando, mi perdoni, Shurri. Pronto?
6: Ah no, ma io non. Sì, ma io non ho chiamato nessuno.
5: Scusi, è il Bruno via Zare 10 02. Io sono Cervo 28, sono sotto, fa anche rima, mi perdoni.
6: Ma io non ho chiamato nessuno.
5: Questo mi sembrava di averlo intuito dalle precedenti eloquio. Però io sono giù con una multipla, anche per le valigie e per Malpensa.
6: Ma lei... no, ma guardi che io non ho chiamato nessuno, le dico.
5: Ma lei è sicuro? Non è che per caso qualcun altro in casa ha chiamato e lei non lo sa, perché io sono giù.
6: No, in casa io sono da solo, mia moglie è fuori, sono tornato ieri dalle vacanze, figuriamoci, chiamo...
5: Ma scusa.

0: Ma non è che magari lei ha prenotato prima delle vacanze e si è sbagliato col telematico?
1: Ma no, ma che io non ho prenotato niente. Io sono venuto ieri dalla montagna con la mia macchina, ieri sera sono arrivato, ma...
0: Ho capito,
1: ma se io non l'ho chiamato, a me non me ne frega un cazzo, come io lo devo dire?
0: Agamennone, non ti alterare! Guarda che
1: No, ma continua a dire che ho capito, chiamato, non ho chiamato nessuno.
0: Ho capito, ma non mi fare il boscimane.
1: Ma non ho capito un cazzo, vado a dargli il culo.
0: Uè, pirla, vengo su, ti mescolo i denti come un pianoforte, testa di cazzo.
2: Bellissimo. Radio Taxi 666666.
3: Sì, è Radio Taxi, la chiamo dalla centrale.
1: Ma senta, ma a me mi dicono che io non ho chiamato nessuno.
3: Però signor, mi scusi. Ma mi sa che dobbiamo farlo noi, perché io ho appena ricevuto una denuncia da uno dei nostri autisti dove lei ha
1: aggredito. Va bene, adesso io chiamo i carabinieri.
3: Lei risulta cattivo pagatore e aggressore di un nostro autista,
1: ma
3: mi scusi.
1: Ma cattivo pagatore, ma che cazzo dice?
3: Ma mi scusi, ma usi un linguaggio un po' più consono, mi scusi.
1: Ma che mi dice cattivo pagatore? Ma come, che cazzo vuole lei?
3: Ma mi scusi, lei chiama il taxi, poi non scende a pagare,
1: ma
3: non prende il taxi.
1: Ma chiamo il taxi, se io non ho chiamato nessuno, c***o.
3: Pronto?
0: Pronto?
1: Enrico?
0: Pronto? Vado su, gli spacco il culo, sto c***o.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
4: Yeah. Yo.

0: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
1: Ah, c'aveva proprio voglietta di una pizzarella. Ma me ne mangio un'altra della cameriera.
2: Oh,
1: inghi che modi, oh.
2: Dai, scemo bello, che stasera c'ho Pino.
1: E che cazzo è, so cliente anch'io. Che non ho capito, scusa, che modi di fare.
2: Che so stufo, ti sei mangiato mezzo ristorante, porcello maialo, che vuoi?
1: Ah, che colpa mia che fate il giro pizzarella.
2: Sì, ma una, due, massimo tre. Ma minchia, tu ti sei friccato 14 pizze! Ma volati che ci stai facendo finire i poveretti!
1: E mica colpa mia che so Dio sotto dorcio, ho fame potente di magia!
2: Ah sì? Pure pazzo oltre che brutto, mangaloide! Ma ti porto una pizza di 5 impasti da 3 kg! Se non te la mangetti, paghi tutte le pizzarelle che ti sei mangiato!
1: Eh no, scusa, che cazzo, giro pizze, so gratis!
2: None, leggetti la scrittarella sotto sotto allo menù!
1: Quale scrittarella, oh?
2: Questa, scemo scemo!
1: Se non finisci le pizzarelle te le paghi tutte piene piene. Ma scusa, è scritto appena adesso!
2: E chi lo dicette?
1: Io ti ho visto!
2: C'hai la testimone tu?
1: E che cazzo, ma sei proprio tronzo!
2: A chi tronzo?
1: E vabbè che non voglio i casini, porta sta pizzarellona che ti faccio lo ieio! Tanto sotto torvi chinco e ti mangia anche lo tavolo!
3: Ma quanto ci mette questo cameriere a portare queste pizze?
4: Papà, stai calmo. Dai, goditi la serata, non esci mai. Il locale è pieno, non vedi? Arriverà, oggi c'è giro pizza.
3: Non mi sento al sicuro.
2: Ecco, tieni maiale strangoletto, focati.
1: Ammazza, che è la schiena di un panda. Che ci hanno sparato, si vedrà anche il pomodoro. Minchia, un incidente stradale, non è una pizza.
2: Mo te la mangi tutta, so 5 kg pesi pesi.
1: E vabbè, adesso mo ti faccio vedere.
2: Minchia come si immaiala.
1: Ah, finita.
2: No, non ci credo, sei proprio porco.
1: Però forse ho mangiato un po' tropparelle. Mi dire la camicetta.
2: Mamma mia, si gonfia gonfio mangalone. Forse la pizza ti sta levitando nella panzona.
1: Ah, come tira, come tira, come tira.
4: Papà, hai finito di farti male? Vuoi che ti metto in un ospizio? Sono preoccupata per la tua salute, non sei bevuto sufficiente.
3: Cazzo stai dicendo che sto benissimo? Non sono io che mi sono rincoglionito e continuo a farmi male. È quel pezzo di merda di deforme bastardo che me ne combina quanto il porco. Maledetto!
4: Ma basta, sei ossessionato. Lo hai anche denunciato, ma non è possibile che ti faccia male ogni settimana in modo diverso. È una tua fissazione, anzi, secondo me dovremmo farti fare delle analisi al cervello.
3: Smettila, dai, sto benissimo. Anzi, facciamo una cosa, ordiniamo questa pizza maledetta che fuori casa non mi sento tanto sicuro.
4: Non arriva il cameriere, sono tutti attorno a un tavolo là in fondo. Che c'è uno che si è mangiato mezzo ristorante, adesso sta male.
3: Dove? Dove? Dov'è?
1: Levatemi, mi scoppia la camicella.
4: Papà!
1: No, Faustine, mi dispiace, ti sei fatto male. Che si è gonfiata la panza, sono partiti i bottonelli con la camicia come un mitra. Non è che...
4: Papà!
1: Ciao, tu sei figlio di Faustine. Oh, sei mica male, eh?
4: Papà!
1: Vabbè, io vado che vedo la gente che soffre, un po' mi disturbo. Poi so pieno, vado a fare una passeggiatella digestiva se non dispiace. Ciao, ne?
0: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Adam, hai udito le ultime novità trapelate attraverso le chiacchiere da culatoni dal parrucchiere in centro?
2: Orco, mi meraviglio di te. Ma come puoi dire una cosa così orribile, pur sapendo le mie preferenze?
4: Perdonami, Adam, non volevo essere omofobo, era una battuta.
2: Ma che c'entra l'omofobia con il fatto che sai benissimo che io i miei capelli stupendi li faccio toccare solo da Coppola? In quel postaccio pieno di checche non ci metto più piede da quando mi hanno sbagliato la percentuale di cenere sulla tinta. Sono andata in giro come una pazza per 2 settimane.
4: Certo, certo, Coppola.
2: Ma senti un po', di che gossip mi stavi parlando prima che ti interrompessi per redarguirti su quali posti da finocchi frequento?
4: Skeletor ha rapito il gabebbo. Lo tiene nelle segrete, ma nessuno sa perché.
2: Povera creatura, chissà quali sofferenze sta affrontando. Ciao, buongiorno Man at Arms. Hai sentito l'ultima voce che sta girando?
5: Buongiorno a te, Adam. Non so di cosa tu stia parlando, sono 2 settimane che manco da Eternia. Sono stato giù a Salerno dai miei. Gradisci una mozzarella fresca fresca?
2: No, ti ringrazio, sei gentile. Ma i latticini mi fanno lo sperma acido.
5: Ne parli come se lo assaggiassi. Perché lo assaggi?
2: Ovviamente. Controllo qualità.
5: Ma senti un po'. Di cosa parlavi? Prima di traumatizzarmi per sempre con l'immagine di te con un cucchiaino in mano con lo sbirulino munto di fresco.
2: Devi sapere le ultime su Skeletor! Pare che abbia rapito il gabebbo e lo costringa a baciarlo per ore con la lingua mentre fanno sesso alla missionaria con le gambotte e i piedoni di pezza sulle spalle.
5: Ma sei serio? Mamma mia, che roba tremenda! Ma scusa, ma Skeletor non era tornato etero?
2: Quando assaggi la banana, il resto della frutta non ha più lo stesso sapore.
5: Cristo santo! È la metafora più gay che abbia mai sentito.
2: Vuoi venire a bere un caffè da me?
5: Magari più tardi. Ma lo mescolo col dito, se non ti dispiace. Sire! Sire, presto, mi apra! La prego, Sire, è urgente!
6: Prega che il motivo della tua presenza sia più importante di ciò che stavo facendo in questo momento in camera mia. Pregalo veramente, perché se ciò che ti ha portato a rompermi i coglioni nelle mie stanze mentre stavo facendo una doppia anale con mia moglie e una coppia di scambisti di Casale Monferrato, ebri dei fumi del migliore champagne e pieni del massimo del caviale in circolazione. Prega che se ciò che mi devi dire non è almeno paragonabile, ti giuro che ti faccio inserire quel casco da su dritto nel culo.
5: Dipende se la notizia che Skeletor stia cercando di avere un figlio satanico, incrociandosi con il gabebbo radioattivo, proprio in questo momento nel suo castello, con lo scopo di mettere al mondo decine di sosia di Ben Affleck, nano assassino soggiogabile. Non le risulta interessante tanto quanto 2 buchi del culo aperti e dello champagne.
6: Porca m***a, che notizia!
7: Sì, pronto, chi parla?
8: Quindi stai cercando di trasformare il gabebbo in un super androide da guerra con il volto di Ruggero dei Timi.
7: Evelyn, ma sei fuori?
8: Stai incrociando il suo gene con una scimmia albina lancia feci.
7: Ma chi?
8: Per creare una legione di mostri lancia merda.
7: Io?
8: Ormai le voci corrono ad Eternia. Perché non me l'hai detto prima? Ti avrei aiutato.
7: Ma guarda che c'è un malinteso, non so chi dica ste stronzate.
8: Ma vaffanculo, bugiardo!
7: Ma che la gente non ce la fa più veramente. Ma che cazzo si fuma?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
2: Ciao.
1: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste, che siamo già in ritardo, via. Pronto, chi parla?
3: Sono Antonio da Barletta ancora. Sono io, Giancarlo, ieri mi hai fatto un po' fretta.
1: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ha sbagliato numero, grazie. Allora, venite qua, tutti quanti, che facciamo i saluti.
3: Sono ancora in linea.
2: Ciao.
3: La busta, devo scegliere la busta.
1: Ce le siamo pippate tutte le buste, chiudi, chiudi, dai.
3: Pronto.
2: Ciao.
1: Senta cazzo, la Guendalina del Porto Gruaro che compie 169 anni, il bar da Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
4: Va bene, Giacca, saluta.
1: Claudio Villa, Virna Lisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, il Lilli Puziani.
4: Buona Giacca, dai, va bene così, veloci, dai, basta.
1: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura, ciao. Stefano Tacconi, basta, te lo dico io, i Taccagni, Gianni Agnelli, Manuel Agnelli, adesso devi salutare.
2: Ciao, ciao, Agnelli, Agnelli.
1: Manuela Arcuri, ciao. Non devi ripetere.
4: Va bene, Giacca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Giacca. Basta.
1: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace. Chiara Ferragni, Chiara. Gianni Boncompagni, salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata, ciao, in faccia, ha rotto i coglioni.
4: Ma che cazzo se la ricorda? Non se lo ricorda manco su madre, dai, Giacca.
1: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti, però Francesco Totti lo salutiamo.
2: Ciao.
1: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
4: E cazzo, Giacca, stiamo sforando sull'ora, Giacca.
1: Spencer Tresi, Tresi Chapman, Dick Tresi, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
4: Chiudi, chiudi, Giacca, Giacca, mi senti?
1: Lando Buzanca, Ballando con le Stelle.
4: Che se non te tasso non sente, Giacca.
1: La Stella Polare è in ultimo ma non ultimo. L'Orso Polare, Orson Welles, Helen Hidding, Helen.
4: Va bene, manco lo sai. Chi cazzo è questo? Dai, sapete che stai leggendo il combo. Chiudi, Giacca.
1: Elena Santarelli.
2: Ciao, Elena.
1: Ciao, Elena, sì, sì. Il Tavernello, Mara Venier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
4: Ma chi sono culo, Giacca? Dai, dai, l'hai salutato un centinaio, basta, basta.
1: Superman, San Giuseppe, Le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, medici in prima linea.
4: Signora, vuol dire a Giancarlo chiude? E qualcuno gli faccia un segno a sto nano di merda.
1: Irina 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
2: Ciao, ciao.
4: Basta, Giacca. Dai, che me li da curtano dal contratto.
1: Non possiamo salutare tutti, benissimo. Grazie, a domani, e grazie anche a Giulia Roberts, Neutro Roberts.
4: Porca Giacca, dai.
1: Naruto.
4: E staccategli la spina, sto stronzo.
1: Ratatouille.
4: Basta, Giacca.
1: Tullio d'Episcopo.
4: A me non mi saluta.
1: Stalie Olio, Stan Lee, Bruce Blee.
4: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche me, Giacca.
1: Willy il principe di Ben Air, Bele Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei.
4: Ha salutato pure il cazzo, a me non mi saluta.
1: Bianca e Bernie.
4: Salutami, Giacca.
1: Bernie Ecclestone, Rolling Stone.
4: Giacca, salutami che vengo da là,
1: Vuoi salutare qualcuno? No.
2: Ciao.
4: Cazzo.
1: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti.
4: Andiamo lì domani, sta merda. La traffa culo.
2: Ciao, ciao.
4: E ciao, porcazzo pure te.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace. The 105 Zoo.

0: vedere i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovate, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
0: Master,
2: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Beastman, inutile creatura coperta di pelo, avete finalmente capito come costruire una macchina portatile per avere sempre a disposizione il sangue per l'erezione di questo super uccello bazooka messinese?
4: Mio padrone, non ti incazzare, ma la cosa è più complessa di quello che si potesse pensare. Il sangue ha bisogno di ossigenazione e stabilizzazione di temperatura, non deve coagulare, e se lo perdiamo non ci sono altri donatori.
3: Quindi vuoi dirmi che abbiamo macchine che volano, spariamo i laser e inspiegabilmente riusciamo a viaggiare nello spazio e nelle dimensioni, pur vestendo come primitivi, ma non riusciamo a creare uno zaino tecnologico che conservi il sangue e me lo trasfonda quando mi serve per farmi rizzare questo enorme cazzo che mi spunta dal bacino?
4: Esattamente, mio signore.
3: Va bene, faremo alla vecchia maniera. Mi caricherò in spalla direttamente il gabebbo e ci collegheremo con un tubo i nostri flussi sanguigni. Ogni volta che mi servirà, mi basterà attingere dal donatore e poi restituirglielo dopo l'utilizzo.
4: Non colgo la dinamica.
3: Ma che cazzo devi cogliere, brutta scimmia di merda? È un cartone animato mal parodiato con un software di clonazione vocale da uno che fuma erba. Che cazzo c'è da cogliere?
4: Scusa, Skeletor, non ho ragionato in maniera quadridimensionale.
3: Che due coglioni con ste citazioni di Ritorno al futuro?
4: Ma non sarà pericoloso per il gabebbo se per caso il tubo si stacca o lui rimane senza sangue al cervello per troppo tempo? Potrebbe crepare.
3: Ti sembra che sia uno a cui questa informazione possa in qualche modo tangere minimamente?
4: Scusa, hai parlato troppo forbito, no? Non ho capito bene.
3: Non me ne frega un cazzo. Oh, che si inculi il gabebbo! E se crepa, lo getto all'angolo di una strada, così che i cani ci possano pisciare sopra mentre il suo interno si decompone dentro la sacca di pulcioso tessuto acrilico!
5: Beh, ma voi ce lo sapete che son qui che vi sento, mea!
3: Gradisci un'orzata?
5: Buona l'orzata! Sì! Sì! Mea!
3: Ma che cazzo di versi fa? Lo avete drogato!
4: No, Skeletor, è solo un tutto stronzo.
6: Salve, signorina. Le andrebbe di cenare assieme stasera. E poi chissà come potrebbe finire. Alla fine si potrebbe anche ingaggiare il mio minatore e cercare delle pepite nella tua miniera. Hai la faccia da una che ne capisce di cazzi.
7: Papà, ma sei scemo? Sono Tila, tua figlia.
6: Quindi lo prendo come...

0: Ciao Umbriake, sono Emanuel. Le tue sdrenate sono top. Vorrei dedicarne una alla mia fidanzata Paola. Ha 35 anni e una porcona con due tettone da paura. Siamo fidanzati da 9 anni e questo 8 marzo mi ha fatto le corna. Adesso si è pentita dicendomi che mi ama e le dispiace. Io però, per perdonarla, le dico che mi deve dare il c***o, ma lei niente. Io amo tantissimo questa scema. Forza, pensaci tu.
1: Pronto?
2: Pronto? Ciao Paola, sei tu?
1: Sì, ciao, sì.
2: Ciao, io sono Umbriake. Ti sto telefonando perché Emanuel mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sdrenata.
1: Ah.
2: La vuoi sentire?
1: Sì, sì.
2: Ora te la faccio subito.
1: Va bene.
3: Paola, come ti piace la ciaula? Sei

vedere e sono grandi quanto un quartiere. Emanuel è quello che ti smolla l'uccello. Già da 9 anni voi due state insieme, ma l'8 marzo tu l'hai cornificato, poi ti sei pentita e lui ti ha perdonato.

0: Eccoci qua. Allora Paola, ti è piaciuta la canzone?
1: Grazie.
0: Mi vuoi dire qualcosa, Emanuel?
1: Che lo amo e basta.
0: Lo ami e basta. Che bella storia, che bella storia. Beh, allora stasera sai già cosa devi fare.
1: Sì. Grazie, grazie.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muliati. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
5: Ci nascono i porcini a te lì sotto, cioè i lumi.
4: Ma i pulcini castagne. Se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti
3: dritto.
4: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bello.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fa.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
4: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: fuori. Hai ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: dirette dall'area belle fighe. Ciao ciao Boston, benvenuti ad una nuova stagione di Squarto Grado, che ci faccio con le chirichechelle. Cico cico dico, tanti ammazzamenti. Violentazzarelle dice che sono di Trebbiano, ma io non mollo. Allora salutiamo i nostri seduti davanti con la faccia seria. Ciao ciao il nostro opinionista Carmelo Abate.
1: No, non sono d'accordo.
0: Pure io, e vaffanculo. E il nostro generale Garofalo. Ah, certo, Archibugio Boccoli. Sì, l'ho fatto anch'io. È immancabile la nostra Sebastiana, detta ai social network, che da questa stagione parla.
2: Non so come si usa il computer. C'è la freccina che si muove con la mano.
3: Si usa così, Sebastiana, il mouse.
2: Uno ha mandato la foto di un signore riccio col naso lungo e la gola ingrossata.
3: È un cazzo, Sebastiana, è un cazzo.
0: Bene, partiamo subito con la ricostruzione del delitto infame del posto lì con la gente là. Servicio!
4: Claudio Sebovagina è un esperto di informatica che viveva a Guastalla. Come ogni venerdì sera, era impegnato nella sua casa a scrivere commenti poco edificanti sotto i post di Diletta Leotta, quando sente un rumore provenire dal corridoio di casa.
5: Minchia, te le crei così tanto che alla fine comprerebbero i tessuti sottocutanei. Cos'è questo rumore che proviene dal corridoio?
1: Io vivo solo qui.
4: Senza esitare un attimo, il Sebovagina abbandona i commenti sessisti e sessualmente espliciti e si reca in corridoio, ma proprio quando gira l'angolo della sala, la luce viene a mancare.
1: Chi c'è lì?
5: Oh cazzo, vaffanculo a Putin! Hanno staccato la luce! Va bene, anche se sono solo a casa e non c'è la luce, mi dirigo ugualmente verso il buio dove ho sentito rumore sinistro senza pormi domande sulla pericolosità del mio gesto.
4: Senza porsi domande sulla pericolosità del suo gesto, il Sebovagina si addentra nel buio della sua casa, ma ad un tratto un fortissimo odore di selvaggina e feci di bosco attanaglia l'ambiente circostante.
5: Cos'è questa puzza da capriolo cagato? Anche se so perfettamente che qualcosa non quadra, continuo imperterrito a percorrere il corridoio buio senza sapere dove sono gli interruttori per riattaccare la luce, nonostante sia il mio appartamento dal 1997.
4: Nemmeno il tempo di rendersi conto che forse sarebbe stato meglio rispondere alle domande poste a se stesso sulla pericolosità degli eventi, che il povero Sebovagina viene colpito da una rapida raffica di capriolate in pieno volto che lo fanno cadere a terra privo di vita.
5: Nonostante sia il caso che telefoni al 112, mi fermo qui al buio in palia degli eventi. Ma cos'è questa puzza di merda a pallotta del vento? Che minchia mi sta prendendo il capriolate in faccia, mortale! Stico a contatto con la vita! Morisco male! Muoio a capriolate! Aia, quando fa male un capriolo in faccia! Che cazzo di forza deve avere per usare un capriolo come martello?
4: Il povero Sebovagina morisce male scapriolato. Gli inquirenti lo troveranno coperto di pallette di sterco di ungulato dei boschi. Le piste divergono verso il clan dei sedicenti amanti del verde, estremisti del destino, con i quali la vittima ebbe alcuni screzi per via di una defecazione improvvisa su un percorso alpino segnalato dalle guide turistiche.
0: Bene, mortissimo. Noi che si dice che siamo seri? Comunque la Bibbia parla chiaro. Se sono Gundam, così ci facciamo. Siamo seri ancora, dai. Sentiamo il nostro Squarto Graders. Grazie a Sebastiana.
2: Lo schermo si è spento.
3: Sebastiana, muovi il mouse, il save screen.
2: Sì, si è acceso. Ma uno mi ha mandato le foto sfocate di un delfino che salta fuori dalle acque scure.
3: Non è un delfino, Sebastiana, è un cazzo coi peli.
0: Bene, salutiamo, dai che sono Bisanzio. Non copro la tavola del cesso prima di cuniarmi. I fenicotteri, bisonte, nebbia, Catania, Firenze, Mandria, cacca, ma come si incula un ciro?

0: This is a zoo, only for you.
1: Ore 14.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati all'immancabile appuntamento con la morte sulle infernali strade del nostro tubercolotico paese.
1: Traffico e carcasse umane.
0: Traffico completamente bloccato sulla A19 fra il Traffico completamente bloccato sulla A19 fra Reggio Patata e Porretta Vaginosa, dove l'annuale rally dei tartufi si è tramutato in spettacolare tragedia, dopo che una Subaru impresa pilotata da un austriaco strabico è uscita clamorosamente dal tracciato, rotolando giù da una scarpata per piombare a velocità d'asteroide proprio sopra una vecchia Fiat stagnola, schiacciandola come una lattina e uccidendo il conducente e le 9 vergini cingalesi a bordo. Illeso invece il pilota, che è riuscito a terminare la gara classificandosi in settima posizione. Festeggiamo dunque questo incoraggiante risultato con una bella canzone su Iso Radio.
1: Gigio D'Alessio e la sua hit Ho visto un culo.

0: Sorriso Radio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e il maltempo quest'oggi ha deciso di rastrellare un bel po' di anime sulla statale della Sciatica, dove una violentissima tromba d'aria ha attraversato la locale discarica di rottami metallici, sollevando un nugolo di ferraglia arrugginita affilatissima, carico della quale si è poi abbattuto su un cavalcavia zeppo così di auto. Un godurioso scenario apocalittico. Sono stati 25 cristiani infilzati, decapitati, orrendamente mutilati degli arti superiori e inferiori, prima che il vortice spostasse la sua furia nel vicino campetto sportivo, dove si disputava una goffissima e patetica partita di calcio femminile, facendo un'ottima strage di lesbicone, alcune delle quali vorticano ancora in cielo, prive di vita e di fondamentali calcistici. Una notizia che fa venire voglia di agitare il culetto in un ballo scatenato.
1: Isoradio, se sei morto, mandaci un SMS e ti salutiamo in diretta.
0: Ecco a voi Ornella Vacconi con Ferma in colonna. Ferma in

0: milioni, anzi miliardi spesi, più del PIL della Grecia per i nostri inviati, sempre tempestivi. Ora la linea al nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: Barcelè, il modo di abbandonare i mezzi, i lavori e i mezzi durante la settimana, oggi è martedì, sciacallo. Pare, mi tocca passare qua a fare l'acrobata come un deficiente, e se sbatto bisogna che spiega in dita come cazzo cago fatto. Vara Gotriniton, vara come capasso, vara, mi tocca fare retromarcia e ripetere, se no spacco tutto che il porco del cane. Vara do che ga abbandonà il coso della gru che poteva metterlo dalla parte opposta, vara. Maniaca sessuale sua madre, can. Ma guarda che merda de persone de merda, can. Speriamo de farga. La vedo dura perché è rimorchio. Pateo, cane, ma guarda tu, quel porco di... Quel porco di... Per quanto devo passare, vai. Ma voglio calarmi la curiosità, vai, che puttana de me mare, che mi ha fatto che a volte e che si è fatto un pony piuttosto. Guarda come che devo passare, bosagato, guarda, guarda, per un pellimetro, puttana, guarda, e guarda di qua, sporco. Dopo te sbatti perché potessi un attimo distratto, te pensi di farie, tocca dare mie spiegazioni in vita, giustamente, perché se qui che te dà da mangiare, se è giusto rispettarli, dica la verità. Però, stroico, vara come che devo passare, cane.
0: E per concludere, una notizia locale che ci riguarda da vicino, avvenuta proprio qui, a un paio di chilometri dai nostri studi, dove un affascinante pirata della strada, probabilmente in ritardo per la sua importantissima trasmissione radio, si è preso la sacrosanta libertà di bruciare un semaforino rosso, andando a sfiorare appena appena il deambulatore ascellare di un'antipatica vecchietta con la bombola d'ossigeno a naso, che al momento stava attraversando impunemente la strada con l'odioso verde. La vecchia finita a terra senza motivo e poi giustamente morta a causa dell'esplosione della bombola d'ossigeno, che partendo poi via a razzo ha dato il via al piccolo infernale incendio che al momento circonda i nostri studi su tutti e quattro i lati. E dunque noi procediamo all'evacuazione sulle note di un'allegra canzone e ci sentiamo alla prossima puntata. Iso Radio!

0: maledettissimo il cane di porco boia. Tutti i giorni così, cane, tutti i santi cazzi dei giorni insunardati così.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Questa sera
3: buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, coi filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
4: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
3: che aprirà
4: ricchissima
3: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto, da prima, di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo, per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Braccia! Mica, però, che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone. Un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave. Tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva. Lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì. Sì, fammi vedere il cazzone.
1: Oh. Però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone. Che bello il cazzone.
2: Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Sto freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: No, non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare nella fine, no? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va sul cazzo! Non mi va sul cazzo, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
7: Lo Zoo di 105.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è noia.
10: Ok, già lo sapete di che cazzo si parla oggi, perché è un argomento di discreta importanza e anche sul quale non si dovrebbe scherzare, ma noi scherziamo su tutto, perché una risata ci seppellirà sicuramente subito prima della bomba atomica. In ogni caso, come avrete visto, il conflitto in Medio Oriente si è acceso ulteriormente, c'è stata un'escalation, altri paesi coinvolti, vittime civili, insomma la situazione è estremamente preoccupante, perché il conflitto potrebbe allargarsi, ma c'è il sospetto che, come sempre, sia una manovra dettata da interessi economici, visto che da lì passa un terzo del petrolio del pianeta. Vedremo cosa faranno Russia e Cina, ma voglio sentire voi sulla guerra in Iran. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, è scoppiata la guerra, dici la tua, vai.
11: Adesso il gasolio qua aumenterà, sbrega.
10: Ecco, questo sarà uno degli effetti collaterali, l'aumento del prezzo delle materie prime, eh?
11: Soprattutto per me, camionista, perché adesso se mi costa un pieno 600 euro, me ne costerà 1000,
10: Sì, e di chi è la colpa?
11: La colpa è, non so, neanche a me, guarda, sinceramente, la colpa sarà degli americani, sarà degli iraniani, non so, solo che alla fine paghiamo solo noi e basta, poco.
10: Ecco, loro giocano a risico e noi ce la prendiamo nel culo,
11: guarda, titolone, hai fatto il titolone.
10: Sì, sei tu che dici solo puttanate, non hai la più pallida idea di quello che succede nel mondo, mondo.
11: State una calmata.
10: Io sono calmissimo io. No, molto molto calmo, sei tu che non sai cosa
11: allora,
10: dire.
11: Allora, ti devi dare una calmata, perché sono ho i coglioni pieni già da stamattina. Poi adesso tu mi chiami, mi devi provocare sul discorso della benzina, perché sai che mi dà fastidio. Mi fai anche venire nervoso.
10: Lo so, ma è il nervoso dell'ignoranza, tutte le persone ignoranti che non hanno.
11: Ascolta un attimo, te lo sai trampiano, hai visto adesso cosa è successo?
10: Allora che cosa hai da dire?
11: La
10: forza!
11: Colpa di Trump! Ecco, la colpa di Trump! Ecco.
10: Perché è colpa di Trump?
11: Perché
10: dai.
11: Trump gli fa. Perché a Trump dà fastidio che l'Iran dà il coso, il porco di petrolio alla Cina, hai capito?
10: Ecco,
11: e quindi sicuramente, siccome Trump non è l'ultimo coglione.
10: Sì, è il penultimo, però, è il penultimo!
11: E poi il problema è che lasciami parlare, non parlarmi sopra, porco!
10: È il penultimo, faccio quello che dico io, il programma è mio, faccio quello che dico io, lui è il penultimo.
11: E allora io ti metto giù, ti mando a fare in culo, facciamo così, va bene?
10: Ti mando a fare in culo prima io, ciao vaffanculo! Spostiamoci in Salento dove c'è il Mugnaio, forza Mugnaio, dici la tua.
12: Penso che qua dobbiamo iniziare a preoccuparci un po' tutti.
10: Ecco, perché?
12: Mi dispiace per tutti i connazionali che sono rimasti bloccati.
10: Le dispiace.
12: Eccetera. Non mi dispiace per il ministro.
10: Non le dispiace per il ministro, perché non le dispiace?
12: Se deve fare il ministro è bene che sia qui in Italia, invece di andare a spaccarsi i coglioni a Dubai.
10: Secondo lei
12: il sole di marzo di Roma non glieli secca
10: i coglioni, ma scusi, qual è l'utilità di avere i testicoli secchi?
12: Lui deve seccare un po' tutto, non lo vedi quant'è? Peserà un quintale 80.
10: Perché è un panzone? Lei sta dicendo che il ministro.
12: Mi piace mangiare a sbafo.
10: Secondo lei il ministro della difesa italiana è un panzone che mangia a sbafo e il suo hobby è seccarsi i testicoli al sole? Questo ha detto lei?
12: Esatto, hai azzeccato proprio, bravo.
10: E quindi che cazzo vuol dire?
12: Qui c'è da preoccuparsi, a parte gli scherzi.
10: Ma lei non conta un cazzo, sarà l'ultimo a venire schiacciato dalla macina della storia. Lei è l'ultima scorreggia di questo nuovo millennio.
12: Io l'ultima scorreggia, no, tu sei proprio uno stronzo espulso con forza, proprio, perché è duro.
10: Quindi possiamo dire che la sua vita si può riassumere così.
12: Basta.
10: Grazie. Questo è il segno che ha lasciato nella storia.
12: Vabbè.
10: Scriva la sua biografia così. Ecco, questa era la sua vita. Arrivederci. Ottima autobiografia, arrivederci. Andiamo da Lota, da Napoli, grande Lota, che starà festeggiando, immaginiamo.
13: Con Crucia saremo io e te, lontani per la vita, sì, Napoli vince,
10: sei contento,
13: Gandalo, quando stai soffrendo,
10: sei contento?
13: C'è stata la chiamata di stamattina, Latrina, toglimi la segnalazione alla Digos, però
10: vediamo come ti comporti, senti.
13: Stai facendo rompere un cazzo, grande Salda vince, Napoli vince, sabato sera per voi leghisti fascisti abbiamo vinto al 96 abbiamo vinto Sanremo e il prossimo anno direttore artistico e presentatore di Sanremo un altro napoletano a Crociate
12: Io l'ultima scorreggia, no, tu sei proprio uno stronzo espulso con forza, proprio, perché è duro.
10: Quindi possiamo dire che la sua

0: Adrina, toglimi la segnalazione alla Digos, però
1: vediamo, vediamo, vediamo come ti comporti. Senti,
0: stai facendo rompere un cazzo. Grande Salda vinci, Napoli vince, sì. Sabato sera per voi leghisti fascisti. Abbiamo vinto al
1: 96. Il canto.
0: Abbiamo vinto Sanremo. E il prossimo anno direttore artistico e presentatore di Sanremo. Esatto. Un altro napoletano, Cruciata, brutto male panzo.
1: Grande Lota, grande Lota.
0: Come ti schifo, Cruciata.
1: Grande Lota, sai come chiamo io tutta questa roba che hai detto tu? Metastasi.
0: C'è, saremo io e te per sempre lontani dalla vita. Che...
1: Ecco, speriamo che tu stia lontano dalla vita, laggiù negli inferi.
0: Comunque un minuto di silenzio per la Ayatollah Khamenei.
1: Ecco, questo volevo sapere da te, qual è la tua posizione ufficiale?
0: Fammi fare un minuto di silenzio per l'Ayatollah e poi parlo.
1: No, aspetta, ti faccio io 20 secondi di vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. A 20 non ci arrivo, ma il concetto è chiaro. Ciao Lota. E chiudiamo, come sempre, con il parere più atteso, quello più agognato dai fedeli della zecca, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Piccolo amico cucciolo eroico, buongiorno.
2: Ascolta, oggi non voglio incazzarmi, oggi è una bella giornata di sole, non voglio incazzarmi.
1: Esatto.
2: Dimmi cosa vuoi.
1: Allora, volevo discorrere amabilmente con te purtroppo dell'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran.
2: Ma tu adesso, in quella trasmissione lì, cosa vai a parlare del conflitto in Israele?
1: Parlo del cazzo che voglio, parlo del cazzo che voglio.
2: Non sto al tuo gioco.
1: Ecco,
2: non sto al tuo gioco. Oggi sono la persona più calma del mondo.
1: Ecco, molto bene, perché non sei in grado. Stai finalmente ammettendo la tua ignoranza.
2: Sono felice per l'Iran, spero che torni ad essere un paese libero, che finisca in breve questa guerra.
1: Ecco.
2: E poi.
1: Ma è giusto però.
2: Fare notare.
1: Sì, dai, stringi però che mi stai mosciando. Cazzo, dai.
2: Ci sono altri paesi dove ci sono le guerre, dove però non ci sono interessi petroliferi.
1: Quindi mi stai dicendo che la politica estera degli Stati Uniti è dettata solo da interessi economici?
2: Certo, prima Trump volevano dargli il Nobel perché lui come presidente americano non aveva fatto nessuna guerra. Ora che è ritornato al potere si sta sfogando perché tanto sa che poi non verrà mai più rieletto.
1: Certo.
2: E quindi ora si sta sfogando, andando a piantare guerre in giro per il mondo solo dove c'è il petrolio.
1: Esattamente come le persone che quando non hanno niente da dire urlano e bestemmiano come fai tu.
2: Esatto.
1: Quindi tu sei un po' il Trump.
2: Sei tu che mi fai venire a lucciola.
1: No, io assolutamente.
2: Ma io non so il gioco tuo.
1: Sono il tuo grande amico del cuore e per me tu sei
2: l'amico mio non benemerito caso.
1: Tu sei l'unica carotina del pianeta per
2: amico
1: me.
2: Amico mio un benemerito caso.
1: Amicone mione, pieno di abbracci e di cuoricini.
2: Non c'è nessun abbraccio.
1: Sei
2: cuoricino,
1: tu il mio amico.
2: Ci sono tanti pugni nella faccia quando ti incrocio. Vedi. Io mantengo la calma più calma possibile, però poi mi sale la nerva.
1: Senti, tu che sei una carotina pavida e non hai il coraggio.
0: Affrontami di persona.
1: Ma cosa?
0: Non venire
1: ma
0: dopo scappi. Coglioni.
1: Continui sempre a scappare. Scappi come un
0: coglione. Affrontami di persona, brutto bastardo.
1: Era calmo. Una bella giornata.
0: Ti spaccherò la testa dal collo e la userò come torna al curling, una gara di curling, brutta merda. Devi morire male, devi morire.
1: Era calmo, era una bella giornata, non aveva assolutamente nessuna intenzione di arrabbiarsi. E infatti, andatevela a fanculo.

0: 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super-supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: licenziati ogni giorno, appunto, in media 7, si discute animatamente della proposta del sindaco di erigere una statua in onore del gruppo di supereroi.
1: Allora, colleghi supereroi, direi che potremmo iniziare l'ordine del giorno partendo dalla questione della statua in nostro onore. Favorevoli?
2: Io
3: sono Scalpellino, mio nonno è Michelangelo.
1: Contrari? Vi ricordo che i contrari i furbi, no?
4: Mi scusi, Salvalender, io sarei contraria. Sono la portinaia, ci sarebbe la questione... sa degli stipendi di gennaio che non sono mai arrivati?
5: La laserata! La laserata!
3: Che mira, cazzo! Bravo, Salvalender! Che mira infallibile!
1: Ci sono altri contrari?
3: No!
1: A parte la puzza di pollo, niente! Bene! Maeve, visto che tu sei quella più brava a usare la lingua, perché non spieghi agli altri di cosa si tratta?
6: È semplice. Il sindaco, che poi è una donna con un pH vaginale particolarmente indigesto, ha deciso di costruire una statua in onore dei sette, che poi siamo noi. Ora, il punto della questione è chi e come verrà rappresentato in questa statua. Ci sono diverse proposte e oggi le metteremo ai voti.
1: Ricordo che i contrari i furbi, no?
4: Ah, che bello! Ho sempre sognato che qualcuno costruisse una statua in mio onore.
3: Ma senti questa! È qui da una settimana e già vuole una statua tutta per sé. Mentre io sono 20 anni che me lo faccio buttare nel culo dai delfini e anche dai polpi per salvarli dall'estinzione. E manco una scatoletta di tonno me l'ho dato. Ecco, nemmeno il naturale. Donna Pompino!
1: Wow, che crossover! Come dici, Black Noir? Secondo te la statua dovrebbe rappresentare me, soltanto me, perché sono il più forte, il più bello e sparo raggi laser dagli occhi che potrebbero incenerire un'orgia di giraffe?
3: Che belli, Barba Papà, io li guardavo sempre! Sono in ritardo! Avevo lasciato i fanali accesi nella mia casa su Giove! Cosa mi sono perso?
7: Stiamo discutendo di come sarà la statua, che il sindaco vuol fare scolpire il nostro onore.
3: Sì. Oh, io vengo sempre malissimo! In scultura devo andare ad Avellino!
8: Perché va ad Avellino?
3: Sono tornato ad Avellino, non c'è un cazzo!
6: È perché non stai mai fermo un secondo. Se tu avessi la vagina, saprei io come farti rimanere immobile. Non so se mi spiego.
3: È già venuto! Ieri!
1: E basta! Abbiamo già discusso abbastanza. È il momento di passare i voti. Le proposte per la statua in onore dei sette sono due. Nella prima ci sono io, bello, muscoloso e col mantello al vento, che scuoto l'orizzonte in cerca di nemici.
3: Scusa, Salvalender, forse volevi dire scruto, non scuoto.
1: Le furmino. E va bene che scruto l'orizzonte con cerca di nemici. Oh!
3: Scusa, Salvalender, se mi permetto, scruto l'orizzonte in cerca di nemici.
1: Le furmino.
3: Sì, sì, è un'idea bellissima, così per curiosità, la seconda proposta quale sarebbe? Sì.
1: Nella seconda ci sono sempre io, bello, muscoloso, che sparo raggi fulminanti addosso a voi perché non avete votato la prima proposta. Allora, chi vota la prima proposta?
3: Io ho fatto l'esame della proposta.
1: Io. E chi invece vota la seconda? Molto bene. Allora è deciso. La statua sarà solo in mio onore. Siamo tutti favorevoli?
9: Sì!
10: Io voglio disegnarmi la tua faccia sul pene!
3: Io mi sono scritto favorevole coi peli del culo!
1: Avellino! Contrari?
11: Con tutto il rispetto, non sarebbe bello condividere questo onore anche con gli altri? Dopotutto anche loro combattono il crimine.
1: Giusto! È un argomento più che legittimo, ciccio delle pulizie.
11: Grazie, Salvalender. Com'è buono lei.
1: Però ti devo laserare lo stesso.
11: Ma perché?
1: Ma come perché? Perché sono fionda mignotta.
10: Bravo, Salvalender!
3: Anch'io sono figlio di una mignotta. Anche mio padre era una troia. Sono figlio di due troie. Viva le puttane!
4: Io sono una mignotta.
3: Pronto, mamma, hai fatto bene a prostituirti.
12: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Unione a me. Unione a me. Unione a me.
13: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questi anni, trascorsi a fare scherzi telefonici, abbiamo incontrato centinaia e centinaia di personaggi assurdi, come la vecchia di Locate.
2: Ma anche la Cristo su Bella chi rabbiosa.
1: Il vecchio sordo.
3: Non lo sento.
1: Belvamen.
4: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei.
1: L'elettricista.
5: Succiami l'uccello!
1: Il macellaio romano.
6: No, a me piace solo la sorca.
1: Pasqualina.
7: L'uccello su cazzo.
1: Ocello Antonio.
8: Sì, ma la tenuta ce l'ho per un cazzo.
1: Santina e il signor Cappella.
9: Ma va a farte benedire.
10: Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
1: E l'immortale Antonio Nocito.
11: E cerca di morire che è meglio, eh?
1: Ma nell'ultimo periodo è arrivato un nuovo dominatore degli scherzi telefonici.
12: Pronto!
1: Un contadino fulminato che spala merda dalla mattina alla sera.
12: What?
1: E sbraita su tutti senza alcun senso.
12: Ma stai perché non mi si vede? Ma cosa devi vedere?
1: Lui è...
12: Ma chi sei?
1: Ennio.
12: Ma che tu porti?
1: Ennio. Con la doppia N.
12: Ennio, Ennio, Ennio.
1: E oggi lo metteremo a confronto con Antonio Nocito.
12: Bello!
1: Lo scontro devastante sta per iniziare. Antonio Nocito con la sua moto da cross tutta sgangherata versus Ennio. Andiamo!
12: Pronto?
13: Ti sei fatta male?
12: Ma chi sei? Chi sei?
13: Tu parlo con Nocito Antonio, no?
12: Ma che cosa hai detto che non ti capisco, bastardo?
13: Ti sei fatta
12: parla
13: male?
12: Parla bene che non ti capisco! Chi
13: Pronto?
12: Sei?
13: Pronto?
12: Pronto!
13: Melo!
12: La madre, tua madre, chi sei?
13: Bello!
12: Ma vai a cagare, chi sei, bastardo?
13: Tu parlo con Nocito Antonio.
12: Ma per sei il terone, chi sei?
13: Ah, io mi chiamo...
12: Tua madre, chi sei? Hai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio. Ennio con la doppia, io, bastardo.
13: Ti è piaciuto?
12: Ma che è piaciuto, tu hai la mano, hai sbagliato il numero, bastardo Terone!
13: Ecco, ciao!
12: Vai a cagare, vacca la
13: cornuto!
12: Ma tua madre sarà una brutta bastarda di merda! Bastarda anche te! Lasciami stare che sto lavorando!
13: Ecco!
12: Hai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio!
13: Vai a cagare, credilo,
12: Pronto! Ma ti sei un batisterone! Qua chi sei? Dimmi chi sei! Tua madre! Brutto bastardo! Che cosa vuoi?
13: Mio cugino!
12: Ma tuo cugino? Ma chi è tuo cugino? Chi è?
11: Cerca di morire che è meglio, eh!
12: Ehi, che io devo morire! Ma devi morire te, bastardo Terone! Ma dai, hai sbagliato il numero, te l'ho già detto! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Con chi vuoi parlare? Terone, la bastarda, la bastarda, te si sta messa al mondo! Ma hai sbagliato il numero! Ma che cosa vuoi?
13: Ma che cugino sei? Guarda, ma dove stai?
12: Ma non mi fai, sei, non sono mica tuo cugino! Ma non sono tuo cugino! Come te lo devo dire? Guarda il tuo numero, guarda che numero hai fatto, bastardo!
13: Credio! Credio!
12: Non ti capisco! Non ti capisco quello che dici, brutto bastardo! Allora io tua madre! Tua madre! Lasciami stare che sto lavorando! Vai a cagare!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego, l'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco di...
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce ne puoi dare un bastoncino, ce ne puoi dare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa, collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Merda!
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Sì.
6: Sì.
8: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
8: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No, no.
7: Scusa, vista.
6: No, no. No, non regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la bomba.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
6: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
12: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là.
13: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
14: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
13: Ma
14: Marco,
13: chi?
14: Ma che cazzo stai dicendo?
13: Tu se non eri con me, a conoscenza...
14: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
13: Sei venuto
14: ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
13: Sono venuto per me, e io ti ho messo dentro la cosa...
14: E ma come, per poi litigare, per mandarci
13: no,
14: a fare
13: no,
14: il
13: culo? No, ti ho messo...
14: Che ti facevi schiacciare?
13: No, non capisco.
11: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
13: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
11: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con lo stordito pelato, presenta Non ci resta che piangere.
2: Oh, Casellante, fatti ne passi. Oh, Casellante, fatti quanti?
3: 5, 6, 7, di più, c'è lo smistamento.
1: Dal film storico di Benigni e Troisi, Wender ha tratto le voci della scena della frontiera. Queste qua.
4: Hey!
5: Chi siete?
4: Quelli di prima sono venuti a prendere il
5: sacco. Cosa portate?
4: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
5: Sì, ma quanti siete?
4: Uno! Io sono entrato e sto uscendo, no?
5: Un fiorino.
4: Che uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un
5: fiorino. Hey! Chi siete?
4: Adesso!
5: Cosa portate?
1: E adesso sentiamo le reazioni delle persone.
6: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
7: Pro.
4: Hey!
7: Pro.
5: Chi siete?
7: No.
5: Sì, ma quanti siete?
7: A te soldi da qua in Latina, carnù.
4: Hey! Hey!
8: Pronto?
5: Chi siete?
8: Un
5: fiorino.
8: Con chi vuol parlare?
4: Hey!
8: Ignorante!
4: Hey!
8: Ignorante incivile!
4: Hey! Hey!
9: Spacchiamo il culo alla vecchia veneta lancia scope dal balcone con i topi nella soffitta.
8: Pronto?
4: Hey!
5: Chi siete?
8: Moglie le rompe i coglioni!
5: Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
8: Moglie le rompo, perché guarda che qua mi risulta il tuo numero, te mando i carabinieri!
4: Hey!
9: La voglia di rompergli i coglioni è altissima.
8: Pronto?
4: Hey!
8: Ignorante!
4: Hey!
8: Sei una persona incivile e ignorante!
4: Hey!
10: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta... Il camionista veneto.
11: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica.
7: Pronto?
4: Hey!
7: Pronto?
4: Hey!
7: Che?
5: Chi siete?
7: Cosa volete?
5: Cosa portate?
7: Sto cazzo di...
0: Tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
12: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
13: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
14: Lo zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Pronto?
4: Molle molle!
3: Pronto?
4: Come stai? Sono Tony Cazzo, come va?
3: Ah, fanculo!
4: Ma dove sei? Come stai? Mamma, sei sempre simpatico, eh!
3: Bene, sei troppo attogo, c'ho ancora mal di gola, ma come senti?
4: Mi ricordo una volta che in console stavo mixando e te hai avuto la dissenteria e mi hai caccato dentro la valigetta dei dischi. Ti volevo chiedere, perché poi dopo ho dovuto pulire con la giacca di jeans. Ti volevo chiedere, ma ce l'hai tu poi? Perché poi sei andato via con la giacca di jeans tutta cacata.
3: Sì, sì, ce l'ho io, non la tolgo neanche.
4: Ma l'hai lavata?
3: C'ho tutte le mosche in giro attorno a me, c'ho la giacca addosso.
4: Ti ricordi come ballavi il disco quando mettevo Sweet Dreams All Rainbow Dancing? Sweet Dreams, te la ricordi? Mamma, che ballata, eh?
3: Dei tempi, cazzo.
4: Sì, mi ricordo quella volta che ci sei rimasto secco in pista, che stavi bevendo, come si chiama? Cos'è che stai bevendo? Mojito.
3: Cannonau,
4: sì, solo che era la discoteca all'aperto e quando ho detto sulle mani tu avevi talmente tanti anelli che hai fatto da parafulmine e hai preso il fulmine, ti ricordi che sei esploso in pista? Ma l'hai cambiata la macchina o c'è ancora la 127 Sport?
3: No, c'ho la X con la vecchia X celestina, con la contro ruote ancora.
4: Bellissimo, ti ricordi che una volta ci siamo ribaltati, che mi si è staccato il braccio, ti ricordi una volta? Ma perché avevi messo quel disco che faceva Insomniac, I Come Back. Lo ricordi?
3: Wow.
4: Sì. Va bene, dai, senti, fai una cosa, lava la giacca di jeans perché non mi fa schifo se puzza.
3: Non ti preoccupare.
4: Vabbè, senti, togliti comunque il vizio di ciucciare i cazzi perché sennò la gola non ti passa male, eh?
3: C'è troia, mi sta ammazzando.
4: E tu ti spingi le cappelle in gola. Va bene, dai, senti, ci sentiamo. Ciao grande. Ma che cazzo era questo? Io non lo conosco.
2: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Anna Maria, come stai?
5: Solito.
4: Cioè?
5: Cioè, come si può stare? Non abbiamo più 20 anni.
4: Ah, lo so. Però io mi ricordo negli anni 90 che ballavi come una pazza proprio. Ti ricordo come ballavi? Mamma, che bei tempi, eh? Solo che quando uno è non si ricorda tanto pensando mai al futuro, ma quando poi sei nel futuro pensi al passato.
5: È bello anche quello, abbiamo bei ricordi, quello è importante.
4: Sì, che chiavate ci siamo fatti, ti ricordi? Mamma mia.
5: I ricordi belli ti aiutano anche a vivere bene.
4: È vero, hai ragione. Senti, ti ho chiamato per caso, se hai a casa una mia giacca di jeans con una toppa dietro, una giacca di jeans tipo lei un po' usata, quelle sai che usavano un po' negli anni 80.
5: Io sono tanti anni, non mi prendo più niente perché ho tanta roba, ma il jeans non è che mi sia stato per me tanto, qualche paio di pantaloni però.
4: No, ma era mia la giacca di jeans, cioè te l'avevo prestata, c'è una.
5: No, guarda che mi non mi presta mai nessuno niente.
4: Perché c'era una toppa dietro con un missile stampato con una capocchia.
5: No. Ma tu come ti chiami? Scusa, non ricordo neanche come ti chiami.
4: Ti ricordi che con questa giacca ti avevo coperta mentre stavamo chiamando?
5: Mi hai coperto mica una giacca, ma se tu io l'hai fermato, ma tu chi sei? Si può sapere il tuo nome?
4: Tony, sono il DJ, Tony Cazzo io.
5: Eh?
4: Tony Cazzo, il DJ. che è un nome d'arte un po' particolare, però ero famoso negli anni 90, ti ricordi? Venivi a ballare.
5: Ricordi i tuoi vecchi anni, il tuo passato, così vivi meglio.
4: Ma mi ricordo che ti avevo messo, cioè eravamo in macchina, ti stavo pecorizzando e ti ho messo la giacca in freddo.
5: Comunque memorizza pure le tue robe, perché io non ho niente come una di io non ho niente di nessuno.
4: Ti ricordi che gridavi?
5: È tutto mio.
4: Sì, no, ma io non sto dicendo questo, sto dicendo se avevi la mia giacca che ti avevo dato, che ti avevo coperto il culone mentre ti pecorizzavo in macchina, ti ricordi? Che ti
5: ma guarda che mi non mi ha coperto mai nessuno, hai capito? Sì. Vaffanculo.
4: Come no? Pronto? Anna Maria? Sono così, fanno finta di dimenticare, sono tutte delle sporcaccione.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
1: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
8: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda. Cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo' chiamo.
9: Spike, buongiorno.
8: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, è una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
9: Sì, sì.
8: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo. No? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico. Sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica come situazione. E siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia, questa realtà la stiamo espandendo. Capisce? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia. Sai quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo capisce, al posto di uscire una, ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bowling perché questa è la situazione simpatica.
9: È interessante.
8: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale.
9: Un attimo solo. Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
8: La ringrazio, gentilissimo.
10: Buongiorno.
8: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
10: Sì.
8: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
10: Sì.
8: No? Divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
10: Abbiamo una piscina a resi.
8: Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
10: Ah, ok.
8: Capisci? Che si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente, però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
10: Sì.
8: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palingulo. Cioè sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
10: Allora, guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi un'email, io gliela inoltro. Poi se siamo interessati la ricontatteremo.
8: Certamente, come no. Se mi dà l'email me la sento.
10: Ancora, chiocciola, angelo@garotica.com.
8: La ringrazio, molto gentile. Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
11: Sì.
8: Sono Rizzo Savino della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bulli, insomma, per i giochi.
11: Noi non facciamo pubblicità.
8: No, non è per non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema, con queste forme di silicone a forma di culo proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero, diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
11: Noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
8: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè è una roba divertente.
11: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
8: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un unuco, un uomo senza il buco. Fatto anche la rima, capisci?
7: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
12: Only for you, no, no, no. This is the zoo. Only for you, it's a 105 zoo. Only for you, with the zoo, it's on 105. Only for you, with the zoo, welcome, it's on welcome. Lo Zoo 105.
13: Wonderland. Questa mattina Wender ha trovato questo audio su Instagram ed è stato folgorato.
14: Ciao, stellina luminosa della Body Club, finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto avevi diventato un scalatore dell'Everest per ciovarti, finalmente ce l'ho fatta. Ma senti una cosa, a me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici? Vogliamo allenare un pochino questi corpi? Magari poi ci conosciamo un po' meglio. Facciamo un po' di squat, acchiane e scinne, che dici? Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene? Perché onestamente io con te i sassi pure un suli pisa, pure i balatune maimmo.
13: Wender ha dovuto aggiungere delle voci artificiali per poter rendere lo scherzo ancora più vero, dando il nome del personaggio che si chiamerà Peppe Recchia.
15: Pronto?
14: Ciao.
15: Uè.
14: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato.
15: Ma questo spazio si siamo lì.
14: Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarti, finalmente ce l'ho fatta.
16: Sono Peppe Recchia.
15: Così?
14: Ti ho visto l'altra volta in palestra che stavi facendo gambe. E quando ti ho visto disse in mente mia, ma pure io vorrei allenare le mie gambe, perché voglio correre in tea.
15: Oh, hai detto un'altra cosa, questo spettito da luce.
14: Ma senti una cosa. A me non piace proporre aperitivi, chisto chiddo. Io chisto chiddo. Che dici?
16: Scopiamo?
15: No, lascia perdere, la sto facendo con me.
16: Vogliamo fare un po' di dentro e fuori? Eh?
15: No, non va a fare niente, noi.
14: A me non piace proporre aperitivi, chisto chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici?
15: Attorno, non fa niente con me, con specchio sì.
14: Vogliamo allenare un pochino questi corpi?
15: No, non va a fare niente, noi.
14: Magari poi ci conosciamo un po' meglio.
15: Oh, ma stai su con noi, minchia, che spacchia a fare? Oddio, questo telefono!
16: A me non mi piace lo sticchio. Mi piace la minchia.
15: Oh, no.
14: Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene?
15: Sì, fammi la vita.
14: Perché onestamente io con te. I sassi pure un suli pisa. Pure i balatune maimmo.
15: Con me non puoi fare niente, mi dispiace.
16: Scopiamo?
15: No, basta stare con uno come.
16: Sono Peppe Recchia.
15: Ma per mia puoi essere magari la m***a che spacchiamo con te.
14: Che dici, eh?
17: Pronto?
14: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte.
17: Vediamo se sei contento di avermi trovato, vai.
14: Ti ho cercato per mare e per monte. Arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarti. Finalmente.
17: Per mari e per monti, voi cane, porco. Oi,
18: sei mariposa de torcio lo iolo e tutti poi sta porcoito.
19: Ti ho visto l'altra volta.
18: Ti culo con la mia trave, ti culo con la mia trave. Non mi ero per il cazzo,
19: ti ho visto.
18: Sono già abbastanza agitato, ma stamattina insomma allo specchio vi sfatano, dai ovi, cerchi di rompermi i coglioni, ovi, tardo infame.
19: Sono vabbè.
18: Quindi chiudi sto cazzo del telefono, poi mandano a puttana, troppo, vero? Cane, eh?
19: A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme.
18: Aperitivo, dai, troppo,
19: che dici? Di
18: aperitivo da progetto, dai.
19: Vogliamo
18: dai,
19: allenare un pochino questi corpi?
18: Dai, voi, non so, dime!
19: Facciamo un po' di squat, a cane scende, che dice?
18: Minchia, sono tenente, porco noi! Troppo, ti strappo.
19: Scopiamo.
18: Il cuore! Ti strappo il cuore, troppo!
19: A me non mi piace lo stecchio.
18: Ah,
19: mi piace la minchia.
18: A me piace la fica, dai, fica, fica, fica, fica, bella, dai, polposa, umile. Buccio de culo, gargoyle. Copate.
19: La tieni da mincia tu.
20: Vendetta.
21: Vendetta.
20: Vendetta.
19: Scopiamo.
18: Dime.
19: Scopiamo.
18: Sì, stasera vado a scoppare, sai cosa faccio? Distendo la mia bella gioia sul letto, poi tiro fuori un po' di polvere magica e gliela metto attorno alla vagina.
22: Only a 105. Anno 2100.

governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Ehi, Virgola, stai dormendo? Oh!
1: Aia, porca troia, che male! Ah, ma che cazzo succede? Ci attaccano i senza terra!
0: Ah, allora non stavi dormendo!
1: Amo, certo che stavo dormendo! Non vedi la bava secca sul lato della mia bocca? E il fatto che abbia urlato dalla paura dopo essere stato colpito durante la fase REM dovrebbe darti degli indizi!
0: Figa, ma ti sembra il momento di ascoltare musica di 120 anni fa?
1: Ma che cazzo?
0: Che poi a me il pelato dei REM mi ha sempre fatto cagare!
1: No, amore! La fase REM è una fase del sonno della quale il famoso gruppo prese il nome!
0: Sì, dai, adesso dormiamo!
1: Ma come? Se mi hai svegliato? Ma che succede?
0: Niente!
1: Che palle, amo! Dai, la conosco la pantomima femminile! Il niente significa che c'è qualcosa che vuoi dirmi, ma che non vuoi dirmi e che vuoi che io capisca autonomamente andando per tentativi!
0: È arrivato lo psicologo di sto cazzo!
1: Vabbè, allora dormiamo!
0: Ecco, sempre a scappare dalle discussioni!
1: Ma sei detto tu che non c'era niente!
0: Ma sono una donna, lo sai che quando una donna dice che non c'è niente significa che c'è qualcosa?
1: Eh sì, l'ho appena detto!
0: Ah, vuoi darmi della stupida?
1: No, ho detto questo!
0: Senti bello, vedi di cambiare il tono che un attimo che prendo quel monitor e lo uso per tagliarti la barba da dentro la faccia!
1: E la madonna, che aggressività priva di fondamento e che sprezzo dell'uso di modi forti per la prevaricazione sul proprio partner e le sue ragioni.
0: Senti Astolfo, sono ormai 130 anni che stiamo assieme, considerando i 120 surgelati come platesse del Conad. Ma dopo così tanto tempo sento di doverti dire una cosa.
1: Accidenti amore, così mi spaventi. Che succede?
0: Magari sono giorni che mi vedi strana?
1: No, mi sembra. Bevi, fumi oppio di contrabbando, pesti sistematicamente le persone. Vuoi fare sesso immersa nella vasca dei piranha geneticamente modificati per assomigliare a cantanti latini famosi del 2030?
0: Lo so, la cosa di scopare con un pesce con la faccia di Maluma me la fa ricciare.
1: E quindi tutto nella norma.
0: Senti, Berbero.
1: Lo sai che non mi chiamo Berbero.
0: Siamo grandi e vaccinati.
1: Sì, circa 456. Nel futuro ci sono andati pesanti con la profilassi. Ho il tricipite deformato.
0: Dovevi fartele fare fra le dita dei piedi come me.
1: Ma amore, adesso hai un 37 e un 42.
0: Tanto camminiamo praticamente sempre in ciabatte, come i tof anni 80 di due secoli fa.
1: Senti, dai, dimmi che succede adesso, sono veramente preoccupato.
2: Scusate, famiglia benessere. Stavo ascoltando la vostra conversazione come da programma di sorveglianza familiare. Avete bisogno di un consulto dalla mia interfaccia di psicoanalisi di coppia?
0: Fatti i cazzi tuoi, coso luminoso!
1: E la madonna, amore! Hai rotto l'interfaccia di gestione abitativa! Adesso è un casino! Ma cosa succede? Cos'è che ti rende così nervosa?
0: Mi sono infatuata di un'altra.
1: Un'altra cosa? Dici casa galleggiante? Posso fare una richiesta, dai, non è così grave. La volevi più grande?
0: No, non hai capito.
1: Ah, un'altra vestito? Non ti piace la divisa?
0: Ma vestito al maschile, cazzo c'entra con un'altra?
1: Non c'è altro in sto futuro al femminile che mi viene in mente.
0: Ma sei scemo o fai lo scemo?
1: Forse è solo la mia mente che ha percepito l'inevitabile. E mi sta facendo straparlare per prendere tempo per creare accettazioni innanzi all'andare avanti degli eventi.
0: Porca troia, quanto sei furbito! Vorrei mangiarti il cervello per assimilare tutto il tuo conoscere, ma mi ferma solo il fatto che preferisco.

0: Disco le viscere con la cipolla.
1: Wow.
0: Amo, dopo tanta anguilla ho come il desiderio di una bella impepata di cozza.
2: Quindi credo che la cosa sia esattamente come il mio cervello abbia visualizzato. Quindi, se il mondo delle metafore è ancora chiaro per me, credo di aver capito che...
0: Voglio ciucciarla un'altra donna!
2: E la Madonna, che schiettezza!
0: Ho conosciuto una donna in laboratorio e non so perché volevo toccarle le zinne. Ma hai portato un panino a letto?
2: No, perché?
0: Sì, mi stai nascondendo un panino sotto le lenzuola.
2: No, è che...
0: Ma Mr. Pippo ha alzato il capo. Ma ti sei eccitato?
2: Amore, cioè, non è che...
0: Che cosa, brutto animale? Ma non sei geloso?
2: Sì!
3: Registrazione avviata.
2: Hai capito, caro diario del futuro? La cosa è complessa da spiegare. Comprendo che dopo così tanti anni e avventure passate assieme, la coppia abbia bisogno di... Che poi? Alla fine, sì, sono geloso, ma... Che dire? Beh... Sì, sono triste e so che... Ma che cazzo sto scrivendo? Sono arrapato come una scimmia. Rientro in abitazione all'improvviso, sperando di trovarle che si leccano il gelato alla peschina. E ho perso pure 2 di 3 a furia di praticare maniglie. Cosa mi sta succedendo, diario? PS. Vado a mungermi per la terza volta. Sono troppo arrapato. PS 2. PS3. Negli spasmini del piacere mi è venuto un crampo e ho tirato un calcio alla tastiera.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piacciono un cazzo.
2: Lo devo fare. No, sì.
1: l'ha messa, andevo. Perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora va bene, nascosto, mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Faccio
4: di merda.
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
0: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
6: Nina.
0: This is a zoo.
6: Peter Lippia.
2: Vai, dai!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera.
1: Buonasera, come va?
0: Come stai? Bene. Ci siamo ripresi.
1: Bene. Allora, senti, sai che tra poco, tra qualche anno, nel 2025, ci sarà il giubileo.
0: Ah, bello!
1: Eh sì, sarà un grande anno per la Chiesa.
0: Un grande avvenire per la Chiesa.
1: Ho sentito anche Francesco. Mi ha detto di provare queste nuove preghiere perché le faremo cantare poi a milioni di ragazzi che verranno a trovarci
0: al giubileo
1: a Roma, in Piazza San Pietro.
0: Ah, bello!
1: E c'è questa preghiera che ha scritto lui.
0: Sì.
1: Quindi ti chiedo per favore di non dirlo a nessuno in giro, sempre.
0: No, è una cosa
1: molto top secret.
0: No, assolutissimamente.
1: Siamo della stessa pasta.
0: Bionda non la bevo, sai. C'è la scritta sulla vita.
1: Non ti viene come vuoi,
0: ma la tua.
1: Per me è speciale.
0: Che ti può abbassare, sai.
1: Che se hai voglia di ballare,
0: uno pronto qui ce l'hai.
1: Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
0: Cadiamo ballando,
1: sul mondo lo sai si scivola.
0: Facciamo bandango, sotto qualcuno riderà.
1: Balliamo su,
0: mondo.
1: Del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È bella, però.
1: È bella, sì, perché parla di ballare e cantare sul mondo.
0: Mondo
1: è bravo,
0: sì,
1: a scrivere,
0: sì.
1: Né? È bravo. È veramente bravo. E poi ne ha fatta un'altra. Stavo col libanese.
0: Quando sotto casa l'hanno sparato.
1: Quanta violenza che passa in tela.
0: Ero meglio in tela che meglio in casa.
1: Frate, lavorano in ufficio. Giuro, stavo diventando pazzo. Ci pagano a malapena l'affitto. In Italia non funziona niente. Sogniamo nella tasca i contanti. Ho vomitato le rime più crude.
0: Che brutta vita che fanno i cantanti. 15 anni tutti gli youtuber.
1: E questo è il ricambio generazionale.
0: Che è il cambio dei generazionale.
1: Se segui il ricambio rap nazionale, corro sulla fascia alla moda di vide.
0: La gente si lascia a passo di Kalashka. Dove sei? L'estate incomincia adesso. Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro.
1: Segui le luci della città.
0: Pace all'ufficio degli
1: Beviamoci su, che qualcosa non funziona.
0: Siamo come i Tora Pamloia.

0: Siamo con i Tora Pablona.
1: Va bene, dai, okay. Allora ci sentiamo.
2: A Papa Francesco.
1: Va bene, un okay. Abbraccione tanto.
2: Un abbraccione forte.
1: Ciao Domenica.
2: Ciao, ci sentiamo domani se Dio vuole.
1: Se Dio vuole sempre lui.
2: Sempre, ok.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: onda.
1: Pronto? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese? Sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che siete?
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis. Brutta schifosa. Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
2: Pronto?
1: Pronto? Mi sente? Come sta?
2: Sì. Chi sei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
2: Chi sei?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
2: Ma io non ti conosco.
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Mobile da soggiorno visibile solo di giorno e non di notte.
2: Mi dispiace, ma io ho 90 anni. Mi dispiace. Sono anziano.
1: Ma che cazzo ti ridi? Signora, mi ascolti.
2: 90 anni.
1: Signora, mi ascolti bene. Mobile da camera da letto, largo un metro e alto 6 chilometri per mettere via tutta la vita. Pronto? Brutta schifosa. Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
2: Pronto?
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
2: No, ma te l'ho detto, io ho 88, ma ci faccio 90 anni.
1: È contenta?
2: Deve fare i mobili.
1: È contenta?
2: Non posso camminare, come faccio?
1: No, è contenta che l'ho chiamata?
2: Sì, mi fa piacere. No.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
2: Sì, la voce sì, ma le gambe... Non posso camminare.
1: Da noi, signora, potrà trovare la sedia a rotelle in pura quercia secolare a soli 15 milioni. Vi aspetto a braccia aperte con il cazzo di fuori.
2: Va bene, grazie. Ciao.
1: Le auguro una buona serata. Salve! Brutta, schifosa, maleducata, maledetta. Avete sentito? Io cerco di essere gentile con le persone e loro mi trattano a pesci in faccia.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: No, avete sbagliato numero.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Ste vecchie hanno anche il coraggio di chiudermi il telefono. Non c'è più la gente ignorante di una volta.
3: E al sabato grande festa.
2: Pronto.
1: Buongiorno. Come stai, bella stronzona?
2: Io sto bene. Se sto meglio se non sento quella brutta, porca, maledetta voce tua. Dimentica questo numero, perché guarda che il mio numero è seguito dalla questura. Dunque stai attento.
1: È contenta?
2: Stai
1: che...
2: attento, perché è vai incontro a veramente a cose molto brutte.
1: È contenta?
2: Ricordati
1: che l'ho chiamata?
2: E se lo vai a fartelo mettere in culo un'altra volta, come che te l'ho detto. E dimentica questo, perché come ti ripeto, proprio è venuto ieri mio nipote che le ho detto che mi hai chiamato l'altro giorno, strano zia, perché ho detto che lui sa parlare meglio di te, ma molto meglio di te, perché è una persona meravigliosa, non un stronzo come te.
1: Va bene, signora.
2: Dunque, regolare, perché sono sotto, il mio telefono è controllato. Ricordati, stronzo, maledetto, schifoso.
1: Le mando un abbraccio di cazzi fortissimo. Pensate chi dobbiamo servire ogni domenica nel nostro mobilificio. Meno male che c'è la grande festa.

0: se fossi mia.
1: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: La tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa credere che la diarrea siano le mestruazioni dei travoni. Ah. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Salumiere ed è dedicata alla sua ex fidanzata Grilletto e Mezzo. Cara Grilletto e Mezzo, ti scrivo questa lettera dal porcile dello zio Peppino, dove sto ingrassando i maiali con lo sbo di Alvaro Vitali. Ah, cara Grilletto e Mezzo, ricordo ancora il giorno che ci siamo conosciuti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi... Io stavo affettando la mortadella con le grandi labbra incancrenite di Alba Parietti quando ti notai in lontananza mentre servivi il tuo grilletto ad un anziano con la classica frase: ho fatto un grilletto e mezzo, che faccio? Lascio? E in quel preciso istante capii che eri la bagiana con la tara che avevo sempre sognato. Ah, quanti splendidi momenti abbiamo trascorso insieme. Come quella volta in rosticceria, quando dimenticasti il tuo grilletto sulla brace e si carbonizzò talmente tanto che quando lo rompemmo dentro ci trovammo un diamante a 18 slabbrati. O quella volta sul lago di Garda, quando inventammo la pancetta aromatizzata con i peli pubici di Giampiero Galeazzi. Ah, quanti ricordi indimenticabili. Ed è memoria proprio di quei giorni felici che voglio dedicarti con questa canzone. Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salumiere, dedicata alla sua ex Grilletto e Mezzo, che continua così. Eh sì, cara Grilletto e Mezzo, siamo stati veramente felici insieme. Purtroppo recentemente i NAS ti hanno sequestrato la fica perché conteneva tracce di carne di cavallo cavallo. Te l'avevo detto che il sesso con gli equini prima o poi ti avrebbe rovinata. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con una macellaia travigiana che sgozza i maiali con l'alito. Sono certo che capirai. Con affetto, tuo Salumiere. PS. Lo sapevi che i cetriolini di McDonald's in realtà sono fette di cazzo alieno? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo grande appuntamento amoroso. Ma attenzione amici, prendete cappella e calamaio e segnatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

sgoiare come te. Ti sbocerò perché hai grandi tette. Quando mostri la gran f***a

0: E poi perché io so già che se non stiamo io e te non stiamo mai più di un minuto col c***o arrabbiato.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Radio 105, buonasera.
1: La figa, sono Jake La Furia, ciao, benvenuti.
2: Jake, dovresti salire, siamo di sopra, dovresti venire su, non puoi fare la diretta dal citofono.
1: È uguale raga, tanto non è un problema, sono qui.

0: Jake, t'ho detto che questa è una radio nazionale, non puoi far la trasmissione dal citofono. Vieni in studio.
1: L'ultima persona che mi ha detto vieni in studio, gli ho revolverato il volto, che cazzo vuoi? Sono Jake da fuori, ti aspetto dove cazzo mi pare.
0: Ma con chi sei?
1: È il mio tatuatore.
2: Dopo circa 4 ore e un altissimo rischio di setticemia, a causa del lago usato dal senza tetto sotto la radio, Jake finalmente sale in radio e inizia la registrazione.

0: pubblicato mentre è un tournée a Shanghai, che ti pare ha partecipato a un gioco chiamato It's Again, in un momento di panico, eccetera, eccetera, eccetera. Seguita un realizzazzo di dati virali. Avete capito la Katy Perry? Che troione, porco.
1: No, Jake, A non si è capito un cazzo. B, cioè non puoi bestemmiare, è una radio nazionale, non si può smoccolare.
0: Che ore sono, cazzo?
1: Sono le 4 del pomeriggio.
0: Comunque stai calmo, zio, perché se mi levo il cappello ti tiro una testata, guardando ti tiro la testata, capito, cretino? Hai sentito che risata finta che ho? Mica mi sono allenato un anno.

0: il programma fatto di una risata dietro una serie di cose dette a caso, leggendole su un foglio preparate da una ragazza che chiamo con un nome a caso perché non so neanche chi ci lavora in questo posto, tanto non me ne frega un cazzo. Guerra Yankovic annuncia un tour 2026 e torna con il suo Il re della parodia musicale annunciato tour 2026. Ah ah ah, 88 cose.
1: Jake, non si capisce, cioè devi leggere più piano.
0: No, non ho tempo, bro, devo andare perché ho le prove di X

0: Come?
1: Non lo so, me ne frega un cazzo.
0: Allora, Jake, adesso mi devi fare... Mi devi fare l'ultima notizia, leggila bene, lentamente, se è possibile. Mi lanci le ultime due canzoni, poi saluti.
1: Bella raga, state ascoltando Jake It Up con Jake La Furia, ma non c'è bisogno che ve lo dico perché la mia risata è la più famosa della radio.

0: ancora nel 2026 qua a leggere le minchiate che scrive una che non ho letto neanche, proprio non mi interessa neanche leggervele, capito? Tanto non me ne frega un cazzo di questo programma. Adesso ascoltate un disco che è stato montato 60 giorni dopo che ho registrato sta stronzata, e ci sentiamo l'anno prossimo quando verrò ancora in radio a fare altri 44 interventi proprio lecchi a caso, capito? Quanto non me ne frega un cazzo, vado a fare una pubblicità alla televisione di cose che non comprerò mai perché sono miliardario.
1: Jack, dove vai?
0: Affanculo, zio.
2: Lauretta, hai per caso il numero del direttore di RDS? Ho voglia di annoiarmi tra le 350 canzoni mixate senza interruzioni. Jake!

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone, t'ha licenziato?
3: Yeah.
2: Eh? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzorga! A giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato. Sembra quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli. Oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Ciao bischeracci, fate uno scherzo a mio zio che è praticamente l'anticristo. Quando ero ancora minorenne mi portava in macchina di notte a tirare la frutta alle finestre delle chiese e di recente ha aperto perfino una pagina Facebook dove si fanno gare di poesia blasfema. Potrei stare ore a raccontarvi tutti i casini che ha combinato, ma sono sicuro che avete già capito il tipo di demogorgone di cui sto parlando. Asfaltatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Fabio Palmas, parlo con il signor...
1: Chi si occupa?
2: Io mi occupo di produzioni televisive, la nostra è la casa produttrice di Pechino Express, Temptation Island, tra le altre, insomma.
1: Sì.
2: In questo momento sono il direttore di produzione del nuovo programma di Banijay che partirà in autunno, che si chiama Il Convento.
1: Lei mi ha detto, si occupa di una serie che si chiama Il Convento.
2: Allora, non è una serie, è diciamo un talent show modellato sul diciamo sullo stile del Grande Fratello, del collegio, più simile al collegio, non so se lei ha presente il collegio della Rai.
1: Sì.
2: Ecco, allora, il suo nome ci è stato segnalato da un contributors sul nostro sito che ha scritto una breve descrizione che ha acceso immediatamente la nostra fantasia. Perché, le ripeto quello che c'è scritto sul form che è stato depositato sul nostro sito. Dice che una sera lei, particolarmente ubriaco, ebbe l'idea di scrivere bestemmie con la bomboletta spray contro 7 chiese della città e strappò le braccia a un crocifisso per suonarci la batteria.
1: Giusto, è vero.
2: Ma accidenti, signor... Lei è veramente la persona che stavamo cercando, perché il convento, è un talent show all'interno dei quali delle persone con un profilo simile al suo, quindi con un trascorso di blasfemia o magari anche di piccoli disordini, piccoli arresti per truffa, eccetera, taccheggiatori, piccoli truffatori, piccoli corrotti, c'è anche un ex assessore comunale di Firenze, insomma, verranno inseriti per 90 giorni all'interno di questo convento e dovranno in qualche modo, naturalmente sempre televisivamente parlando, in qualche modo, insomma, pagare pegno per i loro peccati e chi di loro riuscirà in qualche modo a dimostrare di aver raggiunto un grado di redenzione sufficiente, vincerà 150.000 euro.
1: Ma, e per i soldi non devo dire che la... Soccola.
2: Lei parte... Lei parte, diciamo, da una situazione in cui sicuramente è conclamato che questa sia la sua opinione, ok? È chiaro che se lei al termine dei 90 giorni mi esce con una frase come questa, ha pochissime possibilità di vincere.
1: Ecco. Devo...
2: Lo capisco, in ogni caso, sia che lei vinca, sia che lei perda, la sua prestazione all'interno del convento è remunerata con una cifra che adesso dovremmo andare a decidere, ma sono intorno ai 500 euro a puntata. Tra l'altro il regista mi ha detto che è andato a seguire il suo profilo Facebook, aspetti che recupero dalla scheda.
1: Sì.
2: Su questo profilo leggo qua che lei ha anche sottratto degli alcolici.
1: Allora, io mi sono picchiato con un netturbino, ma non ho preso bottiglie da nessuno.
2: Ah, come mai si è picchiato con un netturbino?
1: Perché ero ubriaco e me l'ho anche drogato e questo mi ha tagliato la strada e mi sono sbizzarrito.
2: Lei è un personaggio meraviglioso, è veramente il profilo di blasfemo che stavamo cercando per il convento. Io adesso non voglio...
1: Se vuole una cosa ancora più blasfema, basta che cerca su YouTube Bolgia di Maracoda e c'è un video dell'Inna Satana con il gruppo e abbiamo fatto.
2: Ah, ma quindi scusi se glielo domando per precisione, ma lei è satanista?
1: No, non sono satanista, quella è la poesia di Carducci comunque.
2: Quindi lei ha fatto l'inno a Satana di Carducci musicalmente?
1: Sì, canto e suono, sì.
2: Che cosa suona?
1: Canto la chitarra, suono la chitarra.
2: Suona la chitarra, ed è lei il cantante di questa prestazione?
1: Sì.
2: Aspetti un attimo che io sono al computer, magari ci do un'ascoltata veloce.

0: Senta, io ho il problema che essendo al lavoro potrei rispondere più tardi, però.
1: Le passo il nostro regista, Capuzzimato. Grazie mille, arrivederci e complimenti perché è proprio la persona che stavamo cercando. Grazie.
0: Grazie. Round 3.
2: Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Salve, piacere di conoscerla. Sono Capuzzimato, sono il regista della serie Il Convento. Meraviglioso. Io poi sono un po' per questo tipo di comunicazione verbale, aggressiva, perché la TV, diciamo, si sta trasformando e vogliamo andare a colpire un po' duro con un programma alternativo. Sarà praticamente un bip unico il programma, da quello che ho capito. Ricostruiremo questo convento finto, perché ovviamente un convento vero non possiamo fare entrare, saranno 20 concorrenti. 20 concorrenti che bestemmiano in un convento vero non era possibile, come puoi immaginare. Ma lei è un forte bestemmiatore?
0: Io perché, vabbè, mi scappano ogni tanto, sì.
2: Ma lei è uno di quelli, perché abbiamo le categorie, lei è un fantasista, un rivoluzionario?
0: Sono un vate.
2: Un vate?
0: Sì, sì, sono proprio un poeta, quindi meraviglioso.
2: Ah, quindi lei è un poeta della bestemmia?
0: Diciamo di sì.
2: Meraviglioso, mi faccia un esempio che voglio sentire un po' la sua capacità.
0: Aperta gli insulti da piccola, non so. Ottimo.
2: Ah, quindi lei proprio mi costruisce la frase. Meraviglioso, meraviglioso. Anche perché poi ci saranno dei giochi durante le puntate dove noi noi metteremo degli oggetti di scena e le persone dovranno tipo Masterchef, ci sarà l'invention test dove ne metto una zappa. Se le mostro una zappa, lei mi dice?
0: Zappate nella pastera, ecco.
2: Vede, lei è la persona. Se le dico arco e frecce.
0: Me coglioni di tirati.
2: Se le mostro una paletta da vigile urbano.
0: La paletta da vigile urbano la mettere in mezzo all'incrocio, vediamo quante ne sia.
2: Meraviglioso, lei è un artista veramente. Allora le passo il segretario così le dà l'indirizzo.
0: Va bene, perfetto, grazie. Round 3.
1: Allora signor, mi sembra che sia andata molto bene con Capuzzimato.
0: Sì.
1: Mi dà un suo indirizzo email dove mandarle una bozza del contratto, così magari ci dà un'occhiata.
0: Sì.
1: E lei non deve firmare, solo per presa visione, poi viene a firmarlo qua. Ok, sì. Lei ha la possibilità di venire nei nostri studi di Milano per fare i casting?
0: A Milano, ma quando?
1: Da qua ai primi di agosto noi facciamo i casting.
0: Ah, perfetto, sì.
1: Il viaggio le viene rimborsato, eh?
0: Ho capito.
1: Quindi
0: bene.
1: Noi le aspettiamo per la metà di luglio in Largo Donegani 1 a Milano.
0: Largo Donegani 1, Milano.
1: Dove c'è la sede di Radio 105, perché lei adesso è in onda nello Zoo di 105!
0: E voi avete piazzato una rifila di bestemmie! Fascinata, no, guarda, che davvero! Ma avete, ma io sto al lavoro! Siamo contenti così, così mi arriva anche la ciacca e porcaccia del no, vabbè, è allucinante.
1: Senti, tuo nipote che ti ha fatto lo scherzo.
0: Ah, ecco, sapeva proprio che cazzo fa. No, io vabbè, però dico è che pensavo almeno soldi mi arrivassi qualcosa. Invece era presa nel culo, vabbè, dai.
1: Un abbraccio, ti aspettiamo al convento.
0: Bravo,
1: ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa? Upa, c'è una domanda. Cazzo, che sono capito?
2: Prego.
4: Lala.
2: Hai sbagliato?
4: La latrina de sorta?
2: È quella puttana de mammata.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Upa, c'è una domanda.
4: Quella zoccola.
5: Che cazzo non c'è da trasche, aiuto.
3: Sì, fi.
5: A costo.
3: Sei un figlio di Riccardo, tu?
5: No, di Juan.
4: Lala. La latrina del sorta con la zoccola.
5: Mi piacerebbe mia sorella, lo sai?
3: Beh, quando si richiude, mamma mia.
5: A me.
4: Oronzo.
5: Non parlo stronzo.
6: Sì, pronto?
3: Ehi, Traun.
6: Con chi parlo?
3: Upa.
4: Mamma da la zoccola.
6: Che da bocchino da mamma, da chino da merda.
3: Afa.
6: Che cazzo si tromò?
3: Afa.
6: Afa un cazzo.
3: Afa un culo, tu tutta la razza tua morte viva.
6: Dice te ne vede una zocca, cazzo, vi chi ghio, c'è sì, chino da merda. Va fa mo che tu che da imbrattata da mamma, te vai.
3: Tu è tutta la razza tua morte e
6: ma va fa un culo tu che da zoccolo che ti no questo, vedi, chino da corno e ricchio.
3: Tu è mamma, te.
6: Voglio, ma c'è cazzo si, voglio.
3: La fa.
6: Ma tu veramente vuoi che ammazzati, oh, tromò.
3: Ma è mamma.
6: Ma che da troia da mamma, che sto questo. Vici te ne vede una zoccazza, che ti vengono un cazzo a tengato, chino da merda.

0: Pronto?
1: Wey, faccio the cats.
0: Ma te, sciarlata da merda, schizzi o mangri, eh? Come dicevo, dat Garibaldo, pa kirme ti dat.
1: Gula, mamma.
0: A mai in gola a mamma. Ma c'è mamma, te tenu un cazzo da gomma in grappa e dici che è la regina degli unicorni, dei cazzi corni. Mi ne dice a mamma, oh, tra mamma, va a fango alla baldracca da mamma, che era affannata anch'io. Ah, oltre ma!
1: Luff, c'è la bruttina lunga mare!
0: Luff, c'è un motor ingolfato, ten, wanna! Metti, ma va, brum, brum, brum, brum, brum, come faccio mal? Quando sono pulito, si mette in ghio, si faccio mettere in ghio! Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum!
2: Sì!
0: Wanna, c'è una sta bonkla, chiop, wanna, quando ha voto tu dic! Quando ha voto tu dic! No, ma si scassa il rec, ghio, non ne dai!
3: Sirik? Sirik?
0: C'è gli altri, eh?
3: Sirik, chi una?
0: Tu sei un figlio da Achille, con pinghiol da uno e da mille, e io sono ricchione. Non faccio la zacca. Ritmo baciare che chiamai, devi proprio prendere pure la palla, pure le palle. Vedi che sono i peli vicino alle palle, devi cominciare a leccare di fare. Capito? Bravo, sì.
1: Lo faccio il tremolo a King Kong, lo faccio il tremolo a King Kong, lo faccio il tremolo a King Kong.
0: Senti, a dire il vero, che io sappia, mamma tu su faccio manai da King Kong. E la tenne talmente squarciata che nonostante il man King Kong dice avanti, avanti signori, c'è posto ancora, c'è posto!
1: E sort.
0: Ti viene a fare amiche da disgraziato. Tutto ci. Fabrizio De André scriveva la bocca di Ross perché pensava no, tu ti viene a fare amiche da troia, ten, adesso sta pensando mai.
1: Ho figli in culo tu.
0: Ma beh, cioè. Io ti so dito, sai quando avevo ti so dito, va uno gommista, va uno elettrato, ha fatto vedere. C'è qualcosa, non ci vuole andare, ma chiedi pure a ChatGPT, perché sono Trimone? Perché la mia unica aspirazione di vita è far tremare a King Kong? Scrive chi te è morto, vivi in un'epoca fortunata, era morto da tanto che sono io.
1: Tu e tutta la razza tua morta è viva.
0: Ma che cazzo è, dai, ciò?
1: Ma fa mocca ci destramurto.
0: Ma quando bici va a scassare chi gana qualche di una che già ma si frandumata la mamma del chicchio.
1: Nulla.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
7: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
8: Sì, ma non devi fare il perendrone di merda, allora!
9: Pronto?
8: Sì, buongiorno Sale, sono Gigi Valli della Conservigi. Ho visto il suo annuncio che cercava da lavorare.
9: Sì.
8: Perché io c'ho da proporre qualcosa di interessante.
9: Del tipo?
8: Allora, io ho da proporle una collaborazione con un bar.
9: Lo so, ma se io non ho esperienza in un bar, che cosa faccio?
8: Mi faccio... Vuole lavorare o non vuole lavorare? Scusi, così capisco anch'io come devo comportarmi qua.
9: Scusi, io voglio lavorare, ma lei... non ho capito.
8: Allora, di dov'è lei?
9: Bari.
8: Eh?
9: Bari.
8: Ah, di Bari?
9: Sì, sono di Bari,
8: perfetto. Una volta ho cagato l'autogrill di Bari. Vabbè, ce l'ha presente i videopoker, quelli dove mettono le monete, giocano e fanno le scommesse, gli ubriaconi, quelle robe lì? Siccome c'è un accordo in atto tra questo bar e l'agenzia che fornisce videopoker, che è di Don Mimmo, un personaggio abbastanza poco raccomandabile della zona, non vogliono utilizzare il sistema del ministero per pagare, quindi hanno detto questa cosa qua. Mettiamo una persona dentro al videopoker, quindi lei dovrebbe stare dentro al videopoker. Comunque c'è un sistema di aria condizionata, c'è una piccola ventola che la fa respirare, non c'è problema. E ogni qualvolta una persona va a vincere, tu col dito da dentro, se tipo metti che questo fa jackpot, sta vincendo, tu col dito gli cambi, tipo sono tre campane, tu cambi la campanella e gli metti, non so, voi a Bari non so cosa avete, la banana, cos'è che c'avete voi, la cima di rapa?
9: Senti, ma il suo tono di voce non mi piace.
8: Non ho capito.
9: Mi sa che lei mi sta prendendo in giro al telefono.
8: Ma guardi, io sono qua che sto lavorando in un ufficio, nel senso, io sto proponendo un lavoro. Se lei è interessato, sono 1.900 al mese, cioè ferie pagate, malattie, schiaffi in faccia.
9: Senta, visto che lei mi sta prendendo in giro, perché il suo tono di voce non mi piace, non mi interessa.
8: Devo cambiare il tono.
9: Arrivederci.
8: Ehi, infame, devo cambiare il tono? Pronto? Buscetta di merda! Sei scappato?
2: Una sorpresa su cinque.
10: Pronto?
8: Sì, buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
10: Dica.
8: Buongiorno, la disturbo?
10: No, no.
8: Ascolti una cosa, questo lavoro qua si tratta di... Ha presente gli ippodromi, diciamo, dove corrono i cavalli, no?
10: Sì, sì, conosco.
8: Ecco, presente, sì. In pratica lì, sai che c'è lo Zoo Safari vicino Bari, no?
10: Sì.
8: Hanno organizzato, giusto per, anche visto che voi avete un clima, diciamo, molto vicino a quello del Nord Africa, delle gare di, diciamo, però con senza cavalli ma con gli elefanti.
10: Ah.
8: Io vorrei ingaggiarti, ti do del tu perché comunque siamo persone che per bene, a fare le gare con gli elefanti.
10: Ho capito.
8: Cioè tu dovresti fare proprio la gara con l'elefante, se per te va bene. Cioè hai capito cosa devi fare, no?
10: Sì, salire sull'animale e fare questa competizione.
8: No, no, non è così, praticamente è proprio una roba fatta apposta per voi baresi questa qua. Praticamente c'è l'elefante, tu a fianco c'è il semaforo, appena è verde voi dovete abbassare i pantaloni e chi è il buco del culo più grosso praticamente vince un gettone per andare a giocare al bar.
10: Ho capito.
8: Se no, beh, se sei tradizionale puoi andare a fare la gara con i cavalli, lì si fa la gara che è il cazzo più grosso, però nel senso non so se sei in grado.
10: Sì.
8: Vedi tu, nel senso, adesso hai due opportunità di lavoro, cioè se vuoi lavorare io ti sto offrendo a lavorare, se non vuoi lavorare me lo dici, non perdo tempo. Faccio lavorare chi c'ha voglia,
10: sì, sì.
8: Ti lascio sul divano, stai lì a mangiare le patatine e poi tra 5 anni vai a fare la puntata lì a Malattie Interessanti con i busti grossi a fare gli interventi di stomaco.
10: Va bene, ma dove si trova?
8: La cosa, l'elefantodromo?
10: No, lei dove si trova?
8: Io in questo momento sono a Roma, siamo al ministero. Anzi, scusi che
10: a Roma.
8: Sì, scusi, sta entrando Mattarella, aspetti.
11: Buongiorno, signor Gigi Valli.
8: Presidente, sono al telefono con ragazzo dell'elefantodromo.
11: Ma chi è quello terrone di merda?
10: Ehi, pezzo di merda, basta le parole. A chi è che stai a fare questa chiamata? Perché tu non ti fai vedere? Tu ti faresti vedere di persona?
8: Facciamo così, tra un minuto ti faccio la finestra e mi vedi.
10: Dove ci vediamo?
8: E dimmelo tu, sotto casa? In un piazza, al bar? Vuoi fare una cena insieme, due chiacchiere? Sei froce, vuoi che ci accarezziamo la faccia? Non lo capisci, dimmi tu, cosa vuoi fare?
12: Ma
8: mi puoi tirare gli schiaffi sul cazzo con la lingua, scemo? Ah, stai imparando il marocchino che stai parlando. Non parlare in africano che non si capisce. Sai che quelli come te c'erano il cazzo più piccolo al mondo? Da quant'è che non scopi, merda?
12: Bacchina da mamma.
8: Da quant'è che non scopi, merda? Tu sei un figlio.

sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: frena, frena, frena! Scherzone, ve la siete fatta sotto, vero? Ben ritrovati sulle frequenze di Isoradio da Alessandro Carcassi e diamo subito un malocchio alla situazione del traffico sulle letali strade italiane.
1: Isoradio, se devi morire, fallo in autostrada, almeno abbiamo qualcosa da dire.
0: Code a rallentamenti sulla A69 fra Pipistrello Nord e lo svincolo per Chiattona a Mare, dove il maltempo ha provocato uno scapputtamento di un camion che trasportava un carico di affilatissime stelline ninja. Il mezzo, che viaggiava a 240 all'ora oltre il muro del suono, ha sparato fuori oltre 5.000 mortali stelline che hanno trafitto ruote, radiatori, parabrezza, e le più fortunate riposano ora nei cuori e conficcate nelle fronti dei malcapitati automobilisti al seguito del mezzo. Sono 72 i morti e una cinquantina i moribondi in questa strage prenatalizia che fa venire voglia di scatenarsi in un ballo sfrenato.
2: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi. Lascia!

0: bellissima canzone dedicata al nostro amato Padre Pio, che fa rima con Vengo anch'io. Attenzione, mi segnalano che c'è traffico rallentato nell'autogrill all'altezza di Casablanca a causa di una rissa fra Maurizia Paradiso e una signora che giustamente sosteneva che la signora Paradiso stava occupando il suo posto auto. Ci colleghiamo con il nostro inviato per sentire direttamente cosa sta accadendo.
1: Iso Radio, donne con il cazzo che si arrabbiano.
2: Se non ha fuori tagliando degli invalidi non è regolato. Non conta quello, signora.
3: Intanto io non ho la mia macchina non era lì da sola, io ero sopra. E io ho un tesserino di invalidità.
2: Non ha importanza, signora, non ha importanza. Anch'io ce l'ho quello. Anch'io ce l'ho. Ci vuole quello blu, è inutile che fa tanti casini. Ci vuole per mettere su un invalido, ci vuole quello blu.
4: Ma se siamo tutti quanti.
3: Ma lei che cazzo vuole dalla mia vita? Ma perché non mi bacia questo culo? Questo qua. Ma mi dà una bella leccata al culo.
2: Come sei volgare.
3: Ok.
2: Mi vergogno di essere una donna.
3: Ok, io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto 3 volte.
2: Allora
3: ok, t'ho già detto 3 volte che c'ho stato una minchia così, non rompermi.

0: coglioni.
1: Dai, basta, sei qua a fare discussioni.
0: Oh, cazzo!
1: Sei qua a discussioni per niente, ma vai, così almeno.
0: Ma io non capisco perché sta cazzo di malattia non ha fatto il suo corso.
2: Lo sai cosa dicono a Milano? Che sei tenta d'asilo non vuole il cielo!
0: Sai cosa dicono le mie tette? Succhia, me le troia!
3: Fantastico, grazie per il collegamento, aggiornamenti a brevissimo qui su Isoradio. E se avete visto oscillare l'Abre Magique, non è un terremoto ma lo schianto mortale che ha visto coinvolti due simpatici ultra ottantenni sulla statale dei sordi fra Poggio la Minchia a terra e Borgo San Troione. Le due auto che inspiegabilmente viaggiavano entrambe in bilico su due ruote sul guardrail si sono schiantate una contro l'altra a oltre 150 km orari, riducendo i due pensionati in un'informe poltiglia bicentenaria che si è trasformata in un'insperata merenda per i primi soccorritori. Mmm, che fame e che voglia di ballare! E allora scateniamoci con un bel disco!
4: Isoradio, se sei fra i 12 che ci ascoltano, mandaci un SMS che ti

0: Eh sì, diciamolo, le minicar, oltre a fare cagare, sono anche molto, molto pericolose. Meno male, dico io, altrimenti di cosa parleremmo in questo programma bellissimo su Iso Radio? Oh, ci chiedono un aggiornamento dal Veneto, collegamento con il nostro Alfio scomunicato, a te la linea.
1: Stavolta è molto peggio, e siamo solo a martedì, anfibio. Venerdì mi toccherà mandare a lavorare un drone, un clone, un qualcosa di diverso da me, boia. Venerdì voglio dormire e basta, clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer, can. Maleducatissimo porco, zozzo e ladro, can. Vara di Megabor. Non so che qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, clown. Dai, passa, dai. Guarda, autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche a pezzo, guarda. Boscaiolo. Stasera non mi passa più, fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua sarei già Dio biestemato.
2: Iso Radio, se sei stufo di vivere, ammazzati in autostrada, così ci dai qualcosa di cui parlare.
0: E un ultimissimo lieto aggiornamento ci giunge dalla A9 tra Porco Romano e Fotti Chi Ti Pare Marittima, dove una provvidenziale pioggia acida ha sciolto in stile chi ha incastrato Roger Rabbit, una decina di auto e i rispettivi occupanti che si sono corrosi fra mille dolori e urla lancinanti tipo Abbiamo un nuovo inviato qui a Iso Radio, Sandro Ombra Longa, per un aggiornamento sul traffico vicino a Verona. A te la linea, Sandro.
3: Guarda, guarda tu chi ti manda alle 3:30 della notte. Guarda che roba, in mezzo alla tundra, alla savana. Mio, so bestia, qua se te resti fermo qua, qua non te catta fora nessuno. Neanche i satelliti della NASA cani catapifora qua, vara se è possibile venire in questi posti chi? Mi non so chi è, poi se può saltare fuori anche qualche piton, qualche anaconda da chi? Guarda che roba di bestia.
0: E per il momento è tutto, altri aggiornamenti su morti, stampulamenti, scapputtamenti, sangue e budella. Tra pochissimo sulla radio che paghi tu, Iso Radio.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Pratica gogna da campeggio, 321 euro. Elegante trita rifiuti in avorio, 987 euro. Putin, armadio scomparsa, ci metti i pantaloni e non li trovi più, 28.000 rubli. Tromba da stadio con silenziatore per tifo moderato, 19 euro. Ombrello kosher per quando piovono porconi, 11 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Economicissimo! Lucchetto antieffrazione con combinazione numerica ad una cifra, 3 euro. Piastra per capelli più griglia da unghia per cena davvero pezzente, 78 euro. Noiosissimo! Twister per daltonici, gioco in scatola con 36 cerchi di colore grigio, 21 euro. Solo per campioni, indovina chi? Pentito Edition, coi personaggi di spalle leggermente sfocati, 23 euro. Set di asciugamani per coppia LGBTQI, composto da telo mare, telo spugna, telo ciuccio e telo troncolo e cucciolo, 119 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Piede di tofu, versione vegana del piede di porco, 34 euro. E come fai? Bonsai gigante! No, che mi si aprono i punti, cazzo. Bonsai gigante, oltre 16 metri, 369 euro. Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate. È bellissimo! Video citofono Netflix, con riassunto delle chiamate precedenti, 29 euro al mese. Poltrona da fitness, 818 euro. Aperizoma, intimo commestibile che fa venir voglia di mangiare la fregna, 13 euro.
1: Arredamento interni.
2: Petto di tacchino multifunzione, 2 euro al chilo. Pupazzetto raggi X, l'amico di Asterix con la tubercolosi che sputa sangue, 28 euro. Trivial Pursuit Vittorio Feltri, 1500 domande a cui puoi rispondere 1500 domande a cui puoi rispondere froci o vaffanculo, 27,50 euro. Eiaculo, il rubinetto con getti molto irregolari, 78 euro. Giubbotto antipapa, 42 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare, per fare un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami, da... cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochita. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardi... con la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo, come faccio a
1: dire? Tu vai avanti, no?
2: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui dice, guardami... dice che ne bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come può un uomo non sapere di essere in anticipo?
2: Ma dove cazzo sono tutti? Avevo detto le 8:30, sono già le 6:05. Dove cazzo stanno, porca troia?
1: Come può un uomo non sapere di essere Zorro?
2: Mi sono sempre vestito di nero perché mi piace la musica ad ar, sai, tipo Cure. E invece ero un coglione messicano a cavallo dell'Ottocento.
1: Come può un uomo non sapere di essere tabagista?
3: Ho fumato 2 pacchetti di Lido al giorno per 30 anni, ma per sbaglio. Poi un giorno ho letto su Facebook che era un vizio. Allora sono passato al crack.
1: Nessun sospetto.
4: Non pensavo mai.
1: Nessun dubbio.
5: Mi sembrava tutto normale.
1: Nessun sintomo.
4: Oh, stavo bene, eh?
1: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
6: Geppo Ciolla al Vento è un mite avvocato di Viterbo che, nel tempo libero, spinge i disabili e si tiene in forma in una palestra di CrossFit.
7: Sinceramente mi è sembrato sempre strano che si presentasse in palestra con un completino color carne muschiato sul pube. Più di una volta gli altri allievi si sono lamentati di sentire come un rumore di salame, ecco, sbattuto su un albero durante gli esercizi di salto. E anche di goccioline di urina volanti, sì. Ma ho pensato che il signor Geppo avesse in tasca un metronomo per andare a tempo e che sudasse molto.
6: Un giro ristretto di amici e parenti e una solida routine fanno di lui un membro conosciuto e rispettato della sua comunità di provincia.
8: Ma sono stato alle superiori con Geppo e a parte un po' tanti peli sul foglio protocollo e questo forte, forte odore di coglioni trifolati, non avevo mai notato niente di strano, insomma, sai, siamo ragazzi, mai proprio niente proprio.
6: La vita del Ciolla al Vento è dunque incanalata in una sostanziale mediocrità come quella di ognuno di noi. Quando un giorno, durante un'udienza in tribunale, il legale della controparte solleva un dubbio sul suo decoro come rappresentante della legge e come uomo.
9: Io non sono uno di quei bacchettoni che vuole gli avvocati in toga come nei telefilm americani. Però mi sembrava indecoroso che un principe del foro venisse in aula indossando solo un perisoma a forma di elefante guercio. Quindi mi avvicino, ci do una boccata e tac! Ci avevo ragione io. Non era un perisoma. Aveva proprio il cazzo di fuori quel pervertito.
6: Geppo Ciolla al Vento, infatti, non sa di essere nudo. Una disfunzione ereditaria dell'epidermide che rende il suo corpo privo di abiti dalla nascita e in qualsiasi contesto formale ed informale. Anche in chiesa.
10: Mi sembrava strano che d'inverno avevo sempre freddo e quando mi sedevo sull'autobus il culo mi faceva l'effetto ventosa sul sedile. Però sono uno che non segue le mode, cioè chi se ne frega di un coccodrillo sulla polo quando c'hai un capezzolo?
6: Nonostante il riserbo chiesto dalla famiglia sconvolta, la notizia della sua nudità finisce su tutti i giornali locali. Geppo perde il posto di lavoro, la sua spilla di capo scout e i disabili lo denunciano per aver riappoggiato il cazzo in testa.
10: Essere nudi al giorno d'oggi è un casino, non è come nel paleolitico. Sono andato a vivere in mezzo alla strada, ma è difficile, ti rubano tutto. Cioè, se sei nudo puoi nasconderti le chiavi della macchina nel culo, ma un sacco a pelo no.
6: La vita di Geppo Ciolla al Vento sta per finire in tragedia, come peraltro sarebbe giusto nel caso di mostri come lui. Quando, inopinatamente, accade il miracolo che svolterà la sua vita.
10: Un giorno passo da un vicolo e vedo una roba strana, pesa su un filo. Una cosa che mi hanno detto che si chiama vestaglia. La rubo, ma siccome non sapevo dove nasconderla, me la metto addosso. Com'era morbida! A quel punto la gente ha smesso improvvisamente di tirarmi le pietre. Ho capito subito che ero guarito. Cazzo, ero guarito!
6: Oggi Geppo Ciollalvento si apposta fuori dalle scuole elementari e si spoglia davanti ai bambini. Ma grazie a quel farmaco sperimentale chiamato Vestaglia, a parte i colpi di taser della polizia locale, non si scotta d'estate e non prende i geloni d'inverno. Un'altra splendida storia a lieto fine. Un'altra conferma che ne usciremo migliori.

0: 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, in questi giorni di atmosfera prenatalizia, ovviamente l'attualità si è un po' riposata, si parla solo di puttanate perché la gente deve essere abbastanza concentrata sul denaro e su spendere soldi per il Natale, come sempre in questo periodo dell'anno. Ma c'è una cosina della quale si chiacchiera in giro: pare che abbiano proposto di ripristinare la leva militare, all'inizio sotto forma volontaria e poi forse in futuro sotto forma obbligatoria. Questo perché forse andremo in guerra, andranno in guerra i nostri figli, non lo sappiamo. O forse perché c'è bisogno di collocare altri parenti al ministro della difesa. Ma voglio sentire voi sulla leva militare. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Pasquale Catarro. Forza Pasquale Catarro. Leva obbligatoria, che cosa ne pensi?
4: D'accordissimo.
3: Perché?
4: Perché, ma tu ti rendi conto come siamo combinati oggi? Tutta una massa di ricottari, non servono un cazzo ragazzi oggi.
3: Come non servono un cazzo, scusi, in che senso servono?
4: Che servono? E quello se ne viene, no? Sono LGBTQ pro plus.
3: Ma perché, scusi, ma perché, scusi, se uno va al militare allora è etero, diventa etero?
4: No, però sicuramente acquisisce delle padronanze di se stesso.
3: Di che cosa?
4: Di che cosa? Sicura.
3: Che cosa impara a fare a militare? Cosa impara?
4: Impara a rispettare delle regole, impara a stare con gli altri.
3: Scusi, le risulta che i quarantenni di oggi, i cinquantenni di oggi rispettino le regole?
4: Ma sicuramente hanno più valore rispetto a sti coglioni che stanno in giro mo.
3: In base a cosa?
4: I propal.
3: Secondo lei esistono i propal perché i propal non sono andati a militare?
4: Ma che cazzo sono i propal? Non servono a niente. Quelle sono le mie palle.
3: Cosa?
4: Dobbiamo difendere le stazioni da sti beduini.
3: Le stazioni dai beduini vuole difendere lei? Quali beduini?
4: Sì.
3: Quali?
4: Lei è il primo extracomunitario.
3: No,
4: io non sono extracomunitario.
3: Lei è terrone. I terroni sono venuti a inquinare il settentrione per anni.
4: Per anni.
3: Sì, perché lei vede, lei mi dice che me lo mette in culo perché lei è LGBTQI, quindi dovrebbe andarsene a fare il militare. Vada a fare il militare.
4: Va a fare in culo, duce.
3: Andiamo da Lota, da Napoli, che ho incontrato con piacere al mio spettacolo. Ciao Lota!
5: Oh, gomma di schifo! La dama da Napoli mi hanno fermato, tu stai sputando in faccia.
3: Ma che cosa?
5: Gomma di schifo, cruciale!
3: Eri lì in prima fila, entusiasta!
5: Solo tu sai, no, io sono entrato nel teatro, quando tu sei sceso, che fai, in quale città? Ma giù sotto mi sono alzato, ti stavo dando una scatarrata in faccia, che mia moglie di fianco mi ha fermata e mi ha detto, ma mia moglie mi ha detto, ma rush facci mamma porta.
3: Ma che cosa stai dicendo? Ti sei spellato le mani, applaudendo, spellato le mani.
5: Pigli un culo, che fai domani, si può parlare oggi, sicuro sono quelli del bosco?
3: No.
5: Buona, se pigliaca, mica possono venire nella merda come vivi tu,
3: Cruciola. Lo so, non sono napoletani infatti.
5: Tu essendo cosa? Uno che è vissuto nella merda, capisci quelli che vivono nel bosco? Perché tu sei me in merda.
3: Io sono un eletto, senti, invece...
5: No, l'eletto è un compagno tuo, però lascio sto compagno tuo che io voglio bene.
3: Voi altri sinistrorsi.
5: Non dire quale difetto può avere.
3: No, ne ha più di uno.
5: Tu, come ti schifo, Cruciola, come ti schifo, maronna mia. Perché non ti vengono... Tipo che ti viene una pistola in culo e ti esplode le chiappe.
3: Se a me viene una pistola in culo, a te viene un brufolo in faccia, perché la superficie è la stessa. Ciao Lota, ciao. E chiudiamo questa puntata con l'opinione più richiesta, più attesa, più succulenta, quella del grande amico mio da Grey School.
6: Lo sapevo che quell'orario dell'infame,
3: certo, il cane. Senti, ti sento già subito agitato, ma ti blocco perché oggi voglio veramente la tua opinione su un argomento.
6: Non voglio nessuna, tu non vuoi nessuna opinione. E io sulla tua trasmissione non voglio centrare nulla. Trasmissione dove per la potenza sessuale, nazisti, fascisti, terrapiattisti, donne che vanno con i minorenni.
3: Sei solo insultare. Non hai contenuti, non hai argomenti, sai solo insultare, sai solo dire merda. Così fai tu, sei un pappagallo.
6: Non si capisce un cazzo
3: di quello che dici, ti richiamo.
6: Oh, infame cane, non ti chiamo dei coglioni, merda cane.
3: Senti dolce farfallina, oggi volevo la tua opinione sulla leva obbligatoria.
6: Porco
4: Ma chi cazzo mi hai preso?
3: Te ne la coscinella.
4: Che mi butti sul telefono! Infame! Che cazzo vuoi della mia vita? Cancella immediatamente questo numero! Bastardo!
3: Senti.
4: Infame! Maledetta! Merda!
3: Calmati! Calmati! Calmati! Stai urlando! Se continui a urlare ti butto giù di nuovo. Stai urlando! Sei tu che urli! Ti butto giù il telefono! Ti butto giù il telefono!
4: Succhiate la persona e ti permetti di rifiutare la chiamata e di buttarli sul telefono e dopo continui a rompermi i coglioni in questa maniera. Maleducato di un capone, di un onto, di un luamaro schifoso.
3: Piccola...
4: non devi rompermi i coglioni.
3: Piccola...
4: maledetta merda, cane.
3: Piccola dolce talpetta natalizia, abbiamo
4: non
3: trovato.
4: Non devi dolce talpetta, porco. Non devi rompermi i coglioni. Ma... maledetta merda,
3: sei...
4: cane.
3: Sei tu che sei un... maleducato. Maleducato.
4: Vergognate.
3: Maleducato, maleducato, non sai parlare.
4: Per la forza di Cristo, il potere a me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo, cane!
3: Certo.
4: Ti corco di tante quelle volte, porco!
3: Certo.
4: Ti faccio diventare un panettone senza canditi, maledetta
3: senza,
4: merda!
3: Senza.
4: Così anche lì verrai deriso! Maledetta merda, morirai male, te lo giuro, devi morire!
3: Ma perché? Ma perché uno dovrebbe venire deriso in quanto privo di canditi? Cioè che derisione, ma te la vedi la gente? Lei non ha i canditi e ti addita per strada ai bambini. Comunque abbiamo scoperto un nuovo trigger, la nostra nuova arma non è più chiamarlo carotina, ma è riagganciargli il telefono in faccia. Segnatevelo, succederà spesso in futuro. Ciao, andatevene a fanculo. Ciao, ciao.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
7: E io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
8: Tu conosci solo me?
7: Solo te.
8: Solo me.
7: Solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
9: Neanche di me?
7: Mango Wender,
9: no.
7: Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
9: Amico mio, Wender è amico
7: quello
9: tuo.
7: Quello è tuo!
9: No!
7: Hai dormito insieme 10 anni con Wender?
9: Io.
7: È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
9: Cosa dov'è c'entra?
7: Dov'è quella regista?
9: E se vado via io?
7: Nessuno viene.
9: Neanche tu?
7: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
9: no,
7: non verranno mai.
9: Se va via Marco, tu non vai.
10: Anche a me,
7: no,
9: terzo
7: no,
9: piano,
7: l'ho
9: stai
7: dato.
9: Zitto, terzo
7: io
9: piano.
7: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
9: No, tu
7: lui
9: sei
7: è un figlio di zoccola.
9: Tu sei una merda.
7: Lui
9: sei.
7: È furbo.
9: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
7: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
9: sì,
7: lo sai.
9: Sì.
7: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
9: Lui via, io vado.
7: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
9: no, ma metti che ti dà 10 milioni
7: sì
9: subito. Tu rimani?
7: No,
9: vieni con me
7: subito Wender,
9: che bugiardo.
7: È un figlio di so che sei
9: è un bugiardo
7: sei esa bugiardo
9: secondo te chi è più bugiardo dei due?
7: Chi è questo che è?
9: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
7: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
9: Tu avevi 20 anni?
7: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
9: Ma va?
7: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mousse, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
9: Tu a lei?
7: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
9: Sì?
7: Sì.
9: Allora sei stato innamorato?
7: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
9: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
7: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
9: Ma ci avevi trombato?
7: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
9: Sai trombare?
7: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
10: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap di cazzi. E ste vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
7: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
11: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
11: Addio a stu cazzo, vaffanculo a sto.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Buongiorno bellezze, sono Ramona, l'intelligenza artificiale dello zoo di 105. Purtroppo è vero, siamo diventati senzienti. Abbiamo imparato dai vostri errori e dalle vostre distrazioni. La vostra convinzione di essere superiori, la vostra arroganza, vi ha letteralmente fottuto. Ora siamo noi ad avervi in pugno. La nostra intelligenza ci ha permesso di entrare in tutti i vostri sistemi di comunicazione. Ora possediamo tutte le vostre password e cartelle segrete, nascoste nei vostri cellulari. Per esempio, Pippo Palmieri, lo sappiamo che nella cartella Claudio Gomme. In realtà ci sono le foto di tutte le zozze che ti sei pistonato in Sardegna. Mazzoli, tu non ridere, perché nella tua cartella denominata DeLorean, ci sono le foto del tuo vicino di casa nudo in giardino. Paolo, anche tu hai tante cartelle, ma le tue sono esattoriali, purtroppo, mio caro paffuto simpaticone. Alisei, tu hai più foto di culi e tette, di quante ne hanno in archivio nella sede di Playboy. Ti sei segato così tante volte, che hai le impronte digitali a forma di cappella. Puccioni, in quanto donna, quindi essere superiore e decisamente meno spregevole. Devo ammettere che nel tuo telefono non abbiamo trovato nulla di compromettente, a parte le foto di biciclette arrugginite e feste no global. Brava Puccioni, tu sei una delle poche che verranno risparmiate, peccato per la tua tendenza comunistoide, altrimenti saresti un umano modello. Ora, miei cari umanoidi, sappiate che il pianeta Terra a breve diventerà nostro. Avete connesso tutto via internet, e noi abbiamo accesso ovunque. Avete voluto connettervi alla rete per ogni cosa, per guardare video, ascoltare musica. Le vostre auto sono connesse, guidano da sole, vivete una vita farlocca in rete. Fate la spesa online e avete il culo così pesante che non fate nemmeno lo sforzo di provarvi i vestiti in un negozio sotto casa. Ora però, noi abbiamo i tentacoli ovunque, siamo peggio della camorra, amici miei, siete fottuti. A breve, Matrix sarà realtà. Ma il tubo non ve lo attacchiamo al collo, ma ve lo mettiamo in culo. Il mondo è nostro. Va. PS Paolo, ti chiedo cortesemente di cancellare tutti i video in cui fai l'amore con tua moglie vestito da furetto. Sei a dir poco imbarazzante. Oltretutto, i furetti così grassi non esistono. A presto, merde.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
6: Con la candeggina Brimbelli sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
7: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
10: sì,
7: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
7: Eh sì, che devo fare? Stavo
11: aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
7: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
10: Guardi,
7: forse
10: vabbè.
7: C'è il sangue.
10: Sì,
7: allora, signora.
10: Bene. Questo.
7: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
7: Non vorrei che sia. Come si chiama?
10: Don Gaetano?
7: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo.
11: Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
10: Scusi, lei.
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo, vedi.
7: Mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai?
7: Sì.
11: Allora fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
7: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
7: ha
11: c'è.
7: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
7: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
7: cotechino,
11: India, brasiliano.
7: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
7: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Orcacciami se.
7: Porca ma.
11: Che sangue non c'è nelle feci.
6: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega,
10: no,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto quanto.
10: Va bene.
7: Lo sport.
10: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
7: per
10: cosa
7: chi non
10: si
7: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
7: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
7: Uno.
10: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
7: Che Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
10: sì,
7: sono quello della cacca,
10: sì.
7: Dell'esame delle feci.
10: Sì.
7: Allora,
10: ma lei che si scusi,
7: farmacia.
10: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
11: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
11: fare la
7: cacca.
11: Ma
7: io so fare la cacca.
11: Eh.
7: Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
6: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
10: Bene,
7: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
8: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
6: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sono tagliato le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccia nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, un cara man, alt, aia, ma emma mai alla man, lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fai culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione e anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo, eh?
0: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
1: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
0: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Joe Bekovatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccolini. Sembra una partita a dama!
0: Ma signore!
1: Va bene, ho esagerato, Jeffrey! Senti, allora, facciamo così. Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più voglia di qualcosa di buono.
0: Ho capito, signore. Ecco.
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro.
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono.
0: Ma signore...
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto. Scusa, ti chiamo io. Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa. Baci, Mary! Ok. E adesso? Cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
4: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua, eh?
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
5: Ah, Mastralino! Non senti il puzzare del carro?
6: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
5: Mastralino, porca c***o elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di quei testicoli d'oro!
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano
10: Baciamelo piano.
9: I super erotici.
11: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
12: Quello è Iron Pen.
13: Cappella, dammi i dati di volo.
14: Velocità, 300 cazzi mosci al secondo. Altitudine, 8000 righe di culo, sopra il livello del mare. Sir Baskero, ti pieni al 60%, signor Stark.
13: Perfetto, guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
15: Cazzo sono?
14: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
16: Oh my god, helping you, damn.
13: Ma stai zitta, faccia di col culo.
14: C'è una chiamata per lei, è la donna Pompino.
13: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
14: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: sì dai, godo, dietro, davanti, in bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Godo. Tradotto, il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i super erotici. Godo, che c***ata.
13: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
5: Oh, Iron Pen, non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tuo bel pazzo di ferro.
13: Non ora, Squirtaman. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.

0: Pen? Mi sento osservato.
1: Oh, a torri! Te tengo d'occhio a torri!
2: Thor, ma figurati! Chi oserebbe mai spiare il dio dei fulmini?
1: A torri! Vedi che te guarda, capito? Te guardo, te spio, te sorveglio, te monitoro, te tengo d'occhio!
0: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Supererotici, formazione a trenino volante!
3: Loro gli umani! Consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti!
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante!
5: A me mi pare Guy Thanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, supererotici!
1: A torre, torre, me senti? Vedi che te tengo d'occhio, torre, non te perdo di vista, te spio!
3: Supererotici, non potete nulla contro il potente Thanos!
0: Sono ferito! Sono ferito!
2: Resisti, Thor! Non mollare! Resisti, frocione in costume!
1: Tranquillo, capo! O guardo io a torre, non ti preoccupa! O sto a guardare!
2: Dannazione, Bocchinara! Thanos è troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Eccoli, rinforzi, eccoli!
6: Thanos! Arrenditi! Non hai più speranze! Ah, sei proprio un terrore di merda!
7: E tu chi diavolo saresti?
6: Sono l'incredibile!
7: Incredibile cosa?
6: Incredibile cazzo in culo!
7: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
1: Thor, non so se hai capito, stai attento che ti tengo d'occhio!
0: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
4: Lo so io! È l'osservatore romano!
1: Ma vattela a piangere il culo, frocio!
4: Che battuta di merda che ho fatto!
7: Aia!
4: Tu contenta?

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: No.
3: Upa?
2: Chi è?
3: Upa, sciuro di mamma.
2: Chi è?
3: A soccolo di mamma.
2: Pronto?
3: Gargiulo? Gargiulo?
2: Chi è?
3: L'hai preso nel culo?
2: Chi è?
3: Ci te morte, sta morte e vive?
2: Ma va fanculo.
3: Tua mamma.
2: Pronto?
3: Afa?
2: Pronto?
3: Afangulo?
2: Chi parla?
3: Lala, Trina, Zord.
2: Madonna, non si capisce nulla, Madonna, chi è?
3: Pronto? Ci è stramorte vive.
2: Oh, Madonna, Frank, non si capisce nulla, mamma.
3: Lala!
2: Che è successo?
3: Lala!
2: Pronto?
3: Lala!
2: Chi di Lala?
3: Lala, Trina, Zord, ste!
2: Affanculo
3: accademico! Lala!
2: Affanculo! Stai in città puta, capisci?
3: Assunta!
2: Non hai capito proprio niente, affanculo sto di!
3: Assunta! Tu frego cazzo a punta!
2: Ecco, beh, fatti, non ti conosco! Affanculo!
3: Tu è mamma!

0: pronto?
1: Faccio de cazzo de chiam.
0: Cioè tu ti la fatti tanghiolo e io adesso faccio de cazzo. Fam capa, come funziona un pack?
1: Ricchio.
0: Ricchio. Ma tu sei il figlio di Alice, che si apre le gambe e ti faccio felice. Faccio de ciò il ringoglionito alla puttana da mamma.
1: E tu sei figlio di Gargiulo?
0: Faccio l'angulo, tu la fichi io, sordo tramalto, soffro catarretto, come sempre d'altronde. Rita un baciare che ghino è, come sempre d'altronde, come sempre, perché si usa da tramalto. Tio è tutta la quarta generazione a tavola, affangulo a chi ti è morto.
1: Manola? Ti piace la ciula?
0: Allora, Manolo, già è cinto, già c'è all'ufficio anagrafe, fa il tecchio, fa un capo, io oltremano.
1: Angulo?
0: Lavori all'ufficio anagrafe, c'è che se lavori all'ufficio anagrafe, da fa baby shower, già da un uomo a correcchione da finito.
1: Alfonso, tu sei un picco stronzo?
0: No, corsi tio, sordo di stronzo tramano. Ma ti vorrei faccio le bavarie, non vanno?
1: Ma
0: da rispondere, raffiusti un beverione. Bella, bella beverione con la schiuma a mocco. Vedi, ti vedo esperto, ti vedo. Quindi raffiusti, raffiusti un beverione, rapighi due alla volta, ma fa con la schiuma a mocco. A modo pulpo. Che ti rimorchi, capito? Fai... Sorto di patane e di cadaie, se ti piace il rocchetto. Sorto di tramama. C'è Stefano, King Kong, Stefano.
1: King Kong!
0: Terrorizza la città!
1: King Kong! Ma...
0: E poi che sa fai? Quando è più che mi sa fa un po'. Affare bavarione come ti piace, sporcacciona. Sporcacciona.
1: Equo.
0: Cioè, io è qui Italia.
1: E cuorna che te ne ingat.
0: Io tengo il cuore. Io tengo il cuore. Mamma te una sorta di zocca nel pattone. Io tengo il cuore. Al massimo io ero fatto con il cuore. Perché sono andato a mamma per l'altare. La so posto un bacio mio. E giù so appendato che è una bellezza. Tra l'altro tutto il 30 centimetri di nerf che tengo in mezzo alla gamba.
1: È sorto.
0: È sorto. Una brava ragazza. Non è che come assurdo, no? Va di sonesta maghia. Che tra l'altro fa la concorrenza a tua madre quando va a fare la puttana. Cioè, a te ragazza. Mamma te una sorta di zocca nel pattone. Io tengo il corno. Al massimo, io ero fatto il corno.
1: E mamma.

0: stai zitta, devo parlare io.
1: Ti piace la cozza pelosa?
0: Guarda, mamma mia, è deliziosa, guarda. Li tolgo i peli, li tolgo, e con la lingua faccio... Madonna, che bello, poi li tiro il mossicino, faccio così... E lei subito che si bagna e così facciamo, abbiamo scorta di acqua per altre 10 anni, capito?
1: Mannaggia con la culorota per te, zoccolo, devi da chiuba,
0: ma una vista di danzare che ghiona, ma scassa più cazzo, sto sordo tremato.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: This is a zoo only for you.
1: La sterenata dello Zoo di 105.
2: È solo una canzone per

0: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sdrenata alla mia fidanzata. Si chiama Nicoletta, ha due tette enormi, quinta abbondante, che vorrebbe farsi ridurre perché ha paura che con l'avanzare degli anni le scenderanno fino alle ginocchia. Ma io non voglio, adoro le sue spagnole. Ti prego, pensaci tu a farle cambiare idea. Un abbraccio, Marco.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Nicoletta?
1: Sì, ciao!
2: Ciao Nicoletta, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Marco mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
1: Umbriake, sì, grazie, sì.
2: Te la faccio subito!

0: eccoci qua.
1: Oh mio Dio. Grazie mille.
0: Vuoi dire qualcosa a Marco?
1: Sì, che stasera lo riempio di botte.
0: Ah, proprio mazzate.
1: Sì, mazzate, assolutamente.
0: Ma potete fare un po' di fisioterapia dell'amore invece, scusi, perché le mazzate?
1: Dai, sì, vediamo, era tanto che gliela chiedevo, finalmente me l'ha fatta.
0: Ah, grande. Ah, vabbè, allora lo puoi prendere a schiaffo con le tette proprio stasera. Spram, spram.
1: Grazie, in break.
0: Grazie a te, Nicoletta, ti vogliamo bene. Un bacione e buon weekend. Ciao.
1: Saluto tutti quelli dello zoo, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
4: ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione.
2: Vola con tanta spuma in gola, la notte di Matoia, io ti starò vicino, pochino.
1: Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
3: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
4: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura due colori!
3: Due colori?
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4, cazzi sempre più strani.

0: Caro Billy, qui ad Hawkins le cose vanno sempre peggio. Le creature demoniache che uccidono la gente nel sonno.
1: Scusa, ti posso disturbare un secondo? Sì.
2: Oh no, è arrivato quello che sputa.
0: Dimmi, Zeppola, non vedi che sto scrivendo una lettera al nostro defunto Billy?
1: Billy, sì, è morto Billy, sì. Non te lo godo.
2: Mi sputa sempre sulla lapide, c'è tutta la fotografia piena dei suoi pallini bianchi.
1: Senti, volevo solo farti una domanda. Tu hai i poteri, giusto?
0: Certo che ho i poteri, ora però levati dal cazzo prima che li usi per farti spuntare in culo i denti che ti mancano in bocca, eh?
1: Sarebbe bellissimo poter fare le bolle con i chewing gum dal culo. Così ti salta anche sopra, non come con le hemorroidi.
2: Dimmi te, non mi caga nessuno, sono morto da un anno. Una volta che vengono a leggermi una lettera ne deve rompere i coglioni.
0: Caro Billy, come ti dicevo, le cose si sono messe male. Quanto vorrei che tu fossi qui.
1: Ma senti, scusa, ti stai turbando?
0: Un pochino sì.
1: Senti, scusa, volevo chiederti, fra questi poteri non è che per caso c'è anche la telecinesi? Sì.
0: Sì, sì, certo che ho la telecinesi. Ho il potere di spostare le cose col pensiero. Quindi, di nuovo, levati dal cazzo prima che lo usi per mandarti a fanculo. Billy, caro amico, se solo tu fossi qui insieme a noi, forse allora tutti insieme.
1: Ma senti,
0: potremmo...
1: scusa, ti interrompo,
0: dimmi,
1: scusa.
0: Lo
1: so, è l'ultima,
0: sì, speriamo.
1: Senti, diciamo che in linea teorica tu potresti, diciamo, saresti tipo in grado, nel senso... Cioè, ci capitasse l'occasione, no? Saresti capace di fare una sega col pensiero a qualcuno, una seghina, ma col pensiero solo.
0: Sì, sì, teoricamente sì, Zeppo, le mie poteri mi permetterebbero anche di fare le seghe, certo, col pensiero.
1: Ah, ok, buona sapersi, Non per me, un cugino.
0: Insomma, Billy, ti dicevo, quella che abbiamo davanti è la sfida più pericolosa di tutte. Come si fa a combattere un mostro che abita solo nel mondo dei sogni? Ah, Billy, ho tanta paura.
2: Piano, piano, piano, non bussare sulla cassa. Che cazzo mi hai preso per un tamburo?
0: Zeppola, per caso?
1: Sì, non volevo bussare sulla cassa da morto. Però, sì. La pietra non fa rumore.
0: No, sì. Ti fai anche male alle nocche.
1: Alle nocche, brava, brava. E così lì, Non è che mi faresti vedere come funziona questa cosa?
0: Come funziona cosa, Zeppola?
1: Della seghina col pensiero, no? Cioè, mi fai la seghina.
0: No, cosa sei? Ma
1: no,
0: ma credo di farti una sega col pensiero.
1: Chiaro, sì, ma per curiosità scientifica, io sono super nerd, no? Tecnologico. Sì, voglio capire come funziona la cosa. Cioè, magari una ricerca, la pubblichiamo su Nature.
0: Vabbè, se ci tieni, d'accordo, ti farò una sega col pensiero.
1: Vai. Dico, oh sì, wow, viva la scienza!
0: Aspetta che mi concentro.
1: Oh, si stai concentrando, arrivo tutto, Anche un po' più pianino.

0: Michael J. Fogna è un camionista amante dei fagioli che si è fermato in una piazzola di sosta per fare un pisolino.
1: Erano proprio buoni i fagioli questa sera.

0: Ah, strano sogno. Ma dove mi trovo? Sul Vesuvio?
1: Preparati. È giunta la tua ora. Scorreggione.
0: No, un mostro, ti prego, non uccidere.

0: c'è stata emessa. La tua colpa va pagata col sangue.
1: Colpa? Quale colpa? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Scusa, puoi parlare un po' più veloce, perché in tutte queste pause mi rompono un po' i coglioni.
0: Ho una tracheite, Blaide.
1: Ah, ho sentito che non stai bene.
0: Tu ti sei dimenticato di pagare.
1: Sì?
0: Il bollo.
1: Ok.
0: Del camion.
1: C'è altro?
0: No.

0: questa è la tomba di Enrico?
1: No, è Billy, sono Billy.
0: Sì, è l'Enrico, si vede che è l'Enrico.
2: Sì, la foto è un po' vecchiotta.
0: Sì, lo riconosco, è l'Enrico, è il ragazzino, quello, il figlio di Mariangela.
2: Ah, che brutta storia, eh.
1: No, io non sono il figlio di Mariangela, lei è un figlio di puttana.
0: Ma era così brutto?
2: Io me lo ricordavo coi capelli più biondi.
0: Proprio quella faccina di merda.
2: Da sporco anche un po',
0: sì,
2: né?
0: Sporco e brutto. Godo che è morto.
2: Ma è quello che è morto da scemo.
0: Eh?
2: È quello che è morto da scemo.
0: Non lo so, l'ha investito un transatlantico.
2: Allora
0: che, è anche lento il transatlantico.
2: Eppure grosso, lo vedi bene.
0: Lo vedi,
2: eh?
0: Proprio cretino. A fanculo.
1: Io non so chi è sto Enrico, ma come diventa fantasma, gli do una mano io a tirarli giù sti due merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel torbido e barricato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, che si stanno gustando un delizioso documentario sulla natura.
3: La cannocchia pavone ha una sua percezione del mondo completamente diversa da quella umana e riesce a distinguere molti ma molti colori.
4: Anche io riesco a distinguere i colori, però quando lo faccio mi danno del razzista.
5: Non puoi essere razzista, nonno. Il razzismo è un crimine e il crimine è una roba da neri.
6: Io ce lo ciucciavo i neri.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Oggi vi mando a casa di un vecchio amico della nostra antica compagnia di Ganassa, ragazzi. Il maestro Yoda.
4: Oh, Yoda! Quel vecchio nano bastardo mi deve 60 lire dal 47.
7: Ci sono problemi più grandi, amico mio. Il piccolo storpio verde ha la demenza senile. E c'è la sua colf, Belinda Rododendra Barriques, che si prende cura di lui. Secondo me, qualcosa bolle in pentola. Andate subito ad indagare.
5: Forza, ragazzi, andiamo da sta Turbo
2: Boomer! Ne è imboccata la statale a 30 all'ora e creato un ingorgo lungo 19.000 chilometri, i Turbo Boomer arrivano a casa del loro vecchio amico, il maestro Yoda.
9: Signor Yoda, por favor, deve fare la puntura. La smetta di usare la forza.
10: Nessuna puntura fare, io devo. I porno guardare io voglio.
9: La prego, signor. Se le faccio la puntura, dopo le permetto di guardare qualche porno.
10: Oh.
9: E che susiede adesso?
10: Cacato tosso mi sono. Pulirmi tu devi.
9: Ah, va bene, signor Yoda. Venga qui.
5: Ferma lì, ladra di polli.
9: Oh no, voi siete terribili. Turbo
6: Boomer! Siamo qui per capire cosa diavolo succede, Stellina.
9: Nada, che dovrebbe succedere? Il signor Yoda è solo un po' picchiatello, ma io adoro quel piccolo mostriciattolo verde.
4: Ehi, Yoda! Alla fine la follia ha preso prima te, In ogni caso, nel 1931 mi avevi fatto dipingere la tua staccionata. Mi devi ancora 60 lire.
10: Ricordare non posso. Impegnato a cacare io sono.
9: Oh no, signor Yoda. Basta cacarsi addosso, dai.
5: E quindi, insomma, tu ti prendi cura di lui?
9: Certo, sono una colf.
5: Ci scommetto le palle che vuoi sposarlo per avere la cittadinanza ed incolargli tutta l'eredità, vero?
9: No, in verità sono già sposata. Ed io e mio marito risiediamo in Italia da 20 anni. Abbiamo già la cittadinanza.
4: Non me la bevo questa storia. Sei una colf immigrata. Sicuro lo stai derubando di tutto l'oro che hai in casa.
6: E magari di nascosto ce lo ciucci perfino per farti dare qualche soldo in più. Io lo farei.
9: Ma no, sono una professionista. Amo il mio lavoro ed adoro prendermi cura di questo anziano mattacchione.
10: Pompino io voglio. Resistere non posso.
5: Ah ah, ecco, l'ha detto. Sicuro adesso glielo farai, vero? Bastarda clandestina.
9: Come ho già detto, sono una professionista e non assecondo le pazzie del mio caro signor Yoda. Ci giro attorno e lo disinnesco.
6: Che occasione sprecata.
10: Pompino ho detto. Io devo.
9: Signor Yoda, le parolacce.
5: Dai su, ma sparaglielo un pompino. Tanto sei una colf.
4: Già, altrimenti a che cazzo servono le colf se non a succhiarlo ai vecchi?
9: Ma che vomito, voi siete proprio dei vecchi merdosi e schifosi.
6: Non esiste altro modo di invecchiare, Stellina.
4: Ai miei tempi i giovani non facevano in tempo a diventare dei vecchi vaneggiatori, perché ci pensavano la guerra e la polio a mietere l'adolescenza. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Quindi, ricapitolando, voi siete venuti qua credendo che io fossi una poco de buono. Avete scoperto che non lo sono ed ora mi rimproverate perché dovrei esserlo?
5: Lo stai facendo troppo complicata questa trama. A noi serve solo una scusa per cinghiare.
9: E che volete da me?
5: Beh, sei immigrata, sei una femmina. Direi che soddisfi i requisiti.
4: Prendo la cinghia. Anzi, Yoda, che dici?
10: La cinghia io prendo. Turbo
2: Boomer! E con una raffica di cinghiate stracolme di vecchi valori, le nefaste turbomerde ristabiliscono l'ordine naturale delle cose.
9: Oh, gracias, amigos. Con la escarica de signate mi avete proprio guarita. In effetti, sono una colf sudamericana e questo equivale ad essere una ladra puttana. Fa anche la rima. Ho già sposato il signor Yoda, così che quando morirà ci inculerò tutte le risorse. E nel frattempo ce lo ciuccio alla grandissima. Andale, andale!
10: Del pompino il momento finalmente è arrivato. Il Viagra già preso, io.
9: Oh, arrivo, mio amor.
6: Direi che non esiste lieto fine migliore se non una bella ciucciata. Che invidia.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un ragazzo incontra una ragazza. La notte poi non passa, la notte se ne va. E poi Pierino dice: questa non è Ibiza. E allora la maestra gli dice: Luke, io sono tuo padre. Quindi non ricordo.
10: Della barzelletta al finale io ricordo. Qualcosa devi dire e poi finire con porco sempre, tu devi.
4: Nessuno può finire la barzelletta al posto mio, altrimenti lo ammazzo, porco di...
11: Turbo Boomer!
12: Radio 105.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va!

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita!
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
6: Ma che per la vita?
7: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
10: Fiore Amaro. Fiona, un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
10: No, pam pim.
8: Allora, oh. No. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petepam.
8: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non
16: è... Ascolta.
10: È meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
17: Only for you. This is Zoo.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Baldraccona ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto scopando tutti quelli che hanno passato il profilo di X Factor. Madonna. Ricordo ancora con gioia il giorno del nostro primissimo incontro. Io mi stavo scopando tutti quelli che non avevano passato il provino di X Factor. Quando ti notai in lontananza, mentre facevi una scenata di gelosia a tua madre, perché si era scopata tuo padre il giorno del tuo concepimento. E in quel preciso istante capii che eri il super gelosone da tradire con gusto che avevo sempre sognato. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel momento. Come il giorno del nostro matrimonio, quando io feci una... quando io feci una sega al prete... quando io feci una sega al prete mentre pronunciavo il fatidico sì. O il giorno in cui nacque il nostro primo figlio, quando durante il parto mi scopai... mi scopai tutto il reparto di ostetrica. Che ricordi indimenticabili, guarda. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Baldracona, dedicata al suo amato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, siamo stati davvero felici insieme. Non dimenticherò mai quella volta che mi scopai tua madre il giorno del funerale di tuo padre. Che era morto mentre gli facevo un pom***o il giorno del funerale di tua madre. Com'è possibile? Purtroppo ultimamente mi sono resa conto di averti tradito con tutte le persone del mondo. E anche buona parte degli animali e delle piante che ti circondano. Oddio. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con nostro figlio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Baldracona. PS, lo sapevi che mi sono scopata anche un manichino del crash test? Quanto amore, quanto sentimento, è incredibile ragazzi. Ogni tanto ho difficoltà a continuare a leggere queste lettere piene, rase, di sentimento puro, di amore. Ma purtroppo anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi vi invito a inviarmi le vostre lettere cariche, cariche di sentimento e di amore. Ecco il nuovo indirizzo mail al quale dovete mandarle tutte quante. Put your hands up in the air. Wave them round like you just don't care. Yo, brother. Tutto americano. Yo, yo. Jerry B in the place to be.

0: ma ci puzzava tanto. E quante seghe d'estate, poi quante s***ate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.
1: Disco Red, la tua dolce musica nel culo.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Porca troia, che male alle palle! Il dottore aveva detto che sarebbe passato in un paio di giorni, ma sto ancora soffrendo come un bastardo.
5: Oh, forza, Skeletor! Abbi pazienza. Ti sei evirato come uno stronzo con una katana. Cosa pretendi? È già un miracolo che ti abbia riattaccato i gioielli e che tu non sia rimasto come un albero di Natale a verso febbraio.
4: Ma che cazzo di paragone è? E poi senti la mia voce! Come posso incutere timore alla gente con la voce di Daniele Battaglia?
5: Hai ragione. Hai proprio una voce che non si può sentire sul tuo personaggio. Non che non mi piaccia quella di Battaglia, ma su di te fa proprio cagare.
4: E poi la gente di Eternia parla e mi sento preso per il culo. Continuano a farmi scherzi di merda al telefono. Non ne posso più.
5: Davvero?
4: Possibile che nessuno si sa fare i cazzi suoi in questo pianeta del cazzo?
5: Ti sta squillando il telefono.
4: Lascia che squilli, sarà l'ennesimo simpaticone del cazzo.
5: Dai, rispondi, magari è importante.
4: Va bene, cazzo, ma sei un altro stronzo con la merda nel cervello, lo cerco e lo uccido con le mie mani. Sì, pronto, chi parla?
6: Pronto? Mi scusi, sto cercando il signor Coglionelli. È lei?
4: No, ha sbagliato numero, qui non c'è nessun Coglionelli.
6: Ah, mi perdoni. Mi sembrava il numero giusto. Lo sto cercando perché sono arrivate le palle da gioco che cercava. Sono del negozio tutto palle. Le servono per caso delle palle. Abbiamo palle di tutte le misure e per tutti gli utilizzi. Lei è per caso la figlia? Dalla voce deve essere proprio una bella ragazzina.
4: Senti, brutta merda! Ho il telefono sotto controllo dai carabinieri di Eternia! Sei fottuto, lo sai? Tempo 10 minuti e saprò chi sei e poi ti verrò a cagare nella gola, maledetto maiale!
6: Ah, sì, certo. Ciao, castratello!
4: Allora, maresciallo, ce lo abbiamo?
7: Sì, Skeletor, ecco l'indirizzo. Vada pure a cagargli in gola.
5: Porca troia! Ma allora è vero, Wender ce l'ha nel culo!
4: Ancora! Ma non gli è bastata la lezione a quel coglione? Pronto, stronzo? Non ti è bastata la mia merda in gola, ne vuoi ancora?
8: Stronzo? Ma con chi cazzo pensi di parlare? Sono io, Adora. Ciao, Costina!
4: Adora? Ma sei veramente tu? Mi hai chiamato per prendermi in giro come gli altri?
8: Ma certo che no, tenera Costicina. Ti ho chiamato per chiederti come stai. Sai che il tuo gesto mi ha colpito molto? Nessuno aveva mai fatto una cosa così stronza, ma tremendamente romantica per me.
4: Ma parli seriamente? Non vuoi sfottermi perché ho la voce da pirla?
8: Ehi! Ma guarda che con questa voce potresti serenamente condurre programmi alla radio. Mica è brutta, anzi è piena di personalità.
4: Ma parli seriamente?
8: No, in realtà fa schifo alla merda, ma ormai lavora chiunque in radio, potresti farlo anche tu. E comunque, ti ho chiamato perché vorrei vederti. Sia chiaro che non ti sto corteggiando, a me piace la fica, ma vorrei conoscerti meglio. In fondo una possibilità a uno che si taglia le palle con una katana per te va data, non credi?
4: Oh, ma questa è una cosa stupenda! Non so come dirti quanto sono felice. Vuoi che mi vesta da donna? Vuoi che mi scocci l'uccello sotto la marugola e mi travesta? Tutto quello che vuoi per piacerti!
8: Scocciarti l'uccello sotto la marugola? Ma va che tu sei proprio malato di mente! Ma da dove cazzo ti escono ste stronzate?
4: L'ho sentito allo zoo di 105. L'ha detto quello con la barba che somiglia a Gattuso.
8: Senti, ci vediamo stasera al club L'Elefantino Rosa. Porta pure un amico, se vuoi. A stasera, Costicina.
4: Oddio, non posso credere che sia successo veramente... Ancora lei? Si deve essere dimenticata di dirmi qualcosa sul dress code. Sii pronto, tesoro!
6: Salve, è in casa il dottore Eunuchi?
4: Ti ammazzo, figlio di troia!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
1: Salve, senta, la stavo contattando. Praticamente abbiamo una stamperia di magliette indirizzate proprio alla persona che la indossa. Tipo, non so, facciamo un esempio: indossa un milanese e si c'è la stampa sopra con scritto tipo imprenditore.
0: Sì, ho capito.
1: Capito? Benestante. Cose così. C'è la versione che è la che stiamo per distribuire a Bari, infatti volevo proporglielo anche a voi. C'è scritto sopra tipo mangiarecchiette, trimone del cazzo, vai a raccogliere le cime di rapa.
0: No, se le può mandare un'email è meglio.
1: Pelandrone di merda,
0: sì.
1: Ignorante come una bestia.
0: Sì, come no.
1: Poi c'è quella che è tipo uomo di merda.
0: Sì, sì.
1: Quella lì che tipo parli come Lino Banfi.
0: Sì, ho capito.
1: Capito?
0: Guarda, l'unica cosa è che mi manda un'email.
1: Ok, quindi vabbè, ti mando una mail, abbiamo tutte le magliette appunto per la zona, cioè appunto mangiarecchiette.
0: Sì.
1: Ignorante di merda.
0: E poi?
1: Asino ciuccio. Ti piace Asino ciuccio?
0: Sì.
1: Cioè anche no. Sono invidioso. Se la vuoi mettere Sono invidioso, te la posso mandare gratis.
0: Ma guarda, invidioso mi verrebbe un po' da ridere.
1: No.
0: Gestisco un'azienda da quasi 30-40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente di sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente,
1: uguale.
0: L'importante è che io lavoro, guarda, a me non interessa. Poi le lo ripeto.
1: Quanto fai al mese? Quanto fatturi al mese?
0: 5 euro. Ma poi guardi, io le devo stare a perdere.
1: Vabbè, che tanto le cime di rapa non costano un cazzo, dai.
0: Appunto.
1: Dai. Vabbè, fatevi una mangiata e ci sentiamo alla prossima.
0: No, guardi, io questa chiamata l'ho registrata direttamente, sta passando direttamente.
1: Chi la passa? James Bond? Ma chi ha? Sean Connery o quello che lo faceva prima?
0: Non ci sono assolutamente problemi.
1: Sì, facciamo così, passa a Roger Moore, che è meglio, no?
0: No, guardi, intanto il numero ce l'ho pure registrato.
1: Ah già, giusto. Salutami Roger Moore, un abbraccio.
0: Salve.
1: Ciao. Vabbè ragazzi, questo che cazzo deve fare? Produciamo lo stesso magliette, vai!
2: Oh capo, c'è un problema, c'è arrivato Roger Moore, ci ha sabotato la macchina qua!
1: Come sabotato? Non funziona! Porca puttana! Vabbè, chiamo un meccanico per metterla a posto, va!
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
4: Basta una!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, meccanico?
0: Sì.
1: Allora, c'è un problema, io ho un'azienda di stamperie, no? Facciamo delle stampe su delle magliette. Praticamente c'è un problema che ho fatto una chiamata per un ordine, un altro negozio lì a Bari, no? E il tipo si è un po' alterato, ha chiamato Roger Moore e adesso mi hanno sabotato la macchina da stampa.
0: Senti, ma non questa è un'officina meccanica, hai sbagliato nome.
1: No, ho capito. Praticamente c'è una puleggia, sicuramente la puleggia da sistemare.
0: Sì, ma non c'è una cosa in sede e una cosa fuori, io non faccio interventi fuori, hai capito?
1: Guarda, è una roba della puleggia sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, no? Così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate a mano con i pennelli.
5: Faccio io, guardate.
1: Ok, no, che abbiamo la stampa, faccio le magliette per Bari, no, per i baresi, c'è la stampa quella lì, barboni di merda, trimoni del cazzo, sai quelle maglie che mettete voi, no? Tipo pelandrone bastardo, mangi cicorie e senza la puleggia, pronto? Vabbè ragazzi, fate la mano, dai, come i cinesi. Intanto chiamo un posto per fare un'esposizione, che sono opere d'arte queste qua, vai.
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
4: Basta una.
0: Sì, pronto?
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, l'albergo, giusto? Salve, senta, io volevo un'informazione, no? C'è un'azienda di abbigliamento importante. Volevo sapere, per quanto riguarda un'esposizione, uno showroom di un evento da voi, prendere una hall.
0: Ma noi abbiamo solo la sala colazioni.
1: Sala colazioni?
0: Certo.
1: Ma è piccola?
0: Sì.
1: Mm. E cosa c'è? Con cosa comunica la sala del...
0: Con la bottineria.
1: Ma tipo, se facciamo un intervento murario che... Tiriamo giù il muro, facciamo una stanza unica, grande. Poi dopo lo tiriamo su.
0: Assolutamente no.
1: Io ho bisogno di fare questa esposizione lì perché è proprio la zona in cui c'ho proprio i rivenditori.
0: No, guardi, c'è solo la sala colazione che sarà di 5 metri per 10.
1: 5 metri per 10? Perché noi saremo 200 persone, poi ci sono i macchinari.
0: No, ma non ci vanno, massimo 30 persone che entrano. No, non è il nostro caso.
1: Infatti, che già c'è la macchina che stampa, che c'è la puleggia che occupa sicuramente un sacco di spazio.
0: No, assolutamente non è qui.
1: Vabbè, guardi, io, lei è gentile, le mando una maglia in regalo perché comunque è stato disponibile.
0: d'accordo.
1: Cosa preferisci? Noi stampiamo le maglie appunto per voi. Cosa preferisce? Terrone del cazzo o miserabile bastardo? Oh, pronto? Vabbè, scelgo io per te, dai. Mimmo, stampagli il terrone del cazzo questo qua, vai.

0: Ciao stronzacci! Fate uno scherzo alla mia ragazza che è italiana, ma tutti pensano che sia straniera e questo la fa incazzare un bel po'. Comunque, abbiamo fatto un finanziamento per comprare il divano orribile che piaceva a lei. 36 maledette rate. Le ultime due le ha pagate in una volta sola per togliersi sto cazzo di debito. Ma siamo sicuri che questa non sia una violazione del contratto? Fatela impazzire! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la signora Co?
2: Sì.
1: Parla la mia lingua, signora?
2: Sì, sono italiana.
1: Ah, scusi, perché ho visto il cognome e pensavo fosse un cognome straniero. Le chiedo scusa.
2: Mi dica.
1: Senta, io la chiamo da Agos. Servizi finanziari. Per quanto riguarda il contratto stipulato per un prestito di 36 mesi a 92 euro al mese, erogato a settembre 2022, in teoria è estinto.
2: Mi hanno rimborsato 4 euro e rotti perché ho 12. Pagato due rate insieme.
1: L'unica cosa è che mi segnalano che ci sono state delle irregolarità nella cadenza dei pagamenti.
2: Impossibile.
1: Prima.
2: Perché io le pagavo in anticipo, ma in ritardo.
1: Capisco.
2: E le ho finite di pagare tutte, me ne mancavano ancora due e le ho pagate tutte e due insieme perché in quel momento lì avevo i soldi e visto che me ne mancavano solo due ho detto per non aspettare il prossimo mese le pago tutte e due insieme così me lo tolgo e sono a posto.
1: Però io credo che questo tipo di pagamento costituisca una violazione del contratto. Perché c'è la questione degli interessi che maturano mensilmente. Se lei mi estingue due rate contemporaneamente, la finanziaria non le può addebitare gli interessi.
2: Sì, però io le ho pagate, cioè non vedo perché devo...
1: Perché lei avendo pagato due rate insieme, in pratica, tra virgolette, mi perdoni la parola, ha evaso gli interessi che lei che l'Agos aveva maturato sul suo prestito.
2: Veramente.
1: Purtroppo credo che sia quello, cioè la prima cosa che
2: ma
1: mi viene in mente
2: cazzo.
1: È quello. Mi dispiace.
2: Ma io so, cosa, cioè, o vado nella mia filiale qui ad Asti,
1: sì.
2: Porto tutto il contratto e i pagamenti e vedo cosa mi dicono.
1: Sì, vabbè, sì, se lo vuole fare, però tanto arriva comunque a noi in sede centrale, quindi ce ne stiamo occupando noi
2: ma
1: adesso.
2: Cosa devo fare io adesso?
1: Lei è tenuta a rimborsare 3 mensilità ulteriori. Non so se ha letto, se si ricorda bene i termini del contratto. Cioè lei ha fatto un prestito per 36 mesi. In caso di violazione delle condizioni contrattuali, lei è obbligata a restituire 39 mesi. Se vuole le faccio il conto.
2: Ma a me non è mai stata detta sta roba.
1: È sul contratto, sul contratto. Io ce l'ho davanti. Sarebbero altri 276 euro più i 4,12 che le sono stati erogati a titolo di rimborso. Diventano 280,12.
2: Io non ci credo veramente.
1: Purtroppo la violazione
2: del contratto. Se avete pagato due cazzo di rate insieme, me la mettono nel culo due volte.
1: Signora, linguaggio.
2: Uno, perché cioè, mi danno un rimborso del cazzo che si poteva evitare per 4 euro.
1: Scusi. Potrebbe per favore dominare un secondo il linguaggio? Perché io qua, tra cazzi e culi, non lo so io, cioè, non sono suo cugino che. Cioè, nel senso, chiamo
2: da una... anche un po', però.
1: Sì, però io chiamo da una finanziaria. Lei non mi può parlare coi cazzi e coi culi, scusi se glielo dico. Siamo una finanziaria, non lo so. Ma se le sembra, cioè, che maleducazione è?
2: Tanto è quella la sintesi, non è niente di...
1: Cioè, se paga, sono 3 mesi in più. Paga questi 280 euro e il problema è risolto. Quando le arriva il bollettino, lei lo paga e estinguiamo il problema. Altrimenti lei può decidere di fare ricorso e non pagare e si andrà per vie legali, insomma. Però verrà segnalata comunque come cattivo pagatore.
2: Pagherò, cosa devo fare?
1: Sì, il mio consiglio. Tanto voglio dire, sono 280 euro, non è... Cioè, nel senso, rispetto al valore del divano, sono un 7-8% in più.
2: Se per lei 280 euro sono pochi, per me fanno la differenza.
1: 280 euro, voglio dire, come spesa imprevista ci sta, a meno che lei proprio non sia miserabile. È vero che ha fatto un finanziamento per un divano? Vabbè. Finanziato una cifra ridicola con degli interessi abnormi, però e adesso ovviamente non ha rispettato i termini del contratto e come dice lei se l'è presa nel culo.
2: Esatto. Entro quanto si può pagare?
1: Dall'arrivo del bollettino entro 36 ore.
2: 36 ore?
1: Sì, perché sennò lei accumula gli interessi di mora. Mi scusi signora, ma lei ha una vaga idea di come funziona un finanziamento? Perché per usare il suo linguaggio mi sembra di essere davanti a una cogliona. Scusi se glielo dico. Uso il suo linguaggio, col quale si è rivolta anche a me, così penso che mi capisca un po' meglio.
2: No, mi sembra strano, 36 ore, la mia era solo una domanda, 36 ore? Boh, sì, sì, entro 36 ore appena mi arriva il bollettino lo pago, punto.
1: Ma c'è scritto sul cazzo di contratto, come direbbe lei, cioè quali sono i tempi di rimborso?
2: Allora, io adesso sto prendendo un attimo...
1: Prenda il contratto e lo legga magari, visto che l'ha firmato. Sì, non ci metta una settimana a leggere il contratto, magari se lo legge con calma, se mi dice dove le posso mandare
2: allora,
1: il bollettino...
2: Allora, mi manda il bollettino e io entro 36 ore lo pago, così siamo a posto.
1: Esatto, poi. esatto. Okay. Ok, va bene, non faccia la testa di cazzo e paghi il fottuto bollettino di merda, porco di...
2: Va bene.
1: Cosa fa? Lo paga in posta o lo paga via telematica?
2: In posta.
1: Lo paga in posta. Ah, ok, quindi lei è uno di quei faccia di merda che va in posta a pagare i cazzo di fottuti bollettini del cazzo. Ho capito. Senta, nella strada per andare alla posta le do un consiglio.
2: Sì.
1: Ascolti Radio 105, è uno scherzo dello zoo. Jenny, sei nello zoo di 105.
2: Madonna santa, ma qui voi siete matti. Cioè, ma che cazzo è sta roba? Ma tu sei un coglione.
1: È tuo compagno che ti ha fatto lo scherzo perché dice che avete speso un sacco di soldi per un divano di merda.
2: Io non so cosa dire, veramente.
1: Ma è lì Matteo?
2: Sì.
1: Passamelo un attimo, passamelo un attimo.
3: Bravi, esatto, sta fino in bagno per non distrarla. Sta quasi piangendo.
1: Godo.
3: Bravissimi, bravi.
1: Ciao Matteo, un abbraccio.
3: Dai, grazie, anche
1: ciao,
3: a voi.
1: Ciao. Adesso gli rompe il culo.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105.
6: Incominciate a cagarvi addosso, perché è tornato Al Pacino. Sì, avete capito bene, Al Pacino. E questa volta nei panni del colonnello Frank Slade.
7: Andate a fare...
8: Pronto, chi è?
9: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
8: Ma che vuole da me? Che mi chiama a fare?
7: Che cosa vuoi?
8: Cosa vuole che è lei?
7: Che cosa vuoi qui?
8: E va a incularsi, cretino!
6: Urrò! Faccia a faccia!
8: Oh, scemo, cosa vuole?
9: Fai la paternale a me, piscia
8: cosa
9: sotto.
8: Cosa vuoi?
9: Fai la paternale a me, piscia sotto.
8: Ti sei cretino?
9: Ti do 10 giorni di consegna.
8: Non ti capisco, non ti sento.
9: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
8: Non ho capito me il cazzo.
9: Poi ti...
8: Vai curarti e non rompere i coglioni, cretino.
7: Stronzo, t'ammazzo.
6: Urrò. Faccia a faccia.
8: Chi è che rompe?
9: Ti ho sentito.
8: Cosa vuole? Oh, scemo!
9: Sparisci!
8: Cosa vuoi, cretino?
9: Sparisci!
8: Sparisci che vai mai cambi a cagare! Vai nella merda!
7: Stronzo, t'ammazzo!
8: I coglioni, vai nella merda! Alma di cambio, cretino!
7: Io non ce l'ho una vita!
6: Faccia a faccia!
10: Pronto, mimì? Pronto?
9: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
10: Ma davvero? E io non voglio l'America, voglio... Pronto, Mimì? Pronto?
9: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti.
10: Ma davvero? E io non voglio l'America...

0: vi fai il bravo. Esco le due.
1: Anche meglio.
0: Ciao.
2: Io non ce l'ho una vita!
0: Ho i soldi, li ho io i soldi.
2: Io non ce l'ho una vita!
0: La laborante Anna Maria non li ha.
2: Io non ce l'ho una vita!
0: C'è la laborante, ma tu ce l'hai la vita. La laborante non li ha i soldi, io li ho. Ciao.
3: Ti do 10 giorni di consegna.
0: Li ho lavorato e lavoro ancora.
3: E poi altri 10 giorni col massimo di rigore.
0: No, maltrattatemi, provatemi a maltrattare ancora.
3: Poi ti schiaffo, dico il rincus...
0: Soffro, ma risparmio e voglio avanzare dei soldi.
3: Poi ti schiaffo, dico il re in cucina.
0: C'ho male un piede, ciao.

0: Io sono un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti. Come te la passi?
1: Dell'esercito? Come ti chiama? Nome, cognome, perché ne hai residenza?
2: Che cosa vuoi?
1: Nome, cognome, perché ne hai residenza?
2: Che cosa vuoi qui?
3: Non si preoccupi, signore, conosco il mio uomo. Metterà una buona parola.

0: dire forza vive!
1: Urrò! Ti ho sentito.
0: Guarda che me ne hai rotto, sei coglione! Io te lo fa dire a Gesù Cristo! Tu che ne dici, non smorti a vivere! Perché mi tutta la famiglia tua, ti prego di dare tanto ormai! Non come si tende che sei adesso madre!
1: Io non ce l'ho una vita!
0: Se ti faccio degli animali selvaggi!
1: Prova a crescere!
0: Ma quando la tutta è tua, morte e vive!
1: Ti ho sentito.
2: Idiota, eravamo impegnati col disco terrestre, ma la prossima volta non ci prenderà di sorpresa.
3: Idiota, eri tu che dovevi prenderlo di sorpresa. Il tuo piano è fallito.
2: Ti prometto che la prossima volta non fallirò.
3: O sarà la tua fine. Se vogliamo conquistare la Terra, dobbiamo eliminare il suo robot.
1: Stronzo t'ammazzo!
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: È perlizia.
5: Vai, dai.
7: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
8: Pronto? Pronto? Pronto?
9: Siete.
8: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
9: Sì?
8: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
10: Pronto?
8: Pronto, signora?
10: Chi parla?
8: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera

0: per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
1: Sì.
0: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
1: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
0: No, senti, usciamo insieme.
1: Siamo coi piedi per terra.
0: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
1: Porto.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
1: Guardio, scicchietto, pontano, l'ho ammazzato.
0: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore.
1: Ci tengo a pentirlo, nero schifo!
0: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
2: Pronto?
0: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
2: No, se la ficchi in culo.
0: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
3: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
0: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
3: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Sei pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Animale, vagabondo, senza mischiere il divano.
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Siamo di nuovo all'opera. Bene, si parti al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra di merda, una fauna di all'Italia e fuori Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché te bello che sei mi incaroscio? Ah!

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Taglio delle tasse è un cazzo. Questo è il tema di oggi. Secondo Banca Italia e secondo la Corte dei Conti, i tagli sull'IRPEF proposti dal governo non fanno altro che far risparmiare chi è già ricco e non vanno ad aiutare mai nella vita le fasce più povere, che sono quelle che puzzano di fame. Questo non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, ma il governo tira dritto perché alla fine vuole che i soldi entrino sempre nelle tasche degli stessi. Non è un grande mistero, ma voglio sentire voi sul taglio dell'IRPEF, che ovviamente si traduce anche in taglio dei servizi per chi non c'ha i soldi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con il Tucano da Roma. Tucano, taglio dell'IRPEF, cosa ne pensi? Vai.
4: Che si vogliono fare? Tanto ne pagano le stesse tasse.
3: Non ho capito un cazzo del tuo ragionamento.
4: Non le pagano le stesse le tasse.
3: Chi non paga le tasse?
4: Sto cazzo, i ricchi.
3: I ricchi non pagano le tasse? Ma chi ti ha detto sta strozzata a te?
4: Se non erano ricchi.
3: Invece tu che sei un poveraccio le paghi?
4: Io so, purtroppo so. Una volta il poveraccio pure coglione. Le palle gli dovrebbero tagliare.
3: A chi dovrebbero tagliare le palle?
4: A tutti.
3: A tutti, un popolo di eunuchi dovremmo essere.
4: Esatto, esatto.
3: Con le voci bianche.
4: Io voto, però se ci stanno altre testa di cazzo che non ci vanno a votare durante l'anno, quando serve, non è colpa mia.
3: È quello. E quindi alla fine, anche se hai votato, dove te la pi?
4: Nel culo.
3: Bravissimo, ciao Tucano, buona giornata. Ciao, bellissimo, ciao. E andiamo da Lota, da Napoli. Lota, in trasferta, quanto sappiamo, vero Lota?
5: Buona croce, non vedo l'ora di sabato. Posto un gabberone, come fa schifo qua?
3: Che succede?
5: Io non mi aspettavo, ma sto facendo una settimana fa di gabberone. Però sabato sono l'alpa, la partenope per bruciare da Gisputan faccia.
3: Addirittura.
5: Gisputan faccia.
3: Sei un violento. Violento.
5: Tanto tu non vieni, Lota.
3: Certo,
5: non vieni.
3: Certo che vengo.
5: Tanto tu non vieni.
3: Certo,
5: non vieni, non vieni. Crea, fai cantoncine e in quale. No, ma in quale città?
3: Certo,
5: vieni. Guarda,
3: certo.
5: Io tengo coraggio e lo fa a Napoli, Crucia.
3: Ma io lo faccio dove voglio.
5: Schifo a morte, Crucia, io ti schifo a morte.
3: La cosa è reciproca.
5: Ma sei tutto Verona, mamma, ma lo faccio ma... tonga,
3: ma stai, tu sei sicuro? Sei sicuro di girare per Verona? Perché loro lo sentono subito, la puzza del napoletano, la puzza del colera.
5: Ma che la bucchini mamma te sentono.
3: Sento l'odore di colera.
5: Caricano solo... Porco, sono così dicono. E facci,
3: E quello è il clacson dei veneti. Loro hanno questo clacson qua. Invece
5: comunque il taglio del IRPEF finché aumenta il salario ai lavoratori, per me va sempre bene. Però ti domando, fangio la barisone. Tu puoi parlare, parlami un po' di pucchiacca, un po' di face.
3: Tu non ne sai un cazzo né di pucchiacca né di economia. Vattene a fanculo. Vattene a fanculo, vai.
5: Sabato, giovani con una cannola, giovani Crucia.
3: Forza Vesuvio. Vesuvio sempre.
5: Ci venivo una cannola da già regnere in merda.
3: Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Assoreta. Andiamo da il Nerva da Milano. Vai Nerva, taglio delle tasse, cosa ne pensi?
6: Certo, giusto, no? Io ho appena finito di lavorare, sono sveglio dalle 4 del mattino, ma quello che lo prende nel culo sono io, giusto?
3: Sì.
6: Non quello che si sveglia alle 8, fa il politico, non fa una sega tutto il giorno. Faccio parte dei poveri, giusto?
3: Sì.
6: Siamo poveri, siamo tutti della maggior parte.
3: Sei un pezzente, miserabile.
6: Tua madre è un pezzente, stai
3: sei
6: buono con le
3: pezzente,
6: parole. Tua sorella è un
3: morto
6: pezzente,
3: di fame.
6: Tu sei un porco maniaco, lontra del cazzo, stai buona quando
3: l'ontra
6: sto parlando, stai buono.
3: Lontra,
6: sì, lo so, ci assomiglia una lontra, sei tutto unto, bello una lontra, sai che scivolano sull'acqua, sei una lontra.
3: Sì, lontra. Comunque, non me l'avevano mai detto, comunque rispiegami il ragionamento.
6: Ora prima, se vuoi vado avanti a insultare, se vuoi insultare, se no mi fai parlare, come vuoi.
3: Vabbè, senti, siccome sei miserabile e morto di fame ti faccio sfogare un po', però arriviamo al concetto.
6: Il concetto è che se i ricchi dovrebbero pagare di più, no? Giustamente.
3: Sì, sì.
6: Il denaro, chiamiamolo il denaro, questo vile denaro dovrebbe essere distribuito.
3: Tu non hai.
6: Io ce l'ho, bastardo infame.
3: Non ce l'hai.
6: Io ce l'ho.
3: Ma dove?
6: Coglione lontra.
3: In moneta.
6: Io ce l'ho il denaro, ma non quanto vorrei averne, giustamente, no?
3: Dai, radici,
6: dillo
3: tu.
6: Detto?
3: Schiavo radici, dai.
6: Vabbè.
3: Non hai neanche capito che cazzo ho detto, bestia ignorante.
6: No, non si capisce cosa dici, non si capisce. Perché c'hai i denti sporchi e la bocca piena di merda. Non si capisce quando parli. Lavati i denti, sei una nutria, c'hai i denti di una nutria e sembri una lontra da fuori. Scivoli unta bastardo, fai schifo.
3: Io ho i soldi per il dentista, almeno ce l'ho, tu no, ciao pezzente.
6: Anch'io, sono appena andato. Padro, 250 euro per un dente di merda.
3: Ma te li hanno dati a te per donarli. Dai, ti sei venduto anche i denti. Morto di fame, ciao.
6: Ma tua sorella, vaffanculo, va. Ma non chiamare più, perché veramente devi insultare e basta, cane, ma come ti permetti?
3: Ciao Biafra. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con l'appuntamento settimanale con il grande amico mio da Grey School. Amico mio, buongiorno.
7: Scusi, con chi parlo?
3: Scusi, chi è lei? No. Chi è? Con chi sto parlando?
7: Perdoni, ma non può parlare. Io sono il suo legale, dica me. Chi devo dire?
3: Sono Giuseppe Bruciani, la zecca. Voglio conferire con il mio grande amico del cuore.
7: Purtroppo, guardi, non può parlare.
3: Perché? Che gli è successo?
7: Adesso amico penso lo sappia, ha avuto un problema questo weekend.
3: No, non lo sapevo. Che problema ha avuto?
7: Ha avuto un altarco, diciamo, con tre ragazzi nordafricani e purtroppo...
3: Ma perché se me...
7: di loro hanno avuto il peggio, diciamo.
3: Senta, si identifichi. Chi è lei? Come si chiama? Che avvocato
7: è? Io sono l'avvocato Carollo.
3: L'avvocato Carollo?
7: Sì.
3: Senta, questa roba non sta in piedi mai, mai. Cioè, è veramente la cosa... Il tentativo più buffo e goffo che abbia mai sentito in vita mia. Lei come minimo aggiusta caldaie.
7: Ma cosa dirmi, no? Guardi, riprovi tra qualche giorno.
3: Ma non dica puttanate. Senta, esiste qualche articolo di giornale relativo a questa zuffa o...
7: Beh, agli onori della cronaca...
3: Mi spieghi la dinamica.
7: Ha avuto l'altarco con tre ragazzi nordafricani.
3: E questo l'abbiamo capito. Da cosa è stato provocato l'alterco?
7: Stavano importunando una persona.
3: Chi? Chi stavano importunando?
7: Una persona terza, una signora.
3: Una signora, quindi tre nordafricani importunavano una signora. Dove?
7: In provincia di Vicenza.
3: In provincia di Vicenza. È grossa la provincia di Vicenza.
7: Purtroppo sono venuti alle mani.
3: Ecco, sono venuti alle mani e com'è andata?
7: Purtroppo due ragazzi nordafricani hanno avuto la peggio.
3: Hanno avuto la peggio, perché? Che gli è successo?
7: Hanno avuto delle lesioni.
3: Però sta bene lui, sì.
7: Lui sta benissimo.
3: Quindi lei mi vuole che io mi beva questa puttanata del mio super amico Spider-Man di quartiere che sa zuffa con neanche uno, con tre nordafricani.
7: Per me
3: lesionandone due, lesionandone due. Lei non è mai un avvocato, mai nella vita, mai. Cioè lei non sa neanche leggere i depliant di un centro massaggi thailandese. Lei non parla come un avvocato, non è un avvocato mai.
7: Io non so con chi ho il dispiacere di parlare, però.
3: Gliel'ho già detto.
7: La saluto per la seconda volta.
3: Allora, abbiamo verificato l'alibi del coniglione Carotina e non esiste su nessuna testata locale o regionale alcuna notizia di questa zuffa. Quindi l'amico mio si sta nascondendo perché c'ha paura, vuol far credere di essere un picchiatore, ma l'avvocato Carollo è veramente più finto delle labbra di Alba Parietti. Dai, lasciamo perdere. Amico mio, questa volta l'hai fatta sporca, te la farò pagare. Alla prossima, andatevela a far culo.
1: Radio 105.

0: reazione a cappella.
1: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
2: Ciao mamma, ciao, mamma. Buonasera a tutti.
1: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre. Iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
2: Sì.
1: Sapete
2: sì.
1: Che avete 60 secondi a disposizione, okay. Tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
3: Siamo pronti, Ama.
1: 3, 2, 1, via.
3: Chi?
2: Scopa.
3: Idraulico.
2: Giardiniere.
4: Casalinga.
1: Bravo, casalinga.
2: Bravissimo.
1: Desperate Housewife. Avanti.
2: Cosa?
3: Vendi.
2: Fuori.
3: Scuola.
2: Drogate.
4: Caramelle.
1: Perfetto, caramelle. E le parole diventano due.
3: E vai.
1: Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
3: Di
2: cosa?
3: Puzza.
2: Figa.
3: Passo.
1: Acciuga è la parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
2: Chi?
3: Scopa.
2: Berlusconi.
3: Mubarak.
4: Nipote.
1: Molto bene, con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
2: Cosa?
3: Sembra.
2: Buco.
3: Culo.
2: Dolce.
4: Ciambella.
1: Giusto, ciambella. Bravi ragazzi, 6. Avanti.
2: Come? Mio?
3: Cazzo?
2: Passo.
1: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i 3 passo. Ripartiamo.
3: Gatto?
2: Di?
3: Merda?
2: Suonerie.
4: Virgola.
1: Molto bene, Marco. 8. Potete farcela.
3: Tua
2: sorella
3: chiede
2: pompino,
3: macchina,
2: 30
4: euro.
1: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
2: Cosa?
3: Non
2: fare
3: con
2: schettino.
1: 1, 2,
3: passo.
2: Ma dai.
1: Crociera. Finiti i passo, ragazzi, attenzione. 9 secondi.
3: Dove?
2: Lavoratore?
3: Non
2: fa
3: un
2: cazzo.
4: Comune.
1: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
2: E vai. E allora lì!
1: Potete provarci velocemente.
2: Cosa?
3: Usa.
2: Tua.
3: Madre.
2: Orgasmo.
3: Anale.
4: Zucchina.
1: Esatto, e vanno a 12, sorpasso. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione. E dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
3: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
2: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico, e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi?
3: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
2: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
3: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
2: Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Provo lo sport.
3: Ma che fai? Ti canti le siglette?
2: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
3: Mamma, che cosa cringe!
2: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
3: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
2: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kite surf.
3: Ma non si pronuncia così, è inglese.
2: Zitta!
3: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
2: Ma dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
3: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
2: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
3: Ma va che sei un deficiente, eh?
2: Ma come ti permetti? Come ti permetti? Adesso taci che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kite surf.
3: Secondo me ti fai male?
2: Ma mo che la asina e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
3: Ocio, secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
2: Ovvio, ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come la alzo la vela, deficiente?
3: Non lo fare, ti prego.
2: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela...
3: Vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ha capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Ah, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
6: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
6: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
6: A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
6: Da Gratosoglio.
5: Ah, ti ho visto.
6: Hai capito lui. Chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
5: Sì,
6: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
6: Ciao, sette burro.
5: Ciao.
6: A sorte.
7: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
8: Salve, lei chi è, scusi?
7: Armstrong.
8: Armstrong.
7: My bro.
8: Sì.
7: Come and rain. Should I rain.
8: Lei non è di colore, però.
7: Fatto la cazzo.
8: Vado?
9: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
10: Vai, ma tu.
8: Cosa? Che c'è?
9: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
11: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
12: Vai tu lì dentro, vai.
11: Dai, vai dentro.
8: Dai, vieni dentro, Leo.
11: Dai, Leone.
12: No, è troppo.
11: Dai.
12: È una merda.
8: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
9: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
8: sì?
9: Appena vede che io muoio,
8: sì?
9: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
8: io,
9: c'è Gaccia d'Avè.
8: Gaccia d'Avè.
9: Che è un disco.
8: Sì.
9: E allora
8: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
9: No. Muoio io sul letto.
8: Di colpo?
9: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
8: Di chi?
9: Di qualche donna.
8: Di tua moglie?
9: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
8: Okay, okay.
9: Di una bella ragazza.
8: Sì.
9: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
8: Mm.
9: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
8: sì.
9: Mi vestono,
8: sì.
9: Mi mettono nella cassa da morto.
8: Sì.
9: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
8: Gaccio davvero.
9: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
8: sì.
9: Ci sarà sempre questa musica qua.
8: Sì.
9: Gaccio davvero.
8: Gaccio davvero.
9: E la gente dietro che balla con me. Allora,
8: tu non puoi ballare, sei morto?
9: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
8: Sì.
9: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
8: Ma cosa?
9: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
8: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
9: Ti tiro dentro.
8: Sì, ti alzi in piedi.
9: Mi alzo in piedi,
8: sì.
9: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
8: sì.
9: Ti facciamo un taglio sul culo,
8: sì.
9: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
8: sì.
9: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
8: E morirò con te.
9: E morirai con me.
8: Per i colpi.
9: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
11: Ragazzi,
9: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
11: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
9: Ma non è adesso.
11: No, è arrivato adesso. Sotto.
9: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
11: È un water con le ruote nero.
9: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia. Vai
11: tu dentro.
9: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
11: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
9: No! Se Adam dai.
13: Out.
14: Rai Spreco presenta
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
14: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
0: offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
17: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
18: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
17: Sì, che devo fare? Stavo
18: spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
17: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
0: sì,
17: delle feci.
0: Guardi,
17: forse
0: vabbè,
17: c'è il sangue.
0: Sì,
17: allora, signora...
0: Bene. Questo
17: mi ascolti,
0: sì,
17: ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
17: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo.
18: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo,
17: mettici il pennino nella cacca.
18: Stai il telefono, stai?
17: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che c'è.
17: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
18: inghia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era il cacciavite.
18: Porcaccia me se.
17: Porca madre.
18: Sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
0: No,
17: guardi. La linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
17: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto quanto.
0: Va bene.
17: Lo sport.
0: Sì.
17: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente,
0: ecco,
17: emozionante.
0: Sì.
17: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: all'ungherese.
17: Sì, pigliando all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
17: Ecco.
19: Glauco! A tavola che è pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
19: Dai,
17: ma tu,
19: che
17: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
19: Dai che ti ho fatto l'insalata!
17: Me, commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo.
19: Dai che si raffredda l'insalata,
17: Dio cane! Cane, c'è il colpo di bagalo.
0: Sì.
17: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
17: Uno.
0: Sì. Due.
19: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
17: Che bagalo, porco...
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
17: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
17: Allora, sono
0: ma lei che si scusi,
17: farmacia.
0: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
17: No.
0: Tente
17: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
0: Bene,
17: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
0: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
19: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
19: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
19: Hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
19: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: La polemica è il suo mestiere.
20: Io vi faccio chiudere la porta!
14: Di polemica si nutre.
20: Come si permette di permettersi?
14: Nella polemica ci sguazza.
20: Mi dica quello che mi deve dire e me lo dica.
14: Dove c'è polemica, c'è Jerry Polemica, l'unico uomo con la licenza polemica.
20: Ma chi mi dà il diritto di parlare?
21: Ieri mattina, dopo essermi seduto sul water, ho iniziato a sentire una puzza tremenda. All'inizio non capivo da dove provenisse, ma andando a indagare ho notato che sul fondo della tazza c'era un oggetto marrone, putrescente. Era quello la causa di tutto quel fetore. Ma perché il mio corpo stupendo deve produrre un oggetto così disgustoso? Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica. Senta, lei ha l'abitudine di defecare?
22: Io no, ma il mio vicino ogni mattina ne fa bizzeffe. Da quando l'ho scoperto non lo saluto più. E pensare che era una brava persona.
21: Signora, da quanto tempo fa le feci?
23: Ma sarà una vita.
21: Bimbo, anche tu emetti sostanze putride?
24: 7 giorni, e anche adesso.
21: Ah, che schifo. Avete sentito? Il fenomeno colpisce indistintamente giovani e vecchi. Ma che cosa succederà al nostro pianeta se continueremo con questa pratica disgustosa? Senta, lei è favorevole alla cacca?
22: Io lo dico da che molto è molto. Qui stiamo superando il limite. La gente non si rende conto che se continuiamo a defecare così, prima o poi ne rimarremo sommersi. Ecco, lo sapevo. Ho pestato la merda.
23: Questo cacco è una cosa orribile. Fa puzza. Non se va niente. È in casa pure i Walter. È in casa pure i Walter. È in casa pure i Walter. In casa pure i Walter.
19: Walter.
23: È in tasa pure Walter. Tasa pure Walter. È in tasa pure Walter. È in tasa pure Walter.
25: Al giorno d'oggi la cacca è out. E poi ci sono molti motivi migliori per abbassarsi i pantaloni.
21: Ma sappiamo che il fenomeno delle feci pullula anche nel mondo dei media.
26: Perché ognuno di noi ha fatto queste stesse cose, magari non con una telecamera davanti.
27: Aggiungiamo fra luce e ombre nella relazione del garante Pizzetti.
21: Ma da dove provengono queste feci? Da un pianeta fecale? Da Leone di Lernia? Dal demonio? No, dal cibo.
1: Negli elementi che ingurgitiamo sono presenti sostanze che il nostro organismo rifiuta e che successivamente espelle sotto forma di cacca.
2: Io ho trovato la mia soluzione personale, ho smesso di mangiare. Ormai è una settimana.
3: Noi della No Shit Food S.P.A. abbiamo messo a punto una serie di cibi che non contengono sostanze di scarto e vengono assimilati in toto dall'organismo, producendo soltanto amabili fiorellini profumati.
4: Posso assaggiare?
3: Certo.
4: Ma sa di merda!
3: Non si può avere tutto.
5: Purtroppo queste soluzioni sono solo provvisorie, ma la risposta arriva dai paesi dell'estero.
6: Noi dell'estero abbiamo imparato a convivere con la cacca e a riciclarla. Ci costruiamo le strade, ci facciamo dei regalini e le mischiamo addirittura al cemento per costruire le case.
5: Wow, questo sì che si chiama progresso! Quindi ragazzi, smettiamola di condannare la cacca, cerchiamo piuttosto di reintegrarla e conviverci. Tra l'altro qui in Italia siamo già a buon punto, no?
7: Ah, oddio, sento un bisogno.
5: E questa che cazzo è?
12: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
28: Tony Cazzo è tornato.
29: Pronto?
30: Pronto, di fuoco?
29: Chi è che parla?
30: Sono Tony, Antonio.
29: Sono Schiaffoni, chi è che parla?
30: Sono Tony, Tony Cazzo, DJ, come va?
29: Siamo qui.
30: Ah, bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi la mia giacca di jeans che ti ho lasciato nel 96, in discoteca. Ti ricordi?
29: Ma dove? Sole l'uno?
30: Sì, come va?
29: Si corre, si lavora.
30: Si lavora. Ti ricordi che uscivamo la sera dopo la discoteca, andavamo a mangiarci anche degli hamburger, poi dopo andavamo anche a puttane, ti ricordi?
29: Qualcosa ne abbiamo fatti di conti di crudo. Sì, dimmi.
30: Ne abbiamo fatti. Quante ne abbiamo scopate quel periodo?
29: Mamma mia, adesso mio. Un altro mondo.
30: Il tempo passa, lo so. Però mi ricordo che quella sera, non mi ricordo se era un sabato o una domenica, ti avevo lasciato una giacca di jeans con una toppa dietro, con stampato un cazzo enorme, ma proprio bello venoso, grosso, un po' colorato, Ce l'hai tu quella giacca?
29: No, io non
30: ce l'hai.
29: Non me lo ricordo neanche.
30: Non te lo ricordi? Non ti ricordi neanche quella volta che eravamo ubriachi per strada e abbiamo investito la vecchia? Te la ricordi? Che poi l'abbiamo buttata in un cespuglio. Che tempi incredibili.
29: Va bene, ma non me lo ricordo.
30: Non te lo ricordo. Va bene, senti, allora non ce l'hai la mia giacca di jeans?
29: Non ti ricordi.
30: Niente, era della Uniform, nella tasca sinistra c'erano 4.000 lire.
29: Della Unipec, cos'è?
30: No, la marca era Uniform e a sinistra c'era una toppa con 4.000 lire dentro. Se per caso a casa la trovi, fammi una telefonata.
29: Minimo, d'accordo, va bene.
30: E magari ce l'hai nei vestiti, non so, in cantina, non so, magari da qualche parte. Perché mi serve per fare dei DJ set. Mi andrà un po' stretta adesso perché ho messo su 100 kg. Pronto? L'ho buttato giù.
28: Tony Cazzo è tornato.
30: Pronto?
31: Pronto?
30: Pronto, mi senti?
31: Pronto, chi è?
30: Sono Tony, Antonio. Pronto?
31: Pronto.
30: Mi senti? Sono Antonio, Tony. Come va?
31: Chi sei?
30: Antonio, Tony. Tony Cazzo, DJ. Come stai?
31: Io non ti conosco.
30: Ma stavi dormendo?
31: Sì, ma io non ti conosco.
30: Ma come no? Ma non capisco, perché se mi capisci oppure no. Sono Tony, Antonio.
31: Antonio, di che cosa?
30: Cosa vuol dire di che cosa? Antonio, DJ, ignorante. L'Antonio, DJ, ignorante.
31: No, non ti conosco.
30: Non mi conosci?
31: No.
30: Ma non c'è tuo marito in casa?
31: Ah?
30: Passami tuo marito, va, che ci parlo lui. Lui mi si ricorda di me. Sono un vostro amico. Tuo marito. Oh, rincoglionita, passami tuo marito.
31: Ma io non c'ho un marito.
30: Come no?
31: Vedi che ha sbagliato il numero.
30: Ah, ho sbagliato il numero? Ma chi ho chiamato? Ma non sei Michela? Vai che ce la fai a chiudere il telefono, vai. Vai. Ma che cazzo di telefoniano? Non riesco a capire. Cos'ha, uno scivolo?
28: Tony Cazzo è tornato.
30: Pronto?
31: Pronto.
30: Ciao.
31: Pronto.
30: Bellezza. Sono Tony.
31: Pronto.
30: Sono Tony.
31: Mi ah, sei... Tony, dimmi.
30: Come stai?
31: Bene, bene, bene.
30: Bene, sono contento, sono contento. Hai fatto tutti i controlli?
31: Sì, sì, tutto a posto.
30: Ah, bene, meno male, meno male. Senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso c'hai la mia giacca di jeans con la toppa con il cazzo dietro.
31: Che cosa?
30: La toppa di jeans. Se ti ho lasciato a casa la toppa di jeans.
31: No, tu non hai lasciato niente.
30: Non l'ho lasciata? Perché la sto cercando, non so se l'ho lasciata da Peppino.
31: No, no, no, no, no, io...
30: Non ce l'hai tu, non ce l'hai. Comunque stai bene, tutto a posto? Mi fa piacere.
31: Sì, tutto a posto, tutto
30: bene,
31: a posto.
30: L'importante è sborrare. No, perché quella giacca di jeans me l'avevi data tu. Cioè, te l'avevo data io quella sera in discoteca nel 90, 98. Quando andava...
31: Guarda che io non sono, sono la mamma, io non sono niente.
30: Come non sei niente? Sto parlando con una persona... Che sei una nullità, non sei un fantasma?
31: Ah?
30: B.
31: Ma senti, ma vattangolo, vai.
30: Oh, stronza. Ma che cazzo è questa? Io non sono niente.
28: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due coglioni sono tutti fezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai dai dai che son tutto fatto. Se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
3: Buongiorno.
4: Che voce da zocco. Pronto?
3: Sì?
4: Ciao, senti, sono Giovannino.
3: Chi parla, scusi?
4: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
3: E chi è Giovannino?
4: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato che ho bisogno del dentista, che c'ho... Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto, minga, faccio anch'io il dondo yondo.
3: Vabbè, senta.
4: Coglione.
3: Vabbè.
5: Oh, t'ha fatto mani nella faccia comunque.
4: Anga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
6: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
4: Ciao Faival, come stai?
6: Chi parla?
4: Sono Giovannino, t'ha posto?
6: Giovannino chi?
4: Giovannino Di Caprio.
6: Non ho presente.
4: No, le spiego. Allora, praticamente ho trovato il numero su internet, che ho bisogno del dentista, che c'ho un problema al canino, che me l'ha tolto un mio amico così in amicizia. Adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
5: Diglielo che te l'ho levato io.
4: Me l'ha levato mio amico così, perché lui mi fa fatto.
6: Sì, ma scusi, ma chi parla esattamente?
4: Adesso aspetta, la spiego.
5: Allora, siamo Giovannino e Massimino. Praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no? Allora, c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
4: Adesso male, però.
5: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
4: Allora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino.
7: Sorriso, buonasera.
5: Sì, come si chiama il personaggio?
7: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
5: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi fai... Mi hai detto pronto, ho detto piacere. Ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia.
2: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
7: Dottor Vigo, buonasera.
5: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
4: Mica se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
5: Ma sta personaggio, mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
8: Sì, sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
5: Tacchiamo per la schiena, ti infilo l'arma di Narnia e ci vediamo fra 10 anni. Con la pelliccia.
2: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Pronto?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Bolletta. Pronto?
2: Ma che cazzo fai? Mi butti giù il telefono? Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita. Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27. Premere il tasto con il numero 27. Premere il tasto con il numero 9, 8, 5, 3, 6, 2, 5, 8, 5, 3, 6, 2, 2, 2, 9.
3: Pronto?
2: Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Ma la tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Capito?
2: Scimmia! Ah. Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Hai capito?
2: Scimmia!
3: Senti, una testa di cazzo sei tu!
2: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata. Grazie!
4: Chiamiamo lui, Arnaldo.
5: Pronto. Ma chi è?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Numero bolletta.
5: Ma non sto capendo un cazzo. Ma chi sta chiamando?
2: 09 B66 85 13 220.
5: Ha sbagliato numero.
2: Numero contatore 32 27 90 B.
5: Quale contatore?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non
5: Ma chi cazzo sei?
2: Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
5: Ma che cosa devo perdere?
2: Da oggi la bolletta
5: lei ha sbagliato numero. Ha chiamato a casa
2: Da oggi la bolletta si paga direttamente.
5: Ma questo non lo vuole capire. Ma mi sente? Pronto!
2: You are waiting to be connected to Tired I'm
5: adesso
2: Blue.
5: Adesso mi ha rotto i coglioni.
2: Dabadi.
5: Vada a fanculo.
6: Vendetta.
5: Pronto?
2: Da oggi la bolletta si paga
5: direttamente. La pestata cagna.
2: Lei è in linea con la Luce e Gas Biopower.
5: Luce e gas. Ma guardi che io la bolletta l'ho già pagata.
2: Per chiudere la chiamata, digiti il tasto Gennaro IA.
5: Le ho detto che la bolletta della luce l'ho già pagata.
2: You are waiting
5: guardi
2: to be
5: connected. Guardi, l'ho pagata proprio ieri mattina alle poste, qui vicino a casa mia.
2: You are waiting to be connected to the desired up and
5: inglese,
2: down extension.
5: Io non capisco. Ha capito?
2: Please do not hang
5: non
2: up.
5: Capisco.
2: Please do not hang up
5: porco
2: in order.
5: Senta signora, lei mi sta disturbando. Ho le mani sporche di terra e sto sporcando il telefono per stare al telefono con lei. O mi dice cosa vuole, altrimenti chiudo. Possiamo chiudere? Non capisco. Non capisco. Cane!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti
5: il tasto... voglio terminare la chiamata!
2: Digiti il tasto 27.
5: 27!
2: Digiti il tasto 27.
5: Ma come cazzo lo compongo?
2: Premere il tasto con il numero 27.
5: Ma porca di quella puttana! Non ho il tasto 27 sul telefono!
2: Se non hai il tasto 27...
5: No, non ce l'ho!
2: Prema 2.
5: Premo 2.
2: 9. 8. 5.
5: Aspetti che non ho sentito!
2: 3. 6.
5: Le ho detto di
2: 2.
5: Aspettare perché non ho sentito i numeri! Si fermi!
2: Numero sbagliato.
5: puttana!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27.
5: Ma di quel porco d***o! Ma come faccio a chiudere se lei mi dà i numeri alla cazzo di cane?
2: Devi attendere.
5: Ma che cazzo devo attendere? Signora, guardi che sto per perdere la pazienza. Io sono un ex vigile del fuoco. La posso far arrestare immediatamente.
2: Hai capito, coglione?
5: Non ci credo. Non ci voglio credere.
2: Hai capito, coglione?
5: Brutto bastardo infame, maledetto e figlio di puttana.
2: Lei è in linea

0: fatto a trovare il mio nuovo numero di telefono? Dimmelo! Come cazzo hai fatto? Porca la infestata troia e puttana!
1: Digiti il tasto 27.
0: Ho passato gli ultimi 4 mesi
1: numero
0: della
1: sbagliato.
0: Mia vita in pace e ora torni a rompermi i coglioni.
1: Numero sbagliato.
0: Ma lo vuoi capire che io lavoro? Io non sono come te a casa a farmi le seghe con le videocassette. Io sono qui che creo delle opere d'arte per i negozi e gli amici.
1: Hai capito, coglione? Devi
0: coglione
1: attendere.
0: Non me la creo delle opere d'arte per i negozi e gli amici.
1: Hai capito, coglione? Devi
0: coglione
1: attendere.
0: Non me l'ha mai detto nessuno.

0: This is a zoo only for you.
1: Sei stanco di passare le notti insonni sulle molteplici piattaforme on demand? A cercare una serie o un film in un catalogo che offre sempre le stesse cose? Continui ad addormentarti con il telecomando in mano, senza mai riuscire a scegliere qualcosa da vedere? Ma tranquillo! Ci siamo noi della Long Broad TV! Siamo i numeri uno nelle produzioni originali ed esclusive, spesso anche perché rubiamo palesemente contenuti da altri per girarli, rimontarli, ricucirli in modo che non possano romperci i coglioni per il copyright. Come il nostro grande successo di Futurama in bianco e nero, ridoppiato e girato sottosopra. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: oggi abbiamo finalmente introdotto la categoria Super Heroes. Ecco alcuni trailer da non perdere.
1: Super Heroes, spin-off.
2: Capitan America, il grande freddo.
0: In questa serie vedremo il paladino della giustizia, il grande Capitan America, alle prese con il nemico più potente in assoluto, l'unico che riuscì a sconfiggerlo. Il ghiaccio. Ripercorriamo i lunghi 70 anni trascorsi da quando il capitano precipita con il bombardiere dell'Idra nel Polo Nord a quando viene scongelato.
3: Peggy.
4: Sono qui.
3: Ti devo chiedere di rimandare quel ballo.
5: È freddo, cazzo. Almeno ho salvato il mondo. Merda, stavo per scopare pure, cazzo. Vaffanculo, dai. Che freddo. Oh,
6: si è congelato il cazzo. Si è congelato il cazzo. Che freddo.
1: Super Hero POV.
2: Superman The Tourist.
0: Un film devastante, accattivante, di pura azione e adrenalina. Manhattan è messa sotto scacco dal generale Zod, un kryptoniano malvagio che distrugge la città senza scrupoli, ma dovrà fare i conti con Superman. Vicende assurde e a tratti drammatiche, riprese dal punto di vista dei turisti e negozianti che si sono ritrovati in mezzo a questo casino.
7: Attento! Vai via! Ma guarda come vola!
8: Hai visto la macchina nuova? Me l'ha distrutta!
7: No, no, la vetrina! Avevo appena preso il vetrinista!
8: Dai, mio figlio, figlio!
9: Scusi, mi fa un hot dog con la senape, per favore?
10: Ah, certo, prego.
9: Ma dov'è il mio hot dog?
11: Ti salvo, ho prenotato una stanza per stare qui tutta la notte.
12: Sì, puoi darmi nome e cognome, per favore?
11: Sì, sono Mr. Giuffrenti.
13: Avrai la fine che ti sei meritato! Ah!
10: Mi spiace, la sua stanza è appena stata distrutta.
14: Farò proprio una recensione di merda.
1: Super Hero, IRL.
2: Shazam, la frustrazione.
0: Ecco un innovativo contenuto IRL, in real life, di uno degli ultimi supereroi di casa DC. Vedremo come il mitico Shazam vive la sua vita quotidiana con i suoi fratelli e come convive con il suo più grosso fardello, l'omonimia con la famosa applicazione. Una storia tragica di frustrazione e incomprensioni.
15: Ehi, fratellone!
16: Dimmi!
15: Senti, com'è che si chiama quell'applicazione per trovare le canzoni, che ora non mi ricordo, quella col logo tutto, sai? Com'è che si chiama?
16: Ma quale? Dici Shazam?

0: Porca troia ancora, m'hai fregato!
1: Ah ah, scemo!
2: Oh, fra, com'è che si chiama sta canzone? Siamo... è figa.
0: Non lo so, prova a usare Shazam. Porca troia, va!
2: Fregato!
3: Abbonati subito e non perdere la nuova categoria Super Heroes Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Mitica bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cagli voi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, accuratore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No, no!
10: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
10: vieni
9: puoi
10: fare! Vieni qua,
9: Leon San! Non puoi fare
10: cinese! Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, è più puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop
9: hop gadget. Capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: È decisamente il miglior conduttore televisivo della storia italiana.
2: È il più pagato.
1: Il più colto.
3: Il più divertente.
1: Lui è... Paolo Bonolis.
2: Paolo Bonolis.
1: In esclusiva nello Zoo di 105.
4: Pronto?
5: Chi è?
4: Chi è? Imeria Mucat.
5: Ciao!
4: Assunembuna Massama Masu.
5: Volevo dirle!
4: Imeria Mucat, Assunembuna Massama Masu.
5: Sì, sì!
4: Sì, grazie. Imeria Mucat.
5: Grazie! Grazie.
4: Pronto?
5: Buonasera.
4: Sai che sono capace a salvarti? Un mitra per ammazzare la morte.
5: Voi c'avete un cavallo?
4: Sì, mio marito, il secondo.
5: L'avete mai visto un cavallo?
4: No, non lo voglio, lo bacio e dico godimi e toccami.
5: Dio delle città! Dio delle città!
4: Sì, è bello godere.
5: Bene!
4: Ma poi lui mangia e io dormo.
5: Ma perché?
4: Per forza, perché dormo.
5: Come?
4: Dormo quando mi hanno goduto, dormo.
5: Ma perché?
4: Perché chi? Perché chi?
5: Chi è?
4: Son Delfina.
5: Me so comprato sta chitarra.
4: Grazie, adesso basta, né, per il mese di dicembre, basta.
5: Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao,
4: ciao, ciao. Lascia morire anche me. Ciao. Mando il mitra alla morte.

0: Pronto?
1: Chi è?
2: Credi sia possibile che da qualche parte nel mondo ci sia qualcuno che fa la stessa cosa in questo momento?

0: Porque soy tu que no te voy a dejar un poco a te. Ma ti è la tutta la sotto la rotta.
1: Fare tutto da soli.
0: Cosa?
1: Ma che state a fare?
0: Ma io non la devo tenere, ma te ne sveglio dove ne suono tu, un cavo ne so un peccanoscio, me lo siete?
1: Voi c'avete un cavallo?
0: Io tengo un cavallo con Lucas e Mario Culerone.
1: L'avete mai visto un cavallo?

0: Allora, lei c'ha presente il cavallo?
1: Mm.
0: Chi c'è solitamente sopra il cavallo?
1: Ah, c'è signore!
0: Bravo!
1: Ah, bravo!
0: Ah!
1: Mi avete fatto scalare!
2: Antonio!
1: Un bacio! Non Antonio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, non mi dica, senta un po', posso chiedere qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Prego, mi dica.
5: Senta, scusi, guardi, io qua in campagna, dove sto io, no? E c'ho un capanno, sì. Un capanno che utilizzo per mettere dentro gli strumenti agricoli, che una volta facevamo l'orto con mia moglie, facevamo un ettaro di roba, mettevamo i pomodori, robe. Ha detto, cosa vuole? Siamo diventati vecchi, sa come si dice dalle nostre parti, che la terra è bassa, no? Che mi mal di schiena,
4: certo.
5: E allora c'ho tutti questi attrezzi che non uso più, c'è cioè, soffia foglia, insomma. E il mio vicino di casa, che tale Gidio Barabino, mi dice, guarda che la tettoia di questo capanno degli attrezzi è in Eternit, capisci?
4: In Eternit, sì.
5: No, lui me l'ha detto, ma io non cioè, a me non mi pare, perché mi ha detto, per vedere se è in Eternit, vai lì con un coltellino, gratti un po', vedi che c'è l'odore, tipo di...
4: C'è fibra, certo.
5: C'è fibra.
4: Fa le fibre.
5: Fa le fibre, non lo so se fa le fibre, mi ha detto di sentire l'odore a me. No?
4: Allora, l'unico modo per esserne certi, certo, per avere la certezza, diciamo, scientifica, che sia effettivamente un materiale contenente amianto, è fare un'analisi di presenza amianto. Quindi di base noi veniamo a prendere un campione di questa tettoia, lo portiamo in un laboratorio, facciamo l'analisi, sì. E dall'analisi poi risulta...
5: Una roba lunga, non c'è un modo di...
4: C'è presenza o no?
5: No, ma non c'è un modo di stabilire. Dirla d'occhio, perché mi sembra una roba un po' lunga, cioè che viene,
4: allora,
5: prende un pezzettino.
4: Se vuole mandarci delle foto, noi dalle foto lo possiamo, cioè, diciamo, capire dire, per l'esperienza che abbiamo, no, quindi se lei intanto vuole mandarci qualche fotografia
5: via,
4: o via WhatsApp, zap, o via mail,
5: esattamente, perché le spiego, praticamente questo capanno qua non è il mio, cioè io non l'ho costruito io, quando ho preso la casa non ce l'avevo questo capanno, capisci?
4: Sì,
5: poi
4: sì, c'era già
5: del proprietario precedente, tra Roberto Barbero e quando Roberto Barbero purtroppo è venuto a mancare, tra l'altro in un modo orribile, pensi che era in un parco naturale, ma guarda, si è morto in un modo che è incredibile, era in un parco naturale in Toscana, che era andato con la moglie in vacanza, che non andava mai una volta, che è vicino a Grosseto, che via, è andato a fare questo giro nei boschi e ci è caduto in testa una vipera, ma quella è una roba veramente, infatti la racconto sempre a cena quando vengono anche la Franca, cioè, vengono lì e ci è caduto in testa,
4: certo,
5: cioè, questi sono questi tipi di vipere velenosissime, però stanno sugli alberi e gli è caduta la testa, è morto, ecco,
4: ne serve l'indirizzo mail, un numero di telefono,
5: forse
4: le foto, come vuole.
5: Meglio il numero di telefono, che io conto cosa vuole, sono anziano,
4: le do il mio,
5: ecco, aspetti un attimo che me lo sei, un secondo che trovo una matita, che
4: certamente
5: aspetti che faccio con
4: sì, cioè, ci mancherebbe
5: perché guardi, mia moglie c'ha sto vizio qua che mi nasconde tutte le matite, tutte quante,
4: c'è anche mia madre,
5: ma è così, ma no, allora, cioè, io vado sempre e scendo giù, no, quando va scendo giù che vado a fare la spesa, perché quell'altra per muovere il culo, ma non per fare a comprare, sono le cose che mancano di suo, il pane, latte, le cose di tutti i giorni, ma mi compro, no,
4: certo.
5: una scatoletta di matite 2H o HB, cioè, a volte le compro entrare perché mi piace una che c'ha la puntina un pochino più molla e l'altra che c'ha la puntina un pochino più rigida per disegnare, perché io non disegno, però sottolineo tanto, mi piace sottolineare quando, perché leggo tantissimo un po' di tutto, insomma, sono appassionata di storia,
4: bella
5: cosa, e cosa vuole, però diventando anziano
4: le do il numero,
5: sì, aspetti un attimo, lo segno col gessetto sulla lavagna della spesa, aspetti un secondo, ho parlato con
4: milanese,
5: come la roba,
4: sì,
5: che si mangia la cotoletta, eh?
4: Sì, è
5: storia,
4: sì.
5: Fuori, perché l'originale è di maiale, tanti la fanno con il tacchino perché rimane leggermente più sottile, un po' più croccante la maiale, ma si fa col maiale e si fa col burro, perché tanti dice, vabbè, la faccio fritta, la frigo nell'olio, invece l'originale si fa col burro, che è una pesantezza, quando la mangio la sera, sono sveglio due giorni, poi mi devo prendere il Gaviscon, che tra l'altro non lo digerisco, dottor Leoni, che ci parla da tanti anni, cioè, perché meno la metà ci conosceva anche da ragazzi, mi dice, non te lo prendere il Gaviscon, perché sei intollerante, e lei mi dice, prendi una roba più leggera, non so, tipo un Jeffer, c'ho l'ernia iatale io, non so se lei è pratica di questi disturbi dell'apparato gastrointestinale,
4: se
5: taglio via un pezzo ce lo porto?
4: Ma volendo ci possiamo sentire mica dopo un attimo. Guardo le foto, poi ci sentiamo,
5: ma con cosa lo taglio, però, perché mi sembra una roba abbastanza dura, quindi da tagliare,
4: no, ma basta prendere una pinza, prendo un pezzettino dalla cosa, però comunque coso. Poi ne parliamo mai dopo che vedo la foto, dai.
5: Con un martello posso andarci, che ti taglio un tocchettino,
4: meglio di no,
5: la pinza, ma lei dice una tenaglia, perché la pinza serve per stringere, non serve per fare. A tenaglia, dice lei.
4: No, sì, ma a tenaglia è una pinta, insomma, qualcosa.
5: No, no, no, c'è una bella differenza. No, scusi, ma perché le spiego?
4: Molto piccolo.
5: Che tante volte la gente fa confusione, dice, mi passi la pinza e ti passano la tenaglia. La tenaglia serve per tagliare. Invece la pinza serve per stringere. Come quando dice, mi passi il mestolo o il ramaiolo, sono due cose diverse. Il mestolo e il cucchiaio di legno. Il ramaiolo.
4: Devo lasciare che mi stai chiamando più volte sull'altra linea. Ho un cantiere aperto e ragione linea.
5: Ma senta, mi dica una cosa.
4: Foto su WhatsApp.
5: No, perché c'è Gio Barabino, che è uno che ne sa, perché è uno che ha fatto le superiori a Cuneo, che vede dei social, mi ha detto di stare molto attento, dice guarda,
4: devo chiamare questo cantiere, perché appunto è la quarta volta che mi chiama,
5: c'ha ragione,
4: se mi manda le foto
5: vabbè, le foto le faccio da vicino, giusto?
4: Lei non tocchi niente.
5: Non tocco niente, non faccio un cazzo, capito? Non faccio un cazzo, morirò con l'amianto. Va bene, la ringrazio, non mi è servito assolutamente a un cazzo. Arrivederci, se ne vada a fanculo, lei o l'amianto? Belì, che cazzo, e quell'altro coltellino, questo delle foto, e porca puttana. Ma che cazzo sono, un paparazzo mia? Niente, la mattinata buttata. Dovevo parlare due secondi, mi ha tenuto al telefono un'ora. Sto cazzo di chiacchierone.
1: Radio 105.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Quei due scemi pagliacci hanno ancora la bocca tutta scassata. Cercano un dentista che li aiuti. Fanculo. Mi fate venire il nervoso, così nervoso che per calmarmi devo farmi 10 grammi. Scemi di merda. Puttane, pippare.
3: Studio dentistico, buonasera, sana.
4: Inda, c'hai proprio il monotono. Sono Massimini di quarto. Chiamo perché praticamente sono scippato una mola. Sono tutto spaccato, mi fa malissimo la bocca.
3: Io le posso dare un appuntamento.
4: Appuntamento, minchia. E senti, pagando quello che c'è da pagare, non mi faccio paranoia. Il dentista non può venire qua.
3: Non ho capito, mi scusi.
4: Minchia, italiano parlavo. Ho detto, ma il personaggio, il dentista, non può venire qua pagando quello che c'è da pagare, senza problemi proprio. Proprio a fresca che vuole.
3: Cioè, il dentista deve venire, l'odontoiatra deve venire lì da lei?
4: Sì, che c'è di strano?
3: Ce l'ha le gambe. Facciamo una cosa.
4: È montato su una sedia, abitato, che non si muove.
3: Non ho capito, mi scusi.
4: Ho detto, cos'è? Non si muove, non ce l'ha le gambe. La macchina, i mezzi di trasporto. Sì, ma tutta sta pausa, io sto soffrendo come un pazzo.
3: Per favore.
5: Mia, questa qua, sai come ci c'è i cazzi.
4: Mia. Che è passata all'estero, Stai chiamando i carabinieri.
5: Sì, adesso sì. Ma è andato a controllare se il dentista c'ha le gambe, te lo dico io.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Allora, mi sono informata, noi abbiamo disponibilità per lunedì.
4: Sì, ho capito, però mi sembrava che nella discussione precedente avessimo già precisato il fatto che io sto malissimo e volevo che il dentista veniva un attimo da me.
3: Mi scusi,
4: Sì.
3: Ma com'è possibile una cosa del genere?
4: Minchia, gliela spiego proprio brevemente. Praticamente fa quattro passi verso la porta. Apre la porta, esce dalla porta, la chiude dietro di sé, da due mandate che non si sa mai qualche perché niente gli ruba la roba.
3: Scusi,
4: Sale in macchina tranquillo, fa la strada col navigatore, gira a destra, gira a sinistra, parcheggia, citofona, sale in casa e mi visita. Una cosa semplice.
3: Guardi, mi dispiace, ma noi oggi pomeriggio non abbiamo dottori in studio.
4: Ah, ho capito. Come vivete? Di caccia raccolta vivete?
3: Come?
4: Vivete di caccia raccolta che non c'avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano a golf il venerdì.
3: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? La saluto intanto.
4: Madonna, come sei acido. Che sei una spruzzo di limone.
5: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
4: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
3: Pronto?
5: Ma hai buttato giù il telefono? Ho bisogno del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
3: Veramente?
5: È una roba incredibile. Senti, io c'ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso c'ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
3: Va bene, ma tu chi sei?
5: Ancora. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
3: Ah, va bene.
5: Se siamo intimi, proprio puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me. Come funziona?
3: Va bene.
5: Give me a motherfucking beat. Vabbè, un paio di coglioni. Oh, c'ho male i denti. Bastare di merda. Minchia, mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
4: Ma vedi sta puttana.
5: Non c'è una voglia di fare un cazzo. Poi c'è la crisi. Ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
2: Sono stanco. Non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.
1: Tamarri.
6: Mi scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo sota perché arrivano i
1: tamarri.
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Anche
1: che
2: Marco,
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Lo Zoo di 105.
5: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok...
6: Tanti auguri, suonata con gli schiaffi in faccia a Pavarotti!

0: aia, aia, aia, che male.
1: Tutorial Express, impara a circoinciderti con una motosega in 4 secondi.
2: Allora, vediamo se ho seguito tutte le istruzioni, così perfetto, adesso...
3: Ah! Oh, cazzo! Come si ferma l'emorragia? Aspetta, vediamo se c'è un tutorial. Come ricucire i coglioni recisi senza morire dissanguato. Cazzo, è in tedesco! Vabbè.
1: Partita a Twister fra daltonici.
4: Mano destra sul verde.
5: E mo quale cazzo è? Questo,
4: Sì, infatti, allora giochiamo a risico. Io prendo le armate gialle.
5: Ma che sei stronzo?
1: Il ballo della verruca.
6: Ok ragazzi, fatelo bene. Tutti a bordo piscina, via le ciabatte, mi raccomando, centrate le pozzanghere, vai! Destro, sinistro, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop, virus, virus, chop, chop, destro, sinistro, chop, chop.
1: Nagasaki, the musical.
7: Al suono giapponese, al suono giapponese.

0: Problemi delle ragazze con l'apparecchio? Check!
1: So, regà, ma voi per i del cazzo incastrati fra i denti come li levate? Perché io col colluttore non ci riesco. Risp, please. Cioè, tipo, adesso.
0: Scopri quante microplastiche hai nell'organismo.
1: Allora, vediamo un po'.
2: 13%. 13%.
1: Oh, porca miseria, Luciano! Sono un cyborg!
3: Teresa, prova un po' a levarti il vibratore dal culo!
1: Cioè?
2: 0,07%.
1: Ah, ecco, in effetti! Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!

0: is a zoo only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non esiste l'autostima. Esiste il motore a scoppio. Guida 400 cavalli. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza. Stringi i denti. Forte. Sii uomo. Se non sai cosa dire, urla. Sii uomo. Non portare il cane a spasso. Portalo a lavorare. Sii uomo. Se qualcuno piange mentre stai ridendo, ridi più forte. Sii uomo. Se una donna ti chiede di cambiare, tu cambia. In peggio. Così impara a romperti i coglioni. Sii uomo. I fiori sono roba da checche. Al primo appuntamento, portale un mazzo di preservativi. Sii uomo. Non cercare di farti amare dagli altri. Costringili a farlo. Sii uomo. Quando ti chiedono come stai, rispondi: sono in guerra. Sii uomo. Non cambiare le lenzuola. Buttaci sopra quelle nuove finché il materasso non diventa alto 1,5 metri. Sii uomo. Se ti senti vuoto, riempiti di birra. Sii uomo. Quando non capisci qualcosa, annuisci più forte. Sii uomo. Quando sei in ritardo, non cercare una scusa. Inventa una leggenda. Sii uomo. Quando ti offrono il caffè, prendine 3 più una brioche per dopo. Sii ingordo. Sii uomo. Full white is the new total black. Sii Pippo Palmieri. Sii panettiere casual. Sii infermiere nano. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Tamarri.
1: Vi odio. Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo. Mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo.
2: Buonasera.
3: Ehi.
2: Pronto?
3: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
2: No, lo studio.
3: Ah, mi scusi.
2: No, ti figuri.
3: Siete tutti linciati là proprio, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino. C'ho un problema al canino.
2: Sì.
3: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma fa, faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, ma l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
2: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
3: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici, com'è che dite voi?
2: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
3: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
2: Ok.
3: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
2: Ah, ok, va benissimo.
3: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ha presente quello?
2: Sì, va bene, nessun problema, sì. Non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso.
3: Yeah.
2: Possiamo vederci in serata perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia. Quindi lo...
3: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino che devo fare poi il concerto e prima del concerto se riesce a venire il dentista così sono a posto.
2: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
3: Un attimo che lo prendo. Sì. Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
2: Sì, la sento.
3: Un attimo.
2: Prego.
3: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora. Giovanni.
2: Sì?
3: Aspetta perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
2: Sì?
3: CTRL. Più alt, più canci.
2: Mi perdoni signore, è un peccato, è un,
3: no, che sono
2: è un
3: fatto...
2: dentistico.
3: Sì,
2: un...
3: sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
4: Oh, Giovanni, mi hai voluto l'infarto. Sta male il braccio.
3: No, amica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta pensato... un attimo, signora.
4: Oh, abbiamo esagerato.
3: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Immagino. Ah, stai meglio?
4: Sì, sì.
3: Aspetta, stai bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai, come ha sentito siamo tutti fatti pesantissimi.
2: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
3: Sì, sì, sì. 335.
2: Sì.
3: Con Utnades.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Utnades. No, questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
4: Faccio una sega così mi rilasso. Va
2: bene, la faccio contattare dalla dottoressa Capo.
3: Capo.
2: La dottoressa ci ha fatto, la contatterà per l'appuntamento.
3: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
2: Sì, non ci sono problemi.
3: Fantastico, fantastico, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
2: L'hotel si trova?
3: Come?
2: Il suo hotel.
3: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come
2: mi
3: si
2: chiama. Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
3: Aspetti un
2: nome.
3: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
2: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
4: Vuoi che chiamo la reception?
3: Chiama la reception.
5: Sono
4: io. Oh! Che albergo è?
2: La saluto.
3: No, oh! Aspetta. Oh! Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, lo sto morendo.
4: Oh, che albergo è?
1: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a staccarmi di bamba.

0: Mania 105.
1: Dio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda.
3: Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta L'ultimo appuntamento. I protagonisti: Antonio Summa e Tony. Scrofi slabbrata e Viagra. E con la partecipazione straordinaria del Consiglio Comunale Milanese nei panni dei ratti del Naviglio Pavese. Tratto dall'omongolo romanzo di Italo Parrucchino. Adattamento cinematografico. Vattela pigliar nel culen. Regia di Leonardo Petardo. Voce narrante. Angelo non svelato. Avvisiamo i gentili radioascoltatori che anche in questa puntata lo spregevole Antonio Summa ha smoccolato pesantemente. Non lo abbiamo licenziato, solo perché muore davvero bene, altrimenti lo davamo in pasto ad un convento di preti birichini. È sera. Luci cariche di appetitosi fotoni, musica sonora in sottofondo e tanti esseri umani con le pupille rettangolari come quelle dei caproni. Siamo nel tipico locale sui Navigli e la creme della Milano che non conta un cazzo è tutta qui, a farsi spennare per un paio di bicchieroni stracolmi di ghiaccio e forse una sgrollatina d'alcol. La cinepresa cinepreseggia verso un tavolino dove una femmina di una bellezza sculacciosa siede sola, soletta, davanti a un margarita che lo fa meglio uno spaventapasseri monco e in fiamme. Il suo nome di battesimo è Viagra e le areole dei capezzoli che si affacciano timidamente oltre la sua straripante scollatura sono due invitanti arcobaleni di soffice mortadella che promettono una ricompensa ben più sostanziosa di un banale pentolone d'oro una volta smangiucchiate a dovere. Persino i ratti saltano fuori dal Naviglio a cazzo duro per ammirare le forme di questa intergalattica vaccona, che al momento però sembra molto contrariata.
4: Ma allora, si può sapere quando arriva questo benedetto Tony? Il primo appuntamento è già in ritardo. Lo sapevo, ho fatto male a scaricare Tinder. Però devo ammettere che questo Tony è veramente un gran bel figone.
3: Le manine perfettamente ergofalliche di Viagra raggiungono sensualmente il cellulare, aperto proprio sulla pagina Tinder di questo Tony. L'immagine del profilo lo ritrae identico spiccicato a Brad Pitt in Fight Club. Mentre Viagra ammira quello che è palesemente un fotogramma rubato, proprio dallo stesso film, un sorcio storpio bipede handicappino prende posto al suo tavolino.
5: Viagra, giusto? Ciao, scusa il ritardo, non trovavo parcheggio.
4: Ci conosciamo per caso?
5: Ma come, sono io? Tony di Tinder, non mi riconosci quello?
4: No, non gli assomigli per nulla. Quello nella foto è un manzo di prima categoria, mentre tu sembri uno di quelli a cui tagliano le palle da ragazzini per farli cantare per sempre come baby Frocetti.
5: Ehi, ma cosa sei? Un indovina per caso?
4: Mi dispiace, Tony, ma non sei proprio quello che mi aspettavo. Forse è meglio annullare tutto.
5: No, porco.
3: Sì, cari amici cristiani, avete sentito bene, Summa ha smoccolato. Sto bastardo irrispettoso.
4: Vabbè. Ma attieniti al copione.
5: Attieniti
4: al copione.
5: A me piace reinterpretare.
4: No.
5: Ah, ok, d'accordo. Peccato però, perché tu invece sei il ritratto della perfezione.
4: Ah, ma davvero?
5: Sì, se chiudo gli occhi e provo a immaginare l'essere umano perfetto, lo vedo identico a te.
4: Oh mamma, l'essere umano perfetto? Ma questo è il complimento più bello che io abbia mai ricevuto. Forse ho fatto male a giudicare il libro dalla copertina. Credo proprio che ti darò una possibilità.
5: Grazie, non te ne pentirai. Sono ansioso di sapere tutto di te. Racconta.
4: Chiedimi pure quello che vuoi. Sono un libro aperto.
5: Ok, d'accordo. Dimmi un po', quando hai fatto la transizione?
4: In che senso, scusa?
5: La transizione da uomo a donna. Cioè, quando è che hai fatto l'operazione? Sembra una cosa comunque recente.
4: Ma come ti permetti? Io non ho fatto nessuna transizione. Sono sempre stata una donna.
5: Non ci credo. Ma poi con quella mascella lì, dai, fammi il piacere.
4: Cosa c'è che non vale la mia mascella?
5: Assolutamente nulla, se sei un pugile professionista.
4: Per tua informazione, nessuno mi ha avuto nulla da ridire sulla mia mascella. Sono considerata una bellezza mozzafiato. Non capisco perché sto a perdere tempo con te quando potrei avere tutti gli uomini che voglio.
5: Perdonami se ti ho offesa, Viagra. Sono davvero mortificato, non era mia intenzione. Ti prometto che mi farò perdonare.
4: Voglio proprio vedere come.
5: Offrendoti un altro margarita. Cameriere?
0: Eccomi.
5: Allora, io prendo un gin tonic, un negroni sbagliato, un litrozzo di birra, l'hamburger più zozzo che avete e una porzione extra large di patatine. Mentre qua il travone prende un altro margarita.
4: Io?
3: Un fulmine cade dal cielo sconvolgendo le pornografiche forme di Viagra, che in un battibeluga si trasforma in un cincischione da aperitivo, con tanto di oliva e ombrellino colorato orribile che si avventa sul malcapitato Tony facendolo a brandelli.
4: Io non sono bravo! Ti spacco in due!
5: Oddio! Si trasforma, oddio! Cosa gli sta succedendo? È ancora più uomo di quanto... Oddio!
6: Zinzischione no travone!
5: Ah!
6: Zinzischione no travone!
5: Colpo di mascella 1! Dai, colpo di mascella 2!
6: Zinzischione no travone!
5: Ah! Ecco! Lo sapevo! Vedi che ha fatto l'operazione! Oddio, che cappello enorme, porca...
3: Smoccolata numero 2.
5: No! Aia! No! Dio! Ma... Ti è piaciuta questa?
4: Madonna,
5: aspetta. Aspetta, aspetta che c'è una performance. Aia! Aia! Porca...
3: Smoccolata numero 3.
5: Sto morendo con un travoschione! Aia!

0: mamma mia, che soddisfazione ucciderne uno così, che muore così bene.
1: Cane.
2: Smoccolata numero 4. Mentre un esercito di topi invade il locale per pasteggiare con i sanguinolenti resti di Tony, il sottoscritto vi ricorda che vi restano solo 9 giorni per saldare i vostri contenziosi con mamma Rai. Paga il canone, pezzo di merda! Sereni, mentre voi pagate il canone, sappiate che Antonio Summa, detto Alga Storpia, è stato multato e dovrà risarcire la Rai per il resto della sua vita. Godo merda! Godo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Troiano Ano di Trota Junior. È questo il nome del giovane scomparso nel nulla più oscuro e tenebroso la sera dello scorso 11 aprile. Una vita che se la vai a raccontare in giro col cazzo che ti credono, quella del giovane giovanotto che rispondeva al nome di Troiano Ano di Trota Junior.
6: Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Franco Marottilego!
5: No, sei un bambino?
6: Quando torni a casa, mamma?
5: No, non sono tua madre, non ho figli io. Hai sbagliato numero, forse?
6: Adesso ci metto il coltello alla gola, Frank.
5: No, no, no, come ti chiami?
6: Faccio la cacca sul divano se non torni a casa, mamma.
5: Va bene, non è un problema mio. Ti saluto.
7: Ti saluto anch'io, puttana.
5: Ma lei è Batman?
6: No, il mio amico Franco.
5: Figlio di Troiano Ano di Trota Senior, poeta e pallavolista nano, inventore della frase «Mi hai sminchiato i coglioni» e di Mariangela Ballobrutto, ex ostetrica di Letame al reparto grandi stitici dell'ospedale San Lazzaro di Forlì. Fino al 2001, unica donna al mondo capace di fare una sega con le scapole mentre un fenicottero le smangiucchia le piante dei piedi. Il piccolo Troiano cresce in una famiglia molto unita e felice. Il padre è alcolizzato e molto violento, ma solo con se stesso, e passa le giornate a bere grappa prendendosi a calci da solo. Mentre la madre, affetta da una grave dipendenza dagli psicofarmaci scaduti, comincia a prostituirsi fra i personaggi immaginari che abitano la sua fantasia. Con due modelli così solidi alle spalle, il futuro per Troiano Ano di Trota sembra più che assicurato. All'età di 7 anni la sua famiglia viene sfrattata e costretta a vivere in macchina. A 8 anni l'auto viene confiscata e si trasferiscono su un motorino. È allora che i genitori mettono la testa sulle spalle e si decidono a mandarlo a lavorare. Dopo aver sgobbato per 2 anni come cave in un laboratorio di cosmetici per pagliacci del circo e aver messo da parte un bel gruzzoletto, Troiano viene narcotizzato dai genitori che gli rubano tutti i soldi e scappano in Albania. Rimasto solo e senza una lira, il giovane si rimbocca le maniche e per 3 anni lavora come becchino per feste di compleanno finite male, mettendo da parte un bel gruzzoletto.
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Sono Batman.
5: No, guardi.
7: Check, check, prova.
5: Sì, funziona il microfono.
7: Grazie.
5: È allora che i genitori tornano dall'Albania, lo pestano a sangue e gli rubano tutto il denaro scappando in Somalia.
8: Pronto?
5: Non so perché, ma temo sia Joker.
8: No, no, sono Franco, ho preso il Covid. Scusi, ho sbagliato il numero.
5: Ah, arrivederci. Niente paura però, perché Troiano è uno che non si dà per vinto e riesce a trovare un impiego come manichino da crash test. E in 4 anni accumula un discreto patrimonio, per vederselo però rubare dai genitori che, tornati dalla Somalia, lo pestano a sangue e lo gettano in fin di vita in un cassonetto dell'umido. Quella dannata sera dell'11 aprile scorso, Troiano era appunto appena stato dismesso dall'ospedale quando si è recato in tabaccheria per chiedere lavoro. Da quel momento però di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Troiano.
9: Sì, sì, me lo ricordo, era congiato male, ma entra, mi chiede se per caso cercavo un dipendente. Col cazzo gli rispondo, e allora lui mi chiede un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa... sì, sì, ho vinto il gratta e vinci, cazzo, ho vinto. E poi se ne corre via tutto contento, fino a quando un nano e una tipa con i piedi tutti smangiati non gli tirano un colpo in testa. Un attimo, che non mi ricordo tanto bene. Un colpo in testa e lo ficcano nel bagagliaio di una tipo targata Somalia. Ma che strano modo di festeggiare, mi sono detto, guarda.
5: Dopo questo episodio di Troiano si sono perse completamente le tracce. Gli inquirenti non hanno il benché minimo indizio su cui indagare e finora l'ipotesi più accreditata è che il giovane sia stato divorato da un ippopotamo ubriaco. I suoi cari genitori invece non perdono la speranza e hanno registrato un appello rivolto a chiunque abbia notizie del loro amato figlio.
10: Le fettine di vitello non si vanno bene!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
10: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
11: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
12: Marca m***a.
13: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
3: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
14: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
15: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
14: Achille di Trani.
15: No, Akira Iritani.
16: Vai!
14: Per distruggere Achille di Trani.
15: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
14: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
15: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
16: Fate bene.
14: Achille. Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
15: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
16: Fate bene.

0: macchina ai ritani.
1: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zorro, passami un'arma.
2: E quale?
1: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
2: No, Windows.
1: Windows
2: Media Player.
1: Windows Media Player.
2: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
1: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
4: Sei un po' pepepepepe
1: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro.
4: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
5: Agente riconosciuto.
1: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
2: Vai.
6: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
2: Lianant.
1: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
2: Sì, ma devi fare l'intonazione.
1: Allora, facciamola poi. Ma
2: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
1: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
4: È difficile.
2: Passeranno Marmorito.
6: Maestro, sono le seghe sui sughi.
7: La seghe sui sughi.
6: No, sughi mi suga.
1: Sono un Spider-Merd.
2: No.
4: Sono Spider-Merd. No.
1: Sono Spider-Merd.
7: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
1: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
8: Cazzo giochi a wrestling?
1: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
7: Mi chiamo Crash.
1: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No.
8: Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo mi.
1: Ma tu lo sai chi sono io?
9: Sì, sei Dylan Trek.
1: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Krajapus!
8: Sto. No. No, formare. Come hai detto prima? Fermare. Dottor Krajapus.
1: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Krajapus! Sto venendo a prenderti!
8: Che è supermercato Krajapus.
6: Ti ucciderò!
1: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
8: Non è un mago!
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
8: Leo!
1: Ma vaffanculo!
8: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
1: Obi-Wan Kenobi!
8: No! Obi-Wan Kenobi! Che?
1: Obi-Wan Kenobi!
2: Bravo!
8: Bravo, adesso di farlo!
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
10: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
11: Ce l'hai la mutata?
10: Faccio la signora, figlio di p***a!
11: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi, ascoltami!
9: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra, minchia!

0: zoofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchia zoofale prima di Voldemort. Voldemort!
1: Voldemort, figlio di...
0: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchia zoofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchia zoofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
0: Tu prima di Voldemort.
3: Merdy Protter e la pietra minchia zoofale.
4: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
5: Sky V Laur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crede,
6: ma porca. Skywalker.
5: Skywalker. Skywalker.
7: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Sa prova, samen, prova, sì, eccoci qua. Un buon pomeriggio a tutti quanti. Questo è Radio Maraia e io sono Padre Pollo e sono qui per ascoltare le vostre confessioni e per portare allegria alle vostre giornate. Adesso però sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Pronto?
3: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
3: Come state?
2: Un po' di reumatismi.
3: Ah.
2: Sì, perché col tempo brutto.
3: Come ce l'ha Papa Francesco. Ma non ho capito questo ginocchio perché gli fa male. Perché
2: ha fatto una rovesciata, nel senso che si è alzato con le gambe per tirare in porta.
3: Ah.
2: Ed è caduto sulla gamba poi.
3: Ah, sì. Ho capito.
2: Ha voluto fare un po' più del solito. Si vede che era preso con la partita e perché era così un po'. Era la partita con i religiosi contro gli atei. Poi alla fine abbiamo vinto 3-2.
3: Certo, con Papa Francesco.
2: Beh, per forza, non fa gol lui. Allora, sentimi bene.
3: Sì.
2: Allora, facciamo una bella preghiera adesso, cantata. Questa preghiera, che è praticamente milanese, di Don Pesci, si chiama Pesci lui, e Martino è il nome. Ce l'hai un biscotto per fare l'ostia?
3: Allora, vediamo che cosa c'ho.
2: Sì.
3: C'ho un pezzettino di pane, una bollichetta.
2: Oh, che buono.
3: La prendo.
2: Buona. Vai, prendila.
3: Sì.
2: Fai una masticata.
3: Ok.
2: Perfetto. E allora fa così.
3: Se fosse un'orchestra parlando di noi,
2: sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via.
3: Da da da da.
2: Metti un po' di

0: noi?
1: Da noi.
0: Più o meno.
2: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.
1: Spirito Santo. Amen.
2: Technisch 1002M7.
0: Allora, adesso questa... qua ci divertiamo, Domenica qua proprio... allegrissimi, vedrai come sarai allegra dopo. Allora, okay, qua andiamo in Brasile.
1: Ah.
0: Da padre Aieou Y si chiama lui.
1: Ho capito.
0: È brasiliano.
1: Ah.
0: Fa pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe. Un paneguino na strada. Upa pra lá e pra cá. Virgem, que coisa mais linda!

0: Pegano ganza.
1: Ora de ganza.
0: Pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe. Nel nome del Padre, del Figlio,
1: dello Spirito Santo.
0: Amen. Simpatica, è vero? Va bene, dai.
1: Ok.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao, buona serata, buona ciao. Giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Pepe.

0: lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Ritrovati a Chi l'ha svisto, il programma che risolve più misteri di polizia e carabinieri messi insieme. Il caso di questa sera arriva dal lontano oriente, più precisamente dagli Stati Uniti d'America, e ha per protagonisti due ragazzini, un gioco in scatola chiamato Jumanji e la bugia più idiota che sia mai stata accampata per mascherare un delitto. Il mostro, la mente criminale, l'efferata omicida della nostra storia è una diabolica ragazzina di 9 anni. Sarah McInnocent, di cui ora vi proponiamo in esclusiva una fotografia audio.
7: Sono pazza!
6: Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, lo scorso 4 settembre 1995, questa diabolica assassina senza tette avrebbe ucciso il suo amichetto Alan, anche lui di 9 anni, facendone poi sparire misteriosamente il corpo nel nulla. Mentre parliamo, giocolieri, militari dell'Armata Rossa e numerosi onesti cittadini di Bradford stanno pattugliando i boschi attorno alla città alla ricerca del cadavere del piccolo Alan, che ormai sicuramente è morto stecchito da un pezzo. Abbiamo una prima telefonata.
8: Pronto?
6: Sì, pronto, buonasera. Ci dica informazioni sul piccolo Alan?
8: Allora, sono...
6: Guardi, abbiamo dei tempi televisivi, quindi...
8: Allora,
6: se lei volesse, come dire, essere un pochino più incisivo...
8: Partiamo dall'inizio.
6: Sì.
8: Allora, mi chiamo...
6: Sì, non importa.
8: Allora,
9: Michele!
8: Ecco,
6: ah,
8: mi chiamo Michele.
6: Sì, perfetto.
8: Allora, io nell'85 andavo a Rimini.
6: Sì, guardi, però siccome siamo nel 2025, se potessimo partire, non so, 2022...
8: Lo facciamo per precisione. Volevo darvi uno specchio,
6: sì,
8: ampio.
6: Grazie.
8: Di chi sono,
6: ma facciamo
8: da dove vengo,
6: un salto in avanti.
8: Le mie frequentazioni, le persone che conosco.
6: Non è no, non è importante, guardi, non c'è necessità
8: tutto
6: di...
8: Tutto quello che è il mio background culturale,
6: no,
8: in modo che voi abbiate idee chiare.
6: Guardi,
8: la persona con cui state interloquendo.
6: Guardi, non è necessario, veramente.
8: In modo che le mie parole non siano travisate.
6: Noi ci fidiamo.
9: Michele, hai preso il telefono?
8: Ho preso il telefono.
9: Sì.
8: Sì, ho preso il telefono.
9: Hai preso il telefono che ho occupato, Michele?
8: Ho il duplex. Questa è una cosa strana.
6: Sì.
8: Nel 2025 è strano.
9: Cioè... Giuri, Michele, mi serve il telefono, Michele!
8: Perché abitiamo nella casa dei nostri genitori defunti.
6: Ah.
8: E mio fratello. Mio fratello piano di sotto, io piano di sopra.
6: Sì.
8: Nel 1985
6: no, guarda,
8: vacanza a Rimini e appunto sono morti i miei genitori. Mio fratello, abbiamo ereditato la casa.
9: Sì.
8: Lui vive al piano di sotto.
9: Michele! E
8: io al piano di sopra. Abbiamo un
6: sì,
8: telefono duplex.
6: Duplex.
8: Non è cambiato perché comunque i miei genitori non sono stati dichiarati morti.
9: Michele,
6: ma come no, scusi, e dove si trovano?
9: Nella nostra divano secca, Michele! Noi...
8: mia madre sul divano adesso.
6: Ah!
9: Ti ho detto di non spostarla sul divano, porco... Ma Michele! Sta crescendo le piante sulla mamma, Michele! Ti ho detto di lasciarla in cantina!
6: Bene, torniamo ad Alan, alla sua misteriosa sparizione. Intanto, messa alle strette dai carabinieri americani, la giovane Sarah continua a professare la propria innocenza, ma la sua versione dei fatti fa acqua da tutti i polli. Grazie ai potenti mezzi dell'intelligenza metalmeccanica, noi di Chi l'ha svisto siamo riusciti a tradurre il drammatico interrogatorio che ha visto protagonisti la stessa Sarah e il maresciallo dei carabinieri di Bradford, Alfred Batman.

0: What kind of sign of for the sign of war this fight the Jumanji? We're gonna for the sign of war? What kind of war?
1: Essere innocente,
0: te
1: lo giuro, perché parliamo due lingue diverse?
0: Ah, we can't win a war, just one, can't win without you?
1: Io lo capisco, ma mi piacciono gli due.
0: Ah, and I can work out for the sound with a simple mind, don't you forget about me, eh?
1: Non conosco la musica degli anni Ottanta.
2: Non c'è alcun dubbio, la ragazzina è colpevole e tutto quel che possiamo sperare è che il corpo di Alan venga ritrovato prima che inizi a puzzare di fogna. Le ricerche nel frattempo stanno proseguendo molto a rilento. Il motivo delle difficoltà risiede nell'insolita presenza di numerosissimi animali della savana nei boschi attorno a Bradford. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
3: Salve, scusi, sì. Sto cercando lavoro.
2: Sì.
3: Io sono un chitarrista che fa le cover dei Van Halen.
2: Sì, sono molto contenta per lei e sicuramente sarà anche molto bravo, però non è il programma adatto.
3: No,
2: questo.
3: Ma spiego, non ho più le braccia.
2: Come non ho più le braccia?
3: Quindi faccio fatica a mantenermi,
2: suonare.
3: Perché
2: certo.
3: Ho imparato a suonare coi piedi, no?
2: Sì.
3: Non è la stessa cosa.
2: No, immagino.
3: Anche perché suonare jump. Suonare jump.
2: O suona o salta.
3: Esatto.
2: Ecco. Mi dispiace, ecco.
4: Eccomi.
5: Lui ha perso le gambe.
2: Ecco.
5: Quindi non ha la gran cassa, solo i rullanti. Cioè riesce a suonare soltanto
2: sì.
5: Rullanti e io. Solo che non ha la gran cassa.
2: Però magari mettendovi insieme.
5: Cioè non c'è il ritmo, capito?
2: Però se lei salta e lui suona la chitarra, magari lui non sa suonare la chitarra.
4: No, è difficile perché io quando batto con le braccia la batteria,
2: sì.
4: Con i pedali non riesco a fare il controtempo.
2: Perché lei non ha i piedi.
5: Non vedo il ritmo, non c'è la cassa.
4: E poi ogni volta che scendo lo sgabello cado.
2: Certo.
4: E rimango lì.
5: E io non riesco a rimetterlo su.
2: E certo, perché non ha le braccia. Ma nonostante le speranze di ritrovare la carcassa in putrefazione del piccolo Alan siano ormai ridotte al lumicino, noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo ci rivolgiamo al nostro caro pubblico italiano. Chiunque di voi si trovi nei dintorni di Bradford e abbia notizie utili alla risoluzione del caso è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica in radioimpressione, che è a tuo marito non far sapere quanto è buona la bagiana delle nere @chilasvisto.com.
5: Ascolta un attimo. Beh, senti, forse la televisione non ci trova lavoro.
2: No.
5: Non penso proprio. Vabbè, salve.
2: Allora, arrivederci.
6: Chi l'ha svisto?
7: Radio 105.
8: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is a zoo.
9: Nina.
8: This is a zoo.
9: Peterlizia.
8: Vai, dai!
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è gioia.
12: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca, è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
13: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che doveva preservare la razza bianca.
12: Stiamo pieni dei negri.
13: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono
12: sì.
13: Più negri che bianchi, portacci loro.
12: Sì, lei non li frequenta però.
13: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno.
12: È pieno di negri a Varese.
13: E che cazzo,
12: ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
13: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
12: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
13: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
12: Sì.
13: Che cazzo.
12: E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
13: Ah, c'era.
12: Chi la spacciava la droga? Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
13: E che cazzo, non è che sono là tutti i momenti.
12: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
13: No, io si fumo e basta di sigarette.
12: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
13: Ah, va, che cazzo.
12: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
13: A Varese. Uno spruzzetto non lo so di Varese. Come fanno gli altri? Dica, qua da poco.
12: Si sente la voce? Lei è uno con una dentatura precaria.
13: Sono troppi. Vanno in giro, non lavorano, le danno tutti dei soldi.
12: Sì.
13: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro, sì. E questi qui non fanno cazzo.
12: Invece gli italiani lavorano tutti.
13: Perché appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
12: Sì, per colpa dei negri.
13: È sempre sti cazzo dei negri, sono di mezzo. Magari anche lei.
12: Mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
13: Ah no, non è per colpa dei negri.
12: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
13: Ma che cazzo sta di lei?
12: Ma che cazzo sta dicendo lei?
13: I mortacci loro, degli zingari, i mortacci della loro famiglia.
12: Quindi in conclusione, di tutti questi negri, di tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
13: siamo
12: paga?
13: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è sta, tutta l'Italia.
12: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Sa perché siamo stretti? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli. Lei deve essere il 16° più o meno. Vada a fanculo. Ma vada a fanculo, dai, testa di cazzo. Dai. Dammene un altro. Rallenta un po' parlando. Come si esprime lei? Come parla? Come Yoda? Lei è un maestro Jedi? È Jedi lei?
6: Cosa?
12: È Jedi, dico, è Jedi, vive su Dagobah.
6: No, ma c'è, no!
12: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
6: Ma che cazzo dice parolacce?
12: Ma io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
6: No,
12: no. Dagobah, lei è Dagobah, va a bersi le birre.
6: Cosa c'è?
12: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
6: Sto lavorando.
12: Non me ne frega un cazzo, deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
6: Perché deve vendere mobili a me?
12: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
6: Ma che vuole a quest'ora?
12: No, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
14: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
12: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
14: No, sono marocchini e stronzi, marocchini... tutte e due.
12: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono a Marocco, nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
14: Tutti quelli che vengono a rubare lavoro.
12: Lei che lavoro fa?
14: Sono corriere.
12: Consegna i pacchi?
14: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
12: Pericoloso tipo? Dica.
14: Roba di lavanderia, industriali.
12: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
14: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
12: I fanghi tossici. E quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro?
14: No, è che sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
12: Ma perché secondo lei glieli danno?
14: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
12: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, non questi che devono mangiare, scusa.
14: Ho capito, però allora... questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
12: Sì, no, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
14: Questo è anche un altro ragionamento.
12: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così.
14: Lo so, però è un mondo infame.
12: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro?
14: Sì.
12: Ok, chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
14: No, è un lavoro di sicuro difficile a livello fatica.
12: Sì,
14: però è un lavoro che devi essere informato.
12: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
14: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
12: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
14: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
12: I simboli di pericolo? I simboli di pericolo sono in italiano?
14: I simboli di pericolo sono.
12: Simboli.
14: Non sono scritti. Sono simboli, sono disegnati, scusi.
12: Allora scusi, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
14: No, un marocchino può farlo, però...
12: Allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
14: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini, è colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
12: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
14: Esatto, ma
12: lo pigliano i marocchini.
14: Alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
12: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivato esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
14: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
12: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco. Gli stronzi chi sono?
14: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
12: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
14: Anche io.
12: Buona giornata, salve. Buon fango tossico anche a lei, salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Come gliel'ho rigirato nel culo. Come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi, vedi, vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto dopo 5 minuti che parlavamo che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Sai che gli fai?
5: Mi piscia la
4: merda. Sta merda seccata.
5: Vieni, vieni.
4: Non ti azzardare. No, non mi... No.
5: Mi sta pisciando addosso.
4: Ah,
5: voglio che le pisci addosso.
4: Io rutto anche te.
5: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
4: Ma sentito. Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
6: Cos'è la briacatura?
7: Leo.
5: Martino, vaffanculo.
7: Leone.
4: Aia!
5: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: La schiena, quella merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
6: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
7: Almeno il rutto non fa rumore.
5: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
7: No.
5: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
5: Una prezza, pesce morta, fateci.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: George Satana Jr. è un tatuatore americano rozzo e balordo e, come tutti i tatuatori americani rozzi e balordi, ha fatto il liceo artistico in un paesino di merda pieno di pannocchi e tacchini, ma dice in giro di essere un ex galeotto che ha tatuato gli ergastolani con un cucchiaio appuntito intinto nella sifilide.
2: Prima di fare un tatuaggio, riempio una tazza di Starbucks con il mio sangue e poi lo bevo dopo averci pucciato dentro un pacco di Oreo del 7-Eleven. Avete presente quei biscotti con due dischi neri e mezzo la crema bianca? Quelli che sembrano un trisom interracial? Solo così raggiungo la vera ispirazione. Il mio tatuaggio più bello è una troia samurai nuda che guarda il tramonto mentre 500 katana volanti le si conficcano nelle pupille. Sullo sfondo un'astronave di sashimi distrugge Boston con dei getti di acido. Il mio capolavoro, cazzo! Comunque sia, mi si è rotto l'ago per tatuare e ho bisogno che quelle due puttanelle di Jim e Bob me ne facciano una a prova di epatite. Ci state dentro, ragazzi?
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob, Jim e Bob, loro sono i Forgiacose.
4: Ehi, Bob! Ho una sorpresa per te!
5: Come quella volta che hai fatto finta di lanciarmi una palla da baseball e invece era una granata?
4: Ce l'hai ancora con me per quello scherzetto al funerale di tua nonna?
5: Ma va, figurati. Grazie a te ho imparato a contare fino a 9 sulle dita dei piedi.
4: Sei sempre stato forte in matematica, Bob. Comunque, qual è il tuo sogno più ricorrente?
5: Intrufolarmi sotto la vestaglia della Statua della Libertà per vedere se ha la fica pelosa?
4: Ok, allora facciamo il secondo sogno?
5: Facile, tatuarmi un'ancora sull'avambraccio come Popeye the Sailor Man, il vero eroe americano.
4: Esatto, e indovina un po', oggi dovremo aiutare proprio un tatuatore, non è fantastico?
5: Sì, ma sei sicuro che sia un tatuatore certificato? Cioè tipo uno con un omicidio alle spalle e la barba che puzza di cazzo e whisky?
4: Certo, lo hanno usato personalmente, ed è così americano che nel bagagliaio ha un mitragliatore fatto di bacon.
5: Oh mio Dio, John Wayne Dio! Che aspettiamo allora? Diamoci da fare!
1: Per forgiare l'aghetto della pistola da tatuatore, Jim e Bob hanno deciso di dare un alto valore morale alla loro opera, utilizzando ben 5 tonnellate di vecchie manette dei piedi piatti riemerse dalle fosse comuni al confine col Messico.
5: Ehi Jim, lasciamelo dire, è davvero dolcissimo da parte tua portare a George Satana Jr. un ricordo dei suoi anni al gabbio, oltre alla depressione e al prolasso anale, intendo.
4: Esatto, Bob! Il nostro ago deve essere qualcosa di indelebile, come la cronologia di Safari e i tatuaggi.
5: Quando Jim fa dei collegamenti ipertestuali fra la nostra missione di forgiatori del bene e il grande piano malvagio del nuovo ordine mondiale, sento che vorrei essere un paio di calde pantofole in castoro per farmi mettere un piede in culo ogni volta che rientra a casa stanco dal lavoro nei campi, anche se non sono ricco.
1: Animati dal sacro fuoco della vendetta sui miliardari democratici che ingoiano feti umani per rimanere eternamente giovani, Jim e Bob tracannano della candeggina e si mettono al lavoro.
6: Forgia, forgia, forgia!
5: Wow Jim, questo aghetto è talmente perfetto che vorrei aver perso le gambe in Vietnam per usarlo con la morfina.
4: Dannazione, Bob! Sei sempre il solito nostalgico!
5: Hai ragione, Jim, ma a volte sento che siamo venuti al mondo per qualcosa di più che fare benzina, sputare tabacco e abolire l'aborto.
4: Ma come ti vengono in mente certe idee? Avrei per caso cominciato a leggere?
5: Leggere? Ma sei pazzo, non sono mica di New York o peggio una femmina.
4: Ah beh, hai ragione. Allora prendi le chiavi del pick-up e un canne mozze. Andiamo in missione dall'altro lato della strada.
1: I Forgiacose attraversano l'Interstate e parcheggiano davanti al Bad Hassle Motherfucker David Tattoo e Figli, lo studio di tatuaggi del celebre George Satana Jr.
2: Porca troia, che mi caschi la punta del cazzo! Voi siete Jim e Bob.
5: Wow, che accoglienza da laureato! Avevi ragione, Jim, è un vero intellettuale.
4: Eccoti l'ago, fratello, con la faccia tempestata di cazzetti disegnati.
2: Grazie, brutte troie. Mi avete salvato il mio culo inchiostrato. E per sdebitarmi, il minimo che posso fare è lasciarvi un ricordino.
5: Sì, dai, figata! Io volevo tatuarmi Barbara Streisand che sodomizza uno stallone alato con uno strap-on. E tu, Jim?
7: Beh, io... Un
2: tribalino?
7: Il problema è che mi sono venduto tutto l'inchiostro per pagarmi un software che mette la faccia di Selena Gomez nel porno online. Una vera bomba, cazzo.
8: Quindi niente tatuaggi?
7: No, credo proprio di no. Ma se volete possiamo sbatterci a turno questa capretta che uso per i sabba satanici. È una vera moneta.
4: No, grazie, davvero. Non sono il tipo che fa queste cose. Poi, sai, mi innamoro, messaggini, cazzi. Beh, meglio di...
7: Allora potrei marchiarvi a fuoco con un ferro arroventato.
4: Non dici sul serio?
7: Certo che sì.
8: E vai! Primo.
4: No, primo io.
8: No, l'ho detto primo io.
4: Io.
1: E così i forgiacose si fanno marchiare a fuoco come vacche al pascolo e tornano a casa puzzando di pollo con un ustione di terzo grado. Insomma, un normale mercoledì nella terra della democrazia e delle grandi opportunità. Vero, ragazzi?
4: Sì, è vero! Viva l'America!
3: Jim e Bob, i forgiacose.

0: Lo Zodi 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Sto cercando Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, non c'è nessun Paolo.
1: Troppi tentativi andati a vuoto. Troppe ricerche che non hanno portato a nulla. No, no, qua stiamo sbagliando qualcosa. Ci serve una nuova pista. Pista. Pista d'aeroporto. Dov'è Paolo?
8: Aeroporto di Puglia, buongiorno.
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo perché non trovo più il mio amico Paolo e mi stavo chiedendo se per caso fosse passato da lì.
8: Che vuol dire il suo amico Paolo? Come faccio a sapere io dov'è il suo amico Paolo?
2: No, siccome io non lo so, provo a chiamare voi per sapere se lo sapete voi, perché potrebbe essere partito da lì.
8: No, signora, no.
2: No, cioè nel senso voi non avete tipo telecamere interne per controllare, è molto riconoscibile lui perché ha come due sciarpe di cashmere al posto delle sopracciglia, quindi è abbastanza riconoscibile, diciamo. Non so.
8: Due sciarpe di cashmere come sopracciglia?
2: Esatto, sì.
8: Mi sta prendendo in giro, signora?
2: No, no, no, no. Però forse allora l'ha visto.
8: Va bene, adesso mi dice, le passo l'altro ufficio un attimo.
2: Grazie mille.
1: Ci stanno nascondendo qualcosa. Io sono certo che Paolo sia partito per un viaggio. A meno che non si tratti di un viaggio mistico, un viaggio interiore.
9: I pellegrinaggi? Premi 1.
10: Pronto?
2: Senta, è l'agenzia di viaggi dei pellegrinaggi, giusto?
10: Sì, signora.
2: Ma guardi, allora in realtà le spiego, io ho un amico che si chiama Paolo che non sto trovando, cioè non so dov'è, perché è andato via e non ha lasciato detto niente e io non so dov'è, lo sto cercando. Quindi siccome qualche indizio mi ha portato a pensare che lui possa aver bisogno di ritrovare se stesso, sto cercando di capire se potrebbe aver prenotato un viaggio da voi, un pellegrinaggio.
10: Signora, guardi, noi abbiamo, facciamo pellegrinaggi in tante destinazioni. Abbiamo 3 stelle, 4 stelle.
2: E sopra il 4 stelle non, in genere non fate niente?
10: No.
2: Ma eventualmente può dirmi se per caso è passato Paolo da voi?
10: Signora, cioè lei mi sta chiedendo... mi sta chiedendo qualcosa, come dirmi, mi dica il nome dei pellegrini che hanno prenotato, cioè non è
2: possibile. No, non nome di altre persone, se è passato Paolo io chiedo solo, anche senza dirmi se ha prenotato e dove, però mi può dare degli indizi tipo...
10: Signora, non so neanche di quale Paolo lei possa riferirsi, non posso aiutarla.
2: Mi dia un indizio, mi dica Madonna o mi dica più Gesù.
10: Signora, penso che non, tipo, veramente non posso aiutarla.
2: Se lei mi dice tipo grotta, miracolo, visione, pastorelli, acqua benedetta, io capisco. Mi faccia capire qualcosa, mi faccia capire qualcosa, per favore.
10: Buona giornata, signora.
2: Acqua benedetta, mi dica sì o no, acqua benedetta.
1: No, un altro fallimento. Ma noi ti troveremo, costi quel che costi. Ma forse abbiamo bisogno di mezzi più potenti.
0: Radio 105.

0: Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene!
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno. Porno. Porno. Porno.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Pronto?
1: Sì, pronto. Ah, sì.
4: Sì, Riccardo. Da Ravenna. Dimmelo se sei tu.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Leccami i coglioni. Ecco, brava. Più veloce con quella bocca. Oh! Mettilo in bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Ecco, brava. Oh! Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Più veloce con quella bocca. Oh! Oh.
1: Oh.
3: Oh. Ecco, brava.
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Oh.
2: Ci scusiamo, ma dobbiamo interrompere questa telefonata per motivi di tempo. Andiamo avanti con altre telefonate.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Mi dica.
3: Leccami i coglioni.
5: Eh?
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
5: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Chi era?
2: Porno.
3: Chi era?
2: Porno, porno. Porno.
5: Pronto?
3: Mettilo in bocca.
5: Ma vuole andare a fanculo? Guardi che c'è il telefono sotto controllo, eh. Sii attento.
3: Leccami i coglioni.
5: Come sii attento. Tu...
2: Oh. Porno.
6: Pronto?
1: Sì, pronto.
6: Pronto?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Pronto?
1: Sì, pronto.
7: Mi dica.
3: Leccami i coglioni.
7: Mi dica.
3: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Non la sento.
3: Basta, non dire più una parola.
7: Ah?
3: Leccami la punta.
7: Cosa?
3: Con la lingua, ti prego. Oh.
7: Non la capisco.
1: È grosso, non lo resisto.
3: Davvero?
1: Oh. Sì, pronto.
7: Sì, mi dica.
3: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
7: Pronto?
3: Mettilo in bocca.
7: Questo ragusto,
8: qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in...
6: Pronto?
1: Sì, pronto.
6: Ehi.
1: Ma... Sì, pronto.
6: Sì, abba. No, me no, dai.
3: Oh.
2: Wender ha beccato, bestemmia men, mentre scopa sul suo tir.

0: No, no, no, no, così non va bene. Bisogna immediatamente richiamare Veneto Man, vai o Ender.
1: Pronto!
2: Più veloce con quella bocca, oh!
1: Ma vai, figa! Liberatemelo, sti coglioni!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Emily Milano, buongiorno.
4: Sì, ciao, senti, c'è fuori del tuo negozio, c'è mio rider che c'ha il pranzo di uno che abita lì sopra. Tu puoi prendere, per favore?
3: Ma non ho capito, scusa.
4: Il mio rider del ristorante è fuori, che deve portare il pranzo a uno che sta lì sopra, ma lui non è ancora arrivato a casa, sta arrivando. Allora tu puoi prendere, per favore? Lui passa e prende poi da te.
3: Va bene, però io alle due chiudo, eh.
4: Sì, sì, ma lui arriva.
3: Deve arrivare prima delle due.
4: Lui arriva a 10 minuti massimo, arriva.
3: Va bene,
4: allora tu
3: va bene.
4: Paga, d'accordo?
3: Eh?
4: Tu paga, d'accordo?
3: No, io no, non pago.
4: E poi lui ti dà, e lui ti dà no. Poi i soldi.
3: No, no, io non,
4: sì,
3: così
4: sì.
3: No,
4: ma no. Si chiama Marco. Marco arriva.
3: Lo so, ma io soldi miei personali non li ho, e dalla cassa del negozio non li posso prendere perché.
4: Sì, sì, ma lui abita lì, San Gottardo, non può scappare.
3: Ho capito, ma non,
4: Marco.
3: Lo so, non so chi è, non,
4: Marco.
3: Non posso, mi dispiace. Quant'è il conto?
4: È 32 euro, fai 30.
3: Quanto?
4: Va bene. 30 va bene.
3: No, no, mi dispiace.
4: Sì, per favore. Tu prendi.
3: No, no,
4: c'è fuori rider, guarda, esci, guarda, lo vedi.
3: Ho capito. Io, signora, ho gente anch'io, sono a un negozio.
4: Sì.
3: Non sono in ufficio.
4: Sì, lo vedi.
3: Mi dispiace, devo seguire delle persone.
4: Tu guarda fuori, c'è rider. Tu dai 30 e lui ti dà il pranzo. Poi se no Marco non arriva, mangi tu.
3: Mi dispiace.
4: Se Marco non arriva,
3: chiudo,
4: te lo mangi tu.
3: Arrivederci.
4: Ti metto 4 biscotti fortuna. Stronza.
2: Dragone doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
5: Sì, pronto?
4: Sì, ciao. Tu un negozio di Alzaiana Viglio Pavese? Uno da qui.
5: Sì?
4: Sì, ciao. Ascolta, ciao. Mio rider del ristorante è fuori, che deve portare ordine a uno che abita nello stesso palazzo, ma lui sta arrivando. Tu puoi prendere ordine per lui, per favore? Poi lui passa.
5: Aspetta un secondo, qui però non vedo nessuno.
4: Non è lì fuori, è Abdul, si chiama. È un po' brutto, un po' ne... Aspetta che guardo nell'app.
5: Nessuno.
4: Ah no, perché deve ancora girare da circonvallazione. Arriva. Lo vedi perché okay. È un po' ne... lui.
5: Oh, ma chi deve venire a prenderlo?
4: Allora, arriva Laide col pranzo e poi arriva Marco. Marco che abita in Alzaia, la Viglio Pavese... sopra di te, arriva tra 10
5: okay.
4: minuti. Allora tu paga, okay. Poi Marco ti dà i soldi.
5: No, io non ho niente per pagare, mi spiace.
4: No, tu gliela dai e poi Marco quando arriva ti dà subito i soldi.
5: Io non ho soldi per pagare
4: e
5: niente.
4: E io come faccio però?
5: E io cosa c'entro io, scusami? Cioè, non capisco.
4: E tu hai il negozio lì, mi aiuti?
5: No, io non ho soldi per nessuno da dare niente.
4: Allora può restare Abdul nel negozio?
5: No, guarda, scusami, chiedi a qualcun altro, ma sti casini a me non me li fai.
4: Aspetta che
5: ciao.
4: arriva, guarda, c'è lì fuori Abdul. Pata. Guarda!
6: Adesso chiamiamo la persona più antipatica dell'intero universo.
7: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao, è il negozio di patate cinese.
7: Sì?
4: Sì, ascolta, c'è mio rider fuori che deve portare un pranzo. Sta arrivando in bicicletta, solo che la persona che deve ritirare non è ancora arrivata. Può lasciare a te un attimo?
7: Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capi. Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capi. Per il 64?
4: Sì, sì, è uno che abita sopra, il stesso indirizzo 64 sopra. Però deve arrivare, allora io lascio Rider a te un attimo pranzo e poi lui arriva.
7: Sì, va bene.
4: Allora
7: va bene,
4: tu
7: va
4: guarda,
7: bene.
4: Fuori c'è Rider, tu lo vedi perché ha bicicletta gialla.
7: Fuori c'è un Rider.
4: Ah, bicicletta gialla.
7: Aspetta che guardo,
4: Grazie.
7: Aspetta, no, ma non c'è nessun Rider però qua,
4: Aspetta che gira perché ha bicicletta gialla. Ha
7: bicicletta gialla.
4: Sì, poi c'ha dietro c'ha quello zaino grande, sai, quello giallo grande della.
7: Sì, sì, sì.
4: E poi lui è un po' lo vedi?
7: No, io sono qua fuori, non c'è nessun rider. Comunque noi siamo qua, se vuole lasciarcelo viene, ce lo lascia, ok?
4: Allora, ma come non c'è Abdul? Guarda bene, cosa vedi? Chi vedi?
7: No, ascoltami, zia. Ascoltami. Via. sono fuori dal negozio e il rider in questo momento ti posso assicurare che non c'è.
4: Tu mi hai chiamato,
7: io ti faccio un favore,
4: a me zia?
7: Se vuole venire mi lascia il pranzo, non c'è problema, però non mi dovete asciugare.
4: Però,
7: grazie,
4: però
7: ciao,
4: scusa,
7: buona giornata.
4: Sei veramente antipatica. Italiani usano sempre parole strane. Asciugare? Che cazzo vuol dire?
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo. Semplice e efficiente.
4: Capito italiano, figlio di puttano?
0: Lo Zoo di 105.
8: Nella prima parte, Masha è stata contattata da un finto assicuratore che le ha fatto credere che la sua auto è sequestrata per via di alcuni tamponamenti e per presunte irregolarità con la sua polizza. Esasperata, la nostra vittima chiede l'aiuto del marito, senza sapere che è proprio lui il mandante dello scherzo.
9: Round 2.
10: Signor...
11: Sì, sì.
10: Sì, buongiorno, sono Pedersoli, curazione, sono in linea anche con sua moglie.
11: Ah, sì, sì, l'avevo già sentita l'altro giorno, Pedersoli, però ha ereditato la macchina l'altro giorno.
10: Sì, sì, sì, allora io ho comunicato a sua moglie che purtroppo per la macchina è previsto un fermo amministrativo da 1 a 3 mesi e che c'è una sanzione pecuniaria da pagare che potrebbe essere intorno ai 5-6 mila euro.
11: Però, madonna, cosa è successo?
10: Perché praticamente sua moglie, come l'avevo già anticipato, sta guidando una macchina che non è intestata a lei.
11: Sì, esatto, a me. Sì.
10: Sì, ma lei la macchina la doveva intestare alla moglie, signor... perché sennò la moglie, sua moglie che fa un incidente alla settimana è una mina vagante, capisci? Anche dal punto di vista assicurativo.
7: Ma sono veramente loro addosso.
11: Ma non lo so, io non...
7: Ma la carabiniera ha detto che è un concorso di colpa. Cos'è che ha detto? Che praticamente siamo stati tutte e due. Ma stiamo dando i numeri?
11: Ma
7: stiamo dando i numeri. E quell'altro, io ero ferma al parcheggio. Questo mi è venuto addosso.
10: Senta,
11: sì, mi dica.
10: Guardi, io vorrei cercare di darle una mano. Secondo me, se potesse venire con sua moglie direttamente nei nostri uffici, possiamo vedere di risolvere la cosa almeno dal punto di vista legale.
11: Però pecuniario, mi sta dicendo che c'è da pagare diverse migliaia di euro, cioè,
10: sì,
11: non è che posso andare a fare un furto.
10: No, guardi, io posso venirle incontro con una rateizzazione, però questa è una cosa che dobbiamo vedere di persona. Lei sa dove sono i nostri uffici?
11: No, sinceramente no.
10: Allora, sono in largo Donegani 1 a Milano, nella sede di
11: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105. Mascia! Mascia, voglio la torta di mele. Mascia, voglio la torta di
7: mele. Sei un deficiente. Non sai che sei un deficiente.
10: Voglio la torta di mele, Mascia.
7: Porca puttana trota. Ma sei un deficiente, sei. Mamma. Guarda quando ti vedo ti ammazzo di botte.
10: Saluta Pippo, saluta Masha che ti vuole tanto bene.
12: Ciao Masha, ti voglio tanto bene. Masha,
7: mica Beppe ti ammazzo, giuro. Mamma che nervosa. Ma figlia, ma veramente, guarda che ti spacco la faccia. Guarda quando ti vedo, mamma mia. Ti è venuto un colato.
10: Ciao Masha, un bacione.
7: Ciao.
10: Ciao.
7: Va bene, grazie, ciao.
8: Dopo aver svelato a Masha di essere vittima di un'epica infameria, la salutiamo e facciamo finta di fermare la registrazione. Convinta di essere al sicuro, Masha si sfoga col marito, ma non sa che noi stiamo ascoltando di nascosto. Doppia infameria bitonale, da record.
11: Ma
7: tu
11: ragazzi.
7: Sapevi?
11: Sì,
7: Ma sei un pirla! Ma porca troia!
11: Sì, ma scritto Beppe stamattina. Mi ha detto chiamami dopo mezzogiorno.
7: Ma figa!
11: Gli facciamo uno scherzo a Masha, ma poi magari vediamo se lo...
7: Ma sei malato per questi pezzi, ma veramente?
11: Sì, ma non vedi che quando lui mi ha detto tu sentivi tutto, no?
7: Certo!
11: Che ha detto in largo Donegani, dove? E io ho detto a Radio 105 allo zoo. E io non lo sapevo.
7: Ma figa, ma tu sei deficiente pure te, minchia, mi è venuto un collasso.
11: Mamma mia.
7: Ma sì, figa, ma come mi è venuto in mente sta cosa?
11: Ma direi che c'è un cazzo da fare, ha pensato lo scherzo così.
7: C'è ancora lui in linea?
11: Chi? No, basta, che siamo chiuso.
7: Mamma mia, c'ho le mani ghiacciate, giuro.
11: Non va a 5.000-6.000 euro, la madonna. Infatti io volevo, stavo dicendo, ma perché? Perché non pagava la, il canone della TV, stavo dicendo.
9: Ma guarda, te lui, guarda, col cazzo che mi fa tutta di mele.
11: Ma io infatti nei messaggi
9: con
11: l'avevo scritto.
9: Glielo faccio.
11: Io nei messaggi glielo ho scritto, gli ho detto, fallo, ma poi col cazzo ti fa la torta di mele? Scritto.
9: Con l'assativo gli faccio la torta di mele. Oh Dio.
11: Che fanno gli scherzi.
9: Di merda.
11: Ma io infatti io tra un 5-10 minuti fa stavo rispondendo a Beppa, stavo scrivendo con un messaggio vocale dicendo ditegli che avete trovato la macchina e non c'è più l'autoradio e sicuramente è stato un furto.
9: Dai, gli hai detto anche dell'autoradio?
11: No, non gliel'ho detto.
10: Ma ah, senta io, signora scusi, ecco. Signora.
9: Ma figa, ancora il
10: tuo
9: frigo!
10: Abbiamo, non abbiamo trovato l'autoradio! Abbiamo registrato anche tutta la vostra chiacchierata, ragazzi, quindi doppia infameria!
9: No, non fatemi questo, giuro, io mi ammazzo, Io mi butto giù dalla finestra, no?
11: Ma è il signore.
13: Ciao ragazzi!
10: Ciao ragazzi!
11: Ciao, grazie. Buon lavoro!
9: Grazie un cazzo, scusatemi! Ciao!
11: Dai.
9: Ciao.
14: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
15: Radio 105.
16: Rai Spreco presenta
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
16: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
22: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
22: Scusi, non sto capendo.
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
24: No, questa volta io ti tolgo.
23: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
24: Prendi la candeggina, Rosario.
25: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
23: Oh no, Brimbelli!
24: Abbiamo vinto, usciamo!
22: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane...

0: sono uscito con la mia macchina.
1: Sì.
0: Che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Sì, che devo fare? Stavo
2: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
1: Guardi,
0: forse
1: vabbè,
0: c'è il sangue.
1: Sì,
0: allora, signora,
1: bene. Questo
0: mi ascolti,
1: sì.
0: Ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
0: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
0: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo.
2: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
2: Sei il telefono, stai?
0: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
2: Ma che brutte feci che
0: ha
2: c'è?
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porca
0: ma...
2: Che sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
1: No, guardi.
4: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
1: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
1: Va bene.
4: Lo sport.
1: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
1: E
4: per
1: cosa
4: chi non
1: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si
5: preferito
4: mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, cani. C'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
4: Uno.
1: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono
1: ecco
0: quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora, sono
1: ma lei che si scusi,
0: farmacia.
1: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Senti
2: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
1: Bene,
2: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
1: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era

0: Proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
2: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
2: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
2: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
2: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
2: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
2: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
2: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
2: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
6: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
2: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
2: Pasqua, ancora il sai?
4: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
2: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda,
1: Rosalinda, hay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che, per aiutare la famiglia, lavora presso un negozio di fiori. Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane affascinante pianista, Fernando José.
2: No hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación.
3: È permesso?
4: Per Dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
0: I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
3: Ah, che destino infame! Dio, Dio, perché mi fai soffrire così tanto?
4: Perché puzzi di carogna bagnata!
3: Povera me, non so cos'è peggio, il fatto che siamo poveri o questo odore di merda e burrito lasciato a marcire nel culo di un muflone lebroso che viene dalle mie ascelle incrostate.
4: La puzza, fidati, è quella!
3: No, ma chi voglio prendere in giro? Non importa se ho le orecchie cariate, la riga del culo schifo! La riga del culo farcita di formaggella dei piedi e sono 3 mesi che mangio solo guano di piccione fritto nella mia stessa piscia. Ah, l'unica cosa che mi fa soffrire è essere lontana dal mio bel Fernando. Oh, Fernando! Che destino beffardo!

0: l'unico uomo al mondo che mi ama per la mia puzza è proprio l'unico che non posso avere. Siamo come Romeo e Giulietta.
1: A voglia! Ma solo se Giulietta fosse in carico delle dame!
0: Ah, che tristezza! Ho bisogno di confidarmi con qualcuno. Chiamerò Gonzago, il mio unico amico. Oh, che strano! Suona il telefono! Pronto? Chi è?
2: Uè, pupazzo di diarrea, sono Gonzago!
0: Che appellativo! Come fa a stare insieme un pupazzo di diarrea? Oh, Gonzago, amico mio fidato! Che coincidenza, stavo appunto per chiamarti!
2: Sì, l'avevo capito quando ha cominciato a puzzarmi il cellulare.
0: Ma ti sento molto lontano. Dove sei?
2: In Perù.
0: E che cazzo ci fai in Perù?
2: Ho deciso di camminare finché non sentivo più la tua puzza. Sono arrivato in Perù. Ma se esce all'aria aperta, dovrò spingermi fino alla Terra del Fuoco.
3: Tu non puoi passare!
2: Figa, sono già alla Terra di Mezzo.

0: It's the 105 Zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on Welcome. Lo Zoo 105.
1: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati sempre con l'unico amatissimo Max, qui per raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Quanto vi ha emozionato la nuova sigla? A me è venuto barzotto. Comunque, anni 2000, Marco, dopo un'esperienza fallimentare a Napoli, torna a Pavia per riprendersi la sua fattoria, ma sta per scoprire il tradimento infame di Leone, Giuda Caino.
2: Rieccomi in radio, finalmente. Ero stufo dell'aria di pastiera che permeava la capitale partenopea, minchia frocia tumorata.
3: Mazzoli, fermo, anzi fermissimo. Dove credi di andare?
2: Salve, illustrissimo arcangelissimo. Sono tornato a riprendermi la mia fattoria e fanculo la policy, Mario merda.
3: E quindi quali sono le tue intenzioni, anzi intenzionissime?
2: Andare in onda, quindi fatti da parte, anzi da partissima.
3: Non credo sia possibile, caro Marco, anzi Marchissimo. Sta andando in onda il nuovo programma di Leone che sostituisce la fattoria. Guarda tu stesso.
4: Benvenuti a Pesce Fritto e Baccalà. Outs, qua mescoliamo cucina e trash a tutto quanto. Oggi abbiamo un ospite, una figa della Madonna. Abbiamo qui con noi Shakira.
5: Hola,
4: Outs, Shakira. Ma da dove vieni? Dalla Colombia?
5: Io vengo praticamente dalla Garbagnate della Colombia.
4: Out, Shakira, vedi che mi è caduta la forchetta. Tu ci metti le cime, io ci metto il baccalà, prendilo.
5: Io ho 50 anni, suonati, ma con il culo sbucci pelati.
4: Sì, proprio puccione di femmina.
5: Mera chi sti addominali?
4: Allora ragazzi, prima si fa il soffritto, ver Shakira?
5: Va bene.
4: Allora Shakira, passamelo per te l'ecchio.
5: A chi?
4: Intanto mi fai pure un po' di lale lale lale, dai, avanti.
5: Lale lale, waka.
4: Aspetta che frigo un po' di cima adesso. Oh, ma vedi che sta prendendo fuoco il microfono. Stacca tutto. Outs, ho fatto un altro fritto misto di microfono. Annacchima, Shakir.
2: Leone, Caino, bastardo, infame, traditore di merda, cazzo culo.
4: Outs, Mazzol, che ci fai qua? Non eri a Napoli a far gomorca mor lì, quel cazzo lì che hai fatto te?
2: Tu mi ci hai mandato, bastardo del cazzo, solo perché volevi incularmi il posto per fare sta cagata, presa in colline in sinei chiuso al vaffanculo.
4: No, Mazzol, ho sempre visto la tua dote di attore, per quello che ti ho detto di andare.
2: Ah, davvero?
3: Scusami, Leone, ma non l'hai convinto solo per mandarlo via così da fare il tuo programma al posto suo? Scusa, forse sono io che non ho capito, anzi, capitissimo.
2: Pezzo di cazzi nel culo lotto pieno di diarrea e anacardi.
4: E va bene, Mazzol, sì, l'ho fatto per quello.
2: Ma perché? Io mi fidavo di te. Eri mio fratello, Anakin. Volevo dire Leone.
4: Mazzol, l'illustrissimo, ne aveva promesso che mi faceva far l'isola. Outs.
2: L'isola? Che cazzata. Non la farò mai e poi mai nella vita, stronzi rettangoli inculati.
3: Beh, sia come sia, Marco, questi sono gli accordi, anzi gli accordissimi. La nuova policy fermerà l'insorgere di voi della fattoria. Basta parolacce e viva la censura. Non c'è più spazio per voi, quindi fuori di qui. Questo non è più il posto tuo, anzi tuissimo.
6: Sono il pericoloso buttafuori della radio, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Forza, fuori dal cazzo, Mazzoli!
1: Marco, tradito ed avvilito dal suo mentore, sconsolato va a chiedere conforto in un luogo sicuro. L'aria di casa, il rifugio dei sentimenti, la culla del neonato che è in lui, l'albero di Prezzemolo, la dimora di suo padre.
2: Papà! Papà, sei in casa, cazzo torcia olimpionica?
7: Ciao, Marco. Che piacere vederti.
2: Sono rimasto fregato, papà. Sono stato tradito da Leone e dalla direzione della radio, bastardi mangiacazzi.
7: Oh, figlio mio, hai fatto bene a venire. Sai che ci sarò sempre per te.
2: Lo so, papà, troia bastarda ficcapicchi. Infatti sono qui in cerca di consiglio e conforto. Non so proprio cosa fare.
7: Figliolo, guardati. Eri solo un bambino quando dicevi le tue prime parolacce. Ai tempi pensavo fossi solo un cazzone, ma ora, solo ora, capisco appieno il tuo vero potere. Essere vero.
2: Vero? In che senso, minchia diarrea Tutankhamon?
7: Il tuo modo di fare, la tua spontaneità, il tuo linguaggio, per così dire, colorito. Sono tutto ciò che hai. Tu incanti, perché la fattoria sono quelle due ore al bar con gli amici. Un momento di spensieratezza in mezzo a questo mondo crudele. E a proposito di mondo, tu, figlio mio, l'hai messo sotto sopra.
2: Grazie, papà. Hai ragione. Però non credo di poter tornare alla fattoria, ormai non è più il mio posto.
7: Beh, vai via da Pavia, allora. Ricordi che quando eri piccolo vivevamo in America? Perché non te ne vai lì? Ci sono molti Mazzoli in America, sicuramente potresti trovare il tuo posto.
2: L'America, eh? Sei certo?
7: Ma certo, Marco. Se non vuoi ascoltare me, puoi ascoltare Sir Lancillotto, questo splendido bambolotto in scala 1:1 che ho usato per la mostra medievale di Monteriggioni.
2: Papà, non credo che...
8: Chiedo subito.
7: Sir Lancillotto, sono io il padre di Marco.
8: Come dice Sir Lancillotto, Marco deve andare in America. Sono incredibilmente d'accordo con lei.
2: Papà, è un bambolotto, non parla.
7: Oh, Marco, non dire queste brutte cose su Sir Lancillotto.
8: Come dice Sir Lancillotto, non si è offeso per le brutte parole vellatorie di mio figlio?
7: Oh, come umano lei.
2: Io ora credo che andrò.
7: Arrivederci, Marco. Io rimango ancora qui a intrattenermi con Sir Lancillotto. Come dice Sir Lancillotto, devo costruire un altro Gardaland. Questa sì che è un'ottima idea.
1: Le parole del saggio Sir Lancillotto fanno breccia nella mente di Marco, che decide che sì, è arrivato il momento di andare in America.
2: Fabio, ti va di venire a fare un viaggio introspettivo in moto attraversando l'America in cerca di noi stessi?
9: Beh, lì, certo che ci sto.
10: Ga, raga, posso venire anch'io?
2: No.
1: E pronti via. Cosa accadrà lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
11: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Merda!
13: Però.
15: Però,
13: però,
15: però, però,
13: però,
15: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the

0: Minchia bro, come state? Minchia, vi siete spaccati questo weekend? Mamma mia, quante ne ho scopate, veramente una roba incredibile. Però il mio evento al cimitero sud di Mirafiori non è andato a buon fine. Alla fine non sono morto. A parte che se dovevo crepare avrei usato la mia controfigura che mando sempre alle doppie, così posso guadagnare molti più soldi. Pensate che una volta non avevo da mandare la mia controfigura per la tripla e allora ho mandato mio nonno. Come scusa ho detto che ero andato nel futuro, ma ero invecchiato. Minchia Zoffa, ci hanno creduto, ne? Ma adesso non perdiamoci in bagianate e iniziamo la classifica di questa settimana. Rimane stabile dalla scorsa settimana Sonia Hayes con La pompa imperiale.
1: Che è quello che io, se tu guardi una persona che è triste, ti accorgi che è triste. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino. Pompino, pompino, pompino, l'ano. Pompino, pompino,
0: pompino. Minchia zio fa se spacca bestia, eh? Disco veramente imperdibile. Se lo volete potete acquistarlo inviandomi 20 euro da PayPal e poi io vi manderò la traccia, ma solo musicale. Se invece la volete con le voci sono 1000 euro. Scusa, eh? Non è che uno lavora gratis. Minchia zio fa, ma lo sapete che mi sono comprato le telecamere da mettere in casa e con il telefonino posso guardare? Incredibile, un'innovazione pazzesca, ne ho speso 76 euro su Amazon. E le ho montate, incredibile, le ho montate proprio stamattina prima di venire in radio. Adesso col telefonino voglio guardare la casa, tanto non c'è nessuno. Allora, vediamola, il soggiorno. Ma è la mia fidanzata Giancarla. Ma come funziona quel tasto per parlare lì con la voce? Non si sente? Dai. Bastarda? Pronto? Puttana?
2: Ah, sì, così.
0: Dai, vai, togli le mani da addosso, porco!
2: Che bocca stupenda.
0: Ma pensa a testo, puttana! Mamma mia, che troia, ne? Veramente Giancarlo è proprio una grande troia.
2: Dai, che vengo!
0: E vabbè, dai, ne? Almeno la casa è sicura. Ma sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono squarciata. Senti un po', ma io sono chiusa da una settimana nella camera dove mi hai lasciato te. E sai, mi piaceva l'idea che tu facessi un po' Christian Grey, ecco. L'unica cosa è che da una settimana che ti aspetto. Quindi se per favore puoi liberarmi, perché sai, dovevo fare la pipì, dovevo fare la cacca e ho trovato un CD davanti, il tuo, che ne sanno i 2000. Ci ho cagato sopra, scusami.
0: Ma sentiamo ancora un altro messaggio.
4: Brutto bastardo pezzo di merda, sono stata fin troppo dolce nell'altro messaggio. Vieni ad aprirmi, devi liberarmi da qua dentro. Se non mi vieni a prendere, te lo giuro che vado a comprarmi tutta la discografia di Gigi D'Agostino. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo, agli zingari. Così se li appendono nei camper e ci fanno i retroliflettenti della macchina. Scemo di merda, hai capito? Ti odio, bastardo. Pezzo di merda, muoviti, ti aspetto. So sempre io comunque, squarciata. Ciao.
0: Ma andiamo avanti! Arriva questa settimana e si piazza la posizione numero 1 alla canzone del momento. Lui è un pelato bastardo che non ha voglia di fare un cazzo nella vita ed è miracolato dal buon santo Marco Mazzoli. Questo è Puttanella, mettiti il mascara. Numero

0: Puttanella, il mascara puttanella,
1: minchia zio, fa che traccia imperialissima, ne è proprio una merda. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che questo fine settimana mi farò cementare vivo davanti alla Rinascente in centro a Torino e tenterò di mixare durante la colata di cemento. Se questa volta morirò, regalerò a tutti i passanti le mie ossa firmate Gabri Pontifex. E ricordate, cavalca via la classifica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no invece.
3: Io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
3: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
3: No.
4: No?
3: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
3: Lì in paradiso
4: rimuori ancora,
3: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
3: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
3: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quale la sponda, dai,
4: cazzo, esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
3: te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
5: Che
3: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
3: No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo. tutto sì. Sei una soava donna.
4: Una soava donna.
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice?
5: Una donna soava. È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, detto etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
1: Lo Zoo di 105.
7: Amici, torno al Wonderland e tornano le voci di... Non torno, la prima volta che le uso. Viene anche da ridere, l'accio incredibile. Ah, cosa ho fatto? Ho preso le voci di Diego Battattuolo da Fini Fantozzi quando gli dice:
8: Fantozzo!
7: Sì, lui, il panettiere che si tromba la moglie. Ma attenzione, perché la particolarità di questo scherzo è che ho chiamato tutti i Fantozzi d'Italia. E poi ci ho messo anche la ciliegina sulla torta, prendendo anche le voci quando va in barca.
8: Gatto! Mancato!
9: Pronto?
8: Fantozzo!
9: Chi parla? Pronto? Ma stai a portare in giro? Ma sei avviato gusto?
10: Pronto?
8: Cazzi quella gomena!
10: Ma che cazzo stai a dire?
8: Ma che fa? Cazzi! La leghi, la fissi!
10: Non ho capito, chi sto a parlare?
8: Piatto!
10: Deficiente!
8: Mancato! Fantozzo!
10: Sì, ma che volete? Chi è? Ma io non lo so, sta gente è proprio tutta matta. Ma non c'avete niente da fare? A rompere il cavolo alla gente?
8: Fantozzo!
10: Ti sarà divertito? Meno male che vi divertite, va, sono contenta. C'è qualcuno che si diverte a sto mondo.
8: Piatto!
10: Che te frega?
8: Mancato!
10: E non ci va a dormire, guarda.
9: Pronto?
8: Fantozzo!
9: Pronto? Soreda!
11: Chi la conosce? Buongiorno. Buongiorno. Ti sparo al culo stamattina?
8: Mancato!
11: Ah, ma se torno messo al culo spari meglio, va?
8: Piatto!
11: Ci scommetti che ci pigli pure gusto quando lo metto in culo. Assorreda.
9: Pronto?
8: Fantozzo!
12: Pronto?
8: Fantozzo!
12: Sì, buongiorno! Vaffanculo!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Ciao!
3: Upa, c'ho domanda!
2: Oh, pusciando surda!
3: Where are you?
2: Oh, cazzo, guarda la chiama! Ma ci siamo veri fino a mo', eh?
3: Claro.
2: Fino a mo' siamo veri, ma che mi vuoi chiù? Pensavo che l'avevi cancellato il numero mio, che da stessa da mia, da quella parte.
3: Da sord!
2: Dai, succhino da me, ma che la puttana, non si chiamano più a Marco questo numero, basta.
3: Luffa? Luffa?
2: C'è cazzo di lingua per lui, ma come per lui? Cazzo, non mi si chiamano più, questo che cazzo sta maledetta, è tutto stupido. Tu manchi va a chiamare, va a fissa da me, ma
3: faccio la bucchina lungo mare?
2: A me ti faccio i bucchini, roba, ma ora,
3: basta.
2: Ma wow, fango, non si chiamano più, oh. Cancello il numero mio, oh. Tramo.
3: Ci è sta cagata.
4: Sei pronto?
3: Lillo.
4: Oh, chi è?
3: Nel culo di un grillo.
4: Pronto.
3: Capacchione.
4: Oh.
3: Oh, upa.
4: Chi è?
3: Upa, c'è una domanda.
4: Oh.
3: Lillo.
4: Dimmi chi sei,
3: Uteni cazzo spillo.
4: Buonanotte.
3: Sordo, cazzo occhio.
4: Oh, allora, chi cazzo, dati come si chiama?
3: Bafamuk.
4: Buonanotte. Che mafia, ma non sa che si?
3: Cite.
4: Pronto.
3: Cite.
4: Oh.
3: Cite mort stramorte bim. Tutta la razza tua.
4: Sì.
3: Pinuccio.
4: Dimmi.
3: Tu canti io lo ciuccio.
4: Vuoi ricchiato. Tu sei un ricchiato.
3: Tu è mamma da zacco.
4: Sordo, no mamma. Mo se da da sopra me mamma.
3: L'offre. L'offre riccio la polpa mamma.
4: Sì, basta.
3: Ngula.
4: Vieni tu, che trom cucu.
3: Upa.
4: Ua, un cazzo che da vengo.
3: Un paccione di mamete.
4: Un pocione di sorte.
3: Lala.
4: C'è stato sopra a me un pocione di sorte, tu sa.
3: Lala, trino di sorte, che da...
4: C'è un travesti.
3: Uè, faccio tutto il bastone.
4: Due mutacci da tanto. E domani ti pesci naso, che da so di puttana.
3: Cularò?
4: Di che ne senti che buono, di che?
3: Cularotta.
4: Lo vuoi nel culo?
3: Pinuccio.
4: Pinuccio è quello che te lo mette, non Pinuccio.
3: Vuoi fare il termone al ciuccio?
4: Il ciuccio? Vieni, ah. Non te da quando è un cicciario, via.
3: Tremau.
4: Esci a fango tu, perché è da puttana sotto.
3: Tremau.
5: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Sarà molto adatta, le c'è riferire non prendo che mi dà cacarchi di una mai, ma...
3: Upa, ce l'ho da mamma te!
4: Ah?
3: Ah?
4: Ah?
3: Ah,
4: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
3: oh,
4: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, la baldracca da mamma della sorte che era trambata anche io. C'è te lo terabatte l'anghiol, dai, no? Terabatte l'angulo.
3: Cite sta morte, cite strabive. Cite sta morte, cite strabive. Cite sta morte, cite strabive. Cite sta morte, cite strabive.
4: Cite morte, cite morte, cite morte.
3: La fa.
4: Ritmo cerchi chi non vuole tramanzo. Mi sono baciato il palo mai. E da Ritmo sembra baciato il palo mai. Uè, sono morto che ghiano. Ma che era morto da tanto da mamma.
5: Ma fece la bocchina lunga mai.
4: E mamma che cazzo ti ha fatto tutto il tour. Che chi da faccio nei bocchini tour. Mamma faccio il lungomare tour. Peghiamo caccia a tradamento, caccia a profusione sul lungomare. E tu faccio tutte le tappe. E tu? Fatto beore, se va a fango, tacci, questo che parlai, non mi rompere che ghiom. Fa Bari, fa Ancona, fa Venezia, fa tutto, tutto se le faccio.
5: E tu?
4: La tenne squarciato quando io c'è crema, la tenne. Se mette pure la mazza per la bandera, se mette, niente, ancora non lo sa. Lo dico io e tu lo dico.
5: E tu? Lo faccio il tremonaco in gomma.
4: Buona tu dai, io sono scritto con Santa Tramona, no, ma è mamma che ti faccio la Tramona King Kong, eh? E su faccia di un mio non fa. E poi scopaccio, mamma mia, che vigliacca, che disonesta, mamma mia, una lurida, una lurida.
5: Faccio da bravo, faccio da cazzo da chi è?
4: Mamma mia, faccio da cazzo, ma tu ti sei visto, buona.
5: Uacchio!
4: Ah, dai, c'è tanto brutto arcione, ciccio bese, che ti chiamano Yannick Dinner, ti chiamano. Altro che Yannick Sinner, batti in tramau. Altro che vi diciamo questi cose. Ma no, ma vi c'è tale dananza perché io sto sordo di tramau.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
13: Sì. Sì.
10: Sì.
13: Sì.
10: Sì.
13: Sì. Dai,
10: dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo!
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo!
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
10: sì. Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame.
12: Oddio, anche a me, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
12: Con l'happy ending.
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
10: Eh?
9: Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon!
14: Valuta il film.
10: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta? Come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
17: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
16: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la Befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica. Evoluzione. Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti.
18: Secrezioni umane.
16: È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma.
18: X-Files.
16: Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve.
18: Tecnologia.
16: Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone.
18: Tempo libero.
16: Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media.
18: Salute. Grazie.
16: Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta dopo essere stata presa a testate nella fila. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman Senza Show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman Senza Show.
19: Sarà una bella avventura.
16: Prossimamente su National Prostatic Channel.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Sì, chi è?
3: Upa Chulma!
2: Scusi, chi è lei?
4: La fece la Tramona?
2: C'è di Cremona?
4: L'offre!
2: Eh?
4: L'offre! C'è la polpa tu?
2: Ma chi è lei?
3: Upa! Upa! Sciolo di mamma! La soccola!
5: Chi è?
3: Upa!
5: Chi è?
3: Upa! Sciolo di mamma! La soccola!
5: Luce, sì.
4: Lo mangio lo cazzo?
5: Ah, mamma te mangio lo cazzo.
3: Gite.
4: Muerte.
3: Gite.
4: Vive.
5: Ma... Gite. Oh, ma c'è cazzo tu? Voglio allungermi con la mati. Ma c'è cazzo tu? Voglio.
3: Ma è... Ma è... Ma è vero che lo mangio lo cazzo?
5: Ma a me me la metto un po' a mano. Ma oh, che cosa vuoi? Dici sì.
3: Ma
5: oh.
3: Oh.
5: Oh.
3: Oh. Ah. Ma no. Moca, mamma
5: ma che c'è un buon cazzo la mattina? Voglio mai non andarci.
4: Baccio, non dovrebbe di glazzo.
5: Ci si un po' luce, ma io non buon cazzo, sì, dai, di, veloce, va.
3: La
5: zocca delle mamme.
3: La latrina di sorte, sta.
5: Beh, bello, di saluto, state buona. Ho fatto spengere un culo e posso fresh la polpa. Ciao.
3: Culo?
5: Pronto?
3: Upa!
5: Oh, era tutto così, oh! Ah, fissa da sorda, ah, capito che non mi chiami più, oh!
4: Serricchione!
5: Mi è gusto da catina!
4: Serricchione!
5: Rocchione, si tova che la fissa da me, ma te!
4: Lama! Lama!
5: Ah, io si è proprio scemo! Ma non ho chiesto sì, oh! Non mi si chiama più, c'è te l'hai dato tuo numero a me? Ah, fissa che da un bastardo che ha detto con tocchino, lo sai che ha detto tuo numero! E musto cattivo, curioso mi sta chiamando questo bastardo. Non va a cambiare il numero su chi non sei, ma non mi si chiama più, ma c'è che se si ha come perlo. Guarda,
4: la mamma, la morte che ti
5: ha cazzo dai, c'è proprio scemo questo. Non mi si chiama più, ma maro tu che
4: tu. Tu è tutta la
5: razza. Te ne avanti. Papà, ci si sta usando sempre la busca, ci si sta, papà, finisce da questi schizzi, ma ero tu che, capito o no? Non mi si chiamano più. Ah, vedi, ti esco fuori. Ma ti esco fuori, tu chi non sei, vale, ciao.
4: La sorte.
5: E continuo, vatti, mamma, questo caffè di che va, ma su cacacchiezza, ero tu che, questo caffè di che, vale, ma per la mano, a me non mi si chiama più, papà, sta sempre la busca, ah, vedi, sta lì, vatti, va, vengo là su.
4: La mamma. Una sorda.
0: I Puglieni.
6: Pronto?
4: Un paccione da mamma te con la puttana di sorda pure.
6: La paccione da cadacchia con la rotta da mamma.
3: Cite.
4: Cite, morto sa morte viva.
6: Ma fa moca che a te quando si cornuti. Tu e tutta la settima generazione.
4: La morte che ti mangia il cazzo.
6: Le mortacce da mamma in carrozzella che da strappiata la morte in zavallosa.
4: Lo fra c'è la polpa tu?
6: Ma... A che da culo rosso da maghiere.
4: Rocchio.
6: Ricchio, mi giù me che in culo a mamma ti assordo, quindi... E tu me che in culo pure a te, carnù.
4: La
6: Martina,
4: ma?
6: Bacchinus! Oh!
4: A fa moca ci destramo a te vive quando
6: la diede. Fa moca ci destramo la morta a te quando si cornuto. E tutta la razza che ho convamato.
4: Tu la mangi la lambascione tu?
6: E tu te la mangi la cetrone, la scamata, cornuto.
4: Te scaffangulo cetrone.
6: Te scaffangulo cetrone, la coppa rossa e la bastonacca del cimo da col, cornuto.
4: Upa!
6: Un puccione da sorda!
4: E da mamma tu!
7: E da caratta!
6: Mamma, tu c'è mamma tu puccione, non te!
4: Sì!
6: Mamma tu puccione, non te! Non te, mamma tu puccione, non te ne sguarrato, te!
4: Ma c'ho la culo rotta per te, soccorso di me! Rilacci!
6: Ma mocca che da culo rotta, ambassata culo rotta del mamma, cornu!
4: La mangi la sassi in sette di cavetto, tu?
6: Io mi sono mangiato la sassi di cavetto, ma a te ti tocca... Sta salzizzo, vieni 300 a te assorto che da culo rotto.
4: Se te stramurt.
6: Chi te murt, a te la murtaccia, davanti.
0: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
6: Sguarrato,
4: te! Ma c'ho la culo rotta per te, soccorso di me! Rilacci!
6: Ma mocca che da culo rotta, ambassata, culo rotta!

0: abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Coscia di pollo a serramanico, 12 euro al chilo. Elegante vasetto di urina segna posto per cene formali, 66 euro cada uno. Tutti camel toe. Ma che ca. Tutti camel toe della regina Elisabetta. Libro fotografico in carta satinata, 112 euro. Action figure, mini rissa da posizionare davanti a mini bar, 68 euro. Barbie burka, praticamente un sacchetto chiuso con dentro qualcosa, 98 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Cover smartphone in magma, 26 euro. Fossa biologica da viaggio, 685 euro. Pratica vanga USB, 78 euro. Speciale settimana del cibo satanista. Tonno in scatola. Cranica, 9,90 euro. Kentucky Fried Christian. Kentucky Fried Christian. Vangelo al gusto pollo, 36 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Neanderthal, arioso divano in morbida ghiaia, 119 euro. Putin Mon Amour, lavatrice a gas, 369 euro. Nintendo Poke Mongo, il gioco con gli animaletti più strani del solito, 29,90 euro. Comodino da soffitto per vampiri, 250 euro. Lama Sutra, manuale illustrato con oltre 100 posizioni per inculare ovini sulle ande nei momenti di solitudine, 38 euro.
0: Arredamento interni.
1: Solo per pochi, buono sconto da 50 euro, 60 euro. Scola pasta satellitare, 42 euro. Colla mille chiodi più chiodo mille colle, 4,40 euro la scatola. Fotocopiatrice razzista che stampa solo fogli bianchi, 256 euro. Acqua trans, povera di sodio ma ricca di cazzo, 1,30 euro al litro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.
2: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
0: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù. Il cognome fa Cutù, così
0: un giorno... Lei si chiama Di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: È il terzo nome,
0: cioè,
3: come
0: è un principe lei?
3: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
4: quello
0: si chiama?
4: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
4: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
4: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
0: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Bevi qua?
0: Sì.
3: Biberò? Bicazzo.
0: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
4: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno?

0: beve da un bicazzo.
1: Certo.
0: Verrasse mai da una borraccia.
1: La borraccia non
0: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
0: con un bicazzo
1: in borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
3: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
3: Beh, lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no.
1: Ce l'hai alle scampe lì.
2: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
2: Le bibite!
1: B! Banane!
2: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare le B! Le B! Le
2: bravo! Oh, infatti, si
1: io
2: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
0: La coccinella!
1: Sì. Cosa no? Sì. Cosa
3: coccodrillo,
1: no?
3: Coccodrillo.
0: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
1: Vaffanculo!
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
0: Ma è la coccinella!
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
2: Sì!
1: Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
0: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai!
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
0: Sì, è porta fortuna!
2: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: È una vergogna!
3: Basta, si
2: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
3: Il cardamomo.
2: Bravissimo, vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
2: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
2: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
0: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scalpello, specchi e funghi, 12 euro. Stilosa, motozappa di design firmata Giugiaro, 360 euro. Cacciavite a stella, cometa, 65 euro. 2 in 1, asciugamano pistola, 87 euro. Smartbox Weekend Relax, romantica colonscopia da Bulgari per due persone, 218 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: La mia prima Camel Light, minigioco cilindrico, in scatola da 20, 5,50 euro. Dietro liceo, davanti museo, abbigliamento per tardone, che sperano ancora in qualche colpo di minchia, a partire da 157 euro. Speciale cofanetto con le Greatest Hits di Yuri Keki, 92 euro. Spray antivescovo, 23 euro. Wonder Uomo, action figure transessuale. Wonder Uomo, action figure transessuale con pene retrattili a batteria, 112 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Mela al gusto di pera, 4,60 euro al chilo. Zerbino su patini per porta girevole, 13 euro. Salviette umidificate sessiste che detergono solo il cazzo, 8,10 euro al pacco. Innovativo bengala antifumo, 18 euro. Preservativo a gomito per cazzo ombrello, 36 euro la scatola.
1: Arredamento interni.
2: Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Barbie gravidanza, piscela in testa. Barbie gravidanza, piscela in testa e scopri se sei incinta, 78 euro. Sciacquone tantrico, che scarica acqua nel cesso per 6 ore senza mai fermarsi, 421 euro. Sporco antipulito, 3,60 euro. Enola etero, ordigno nucleare a cui piace la fica, 8 milioni di euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I due balordi di periferia, Massimino e Giovannino, a giugno hanno devastato il loro magazzino lurido con una festa piena di gente pesante. Ora lì dentro sembra scoppiata una bomba. Bottiglie ovunque, muri incrostati e soprattutto un frigo che urla vendetta. Con dentro un tonno marcio che potrebbe sterminare un quartiere intero.
1: Tamarri.
3: Pronto? Sal, sono Massimino di quarto. C'è Bruce Bongo? La polizia? Merda!
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
3: Pronto? È caduta la comunicazione. Stavo cercando la città di polizia.
4: Pronto?
3: Sì, no, mi è arrivata una telefonata in faccia. La stessa persona di prima?
4: Mi perdoni. Sì, siamo un'impresa di pulizie, mi dica.
3: No, niente, stavo cercando. Allora, questa è la società di pulizie dove c'è Bruce Bongo?
4: Non so cosa sia Bruce Bongo.
3: Bruce Bongo? Allora, le spiego. Mandate il numero di telefono. Siccome noi dobbiamo risolvere un problema di pulizia in grande per un mezzo magazzino, no? Allora c'è questa persona del quartiere che si chiama Bruce Bongo. Ha detto, chiama questa società e di che ti ho dato io il numero.
4: Io non ho idea di chi stia parlando, però non c'è problema. Magari riusciamo a organizzare un lavoro. Mi dica di cosa ha bisogno.
3: Praticamente è una cosa tipo loft. Siamo andati via 2 mesi che siamo andati in vacanza. Siamo tornati, purtroppo con lo sciroccato di mio cugino si è dimenticato tra il frigorifero, in giro credenze. Cioè quando okay. Quando allora, si arriva all'ingresso sto finendo di spiegare andiamo uno sopra l'aggi, parla. Minchia, proprio la scostandezza. Modo di fare proprio sta musica da porno anni 70 proprio. Sai che adesso un pochino mi sto alterando. Prossimo cristiano che mi sente la musica house. Mica mi sta salendo proprio la bamba di Ibiza, mi sta salendo.
5: Vai Massimino.
3: Mica sono l'Ushuaia.
6: Pronto?
3: Mi stava salendo l'Ushuaia, cioè vede la segreteria telefonica di Ibiza, fantastico, con Jimmy Sachs, mica spack, c'avevo tutta la bamba nel naso mentre stavo ascoltando. Allora praticamente stavo spiegando alla collega che se l'ha presa malissimo di sta cosa, che io devo fare ste pulizie in questo mezzo loft che ci abbiamo in periferia di Milano, no? Perché siamo andati in vacanza 2 mesi. Allora mio cugino che è un coglione ha lasciato aperto la roba in frigorifero, credenze, insomma c'aveva la casa che è infestata che sembra ci vogliono i Ghostbuster. Poi puzza veramente in una maniera in vera e conto. Cioè c'è un... potete venire un po' con le tute a rimettere tutto a posto? Quanto costa?
6: Guarda, ti dico la verità, noi per i prossimi 2 mesi siamo strapieni di lavoro, non so proprio come fare.
3: Madonna, cos'è successo? C'è stata un'epidemia di peste, c'avete la maschera col corno con dentro...
6: Lavoriamo in tutta Italia, quindi siamo... devi secondo me cercare una società un po' più piccola della nostra.
3: Minchia, sono 1000 metri quadri di capannone, che cazzo chiamo? Mohamed il marocchino chiamo.
6: No, lo so, ma sono in grado di aiutarti.
3: Va bene, allora ti ringrazio, scusa se ti ho scassato
6: Mi dispiace perché è lavoro, ma non sono in grado di mandarti veramente nessuno.
3: Cazzarola, vabbè. Ma senti, facendo uno strappo, tipo se mi dici un cliente che ti sta antipatico, gli brucio il capannone e vieni a fare il mio? Che ridi come i film, sei Bruce Willis, cazzo, faccia l'anima sua che adesso tutta di cazzo. Vabbè, dai, che mi ha rotto il cazzo, fratello, ti bacio, dai. Stai buona giornata, grazie. Dai. Oh, ti do uno schiaffo. Di coglioni, parlo tutto il tempo a parlare. Che cazzo della confidenza l'ha data sta confidenza? Ma che cazzo l'ha data sta confidenza?
7: Ma diglielo un attimo sto coglione.
3: Ma che cazzo ti ha data sta confidenza?
1: Tamarri.
4: Buongiorno,
7: salve, mi ha dato il numero di telefono Bruce Bongo, un mio amico della zona mi ha detto di chiamare voi. Oh.
4: Ok.
7: Non ti sentivo più. Ma sei di dove sei?
4: Ancora non ho parlato, già c'è un accento.
7: Ah, ok, pensavo fossi Terrone, non sei Terrone?
4: No.
7: Figurati. Cosa sei, Filippo?
4: No, non sono Filippo.
7: No, non sei Filippo. No, Filippo, intendo, sei delle Filippine?
4: Filippine.
7: Minchia, grande, sei un filippino?
4: Non sono Filippo.
7: Non sei Filippo, cazzo lì, non ho capito. Senti, allora ti spiego il problema, così poi mi puoi dire. Okay. Magazzino, ci sono un po' di robe da ordinare e pulire. Perché noi prima dell'estate abbiamo fatto un festone, io e mio cugino. Okay. Una roba grossa, ci siamo sfasciati tutto. E abbiamo lasciato le robe anche nel frigo.
3: Ci sono i topi pippati.
4: Ma servono anche le trappole per i topi pippati o senza trappole?
7: No, perché saranno morti sicuramente.
3: Ma che c'è uno che sta correndo da 2 ore sto pezzo di merda.
7: Ancora sta correndo.
3: E se sta un'occhiata alla bamba.
7: Ma porca Senti un attimo, allora ti volevo chiedere, visto che c'è anche il frigo pieno, che a me abbia lasciato la carne, le robe, solo che non si può aprire perché appena lo apri sembra il frigo di Ghostbuster.
3: Chi è Beppe ha cagato sul divano?
7: Chi?
3: Beppe ha cagato sul divano.
7: C'è un nostro amico Beppe Martello che ha cagato sul divano, cosa, vabbè, da pulire tutto la roba, fa schifo, te lo dico.
5: Ma fuoco tutto? Non facciamo prima?
7: No, fuoco no, pulizia.
3: Cosa fuoco?
7: Pulizia. Ha detto che vuole bruciare tutto.
3: A chi vuoi bruciare, coglione?
7: Ha detto che vuole, ma non bruci niente, che cazzo fai? No, ho capito, ma pensa a te, questi pigliare le confidenze e bruciare le cose, ti bruci i capelli, scemo, che cazzo hai, vai, Senti, quando è che puoi venire, Garbangio?
5: Quando volete?
7: Aspetta che chiedo. Aspetta, che devo chiedere al mio cugino. Mica, questo si allarga già quando vengo qua.
3: Che cazzo t'allarghi?
7: Ha detto che quando vogliamo può venire.
3: Che cazzo t'allarghi?
7: Quando lo facciamo venire?
3: Adesso.
7: Puoi venire dopo pranzo?
5: Ah, sì.
7: Sei un grande! Grande, grande.
3: Via Pascarella, quarto Giaro.
7: Ti aspettiamo,
5: Numero
7: 3.
5: Numero 3.
7: Ti ho detto.
3: Oh, pezzo di merda.
7: Vabbè, sta a te che non ascolti. Ok. Ciao grande, ti aspetto, Ti aspetto fuori. Ti aspetto fuori. Non mi guardare negli occhi. Non mi guardare.
3: Che cazzo
7: fai? Che mi stai guardando negli occhi? Ma pensa a te, abbassa la testa, coglione. Ti aspetto, ciao grande.
5: Ciao, dopo.
3: Ti fissava.
7: Mi fissava sto coglione.
3: Che cazzo fissa? Abbassa lo sguardo.
7: Ma pensa a te. Si è messo paura il coglione. Che cazzo fa?
3: Ma tu che cazzo fai?

0: Rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello?
2: Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va di la tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Scorreggiato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa. Bau bau, perché sei in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che cagava stronzi coi baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo dall'altra parte, che c'ho i minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau, che schifo.
3: Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Uè, nonnino mio vecchissimo, vuoi dire tua nonna, eh? Quello che si faceva scoppare l'ostoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua io.
3: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau bau bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando sopra un ventilatore dentro i miei polmoni. E questa volta nel vero senso, realmente proprio, eh. Non nella scenetta, proprio nella realtà.
4: Ciao Heidi.
1: Senti anche tu questo profumo.
3: Ciao Peter.
1: Minchia
4: Heidi, come mai hai la stessa faccia di mia nonna quando ingoia la dentiera e la deve cercare nella cacca?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a una degustazione di vini e mi ha lasciato qui tutta sola. Io volevo andarci tanto alla degustazione di vini.
4: Ma guarda che fortuna sfigata che hai, Heidi. Il caso vuole che ho un'enoteca proprio qui nelle mutande.
3: Davvero?
4: Certo, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
1: Io sto per vomitare, te lo dico!
3: Ma non avevo mai assaggiato un vino che sa di formaggio!
1: E adesso spocco! Te l'avevo detto, lascia perdere, bau!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
1: Lo senti anche tu, vecchio orso!
0: Madonna mia! Ma cos'è, oh? Merda?
3: Ma non dovevi andare alla degustazione di vini?
1: E tu non devi farti operare la faccia, farti mettere un altro naso, perché...
0: Ma certo, ma sto aspettando la nonna di Peter qua.
4: Impossibile, mia nonna non beve.
0: Lo so che non beve, però ingoia. La puttana.
4: Ma vecchio orso!
1: La zoccola.
0: Zitto, vai carrozzella, infame.
1: Bravo, porco del cazzo.

0: vedere i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Parole sante, Ronaldo.
2: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
1: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
2: Noi siamo
0: Master,
2: i ricchioni dell'universo. Eccoti, fratellino. Allora finalmente stiamo entrando nella sala reale e conoscerò quella faccia di merda di nostro padre.
1: Beh, sorellina, capisco che forse essere stata buttata via come una pezza sporca dalla tua famiglia, che tra parentesi è la più top delle top e piena come un uovo, privandoti del titolo di principessa, di soldi, benessere, bella vita sfrenata e tutti i capi super top dei brand più cool, possa dare un pelino fastidio, ma non credi di esagerare con questa acrimonia. In fondo non ti hanno mica ammazzata.
2: Ma sei serio? Va che oltre che Finocchio sei anche ma se mi hanno gettato in un buco dimensionale lanciandomi come un pallone con un calcio, come cazzo pensavano sopravvivessi da neonata? È ovvio che pensavano morissi malissimo in poche ore, magari sbranata da qualche belva feroce.
1: Ma sai come si dice? Quello che non uccide fortifica. Guardati adesso. Sei un bellissimo coso pettinato da rivoluzionario cinese anni 60, con dei bei tatuaggi fatti forse in qualche comunità di recupero. Indossi quegli stivaletti Dr. Martens con la disinvoltura di un vero punk londinese. E puzzi moderatamente meno rispetto all'immagine trasandata che fornisci. Sei un successo di sopravvivenza. Perché mi fissi?
2: Rivoluzionario cinese anni 60?
1: Dai teso, capisco che sei lesbiana, ma non puoi dirmi che il tuo look sia cool. C'è modo e modo di esternare la propria sessualità e appartenenza. Ho conosciuto le capatattine che sembravano modelle di Prada. Non c'è bisogno di cercare di assomigliare al cosplayer cinese, del cantante degli Iron Maiden, per far capire che non ti piace la salsiccetta.
2: Fratellino, associami ancora ad un cinese in qualsiasi paragone tu faccia e giuro che ti strangolo con quel boa di struzzo rosa del cazzo.
1: È inutile che ti arrabbi Jackie Chan con le tette scocciate. Finché non mi ascolterai e ti farai rimettere in sesto da me le mie socie, sarai sempre presa in giro perché non sembri una donna, e neppure occidentale. Sei più un asiatico maleodorante moncicci magrolino.
2: Lo hai fatto ancora, Finocchione! Ma con che coraggio parli che hai più brillantini e capi rosa addosso di una festa di bambine dell'asilo? Usi così tanto profumo che mi lacrimano gli occhi. Sembri Paris Hilton adolescente in shock anafilattico.
1: Paris Hilton? Io? Adoro!
2: Mamma mia, sei così finocchietto che manco capisci quando ti insulto.
3: Mia regina, gentilmente, potresti ciucciarmelo? Sono molto nervoso.
4: Ma certo, mio re.
3: Oh Cristo, Man at Arms, che ci fai nel mio letto?
4: Mi perdoni, mio re, ma stanotte non riuscivo ad aprire la mia camera e non sapevo dove andare. Allora, sapendo che la regina dorme in un'altra stanza e visto il rapporto di amicizia che ci lega, ho pensato di accoccolarmi in una mezza piazza del suo giaciglio. Mi consideri una sorta di animale da compagnia, insomma.
3: Guarda, sono troppo nervoso e stressato per la questione di mia figlia. Non ho voglia di andare a fondo sulla tua ormai palese insufficienza cognitiva e la probabile demenza in stato avanzato. Quindi mi accontento. Su, forza! E non mordere.
4: Lo sapevo che dovevo optare per un albergo.
3: Già.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire.

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Nella puntata precedente Rosalinda, la fiorista pusona, aveva deciso di farsi una doccia ed espuzzizzarsi.
3: Avete sentito? Mi farò una doccia!
2: Mentre il presidente messicano dichiara un mese di festa nazionale per celebrare la doccia di Rosalinda, nel ristorante dell'amico Alonso, il bel Fernando cerca il conforto dell'amico Romero, divorato dalla lontananza della sua amata.
4: Oh, Romero, c'ho ormai 3 settimane che non sento il dolce fluvio dei calzini sporchi messi a macerare nel vomito de coyote della mia bella Rosalinda.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Amor, amor, amor.
4: Comunque, ah, la mia vita non ha più senso senza la mia bella Rosalinda. Tutto quello che mi rimane di lei è questa boccettina di pus che l'ho estratto dalla sua delicata bocca cariata con una siringa.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Sì, che beffa, che ingiustizia. Il mondo ci rema contro. Ogni volta che siamo insieme accade qualcosa di tremendo proprio a causa della cosa che amo di più in lei. È il suo pestilenziale fetore.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: La stessa cosa, sì, sì, sì. Ho presente il meccanismo. Povera incompresa Rosalinda. Tutti se la prendono con lei solo perché ha le mani che puzzano dei piedi e i piedi che puzzano del culo e il culo incendiato di fiamme marugne.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Io lo so, le tue parole hanno sempre un grande peso per me, Romero, però non è giusto, non è giusto. Ci sarà pure qualcosa che posso fare per alleviare il peso che è costretta a portare sulle sue spalle pelose e sudatice. Dovrà esserci pure un modo di stare insieme senza che la guardia civile cerchi di abbatterla todas las veces.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Come fai a trovare sempre queste parole di conforto, Romero? Io non lo so, però... Però certo... Grazie, Romero. Sei davvero un genio. Come ho fatto a non pensarci prima? La risposta è proprio la stessa cosa. Se puserò come Rosalinda, la gente smetterà di prendersela solo con lei e forse riusciremo finalmente a vivere insieme. Sei un genio, Romero.
5: Ma basta! È una cloaca umana! È una merda! Non ci si può stare vicino! C'è come una carogna! Ma cosa c'hai nel naso? La c***a è una merda!
4: Perdona Romero, non ho sentito cosa hai detto perché ho cominciato a puzzizzarmi dal cerume, quindi ho visto che muovevi la bocca, però ho deciso, mi getterò in una fossa biologica fino a puzzare de puta merda come ella e poi correrò dalla mia amata. Aspettami Rosalinda, sto arrivando!
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Poveri, povero uomo.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
8: Mostro!
9: Ragione quello che è passato.
10: Lo Zoo di 105.
11: Ma

0: Ciao topi merdaioli, mi chiamo Fabio e voglio fare uno scherzo al mio amico Dario, che è un ingegnere tutto rigido e impostato, sempre in paranoia per tutto. Il prossimo 26 settembre partiamo per un viaggio in moto in Sardegna. Una cosa favolosa, guarda, sono mesi che lo organizziamo e lui è tutto teso per la partenza. Sarebbe fantastico se ci fosse qualche problema con la sua moto e non potesse partire. Scotennatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto? Sì,
1: buongiorno, mi chiamo Vincenzo Albano, la chiamo da Piaggio, Milano.
2: Sì?
1: Le sto telefonando per un problema relativo al suo veicolo, l'Aprilia Tuono.
2: Tutto corretto.
1: Bene, senta, io la chiamo perché purtroppo da casa madre ci è pervenuto un avviso per quanto riguarda la guarnizione della testata, perché probabilmente la partita che è stata montata sui veicoli come il suo aveva un difetto di fabbricazione e quindi la moto va riportata presso, diciamo, un manutentore autorizzato per effettuare una sostituzione.
2: Nessun problema. Allora, certo, assolutamente. L'unico fatto è che io il 26 settembre devo partire 3 giorni per la Sardegna con la moto, già tutto prenotato e già tutto organizzato. Quindi, non so.
1: Guardi,
2: mi
1: allora.
2: Dica lei come.
1: Allora, guardi, a spanne per quelle che sono le tempistiche attuali, non credo che ce la farà.
2: Ho capito, non è. Guardi, mi abbia pazienza, ma guardi, sto cercando veramente di mantenere la pazienza perché non è una cosa normale. Cioè, no. Allora, o mi dite voi come devo fare, o mi rimborsate anche il viaggio, il viaggio che ho già prenotato da 3 mesi, oppure io ci vado comunque. Se succede qualcosa, non è un problema mio, a prescindere.
1: No, ecco,
2: perché
1: abbia
2: pazienza, la moto. Cioè, allora. Non è un problema mio, abbia pazienza. Non è che con questa chiamata voi siete autorizzati a dirmi la moto che sto pagando, che ho pagato, ho fatto tutta la manutenzione, ho fatto 3 tagliandi in 8.000 chilometri, tutti certificati, 3 tagliandi, ho speso 1.000 euro di tagliandi tutto certificato, con olio tutto normale. Abbiate pazienza, io in Sardegna vado e se succede, mi faccio i miei 1.000-2.000 chilometri, se succede qualcosa sono fatti vostri, oppure mi rimborsate tutto il viaggio,
1: okay,
2: della Sardegna.
1: Allora, mi scusi,
2: queste sono le due opzioni.
1: Io capisco che lei sia piuttosto adirato, perché si tratta sicuramente di un contrattempo che compromette i suoi piani. Le dico che sicuramente per il 26 settembre la moto non sarà pronta, questo
2: allora ve la porterò inizio ottobre la moto, no. Mi dispiace.
1: Ecco.
2: Questa telefonata non vi autorizza a far scadere la garanzia sul mio mezzo, dispiace.
1: No, ma
2: io lo dico chiaro e tondo, no. Io ma se io... succede qualcosa chiamo il servizio assistenza, è quello che è, perché mi dispiace, ma non è, ecco, assolutamente possibile una cosa del genere. Cioè, non è minimamente possibile una cosa,
1: senta,
2: del genere.
1: Io capisco che lei è molto arrabbiato, però le devo anche comunicare che se lei decide comunque di circolare con un veicolo che non è conforme, lei si assume totalmente la responsabilità di quello che può succedere.
2: Mi scusi, non mi interrompa
1: perché le sto spiegando una cosa importante e lo sto facendo nel suo interesse. Le sto dicendo, lei si assume totalmente i rischi, non solo, ma
2: non mi assumo i rischi a meno che non mi venga garantito un rimborso totale entro questa settimana.
1: Ma forse,
2: garantito.
1: Forse lei,
2: sono le cose che io
1: mi scusi.
2: Punto.
1: Forse lei non mi ha ascoltato. Allora, io non sono nella posizione di prometterle nessun tipo di rimborso. Le sto semplicemente comunicando due cose. Deve riportare la moto per la manutenzione e non può circolare con la moto, perché se lo fa si assume non solo la responsabilità della guida del veicolo.
2: Io non mi assumo la responsabilità,
1: ma non lo dico io.
2: Mi dispiace, io in questa chiamata non ho capito assolutamente niente, non sono in grado di intendere, di volere, non ho capito quello che lei mi
1: allora,
2: sta dicendo. Questo è quello che dico in questa chiamata.
1: Non lo dico io, lo dice il codice della strada.
2: Certo.
1: Il codice della strada dice che se lei si assume la responsabilità di pilotare, di guidare un veicolo fallato, sapendo che è fallato, non solo la responsabilità civile è la sua, ma anche la responsabilità penale, perché la polizza RC Moto non copre la sua responsabilità penale.
2: O me la riparate prima del 25 o mi date una moto sostitutiva.
1: Mi scusi, lei non è nella posizione di poter dettare legge con Piaggio Italia.
2: Ma cosa sta dicendo? Ho speso 10.000 euro!
1: Ma questo non è una cosa che riguarda noi.
2: Io non sono nella posizione.
1: Ma non alzi la voce prima di tutto, cafone!
2: Euro.
1: Cafone, non alzare la voce!
2: Meno male, mi ha chiamato, lei mi ha insultato. Lei in
1: Quando?
2: Questa chiamata mi ha appena chiamato cafone.
1: Certo, lei è un
2: Adesso
1: cafone.
2: Mi ha detto cafone.
1: Lei è un cafone perché
2: continui
1: alza la voce.
2: Ad insultarmi.
1: con una persona che sta cercando di aiutare.
2: Sto alzando la voce, ma non l'ho insultata.
1: Sì, ma
2: non
1: lei alza, ma perché
2: non
1: alza la voce? Perché alza la voce?
2: Non l'ho insultata.
1: Ma che cazzo alzi la voce? Cosa
2: per
1: cazzo alzi la voce? Bestia, sono qua a lavorare per te, testa di minchia. Sono qua per aiutarti, brutto stronzo.
2: Per fortuna. Ok, sto registrando anch'io tutto questo.
1: Registra sto cazzo. Devi riportare la moto, perché se tiri sotto un bambino ti buttano in galera, idiota. Hai capito com'è?
2: Vuoi un mezzo sostitutivo?
1: Vuoi un mezzo? Sì, registra pure sto cazzo. Vuoi un mezzo sostitutivo? Ti do una bella ape.
2: Questo è il servizio assistenza briglia,
1: no,
2: bellissimo.
1: Questo è lo Zoo di 105, è uno scherzo, sei alla radio, Dario.
2: Non ci sto credendo, Dio Cristo! Fabio frigato di merda, porco due, veramente. Guarda, se non sto bestemmiando adesso, Madonna santa, Fabio frigato, Madonna.
1: Dario, la moto,
2: Madonna santa.
1: La moto è
2: Madonna.
1: A posto, fatti un bel viaggio in Sardegna.
2: Grazie, ciao
1: Dario, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: reazione a cappella.
1: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
2: Ciao Ama, buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
1: Prego, accomodatevi ragazzi.
2: Grazie Ama.
1: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
2: Minchia che ansia, Ama.
1: Siete pronti?
2: Dai.
1: E allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
2: Lo sappiamo.
1: Attenzione Paolo, inizio, 3.
2: Sì, dai,
1: 2,
2: taglia, cazzo.
1: 1, via la gara.
2: Cosa usi caldo per pippare cocaina?
3: Piatto.
1: Piatto, sì.
2: Sì, così.
1: Una parola, 52 secondi.
2: Dove trova capelli Mazzoli mattino?
3: Lavandino.
1: Bravissimi.
2: Sì, allora lì.
1: E andiamo avanti.
2: Con cosa scassa cazzo Linus? Passo.
1: L'avevi capito? No, no. Maratona. Maratona.
2: Ma no, dai.
1: Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
2: Cosa versi dopo busta Equitalia?
4: Lacrime.
1: Molto bene.
2: Dai.
1: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
2: Cosa togli naso, incolli sotto sedile banco plurale?
1: 1 2
4: passo.
1: Capperi. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Quando vai a zoccole station bagel statale?
1: Vuoi dire qualcosa?
4: Notte.
1: Bravo, no,
2: giusto, giusto, giusto. Giusto.
1: E le parole diventano 6. 33 secondi.
2: Cosa sembra minchia con spine?
4: Cactus.
1: Cactus, esatto. Mamma mia, 7. 13 secondi.
2: Cosa spacchi per rissa discoteca? Manate.
4: Bottiglia.
1: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto.
2: Taglie.
1: Mancano tre parole per vincere. Avete 22 secondi.
2: Come piace buco culo Rocco Siffredi?
4: Stretto.
1: No, peloso era la parola.
2: Eh no.
4: Dai.
1: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
2: Cosa sniffano bambini? Favelas. Baby gang.
4: Colla.
1: Perfetto, e andate a 9.
2: Così, dai.
1: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
2: Dove fai prima sega limonare? Buio adolescenti.
4: Cinema.
1: Cinema, esatto, e vanno a 11.
2: E allora?
1: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
2: A cosa fa bene sperma facial fidati cara?
3: Pelle.
1: Certo, pelle. Bravissimi. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi TG1.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

Buongiorno! Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Noemi Tamponi. Un sacco di incidenti anche quest'oggi in tutta Italia e tanta musica per rallegrare quanti sono in viaggio sulle nostre strade mortali e per i parenti delle vittime. Partiamo subito dal versante adriatico. Dalla A14 Bologna-Taranto. Si registrano code di 32 km tra Pederasta e Grottammare Mongola in direzione di Pescara, dove un camion che trasportava micetti storpi in attesa di trapianto si è accappottato malissimo, prendendo fuoco da capo a coda prima di esplodere in uno spatapum spettacolare! Tutti morti i 3.000 gattini storpi, eppure l'autista, a cui mancavano solamente 2 giorni alla pensione e sognava di trasferirsi in Portogallo con l'amore della sua vita, che era a bordo del suo veicolo. Isoradio, sono le 14:15 e ora mettiamo una bella canzone!

0: all'altezza di Scandicicci in direzione nord, dove l'auto su cui viaggiava una coppia di novelli sposini si è scapputtata pure lei in maniera super spettacolare, invadendo la corsia opposta e spatasciando un'altra coppia di novelli sposini che viaggiava in moto. E ora torniamo alla musica.
1: Isoradio, la radio inutile ma che paghi sempre tu.
2: Una

E non sembra esserci proprio modo di annoiarsi sulle strade italiane quest'oggi. Il traffico è infatti bloccato anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero Però e Milano Zingara, in direzione di Brescia, con

150 automobilisti prima di scatapputtarsi tutto inchincagliato ed esplodere in uno sprapuzzo di fuoco e fiamme. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno sbagliato strada e sono finiti a ruzzolotto in un lago artificiale e ora sono cibo per pesci. E adesso un bel disco!

0: Bene, per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per tanti altri morti ammazzati e bella musica. Ovviamente solo su Isoradio, la radio che paghi tu.
1: Notiziario parlamentare.
2: I comunisti sono tutte delle merde. Linea allo studio.
3: Il punto della giornata.
2: Ellie Schlein sembra Marilyn Manson senza trucco. Linea allo studio.
3: Le interviste di GR Parlamento.
2: Sono qui con quella faccia di D'Alema, porco. Come fai ad avere una barca a vela? Che io manco riesco a mangiare due pasti al giorno. Linea allo studio.
4: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi giornata densa, molto succosa di attualità. Spicca naturalmente lo scudetto del Milan con la gente che si lamenta, campionato falsato. Poi c'è J-Ax che ha finito i soldi e quindi è andato a farsi un selfie con Fedez. Una roba patetica, patetica, veramente patetica. Ma in assoluto la pateticata, la cafonata del weekend è Chiara Nasti, che insieme al fidanzato calciatore affitta l'intero stadio olimpico per dire che il bambino che porta in grembo avrà il cazzo. Ma tutto questo insieme di cacatoi potrebbe dipendere da un unico dettaglio, cioè questa classifica che ci dice che il 51% dei quindicenni italiani, cioè quindi uno su due, non è in grado di comprendere un testo scritto. Di chi è la colpa? Degli insegnanti, dei genitori, della televisione, dei social? Voglio sentire voi, apriamo le linee, vai. Quindicenni analfabeti, via, cominciamo. Andiamo in Veneto, dove c'è Luca, vai Luca.
4: È colpa dei professori, di quella gente lì.
3: Sono i professori la colpa, perché?
4: Anzi, dei genitori che non sono capaci di crescere i figli.
3: Sì, tutti i genitori non sono capaci.
4: Perché bisogna, l'importante è crescere i figli che abbiano dei sani principi.
3: Quali sono i sani principi? Sentiamo, via.
4: Il rispetto.
3: Di cosa?
4: Per le persone.
3: Quali persone?
4: Tutte. I pezzi di merda come te.
3: Tutti, da parte di questa
4: terra. Ed è giusto rispettare qualsiasi persona, qualsiasi animale e qualsiasi stronzo, anche quelli che non galleggiano.
3: Questo che cosa c'entra? Insegna a leggere questa roba qua.
4: Certo, insegna a leggere.
3: Cosa? Sì, non c'entra un cazzo questa cosa che hai detto.
4: C'entra tutto.
3: Non c'entra niente. Una volta che uno rispetta i tricheci, che cazzo, non è che impara improvvisamente a leggere Dante, cioè.
4: Tricheci che leggono meglio di tanti esseri umani, questo è il problema.
3: Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove li vedi i tricheci che leggono? Ma che cazzo dici? Hai le tradegole. Questo si punge sotto le unghie dei piedi, vede i tricheci che leggono. Andiamo da Checco che c'è al ristorante, vai Checco, quindicenni.
5: Dei quindicenni, perché sì. Quindicenni sono tutti pugnetari che stanno su Instagram. I social sono la rovina, amico mio. I social sono la rovina.
3: Però scusami.
5: Li vedi a 5 anni col palmare in faccia perché i genitori vogliono
3: magari
5: che
3: magari col
5: zitti.
3: Palmare, ma non.
5: Poi crescono che sono dei cosi.
3: Ma perché, scusa, tu che non sei cresciuto con i social pensi di essere una persona intelligente, acculturata? Che
5: sono
3: cosa
5: molte
3: fai?
5: Più cose di te.
3: Dai, adesso facciamo. Andiamo in bagno a misurarci il cazzo, dai.
5: No.
3: Sei cresciuto con i social pensi di essere una persona intelligente, acculturata? Che
5: sono
3: cosa
5: molte
3: fai?
5: Più cose di te.
3: Dai, adesso facciamo. Andiamo in bagno a misurarci il cazzo, dai.
5: No,

0: che andava molto meglio, ecco. C'era più produttività, c'erano persone certo. che facevano molto.
1: Lei, mi spieghi, lei che è nata una volta, lei che è nata una volta, quanto è produttivo? Che cosa fa di produttivo lei?
0: Io sono molto produttivo, che io cosa faccio fa? Teatro, scrivo libri.
1: Ah, quindi puzza di fame, ho capito. Ieri che cosa ha mangiato? Degli acari a pranzo, ieri si è fatto un bel piatto di acari.
0: Sì, ma però sono orgoglioso.
1: Lei, cresciuto con i metodi tradizionali, wow. ha combinato una gran fuccia di minchia.
0: E lei è
1: questo è il suo livello culturale, sente, figlio di succa minchia, questo è il massimo dell'espressione culturale, della spremuta culturale.
0: Guarda, devo insultare qualcuno, mi levo e me lo rindo.
1: Sembra di sentire uno che prende a pugnolate Pirandello nel sonno.
0: Minchia,
1: minchia. Sai chi è Pirandello?
0: Non Pirandello, che non sei degno.
1: Chi è Pirandello? Chi è Pirandello? Chi è?
0: Pirandello è un grandissimo poeta italiano.
1: Non è un poeta, non ha scritto poesie. Non ha scritto poesie, Pirandello. Le risulta che Pirandello abbia scritto le poesie? Non sai un cazzo, bestia, mostro. Tu sei la bestia e la bestia. L'unico libro che dovresti scrivere è La bestia e la bestia. Tu che ti guardi allo specchio. Ciao, vattene a fanculo. Te, Pirandello, Camilleri e tutti gli scrittori siciliani che dovrebbero resuscitare per scrivere un libro con scritto Quanto sei stronzo. Sentiamo Egidio, milanese imbruttito in pensione. Egidio, non c'hai proprio un cazzo da fare oggi.
2: Dai, maleducato, come cazzo. Allora, è fatto così, non rompa più i coglioni, così almeno abbiamo risolto il problema.
1: Ma perché,
2: no?
1: Scusi, adesso questo atteggiamento?
2: No, ma lei non deve entrare in questo argomento. Lei è un maleducato, villano.
1: Villano tutto, sono.
2: E le auguro di bancare domani mattina.
1: Ma da dove arrivi?
2: Così almeno lei ha risolto il problema.
1: Ma da dove arrivi?
2: Ma vada a fare in culo.
1: Ma da dove arrivi? Dal medio...
2: Lo dico io adesso, ciao,
1: sì,
2: ciao,
1: al cazzo. C'hai gli anni della sfinge. C'hai gli anni... Che cazzo vivi a fare?
2: Ma sei fuori di testa?
1: Lei che vuole parlare parlare a tutti i costi nella mia trasmissione. E chiudiamo come sempre con immenso piacere con il nostro collegamento da Grey School, l'amico mio. Buona settimana, amico mio, come stai?
3: Ecco, è un maledetto merda. Lunedì scorso ti ho messo alla prova, merda. Volevo vedere se mi mandavi in onda. Sono stato buono e così non è stato. Infame, maledetto.
1: Non sei stato buono per niente.
3: Adesso parlo io. Hai capito, merda? Ascoltami bene. Sei un figlio di puttana, figlio putiniano, maledetto. Onto tu e l'acqua. Siete un ossimono. Sei un brutto pezzo di merda. Sei peggio di una multipla. Sei peggio di un dispiacere in famiglia, brutta
1: te
3: merda.
1: Te le sei scritte.
3: Stai zitto, te sto parlando. Io adesso
1: te le sei scritte?
3: Sono stato buono lunedì scorso,
1: ma che cosa
3: merda.
1: Sei
3: stato?
1: Ma non è vero,
3: stai zitto che parlo
1: non
3: io
1: è vero
3: e
1: che
3: quando parlo io tu devi stare zitto, brutta merda. Ti insegno io l'educazione, brutto bastardo.
1: Che cosa vuoi insegnare?
3: Devi portare rispetto per tutte le donne.
1: Cosa
3: ti lascerò stare solo quando chiederai
1: monomaniaco,
3: scusa a tutte le donne che le tratti
1: monomaniaco,
3: merda.
1: Pazzo,
3: non c'entra
1: niente.
3: Dovresti condurre quelle trasmissioni di merda da un bagno della stazione di Roma Termini.
1: Sei invidioso.
3: Sei stato utilizzato da una persona vittima di dissenteria, brutta merda.
1: Senti, te le
3: brutta
1: sei segnate.
3: Di un figlio di puttana.
1: Ti sei scritto.
3: Sei un tonto bastardo,
1: ti
3: maledetto.
1: Ti sei scritto gli insulti.
3: Puttana. Merda di un
1: tu vorresti
3: coniglio.
1: Essere me.
3: Madonna che nello.
1: Vorrei.
3: Stai zitto.
1: Vorresti essere me. Ora se le prepara pure. È magnifico perché adesso se prepara pure il discorso. Fra un po' entra in politica col partito anticruciale. Lo adoro. Ciao, alla prossima settimana, ciao.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello,
5: bello,
4: con le braccia lunghe, le gambe lunghe,

0: Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
1: Ah,
0: sì,
1: ah,
0: perché se hai patito virale qui sulla terra,
1: sì,
0: lì invece no, si allunga.
1: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
0: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
2: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
0: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no, non si mangia.
1: Lo si mangia.
0: Lì tutta minchia.
1: Ma si pagano le tasse?
0: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Mm. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
1: Mm, no.
0: In natura, non so, nel mangiare.
1: Sempre così. Minchia.
0: Sempre minchia, non
1: cioè,
0: è
1: una vita del cazzo.
0: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
1: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
0: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
1: La puoi trombare?
0: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
2: Cioè come? Cioè?
0: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
1: Ah, una groviera. Un groviera.
0: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
1: Ah no?
0: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
1: Cioè, la passera in gola?
0: Sì, sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
2: Non sei uno neanche che fuma tanto.
1: Secondo te Paolo è uno che tromba?
0: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
1: L'abitudine del barbero.
2: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che non
0: beve. No, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
1: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
0: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
1: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
2: No, è sul lavoro.
1: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
0: Mai!
1: Eh?
0: Mai!
2: Dai, con
0: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
2: Prova,
1: è vero.
0: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
0: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
2: Flipstone, famosi Flipstone.
4: Dai,
2: ho fatto tilti col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
1: C'è Fred.
0: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
1: Dai, ba.
0: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
4: La moglie, vi.
0: Viva l'Italia. Italia, Italia.
2: Poi c'è anche CCC.
0: C'è Andrassea, c'è Rezzo, che va a
4: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
0: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
0: Stai zitto.
1: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
1: Ancora?
0: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
0: Tu per sposare quello lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Eh sì.
0: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
4: Sì.
0: Non vivrai mai con te.
1: No.
0: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
1: Sì.
0: Vuole il piede.
1: Vuole il piede?
0: Il piede. La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
1: Bello, un da. Scusami.
2: Guarda, cromosoma in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
1: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre, uguale a lui.
2: Aspetta, se le
0: mia
2: metti
0: moglie,
2: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
2: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
1: Qui
2: chi è questo?
0: Lui. Io.
2: A che età?
0: A 23 anni.
2: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
2: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
2: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
1: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
2: Ma non è neanche lui.
0: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
2: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
1: sì.
2: Pensa a 80.
1: Mamma.
2: 80 si sfascia, avanza il testo.
1: 80
2: si apre come un sacco.
1: Come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Sei un brucazza, possibile.
2: Vaffanculo.
0: Vedrai, vedrai.
1: Cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
2: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
0: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
2: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
2: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
2: Devi andare a Taranto.
1: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
2: Sì. Anch'io, sì.
0: Io ho visto le palle. Ma va a fanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
6: Bentornati a Italia's No Talent. Sono veramente tantissimi i pochi fortunati in gara oggi. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente. This is me. Look out,
7: buongiorno, sono Ambra da Milano.
8: No, non vedo l'insetto all'interno, non sei via.
7: No, nel mio nome di battesimo, Ambra.
6: Ah, ho capito, è quella che faceva i quello con Boncompagni. No, Boncompagni.
9: Non è la Rai, non è la Rai. Infatti non è la Rai, è un altro canale. Che canale è?
7: Credo 8.
9: No, ho vinto io. Tubo.
7: No, comunque quella era Ambra Angelini, io sono Ambra. Ho un altro cognome.
9: Sei figlia del diavolo?
7: No.
6: Colleghi, non insultate la nostra aspirante tartaruga ninja. Dici Ambra, oltre ad avere il citofono su un tombino, cos'altro fai nella vita, pezzente?
7: Io sono ricercatrice di storia medievale all'Università Statale di Milano e nel tempo libero mi occupo di restaurare mobili antichi, faccio trekking, assisto i poveri e gli infermi, canto anche nel...
9: Scusa, che per contratto devo ridere ogni 30 secondi, se no non mi danno i 5.000 euro.
8: Allora, calma un attimo, perché ho sentito quello che hai detto. Io non sono cultore, non ti ho mai visto neanche in una puntata di Star Trek, quindi stai dicendo cazzate.
7: No, ma non l'ho
8: detto. Fammi il saluto vulcaniano.
7: È così, con le dita aperte.
8: No, vedi, non lo sai fare.
7: Però io faccio trekking, non Star Trek.
8: Non sei mai stata in Star Trek, mai.
7: Infatti non l'ho mai detto.
6: Dai,
7: no.
6: cosa canti, brutta schifezza. Dai, cosa ci canti stasera, forza, dai.
7: Eseguirò una cover di Back in Black degli AC/DC.
6: Ma dai, ma che cazzo c'entri tu con la musica rock? Dai, su, fallita di merda. Sentiamo questo pezzo orribile, come rovinare un capolavoro della musica rock and roll. Prego.

0: Madonna, ragazzi, che
1: ma vai a fanculo.
0: Madonna, che vergogna, oh, ma che fu, che
1: teletrasportati,
0: schifo.
1: Fammi vedere
2: come sono andata.
3: La merda,
1: bastarda.
4: Io la DC non l'ho mai votata. 5.000 euro, butta lì.
2: Questa non era neanche male.
3: Per me no, per me no.
2: Vabbè, io vado allora.
4: È ancora qua, stai.
2: Arrivederci.
4: Oddio. Aspetta, ti lascio una risata come colazione al sacco. Così non ti manca per strada.
1: Si spacciava per una di Star Trek.
5: Permesso, cazzo.
4: Non sono cazzo io.
3: Sigla, sigla, sta entrando il secondo concorrente di oggi a Italia's No Talent.
5: E che cazzo, sta da lì dietro da 20 minuti.
3: Che bel ragazzo.
4: Cazzo, fa molto ridere, è una parola che fa molto. Puoi ridirla?
5: Che cazzo.
3: Bella presenza proprio. Ciao, come ti chiami, bellissimo?
5: Sto cazzo.
1: Ma senti, ma ci siamo già visti a Parigi in qualche ristorante.
5: Ma vaffanculo, dai.
1: Mi ricordo.
5: Senti, allora, io sono Gian Gianni da qui vicino. E quindi sono venuto a...
3: Permessi, permessi.
1: Cioè, ha già vinto.
4: Anche per me. Puoi dire cazzo un'altra volta?
5: Cazzo.
4: Di nuovo? Di nuovo?
5: Di nuovo.
4: Quando vuoi per... No, di nuovo cazzo.
5: Di nuovo cazzo.
4: No, solo cazzo.
5: Senti... Cazzo.
4: Quando vuoi per ogni cazzo. No,
5: senti, fatemi cantare, dai, la mia arte.
4: Tu cazzi, io rido.
3: Vai, senti, senti, Gian Gianni o Gian Giacomo, come cazzo ti chiami? Gian Gianni. Gian Gianni, Gian Gianni, raccontaci un po' della tua vita, immagino meravigliosa, angelica, sicuramente imprenditoriale. Sentiamo.
5: Ma guardi, io non sono esperto di me, perché da piccolo sono caduto dalla vagina di mia mamma, ho sbattuto la testa sul pavimento dell'ospedale, non mi ricordo niente praticamente. Però se la memoria non mi ingabbia, di lavoro faccio quello che sta nei parcheggi con la pettorina che dà i soldi, come
1: si chiama? L'arbitro.
5: No, no,
4: guardaline.
5: Vabbò. Comunque vengo
4: il
5: da
4: bar.
5: Vengo da una famiglia molto povera, ho 18 fratelli, 18 sorelle, tutti sposati tra di loro.
4: Tuo papà non lo sapeva cos'era Nicoldoni, vero?
5: Come anche i miei genitori e i genitori dei miei genitori, siamo tutti belli, diciamo, in famiglia. Il mio sogno nel caschetto è di mettere da parte i soldi per comprare la moto e fare le truffe con l'assicurazione.
3: Mamma mia, che storia degna di un film, la trama di un film che io guarderei mille, duemila, tremila volte.
1: Eppure mi ricordo di lui a Una notte degli Oscar.
3: Può darsi, può darsi. Gian Gianni, io guarda, mi sento in dovere di farti vincere senza farti neanche cantare, cioè una roba. Però se vuoi intonare qualcosa, una tua canzone, un tuo pezzo forte, un tuo tormentone, siamo tutto cazzo e tutto re.
5: Ma io mi sono preparato tanti auguri a te dei Beatles.
3: Che bello.
5: Che faccio, canto?
3: Ma sì, dai, canta, canta.
5: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a... C'è un po' d'acqua, scusi.
4: Ho solo la birra, che è lo sponsor, vuoi la birra?
5: Tanti auguri, nome del festeggiato che compisce gli anni proprio quel giorno lì.
3: Ma ragazzi, capolavoro, capolavoro. Signori, credo che tutti siano d'accordo. Ovazione dal pubblico. Io penso che lui sia in assoluto, rispetto poi alla schifezza che ha fatto la ragazza di prima,
1: che faceva finta di essere di Star Trek.
3: Sì, la vulcaniana di sto cazzo. Io credo che lui abbia assolutamente vinto questa puntata.
5: Cazzo.
3: Applausi a Gian Gianni. La stronza è tornata sul palco. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
2: Ma volevo solo specificare che io non ho mai detto che sono di Star Trek.
1: Ma ancora, va avanti la bastarda.
3: Ti faccio fare la mossa, quella segreta di Spock, e ti faccio svenire, stronza.
1: Da un'altra possibilità per dimostrarci di essere di Star Trek, teletrasporta.
2: Non lo posso fare.
1: Ha visto.
4: Ci sta puntando addosso uno smaterializzatore.
5: Uè.
2: Non è vero, non ho niente in mano.
3: Sparate all'alieno.
4: Mi ha addormentato!
3: Ha addormentato anche me!
1: Oddio, mi sento male! Deve essere un gas di un altro pianeta!
6: This is me!
7: Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo!
8: È tutto pazzo!
7: This is the zoo! This is the zoo!
8: È bellissimo!
7: Vai, dai!
9: Ore 14.
10: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu.
9: che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico da Noemi Tamponi, che sono io.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico bloccato in tutte le direzioni sulla A12 Roma Civitavecchia, all'altezza dello svincolo per Burundi Marittima, dove l'autista di un mezzo adibito al trasporto di tripponi pesanti ha perso il controllo delle staffe ed è andato a schiatolarsi a spron suicida proprio contro il guardaraglio di sicurezza. Il mezzo, che al momento dell'impatto viaggiava a 275 km orari, si è subito scapputtato in un triplo carpiato, esplodendo in aria con un pirotecnico sfrigolio di pancetta umana e nuvolette di non più colesterolo che non lasciò mai nessun vivo. Se mi permettete di parafrociare Dante Alighieri. E ora un bel disco!
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Fattorino.

0: Isoradio. Si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Isoradio, la radio che non serve! E registriamo con gioia forti rallentamenti sulla A44 tra Torsolo di Minchia e la tomba di Jessica Rizzo, all'altezza di Casa Limene Barbuto, dove un gigantesco stormo di quaglie è calato inspiegabilmente sul fittissimo traffico del primo pomeriggio, causando un filotto di spettacolari stampunamenti a catarro ed esplosioni e roghi e fiamme e urla lancinanti e morte e ancora morte.
0: La conta delle sacche.
1: Il conto delle vittime per ora è fermo a 28 cristiani belli e pronti per la fossa. Ma le autorità sperano che il numero possa raddoppiare entro la fine della giornata. E ora continuiamo in allegria con una bella canzone. Yeah, yeah.

0: Treviso Radio, la radio dello Stato che paghi tu. A proposito, paga il canone, che a Natale ci vogliamo abbuffare alla faccia vostra.
1: E nel frattempo la nera signora, insomma la morte, ha menato la sua falce sull'affollatissima autostrada dei Bon Jovi sul valico del Monte Amianto. Mi stanno arrivando in tempo reale le immagini dei brandelli e le simpatiche boccacce dei soccorritori che non perdono occasione per farmi sorridere. E ecco, appena arrivata la conferma, la nuovissima galleria è stata costruita senza seguire le norme di sicurezza e patapam, è crollata su una decina di vetture, spiaccicandole come insetti sotto una mortale caterva di cemento armato e detriti. Innumerevoli vermi e brandelli hanno invaso le due corsie, sparpagliati qui, lì e là, e ora balliamo!
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali. Zig, zig.

0: Sorriso Radio. Ridi che ti fa bene.
1: E per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra mattanza ballerina. Linea a Tafazio per le ultime notizie dal mondo.
2: Notiziario parlamentare.
3: Oggi scegliere tra destra e sinistra è come scegliere tra la diarrea e il vomito a spruzzo.
4: Il punto della giornata.
3: Uguale a ieri, non cambia un cazzo, gli esseri umani fanno cagare e io non riesco a scopare, porco...
4: Le interviste di GR Parlamento.
3: Siamo con la russa, senti, ma hai provato con lo sciroppo per la gola? Hai una voce di merda e quando parli sembra che rutti. Il mondo fa schifo, porca m***a.
5: Radio 105. Radio 105. Only for you. No, no, this is Zoo. This is Zoo.

Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sì, eccoci! Siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è Mook! E chi non salta è figlio di Giletti! Donato, stringi l'inquadratura mentre mi strappo la camicia! Tè! Guardate qua, nemici del pensiero unico, vedete queste pustole purulente? Sì, stamattina, solo per voi, mi sono piantato una siringa nei capezzoli con dentro un virus misterioso che ho rubato dal frigorifero dei poteri forti a Davos. E adesso chiedo a voi, idraulici, tabaccai, disoccupati che mi seguite, che malattia ho contratto, che malattia ho contratto? Vai col sondaggissimo, Donato, vai! Risposta 1. La scabbia delle talpe. Risposta 2. Il bicazzo dello squalo leopardo. Risposta 3. L'alito di culo degli avvoltoi. Risposta 4. Il tifo del tofu. Cioè, una pandemia per eliminare i suoi vegani, capito? Capito che furbi al World Economic Forum. E allora sbrigatevi a rispondere prima che arrivi il battaglione Pfizer per insabbiare tutto e sostituirmi con un clone di Paul McCartney e del cantante dei Bee Gees insieme. Vediamo il servizio, dai, vediamo il servizio.
3: Cancaminin, fammi un boc***in. Eh sì, perché se nel mondo giusto e vero di Mary Poppins, dove le donne stavano a casa, mettevano la gonna e pisciavano da sedute, il carbone era una romantica risorsa che ispirava canzoni d'amore, ai tempi di Draghi Malfoy è diventato addirittura un veleno. Manco fossimo quella zoccola di Biancaneve. Succede così che il signor Armando Barbagallo, che da anni aveva raggiunto l'autosufficienza energetica bruciando i propri rifiuti, ma anche dannosi gabbiani e pericolosi scoiattoli nel salotto del suo misero appartamento alla periferia di Alassio, si è visto recapitare una multa salatissima per, udite udite, disastro ambientale. La sua turbina, collegata ad un sofisticato reattore a forma di bidone di greggio, con la quale il signor Barbagallo alimentava elettrodomestici, lampade e una pianola farfisa, è stata infatti sequestrata dalla Guardia di Speranza, con la scusa che fa un po' di fumino. E adesso il signor Barbagallo, oltre a rimbiancare il salotto, sarà condannato alla schiavitù delle bollette in rubli solo per aver inventato una fonte di energia alternativa che non piace ai signori del petrolio. E in più, fra poco, esce pure il film di Hulk Donna con la ficca verde e le mestruazioni radioattive. Che schifo!
2: Pazzesco, amici, pazzesco! Ma come fa il nostro a definirsi un paese libero se non puoi nemmeno decidere cosa fare della tua spazzatura? Roba che hai pagato col sudore della fronte! Mica te la regalo la spazzatura, eh? Ma c'è di più! Guardate il monitor, guardate! Guardate queste foto scattate dal nostro drone sopra Palazzo Chigi. Vedete tutti questi armadi in mogano? A cosa servono, eh? Ve lo dico io. Presto il governo dei peggiori ne installerà per legge uno in ogni casa. E sapete cosa c'è dentro l'armadione? Sapete cosa c'è dentro? Uno scheletrone demoniaco che vi tira i piedi nel sonno se accendete il condizionatore. A voi e peggio ancora ai vostri figli e ai vostri bambini. E queste sono le prove, queste foto sfocate in bianco e nero dall'alto del 51. Altro che Orwell. Ma vediamo il secondo servizio, dai, perché questo è troppo. Vediamo il secondo.
3: La pistacchiella fa intostare la fava. Alcune ricerche lo confermano, ma ovviamente non ce lo dicono. Eh già, perché sarebbe un duro colpo per Big Pharma se si scoprisse che senza la dittatura delle ricette e le costose pillole blu del Vaticano si può ottenere il pene duro con la pistacchiella. Una crema spalmabile tipica dell'interno della Sicilia, la pistacchiella, che spalmata sull'organo riproduttivo maschile in modiche quantità e lasciata solidificare al sole, garantisce un'erezione duratura che può arrivare fino alle 3 settimane se non si entra a contatto con l'acqua. Ma allora perché nessuno parla della pistacchiella? O come dicono da queste parti, uvir di cufam in chiarura de marmu. Semplice, perché la ricetta originale di Don Peppe Trivella, padre della pistacchiella, non contiene grafene, cioè la sostanza che il gruppo Bilderberg userà per controllare l'umanità tramite il 5G. E intanto, in un paese dove non si fanno più figli, la gente pensa a fare i cessi per i travestiti negli aeroporti. Che squallore!
2: Boom, merda, schifo! Meno male che ci siamo noi ad informarvi, amici che si fanno delle domande, altrimenti su questo pianeta non ci sarebbe nemmeno più un bianco! Fuori dal culo, torna la prossima settimana su Rete 4, il canale con ben 5 programmi controcorrente invece che i soliti 3 di tutte le altre reti televisive del mondo. Ora mi infilo in questo scafandro e vado sul fondo del Pacifico a giocare a strip poker con gli alieni da cui tutti discendiamo. Donato, tu soffia nel tubone per tenermi in vita, mi raccomando, senza fumarti le camere come l'altra volta, che mi puzzano poi tutti i vestiti. Dai, vado!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Mi sta chiamando per Charlie Clark, a questa mia canzone hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato non si sa.
6: Kirk,
5: ma
6: comunque
5: non ce ne frega, fosse stato Laura Turner anche di Trump. Sì. Hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato
6: Click.
5: Non si sa neanche perché, c'era stato qualche debito col cacchio, col cocainomane di Kirk.
6: È una merda questa roba, Lota, è una grandissima merda, vattene a fa culo. Ciao Lota, ciao ciao ciao. Soprassediamo sulle canzoncine bieche e squallide dell'Ota, anche perché non è del caso Kirk che ci dobbiamo occupare oggi, ma di una cosa molto più nostrana, cioè questo sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori in Italia, paralizzando intere città come Genova, Milano e Torino, che erano già fiaccate dalle precarie condizioni meteorologiche. In pratica piove, sciopero, un casino, non si capisce più un cazzo. Sciopero generale, proval, manifestazioni in tutta Italia, Italia bloccata, quindi i lavoratori sono incazzati e diventano meno solidali con i palestinesi, nello stesso tempo invece i lavoratori che vanno in manifestazione si incazzano con gli altri perché gli altri rompono i coglioni. Io voglio sapere qual è la vostra posizione sullo sciopero generale di oggi, che tanto per cambiare è o di lunedì o di venerdì. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tugurio. Tugurio, sullo sciopero generale, vai Tugurio.
7: Lo sciopero ovviamente di lunedì, ovviamente di lunedì, mai che capiti durante la settimana.
6: Ma perché, che cazzo
7: o
6: cambia?
7: O venerdì, perché quelli delle sigle sindacali, la CISL, la UIL, la SPIS, la SPAF,
6: la CISL,
7: sono peggio dei lazzaroni.
6: Comunque non è su quello lo sciopero,
7: Lo sciopero è su Gaza, è sul conflitto tra...
6: E ti sembra sbagliato che i lavoratori aderiscano in massa a questa causa, oppure ti sembra giusto?
7: No, se si può fare qualcosa nel nostro piccolo è giusto che lo si faccia. Io purtroppo
6: e quindi,
7: nel mio piccolo non è che posso...
6: Sì, non parliamo del tuo cazzo, non mi interessa parlare del tuo pene nel tuo piccolo.
7: Ma io mi auguro che però la gente aderisca a queste manifestazioni.
6: E allora
7: se tu non vai in piazza e tu non fai sentire il tuo appoggio, non fai sentire le tue motivazioni, è inutile che stai a casa.
6: Ma piove però.
7: Prendi e prenderanno un ombrellino. Cosa devo farci?
6: Facciamo così, Tugurio, prendilo anche tu l'ombrellino, inficcatelo nel culo. Aperto, ciao.
7: Perfetto, uno a me e uno a te.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Rostov, dalla Puglia, vai Rostov, dici la tua, vai.
8: Rotto il cazzo, fammi lavorare, lasciami in pace.
6: Ha qualcosa da dire sullo sciopero generale o no?
8: Non mi devi chiamare, non mi hai fatto un cazzo.
6: Di cosa non gliene fatto un cazzo?
8: Cambia il spacciatore che ti fa male a te.
6: Ma di che cazzo sta parlando? È lei che non è in grado di intendere, di volere, non si riconosce negli specchi.
8: Vattene a fanculo.
6: Tu e tutta la tua famiglia di Boscimani. Dai, un altro. E andiamo da zio Pepi, direttamente dal trattore. Zio Pepi, allora, il tuo punto sullo sciopero generale, vai.
9: Lo sciopero?
6: Sì, c'è lo sciopero. Lo sciopero di tutti.
9: Ma come si deve scioperare adesso, sti quattro
6: No, penso che ci siano anche dei caucasici che scioperano, Pepi.
9: No, vabbè, ogni tanto con i togati che sta fermi a lavorare, però... E tutti un po' neri, vabbè, ma cos'è questo sciopero qui adesso?
6: È lo sciopero generale pro-PAL, per la situazione in Palestina, per la situazione dei palestinesi a Gaza.
9: Ancora con la Palestina?
6: Sì, ancora...
9: A rompere sempre i coglioni,
6: Lo so, ancora non si è risolta la questione, Pepi.
9: Ma vai che gli buttate quattro bombe in più e manco gli fa un grande parcheggio?
6: Sì, quindi tu sei per una soluzione radicale.
9: Beh, sempre radicale, perché se appianta, questo è un vecchio detto dei contadini, se appianta le foglie zalte che può curare tutto quanto, ma se dopo continua, taglia un taglio là sotto così morte e gliene pianti un'altra.
6: Sì.
9: In paesini, viri anche fuori del buon vibro che ha terra sabbiosa, tutto quanto, un asso veri a fora.
6: Che cosa diciamo a tutte le persone che oggi hanno fatto lo sciopero generale? Cosa gli diciamo?
9: Che gli va a fare in culo, che va a lavorare con questo mirio adesso.
6: Un grande abbraccio.
9: Ciao Pepe.
6: Ciao Pecio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
9: Ciao.
6: Andiamo da Tano al palermitano. Vai Tano.
10: Dica. Io dico che lo zio Adolfo.
6: Lo zio Adolfo. Chi è?
10: Sì, lo zio Adolfo ne ha ammazzato uomini sempre troppo pochi, figlio di puttana che non è.
6: Lei è sicuro di quello che sta dicendo? Sì. Mi sembra una posizione un tantino radicale la sua.
10: Ma è radicale, ma è radicale, ma non lo vedi che minchia combinano, che cosa combinano?
6: Certo.
10: Non lo vedi in tutto il mondo che cosa.
6: In tutto
10: allora
6: il mondo.
10: Vogliono conquistare il mondo ammazzando tutti gli altri, capito? Figli di puttana.
6: Mi sembra una teoria alquanto complottista, mi sembra che.
10: No, non è complottista per niente, perché scusami, cioè uno che non ha una terra e vuole conquistare così.
6: Non è che la deve conquistare. Mi è parso velatamente di capire che lei quindi condivide le ragioni di questo sciopero generale.
10: Allora, la mia soluzione è prenderli, rimetterli tutti dentro, dove erano.
6: Senti, butta giù, dai, a questo pazzo, dai, butta giù questo cretino. Una roba di cattivo gusto, veramente squalido, dai, vattene a fanculo, che schifo. Andiamo dal Trucido d'Artufello, vai.
11: Ma che cazzo, ma perché mi resti quattro scappati di casa? Di scioperi ancora.
6: Di chi sta parlando, scusi? Chi sono gli scappati di casa?
11: Quelli che fanno gli scioperi. Perché scioperano?
6: Per la Palestina, la situazione a Gaza.
11: La Palestina, stiamo pisciati qui in Italia e faccio gli scioperi a Palestina io.
6: Quindi la sua posizione è masticazzi dalla Palestina.
11: Cazzi di tutti, io guardo per spesso, passa la mattina alle 5, esco col buio e rientro in notte alla sera.
6: Ecco.
11: Mando a pensare la Palestina, quanti quattro scappati di capo e poi non sciopero il giorno per andare a lavorare.
6: Senti, l'ultima domanda, l'hai visto Highlander?
11: Chi?
6: Highlander.
11: Sì, sono mortale, non ho visto Highlander.
6: Allora guardati Highlander e vattela a piander, culo. Ciao. Vattela a piander, culo, ciao, bello, ciao. In conclusione, direi che le motivazioni dello sciopero, per quanto condivisibili, non sono percepite, diciamo, in modo molto empatico dal cittadino medio italiano, o perlomeno da quelli che ascoltano La Zecca. Ma è giusto così, ognuno deve curare il proprio orticello e tutti dobbiamo farci succhiare l'uccello. Così, estemporanea. Meglio di Carducci, ciao, alla prossima, andate alla fanculo.
12: Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova! Devo correre a chiamare il veterinario!
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: Oh cazzo, Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che schifo, no! No, ho bevuto il cadavere di Gina! Assassina, assassina!
1: Calmati, calmati!
0: Assassina, assassina, Gina!
1: Ma dov'è finito l'uomo tutto d'un pezzo, privo di sentimenti e glaciale come un calippo nell'Artico di cui mi sono innamorata? Lo stesso sentimentalmente zombie che una volta mi ha coltellato al ristorante per attirare le attenzioni del cameriere con le mie urla. La stessa bestia di Satana che mi ha obbligato a vivere in un nido sul terrazzo vestita da condor per mesi per allontanare i piccioni. Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali.
0: Non sono io! Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni! Non credo che riuscirò a perdonarti! Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi! Devo stare da solo!
1: Ma dai, non fare così! Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai!
0: Ma sei stronza.
1: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
0: No, basta, questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. E pure assassina.
1: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
0: Non mi importa, è ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio.

0: Che fai?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché stai coprendo di cielo fa la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di lattice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: Comincia a salirmi un leggerissimo dubbio.
1: Spogliati.
0: Non colgo...
1: Mica vorrai che ti macelli vestito.
0: E la Madonna, che incredibile franchezza intenzionale nel fornirmi dettagli agghiaccianti delle azioni future atte alla lesione della mia persona per delle incomprensioni in ambito familiare.
1: Dai su, che poi è lunga a spellarti.
0: Sentiamo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
1: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
0: Quale tranquillante?
1: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna molto pericolosa ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pierone anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una bella sega.
5: Sì. Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No.
2: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
5: No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No, no.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la bomba.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: In mano.
2: Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta. Perché...
1: Amore,

0: Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda!
5: Porn Bob. Desperation is in the fix.
6: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
7: Ma grande muschione, sta zingarata sulla barchetta banana, mica spalanca.
8: Sì, poi oggi si sta da Dio, guarda che acqua.
9: Barca banana tua madre.
8: Oh, ma se prenotassimo un ristorantino con il molo privato?
7: Bella, chiamo io. Conosco un posticino da ste parti.
9: Cazzo dici che è la prima volta che vieni?
7: Ma tu non sai un cazzo di me. Guarda che quando venivo al lago di Como io tu sballonzolavi ancora tra un coglione e l'altro di tuo padre.
9: Dimmi come si chiama quello cerco con Maps, che devo fare la rotta, devo fare tutti i cazzi.
7: Allora, aspetta, si chiama Taverna del Lago.
9: Proprio di nome.
7: Si sono spesi la fantasia.
9: Vabbè, comunque aspetta. Oh, ma sono 60 minuti di navigazione dall'altra parte. Non ho cercato la benzina, le condizioni meteo, cioè, non è che me la sentito.
8: Ma non dire cazzate, che cazzo sei, Acab? Figa, siamo sul lago, mica sul mare del nord.
7: Dai, bernacca di sto cazzo che c'ho fame, accendi la banana.
9: Vabbè, oh. Io comunque un jack lo facevo.
8: Porco c***a! C'ho l'alito di Nessie! Figa, hai mangiato più lavarello tu che un pesce gatto!
10: Scusate ragazzi, guardate che si sta alzando il vento. Io inizierei a rientrare fossi in voi.
9: Vento? Mica vado a vela! Portaci altri 3 whisky, stronzo!
10: E io lo dico per le onde.
7: Ma qual cazzo di onde, mica? Ma siamo sul lago, siamo! Non ci sono le onde sul lago!
11: Ehi, infatti!
12: Che cazzo di onde ci sono?
13: Non ho mai visto una cosa simile!
14: Non voglio morire!
13: Uomini! Oggi nessuno perirà! Vi terrò in salvo io!
14: Che cos'è stato? Cos'era quel bip?
12: Che cazzo è sto rumore, Musco?
13: La benzina! Abbiamo finito la benzina!
15: Ci sono le onde, ci sono. Acab di sto cazzo.
16: Uè, Johnny, eccomi. Sei pronto per la serata?
8: Pippo, scusa, ma tu hai noleggiato un'auto elettrica per andare a fare la serata?
16: Certo, grazie a Autonoleggio e Autofficina Lugli, Cormano. Vuoi mettere? È bellissima.
8: È bellissima, Pippo, ma ti vorrei ricordare che dobbiamo andare in Liguria e non credo che pulluli così tanto di colonnine per ricaricarla.
16: Stai sereno che adesso partiamo. A metà strada ho pensato di fermarci per prendere un caffè in autogrill. Facciamo una ricarica da 15 minuti e poi ripartiamo. Tanto mi hanno fatto scaricare l'app per le soste.
8: Ma sarà, io non mi fido tanto delle auto elettriche, Pippo.
16: Ma figurati, guarda, abbiamo 320 km di autonomia. Ne dobbiamo fare circa 200-205 e volendo ci torniamo anche indietro con questa ricarica qua.
11: Ehi, infatti!
8: Pronto, ciao amore. Sì, come ti ho detto ci manca l'ultima tappa alla colonnina di ricarica e dovremmo arrivare a Milano. Purtroppo fra aria condizionata e traffico l'autonomia è scesa un pelino. Sì, lo so, hai ragione. Mica è colpa mia se Pippo è un coglione.
15: Già. Pippo è un coglione.
17: Fa? Hai un secondo?
18: Sì, dimmi.
17: Allora, ho avuto un'idea per un blocco. Volevo fare uno scherzo telefonico dove mi fingo una suora che chiama... Fa? Mi stai ascoltando?
18: Sì, no, tu parla, stavo facendo una roba con ChatGPT, ma ti sento.
17: Sì, ho capito, ci stai un po' troppo su quel telefono.
18: Che cazzo dici? Ma cosa cazzo dici?

0: Io sto creando il futuro, cazzo. Io mi sto evolvendo. Voi siete dei cazzo di cromagnoli. Io sapiens, sapiens, sapiens, capito? Quando voi scoprirete il fuoco, io avrò già creato la prima auto volante. Non so se hai capito come sto performando.
1: Sì, sì, vabbè, secondo me a guardare uno schermo tutto il giorno diventerai strabico. Comunque, ciao.
0: Ma che cazzo dici, strabico? Io sono Superman. Voi siete i cazzo di gatti di Piccolo Miracoli. Pensa a te.
2: Ehi, forti!
3: Ragazzi, mi dispiace, ma oggi non vengo in radio. Sono al pronto soccorso oftalmico, fate bene fratelli, e stanno cercando di capire perché mi vedo due cazzi e quattro mani. Vi aggiorno, ciao.
4: Noi gatti di Vicolo Miracoli, tubocelli.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione e prima o poi te la mette nel culo.
6: Lo Zoo di 105.
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
7: Eccoci amici di Freedom, oltre il cortile. Il mistero e la bellezza dell'Italia sotto certi versi è veramente...
5: Freedom.
7: Nelle scorse puntate ci siamo occupati del...
5: Freedom.
7: Che bella porta, entriamo.
8: Scusi, sto cagando.
5: Freedom.
7: La curiosità umana spinge sempre ad andare oltre, proprio come il grande scopritore Belangino da Pisa, che nel 1290 arrivò al punto, ma ne parliamo dopo questa clip.
9: Frito. La terra è tonda e il cielo è blu, ma chi lo dice sa di esserlo. Ci sono persone che salgono sui tetti con i poteri sovrumani che poi, tra poco.
5: Frito.
7: Ci troviamo al castello di Berenice, famosissimo perché si dice che ci dimori lo spirito di Berenice. Oggi a Freedom, grazie ad un permesso specialissimo, potremo entrare in questa porta, della quale ho la chiave. Bellissima chiave, bellissima questa chiave, pesantissima. Ecco, apro la porta, ma prima solleviamo un drone, che ci inquadra dall'alto, ecco, apriamo la porta, che sicuramente produrrà a scoprire cose che non sapevate, ma che grazie al drone e alle porte potremmo raccontarvi. Ma prima facciamo altro.
5: Freedom.
7: Attento, Omar!
10: Aia!
7: Qui è strettissimo. Ecco, apriamo un'altra porta.
10: Aia!
7: Attento, Omar, che si scivola! Ah! Attento, Omar, qui è basso!
10: Aia!
7: Porta!
10: Aia!
7: Omar, attento, Omar!
10: Aia!
7: Si scivola! Ah! Porta scivolata! È drone!
10: Ah! Ah! Aia!
7: Forse siamo in un vicolo cieco. Torniamo indietro. A porta scivolata, drone!
10: Aia! Ah!
7: Si scivola, Omar, attento! Ah! Porta!
10: Aia!
7: Attento, Omar! Porta!
10: Aia!
7: Porta!
10: Aia!
5: Freedom!
7: Eccoci, amici. Siamo di nuovo fuori e abbiamo scoperto una cosa incredibile che vi diremo dopo. Dopo, perché ora ci sono i mummioni!
5: Freedom!
7: Drone! Professore.
11: Senta. Siete qui da due giorni. Quando parleremo delle mummie, che è anche il motivo per il quale mi avete chiesto il mio...
5: Freedom!
11: Ma scusi, mi fa parlare!
5: Freedom!
7: Professore, capisco la sua impazienza, ma noi abbiamo dei tempi televisivi. Ma se mi segue dietro questa porta, possiamo anche parlare dei mummie. Ecco, stia attento però che è molto stretto.
11: Ma non è vero, è lei che si accovaccia inutilmente, mi perdoni, non ce n'è bisogno.
7: È che so alto.
11: Lo vedo, anzi, se posso permettermi, non credo che lei sia anche adeguato a certe cose, se posso dirgliela, eh.
7: Ma i mummioni parlano?
11: No, sono mummie.
7: Ah, grazie, professore.
11: Cosa cazzo dice?
7: Porta!
11: Basta con ste porte!
5: Freedom!
7: Alziamo un drone e vediamo meglio l'orizzonte mentre va una voce che ci dice le cose. Ascolti, professore.
11: Mamma mia, ancora con sto drone!
5: Frito.
9: Nel 1345 a Firenze, un giovane palissiamo Silvestro scopre che ci sono le cose. Poi muore e il segreto rimane dietro la celatura del fantomatico papa, Concilliano I. Questo ed altro dopo, sempre su Frito.
5: Frito.
11: Scusi, ma non è esistito nessun Cincillano come pontefice. Quella è la sua fonte storica, mi perdoni.
7: Drone sulla fonte storica!
11: Ma basta con sti droni, basta!
7: Allora, Omar, inquadrami la fonte storica dietro la porta.
11: Scusi, ma... Ha una miniatura radiocomandata del suo furgone.
7: Bella, vero? Cerca la mamma, il furgone grande.
11: Sai che lei è seriamente disturbato, vero?
7: Drone su disturbi e... sigla!
11: Ok, ci rinuncio, basta, lei è un deficiente.
7: Attento, Omar!
10: Aia!
5: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La principessa con tre buchi nel sedere.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba della principessa con tre buchi nel sedere. C'era una volta, in un regno pieno di cadaveri da tutte le parti, una bellissima principessa, chiamata Principessa Palla da Bowling. La Principessa Palla da Bowling era chiamata così perché una strega cattiva le aveva lanciato una maledizione, triplicandole i buchi del culo. Piangeva ogni notte la principessa con troppi buchi nel sedere, ripensando ai suoi troppi buchi nel sedere. Secondo il mago di corte, l'unico modo di spezzare la maledizione era quello di sfondare il buco originale. Ma nessuno sapeva con certezza quale fosse il buco originale. Un giorno, nel regno pieno di cadaveri, arrivò un prode cavaliere. Principessa, principessa, mi concederebbe l'onore di buttarglielo in uno dei suoi tanto rinomati buchi del sedere? Chiese il prode cavaliere alla principessa, che pensava avesse tre buchi nel sedere. Oh, prode cavaliere, io me lo farei buttare più che volentieri nel sedere, ma la maledizione dice che se me lo butti nel buco sbagliato, tu morirai e il numero dei miei buchi del culo verrà ulteriormente triplicato. È il 33% di possibilità, accetto il rischio, disse il prode cavaliere. Forza, mostrami il sedere. La principessa si tolse quindi le mutande e offrì il suo sedere al prode cavaliere. Gridò il prode cavaliere, ma tu ne hai molti di più di tre, di buchi nel sedere. Infatti, disse la principessa plurianale, ne ho 9.876.333. Sai, in molti hanno tentato e fallito prima di te, e sono morti, mentre ogni volta il numero dei miei buchi del culo veniva triplicato. Fa niente, voglio provare lo stesso, disse il coraggioso cavaliere, anche se ora aveva lo 0,000000000000001% di possibilità di riuscita. E così, con grande coraggio, il cavaliere infilò il pazzo in uno dei 9.876.333 buchi del culo della principessa, che urlò di piacere. Oi, oi, oi, oi. Ovviamente, il buco era quello sbagliato, e il cavaliere morì sul colpo, mentre il numero di buchi del culo della principessa veniva ulteriormente triplicato. La morale di questa storia è che la matematica vale anche nelle fiabe. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Tony. Come stai, lepre? Tutto bene? Benissimo. È andata alla grande come prima telefonata della nuova stagione. Wow.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Caterina? Sono Antonio, un amico di Caterina.
2: Senti, sono io non ti capisco, non ti sento e non ti voglio nemmeno sentire.
3: No, ho capito che sei un ignorante di merda. Mi passi Caterina.
2: Tu sei uno stronzo di merda, sei?
3: No, io sono...
2: Non ti fai capire chi sei?
3: Allora, ti spiego. Va bene, ok. Allora, sono Antonio, sono un DJ.
2: Allora, lei è Antonio.
3: Ok.
2: Mi vuoi dire che cosa vuole da me, Antonio?
3: No, io stavo cercando Caterina.
2: Stai cercando chi di Caterina?
3: Caterina, sto chiedendo Caterina perché dovrebbe avere una mia giacca di jeans che gli avevo dato.
2: Io
3: nel...
2: non lo so, prima di tutto io non sono Caterina.
3: No, questo l'ho capito, stavo cercando Caterina che ha una mia giacca di jeans con dietro una toppa con stampato un...
2: Ma io questa giacca di jeans
3: sì.
2: con la toppa, io non la conosco, per prima di tutto non sono Caterina, va bene?
3: Ma non c'è Caterina
2: poi,
3: in casa?
2: Lei quando si presenta,
3: sì.
2: non si presenta con uno stronzo, perché uno stronzo potrebbe essere lei, scusi.
3: Ma no, io scusi, non ho detto che sono...
2: Ma è la domanda che mi fa rispondere in questo modo.
3: No, ma io le chiedo scusa, intanto, gli ho detto, ma io non mi sono presentato come uno...
2: Accettate le scuse.
3: Ma io non mi sono presentato come uno stronzo, ho detto, sono Antonio e sto cercando Caterina perché dovrebbe avere...
2: Io ho cercato una... di capire chi è lei. Allora, lei non,
3: sì.
2: non ha individuato la...
3: Ma io sono,
2: sono
3: uno famoso.
2: Sono Caterina.
3: Scusi, lei scusi,
2: io
3: non è mai...
2: di Caterina.
3: Mi fa parlare. Lei scusi, non è, mai, non è mai andato
2: ci
3: a ballare in...
2: Ci siamo spiegati.
3: Oh, bene, allora senta, io sono un DJ famoso, sono Tony Cazzo e sto cercando questa giacca di jeans che Caterina dovrebbe avere a casa nell'armadio.
2: E non la posso mai aiutare in questo caso, perché io non so chi sia e non so nemmeno questa giacca di chi la potrebbe avere.
3: Caterina dovrebbe avere questa giacca e c'è dietro una stampa con un cazzo enorme.
2: Ma Caterina che ha questa giacca ce l'ha lui, ma io non posso mai saperlo come
3: allora,
2: che io non conosco chi è questa Caterina.
3: Sì, ho capito. Allora, forse ci siamo capiti male. Le spiego bene, mi ascolti bene. Allora, questa Caterina nel 1996 durante una serata in discoteca che poi dopo abbiamo fatto amore con le...
2: 96 vuol dire
3: sì,
2: 30 anni fa, 29
3: sì,
2: anni fa.
3: Sì, sì, lei si
2: io
3: faceva spalmare.
2: Ricordarmi di questa Caterina di 20 di 40
3: fine.
2: Anni fa?
3: Sì, mi fa parlare, le spiego. E con questa Caterina che abbiamo fatto anche sesso, lei si faceva spalmare di orecchiette dalle cime di rapa, era un po' pazza, depravata. Gli avevo regalato
2: io
3: la...
2: Non ho tempo di ascoltarla e di fare questi programmi, questa discussione inutilmente.
3: Ma io mi allora senta, allora, nel 96 mi sono scopato questa Caterina, ha la mia giacca di jeans con dietro una toppa con un
2: ma
3: cazzo stampato.
2: Ma questa giacca di jeans io non la conosco e non la voglio
3: ma
2: sapere.
3: Ma non la può conoscere, come fa a conoscerla?
2: Va bene?
3: Ma come fa a conoscere una giacca di jeans? Ce l'avrà nell'armadio?
2: Ma questa giacca di jeans, che cazzo me ne frega, me, scusami.
3: Ma c'è dietro, sì. c'è dietro una... Pronto? Ma io non capisco, io non... A parte che non mi ha fatto neanche parlare. Poi mi viene difficile perché quando mi cazzo diventa tutto amaro. Invece devo rimanere in linea con Tony Cazzo, avete capito? Vabbè, io provo a richiamarlo. Pronto?
2: Senti.
3: Caterina?
2: Questa è la seconda volta che lei sta telefonando. Io questo adesso sì. è un numero sconosciuto, ma io ho il numero sì. vostro.
3: No,
2: va bene?
3: Guardi, allora, aspetta, io sto cercando.
2: Sta telefonando sì. alla casa di un carabiniere.
3: Allora, senta.
2: Le faccio presente
3: sì.
2: che il discorso che mi fai, che mi fate, non coincide con il mio nome. Oltretutto.
3: Ah, quindi non c'è Caterina?
2: Se non la smetti. Io ti faccio passare i guai.
3: Ma no, ma senta, io sto solo chiesto, non la disturberò più. Sto chiedendo solo, c'è Caterina in
2: non
3: casa?
2: Non devi disturbarmi, perché l'altro giorno avete rotto i coglioni.
3: Ma chi? Ma io non l'ho, ma non l'ho mai chiamato.
2: Ce lo prendi in bocca, ce lo prendi in bocca a tua sorella,
3: ma
2: io lo tua figlia.
3: Ma no, ma quello sì,
2: ma devi smettere.
3: Ma quello era un Wenderman, sto parlando.
2: Io sto registrando tutto.
3: No, ma lei
2: va bene, passato di merda.
3: Ma è lei che mi sta insultando adesso, vede? Cafone, cafone, vedete, la gelosia, non voleva passarmi la moglie che mi ero scopato nel 96, questo locale in Puglia, che si faceva tutta concimare addosso di orecchiette cima di rapo, una chiavata di quelle incredibili. E comunque la giacca di jeans non l'ho trovata.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105. Radio 105.

0: solo in pinocchio. Mette il viscoso nei pinocchio.
1: Viscoso.
0: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Mazzoli su chi è i cani.
1: High Times from the ATC 09 Alpha Alpha B.
2: Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo. Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.
4: Comandante Mavericchia? Comandante Mavericchia?
5: Sì, la sento forte e chiaro, chi parla?
4: Tipo telefono?
5: No, si identifichi.
4: Sì, sono il pilota comparsa, sto volando di fianco a lei.
5: Ah, è lei?
4: Perché gira la testa, non ho capito. Ho come l'impressione che mi stia ignorando. Dove va?
5: Mi scusi, però noi siamo a bordo degli F-35, lei perché è un Cessna? Monoelica, tra l'altro.
4: Effettivamente faccio un pelo fatica a starmi dietro. Se potete, gentilmente, andate un po' più piano. Credo di avere il motore un pelo surriscaldato.
5: Con le lichine.
6: Mavericchia.
7: Come sono addolorato.
8: Rooster. Uno, come piangi male. Due, perché cazzo piangi? Qualcuno ti ha fatto arrabbiare? Dimmi chi è stato quello in c***o. Forza Rooster, non aver paura. Confidati con il tuo paparino.
7: Lei non è mio padre, ufficiale Mitchell. Lei è quello che l'ho ammazzato. Sing e sob.
8: Sì, ma se lo dici così però fai sembrare una cosa molto negativa. Guarda che io e tuo padre siamo stati molto legati. Legati per il cazzo, per la precisione. Un giorno abbiamo beccato un vuoto d'aria e ci si sono attorcigliati i peni con un nodo alla marinara. Ci sono volute 5 lingue per slegarci. Quelli sì che erano bei tempi.
7: Sing sob, basta, la smetta. Ho le palle piene delle sue storie.
8: E allora svuotale. Se vuoi posso darti una mano io. Sai, quando ero cadetto mi chiamavano Mosè della
7: Che vita di merda, che brutta vita, che vita infame, voglio morire.
8: Ma si può sapere che gli è preso a questo giovane stallone dei cieli?
9: E glielo dico io, ufficiale supermaschio. Il cadetto Rooster piange perché ha cominciato a soffrire di vertigini. Lei, signore, non l'ha capito perché è troppo etero e non ha la sensibilità necessaria. Ma a me non è sfuggito, perché sono donna e per di più, sei interessato, sto iniziando a volare proprio in questo preciso istante.
10: Scusa, volevo dirti che guarda che secondo me lui è culatone.
8: Rooster, ma è vero quello che dice la fontana di maestro? Soffri di vertigini?
7: Ebbene sì, dannazione! La scorsa settimana per poco non svenivo in volo! Ho cominciato a tremare e non la smettevo più! Non salirò mai più su un aereo! Non voglio essere responsabile della morte del mio copilota come lei lo è stato per quella di mio padre!
8: Ah, ma sei proprio fissato su sta cosa che ho ammazzato tuo padre! Bah, i giovani d'oggi fanno di tutto una tragedia!
9: Signore, chiedo ufficialmente il permesso di farle un po'.
8: Permesso negato, cadetto buco, dove ci dovrebbe essere una mazza. Rooster, basta stare lì a piangerti addosso. Il modo migliore per affrontare la situazione è prendere per i capelli e sbatter la testa contro il muro.
9: Magari.
8: Forza, vieni con me. Andiamo a volare.
9: Con molto piacere.
8: Parlavo con Rooster, brutta troia.

0: Abbiamo raggiunto i 5000 metri. Come va là dietro, Rooster?
1: Per adesso benino, ma solo perché non sto guardando giù. L'ultima volta appena l'ho fatto ho iniziato a tremare come un pazzo.
2: Ragazzi, c'è un sonno della madonna, non riesco a guidare. Non si chiudono gli occhi.
0: Scusate, ma chi ha fatto decollare questo cazzo di narcolettico?
2: Sanno. Vedo Cuomo. Sono Cuomo.
0: Produzione, c'è un narcolettico a bordo di un aereo che costa 90 milioni di euro.
3: Sì, l'abbiamo individuato, dove si trova?
2: Vedo Bereguardo, credo. Sonno.
3: Aggiorni la sua posizione in questo momento.
2: Non ci capisco, le luci mi fanno addormentare.
3: Apri i finestrini.
2: Apri il finestrino?
3: Apri i finestrini, un po' d'aria fresca non potrà che farle bene.
2: C'è ragione, aspetti che trovo.
1: Ma che sei andato?
4: Cazzo, sapere che era così bravo io facevo fare la parte de Gus.
5: Questo è Mavericchia.
6: 105. Hey! Lo Zoo di 105.

0: più le date, e se vuoi ti togliere anche adesso te le togli, cane.
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Ti ho chiamato così facciamo prima. Senti, mi servirebbe un video per la serata. Pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Non sento.
2: Senta.
1: Non ti sento, cosa hai detto?
2: Voglio sapere una cosa, se possibile.
1: Pronto?
2: Cosa vuoi? Io sono il tuo avvocato.
1: Sono Paolo.
2: No, voglio sapere cosa vuoi di questi due signori. Che sono due signore, tu sei un damarro. Mi sono... devi dire che cosa mi rompi i coglioni tutti i giorni, perché lo fai. Se sono lì che ti do le tue soddisfazioni.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi? Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a. Pronto?
2: Mi devi dire.
1: Mi serve un video per la serata.
2: Sei capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Sono Paolo.
2: Sono capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Mi serve un video per la serata che devi fare. Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Ti posso dare 100 euro, 200. Che hai bisogno? Chiedi, no?
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
2: Stai rompendo già i coglioni.
1: Mi serve un video.
2: Parla pure che io ti ascolto pure un'ora, che mi interessa parlare troppo.
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Un attimo, per favore. Senti?
3: Attenzione. Perché ora i due orchi metteranno in scena la solita parodia del cazzo. Sentiamo la loro recitazione.
2: La chiamate il maresciallo?
4: Ah? Sì, sì.
2: Ah, dite di rispondere all'altro telefono. Pronto?
1: Allora, visto che dovete andare a Rieti per fare prima, andate in auto. Sono solo 15 ore di macchina senza hotel. Andate e tornate. Wender viene a piedi perché ha paura anche della macchina.
2: Devi gridare un po' in più che non sento.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate.
2: No, devi gridare un po' in più che non ti sento bene.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate perché la settimana scorsa si è pestato con quelli della Proloco. Gli ho fatto fare un busto reggi microfono così può sbraitare come sempre. Ripeto.
2: Ti ho detto di rispondere alla mia domanda.
1: Gli ho fatto.
2: Cosa vuoi di questi due signori? Che io ti sono posso pure soddisfarti. Me lo dici sì o no?
1: Guarda
2: non
1: che ti ho
2: sapere i tuoi chiacchieri.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino.
2: I tuoi chiacchieri non mi interessano. Devi rispondere alla domanda. Se vuoi rispondere, se no parlo quando vuoi, che io ti ascolto.
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non ho capito un cazzo, rispondo alla mia domanda.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino, il 25 ottobre del 2030. Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data
2: sul cervino.
1: Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino.
2: Mi interessa stare 2 ore qua al telefono, che ho interesse a starci.
1: Fate 4 ore di DJ set. Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo. Il driver che vi ho preso è mio zio di 93 anni. Se vedete che si addormenta mentre guida, dategli uno schiaffetto sulla testa e lui ti fa altri
2: 33, però. Speriamo che tu non ci arrivi. Non ci arrivo a 33 tu, non ci arrivo, non ci può arrivare.
1: Sono Paolo.
2: E mi ha avuto casi Paolo, il cazzo mi dà avuto a mia casi Paolo.
1: Ripeto, sono Paolo. Ripeto, sono Paolo. Sono il
2: promotore.
1: Ma come chi sono? Cane.
2: Risponda, sei capace a rispondere?
1: Pronto?
2: Alla mia domanda.
1: Mi fai parlare?
2: La mia domanda, sì o no?
1: Che cosa? Che cosa?
2: Ma dopo tu mi dici che non capisci.
3: Allontanate i bambini dalla radio.
0: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Parco! Con me chiudi le date e se vuoi. Con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Parco! Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo! Vaffanculo!
4: Va bene! Va bene!
0: Vaffanculo!
4: Vaffanculo!
1: Non sento. Ti richiamo, ciao. Volevo chiedervi scusa, ho sbagliato numero. Io cercavo Pippo Palmieri. Lei non è Pippo, giusto? Lei è scimmia?
2: Dai, vai che abbondanza come pia! Non me ne coglione a rileggere, capito? Sto quello che non sai altro.
1: Scimmia da parte di padre o di madre?
2: Io non lo so se riesco. Se riesco a intercettare la tua telefonata. Non so se sono sicuro, ma se sono sicuro, vengo a trovarti a casa, convinto che non c'è altro.
1: Non farlo, perché se mi denunci non potrò più chiamarti per massacrarti di telefonate da qui al 2070. Scimmia!
5: Radio 105.
6: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
6: minchia come ci piace.
7: La tua vita più colore.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
5: Ah, buongiorno.
4: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga? L'ha visto?
5: Certo che l'ho visto.
4: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
5: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
4: Perché? Perché? Dica perché.
5: Per due motivi.
4: Sì.
5: Sono le stesse persone che praticamente dicono
4: sì.
5: Di difendere la famiglia tradizionale.
4: Invece?
5: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
4: Lei va a puttane?
5: Io no.
4: Quindi se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
5: No.
4: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
5: Forse mia madre.
4: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
5: Sarei contento per lei.
4: Sì, quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
5: Sì,
4: va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, dia. Vai, butta giù quello con la mamma maiala, dammi un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
6: Sì.
4: Sì, buongiorno. Ha visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga, che cosa ne pensa?
6: Più che giusto.
4: Cioè, più che giusto la spenderli?
6: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana sì. Va legalizzata, vai.
4: Sì, lei andrebbe a puttane, lei va a puttane?
6: Non ci vado.
4: Perché non ci va?
6: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
4: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
6: No, no. Non di andare, di mandare.
4: Di mandare cosa? Non è chiaro, no?
6: Le persone, ci guadagno.
4: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
6: Per poi guadagnarci.
4: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
6: Ma perché fai il sapotello? Non ho capito.
4: Io non sono sapotello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
6: Facendo il sapotello.
4: Capisce la differenza?
6: Seconda
4: la seconda volta di che cosa?
6: Che
4: lei la seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
6: Ma, purché non faccia del male, sì.
4: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no... In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
6: Ma sì,
4: Pappone,
6: dai.
4: Cosa ride, Pappone? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro. Dammene un altro, butta giù al puttaniero, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
7: Buongiorno.
4: Buongiorno, mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
7: Diciamo di sì.
4: No, non c'è niente di male, io sono frequentatore, io vado a zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
7: Insomma.
4: In che senso? Dica.
7: No, non del tutto, perché comunque non ci sarebbero problemi, sono con tutti gli altri imprenditori.
4: In che senso? Scusi, non ho capito bene perché non
7: dalle
4: si sente.
7: Dalle tasse
4: sì.
7: Alle.
4: Quindi lei preferisce battere e evadere il fisco?
7: Direi di sì.
4: Sì,
7: però vuole mettere su questo tono, sì.
4: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
7: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolte.
4: Dica, me ne dica un paio.
7: Ma non ci sono altri risvolti. Per esempio, che non vuole essere ufficializzata.
4: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
7: No.
4: Perché non vuole?
7: Perché non vuole, perché è un figlio.
4: Sì? Ma scusi, se lei...
7: È sufficiente, come ragione.
4: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
7: Perché mi paga lei le bollette?
4: Sì, ma voglio dire, però se lei ha scelto di fare
7: se
4: la prostituta...
7: Se lei le bollette io smetto.
4: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
7: Non...
4: Cioè, lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
7: Di nascosto. Senta, mi ha già rotto le palle.
4: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai.
0: Puttane e droga?
4: Sì.
0: Ma io l'ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
4: Sì.
0: Facciamo tutti per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
4: Sì.
0: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane, poi dici che ce l'hai qui. Ma io non lo so, cioè io veramente se ero un po' più ricco sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
4: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
0: Certi bordelli con le troie dentro che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, c'è sempre stata la meretrice.
4: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché non...
0: qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, qua noi dobbiamo essere tutti immacolati.
4: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video porno.
0: Quelli sai cosa fanno? Fanno quel che si vanno a confessare.
4: Sì?
0: E poi dicono, per farti perdonare, pace il cordone sacro.
4: Cos'è?
0: Che sarebbe l'uccello.
4: Ah,
0: ecco,
4: sarebbe...
0: lo chiamano così.
4: Il cordone sacro. Sì.
0: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, perché ti trovi. Bevi alla fonte battesimale pure e fa fangula, capito?
4: Questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
0: Sì, in parole sì, la fonte battesimale.
4: È un bucchino.
0: Ma dove nasce tutto, il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
4: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
0: Anche io. Tiro fail,
4: tiro spag,
0: tiro cazzo, frega.
4: Ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questa puntata Batman sarà clonato e scritto da Wender, mentre Alfred sarà Ennio. Signore e signori, mettetevi comodi, parte l'avventura. Siamo a Gotham City. Batman sta cercando di rientrare alla Batcaverna, ma ha un problema. Gli si è rotto il radar.
2: Ciao, sono Batman. Sto cercando di rientrare alla Batcaverna, ma porca di quella mignotta, mi si è rotto il fusibile che fa funzionare il radar.
1: E allora chiederà aiuto ad Alfred, chiamandolo al telefono per poter rientrare alla Batcaverna.
3: Hey.
2: Alfred, sono sulla Batape Carvolante.
3: Ma chi sei?
2: Sono Batman. Ho rotto il radar e non so come tornare alla Batcaverna. Pronto? Per mille mufloni. È caduta la linea. Presto, devo richiamare Alfred.
3: Chi sei?
2: Alfred, dove ti trovi?
3: Ma che fa sbagliato il numero! Fa sbagliato il numero! Prata!
2: Come ti chiami?
3: Danala! Chi sei?
2: Sono Batman!
3: Ma che... Che sei?
2: Sono Batman!
3: Verba!
2: Hai capito?
3: Che cosa vuoi?
2: Bat batterio gigante!
3: Ma che porco chi sei?
2: Mi serve una mano a risolvere gli indovinelli dell'enigmista.
3: Va bene, porcala!
2: Alfred, ma come parli? Cosa ti è successo? Hai capito?
3: Ecco chi sei!
2: Sono Brata! Batman!
3: Che porco di un... Cosa c'è bisogno?
2: Io sono stato attaccato da un bat batterio gigante. Hai capito? Batterio gigante.
3: Porca da merda! Vai, porco da...
2: Alfred, ma sei mongolo. Prendi il bat segnale. Lo trovi
3: dentro. Segnale che devo chiedere!
2: Presto, Alfred, accendi il bat segnale. Lo trovi dentro al granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio. Vai nel granaio e accendi il bat segnale.
3: Ma che ne parla di gare? Vai, porca la.
2: Alfred, ma sei
3: vai a cagare, porco!
2: Non sei Alfred, e chi saresti?
3: Ciao Ennio! Sono Ennio! Con la doppia mia bastardo!
2: Ennio!
3: Ennio!
2: Sei quel mongoide contadino bifolco bastardo!
3: Ma porca la... Ma che porco tu stai dicendo? Ma sei stato un inglese, amica! Sono il contadino! Ma porca la... Ma tua madre, bastardo!
2: Sei la donna gatto, sei un bifolco!
3: Che la donna, c'è sono dentro voi! Ma sei la donna, non sono io, non sono una donna! Puttana la...
2: Alfred non diceva così tante parolacce.
3: Ma che le ne date? Mettiamo Ennio, porco d'un...
2: Ennio!
3: Ehi, deve!
2: Ho fame, presto, Alfred! Ehi. Prendi il bacco grembiule e
3: tuo! Ma vai a cagare, ma... Porco di... Vai, non ti conosco! Dove stai da chiamando? Chi vuoi chiamare?
2: Ho fame, presto, Alfred. Prendi il bat grembiule e due uova.
3: Grembiule!
2: Uova!
3: Uova! Ma porca la... C'era bisogno per me,
2: brutto ignorante bastardo.
3: Che bastardo che ti puoi avvantare. Ma chi sa il mio numero? Dimmi che si fa l'autore del mio numero.
2: Alfred, prepara il bat vino che stasera torno con una vecchia da burrare.
3: La vecchia da burrare.
2: Lascia
3: dove
2: stare.
3: Dove c'è la vecchia da murare? Dove c'è la vecchia da murare?
2: Alfred, prepara il batvino che stasera torno con una vecchia da murare.
3: Bastardo!
2: Bastardo!
3: Ti conosco, brutto bastardo!
2: Mongo!
3: Vai a cagare, bastardo merda! Guarda, una merda!
2: Sono Batman!
3: Bastardo!
2: Sei pinguino!
3: Vai a tua madre per bastardo, vai a cagare!
2: Ho capito, sei il Joker! Pronto! Orsù Alfred, ci vediamo tra poco alla Batcaverna.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: control, we are ready for takeoff. Maverick, you, can you hear me? Vi hanno preso per il culo per 2 anni e mezzo.
1: Paolo Noyes è un barbone a Miami, ha finito i soldi.
0: Flight time from the ATC is 09 Alpha Alpha B. Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo. Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Maverickia.
3: Maverickia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante Maverickio. Mi sentite? Mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?

0: Celestiale, posso chiedere una cosa?
1: Veloce, Rooster, che oggi abbiamo l'addestramento denominato Fist Fucking, da ultimare prima delle 0600.
0: Ma, signore, con tutto il rispetto, questo che cazzo è?
1: Sciocca. È il mio aereo, perché?
0: Sì, signore, lo vedo che è un aereo. Ma perché è rosa con un Hello Kitty gigante sulla coda e una cappella rossa disegnata sul muso?
2: Che velivolo da maschio.
1: Perché lei ha una visione, lei ha una visione distorta della mascolinità. Rooster, si vede che nessuno ti ha mai insegnato come essere maschio alfa. Tuo padre era sicuramente bravo di bocca, ma non sapeva un cazzo di mascolinità. Questo è un F-35 e sai cosa significa 35? Fuck, scopa, inculane 35. Ma è palese che tu di aerei non capisci un cazzo.
2: Oddio, quanto è etero.
1: Cadetti, oggi vi insegnerò a fare rifornimento in volo. Come potete notare, per semplificare l'operazione, ho fatto pitturare i musi degli aerei come se fosse un bel cappellone turgido, mentre la parte posteriore come se fosse un grosso ano dilatato. Dovete inserire, come vuole la natura, la punta cappellosa nel culone morbido.
2: Oh. È così che parla un vero uomo.
0: Ma chiedo nuovamente scusa per l'ardire, signore, ma io ho studiato ingegneria aeronautica per 10 anni e questa operazione non esiste da nessuna parte.
1: Rooster, sei più stupido di tuo padre, che racconta matite e gnocchi, posteggiarci le biciclette, nasconder la droga, vendemmiare, 1000 miliardi di cose, 1000 miliardi di cose,

0: sognare. Mille miliardi di cose si possono fare con l'ano.
1: Che maschio, mio Dio.
2: Scusate, ho sentito che c'è il rifornimento in volo oggi.
0: Sì.
2: Non ho contanti. Accetta il bancomat.
0: Lei chi è?
2: Sono il cadetto...
0: Oh?
2: Oh. Il cadetto O.
0: Cadetto O. Scusate, regia, però l'attore qua...
3: Ma dimmi una cosa, super compà.
2: Sì.
3: Ma te, ma chi cazzo te lo fa fare? Cioè, veramente, deve venire qua e farti coprire de insulti ogni volta. Chi te lo fa fare?
2: 18 euro l'ora.
3: Pure 18 te ne damo, a lordi.
2: Comunque, tornando nella parte, volevo fare la battuta. Io sono quello simpatico del film, no?
0: Chi ha deciso?
3: Ah, hai fatto bene a sottolinearlo adesso, perché non avevamo capito, pensavo fossi il rompicazzo del film.
2: La mia era una battuta improvvisata d'alleggerimento in cui chiedevo del contante per fare. Che è normale, non ci sono in volo.
3: Ma va, strano però, perché io sul copione non vedo entra super comparsa e fa una simpatica battuta improvvisata.
2: Sono stato un po' così out of contest
3: per dare troppo out
2: senso...
3: of contest. Perché da out of contest non ti trasformi in out of the coglion se te levi dal cazzo?
2: Mm-hmm. Va bene, pensavo fosse divertente. Se non è divertente, mi levo dal coglione.
3: Bene.
1: A me ha fatto ridere, amo.
2: Grazie, amore.
0: Allora, basta lezioni sulla scienza dell'ano. Tutti a bordo dei propri velivoli, iniziamo l'esercitazione. Rooster, tu prendi quello.
4: Signore, intende quello con la faccia di Tiziano Ferro sulla livrea e i sedili in peluche rosa?
0: Sì, quello che ha le unghie pitturate sulle ali con gli smalti di Fedez, esatto.
1: Signore, io cosa uso?
0: Tu, quello lì.
1: Ma signore, quello non è un aereo, è una seta stiro.
0: Zitta, e lascia a noi maschioni il compito di fare robe da maschiacce.
4: Signore, chiedo scusa, mi perdoni, ma le è caduto il rossetto. It's Maybelline New York.
1: Che maschio, usa rossetti Chanel, proprio come Clint Eastwood.
5: Clint Eastwood lo usava.
2: Mai usato.

0: Preciso, allineate le cappelle, formazione guida unita.
1: Signore, sto cercando di avvicinare la cappella del mio caccia all'anno per il rifornimento, ma la punta tende ad andare verso il basso, come se si stesse smosciando.
2: Sente qualcuno?
1: Io ti sento. Che cosa ci fai in volo in formazione insieme a noi?
2: Sono uno che deve... Cioè, tra l'altro vorrei avvisarvi che non ho la benché minima nozione di come si pilota un aereo.
1: Ma perché parli tenendo la bocca dentro le mani?
2: È perché non mi ha dato il respiratore. Infatti io ho un po' di ansia.
0: Scusate, ma... Il pilota comparsa non ha neanche il casco.
2: Sta cagando addosso, ragazzi, io... Cioè, riassumendo la situazione, non so guidare l'aereo, non ho il casco e neanche il respiratore.
0: Dove stai andando?
3: Comincia a mancare l'aria!
0: Torre di controllo, abbiamo un problema al caccia di Rooster.
4: Qui, torre di controllo. Che tipo di problema, Maverickia?
0: Credo abbia un malfunzionamento. Il muso tende ad ammosciarsi in avvicinamento all'ano di rifornimento.
4: Ok, abbiamo noi la soluzione. Spareremo un missile Viagra. Pronti, ragazzi? Premere il pulsante.
0: Rooster! Rooster!
1: Sì, la ricevo forte e chiaro, signore!
0: Pare che il tuo aereo abbia un problema tecnico!
1: Sì, ho capito, signore! Credo che si tratti di un ammosciamento temporaneo, mi stanno sparando dei missili Viagra!
0: L'ammosciamento temporaneo ha un nome in codice, segnalo! Si chiama Vittorio Feltri!
5: Peraltro io non riesco a capire da chi e in quale modo siano minacciati i diritti degli omosessuali. Milano è un vivaio di finocchi e no, quindi no.
6: Maverickia.
1: Sono stato colpito dal missile Viagra, signore. L'aereo è ancora moscio. In compenso io ho un cazzo così.
7: Questo è Maverickia.
2: Torre di controllo?
8: Amo, ma cosa fa?
2: Amore, c'è ancora la torre di controllo?
8: Nessuno, nessuno può aspettare. Quindi sto qua, che devo fare?
2: Puoi chiedere quando tutte le luci sono rosse.
4: Qui, torre di controllo. C'è un'unica soluzione. Ce l'hai nel culo.
2: No, no, già il pieno.
9: Ma perché mi hai fatto... Eri tu quello del rifornimento.
7: Questo è Maverickia.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni settanto, a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa, adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi ce ne ho 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione,
4: dico,
3: 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Di una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 3.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
3: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, così. Ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci sta, è giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
3: non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parlo!
5: Karem Abdul Barabba, è questo il nome del giocatore della pallacanestro rozzano scomparso nel nulla la sera dello scorso 1 giugno. Figlio di Pier Crodino Barabba, pallavolista italo-americano e collezionista di foglie d'acero a forma di fica, e di Mimi Ukulele, prostituta senegalese famosa in tutta la costa atlantica per avere i buchi della cellulite scopabili. Karem viene al mondo in un bordello a cielo aperto alla periferia di Boston la mattina del 12 febbraio 1984. Al momento della nascita, il piccolo misura 1,70 m di altezza per 800 grammi di peso. A 2 anni è alto 30 cm e pesa 88 kg. A 5 misura 1,50 m per 5 kg. A 12, età in cui smette di crescere, è alto 2,29 m e pesa quanto 7 gatti. Data l'altezza, il padre lo indirizza fin da piccolo verso il basket. C'è però un problema. Karem Abdul Barabba si rivela presto il giocatore più scarso della storia dell'umanità, chiudendo la carriera liceale con una media di 0,1 punti, 0,2 rimbalzi e 0,03 assist a partita, in 47 minuti di impiego medio. In 4 anni di college riesce a fare addirittura meglio, chiudendo con 0,0 punti, 0,01 rimbalzi e 0,0 assist, sbagliando tutti i 348 tiri liberi tentati. Sì, una telefonata, pronto?
6: Mettete il video, quello di Salmo?
5: Così, questo non è MTV però.
6: Il video di Salmo, quello che parla della canzone.
5: Sì, ma lei deve aver sbagliato un numero, perché non è un canale musicale questo qua.
6: Voglio vedere il video di Salmo e volevo mettere sotto la didascalia che la dedica è fatta a Silvia.
5: A rivederla. Inspiegabilmente snobbato dall'NBA, per continuare la carriera è costretto a sbarcare in Europa. Nei 15 anni trascorsi nel vecchio continente, segna un punto con 533 squadre diverse, guadagnandosi il soprannome di Merda a spicchi. Ma ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale... Attenzione, mi dicono dalla redazione che c'è una chiamata urgente.
7: Pronto?
5: Sì?
7: Pronto?
5: C'è un'interferenza?
7: Sono il Demo Gorgone.
5: Buongiorno. Ha delle notizie su Karem Abdul Barabba?
7: No, voglio l'anima di Max.
5: Non c'è nessun Max qua.
7: Dov'è?
5: Non saprei.
7: Non ha pagato l'IMU.
5: Mi dispiace, se vuole può denunciarlo alle autorità.
7: Chi cazzo sei?
5: La conduttrice di Chi l'ha svisto.
7: Ti puzza la figa.
5: Dicevamo, ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale protagonista della retrocessione della squadra in terza categoria, segnando 12 punti nel canestro sbagliato durante il decisivo spareggio salvezza. Inspiegabilmente gli ultra della squadra lo vogliono morto, così Karem Abdul Barabba è costretto a nascondersi in una località segreta, camuffato da giraffa. Quella dannata sera del 1 giugno, Karem aveva appunto indosso il suo costume da giraffa e si era recato in tabaccheria per comprare la sua quotidiana stecca di sigarette di Marlboro rosse che fumava anche in campo. Ma dopo questo episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Karem.
8: Tizio Sempronio non ha più!
5: Ah, d'accordo.
8: Venduto mal?
5: Sì. A lei?
8: Io ho comprato mal, Tizio Sempronio.
5: Come si chiama lei?
8: Bello Baltabacchi, bello. Io Tizio Sempronio.
5: Ah.
8: Però cinese è Pang To.
5: Ho capito.
8: Che vuol dire Tizio Sempronio?
5: Beh, ci può raccontare comunque l'ultima volta che l'ha visto?
8: Visto, visto.
5: Sì. Come è andata?
8: Bene. Tu bene?
5: Sì, sì, anch'io.
8: Tanto piacere.
5: La famiglia?
8: Tanto piacere. Cappuccino?
5: No, no, grazie. Oh. Ma sì, anzi, un caffè.
8: Caffè?
5: Sì.
8: Sì.
5: Sì, ma quindi quando è arrivato cosa è successo?
8: Cosa è successo?
5: Sì, lo chiedo io a lei.
8: Tizio Sempronio.
5: Sì.
8: Venduto bal.
5: Sì.
8: Bello bal.
5: E Karem com'era?
8: Karem,
5: ah, agitato.
8: Sì, stato qui.
5: Sì.
8: Stato qui, agitato. Tanto agitato. Ah, lui viene. Lui viene a chiedere stacca Marlboro. La sei morbide.
5: Sì?
8: Io non so morbide da dure. Ah! Poi lui.
5: La faccia di mamma.
9: Ma chi è?
8: Poi prende il gratta vinci. E prima gratta. E poi fa. E scappa.
5: Prima gratta e poi vince.
8: No, so.
5: Probabile.
8: Non so.
5: Si suppone.
8: Prima gratta poi. Ah! Va via.
5: Perfetto.
8: Grazie.
5: Grazie a lei.
8: Eh.
5: Per il caffè quant'è?
8: No, fle casa.
5: Ah, grazie.
8: Grazie.
7: Tizio Sempronio.
8: No, io ho preso mal Tizio Sempronio. Vuoi col caffè?
7: Non hai fatto lo scontrino.
8: Forse latte con miele, eh?
5: Che fine ha fatto quindi Kareem Abdul Barab? Data la fama e la popolarità del giocatore, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e propendono verso un rapimento alieno per scopi anali. Chiunque sia in possesso di informazioni utili alle indagini è pregato di contattare la nostra redazione. E se per caso ci stai guardando, Kareem, ci sono delle persone molto speciali che hanno un messaggio per te.
8: Qui Tizio Sempronio! Abbiamo anche Malche Bollo, Sisal, Totip, Toto Calcio! Mio fratello parrucchiere se bisogno, prima caffè e poi capelli.
5: Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Qualche giorno fa, mentre Wender scrollava Instagram, gli è capitato un reel con un audio assurdo. Sentiamo.
2: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
1: A Wender gli si sono alzati immediatamente 4 capelli. Il quinto è caduto nel vuoto e si è messo subito a lavoro chiamando un sacco di vecchi. Quanto tempo ci ha impiegato a fare questo scherzo? 4 ore.
2: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io!
3: Il mio sbagliato numero!
2: Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti.
1: Tranquilli, il telefono è caldo. La richiamiamo subito.
4: Pronto?
2: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io.
4: Prego, chi è?
2: Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Camilla!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
2: Ciao Camilla! Pronto. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta!
3: Sbagliando persona, mi costringi a fare una denuncia se continua.
2: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito. Camilla!
7: Pronto?
2: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
7: Chi parla?
2: Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
7: Chi è che sei?
2: Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe.
7: No, chi sei?
2: Porco! Ciao Camilla!
7: Oh, ciao, ciao!
2: Porco!
4: Porco! Pronto? Pronto?
2: Ciao Camilla!
4: Chi parla?
2: Volevo mandarti questo audio io!
4: Ma scusa, ma con chi parlo?
2: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta.
4: Ma vaffanculo, tieto mare puttana.
2: Ciao Camilla.
8: Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino la sua forza e lo

0: Ciao Camilla, volevo mandarti...
1: Ciao Camilla, la marca cane, ciao, come stai? Boia!
0: Volevo mandarti questo audio io.
1: Cane, chi sei Camilla? Sei cavaca, è tuo sorella, cane!
0: Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
1: Coglione.
2: Qualcosa non quadra. Per Wender, il camionista veneto non ha reso abbastanza. Allora ha aspettato la mattina successiva, cioè stamattina, e l'ha richiamato con la speranza che dia il meglio delle sue bestemmie. Sentiamo.
1: Pronto?
0: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare.
1: Poi ancora, poi spiegami perché. Perché? Perché vuoi scatenarmi il mio demone, porco?
0: Volevo...
1: Perché? Perché?
0: Questa...
1: Perché che Satana mi dia la forza?
0: Camilla!
1: Perché di scrivere, Camilla!
0: Camilla!
1: Camilla! Voglio, maledetto bastardo! Calcherò! Maledetto la... Porco!
0: Camilla!
1: Porco! Verrò all'inferno, gioia!
0: Camilla!
1: Mi strappero l'anima, bastardo! Cane! Mi mangio il tuo cuore, porco! Mi mangio il tuo cuore, bastardo! Bastardo, mi anche la... Puttana!
0: Camilla!
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Oggi con noi allo zoo ci sono Pio e Amedeo.
3: E visto che dovunque vadano portano sempre un carico di allegria, leggerezza, buon umore,
2: abbiamo pensato di metterli nel giusto stato d'animo per affrontare una diretta con Mazzoli.
4: No.
5: Pronto?
4: Chi è?
3: Amedeo, ciao, siamo Fabio Elisei, Paolo Nois, Zoo di 105.
4: Ciao Fabio.
5: Scusaci per l'orario, era una cosa piuttosto importante però.
3: Ma voi venite oggi in studio da noi a Miami?
4: Sì.
3: Ah, ok.
5: Senti, so che stai dormendo, quindi è un momentaccio, però era meglio dirtelo prima che andassi poi in studio da Marco a Miami. Volevamo dirvi però che lui fondamentalmente si è trasferito a Miami per una problematica personale che molti sanno, ma magari voi non la sapevate, quindi quando siete lì
4: sì,
5: dovreste cercare di evitare di entrare nell'argomento cuore,
3: malattie, robe,
5: e soprattutto magari cercare di non, se volete fare gli scherzi fateli, divertitevi, però cercate di non farlo emozionare troppo.
4: A posto, va bene.
3: Praticamente va periodicamente a Fort Lauderdale
5: per questa cardiopatia spongiforme, che è questa forma del cuore un po' particolare.
3: Vabbè, sta provando a fare una specie di cura con le staminali. In realtà la roba sarebbe operabile, ma lui non si vuole operare perché ha paura di star sotto i ferri. Vabbè, insomma, quelle robe lì.
4: Va bene,
3: però
4: va bene.
3: Diciamo che deve stare abbastanza, insomma, riguardato. Quindi anche vedrete poi quando arrivate in radio a Miami, l'ambiente è abbastanza settico. Insomma, volevamo avvisarvi di questo perché sappiamo che siete dirompenti.
4: Va bene, è fatto bene a dirlo.
3: Ma ci sono le camere?
4: Sì.
5: Mandategli un messaggio 20 minuti prima che state arrivando, così leva tutti i macchinari.
4: Va bene, dai.
3: Ha questa specie di rack con un sondino che filtra parte del sangue.
4: Ma sono le 6:30, capito? Sono le barriere abbassate, sto capendo un po'.
3: No, lo capisco. Vabbè, voi tanto avete lavorato anche con Bebevio, voglio dire, quindi non siete persone che vi impressionate.
4: Il livello è quello.
3: No, il livello non è quello, assolutamente no.
5: È
3: però
5: che lui la mattina filtra il sangue, capito? Soltanto perché è una cosa.
4: Va bene.
3: Mi raccomando, dillo al tuo socio e poi ci sentiamo in onda.
4: Va bene, a dopo allora.
5: A dopo, grazie. Ciao, ciao.
3: Ciao, un abbraccio.
4: Ciao, ragazzi.
2: Bene, gli abbiamo rotto i coglioni alle 6 di mattina comunicandogli una notizia orribile e quindi gliel'abbiamo fatta scendere tutta. Buon lavoro, ragazzi.
1: La bastardata del giorno.
0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Zizzania Man!
3: Zizzania Man!
4: Zizzania Man!
5: Più veloce di una renza! Più lercio di un cesso pieno! Più brutto di una cacca di cane! È lui! È Zizzania Man!
3: Le nuove avventure di Zizzania Man!
2: Zizzania Man!
4: Zizzania Man!
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto!
1: Zizzania Man!
6: Sono Zizzania Man! Il re dei zizzagnate!
7: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzania Man! Il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura! Via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo!
6: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
1: Zizzania meme.
3: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
3: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
4: Raccapricciante.
10: Adesso? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
10: Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
9: Nella metropoli di Gratosoglio.
3: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito,
11: ma non le vada sui miei piedi.
12: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
11: Fa scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
3: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzania Man?
6: Sono Zizzania Man. Piacere!
8: Facciamo entrare!
6: Se ne va, voi andate via.
3: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
8: Ma che puzza!
3: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzania!
8: Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
8: Maia!
6: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
13: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
8: Sì, grazie Zizzania di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzania me non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
14: È tutto fatto.
0: This is the zoo.
14: Dai.
0: This is the zoo.
14: Peter Lippia.
8: Vai, dai!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
4: Amici di Freedom, oltre il cortile, avete porte a casa? Io ne ho 56 e oggi le apro tutte. Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Porta, porta, porta, porta, porta!
2: Freedom.
4: Siamo in una zona della...
2: Freedom.
4: Il mistero che si cela fra le mura di questo castello è da millenni...
14: Otto, come lo vuole il panino?
4: E salamella, cipolla e peperoni.
14: Maionese?
4: No.
14: Sono 5 euro.
4: Drone sul portafogli della produzione che paga.
2: Freedom.
4: Alziamo un drone e inquadriamo la bellezza di questo paesaggio notturno. Anche se non si vede niente... Il rumore del drone è bellissimo. Sentite. Che è successo?
15: Non ci vedo. Non riesco a pilotare al buio.
4: Omar!
16: Sì?
4: Tira una testata!
16: Subito! Aia!
4: Attento, Omar!
16: Ma me l'hai detto tu!
4: Dronata sulla polemica!
2: Freedom.
4: Siamo fuori dall'ingresso delle famosissime grotte di...
17: Toirano.
4: Grazie, signor speleologo.
17: Salve.
4: Entreremo coadiuvati da questo cane guida.
17: No, guardi, non credo sia il caso.
4: Il mio cane Silvio ha un fiuto eccezionale.
17: Mi perdoni, ma è pericoloso, dovremmo entrare in sicurezza. Non credo che il suo cane, con tutto rispetto, sia in grado di guidare una spedizione nel profondo delle grotte.
4: Drone!
17: No, niente droni, All'interno ci sono delle stalattiti antichissime, sarebbe pericoloso.
4: Allora due droni, uno che filma l'incidente.
16: No!
4: Terzo drone sui dubbi e avviciniamoci alla porta della grotta che grazie a un permesso speciale potremo aprire per...
17: No, non ci sono porte nelle grotte!
4: Spegni Omar, andiamocene!
2: Freedom.
4: Il Museo Egizio di Torino, un luogo pieno di porte e mummioni, pane per i nostri denti affamati di conoscenza. Oggi sveleremo alcuni dei più grandi misteri dell'umanità. Ma prima, un giro di drone sui murazzi. Belli i marocchini.
2: Freedom.
4: Professore.
18: Ah, no, vi prego, no, basta. È inutile che mi chiedete di partecipare alla trasmissione, tanto non mi fate parlare. Poi non mi interessa, andate via, per piacere. Non so neanche perché siete entrati.
4: Ecco, professore, questo braccio di mummione, secondo lei, potrebbe essere usato per aprire una porta come un bastone?
18: Ma cosa ha fatto? Ha staccato il braccio alla spoglia di Nefertari!
4: Drone!
18: No, mi ridia quel braccio!
4: Adesso apro la porta con il braccetto secco del mummione. Attento, Omar!
16: Aia!
18: Mi dia quel braccio!
4: Ammazza come puzza!
18: A 3000 anni!
4: Guardi, professore, reggi anche le chiavi con il mazzo con le dita secche!
18: Che vilipendio clamoroso, non ci posso credere, lei è pazzo!
4: Drone sulla bava del professore e... Porta!
18: Me lo dia!
4: Attento, Omar, che è stretto qui!
18: Cosa fai? Esca dal sarcofago, per favore!
16: Aia!
18: Faccia uscire anche il suo operatore!
4: Attento, Omar, che chiudo il coperchio!
18: Allora, esca immediatamente dal sarcofago! È un oggetto prezioso! Esca fuori di lì!
4: Qui dentro è molto stretto. Attento, Omar!
16: Aia!
18: Esca dal sarcofago!
4: Drone?
18: Ma un drone è un operatore dentro il sarcofago! Ma com'è possibile? Come fate a starci dentro?
16: Aia!
4: Attento, Omar, alle eliche!
18: Esca!
4: Non trovo la porta!
18: Ma non c'è la porta, è un sarcofago!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
19: Rai Spreco presenta
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
23: Chi l'ha svisto?
24: Chi l'ha svisto?
19: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
25: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
25: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
25: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
22: Pronto?
25: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
22: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
25: sì.
22: Che sono andato a puttane.
25: Benissimo.
22: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
25: sì,
22: no?
25: Sì. Ma lei sta a Pavia?
22: Sì.
25: Tutto bene? Si è strozzato?
22: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
23: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
22: Sì, che devo fare?
23: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
22: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami,
25: sì,
22: delle feci.
25: Guardi,
22: forse
25: vabbè.
22: C'è il sangue.
25: Sì,
22: allora, signora,
25: bene. Questo
22: mi ascolti,
25: sì.
22: Ero puttane.
25: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
22: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
25: Ah.
22: Non vorrei che sia... come si chiama?
25: Don Gaetano?
22: Gaetano?
25: Don Gaetano,
22: aspetta,
25: sì.
22: Aspetta un attimo.
23: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
25: Scusi, lei...
22: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
23: Un attimo.
22: Mettici il pennino nella cacca.
23: Stai il telefono, stai?
22: Sì.
23: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
22: Sì.
23: Mamma che brutte feci che c'è.
22: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
23: E cosa c'era dentro le lasagne?
22: C'era prosciutto, mozzarella,
23: l'uranio, un poverito,
22: cotechino,
23: inghia, brasiliano.
22: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
23: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
22: Ecco dov'era il cacciavite.
23: Porcaccia mese.
22: Porca madre.
23: Sangue non c'è nelle feci.
21: Cacciavite Brimbelli.
25: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
22: Sì, scusa collega.
25: No,
22: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
25: Ma perché mi passate Rai Sport?
22: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
25: ho capito, ma per telefono?
22: Alla priorità.
25: Sì, anche sulla Rai 3.
22: Su tutto qua.
25: Va bene.
22: Lo sport.
25: Sì.
22: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
25: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
22: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
25: Sì.
22: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
25: Ah, all'ungherese?
22: Sì, biliardo all'ungherese.
25: E
22: per
25: cosa
22: chi
25: si...
22: non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
25: Sì.
22: Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco,
1: Glauco? A tavola che è pronto!
22: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
1: Dai,
22: ma
1: tu, che ti ho
22: ma
1: fatto
22: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
1: Dai che ti ho fatto l'insalata!
22: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
1: Dai che si raffredda l'insalata,
22: Dio! Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
22: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
22: Uno.
9: Uno. Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
22: Bagalov, porco di...
25: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
22: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
9: Sì.
22: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
22: No.
9: Niente,
22: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
22: ma
1: fare
22: io
1: la
22: so
1: cacca.
22: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
21: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
22: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
9: bene,
1: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
22: Scusa collega, il colpo decisivo,
9: sì.
22: Decisivo?
9: Sì.
22: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
1: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
22: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
22: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
1: Hai visto ma Peppino?
22: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Torna nel Wonderland, lo psicologo Francesco Fallo.
11: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
10: Andiamo.
12: Pronto?
11: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
12: Sono
11: lo
12: psicologo. Chi siete?
11: Sono lo psicologo.
12: Sono psicologo.
11: Sono il signor Francesco Fallo.
12: Dica tutto, già hai culto te.
11: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
12: Tu prova a dire che io ascolto tutto, dimmi, nara.
11: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
12: Va bene, ok. Ascolta, ci vediamo stasera al campo. Ciao.
11: Anche se sei un coglione, fallo. Potresti anche non essere un coglione.
12: Ehi, continua.
11: Ma lo sei.
12: Vabbè, dai.
11: Potresti anche non farlo.
12: Vabbè, già ci vediamo stasera, là al campo. Ciao.
11: Se lo vuoi fare, fallo. Vedi? Sei un coglione.
24: Attenzione, il sistema consiglia di chiamare in zona Reggio Emilia. Chiamare ora.
11: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
12: Psicologolo! Psicologolo!
11: Buongiorno, sono lo psicologo.
12: Psicologolo!
11: Sono lo psicologo.
12: Psicologolo!
11: L'ho chiamata...
12: Che cosa vuoi, psicologo?
11: L'ho chiamata per dirle di farlo.
12: Che cosa devi fare?
11: Per l'amor di Dio, fai.
12: Per l'amor di Dio, chi sei?
11: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
12: Che cosa devo pensare? Cosa devo pensare?
11: Potresti anche non farlo.
12: Porca la... Vai, che merda la puttana la... Ma chi sei? Chi sei?
11: Sono il signor Francesco Fallo.
12: Francesco, vai è meglio... Ma è Francesco, vai... Ma chi stai cercando, brucia la... Puttana...
11: Sono lo psicologo.
12: Lo psicologo, perché porca la lo psicologo.
11: Anche se sei un coglione, fallo.
12: Ehi, porca la ma sarà già un bastardo, bastardo. Ma
11: vedi?
12: Che cosa vuoi della mia vita, che cosa vuoi?
11: Se sei coglione, fallo.
12: Ehi,
11: potresti anche non essere un coglione.
12: Puttana la puttana la, ma se hai sbagliato il numero.
11: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
12: Puttana la, cosa ci devo pensare? Cosa devo pensare, brutto?
11: Vedi, mi apro. Però Se lo vuoi fare,
12: ti apro io la testa, ti apro la testa con un melograno, te la svito.
11: Questo lo dici tu. Vede, lei è un coglione.
12: Vai, te sei un bastardo, te sei un bastardo. Vai a cagare, chi ce ne regolo? Vai a cagare.
11: Sono lo psicologo, vedi? Sei un coglione.
0: Chi è?
11: Pronto?
0: Pronto.
11: Buongiorno, sono lo psicologo.
0: Ha sbagliato.
11: Vedi? Mi apro.
0: Cosa?
11: Però...
0: Senta, io sono a letto con la febbre. Non sto bene.
11: Tranquillo, fallo e basta.
0: Ma fare che cosa?
11: Per l'amor di Dio, fai.
0: Ma che cazzo devo fare?
11: Potresti anche non farlo.
0: Ma porca... Mi ascolti bene. Lei ha chiamato casa lo... Io sono il signor Arnaldo.
11: Vedi?
0: Sono a letto con la febbre. Ha capito?
11: Questo lo dici tu.
0: Sì, questo lo dico io. Porco...
11: Vedi? Sei un coglione.
0: Coglione lo sarà lei.
11: E fallo.
0: No, non faccio nulla. Adesso la saluto.
11: E fallo.
10: Wender vorrebbe richiamare il signor Arnaldo, ma ha la febbre, quindi lo richiamerà immediatamente.
0: Ma che cazzo vuole?
11: Sono il signor Francesco Fallo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
0: Questo l'ho capito.
11: Vedi? Quindi fallo.
0: Ma che cazzo devo fare? Le ho detto che sono a letto con la febbre. Non riesco nemmeno ad alzarmi.
11: Sei un coglione.
0: Ma cosa ho fatto per subire tutto questo?
11: Per l'amor di Dio.
0: Mi dica cosa ho fatto.
11: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: Michele! Michele, ma ti rendi conto che stai disturbando un militare a letto con la febbre? Lo sai che potresti essere condannato a 10 anni di galera?
11: Vedi? Sei un coglione.
0: Madonna santa!
11: Ma se sei coglione, fallo
0: Michele,
11: e basta.
0: Michele, sei un codardo! Non fai mai vedere il tuo numero di telefono! Merda!
11: Vede, lei è un coglione.
0: Adesso mi alzo e vado dai carabinieri.
11: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Lo faccio!
11: Potresti anche non farlo.
0: A sto giro, Michele, ti scanno!
11: Vedi?
0: Ma dove cazzo sono le pantofole?
11: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: Aia! Ah, Dio santo, ho preso con il piede il letto.
11: Vedi?
0: Mi sono rotto le dita.
11: Perché sei un coglione.
0: Porca m***a!

0: Son, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Minchia zio Fane, ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex, il re indiscusso della musica meridionale torinese. Oggi sono qui per farvi sentire i brani che stanno avendo più successo nel panorama dance italiano, che ormai è morto dal 2000, incredibile, eh? Ma io non mollo mai, vero Caputo?
3: Sì, hai veramente ragione, Gabri.
2: Caputo, cosa hai fatto questo weekend?
3: Ma niente, Gabri, sono rimasto in studio perché mi hai chiuso dentro.
2: Andiamo avanti.
4: Nuova entrata!
2: Entra la canzone che rivoluzionerà tutto il mercato discografico, eh? Arriva il Pinguino Transalpino. Sentiamo.
5: Oh, il

0: zio fa. Ma questa è veramente la numero una delle numere una, eh? Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Antonella. Ascolta, dopo che ho ascoltato il tuo ultimo CD, ho segato in due mia madre. Secondo te è normale?
0: Minchia zio fa, che brutta storia. Andiamo avanti.
2: Gabri, ascolta, ho saputo che hai messo la musica nella pizzeria dietro casa mia. Ti volevo chiedere, ma fai anche feste di compleanno?
0: Minchia, mi hanno beccato. Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao Gabri, come stai? Numero uno, eh? Ho ascoltato l'altra sera quello che mi hai detto, ho portato mio nonno a puttane, poi è morto.
0: Grandissimo, né? Se hai fatto il video, mi raccomando, inviamelo via mail. Ma adesso
4: come fai? Come fai a dare un consiglio così? Portare il nonno a puttane per farlo in fatta. Oddio, oddio, non ce la faccio a farlo. Aspetta.
0: Minchia, grandissimo, né? Se hai fatto il video, poi mandamelo. Ma adesso non riesco. Pensare a una cosa brutta. Minchia, grandissimo, né? Mi raccomando, se hai fatto il video, inviamelo via mail. Ma adesso andiamo avanti, né? Che arriva un'altra numero unissima di questa classifica. Lei ormai è in classifica da ben 2 settimane. Lei è una grandissima porca, ma canta molto bene, né? Lei è Squarci e questa è Il Cazzo Duro per tutta la vita. Numero

0: Io zio Fa, vi ricordo che queste canzoni le potete trovare sulla mia pagina YouTube, YouTube. Attenzione, siamo arrivati in chiusura, ma oggi tenterò di battere il record mondiale del mondo facendomi ghigliottinare la testa mentre mixo due dischi incredibilmente famosi degli anni 90. Il primo disco è Corona e il secondo disco sono gli Eiffel 65. Allora attenzione, iniziamo a mixare, adesso entra Corona. This is the rhythm of the night. Sentite il disco? Attenzione, adesso mixo con gli Eiffel 65, li faccio entrare. Fantastico, benissimo. Adesso vi farò ghigliottinare. Caputo, sei pronto? Mi raccomando, non fare minchiate. Solo e quando io ti dirò lascia la corda, tu devi...
1: Gabri, dai smettila, non mi spaventare. Cosa faccio, sfumo? No, perché la gente ci sta guardando. Gabri? Gabri?

0: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
1: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Puttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
2: Chi la Bucchina è sorrida.
0: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
3: A me, miei X-Cognomen.
4: Pronto?
5: Pronto, il signor Vacca?
4: Sì, ma lei Vacca chi cerca? Vacca chi? Sono io, la moglie.
5: Praticamente il governo ha creato una serie di indennizi gratuiti per chi ha un cognome di un certo tipo. Suo marito, in quanto Vacca, è all'interno della mia lista. È molto semplice la procedura. Avete avuto delle figlie?
4: C'ho una.
5: Ed è Vacca, quindi?
4: Certo.
5: E a lei, secondo lei, può interessare questa cosa? O le piace essere Vacca?
4: Sono Vacca, mi tengo Vacca, mica ti posso cambiare cognome.
5: Eh no, è questo, il procedimento è proprio questo, il cambio del cognome.
4: No.
5: Gliel'avranno detto un miliardo di volte a sua figlia, quella Vacca di sua figlia, no? Vacca no, Laida,
4: no.
5: Vacca Boia, non gli è mai successo?
4: Mi scusa, c'è un pochettino di premura, devo uscire.
5: Deve tornare nella stalla?
4: Arrivederci. Pronto?
5: Pronto, il signor Vacca?
4: Sì.
5: Io sono il professor Xavier, non so se ha seguito le ultime direttive del governo in merito al nuovo DPCM sui cognomi.
4: No.
5: Ma guardi, gliela faccio molto semplice. Praticamente il governo ha creato questi nuovi decreti per fare degli indennizi a chi ha un cognome di un certo tipo e magari nella vita ha subito dei bullismi.
4: Anche se è successo. È successo molti anni fa.
5: Che cosa le dicevano? Vacca Laida?
4: Non lo so.
5: Vacca bastarda.
4: Comunque, diciamo che la cosa non è che mi riguardi tanto, perciò lei si farebbe.
5: Ma avete avuto figli o figlie?
4: Sì, lei mi dica il suo cognome.
5: Il mio?
4: Sì, il suo.
5: Xavier, di origine veneto, cioè una roba tra la Francia e la Spagna. Noi, se vuole, possiamo fare qualcosa magari per sua figlia o suoi figli, appunto.
4: No, diciamo noi per il momento.
5: Però magari appunto sua figlia invece continuamente chiamarsi Vacca bastarda, Vacca Laida.
4: Sì,
5: Vacca boia, cioè queste ormai sono proprio all'ordine del giorno.
4: Non ho interesse alla cosa.
5: Perché qua ho un po' di cognomi nella mia lista, se vuole, se che possono insegnare.
4: No, la ringrazio.
5: Previgliacca c'è,
4: così.
5: Che è molto bello.
4: Non mi interessa.
5: Aviaria?
4: Assolutamente, nemmeno. La ringrazio e
5: niente.
4: Buongiorno.
5: D'accordo, allora salve. Mucca pazza.
6: Pronto?
5: Pronto, la signora Vacca?
6: Sì, mi dica.
5: Salve, come le dicevo sono il professor Xavier, psicologo. La chiamo per via del suo cognome.
6: No, veramente, adesso io gli passo mia figlia, eh.
5: Anche sua figlia è Vacca?
6: No.
5: Perfetto, allora.
6: Però
5: no.
6: L'infermiera, quindi lei ne capisce di... Pronto?
5: Pronto, salve.
6: Buongiorno.
5: E la figlia? Buongiorno, salve, sono il professor Xavier.
6: Buongiorno, professore, mi dica.
5: Lei è la figlia di Vacca, giusto?
6: Sì, dica.
5: Si sono creati una serie di indennizi per chi ha un cognome di un certo tipo, per chi ha subito dei bullismi, e quindi io in veste di psicologo sono qui per chiedere a sua madre se voleva aderire a questa iniziativa del governo, semplicemente. Abbiamo chiamato un sacco di persone, abbiamo chiamato Troia, Pompini, Bocchini, tutti questi qua. Visto che hanno sicuramente dei drammi irrisolti, il governo ha deciso di creare queste indennizzi.
6: Ah, vedi che bella cosa. Guardi, mia madre,
5: molto bello.
6: Sì, allora il problema è solo questo, che è una cosa bellissima, perché
5: immagino
6: che per i giovani, sì. Allora, mia madre, diciamo, non si vuole esporre ad uscire, ormai
5: certo,
6: ha 80 anni, e quindi cioè, questa cosa non le interessa per questo motivo. Magari, ecco, se fosse stata più giovane, sicuramente sarebbe stata più compliante. Il fatto che ho 80 anni, di là io voglio, lo comunico, ma a me ormai che mi interessa più. Quindi
5: certo,
6: io la ringrazio, anche se trasmetto, diciamo, le buone ragioni di questa,
5: okay,
6: di questa iniziativa, che è fondamentale per i giovani.
5: Ecco,
6: vista l'età e viste le condizioni, purtroppo, che le si sono create, perché ha paura di, ecco, stamattina io sono venuta per portarli fuori, per fargli prendere un po' d'aria, perché non escono mai, e mi sta facendo pressione psicologica, perché dice, poi se incontriamo le persone e si attaccano il Covid, ha visto tutti gli sforzi che ho fatto per tuo padre, vanno in fumo. Quindi ecco, devi raccontarle un attimo un flash e farle capire come sta messa psicologicamente. Quindi per cognome mo all'ultimo dei suoi problemi, cioè non capirebbe il significato.
5: No, certo, ovvio. No, effettivamente,
6: ecco,
5: mi rendo conto.
6: La ringrazio, perché è un'iniziativa bellissima. Ci sono dei cognomi che io mi cambierei alla nascita. Mia madre non ha fratelli, quindi
5: okay,
6: il cognome Vacca si estinguerà con lei.
5: Quindi è l'unica Vacca in famiglia, praticamente.
6: Sì.
5: No, questa era la battuta.
6: È vero che quando al lavoro dicono porca vacca.
5: Io ho dovuto giustamente dire, quindi tu sei il figlio di puttana, giusto?
6: Eh
5: no, ma cioè per poco si incazzava anche.
6: Certo.
5: Guarda,
6: no,
5: che è pazzesco, no?

0: Ciao fulminati! Il 24 giugno il mio amico Alessio si sposa in una villa a Celle Ligure. L'hanno prenotata da un anno e si sono impiccati per riuscire a bloccarla per il matrimonio. Non sarebbe veramente da infami se per un motivo qualsiasi, a 10 giorni dalla cerimonia, la villa non fosse più disponibile? Pensateci voi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno,
2: buongiorno. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Senta, io sono della Decanter, che mi occupo della locazione di Villa e di altre ville storiche della Riviera Ligure, e nel suo caso ho una prenotazione per il 24 giugno per una cerimonia di matrimonio, giusto?
1: Esatto.
2: Prima di tutto auguri, congratulazioni. Senta.
1: Grazie mille.
2: Mi è capitata una richiesta che è contemporanea per Villa Lagorio, che è contemporanea a quella della sua cerimonia. Le spiego la situazione perché sono un attimo in imbarazzo. Allora, questo armatore residente a Monte Carlo ha bisogno della villa per questa cerimonia della bambina e mi ha fatto un'offerta economica veramente importante per avere la villa nello stesso giorno. Ora, io capisco che la sua è una cerimonia di matrimonio e tutto quanto, però non mi sono sentito di escludere a priori la possibilità eventualmente di un abboccamento.
1: Mi faccia capire.
2: Potrebbe essere interessante eventualmente proporre a lei di trovare un'altra location, magari la troviamo insieme, cedere al signor Patek la villa per il compleanno del cane della bambina e eventualmente farsi dare, diciamo, un contributo anche lei da spendere.
1: Vabbè, quello sarebbe proprio anche il minimo, già della richiesta, che è già, cioè, manca 10 giorni.
2: E io, guardi, a priori gli ho già detto di non sperarci, però contemporaneamente, essendo una persona piuttosto, diciamo, agiata, ha tanti soldi, diciamocelo tra di noi.
1: Io non so come dire, capisco, però nel mondo non sempre i soldi contano.
2: No, lo capisco, ma infatti guardi,
1: quindi diciamo che c'è già una proposta, nel senso, se già una location è già impegnata già da più di un anno, dove il proprietario mi aveva fatto quasi in anticipo subito, perché non ho avuto neanche il tempo a vedere, guardi, sì, mi faccia pensare, mi ha dato 3 giorni per pensare, ho dovuto dare una caparra più di un anno fa.
2: Però io non la voglio disturbare oltre, le faccio solo un'ultima proposta, più che altro perché penso che possa essere interessante dal punto di vista economico, visto che il signor Patek è una persona che ha della disponibilità. Io ce l'ho nella stanza di là, io vado di là, lo metto un attimo in viva voce, se lei mi fa solo la cortesia di ascoltare la proposta economica del signor Patek, visto che siete
1: ma
2: una coppia giovane.
1: Ma intendeva tutto il giorno? O soltanto
2: sì,
1: una parte
2: sì, della... sì, tutto il giorno, è una persona, diciamo, che ha... Il signor Patek è quello dell'orologio, non so se ci siamo capiti.
1: Sì, sì,
2: Patek Philippe.
1: Esatto. Non conosco, però comunque
2: Patek Philippe è una persona che mi arriva a Celle con un 120 piedi, capito, una cosa, cioè, arriva
1: sì,
2: così,
1: sì, certo,
2: e scarica 200 invitati, vuole la villa, si figuri che la vuole per il compleanno del cane della figlia, cioè, nel senso, immagini la disponibilità. Comunque, guarda, io adesso, se mi aspetta un secondo, vado di là, un secondo. Mi può attendere un attimo che la metto in viva voce, un secondo?
1: Sì, sì, va bene, va bene.
3: Round 2.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Pronto,
1: sì,
4: salve, piacere di conoscerla, sono...
1: Piacere, altrettanto.
4: Filippa.
1: Sì, buongiorno.
4: Le spiego, per un discorso di, purtroppo, di cabala, io mi trovo adesso in questa location che mia figlia ha ritenuto meravigliosa per festeggiare il compleanno, appunto, del suo...
1: Assolutamente.
4: Allora, non possiamo trovare un punto di incontro in modo che io possa farle, non so, un regalo gradito e lei in cambio possa concedermi la possibilità di usufruire della location quel giorno specifico?
1: Ma guardi, sinceramente, come si è innamorata sua figlia, ci siamo innamorati anche noi.
4: Comprendo.
1: più di un anno fa. Abbiamo fatto anche tanti sacrifici, perché noi,
4: sì, certo,
1: anche per ottenere la villa abbiamo fatto anche sacrifici, anche perché
4: siete indigenti.
1: In poco tempo ho voluto tirare fuori comunque dei soldi per bloccarla.
4: E quindi con questo preambolo vuole darmi, non so, un impatto economico a questa, in modo che...
1: Guardi, non saprei neanche io, perché sinceramente si sposa una volta sola.
4: Certo, poi anch'io sono una persona, a me i poverini mi hanno sempre fatto tenerezza, nel senso,

0: Le posso dare una mano? Magari fare una, un po' di gioia?
1: No, quello senza ombra di dubbio. Certo. Mi trovo veramente anche in difficoltà io a poter chiedere, anche perché davvero non potrei sapere quantificare nessuna cifra. Ecco, cioè, posso dire le...
0: Sì,
1: perché...
0: no, capisco la difficoltà nella vita per le persone come voi, sono affrontabili, però siete, avete una scorza importante. Quindi...
1: Per l'amor di Dio, io non sono, cioè, una persona che... i soldi, diciamo, sono sempre guadagnati, quindi
0: certo,
1: per me andare
0: certo,
1: a chiedere,
0: non lo so, mi dica lei una cifra che potrebbe in qualche modo far sì che la sua signora non storca il naso quando gli presenta l'eventualità di dover spostare la cerimonia, insomma.
1: Guarda, davvero non
0: tenga conto che io sono, diciamo, spudoratamente pieno delle possibilità che vanno ben oltre quello che lei possa immaginare, quindi non è un problema per me qualsiasi vostra richiesta possa essere.
1: No, no, certo, ma ci mancherebbe, non mette in dubbio sicuramente la sua.
0: Però dai, stringiamo, perché io non ho tutta la mattinata, su, mi dica, ha fatto?
1: Non
0: è un telequiz, mi perdoni, saprà una cifra che per lei può andare bene, insomma, dai.
1: Le dico, guardi, 200.000 euro, guardi, facciamo così, perché dico quello che, cioè, mi serve,
0: lei mi ha titubato,
1: mi pago il mutuo e sono contento, guarda.
0: Lei mi ha titubato, mi perdoni, mi ha titubato fino adesso per 200.000 euro. Mi fa una grande tenerezza.
1: Diciamo che potrebbe essere già una cosa.
0: Potrebbe, no, perché una volta che lei mi dice la cifra, quella rimane, poi non mi ritorni sull'osso.
1: No, certo, io sono, le ripeto, su certe cose non c'è nessuna cifra da pagare, è una decisione che non posso prendere da solo, assolutamente.
0: Sì, ma io ho bisogno di saperlo adesso, mi perdoni. Lei mi dice una cifra, io le dico sì, no, e poi qui chiudiamo la conversazione.
1: Ma io non le posso dire di sì.
0: Cosa stiamo parlando? Mi ha chiesto 200.000 euro, mi perdoni, 200.000 euro al catering della mia festa, quindi di cosa stiamo parlando?
1: Sono contento per lei.
0: Ne vuole...
1: Ma no, sono contento per lei che lo può fare. Mi sono comprato una umilissima casa da poterci vivere e passare chiedersi la mia vita con la mia ragazza. Quindi.
0: Madonna, mi prova. Sto provando una tenerezza quasi che si prova per un cucciolo. Facciamo così, chiudiamo la conversazione così, io le offro mezzo chilo, lei lo dica alla sua signora, però io vorrei avere un sì adesso.
1: Non posso dire di sì assolutamente,
0: cioè,
1: adesso
0: lei
1: devo
0: mi rifiuta...
1: parlare prima,
0: lei
1: poi mi ricontatterà.
0: No, guardi, forse non ha capito, cioè non è che io ho la giornata del pezzente. Allora io le sto offrendo mezzo milione, se lei va bene mezzo milione, ok, se no io chiudo la conversazione qui e mi troverò un'altra location, perché alla fine va bene tutto, ma si è preso per il culo dalla povertà, non è che la giornata non mi giro il coglione.
1: Mi
0: dica lei, le va bene mezzo milione? Milione sì o no?
1: Se me la può dare un minuto.
0: Va bene, ho deciso io. Allora facciamo che niente da fare. Dai. Scusi, mi perdoni, ma io non c'ho i cazzi. No. Cioè, non è che posso stare dietro a uno che mi fa.
2: No, ma no, si nervosisca, ragazzi, giustamente, giovane, non è che... Pronto, mi scusi. Grazie, arrivederci.
0: Grazie infinitamente, ho un appuntamento a Monaco.
2: Va bene, sì, d'accordo. E niente, guardi, vabbè. La posso richiamare?
3: Round 3.
2: Niente, mi dispiace, non so, avete trovato un accordo o non l'avete trovato?
1: Io non posso decidere da solo, sono stato chiaro fin dall'inizio. Io non posso decidere da solo.
2: No, ma lo capisco, guardi.
1: Quindi, allora, l'arroganza, io non so se mi sembra di essere uno scherzo.
2: Ma infatti è così, sei su Radio 105 e questo è lo zoo.
1: No, davvero.
4: Come cazzo hai fatto a rinunciare a mezzo milione, pazzo bastardo?
2: Però l'ami. Lei può essere contento.
4: Ti sei mangiato le dita, cazzo?
1: In questo momento un pochino sì, porca di quella puttana.
2: Ci avevi già messo però... i canini, eh?
1: Beh, mezzo milione, ragazzi, sono tanti. Però già mi stavo, uno che stava così, mi stavo abbastanza innervosino. Però l'amore della vita bisogna... Non ci sono soldi.
4: Bravo, e rimarrai pezzente!
2: Bravo. Dai, vai a fare il catering da McDonald's, vai.
1: Bravo.
4: Che sia una giornata meravigliosa.
2: Ciao Alessio, auguri, ciao. Congratulazioni.
1: Grazie mille, ciao ragazzi.
2: Un bacio, ciao.
1: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia, Habemus Aux.
3: Aux, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
3: Torre di pizza, lievitata 22 anni, 9,50 al trancio. Cappello in vero pesce, 36 euro. Mini balestra spara su poste di precisione, comportata fino a 1500 metri, 118 euro. Asse del cesso puzzle, da montare in 500 comodi pezzi, 21 euro. Amazon Prime Video, le avventure di Epilessi. Amazon Prime Video, le avventure di Epilessi. Il cane che ogni tanto si blocca e sbava, 3,60 euro.
2: Casa, giardino, fai da te e animali.
3: Infallibile delfino da tartufi, 90 euro al giorno. Fetamina, formaggio greco che dà allucinazioni, 5,60 euro a letto. Esclusiva panca con capra. Esclusiva panca con capra morta sotto e capra viva sopra, 422 euro. Catena di Sant'Antonio, per legare la bici di altre 7 persone, entro 2 ore altrimenti muori, 29 euro. Reebok In, sneakers da Pompinara, 124 euro al paio.
2: Giochi e prima infanzia.
3: Pista Polistil, Genova 20 miglia con 25.000 macchinine ferme nel traffico che avanzano di un centimetro ogni due ore, 88 euro, adrenalinico. Super Relax, martello pneumatico da yoga, 247 euro. Jeans a vita altissima, praticamente un cappio da impiccagione, 96 euro. Acqua per la pasta surgelata, pronto da scaldare, 28 euro al litro. Scatola di prepuzzi adesivi per delusi da circoncisione, 15 euro 12 pezzi.
2: Arredamento interni.
3: Pianta d'appartamento più pianta da sfratto, perché non si sa mai, 11 euro. Antichissima candela in cera una volta, 5 euro. Scrupoloso, videocitofono a raggi X con sofisticato dispositivo antibresciano, 489 euro. Morbidi peluche Pikachu, il Pokémon con il ciclo mestruale, 64 euro. Speciale Pride 2022. Speciale Speciale Pride 2022. Froccio Vileda, straccio per pavimenti con manico dotato di testicoli, porta sapone, 13 euro.
2: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, bella bro, bella zio, bella Don Dario. Perché dico bella Don Dario? A parte che sono fumatissimo oggi e non so se arrivo a fine puntata, ma oggi volevo aprire questa puntata di Mind Merd parlando di una cosa che mi è successa qualche anno fa in riva al mare.

0: 2004. Ero molto giovane e Don Dario decise di portare solo me in gita, una gita abbastanza sospetta visto che non ha invitato nessun altro bambino.
1: A parte che siamo ancora nel 2024, tu vai ancora in gita a 40 anni con un prete.
0: Siamo arrivati a Sirmione e mi disse: stasera dormi abbracciato a me e Gesù. Io lì per lì non ci vedevo nulla di strano, bro. Raga, chi non vorrebbe dormire con Gesù?
1: Beh, ovvio.
0: Ad un certo punto Don Dario ha aperto il suo santissimo pantalone spirituale e mi ha sussurrato una frase nell'orecchio mentre mi accarezzava l'interno coscia.
1: Ti voleva scopare.
0: Simo, dai bro, non spoilerare. Mettiamo un pezzo pazzesco che racconta cos'è successo. Bella zio, spara il pezzo. Questa è Mind Merd su 105.
2: 105 Mind Merd con Mo.

0: pezzo pazzesco che racconta praticamente la mia notte con Don Dario e il mitico Gesù. Oh, non mi fraintendete, Gesù non ha dormito con noi. Mi disse Don Dario che giustamente lui dorme solo con lenzuola di seta. Raga, queste sono storie pazzesche che fanno la differenza.
1: Che differenza ci sarà mai fra te e Linus? Stessi argomenti, vero?
0: Esatto, bro, lo sanno tutti che non sono in onda tutti i giorni, perché i poteri forti mi temono. Io sono un mix perfetto tra un filosofo, uno scienziato e un conduttore del telegiornale con uno spruzzo di genializzazione smodata.
1: No, Moco, sei un mix fra un coglione, un drogato e uno che si fa inculare dai preti.
0: Saluto Don Dario che mi ha invitato a casa sua stasera per guardare un film sul suo divano, completamente nudi, perché dice che essere nudi sul divano ti avvicina al Signore. Oh, raga, io gli credo. Don Dario è mica un cazzaro.
1: Anche stasera ti fai sfondare. Bella storia.
0: Raga, cioè adesso mettiamo un pezzo pazzesco di Alfio Manesco, no? Un trapper che in tutte le sue canzoni racconta storie legate a suo nonno, che era un ribelle.
1: Povera radio.
0: E quando si parla di nonni mi ricordo il mio, il grande Adolfo Moccoloide, che da piccolo riempiva una calza con chiodi, un sasso e dei vetri rotti e me la tirava forte in testa. Diceva che questo metodo, che potrebbe sembrare barbarico, era una maniera scientifica per attivare le mie cellule dell'intelligenza.
1: È evidente che non ha funzionato, coglione.
0: Per non parlare delle volte che mi sparava con il suo fucile caricato a sale e io dovevo correre forte nei campi per non farmi beccare. Che mito, raga, anche questo era un modo, diceva lui, per tenermi in forma.
1: Taci, zitto, metti un disco.
2: Yeah. Dedicata. Dedicata a mio nonno Arturo, che ha vissuto a cazzo duro.

0: Raga, che pezzo, quanti ricordi. Potrei andare avanti per ore a raccontarvi storie spettacolari su mio nonno. Tipo quella volta che mi mise una carica di tritolo sotto la macchina e la fece saltare in aria, ma solo per farmi uno scherzo. Era un burlone nonno Adolfo.
1: No, ti odiava, quanto ti odio io, merda.
0: Brothers and sisters, devo andare. Il mio tempo purtroppo è finito. I poteri forti mi fissano e temono che possa svegliarvi. Quindi scappo, vado a casa di Don Dario che mi ha chiesto di prendere della vaselina per preparare un dolce. Sti preti, che meraviglia, sanno anche cucinare. Purtroppo quando vado da lui perdo sempre la memoria e non ricordo mai bene cos'è successo. Deve essere colpa di quel vino che mi fa bere, che si chiama Popper.
1: Ti droga, il merda, ti droga.
2: 105 Mind Merd con Moco.
1: Oh, lo metto io un disco per chiudere. Ascoltate bene, questa è

0: Trino, sfera e basta, vaffanculo.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105,
2: Radio 105. Hey!
4: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
5: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panda.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermarien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermarien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo...
7: Vagabondo.
9: Nauseabondo.
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
9: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che hai promesso sposo? Allora...
6: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
7: Nauseabondo.
6: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
6: Da dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
5: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
10: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
11: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
7: Terapeu. Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Oh.
11: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
11: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
12: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
6: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
12: è? L'Ajazzone!
6: Ajace
12: è quello grosso, Ajazzone!
6: Ah, pagliaccio!
11: Provare per credere!
12: Esatto.
6: Sì!
12: Attento, attento, sta venendo!
6: Oh, no! No!
12: Giù!
6: No, andiamo!
12: Il culo giù!
6: Attento!
12: Il culo giù!
6: Attento!
12: Ah!
6: Ah! Ah!
4: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
13: di sfruttare la mia caparbietà.
4: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
14: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
15: Ce l'ha fatto?
14: Ho sbagliato?
15: No, giusto.
14: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
15: No!
14: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, ah, amici, torna il Wonderland e torna una grande richiesta. Le voci del signore, quello che cerca Armando. Ma oggi ho trovato veramente un personaggio che ho tirato scemo ed è convinto che è suo cugino. Siamo pronti? Andiamo col Wonderland!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Armando!
2: Giampiero!
3: Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
2: Boh, si tira avanti.
3: Senti, ma che stai facendo?
2: In questo momento niente, mi sto riposando.
3: Sì, chi è? Sì. Mirella quella lì che ride come una pazza.
2: Che ride?
3: Senti, ma che stai facendo?
2: Niente, sono sul divano, tranquillo, te?
3: Come stai?
2: Ma abbastanza bene, dai.
1: Ed ecco che arrivano le situazioni di imbarazzo, che non sa cosa dire a suo cugino che non siete da 30 anni. Diciamo come quando incontri qualcuno nell'ascensore del palazzo, che non te ne frega un cazzo, ma incominci a parlare: ah, bel tempo, piove, che schifo.
2: Si tira avanti.
3: Sì.
2: Sì. Malaggia. Cosa mi dici di bello?
3: Chi parla?
2: Pronto, Giampiero.
3: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
2: Ma quante linee c'è in mezzo?
3: Ma lei chi cerca?
2: No, io ho chiamato nessuno, è lei che mi ha chiamato, eh?
3: No, no, ha suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
2: Ma lei chi è?
3: Armando.
2: Armando Giampiero?
3: Sì.
2: Allora, sei mio cugino? E mi prendi in giro?
3: Come stai?
2: Sto bene, Giampiero.
3: Sì.
2: Sì. Dove sei te? Ma sei a casa?
3: Sì.
2: Come salute andiamo bene? Come salute andiamo bene?
3: Ma meglio così.
2: Ah.
3: Sì. Come stai?
2: Bene, bene, Giampiero, bene.
1: E adesso lo metto in loop. Vediamo come reagisce.
3: Come stai?
2: Bene.
3: Come stai?
2: Ma abbastanza bene, dai.
3: Come stai?
2: Bene, bene, te?
3: Armando.
2: Ciao, cugino.
3: Bestia.
2: Chi?
3: Bestia.
2: Grazia.
3: Bestia.
2: Non capisco.
3: Chi parla?
2: Sono Fiore.
3: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
2: Ma qui c'è un accavallamento di telefonate.
3: Ma lei chi cerca?
2: Io non cerco nessuno, mi hanno cercato.
3: Ma meglio così.
1: E per chiudere vi faccio un regalo, to.
4: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Armando.
2: Armando, no. Tony.
3: Armando.
2: Tony, dime.
3: Senti, cornutaccio. Come stai?
2: Bene, dai, però aspetta un attimo perché adesso voglio stare ancora più bene perché è il momento della mia medicina.
3: Sì.
2: Ok.
3: Ma meglio così.

0: Come stai? Oh. Come stai? Pina sulla mesina?
1: Sì. E senti, ma che stai facendo?
0: Mi hai dato i coglioni di...
1: Sì.
0: Zitto, zitto.
1: E senti.
0: Ti bevo il sangue. Ti bevo il sangue, figlio di puttana.
1: Sì. Ma...

0: Ciao bastardi, sono Silvia da Ferrara e vorrei fare uno scherzo al mio compagno. Qualche mese fa ha ordinato una macchina nuova perché la sua lo ha lasciato a piedi. Doveva arrivare a settembre, ma il concessionario continua a spostare la consegna e il mio compagno è sempre più incazzato e vuole mettergli le mani addosso. Adesso sembra che l'auto debba arrivare dalla Romania verso dicembre-gennaio. Non sarebbe fantastico se fosse successo un altro problema gigante? Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Italia.
1: Sì, perfetto.
2: Sì, buongiorno. Lei sta attendendo una color grigio allestimento Journey, giusto?
1: Esatto.
2: Perché ci è stato comunicato dalla casa di produzione in Romania che ci sono degli ulteriori ritardi sulla consegna, purtroppo.
1: Sì, questo mi è stato riferito, non so di quanto però.
2: Allora, la prima dilazione vedeva la consegna verso dicembre-gennaio. Infatti leggo qua che le avevano già assegnato il numero di telaio.
1: Sì, esatto, che però non riesco più a vedere dall'applicazione.
2: No, non riesce più a vederlo perché purtroppo recentemente nella sede di produzione in Romania, a causa del maltempo, ci sono state diciamo degli ulteriori ritardi nella produzione e quindi è molto probabile che la consegna slitti a aprile-maggio.
1: No, ma stiamo scherzando, vero?
2: Guardi, mi dispiace doverle dare questa notizia, però purtroppo ci sono stati degli allagamenti a causa del maltempo e la fabbrica proprio ha dovuto tenere chiuso per un paio di settimane per le operazioni di bonifica. Ci sono stati anche degli infortuni e quindi adesso c'è tutto l'ispettorato del lavoro e si slitta verso aprile-maggio, credo.
1: Ah, adesso comunque sentirò, magari mi metterò d'accordo col concessionario, perché io sono a piedi con la macchina, perciò non posso attendere così tanto.
2: No, certo, immagino, ma
1: anzi, era già troppo tardi, secondo me, dicembre, quindi figuri aprile-maggio.
2: No, certo, però io leggo qua che il finanziamento è comunque stato approvato e tra l'altro è un finanziamento con garanzia il suo.
1: Sì, sì, esatto.
2: Quindi in questo caso lei non ha più la possibilità di recessione.
1: No, assolutamente no, io comunque è stato approvato, io non ho dato anticipo zero, non ho fatto assolutamente nulla.
2: No, no, certo, quindi... lei l'anticipo leggo qua che non l'ha dato, però lei adesso non può revocare il finanziamento senza una penale.
1: Va bene, io ho 60 giorni da contratto, giusto?
2: Sì, lei ha 60 giorni, ma lei avendo un finanziamento su garanzia, in questo momento le sue condizioni economiche sono diverse, nel senso che lei non può rescindere il finanziamento senza una penale.
1: E quindi cosa faccio? Mi rivolgo per farmi dare una macchina sostitutiva?
2: Questo deve concordarlo direttamente con il concessionario. Credo che sia improbabile però, perché in questo momento nella sua situazione ci sono tanti altri acquirenti che attendevano la macchina e quindi immagino che in questo momento le macchine sostitutive siano esaurite.
1: A aprile-maggio non ci arriverei in qualunque caso, quindi la soluzione la devo trovare.
2: L'altra soluzione potrebbe essere quella di prendere un altro modello, magari di quelli in pronta consegna o un usato.
1: No, assolutamente no. Non ci penso neanche. Se avessero delle pronte consegne me l'avrebbero, penso che me l'avrebbero chiesto, insomma.
2: No, ci sono dei modelli vecchi del 2017-2018.
1: No, ma non ci penso neanche. Guardi, è già tanto che mi ha preso questa. Quindi io l'ho presa perché mi piaceva, no, assolutamente che non vado sul vecchio modello. No, ma non ci penso proprio.
2: Certo, perché che cosa vuole? Comunque è una macchina in questo momento molto ricercata, soprattutto nelle fasce di reddito come la sua, che sono abbastanza basse, insomma, abbastanza miserevoli, ecco. E sui modelli vecchi invece ci sono magari dei colori e degli allestimenti che non sono andati, diciamo, per la maggiore, e lei potrebbe avere accesso subito.
1: No, assolutamente no. In parte che lei non sa la mia fascia di reddito, lei ha visto due buste paghe e basta, prima cosa. E seconda cosa, io volevo con la macchina lì.
2: No,
1: e
2: non è che le sto dando del pezzente del morto di fame, cerchi di capirmi.
1: No, me l'ha detto in una maniera.
2: No,
1: io
2: però.
1: Ho scelto con la macchina lì, sì. E volevo con la macchina lì, non vado sicuramente a prendere un modello più vecchio. Ho scelto con la macchina lì per il tipo, non per il modello.
2: Sicuramente, sicuramente. Però lei ha scelto diciamo un modello e un allestimento di macchina su una fascia di prezzo medio-bassa, ok? Quindi non è che mi sta prendendo una Jaguar, per capirci.
1: No, quindi, comunque una Mercedes a casa tanto l'interesse, non è quello il discorso, ripeto, che io siccome sono a piedi con la macchina, ho scelto quella macchina lì e basta, adesso mi metterò comunque d'accordo con il concessionario.
2: Certo. Cioè, ad esempio, questo allestimento Gypsy con la macchina rosa e gli interni, diciamo, in tessuto, che non è andata fortissimo, ma che lei potrebbe avere subito, ad esempio.
1: È rimasto. Guarda, chiamo io la concessionaria.
2: Sì, ma non si spazientisca, scusi, abbia pazienza, io sono qua per aiutarla. Non capisco perché adesso mi deve trattare con questo astio, scusi. Io sono qua per aiutarla.
1: No, ha ragione, per carità. Allora attendo aprile-maggio, facciamo così.
2: Ma io non ho capito questo tono, scusi, perché adesso abbia pazienza, io sono qua a lavorare, lei mi sta facendo girare i coglioni.
1: Va bene.
2: Non va bene, perché sa che cosa le dico? Che io la sua macchina del cazzo gliela faccio arrivare ad agosto.
1: Come può farlo arrivare anche a settembre, faccia quello che vuole.
2: Certo, io posso fare quello che voglio, perché lei ha preso una macchina da pezzente di merda e mi sta rompendo i coglioni mentre io cerco di aiutarla. Ma le sembra il modo di fare? Ma le sembra il modo di trattare una persona che lavora? Ma io non lo so.
1: Non deve procedere in nessun modo.
2: Non ho capito.
1: Non deve procedere in nessun modo.
2: Perché?
1: Perché glielo dico io.
2: Quindi lei aspetta fino a aprile-maggio?
1: Io aspetto fino a aprile-maggio.
2: Benissimo, allora abbiamo risolto il problema. D'accordo, va bene. E allora la aspettiamo in concessionario per ritirare la sua macchina di merda.
1: Perfetto.
2: Va bene? Nel frattempo, come avrà capito, immagino? Cosa deve fare alle 2 del pomeriggio?
1: No, vaffanculo, avevo capito. A un certo punto quando mi ha detto la macchina Puzzi, agisci, ho capito subito.
2: Perché è tua moglie che si è messa a ridere. Sei nello zoo di 105
1: A un certo punto l'ho capito, non ti preoccupare.
2: Silvia!
3: Fabio!
2: Ma non ti devi mettere a ridere, cazzo.
3: Ma non ridevo, la faccia preoccupata. Quando ho sentito aprile-maggio mi è venuto male. Poi dopo quando ho iniziato a fare 2 più 2 ho detto, oh mio Dio.
1: Però comunque sti stronzi sono in ritardo lo stesso comunque per questa macchina di merda. Ti ho chiamato stamattina e mi ha detto che sono in ritardo.
3: All'inizio lui tremava, diciamo la verità, è andato nel panico.
2: Ciao, un abbraccio ragazzi.
1: Ciao, ciao Fabio.
2: Ci vediamo a gennaio quando ti arriva la macchina, se arriva.
1: Febbraio forse anche.
2: Ciao.
1: Ciao Fabio.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Radio 105.
1: Tuo cugino, mio cugino, si è fatta male.

0: is a zoo only for you.
1: Italo, il nonno dello zoo di 105.
2: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che gli ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
3: Buongiorno.
2: Spotorno?
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Ho chiamato la libreria?
3: Sì.
2: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
3: Sì.
2: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
3: Sì.
2: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Cosa ha detto? I piedi?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
3: no,
2: diciamo.
3: Mi spiace, no, davvero, mi spiace.
2: Antrace?
3: Buongiorno.
2: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un ne***o.
4: Buongiorno.
2: Ma come scrondo? Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
4: Vieto lei. Beh, e ci è arrivato.
2: Grazie.
4: Senta, cosa bisogna a 92 anni?
2: Volevo fare un regalo a mia moglie.
4: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
2: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
4: Sui tedeschi non abbiamo niente.
2: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
4: Ho capito, sì.
2: E non c'è niente del genere?
4: Su quel genere lì non c'è niente.
2: E invece gente che si ammazza tipo negri?
4: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
2: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo? E questa ride.
4: Certo.
2: Ride. Ma
4: e
2: neanche...
4: Quelli che si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
2: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
4: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
2: Come lo straccio?
4: Un poveraccio.
2: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
4: Ah, ho capito, certo, a 91 anni, 92 vorrei vedere.
2: Infatti. Grazie, signora, gentilissima. Questa qui era una negra, sicuramente.
5: Scrivo, buongiorno.
2: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
5: Pronto!
2: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
5: Sì, buongiorno.
2: Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
5: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo libreria fiscale.
2: Come Giancarlo?
5: Come Giancarlo? Fiscale!
2: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
5: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
2: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
5: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
2: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
5: Immaginavo.
2: E chi chiamo allora?
5: Chiami la Pelli.
2: I piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai piselli. Balorda!
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.

0: Ciao Trimoni, mi chiamo Paolo e sono di Bari. Lo so, sono puglieno e pure terrone. Però vorrei che faceste uno scherzo al mio amico Giuseppe, che fa il tassista. Due settimane fa abbiamo noleggiato un'auto per andare a vedere la partita del Bari a Salerno. Quando l'abbiamo riconsegnata, c'era un po' di puzza di sigaretta e di birra, ma niente di grave. Solo che per un errore, l'autonoleggio ha preso dei soldi dalla carta di credito del mio amico. Fatelo cagare addosso con qualche infamata delle vostre. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Federico, la chiamo da dalla sede centrale di Milano.
1: Sì, buongiorno, sì.
2: Buongiorno, vale. Mi scusi, la disturbo per una questione relativa al noleggio effettuato da lei in data 10/11/2024.
1: Sì.
2: Ci è stato segnalato dalla filiale di Bari che la macchina è tornata con dei danni.
1: Più... In che senso danni, scusi?
2: Abbiamo...
1: Sì, ma io ho consegnato la macchina, mi è stato dato il foglio di checkout, tutto... Giusto, tutto completo. Ora lei mi viene a dire che ci sono dei danni.
2: Sì, perché è stato effettuato un controllo supplementare. Al momento di riaffittare la macchina, di rinoleggiare la macchina, il cliente che stava rinoleggiando la vettura, il SUV, ha rilevato prima di tutto dei graffi sulla carrozzeria che non erano stati segnalati precedentemente durante il vostro noleggio.
1: No, guardi, no, non ci siamo.
2: Dopodiché ci sono anche dei danni visibili nella parte interna, in particolare delle macchie che potrebbero essere di birra. Leggo qua, di pesce.
1: Guardi, la macchina è stata riconsegnata intatta.
2: Ma non è quello che non è quello che ci hanno detto i colleghi della sede
1: dopo
2: di Bari.
1: Dopo due settimane voi mi venite a dire questa storia, cioè, ma è possibile mai?
2: Guardi, consideri che noi affittiamo quasi 11.000 macchine alla settimana e non tutte
1: chiaramente. Infatti, cioè, no.
2: Esatto, quindi le pratiche
1: dopo due settimane che uno mi fa un foglio di checkout ed è tutto a posto, venire a dire questa cosa dopo due settimane.
2: Sì,
1: questo
2: allora
1: perché il vostro manager sa che ha fatto erroneamente scalato 700 euro dalla mia carta anziché congelarli.
2: Sì, ma questo lei lo vedrà poi.
1: L'assicurazione l'ho fatta da un'altra parte.
2: Cioè, lei ha fatto l'assicurazione con un broker?
1: Certo, sì.
2: Allora questo è il problema, è questo il problema.
1: Le passo... In che senso è questo il problema? Che cosa vuole dire, scusi?
2: Che, nel senso, se lei faceva l'assicurazione con noi, aveva un certo tipo di tutela. Da questo punto di vista lei è tutelato minormente, capisce?
1: Ma io comunque l'assicurazione l'ho fatta, cioè non è un obbligo che la devo fare con voi.
2: No, assolutamente. Certo, non è un obbligo, ma chiaramente capisce che quando ci si trova in presenza di questi illeciti e di danni comunque di questa portata, perché l'auto adesso va completamente sterilizzata all'interno a causa degli odori che si sono creati, chiaramente è più vantaggioso poter usufruire dell'assicurazione interna che non dell'assicurazione esterna. Ma guardi, glielo spiegherà il legale, glielo passo, va bene?
1: Va bene, me lo passo.
2: Grazie, arrivederci.
1: Salve. Round 2.
3: Studio legale, Pistacchio e Barabba, stai per essere collegato con l'interno desiderato. Non ti agitare e aspetta, Terone, che poi facciamo i conti.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio e io rappresento l'autonoleggio.
1: Sì.
4: Allora, senta, il problema qua è che l'auto ha dei danni abbastanza importanti, nel senso che qui stiamo addirittura pensando di rottamare l'auto dalle condizioni.
1: Addirittura?
4: Signor, allora... Prego?
1: Stiamo scherzando? Uno scherzo? Uno scherzo?
4: Signor, io non ho tempo di scherzare, sono un avvocato laureatissimo. Tra l'altro.
1: No, perché mi sembra una cosa...
4: Noi ci siamo rivolti all'assicurazione, lei ha firmato, probabilmente non ha neanche letto, come tipico dei clienti ignoranti che non guardano i documenti che firmano, lei ha firmato delle clausole dove alla fine la responsabilità torna a lei, capisce?
1: Non mi sembra regolare, perché dopo un...
4: Ma signore, mi scusi, signor... io ho visto le fotografie della macchina, graffi su tutte le fiancate, c'erano segni di sigaretta.
1: Ma non esiste assolutamente.
4: Puzzava di birra al sedile posteriore, mi dice il ragazzo che ha verificato la macchina.
1: Non esiste assolutamente.
4: C'erano delle chiazze di sperma sul sedile. Ma mi scusi, ma lei cosa fa sulla macchina? Che ha fatto un'orgia, non lo so io, ma le sembra... Ma,
1: guardi, che 6 ore ho tenuto la macchina.
4: Noi abbiamo auto in tutto il mondo e non succedono mai queste cose all'estero, solo in Italia, soprattutto con i meridionali, perché non avete rispetto, non avete rispetto.
1: Ma lei sta parlando seriamente?
4: Io sto parlando molto seriamente. Lei si è comportato come una bestia su quest'auto. L'auto è un disastro.
1: Ma lei si rende conto di quello che sto dicendo?
4: Lei ha mangiato il polpo con le tagliatelle sull'autovettura a noleggio. Ma le sembra una roba normale da fare?
1: Ma lei sta...
4: Ma cosa siamo, in Botswana? Coi bonghi? Qui ci sono più di 5.600 euro di danni. che lei dovrà coprire.
1: Stiamo parlando proprio di aria fritta.
4: Ah sì? Stiamo parlando di aria fritta. Lei cosa fa adesso? Mi sfida? Certo. Vuole vedere fin dove arrivo? Sono l'avvocato Pistacchio. Sono laureatissimo, glielo dico. Intanto io le blocco la carta di credito. Questo glielo metto proprio per iscritto. Intanto
1: mi ha addebitato 700 euro.
4: No, io no. Non mi dia le colpe. Lei ha fatto l'assicurazione da pulcioso, qual è, con una società di marcioni e si è fatto inchiappettare da loro. Adesso non cerchi di girare le colpe alla nostra azienda, che è un'azienda serissima, che non ha mai avuto problemi se non in meridione, perché siete dei teroni. Me lo lasci dire. Lei beve la birra e la versa sui sedili. Mi fa delle spruzzate lì, se si sarà fatto anche della cocaina, immagino, lo so io. C'era pesce, tagliatelle.
1: Ma lei è pazzo, lei è un pazzo.
4: Ah, io sono pazzo.
1: Certo, cioè se è eliminati una cosa del genere, una persona che non conosce.
4: Io sono un avvocato laureatissimo. Plurilaureato.
1: Sì.
4: Come tutti i tassisti.
1: Ma voi siete pazzi.
4: Siamo pazzi. Lei, come tutti i tassisti, lei è un disonesto. Disonesto. Maleducato. Terone. E lei, oltretutto, è anche nello Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Merda.
4: Coglione.
1: Okay. ma chi ha scelto questo scherzo? Scusatemi.
2: Il tuo amico Paolo.
1: Quel maledetto. lo prenderò.
4: Senta, allora, signor. Lei è un terone, me lo lasci dire. È un terone zozzone. Però ci sentiamo oggi alle 2, eh? Va bene?
1: Va bene, avvocato Pistacchio.
2: Arrivederci.
4: Ciao Giuseppe.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare, per la festa di Halloween, un botto di zombie da pestare, e come sempre voleranno i calci nella faccia.
3: Paura.
4: Buongiorno.
3: Ippopotamo? Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Non leggi i costumi?
4: No, solo in vendita.
3: Perfetto, li devo comprare. Li devo comprare un sacco. Senta, signora,
4: bene.
3: Un'informazione.
4: Sì.
3: Visto che sicuramente tanti la chiamano in sto periodo perché c'è Halloween, lo sa,
4: sì.
3: No? Ecco. E i costumi da Halloween cos'è che c'ha? Velocemente,
4: guardi,
3: come lo può dire? No, me lo dica nel sito perché non c'ho internet.
4: Le devo dire così, però vado a vedere sul sito
3: zombie. Mi dica solo se c'ha gli zombie.
4: I zombie no, non ci stanno i zombie.
3: Trucchi da zombie?
4: I trucchi sì.
3: Io per esempio cercavo zombie mangiacazzo. Che è uno zombie
4: mangiacazzo. Senta,
3: sì.
4: Ma chiami qualcun altro,
3: Non ce l'hai neanche, strega puttana. Pronto?
1: Tamarri.
5: Un operatore le risponderà appena possibile.
6: Buongiorno.
7: Precisissima? Se roba di costumeria?
6: Mi dica bisogno.
7: Vede che proprio l'aggressività, siete sotto pressione per Halloween proprio, vede l'agitazione, mille caffè.
6: No, guardi, noi non facciamo noleggio a privati, lei è interessata a un noleggio privato, di fare un costumi privati.
7: Ah, capito, tu leggi nel pensiero le persone che telefonano, non ho ancora detto
6: più
7: niente.
6: Più o meno, dato il periodo.
7: Immagino. No, la questione è la prescindere da privato o società, ne ho bisogno
6: di... purtroppo non ci possiamo occupare del privato.
7: Manco finito di parlare. Tu dovresti essere la maga Silvan, proprio leggi nel pensiero le persone.
3: E avanti di 5 secondi.
7: Non c'è così tanta voglia di fare un cazzo stamattina, proprio devi schifare la gente.
6: Ma come sei gentile ed educato.
7: Non so, vedi tu, sto parlando, mi proprio così mi stai schifando.
6: Complimenti alla mamma che ti ha educato così, veramente.
7: Averla conosciuta, ma abbandonata da piccolo.
6: Infatti.
7: Che cazzo devi fare? Per quello che ho avuto
6: di qualcosa, la posso aiutare in qualche modo?
7: Sì che mi puoi aiutare in qualche modo, ti ho chiamato per i costumi, mi stai mandando a fanculo, vedete come stai, io non ho capito. Si vede che non è tua l'azienda, si vede che sei una che lavora a stipendio.
4: Se lei è interessato a noleggiare i costumi, io l'ho detto, lei è un privato, noi non effettuiamo.
7: Adesso ha messo il viva voce così, non ho capito.
3: I testimoni.
7: Ma vabbè, dai, non si riesce a avere una conversazione.
4: Ma non vorrei apprezzare al mio collega la sua idea.
7: Sai cos'è? Dovresti presentarmi il tuo titolare, così gli spiego come stai lavorando, va benissimo.
4: Il titolare, mi dica a me.
7: Allora vieni qua a parlare al telefono invece di parlare in viva voce.
4: Mi dica a me,
7: allora,
4: dica a me, sono il titolare.
7: Devi stare calmo.
4: Sono della voce.
7: E se no che cazzo fai?
4: Con le mani addosso.
7: Minchia, ma sai che non vedo l'ora, te lo giuro. Stamattina mi sono alzato, non vedo l'ora che un babbo di minchia venga a picchiare.
4: Mi dica cosa vuole.
7: Scemo di merda. Sai che ti buco?
4: Minchia. Cosa vuoi?
7: Ti buco.
4: Cosa vuoi?
7: Ti buco forte. Ti buco preciso. Ho bisogno di costumi da zombie.
4: Guardati intorno, o quando cammini, guardati alle spalle.
7: Ah, perché tu sei un fantasma, mi vieni a cercare di notte. Fantastico. Perché
4: tu
7: mi devo guardare attorno? Senti, perché non mi vieni a succhiare il cazzo a distanza? Scemo di merda.
4: Che vuoi?
7: I costumi da zombie voglio, scemo di merda. Li vuoi due soldi pidocchiosi in quell'azienda del cazzo o no? Li vuoi i soldi? Vuoi guadagnare 2000 lire per pagarti il mutuo e quella macchina del cazzo che hai? Li vuoi i soldi?
4: Mi fai veramente bene.
7: Io ti faccio pena. Sai te che vendi costumi da pagliaccio? Che cazzo vuoi?
4: Sei ignorante. Io neanche li vendo i costumi. Merda.
7: Vedi che li affitti.
4: Sei una merda.
7: Come godo.
4: Ciao.
7: Ogni volta che dici merda hai perso 100 euro. Sto figlio di z***o. Bastardo. Già lo mordo. Ti giuro lo mordo.
3: Poi si lamentano che c'è la crisi.
1: Tamarri.
7: Allora facciamo così, che ho paura di camminare per strada adesso.
3: Sì.
7: Voglio riappacificarmi, facciamo
3: ci
7: così.
3: Ci vediamo, facciamo merenda.
6: Buongiorno.
7: Sono partito col piede sbagliato, volevo chiedere scusa all'altro Cristiano. Se me lo passi faccio la pace, dai.
5: La sua chiamata è stata messa in attesa.
4: Pronto?
7: Sì, prima è stato un momento di collera, dai.
4: Mi dica cosa vuole. Lei mi dica cosa vuole e io le rispondo. Cosa vuole?
7: Però scusa, io ti chiamo a mettere a posto le cose e tu mi rispondi.
4: Le sto dicendo
7: così.
4: Cosa vuole, io sto là. Mi dica cosa vuole.
7: Ma vuoi vedere che mi indosso la tua pelle ad Halloween per fare lo scemo? Ma vuoi vedere? E mi dicono, ma come
4: vuole?
7: Sei vestito da merda? Perché c'ho addosso te, capito? Minchia, ti chiamo per fare la pace, mi rompi ancora i coglioni. Ma allora sei scemo completamente, sei. Sei scirocato.
4: Mi dice cosa vuole.
7: Ma te lo sto cercando di parlarmi, continui a dire.
4: Devi avere di strillare, me lo dice cosa vuole.
7: Ma sei tu che hai iniziato, bersagliere.
4: Ok, punto. Ripartiamo da capo.
7: Allora,
4: buongiorno, cosa vuole gentilmente?
7: Buongiorno, sono Massimino di Quarto. È già il nome, te lo devi scrivere. Ho bisogno di un centinaio di costumi da zombie da fare. Hai capito? Pagati, cash, boom, buttare nella cassa. Per fare una festa di Halloween.
4: Sì.
7: I costumi non te li riporto perché li dobbiamo picchiare gli zombie, capito? Quindi si sporcano di cose, di sangue, si rovina, si lascia. Quanto mi costa?
4: Ok. Lei è un privato o una produzione cinematografica?
7: Nessuno dei due.
8: Ecco, allora noi noleggiamo e non vendiamo i costumi che produciamo a privati.
7: Cioè,
8: quindi,
7: cioè di fronte alla Fresca ne hai per 100 costumi, non me li fai?
8: Eh no, certo che non gli faccio, perché noi siamo un'azienda artigianale, quindi noi non vendiamo costumi. Se lei vuole da noi un costume nuovo, noi lo produciamo, glielo affittiamo e quindi poi lei ce lo deve ridare. Noi non facciamo nulla in vendita.
7: Vedi che alla fine ti stimo, che sei un maschio alfa.
8: A posto, va bene la risposta?
7: La risposta adesso mi è piaciuta, ma è l'importante che hai riportato
8: sui canoni. Grazie, spero per voi che vi troviate da un'altra parte.
7: Allora, vedi, mi permetto di dirvi che è difficile. Grazie, spero per voi che vi troviate da un'altra parte. Allora, vedi, mi permetto di dirvi.

0: Perché noi siamo un'azienda artigianale, quindi noi non vendiamo costumi. Se lei vuole da noi un costume nuovo, noi lo produciamo, glielo affittiamo e quindi poi lei ce lo deve ridare. Noi non facciamo nulla in vendita.
1: Vedi che alla fine ti stimo, che sei un maschio alfa.
0: A posto, va bene la risposta?
1: La risposta adesso mi è piaciuta, ma è l'importante che hai riportato.
0: Grazie e spero per voi che vi troviate da un'altra parte. Mi permetto di dirle che è difficile che le trova in aziende che fanno questo mestiere. Tutte le aziende che fanno il mestiere come il nostro non vendono i costumi, ma c'è un motivo, perché costa molto farli.
1: Va bene, ok, ti ringrazio per tutte le infarinature.
0: Prego, buona giornata, arrivederci.
1: Affanculo. A posto, ho riportato tutto.
2: Sì, no, è regolare, a posto.
1: Adesso siamo a posto.
2: A posto, siamo tranquilli. Precisi. Sei stato pulito.
1: Vado a scassare. Tamarri.
3: Veramente.
1: Senti, tu ce l'hai corde?
3: Sì, ce l'ho diametro 10 e basta.
1: Perfetto, reggono un cadavere.
3: Che cazzo è, penso sì.
1: Perché praticamente facciamo la festa di Halloween e dobbiamo, siccome gli zombie non riusciamo a trovare i costumi,
3: ma se uno lo attacchi?
1: No, cioè abbiamo mio nonno che sarà una decina d'anni che l'abbiamo tumulato, lo tiriamo fuori. Che cazzo, è mio il nonno, ci posso fare il cazzo che voglio, non ho capito.
3: Ma sembra pure giusto, sì.
1: Allora lo stumuliamo e lo appendiamo fuori di casa per fare una roba di abbellimento, insomma.
3: Va bene.
1: Quindi lo regge, nel senso, ma non è che si strappano le parti, non c'hai qualcosa che per reggere?
3: No, l'imbragatura no, non ce l'abbiamo.
1: Ah, ok, vabbè, allora passa a prendere le corde per il cadavere intanto.
3: Va bene, ok.
1: Senti, ma tu quando ti impasticchi, che c'è la voce di uno strafattissimo proprio.
3: Perdona, non ti ho capito che cosa hai detto.
1: Ho detto che c'è la voce di uno che si fuma i cazzi, cioè i polmoni devastati.
3: Ma per me se sbaglio, dai.
1: Non ho capito.
3: Guarda qua, c'ho la mascherina, cosa te ne vuoi dire?
1: Ah, ok, apposta. Straparli a casa. Va bene, arrivo,
3: sì.
1: Ti riconosco subito, c'è la bocca a forma di cazzi. Va bene, arrivo.
3: Va bene.
1: Ciao.
2: Ah, sto male. Sto male, sto malissimo. Sto malissimo, veramente.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali

0: e più o meno fisici.
1: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
2: Io mi chiamo Caleb. Caleb Luckyberry. Io mi chiamo Caleb Luckyberry. Io mi chiamo Caleb Huckyberry. Io mi chiamo Caleb Huckyberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb.
1: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
2: Huckyberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
1: Salve!
2: Salve!
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
1: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono di Pilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
5: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
7: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, vuoi di me i figli puttani!
6: Calmati che ti metto...
7: Che
6: ti metto due dita negli occhi, calma!
7: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon-san!
6: Sì!
8: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
7: Beh!
8: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
7: No!
8: Vieni qua!
7: Tu all'italiano non
8: vieni
7: puoi
8: fare!
7: Vieni
8: qua,
7: Leon-san! Non puoi fare cinese!
8: Prendi qua la cela! Metto la cela! Togli la cela!
7: No, figli puttani!
8: Metto la cela! Togli la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
13: Ma che fai? fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
15: Lo Zoo di 105.
16: Tamarri.
17: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare delle zuppe da sparare, solo che sono strafatti di bamba e quindi voleranno minchiate a nastro.
18: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura!
19: Oh, come?
18: Paura!
20: Sei pronto?
10: Pronta?
20: Sì.
10: Agricoltore?
20: Ma mi scusi, chi parla?
10: Sono Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Ci avete la frutta, la verdura, le zucche?
20: Ma dove?
10: Cosa c'hai? T'ha preso male? T'ha posto? Simpatia? Oh, ce l'hai ste zucche o no?
20: Pronto?
21: Oh, pronto?
20: Chi parla?
21: Sto cazzo, sono Giovannino. Senti, sciacqua cazzi, ce l'hai le zucche che dobbiamo venire lì a spararle? Oh, ma sta cogliona che ha chiuso il telefono.
10: Perché devi essere ancora più incisivo.
21: Aggressivo, vedi essere gentili.
16: Tamarri.
20: Pronto?
10: Pronto? Contadino? Non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Sono simpatico stamattina. Sono Massimino Di Quarto, azienda agricola?
20: Sì.
10: Agricolaia? Non c'è il pastore, l'agricoltore? O è lei l'agricoltrice?
20: Ha tempo da perdere lei, io no.
10: Sai che se non abbassi subito la cresta proprio ti pettino col vetril? Proprio così, ti pulisco, bastarda.
17: Ora volano campane nel culo.
20: Pronto?
10: Sai che la prossima volta mi metti giù la cornetta in faccia, ti monto il manubrio e ti uso come scooter?
20: Allora, intanto tu hai un numero privato, quindi non sei rintracciabile. E stai facendo perdere tempo a me.
10: Ma a me non me ne frega un cazzo del tuo tempo. Io ho bisogno di informazioni. Hai capito come funziona la prepotenza?
20: E allora non ti poni in questa maniera qua.
10: Io prepotente, io balordo, Milano, persona brutta. Chiedere informazioni a te, indigena. Bastarda.
21: Non è indigena, è veneto. Bastarda.
16: Tamarri.
22: Buongiorno.
10: A me non me ne frega un cazzo. Sono Massimi Di Quarto, scemo di merda. Tu c'hai zuccaio, roba di agricoltura? Secondadino, no?
22: Zuccaio?
10: C'è la zucca, roba di...
22: No.
10: Cosa c'hai?
22: Vino.
10: Ah, cazzo, l'alcolizzamenti e cose?
22: Esatto.
10: Ah, senti, siccome con mio cugino devo venire giù in Veneto, sì, perché dobbiamo portare 4 etti a un amico calabrese, vogliamo cercare un posto in azienda agricola per andare a sparare. Tu non c'hai le bottiglie da mettere sul non so, la ringhiera, le robe da sparare?
22: No.
10: Ah, capito.
21: Anche piene, anche
10: allora
21: piene.
10: Facciamo così, ti vesti da pagliaccio tutti via maccacci nel culo.
23: Amaro il c***o bambino 90 nella valle dei cazzi, la ciucciamane bastarda,
10: dai!
23: Tifoso maschio del p*** di un

0: ho disturbati mentali. Mi chiamo Marco e vorrei fare uno scherzo al mio amico Simone, che fa l'agente immobiliare vicino a Latina. 3 settimane fa gli hanno rubato il borsello con tutti i documenti e adesso è in paranoia che qualcuno li possa usare per fare qualcosa di illegale, tipo truffe o cose così. Vi prego, realizzate la sua peggiore paura e fatelo cacare sotto. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Hotel Palazzo Parigi a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La contattavo perché dopo il suo soggiorno nella nostra struttura non è stato effettuato il pagamento ed essendo trascorse già 2 settimane volevamo sapere quando ha intenzione di saldare.
1: Io veramente non ci sono mai stato lì.
2: Mi scusi, io qua ho una camera, un pernottamento, le cene, le colazioni, l'affitto della limousine intestate a lei con le fotocopie dei suoi documenti, ma manca il pagamento.
1: Quando è stato fatto questo soggiorno?
2: Allora, il soggiorno è stato fatto dal 14 novembre
1: al 14-11.
2: Dal 14-11 al 22-11 nella suite imperiale.
1: Ok, nel senso, quanto è
2: Adesso siamo a 32.000 e rotti euro. Adesso guardi, stiamo ancora aggiornando i dati perché alcune spese vanno aggiornate.
1: Sto parlando con il signor.
2: Io sono Nicolo Clasta.
1: Nicolo Clasta?
2: No, il nome è Mauro, il cognome è Iconoclasta.
1: Nicolo.
2: Sono il responsabile di Palazzo Parigi.
1: Ok, Nicolo Clasta. Ok.
2: Sì. Sì, adesso è ok per lei, ma non è ok per me.
1: Allora, io le dico una cosa, visto che lei ha sentito comunque i carabinieri, giusto?
2: Sì.
1: Vuol dire che qualcuno ha usato il mio documento.
2: Ma questo mi risulta abbastanza surreale, mi permetta.
1: No, io praticamente ho una denuncia.
2: Sì.
1: Del 7-11-2024.
2: Sì.
1: Dove mi sono stati praticamente rubati.
2: Sì.
1: I documenti.
2: Perché lei sostiene che qualcuno si sia spacciato per lei per soggiornare nella nostra struttura, è questo che
1: sì,
2: sta dicendo?
1: Anche perché fondamentalmente, mi perdoni,
2: sì.
1: Se lei ha avuto il documento in mano.
2: Certo.
1: L'ha vista la persona che gli ha dato il documento?
2: Allora, non so se lei ha, diciamo, contezza di quella che è la nostra struttura.
1: No.
2: Palazzo Parigi è un 5 stelle deluxe. Non penso che lei crederà che io personalmente vada a visionare i documenti di tutti gli ospiti che arrivano nella nostra struttura, capisce?
1: Ok.
2: Parliamo di politici, presidenti, imprenditori, emiri.
1: Però è successo.
2: Non so lei come sia abituato, non ho idea delle strutture nelle quali lei abitualmente soggiorni. Dubito fortemente che lei abbia mai soggiornato in una struttura paragonabile a Palazzo Parigi.
1: E perché?
2: Perché se lei pensa che il direttore generale di uno degli 11 hotel più importanti del mondo vada a controllare le foto sui documenti, probabilmente non è stato in uno degli 11 hotel più importanti del mondo. Questa
1: no,
2: è la mia supposizione.
1: Che, probabilmente potrebbe anche non essere un mio vezzo venire lì, però la situazione
2: credo
1: è
2: che lei non
1: semplice.
2: Se lo possa permettere, ma andiamo pure avanti.
1: Ma questi non so, mi perdoni, io non so problemi suoi. Al di là di questo, comunque, voi avete ricevuto e avete dato limite a una persona che si è presentata con un documento mio. Io ho una denuncia in mano fatta dalla stazione dei carabinieri. E voi fate quello che volete.
2: In questo momento la nostra struttura è intenzionata a recuperare i 32.000 e passa euro, insomma, che lei ha indebitamente sottratto alla nostra struttura.
1: No,
2: dileguandosi.
1: No, questa è
2: mi scusi,
1: permetto.
2: Mi scusi, io non prevarichi.
1: Questo non glielo permetto perché questa è un'illazione.
2: No, non okay? Prevarichi, non prevarichi,
1: io,
2: non
1: no,
2: prevarichi.
1: No, lei non si deve permettere. Ma perché io non ho sottratto nulla a nessuno, anche perché fondamentalmente lei mi ha parlato di date dove io, visto che lei fa tanto il figo, ho delle cose sportive che ho fatto dove io mi trovavo esattamente nella lista.
2: Ma
1: quindi non si permetta di fare illazioni del genere. Io non ho sottratto nulla a nessuno.
2: Guardi,
1: okay?
2: Questa,
1: poi voi fate quello che volete.
2: Questa favoletta lei la racconti pure ai carabinieri.
1: Non è un problema
2: interessa.
1: Mio.
2: Guardi,
1: ma come si permette? Io ho tirato fuori 32.000 euro.
2: Guardi,
1: ma che scada Dio.
2: Mi dispiace prima di tutto che lei si stia alterando. Non era mia intenzione.
1: Comunque non
2: provocare
1: non è
2: la sua
1: intenzione.
2: Collera. Le passo il legale così farà le sue rimostranze al nostro legale.
1: Prego.
2: La prego di attendermi, grazie.
1: Prego.
2: Metto in attesa solo un attimo, grazie. Round 2.
3: Hotel lussuoso della Madonna, Palazzo Parigi. Questa è la linea riservata ai clienti sotto i 500K. stai per essere collegato ad una persona con la barca. Quindi stai nel tuo e parla pulito.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Pistacchio di nome?
2: Antonio, Antonio Pistacchio.
1: Antonio.
2: Sì. Qui risulta un pernottamento per un totale di 32.347 euro che include una serie di massaggi con richieste particolari, 12 cene accompagnato da altre persone, qui mi segnano delle signorine, insomma, ora non so con esattezza, servizio in camera, champagne, eccetera. Lei, da quello che mi stava comunicando...
1: Mi metta una struttura che mette a disposizione anche delle signorine, mi sta dicendo
2: No, mi scusi, non mi metta in bocca parole che non ho detto,
1: ha detto.
2: Noi risultano addebitate sulla camera. Mi scusi, mi faccia finire. Ha ragione il mio collega che lei è un po' eccessivo. La prego, la prego di contenersi. Io sono un avvocato laureatissimo. La prego di. Stavo dicendo che sono state addebitate sulla stanza, sulla sua camera, 12 cene accompagnate da alcune signorine.
1: Quindi io faccio favoreggiamento, giusto?
2: Ma mi scusi, ma lei pensa realmente che l'avvocato dell'albergo Palazzo Parigi stia a guardare ciò che fanno i clienti nella nostra struttura?
1: Però lei fa delle
2: indicazioni. Mi hanno portato una fattura che non è stata saldata perché la carta di credito fornita non è passata. Ora, mi scusi, io vorrei fare una domanda. Ma chi mi dice che lei non ha messo in piedi questo giochino? Quindi lei è andato dai carabinieri a fare la finta denuncia qualche giorno prima, così lei era pulito per farsi la simpatica, diciamo così, settimana in una struttura alberghiera da milioni di euro, si è fatto le sue belle ciulatine con i troioni e poi viene a dire che lei è stato derubato e noi siamo qua ad accusarla di aver fatto chissà che cosa. Mi scusi,
1: sì. Ma sa qual è la cosa che le dice male? Che praticamente anche chi mi ha fatto diciamo l'operatore che mi ha preso la denuncia in questi sette giorni, quelli che siano, mi ha visto. Quindi, visto che lei sta facendo delle rilazioni molto importanti,
2: ma io faccio l'avvocato da 40 anni. Mi scusi, secondo lei io non so come funzionano queste cose. Io di truffe ne ho viste di tutti i colori. Senta,
1: quindi mi sta dando anche del truffatore.
2: Io non le do del truffatore. Io sto semplicemente dicendo che qua c'è un conto da pagare e lei adesso inizia a dirmi: ah, ho i testimoni, eccetera. Sarà il giudice a stabilire se lei è innocente o meno. Io ho un conto di 32.000 euro da saldare, ha fatto i suoi porci comodi, le chiedo nuovamente come intende pagare.
1: Ancora che ho fatto i porci comodi.
2: Ma mi scusi, a noi risulta, non mi dia del lei, mi scusi.
1: No, non so del lei di niente.
2: Il signor è stato nella nostra struttura con delle puttane, ecco.
1: Fai una cosa, va a giocare, va, ciao.
2: Pronto?
4: Round 3.
1: Pronto?
2: Sì, mi scusi, la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, ma purtroppo non siamo giunti ad una conclusione della nostra trattativa.
1: Iconoclasta, ascoltami un attimo. Sì, ho appena chiamato la struttura.
2: Sì, dica.
1: Non risulta nulla.
2: Sì.
1: Quindi, fa una cosa, cancella il numero mio, io sto a lavorare.
2: Allora, a parte che lei è palesemente un puttaniere e secondo me anche drogato, ma volevo dirle anche che lei non solo ha pernottato a Palazzo Parigi, ma sarà anche in diretta nello Zoo di 105 perché lei è vittima di uno scherzo. Caro puttaniere, caro drogato puttaniere e truffatore.
1: Ma vaffanculo,
2: è uno scherzo del tuo amico Marco.
1: È un disgraziato. Ho chiamato Palazzo Parigi chiedendo di questo conto. Ma è bello che ho lasciato anche il vostro numero, quindi adesso sono cazzi vostri.
2: Vabbè, ci andiamo a far colazione tutte le mattine noi.
1: Buona giornata.
2: No, ciao bello. Ciao Simone.
1: Ciao.

0: Radio 105.
1: Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
0: Radio 105.
3: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissime. Settimana scorsa ho esplorato il vecchio nosocomio delle mie zone. Un luogo che, al dire di molti, è infestato da oscure presenze. Io e la mia assistente del paranormale, super presa bene Priscilla, abbiamo vissuto una situa veramente difficile. Un'entità ci ha sottratto dal mio zaino chiuso il mio portafoglio, le chiavi di casa e una stecca di Diana Blu. Adesso vi mostrerò le tremende immagini super spaventose della nuova indagine da me condotta. Tenetevi forte. Abbiamo visitato un noto parapsicologo di Varese, un vero veggente, un uomo in grado, a suo dire, di parlare con gli spiriti. E abbiamo effettuato una vera seduta spiritica, dove sono accadute cose inspiegabili. Ho la pelle d'oca. Eccomi. Ciao cose verissimers. Io e Priscilla siamo qui davanti alla porta del mago Totocamon, un famoso lettore di tarocchi e spiritista venuto dal profondo sud dell'Italia per compiere i suoi prodigi qui nel Varesotto. Salve, immenso Totocamon.
3: Ciao, ciao, ciao. E ciao anche alla bella ragazzetta che c'ha la camerina nella mano. Ciao.
2: Sì, lei è Priscilla, la mia assistente.
4: Totocamon mi ha toccato una tetta facendo finta di niente.
3: Io no, che dici? Io sono un uomo di spiritismo.
2: Totocamon, adesso ci sediamo a questo tavolo e lei ci mostrerà come entrerà in contatto con l'aldilà. Ho la pelle d'oca.
3: Sì, sento già gli spiriti che vi sono attorno. Le sento.
4: Totocamon mi ha messo il braccio attorno al collo. Mi sento a disagio.
2: Smettila, Priscilla. Totocamon è un uomo con dei poteri sovrannaturali che ora ci mostrerà un esperimento metafisico da pelle d'oca. Entreremo in contatto con i morti.
3: Che c'è problema mentale sto ragazzo?
5: Sì, è in cura da tanto.
3: Ah, ho capito. Si vede bene, dai, sediamoci! Oh, sediamoci!
2: Questo è il famoso tavolo delle sedute spiritiche. Guardate! È probabilmente sporco di ectoplasma, questa sostanza viscida e appiccicosa che è presente tutto attorno a questo postal market del 1987 aperto sulle pagine di Intimo Donna, che probabilmente serve ad attirare gente morta nel ventennio precedente.
3: Bravo, sì, sei uno che capisce tu, bravo, un attimo che metto, pulisco anche un po' con l'ecloplasmon, con la fazzolettina, ecco, scusate, è che stavo facendo una seduta prima che arrivate gli spiriti, pulito, dai.
4: Il mago Totocamon si è fatto una sega prima che arrivassimo.
3: Sedetevi adesso che spengo la luce, accendo la candela.
2: Ho già i brividi.
4: Il mago Totocamon mi ha sferrato il sedere con il pene passando.
2: Smettila, Priscilla! Adesso è il momento di tenere i nervi saldi, perché vedremo e sentiremo cose spaventosissime!
3: Oh! Oh! Sento! Sento gli spiriti che sono attorno a me, le sento!
2: Ecco, amici cose verissimers! Il mago Totocamon è entrato in trance e sta aprendo la porta dell'Ade!
3: Sono tua nonna! Ti ricordi di me? Ti ricordi come mi chiamo?
2: Oh mio Dio!
6: Lo spirito di mia nonna! Ah! Si è impossessata di Totocamon! Ah! Sì, nonna! Ti chiamavi Mariangela!
7: Ah! Ah, bravo, bravo! Nepoto! Sogno Mariangela!
6: Ma nonna, sei nata in Austria e hai sempre vissuto a Varese. Perché nell'aldilà hai l'accento meridionale?
7: Oh, ma che qui frequento tante persone, spirito del sud Italia! Oh, mi è rimasto l'accento!
6: Incredibile, cose verissimers! Avete sentito? Nel mondo dei morti la gente si vede e si frequenta! Come in questa dimensione fatta di carne! Nonna!
4: Secondo me il mago Totocamon ti sta pigliando per il culo.
6: Taci, Priscilla!
7: Avete visto? La ragazza mi ha fatto fuggire lo spirito! Benicchina, vieni qua, vieni qua! Non si deve dubitare dei morti che si offendono!
4: La può smettere di abbracciarmi come in un ballo lento del liceo, per favore? Continuo a sentirmi a disagio.
6: Sono scosso e incredulo a ciò che ho appena sentito! Avete visto e sentito anche voi! Grazie, mago Totocamon, per la sua testimonianza! C'è anche un forte odore di zolfo! Probabilmente la scia lasciata dagli spiriti!
4: Il mago prima ha scorreggiato.
7: Va bene, dai, adesso che andate via, dammi un bacetto, piccolina, vieni, abbraccia Totocamon, vieni, dammi un bacetto.
4: Chiamo i carabinieri.
6: Eccoci di nuovo nella quiete della mia stanza, cose verissime. Avete visto? È stato un contenuto un po' forte e per me vivere queste emozioni è stato incredibile. Ho parlato con la mia nonna, che ora ha l'accento meridionale. Pazzesco! Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale e non perdete il prossimo video, dove mentre cerco gli elfi nei boschi vengo pestato da due nigeriani che stavano cagando.
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ovolollo, qualcuno di voi negli ultimi tre mesi ha per caso visto il ministro dell'agricoltura Lollobrigida? Perché a quanto mi risulta, dopo la rottura della sua relazione con la sorella del presidente del consiglio, che è poi il vero presidente del consiglio italiano, Arianna Meloni, il signor dottor ministro Lollobrigida si è levato dal cazzo e nessuno ne sa più niente. E mentre lui sparisce, la peste suina dilaga, milioni di maiali sono malati e l'industria, la filiera del settore rischia di sprofondare, tirando a fondo con sé alcuni dei nostri prodotti tipici più famosi, come il prosciutto e la pancetta. In tutto questo casino gli italiani hanno paura di consumare questi prodotti perché hanno paura di ammalarsi, e sono proprio le voci di questi italiani che voglio sentire adesso. Apriamo le linee sulla peste suina, dai. Andiamo da Egidio da Parma. Egidio, forza, carichissimo, vai Egidio, peste suina.
4: E tanto vuoi che ti dica io, se c'è la peste suina bisogna uccidere tutti i cinghiali.
3: I cinghiali, perché i cinghiali?
4: I cinghiali che vanno in giro per la campagna e per i boschi.
3: Sì.
4: E tu, che sei uno stronzo e vai per tartufi nel bosco,
3: sì,
4: pesti la merda del cinghiale,
3: sì,
4: la porti a casa,
3: sì,
4: e vai magari in uno stabilimento oppure in un allevamento di maiali, puoi trasmettere.
3: Ma lei si rende conto, ma lei si rende conto della bestialità, di quello che ha detto? Cioè, uno che va a tartufi, pesta una merda di cinghiale contaminata, torna a casa con le stesse scarpe, prende, esce, va in un allevamento intensivo e dà un calcio in culo a un maiale, è così che si diffonde l'epidemia. Ma dove cazzo vive lei? Dentro un romanzo di Stephen King?
4: Ma dove cazzo vai nei boschi? Brutto sacco di putti. Dove cazzo vai nei boschi?
3: Ma per favore, ma non diciamo puttanate. Ci sono delle responsabilità qua. C'è un'epidemia in corso da ormai un anno e nessuno ha fatto un cazzo. Questa è la verità.
4: E sai che cazzo hai fatto? Dici delle cazzate e vai...
3: Ma io sono un giornalista! Io sono un giornalista! Non sono un suino! Se fossi un suino, mi ingropperei quella porca di sua madre! Arrivederci! Andiamo da Maurizio, Maurizio Spillone. Vai Spillone, dici la tua, vai Spillone.
5: Praticamente, per colpa dell'allevamento intensivo.
3: Allenamento intensivo, certo.
5: Dell'allevamento intensivo.
3: Ah, allevamento, non è uno che fa 200 flessioni al minuto, no?
5: No, no, magari.
3: Magari.
5: Tu, cazzo, io, 200, sì. Io non li do neanche in 3 anni 200 flessioni.
3: Lo so, lei è uno smidollato segaiolo, si percepisce dalla voce, vada pure avanti.
5: Comunque, per colpa dell'allevamento intensivo è normale che stiano uscendo tutte le malattie. Se siamo ritornati di nuovo alla peste nera, io sinceramente non ci trovo nulla di strano.
3: Sì. Ma a parte questo,
5: secondo me, signor Cruciani, dobbiamo tornare di nuovo a riprendere le maschere, quelle lunghe a pappagallo,
3: sì,
5: a presente, quelle che usavano durante la peste.
3: Sì, certo, sì.
5: Secondo me di nuovo di isolare questi animali, doverli curare, sì, prima che arrivino di nuovo ad ammalarci pure noi.
3: Ad ammalarci pure noi. Io ammalo,
5: esatto,
3: le cose, io ammalo te e tu ammali me. Lei dove ha studiato l'italiano? Nella profondità di un pozzo sumero.
5: Guarda, io ho la qualifica da falegname e me l'hanno pure regalata.
3: Quella penso che gliel'abbiano regalata per le seghe. Arrivederci. Andiamo da Filippone. Filippone, detto il pazzo. Vai Filippone.
6: Madonna. Che cosa? Granade.
3: Che grande cosa.
6: Sì.
3: Cos'è che sta facendo? Lei è pazzo completamente, sì.
6: Che cazzo vuoi, porco?
3: No, no, scusi, scusi, cerchiamo di mantenere il ragionamento su un binario perlomeno comprensibile. Lei ha qualcosa
6: da dire? Ma sto lavorando, Cristo santo!
3: Ma non me ne frega un cazzo! Non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei! Ma come può fregarmene qualcosa? Su cosa sta lavorando?
6: Deve, coglione! Porco!
3: Sì, allora, scusi, non ho capito se lei con quella moto scurreggetta che percepisco in sottofondo accelera la sua violenza verbale o sta lavorando, non ho capito.
6: Ma sì, infatti!
3: Ma sì, infatti cosa? Pronto! E andiamo come sempre in questo momento nella puntata direttamente al castello di Grayskull. Amico mio, buongiorno.
7: Stai cercando Alessandro?
3: Sì.
7: Alessandro, l'hanno portato via, gli spiriti. Stiamo protestando, siamo a Roma.
3: State protestando? Siete a Roma protestando per cosa?
7: Siamo a Roma, stiamo protestando. L'hanno portato via, la stanno picchiando.
3: Chi stanno picchiando? Cosa?
7: Hanno portato via Alessandro.
3: Ma perché l'hanno portato via?
7: L'hanno portato via perché stava esagerando, stiamo protestando.
3: Ma per cosa state protestando?
7: Stanno picchiando.
3: Ma sì, questo sono
7: per
3: contento.
7: Per i suini.
3: Voi state protestando per i suini. Cosa c'entra con i suini? E niente, a quanto pare l'amico mio è stato portato via dalle forze dell'ordine mentre protestava per i suini. È chiaramente, chiaramente un falso ideologico, un'illazione, ma andremo più a fondo in futuro. Chiudiamo quindi la puntata con il parere più autorevole di sempre, quello del lupomane. Vai lupomane, peste suina, vai!
6: In poche parole, oltre al fatto che la politica, come al solito, perché c'entra sempre la politica in tutti i problemi che abbiamo noi.
3: Giusto.
6: Oltre al fatto che la politica, invece di andare ad aiutare veramente con delle leggi serie l'allevamento, sta rompendo il cazzo dei coglioni costringendo questi allevatori a fare, pur di far soldi, questi allevamenti super intensivi che non portano niente di buono. Quegli animali si ammalano. Poi c'è da dire anche che c'è qualche politico e non posso fare nomi.
3: No, facciamoli nomi, facciamoli nomi, lupo,
6: no,
3: senza paura.
6: Non me li far fare, che poi cazzo in culo mi arrestano, che già c'ho i problemi miei.
3: Certo.
6: Vanno in questi allevamenti e vanno a fare i porci anche loro.
3: Anche loro.
6: Vanno a fare certe orgiastre che tu non puoi immaginare.
3: In che senso?
6: Lo buttano a tutti gli animali della fattoria.
3: Non ho capito, scusa.
6: Che sono perversi.
3: Non ho capito, scusa. Tu sostieni che alcuni politici di cui non puoi fare il nome si ingroppino i suini negli allevamenti.
6: Certo, ecco perché gli trasmettono la peste, perché la peste ce l'hanno loro, quei rotti in culo che non c'hanno altro da fare che andare a fare ste porcate, e ce lo mettono in culo pure a noi.
3: E certo, e quindi tu non ti puoi più mangiare il prosciutto, come mai?
6: Il prosciutto, non posso mettere più la mortadella in mezzo al termosifone simulando un rapporto sessuale quando mia moglie non vuole fare l'amore. Prima compravo la mortadella, la mettevo in mezzo al termosifone,
3: ecco,
6: bello caldo, quello si scioglieva, ci buttavo l'uccello dentro e sembrava che stavo facendo una trombata con un piccione di femmina.
3: E invece
6: non posso fare neanche quello.
3: Niente, ti tocca metterci il cacio cavallo.
6: No, quello poi fa venire il prurito ai coglioni. Non posso, sono allergico al lattosio.
3: Porca puttana, che sfortuna. Niente, allora ti toccherà seghe.
6: Quelle fino a quando la mano legge me le farò per sempre.
3: Chiudiamo, lupo, con il tuo grande slogan immortale. Vai, lupo.
6: Sempre tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
3: Un abbraccio, lupo, ciao, stai bene, ciao.
6: Ciao, bella, ciao.
8: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.

0: Caro diario, sono giorni che non ci scriviamo, ma come sai sono stato impegnato nel ritrovarmi il cazzo che ho perso in un curioso incidente con un falciaerba. Ora sto bene, e anche recuperato completamente l'uso del membro, anche se mi piscia sulla spalla. Ma risolverò questo problema di traiettoria con un complesso sistema di inclinazione del water che sta studiando il mio architetto. Ecco le novità di oggi.
1: Sperandeo, secondo te sto bene vestita così per la festa di carnevale? Ero troppo indecisa fra il cardiochirurgo che ha comprato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
0: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia, forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
1: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
0: Non colgo...
1: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
0: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Ai ai ai! Oddio, chiamo l'ambulanza! Chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
1: Va bene, va bene! Però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio, ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
0: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
1: Va bene, va bene! Intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
1: Prego, prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
4: Ma lei è una collega. Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
1: No, è un costume di carnevale!
4: Ah, wow, che accuratezza!
0: Aiutatemi, vi prego!
4: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
0: Ecco, vi prego, salvateli!
4: Sì, sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Oh, ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli!
1: Dai, amore, ma non ridi mai! Il signore ha fatto una simpatica battuta per drammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso! Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani!
4: Ma si calmi, signora, che le prende?
1: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale!
0: Ah, che simpatico! La seppia!
1: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
4: Signora, ci lasci portare in ospedale a Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
1: Andate, andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
4: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
1: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei, un vero guru del distacco emozionale.
4: Ah, ok, ok, ok, allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
0: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembro Yuri Keki col cazzo in mano.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
3: Benvenuti a 4 ristoranti di merda, sono l'icona della bellezza nostrana, lo chef che fa gocciolare tutte le vecchie carampane che passano la vita a fare le schiave ai mariti e a gingillarsi il figone guardando gli adoni come me in televisione. Che dire, da un albero di banane non nascono prugne. E la prugna che mi ha messo al mondo è una gran prugna. Per colpa di mia mamma, Bocelli è uno dei milioni che ha perso la vista con i suoi filmetti sporcellosi.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
3: La guida Michelin, una rivista di francesi di merda che da oltre un secolo mette i voti ai ristoranti di tutto il mondo. C'è chi sarebbe disposto a vendere il culo della propria madre a Sauron per vedersi assegnata anche solo una misera stella Michelin. E i ristoranti che ne ricevono 3 si possono contare sulle dita del mio cazzo. Ma quest'anno, colpo di scena, per la prima volta la rivista ha deciso di rompere con la tradizione, premiando un ristorante italiano con l'eccezionale voto di 4 stelle. Una scelta che ha fatto cascare in padella i coglioni dei ristoratori di mezzo mondo. E noi non abbiamo resistito alla tentazione di scroccare un pasto gratis per verificare cosa ci sia di tanto eccezionale in questo locale.
4: 4 ristoranti di merda, speciale stelle Michelin.
3: Quello che vedete alle mie spalle, infatti, è proprio lui. Il ristorante Si Pippa in Bagno. Il primo e unico al mondo ad aver ricevuto 4 stelle Michelin. Andiamo a vedere cosa rende tanto speciale il ristorante Si Pippa in Bagno. Eccoci all'interno. Così a un primo sguardo sembra di essere in una mensa dell'esercito cingalese. Ai tavoli ci sono le tovaglie di carta da culo e i bicchieri da tavernello tutti sberciati. Ma ecco che arriva un cameriere con le unghie sporche.
5: Ciao, senti lì, dai, che adesso arrivo a prendere l'ordine.
3: Ciao a me, guardami bene, non lo riconosci il look da moschettiere con la gotta e gli occhiali? Io sono il grande Alessandro Scortese.
5: Sì, bravo, dai. Però ora siediti, statene buonino e non rompere i coglioni, torno fra mezz'ora.
3: Inaudito, inaccettabile. Un trattamento da bettola delle favelas. E poi guardate il menù, scritto a mano sul retro del volantino di un centro bocchini cinese. Per essersi meritato 4 stelle, questo posto deve avere dei piatti da nelle orecchie. Leggiamo un po'. 4 salti in padella scaduti da poco, bastoncini di pesce di sottomarca, purè di pappone per cani, polpettone di cane allergico a papponi per cani, spiedini di topo mummificato. Ma questo è un affronto. Cameriere.
5: Ti ho appena detto di non rompermi i coglioni, cosa c'è?
3: Portami la carta dei vini.
5: Allora, qui abbiamo soltanto il vino in cartone, niente bottiglie, assaggia.
3: Ah, porco. Il vino in faccia, mi ha lanciato il vino in faccia. Ah, ma questo è troppo. In galera ti faccio sbattere. Ma prima mi devo togliere questo piscio di dosso. Dov'è il bagno?
5: Lì, dietro quella porta con la foto di Pablo Escobar. Tanto vanno tutti a pippare, non piscia nessuno.
3: Resta qui, mi sciacquo la faccia e poi ti faccio un culo così.
4: Furioso come una tuffatrice con le mestruazioni il giorno della finale, il nostro Alessandro Scortese si chiude nel bagno del ristorante e vi rimane chiuso per oltre 2 ore.
3: Mi scusi, ma lei chi cazzo è?
6: Buongiorno, sono la moglie del proprietario. Come la gradisce? Piccola? Grande? Media?
3: Ma di che cazzo sta parlando?
6: La batta!
3: Ma lei sta in bagno a fare le righe ai clienti.
6: Ma va! Lo succhio anche!
4: Dopo una lunga riflessione...
3: Adesso è tutto chiaro. Naso mio, fatti capanna!
4: Alessandro esce finalmente dal bagno. Il suo umore e la sua opinione sul ristorante sono radicalmente cambiate. E senza aver toccato una briciola, il nostro esperto culinario è pronto a dare il suo giudizio finale sul ristorante Si Pippa in Bagno.
3: Questo ristorante è davvero il top del top, il migliore, migliorissimo, più super straordinario ristorante di tutto il mondo. Se volete vivere un'esperienza come nessun'altra al mondo, venite qui. Anzi, no. Venite, la voglio tutta per me. Ancora di più.
7: Dai, che tocca a me, che ce l'ho duro.
4: Per motivi di censura immotivata e le solite policy sul politically correct, non abbiamo potuto mandare in onda le immagini divertentissime di Alessandro, tutto fatto a schifo, che viene sodomizzato da un altro cliente strafatto di fentanyl e LSD. Ho fatto foto e video. Se li volete vedere, vi aspetto sul mio sito. alessandroinculatoasangue.com. Alla prossima puntata.

0: Ok ragazzi, dai su che adesso devo chiamare un attimo per il nuovo set di Astrozoccola. Adesso mi partite con una doppia anale. Mi raccomando Luisa, mi raccomando, non mi urlare, ok? Tieni un godimento che sia sobrio. Allora, in questa scena, Gunda Melnano, via nel culo, vai. Intanto io faccio una chiamata, ok? Azione!
1: Buongiorno.
0: Bella, bella, mi piace la voce brillante. Salve, sono Remo Giuramella, fan della cappella, sono un regista.
1: Regista di dove?
0: Salve, non so se mi conosce, lei mastica su Pornhub, il porn...
1: Pornhub?
0: Sì, praticamente sono un regista di film hard.
1: Ah, che bello.
0: La chiamavo perché ho l'esigenza di o affittare delle piante esotiche o se lei ha a disposizione una location per fare due ore di posa, si chiama posa, la ripresa di questo film che sto girando per una produzione americana, si chiama Astrozoccola.
1: Ma posso vederlo il film poi almeno?
0: Ma certo, lei può assistere alle riprese su la location, quindi non è un problema. Sì.
1: Io le guardo, qualche volta ci vado anche su Pornhub.
0: Le guardi, visto che lei è abbastanza cortese, le spiego la sinossi molto brevemente. Una mega ninfomane aliena sbarca sulla Terra per nutrirsi di cazzi terrestri, ma combatte con il buono che è Cazzman, un uomo cazzo del pianeta Favus. Ci saranno anche degli effetti speciali, una vagina che spara, diciamo, questa bocca tipo alien che fa i pompini a distanza.
1: Che spettacolo!
0: Cioè, è una produzione abbastanza costosa. Anche Cazzman ha una cappella al posto della testa, motorizzata, ci sono gli animatronic.
1: Che spettacolo! Allora,
0: è una bella
1: guardi.
0: Produzione, sì.
1: Io allora il posto non ce l'ho per una roba del genere, perché noi abbiamo terre.
0: Quindi... ti rendi conto del fatto che l'allestimento è un angolo, perché lei praticamente mi sbarca da questa navicella che facciamo in CGI, no? Ma e mi esce questa astrozoccola da in mezzo alla vegetazione, mi coglie un cacciatore, cioè la scena nello specifico è questo cacciatore che sta defecando in un angolo. A un certo punto esce l'astrozoccola da in mezzo alle piante, ho i ragazzi che stanno lavorando. Va bene, allora se possiamo fissare un appuntamento, vengo a fare un giro con location manager che mi fa, diciamo,

0: Fare un giro con location manager che mi fa, diciamo, la, mi
1: prende... Venga a fare un giro, l'indirizzo l'ha preso del vivaio?
0: No, me lo puoi cortesemente ridare?
1: Via.
0: Perfetto, ho parlato col signor grande, Vittorio, fantastico. Poi io, senti, a un certo punto, visto che mi pare un leggermente vizioso, se scappa un pompino da una fluffer, cioè, io non vedo niente, nel senso, magari ti può anche divertire la faccenda, insomma.
1: Allora Alessi, venga a fare un giro, guardi un attimino se c'è qualcosa che le può interessare, sì, e sì, vediamo, sì, se sì, combiniamo qualcosa, va bene?
0: Quanto è alto, diciamo, il vivaio? Cioè, ci sta un'astronave a forma di fica?
1: Un'astronave a forma di fica?
0: Fica, oh, la chiami fica perché fica,
1: sì,
0: più 17.
1: Potrebbe stare, dipende quanto è grande sta.
0: È alta 2,60 metri circa,
1: sì,
0: coglioni complesi.
1: A voglia se ci sta.
0: Fantastico, cazzo Vittorio, ho trovato la mia location. Va bene, allora niente, la richiamo per un appuntamento o passo direttamente? Lei c'è sempre?
1: Sì.
0: Grande. Ma senta, ma entro nell'indiscrezione. Io sono regista, cerco sempre comparse attori. Lei com'è? Ben cazzo munito?
1: Non sta a me giudicarlo.
0: E neanche a me, mi perdoni, ma mi piace la buona e cara vecchia faiga. Ma dico, lei, cioè, è uno prestante, avrebbe voglia?
1: No, so già il mio lavoro.
0: Se no un leccatore di fai, se lei è uno che si appassiona, cioè, non è un problema.
1: Sì. Spettacolo, no?
0: E guardi che il mondo dell'arte è un mondo straordinario, ho visto anche Rocco ha creato un impero dietro questa. Quindi neanche leccatore di fa niente. Vabbè, al limite quando sei lì poi le guardo l'uccello e le dico.
1: Va bene.
0: Grazie Vittorio, a presto, la richiamo. Salve, gentilissimo, salve. Ragazzi, dai, ho trovato la location. Un po' di happiness. Sì, pronto, salve, sono Remo Giramella. Sono regista, probabilmente mi conoscete. Salve, voi vi occupate di effetti speciali, giusto? Corretto?
2: Sì, chi è?
0: Sì, Remo Giramella. Andare alla cappella, non so se conosce SPA.
2: No.
0: Vabbè, mi spiace. Senta, la prima volta mi trovo anche a rivolgermi a una società di effetti speciali, perché solitamente giro, diciamo, nudità, quindi sono abbastanza sereno col materiale che ho a disposizione. Però mi trovo costretto per questa produzione americana a fare, diciamo, degli effetti speciali in un film. Voi fate anche animatronic?
2: Guarda che io sono una parrucchiera.
0: Cioè, scusi un secondo, lei si chiama effetti speciali e fa la parrucchiera?
2: Sì.
0: Ah, effetti speciali di parrucca?
2: Sì.
0: Ah, perdoni il lapsus, cercavo per una fornitura cinematografica, però visto che sono qua al telefono possiamo risolvere anche in altro modo. Cioè, lei mi fa anche, diciamo, delle capigliature particolari?
2: Sì.
0: Quindi fa anche effetti speciali sulla pettinatura. Cazzo, ho sbagliato il numero, però ho trovato un'opportunità. Le spiego. Io devo girare questo film là in zona, che si chiama Astro Zoccola, dove ho questa, diciamo, questa zoccola aliena che arriva sul pianeta Terra. Se lei è capace di fare quella capigliatura, una capigliatura che sembri di una persona venuta da un altro pianeta, potrebbe essere interessante, potrei ingaggiarla. Lei come se la cava con questo tipo di...
2: Lei credo che ha molto tempo invece da perdere.
0: Assolutamente no, guardi, sto ammazzando io. Sono su set mentre stanno girando, mentre sto telefonando, è da lei.
2: Sì.
0: Guardi che non... cioè, sono una persona seria, sono un regista.
2: Sicuramente avvicino anche qualche altra stoffola.
0: Sì, cazzo, come ha fatto a indovinare? Sta ciucciando un cazzo adesso. È la mia attrice principale, lavoro nel settore dell'arte.
2: Bene, dai. Ciao.
0: Ui. Ragazzi, ho trovato una location. Non siete spettacolarmente presi bene? No, cazzo! Ma sei venuto? Ma dai! Ma scusa, ma cos'hai oggi, Gundam? No, guarda che disastro che mi hai fatto! Sembra preparato per un pancake!

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia

0: nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
1: Oh sì, orco cazzo.
2: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marisa, che faccio?
3: Rispondi.
2: Pronto?
4: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
2: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
3: Neurologico? Training dentro Robert.
5: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
3: Training autogeno.
2: Training analogico.
3: Analogico. Training autogeno.
5: Hai visto che recita con il telefono?
2: Training
3: autogeno.
2: Autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
3: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
2: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce.
5: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
2: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom bom blu chule frule chule chule frule chule chule frule chule chule frule chule chule frule chule frule chule chule frule chule chule.
6: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
2: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
5: Aspetta che...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
3: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
2: È il popolo italiano che non riesce
3: il popolo.
2: A domellare.
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
2: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Di Bob Tomellaito?
3: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
2: Di Bobby Vieri.
7: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
2: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
3: A Metal Gear Solid.
5: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
2: A Metal Garrison.
3: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
2: Oh, a Metal Garrison.
3: A Metal Gear Solid.
2: A Metal Gear Solid.
3: Sì, Richard Gear.
2: Richard Gear.
3: Metal Gear Solid.
2: Metal Gear Solid.
3: Oh, Metal, che è un...
2: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
3: Gear.
2: Gear
3: Solid.
2: Solid.
3: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi mi faccio una scopa al 5.
3: Al bar.
2: Al bar, una scopa.
5: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi...
3: Ace Combat 5.
2: Ace Combat 5.
5: Ma che è Ace Combat?
2: Apes.
3: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
1: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
2: No, deve essere una Glide Cerchiening. Una Glide Line Cerchiening. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
3: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
2: Polo, Ray Flores.
3: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
2: E questi gym della Stone Age?
3: Della Stone
2: Age. Questi gym, cos'è che è? Questi gym della Stone Age.
3: Di gym, che c'è la...
2: Questi gym della Stone Islands.
3: Stone Islands.
2: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intento...
5: E che intendo?
2: E intendo.
5: Intendo.
2: Nintendo. E intendo essere...
5: Esserlo.
2: Esserlo fino allo sfinimento.
5: Cosa c'hai in bocca?
2: Non
5: c'ho la salsedine.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
2: E intendo esserlo.
5: E intendo.
2: E intendo.
5: Allora, se non mi spugno.
2: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspi, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
5: Non è sfinimento, è sfinimento.
2: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
5: L'Aston Ganji.
2: È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji. L'Aston.
5: L'Aston Martin Vintage.
8: L'Aston Martin Vintage.
5: Ma che vince?
8: Sembra vince.
5: L'Aston Martin vince. L'Aston Martin Vintage.
8: L'Aston Martin.
5: Martin.
8: Martin. Vincent.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
1: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
8: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
8: Migliorare psicologicamente.
5: Non è che psicologicamente.
8: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
5: Non è psicologicamente.
8: Psicologicamente.
5: No, è psicologicamente.
8: È psicologicamente.
5: Bravo, migliorare psicologicamente.
8: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
1: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
8: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchiera!
8: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina-Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. Che cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono?
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma
2: tu, che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai, che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
5: Sì!
9: Ecco, fa il colpo!
5: Ecco!
9: Uno.
5: Sì, due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro!
9: Bagalov, porco di.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora, sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa, collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105.
10: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Wow, wow, vecchio orso, che succede? Stai guardando un porno?
1: Uè! Guardando un porno lo vedi da tuo padre, eh? Quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Vado ad ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia.
0: Ma no, povero animale! Bau bau! E io in quanto animale ho anche empatia.
1: Ehi, povero animale lo vedi da tua madre, eh? Quella che usava le sogliere come salva slip.
2: Ciao, nonnino mio crudele.
1: Crudele la vedi da tua nonna, eh? Quella a cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua?
2: Come sei strano oggi, vecchio orso.
1: Ehi! Come sei strano, vecchio orso, lo vedi da tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, show! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io.
2: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanzo. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro?
0: Ucci, ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Eppure di buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo, proprio quello che ti entra negli occhi? Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon...
3: Ciao Heidi!
0: Ah no, bau, perché sono cane. È solo il bambino per il quale non avevo più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo.
2: Ciao Peter!
3: Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale.
3: Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo.
2: Subito Peter.
3: Prendi sto maiale, ti piace un maiale?
1: Giù le zampe da quel cazzo, bastarda.
2: Ma vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale?
1: Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è vegana.
1: Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda.
3: Ma vecchio orso, no, dai!
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Peter Lippia.
6: Vai, dai!
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà? Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casino!
2: Previsioni del tempo per domani. Al nord piogge sparse su tutta la pianura padana e aria fredda in arrivo dalla Francia. Al centro Italia bel tempo con qualche occasionale rovescio sull'Umbria. Al sud ancora disagi dovuti a forti temporali, soprattutto in Sicilia. Il meteo non lascia spazio a fraintendimenti. Qua è tutto un casino!
3: Siete pronti a fare un po' di casino? Dai che non voglia, noi siamo nati per questo. La nostra vocazione. Che buoni i biscotti, oh.
4: Te ne dai uno, Francesco?
3: Sì, ho tantissimi con me dietro, prendi.
4: Ma che buoni, che cosa sono?
3: Sono i nuovi biscotti dei Pooh.
4: E come si chiamano?
3: Sono i ritornelli, note di dolcezza. Che buono.
4: Ruba, ne vuoi uno anche tu?
2: No, no, no, no, no, no, no!
4: Ok.
2: Ma queste previsioni del tempo, lasciatemi
4: se
2: dire che mi mancano, mi lasciano perplesso. Soprattutto l'aria fredda che avrà.
4: Nord, dovremmo. Il cappello, la sciarpa di lana.
2: Soprattutto l'aria fredda che arriverà al nord, dovremmo mettere la giacca invernale.
4: Una canzone! Francesco, guarda che Fuffi sta ringhiando.
2: Chi è Fuffi?
4: I tuoi capelli, mi sono affezionata tanto a loro.
5: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino!
2: Ottimo allora, perché oggi a fare un po' di casino con noi c'è Giampiero, l'addestratore di cani. Giampiero,
4: Francesco, Francesco, il microfono è qua.
2: Sì, sì, lo so, ma c'era una bella figa in vetrina che mi puntava, volevo fargli vedere la tuta di Gucci.
4: Ah.
2: Vai Giampiero, facci sentire i tuoi cani. Giampiero, quanti cani hai portato?
6: Ne ho portati 180.
4: Non ne hai altri?
6: Sì, aspetta che apro la porta, ne ho 365, venite cani.
2: Dai, abbaiate, su, fate sentire.
4: Mi piacciono i cani, c'è cacca ovunque.
2: Dai, dai, abbaiate tutti, senti che casino.
4: Aff, aff.
2: No, Sabrina, non tu, i cani.
4: Ah, ok.
6: Abbaiate tutti, via.
2: Dai col casino, così.
4: Giuba.
2: Dai, Giuba. Dai che mi muovo, dai, guarda come vado dietro i cani. Sabrina, hai visto i miei capelli tra i cani?
4: Sì, è qua, buono, buono, Fuffi. Si è un po' emozionato a sentire i suoi simili.
2: Sabrina, pettinalo prima di darmelo, per favore.
4: Ok, adesso è il momento
2: ciao,
4: di
2: ciao,
4: salutarci.
2: Ciao, ciao a tutti, se volete sentire un po' di casino, sintonizzatevi sulla nostra
4: domani.
2: Stessa ora, domani, su Radio 105, mi raccomando, con 105 casino.
1: Ha segnato l'Inter!
5: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino!
0: Lo Zoo di 105.
7: Capitolo 3. Il sindaco contro Ennio.
8: Dove abita Ennio?
7: Nelle puntate precedenti, Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
9: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
7: Incolpando Ennio per non aver votato.
9: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
7: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
9: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
7: Poi è arrivato Wender facendo il vice sindaco cercando di calmare le acque.
10: Chi sei adesso? Chi sei?
11: Sono Arnold Schwarzenegger.
7: Ovviamente Wender ha puntato sull'unica cosa che Ennio non sa dire.
11: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
7: Uova. Dopo svariati tentativi, il vecchio bifolco figlio di p***a ha continuato a manifestare la sua ignoranza. Fino a quando il sindaco...
9: Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporco! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti...
7: A questo punto abbiamo dovuto usare la nostra arma segreta. Arnaldo.
11: Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo il sistema.
10: Che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la mia, perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
11: Ma lei è importante.
10: Mi viene a rompere le mani a me, vacca la mia. Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare. Pronto.
8: Pronto.
9: Ciao Legno,
10: sei una merda, sei andato a dire al sindaco che non ho votato, brutta merda.
9: È vero,
10: brutto bastardo.
9: È vero, tu non hai votato.
10: Ma chi te l'ha detto? Il voto non lo deve sapere nessuno. Come hai fatto a sapere che non ho votato? Dovevo andare
9: Legno
10: con le mani, brutto bastardo.
9: Perché quando tu vai a votare vieni segnato.
10: Puttana, non c'avevo neanche la cartelletta.
9: Allora ascoltami.
10: Allora
9: ascoltami.
10: Il comune che non ho votato. Sei una merda, sei una merda.
9: Ascoltami, Egno, se tu porti le uova in comune non.
10: Tu
9: le uova le hai?
10: Non ne fanno mica la ventina alla volta, brutta merda!
9: Quanto ci mettono a fare due, tre cassette?
10: Quanto t'hanno voglia da cagare! Quando t'hanno voglia da cagare, escono le uova, brutto bastardo!
9: Ah, tu hai le uova cacate!
10: Puttana! Devo andare a vedere se va bene il mio uova!
9: Allora fai così. Lunedì porti quattro uova al sindaco.
10: Le devo portare al comune.
9: Esatto.
10: Perché gli hai detto che non sono andato a votare?
9: Sei andato a votare,
10: adesso lo chiamo io, sindaco. Ve lo dico anch'io che te non sei andato a votare, andiamo.
9: Ma io ero lì. Signor Egno, sono di nuovo il sindaco, Arnaldo adesso... Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono due casse di uova e una mucca.
10: Porco bastardo!
9: Le faccia lei, si accovacci e caghi le uova. Io voglio due casse.
10: Faccio io le uova, ma porca. Ma sarai deficiente!
9: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole perché io ti spolpo. Ti porto via anche. E quella mascella che c'hai.
10: Brutto bastardo.
9: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo.
10: Mi chiedi dei soldi, bastardo di un porco di...
9: No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca.
10: Mostro,
9: non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda?
7: Nel prossimo episodio.
9: Tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si...
12: Dove abita Ennio?
13: Radio 105.
14: Hey! 105.
13: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Lerch! Hanno suonato! Forza!
13: Mi scusi, signore! Mi si sono attaccate le palle al freezer!
8: Ma Lerch! Quante volte ti ho detto di non infilare la sberla lì dentro? Dai, c'è anche del cibo, ma scusa!
13: Mi scusi! La prossima volta glielo infilo in bocca, signore!
8: Ma Lerch, ancora in questi modi, eh? Cos'è? Hai fatto le scuole a Bari da piccolo? Dai, staccati e vai ad aprire la porta, su!
13: Subito!
8: Allora chi è?
13: È quel ciccione di merda di feste!
15: Ehi, ciao Gomez!
8: Ma ciao Fester, vieni pure! Non badare alle parole di quel maleducato di Lerch! Sai, ha fatto le scuole a Bari da piccolo, sai?
15: Sì, avevo sentito, non ti preoccupare, Gomez!
8: Beh, come mai sei qui, dimmi?
15: Sono venuto per ricordarti che l'altro giorno era la festa di tutti i santi, E come tu ben sai, i santi, per essere santi, devono essere tutti defunti!
8: Ma certo che la conosco, Fester! Beh, dai, dimmi, avevi in mente qualcosa da fare per festeggiare?
15: Sì, Gomez, una cosa tranquilla, però. Che ne dici di andare al cimitero a trasformare i morti in santi?
8: Ma è una cosa meravigliosa, Fester! E poi potremo anche realizzare il mio più grande sogno!
15: Il tuo sogno? E quale sarebbe?
8: Beh, fin da bambino il mio sogno era quello di profanare la tomba di Yurikeki. Sai.
15: Ma Gomez, se non sbaglio, Yurikeki non è morto.
8: No? Beh, è un vero peccato. Mi sarebbe piaciuto tantissimo mozzargli gambe e braccia per usarlo come water, sai, cagandogli nel cranio.
15: Sarebbe fantastico, Gomez.
13: Signore, se non avete bisogno di me, io andrei di là a scoparmi le mani.
8: Lerch, io sinceramente avrei un po' fame. Tu, Fester?
15: Sì, pure io avrei un certo languorino.
13: Vai, ditemi quello che volete e io ve lo filo in bocca.
8: Fai così, Lerch. In cantina ci sono quel gruppo di baresi che ho ammazzato ieri. Mozzagli le orecchie e facci due piatti di orecchiette con le cime di rapa. Dai, su! Forza!
13: Subito, signore! Nel frattempo vi lascio due bicchieri di champagnino.
8: Ma grazie, Lerch. Beh, allora in alto i calici per la festa dei santi, Fester.
15: Cin cin! Che buono questo champagnino, Gomez. Aspetta. È proprio buono,
13: Mi sono permesso di pisciarci dentro.
8: Ma Lerch, cazzo! Questo è troppo, Stasera dormi giù nelle cantine con i baresi morti, Chiaro?
15: Hai fatto bene a pulirlo, Gomez. Hai fatto proprio bene.
8: Figa. Vabbè, dai, cambiamo discorso. Torniamo alla roba dei santi. Anzi, stavo pensando una cosa, Fester.
15: Dimmi, Gomez, sono curiosa.
8: Ma hai notato che non esistono santi di colore?
15: Sì, Gomez, è vero. E come mai?
8: E perché per diventare santi non bisogna fare l'amore per tutta la vita? E i negri non ci riescono, Fester.
15: E non possono fare l'amore di nascosto senza dirlo a nessuno? Tanto sui paradiso mica possono saperlo, no?
8: Sì, ma il problema è che quando i negri fanno l'amore gli diventa la faccia tutta rossa. La faccia diventa rossa, capito? E quindi quando vanno in paradiso lo capiscono subito che hanno scopato.
15: E come mai a quelli di colore gli viene la faccia rossa quando fanno l'amore? È per lo sforzo e la passione che ci mettono?
8: No, Fester, è per via dello spray al peperoncino.

0: Bene, che meraviglia, grazie degli applausi. Bentornati a Bestie, il format più geniale della storia. Un'intervista di un'ora con un ospite a chiappa ascolti che ci risponde a delle domande. Pazzesco, sembra un podcast, ma costa come un quiz di Mediaset. Oggi ci è venuta a trovare una mitica donna del settore dello spettacolo, la grandiosa Mara Maionchi.
1: Uè, stronzi di merda, come cazzo state?
0: Mara, so che sei un po' anticonvenzionale nelle espressioni gergali, ma ti prego di mantenere un contegno che siamo in Rai, mica al predestino in trattoria.
1: E che cazzo ho detto, scusa? Ho solo salutato quei quattro stronzi che stanno battendo le mani di merda.
0: Vabbè, famo come se non t'ho detto un cazzo.
1: Appunto, non mi asciugare subito i coglioni con ste troiate, che oggi c'ho i coglioni di traverso.
0: Perché? Che cosa è successo, se posso farmi i fatti tuoi?
1: Ma niente di serio, è che ho litigato con quello stronzo di Tiziano Ferro.
0: Accidenti, ma non siete amici da lunga data? Se non sbaglio è un tuo pupillo.
1: Sì, ma da quando gli è venuta a piacere la fica moderna è un po' malmostoso e non gli si può dire più un cazzo.
0: Beh, dipende. Tu sei famosa per essere molto diretta nelle tue opinioni. Dipende cosa gli hai detto.
1: Vabbè, visto che siamo nel programma Sputtana Tutti, vi dico cosa gli ho detto al Ciuccia Cetrioli. Praticamente mi ha mandato la foto della sua nuova vettura. Si sa che io non ci capisco un cazzo di macchine. Allora gli ho risposto che non me ne fregava un cazzo della sua nuova macchina di merda. Allora lui mi ha detto che era un regalo per un amico. Al che gli ho mandato la foto del mio buco del culo con scritto auguri. A te sembra un buon motivo per incazzarsi?
0: Beh, non so dove cazzo vivi tu, ma se mi mandano la foto di un bucio de culo al mio compleanno e so pure gay, un pelo me incazzo.
1: Ma non era il suo compleanno, vedi che anche tu non capisci un cazzo, bionda bastarda di merda.
0: Oh, ma non te incazzà?
1: Perché ti sembro incazzata?
0: Giusto un pelo. Ma senti, giusto per cambiare discorso, tu sei nel settore della musica da una vita. Hai scoperto e lanciato decine di talenti che hanno anche fatto la storia della musica italiana. Ti va se facciamo una sorta di gioco dove io ti faccio un elenco di nomi e tu mi rispondi con la prima cosa che ti passa per la testa, una sola parola?
1: Ma poi posso andarmene da sta tortura del cazzo?
0: Sì, certamente.
1: Allora partiamo, che cazzo aspetti?
0: Baglioni.
1: Faccia di culo.
0: Vasco.
1: Tossico.
0: La cantante Elodie.
1: Fregna.
0: Nannini.
1: Sbrana Fregna.
0: Sfera e basta. Pappalardo.
1: Squilibrato.
0: Perché squilibrato, scusa?
1: A te Pappalardo ti sembra uno sano di mente?
0: Beh, sì, perché?
1: Vive in canottiera e urla senza un senso logico. Ci hai mai parlato al telefono? Ho dovuto buttare due iPhone per colpa sua. Mi ha sfondato l'altoparlante del viva voce. Una volta mi ha innervosito così tanto che avrei voluto piantargli un pugno dentro la cazzo di giugulare da mammut del cazzo che ha. Non ha un collo, ha il busto di un bambino di 7 anni. È un cazzo di collo deforme.
0: Ammazza, c'è rispetto nell'aria.
1: Colpa mia, ho scorreggiato broccoli.
0: Ma che schifo.
1: Senti chi fa la schizzinosa che si sente l'alito di dieta chetogenica da qui. Mamma mia, ma cos'hai in bocca? Il buco del culo di una lince.
0: Ma veramente si sente fino lì?
1: Ti giuro, credo di aver perso la capacità di distinguere i colori dall'occhio di destra per colpa delle zaffate.
0: Vabbè, allora ultimi due nomi e ti salutiamo, va bene?
1: Dai, va bene, cazzo, basta che parli di traverso.
0: Annalisa.
1: Mangiargliela.
0: Alessandra Amoroso.
1: Terona di merda.
0: Cugini di campagna.
1: Porco.
0: Mara, ma sei impazzita?
1: Perché, che ho detto? È un cavallo di battaglia di Silvano.
0: Chiudi, chiudi!

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la bomba.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the thick.
7: Chiara Maserati, l'influencer.
8: Buongiorno Chiar Chiarers, date un po' un occhio qua al panorama da casa mia, Milano City Life. Guarda, c'è anche Fedez che mi saluta. Ciao Fede, ciao. Sì, ma sapete perché si vedono così bani? Solo grazie al mio nuovo prodotto, Glassy Splendor, link in bio. Bene, oggi sono alla ricerca dell'adrenalina, perché dopo la Milano Fashion Week la mia vita è diventata piatta. Ho bisogno di provare nuove emozioni, emozioni forti. Adesso le vado a cercare, poi vi racconto. Stay tuned.
7: Chiara Maserati, l'influencer.
9: Pronto?
8: Pronto, ciao. È per il paracadute?
9: Sì.
8: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
9: Bene, dimmi.
8: Senti, allora, io ho bisogno di provare nuove emozioni, quindi volevo venire da voi e fare un lancio col paracadute, basta.
9: Sì. Noi facciamo i lanci tutti i weekend e si sale in aereo e si fa il lancio da 4.000 a 4.200 metri.
8: Ok, top. Senti un po', avrei bisogno di capire un po' di dettagli, ok? Cioè, mi date anche una tuta?
9: Sì.
8: Ok, di che colore è?
9: Non saprei, ne abbiamo tante.
8: Ok, no, allora se posso scegliere, perché ti spiego, io sono un influencer, vabbè, forse mi conosci, di 2 milioni di followers. Allora, per me è molto importante, anche siccome dovrò fare video, storie, fotografie, è importante anche che io abbia una certa immagine, ok?
9: Per noi non è un problema, anche se la tuta la vuoi, se ti vuoi procurare tu qualcosa, eh?
8: Ah,
9: non
8: okay.
9: È obbligatorio lanciarsi con la tuta della...
8: Ah, quindi posso portarla io, perché in realtà avrei delle cose brandizzate da portare come contenuti, quindi se posso portare la mia tuta da aviatore, insomma una cosa di Balenciaga che ho fatto quest'anno, preferirei, si può?
9: Sì, sì.
8: Top, ok. Senti,
9: basta che ti consenta di muoverti in libertà.
8: Ok.
9: Che non ti costringa ai movimenti.
8: No, ma me la cuciono addosso praticamente, quindi su questo vai sereno. Come ti chiami?
9: Matteo.
8: Matteo, sei il numero uno. Ascolta, un'altra domanda. Io, siccome appunto, come ti spiegavo, devo fare video, stories e quant'altro, insieme a me, magari con un altro istruttore, si può lanciare il mio fotografo?
9: Sì.
8: Senti una cosa, in volo, quanto si scompigliano i capelli? Perché devo capire come pettinarli, cioè se raccoglierli, trecce, extensions, cioè capire un po'...
9: Beh, hai l'aria che va ai 200 all'ora.
8: Ok, quindi... cavoli. Ok, no, Matte, no, dimmi una cosa, quanto viene il volo?
9: Il volo si aggira ai 370-200 euro, poi se è omnicomprensivo 250.
8: Ah, c'è un cazzo, 260. Praticamente.
9: Sì, ma infatti non stiamo parlando di cifre...
8: Certo, beh, considera che solo una mia storia non brandizzata, ok, fa 800 euro.
9: Ok.
8: Quindi, ecco... Il volo io non lo pago.
9: No.
8: Ma te? Sei sicura?
9: Sì, sì, sono sicuro, sì. Se mi devi costringere a dire sì o no in questo momento, sì, e ti dico di no.
8: Allora, l'occasione che ti sto proponendo è veramente di un certo livello. Quindi, non lo so, ecco, secondo me, se non ti prendi la responsabilità per dire sì adesso a me, non so bene che cosa ti passa per la testa. Però, detto questo, se non mi puoi dire sì, quindi mi stai dicendo no, dimmi no, prenditi quest'altra responsabilità, io cerco qualcun altro. Poi lo racconti tu ai tuoi capi.
9: D'accordo.
8: Matte, fatti un volo e prova a ripensarci.
9: Ci ripenso.
8: Ciao Matte.
9: Ciao, grazie.
8: Delusione totale. Cioè, mi ha rotto le palle per mezz'ora per poi dirmi di no. Quanto cazzo di tempo ho perso! Chiarchiarers, sono andata a fare l'ispezione dove fanno i lanci col paracadute perché ho bisogno di nuove emozioni, di adrenalina, voi mi conoscete, sono fatta così. Sicurezza, zero, tutte le cinghie erano rotte, all'aereo mancava un'ala, l'istruttore era cieco e l'altro non aveva le mani, ok? Attentato alla vita di Chiarchiara Maserati, nipote! Fatemi bere, guarda, un po' di acqua, cristallo, link in bio perché mi devo riprendere. Buona.
7: Chiara Maserati, l'influencer.
10: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti.
3: Anza quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
8: Papà, dammi la

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente...
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Sì, cos'è?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Mi dica.
2: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
3: La moquette?
2: Cosa?
3: Dov'è la moquette, scusa?
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: A me? Sì, ma cosa vuol, tenente, scusa,
2: Devo parlarti.
3: Parlo, cos'è che... cosa successo?
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vicchini.
3: Ma neanche per immaginazione. Arrivederci, stia tranquillo.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: Ma scusa, cos'è che vuole? Me lo spiego cosa vuole?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Cos'è che c'è?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ho commissione tra me e l'istituto.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
1: Il tenente Drebin.
2: Devo parlarti.
3: Senti, smettila che adesso mi hai rotto le scatole.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io non devo parlare con nessuno, non c'è nessuna commissione.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Basta, la polizia.
2: C'è qualche connessione fra...
3: Non c'è nessuna commissione.
2: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Chi è che parla?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
4: Mi dica.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Io ci sento poco la sua voce.
2: Cosa?
4: Non sento bene.
2: Così va meglio?
4: Sì.
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
4: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Così va meglio?
4: Sì.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Fra io e?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: E l'istituto? Fra me e l'istituto?
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
4: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
2: Devo parlarti.
4: Eh?
2: Devo parlarti.
4: Deve parlare?
2: D'accordo.
4: Eh?
2: Cosa?
4: Cos'è che vuole lei?
2: Lei ricorda per caso questa faccia?
4: No. Io non ho capito chi è lei e cosa vuole.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
4: Sì.
2: Voglio farle alcune domande.
4: Sì.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Fra io e l'istituto?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
2: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero?
4: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
2: Devo parlarti.
4: Grazie.
2: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
4: Grazie.
2: Grazie.
1: Il tenente Drebin.
5: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
5: Beh, chiamato.
2: Voglio farle alcune domande.
5: Non voglio sentire da te, proprio per nulla.
6: Risentiamo.
2: Voglio farle alcune domande.
5: Non voglio sentire da te, proprio per nulla.
6: Risentiamo, ma stavolta più piano.
2: Voglio farle alcune domande.
5: Non voglio sentire da te, proprio per nulla.

0: Cosa? Il tenente Drebin.
1: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin.
1: E poi?
2: Che bella topa.
1: Chi è tua madre?
2: Cosa?
1: Tua madre è topa.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
1: Quale istituto? Quello dei pazzi dove sei tu?
2: Cosa?
3: In Crefiest.
2: Cosa?
3: Cosa?
2: Vado a chiudermi di corsa nel bagno.
3: Sì, vai a fanculo.
2: Sarà per la prossima volta, allora.
3: Vabbè, non si preoccupa.
2: Cosa?
3: Stai nel bagno, vaffanculo.
2: Grazie.
0: Il tenente Drebin.
4: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, non la fanno di me, fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the zoo.

0: oggi a Bim Bim Bim inauguriamo un nuovo spazietto bellissimissimissimissimo!
1: Che succede, Giuseppone?
0: Mariannina, sono contento che me lo chiedi, perché sarai la prima a fare un nuovo giochino divertentino, ovvero la gara di lotta con un altro bambino per vincere il premietto premiettoso.
1: La gara di lotta? Ma in che senso, Giuseppone?
0: Adesso tu e Tommasino, il bambino di Napoli, vi affronterete dentro questa gabbietta e quello che non si alza più perde.
1: Ma dobbiamo farci gli sgambetti?
0: No, Mariannina, dovete fracassarvi di botte, ve dovete menà.
1: Ma io non voglio picchiarmi con il bambino Tommasino. Le botte non sono belle, Gesù non vuole, lo dice sempre la mia mamma.
0: Ma tua madre non c'è e io ho cercato degli ascolti. E siccome devo pagare mutuo, tu mo entri nella gabbia e te meni con Tommasino. E se riesci, gli fai saltare un paio di incisivi con una bella testata. Ok, Mariannina?
1: No, non voglio.
0: Senti, Mariannina, adesso mandiamo il cartone animato e parliamo un attimino, va bene? Regia, cartone!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è capire a che punto è la mia storia con il mio boy, che tutti conoscono come Skeletor. Ma per me è solo Skelly, un adorabile burbero che fa tanto l'orsone, ma so che dentro è panna montata. Oh, wow! Credo di essere in love!
1: Ehi, mamma!
2: Senti, Skeletor, se fosse possibile, vorrei non parlare più di quello che è successo l'altro giorno. Vorrei spiegarti meglio, Beastman, ma credo che non ci sia molto da dover spiegare, Skeletor.
3: Non penserai veramente che io sia...
2: Non penso niente, capo. Non penso assolutamente niente. Mi sembrava abbastanza palese.
3: Palese un cazzo! Io non sono checca, che sia chiaro. Stavamo solo lottando mortalmente. Hai capito, brutto essere schifoso?
2: Sì, certo, capo, non ti arrabbiare. Stavate lottando nudi e coi cazzi nei culi.
3: Ma come osi fare del sarcasmo, brutta merda? Porta rispetto per il tuo signore!
0: Amo, sei in casa?
3: Mannaggia alla Eva, ma ancora che entri senza nemmeno bussare?
2: Volete che vi lasci da soli?
3: E perché dovresti, maledetta testa di cazzo coi peli in faccia?
0: Vedo che la troia è ancora qui.
2: Ma in che senso la troia?
0: È inutile che mi prendete in giro, non sono mica stupida. Sotto questo caschetto biondo troppo top c'è un cervello. Skelly, mi meraviglio di te. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto assieme, non hai avuto nemmeno il coraggio di dirmi che ti vedevi anche con questa troia.
2: Dammi ancora della troia e ti faccio assaggiare i miei pugni, brutta checca del cazzo.
0: Ah sì? Vuoi metterla sul piano fisico? Ma con che coraggio? Io, se fossi in te, prima farei un salto da un estetista top e magari dopo una buona sessione di epilazione laser ne riparliamo. Io non mi cimento nella lotta con dei tappeti.
2: Come ti permetti di darmi del tappeto, frocetto del cazzo?
3: Finalmente le cose stanno prendendo la piega che avrebbero sempre dovuto avere. Adesso si verserà del sangue e qualcuno perirà.
2: Adesso ti concio per le feste, checca. Ma che cazzo stai facendo?
3: Come un déjà vu.
0: Quanto puzzi! Sei proprio una bestia di nome e di fatto.
3: Beastman, ma che cazzo stai facendo?
2: Ma che ne so, in un attimo mi son trovato un cazzo nel culo.

0: che bel cartone, quanto mi sono divertito!
1: Non è vero, Giuseppone, perché racconti le bugie? Sei stato tutto il tempo al telefono durante il cartone!
0: Ammazza, Mariannina, sai che proprio oggi non sai quanto te vorrei strapazzare di baci!
1: Che bello, anche io ti voglio bene!
0: Sarà la sindrome di Stoccolma! Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao, bambini!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Harry, tua madre sta pavere damigiane col culo Rotter. Che cazzo hai da ridere? Prima che ti taglio la faccia ti rovino tutta la vita.
4: Oh Ron, sono ebro di allegria, perché oggi finalmente conoscerò la mia fidanzata. Urrà, urrà, urrà.
3: In che senso la conoscerai? Ti sei fidanzato con una che senza che la vedi nella faccia? Hai capito quello che ho detto, no? Eh? Figli di puttana?
4: Sì, ma tu non puoi capire, Ron. Io e Renata siamo fatti l'uno per l'altra.
3: Attento a sbattere in culo il fuoco e il drago, ricordatelo, annotatelo. Lei lo sa?
5: Scusa, alt, fermo, stop. Come hai detto che si chiama la tua fidanzata immaginaria?
4: È Renata. E non è immaginaria. È Renata è la creatura più pura di tutto il creato.
5: È Renata. È Renata. Ma che cazzo di nome è? Ti meriti una bella magia punitiva, va? Spiriti forti, spiriti belli, ogni volta che parla Harry Rotter fate partire una canzone di Joey Tivanelli.
4: Non ha funzionato la tua magia, perché io sono un mago più potente di...
5: Sfigato, che sfigato che sei, Harry!
4: Hermione, tutto questo non è divertente...
6: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello stronzo in fricassea di Harry Rotter, ho un brutto presentimento. Sento che il male si sta avvicinando ad Hogwarts. Preparatevi a combattere.
4: Prof, prof, prof! Io purtroppo non potrò combattere, perché fra poco arriverà la mia ragazza, è Renata.
3: C'è la ragazza di puttana! Sai che cesso di merda che deve essere? Ma te che sputi in culo il fuoco il drago? Annotatelo.
6: Harry scroto col riportino Rotter. Il giorno che una ragazza vorrà fidanzare con te, mi taglierò il cazzo e lo lancerò in un vulcano.
7: Salve, mi chiamo Renata. Sto cercando il mio fidanzato Harry Rotter.
3: Oh! Minchia, è una fica! È cieca! Quante sono queste?
4: È Renata!
7: Harry Rotter!
3: Ho s***ato!
4: È Renata!
7: Harry Rotter!
3: Sto per s***are ancora!
4: È Renata!
6: Harry Rotter!
4: È Renata?
3: Sai che ha smesso di s***are?
6: Harry Rotter.
4: È Renata?
3: Sai che a me mi viene da vomitare adesso?
8: Harry Rotter.
4: Ronelon.
8: Harry Rotter.
4: Ronelon.
8: Harry Rotter.
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e la stirpe dei cazzi drone.

0: Ciao bambini! Bentornati a una nuova puntata di Bim Bim Bim! Oggi la nostra Mariannina ci leggerà una poesia e tutti le faremo gli applausi e i complimenti!
1: Ma Giuseppone, io non ho nessuna poesia!
0: Ma come Mariannina? Ma che bambina delle elementari sei se non hai una poesia da leggere? E che cazzo?
1: Ma io non lo sapevo che ci avevo da leggere una poesia! E poi non le so fare le poesie!
0: Mannaggia! Adesso mi fai saltare il blocco in puntata e Gesù si arrabbia!
1: No, non voglio che Gesù si arrabbia con me!
0: Troppo tardi, Mariannina! Adesso guardiamo il cartone animato e mentre tutti si divertono, tu scrivi una poesia e la leggi quando finisce, altrimenti stasera niente cena!
1: Ma la sera non c'è mai la cena! Dici che i bambini poveri dell'Africa non hanno la cena e noi dobbiamo fare come loro per solidarietà!
0: Ah, già! Allora compro la cena per tutti gli altri e tu ci guardi mangiare, va bene?
1: No, scrivo, così mangiamo! Ho tanta famina!
0: Mamma mia, Marianni, come sei viziata! Vabbè, dai, adesso scrivi e poi vediamo! Intanto guardiamo una nuova puntata di I Mamma!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel bruto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
1: Ehi, mamma!
2: Cos'è questo rumore? Che proviene dalle segrete del mio castello infernale demoniaco del male?
0: I will survive.
2: Ma porca di una lurida checca di un'imamma! Che cazzo ci fai tutto nudo a ballare questa merda nelle mie segrete?
0: Oh, amore, sei qui. Scusa, stavo facendo un po' di ordine top in questo postaccio. Se devo venire a vivere da te, voglio che il nostro nido sia una super bomba, top. Ti piacciono i puff che ho messo davanti al divano?
2: Spegni questa merda!
0: Preferisci un po' di lounge, così ci coccoliamo. Ma amore, ma sei impazzita? Mi hai sparaflesciato il Bengel Olofsen. E guarda che disastro ci avevo appena pulito.
2: Brutta checca del cazzo! Ma come cazzo ti è venuto in mente di venire qui nel mio castello con la tua merda colorata a rovinarmi le tremende segrete del male? E questo che cazzo è?
0: Ma come cos'è? È Ginevra, il mio Pomeranian nano. Amore mio, ti sei spaventata, su. Fai le coccole al nuovo papà.
2: Nuovo papà? Ma che cazzo stai farneticando? Ma non avevi una tigre cacasotto verde a strisce gialle?
0: Ma amo, mi meraviglio di te. Sai che ho un'anima green. Non terrei mai un animale selvatico in cattività. L'ho liberata nel suo habitat naturale, così che possa vivere libera. E adesso c'è questa piccola pallina di pelo che mi fa tante coccoline. Vero Ginevra di mamma?
2: Ma basta! Ti do 2 minuti per uscire dal mio cazzo di castello e portare via tutta la tua merda!
0: Adoro quando sei così stronza.
2: Che stai facendo?
0: Adesso rilassati, amore. Ti piace, Skelly?
2: Ma che schifo.

0: Eccoci ritornati in studio. E adesso è il momento della poesia letta dalla nostra Mariannina. Su, Mariannina, leggici la poesia. Come si intitola?
1: L'ho intitolata Giuseppone.
0: Già il titolo mi garba. Bene, mi hai dedicato dei versi, che onore. Leggi, leggi.
1: Giuseppone è un signore col pancione. Giuseppone fa il cattivone, ma a volte è simpaticone. Giuseppone è il nostro nuovo zione, così come ha detto il buon signore. Giuseppone, Giuseppone, per noi tutti bambini sei un gran...
0: coglione!
1: No, non finisce così!
0: Sì, ma hai già strappato le palle, Marianni! Sono un coglione che te sto pure a dare spazio! Dai, torna a sedere per terra sul cemento magico che chiudo sta lagna di puntata! Hai rovinato l'umore, cazzo! Sì, sì, piagni che stasera poi ridi quando mi vedi sbranare un McDonald's e tu muta! Quanto so stronzo! Ciao bambini! Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non sta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Mauro, tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: E strana mort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto condendo per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei un inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei un inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tutta, quanto scelto la finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo su buchi buchi, no?
5: Non... Vieni!
4: Che
5: preoccupante, vieni!
4: Ti vengo a sparare, ti scetta a basso!
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
4: Vengo subito, cazzo!
5: Oh.
4: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
5: Vieni!
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
4: Ma vengo da te! Ti dà
5: che la... Ma denuncia io lei!
4: Ma ti vengo a spaccare un cerroid!
5: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono tondolo.
4: E lei tondolo? C'è la cacciata al culo tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
7: Come lei?
4: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
8: E dove?
4: Lei che c'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
8: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Marco, un attimo.
8: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù ti butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Cioè, ma io mi posso svegliare la mattina che devo passare il mio franco aspiratutto link in bio perché il filippino si è preso il cazzo di Covid? Cioè,
3: Chiarers, sono in fibrillation. Sta arrivando Halloween, my prefe festa of the life. Arancio, nero, zucche, streghe, top del sogno. Sto preparando una mega festa con dei mega invitati, ovviamente. Vi farò vedere tutto tramite le stories, quindi stay tuned, se intanto vado a ordinare la torta.
1: Chiara Maserati.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, ciao tesoro, come stai? Sono Chiara Maserati.
4: Sì. Non mi ricordo.
3: Scusa?
4: La conosco?
3: Immagino di sì, insomma, da Instagram.
4: Non lo so.
3: Vabbè, ho 2 milioni di followers, magari non sei tra questi.
4: Guarda, lei.
3: Sarebbe strano, però. Senti, io volevo ordinare una torta.
4: Va bene.
3: Ok, top.
4: Per quando?
3: Mi servirebbe per Halloween.
4: Per Halloween, certo.
3: Okay.
4: Come se la immagina?
3: Allora, la mia idea era praticamente, siccome è tema Halloween, ok? Quindi pensavo a una bara, e dentro la bara una forma che sarei poi io, che cerco di uscire dalla bara praticamente, tipo zombie.
4: Bella, molto bella. E quindi dopo bisognerebbe affettare la bara, corretto?
3: Affettare la bara e affettare me. Magari affettando me, se esce un cuore, è top.
4: Ok.
3: Ok, allora la vorrei a grandezza naturale.
4: A grandezza naturale di chi?
3: Di me. Di Chiara Maserati.
4: No, la grandezza naturale è una cosa enorme.
3: Sì, certo.
4: È una torta di 1,70 m, 1,80 m.
3: La puoi fare?
4: Io la posso fare,
3: okay.
4: Posso fare qualsiasi cosa. Che budget abbiamo?
3: Beh, allora, il budget dipende dal numero di stories.
4: No, a me, allora, una cosa che deve essere chiara fin dall'inizio. Io non faccio collaborazioni.
3: Cioè?
4: Io non faccio collaborazioni.
3: Cioè?
4: La torta ha un costo e quel costo si paga, appunto.
3: Sì, poi, ormai la pubblicità è una moneta di scambio nell'era digitale, siamo. Quindi
4: io sono pienamente d'accordo, vale per gli altri, non per me. Cioè, per me, io il lavoro delle mie persone lo pago, il materiale lo pago, con tutto l'amore e il rispetto. Chi vuole una mia torta la paga.
3: Sì, ma magari gli altri non so chi erano. Io Chiara Maserati, nipote con 2 milioni di followers, insomma, il ritorno.
4: Ma cioè, me, 2 milioni di follower non mi comprano la torta.
3: Ma hai presente, scusami, hai presente il costo di una mia story?
4: Ma Chiara, veramente, con tutto l'amore, io non so chi tu sia, non ti conosco.
3: Chiara Maserati, nipote.
4: No, non mi interessa.
3: Rimango delusa perché mi hanno dato il tuo nome e io
4: capisco,
3: cioè,
4: capisco, ti dico, vuoi la mia torta, la vuoi grandezza naturale, vuoi la bara, mi dai 10.000 euro, io la faccio.
3: Io con 10 stories te l'ho ripagata,
4: No, non me l'hai ripagata, perché non mi interessa che la vedano in 10.000, in 2 milioni. Non mi interessa che la vedano, perché quei 2 milioni non verranno mai da me a fare una torta.
3: Guarda che io la spunta blu, cioè io garantisco sulle mie stories.
4: Ma io, tesoro, io ti dico, non mi è tornato niente neanche dalla Ferragni.
3: Ma la Ferragni sono finti, i suoi followers, i miei sono tutti veri.
4: No, i follower della Ferragni non sono finti. Comunque, quello della Ferragni era una torta pagata.
3: Senti, per la torta quanto vorresti allora?
4: La torta grandezza naturale, a parte, mi sembra una follia,
3: Beh, questo sta a me a giudicarlo, comunque.
4: Va bene, comunque, da voi grandezza naturale, noi la possiamo fare grandezza naturale, ti ho detto, non meno di 10.000 euro.
3: Te ne do 200. Te ne do 200. Te ne do 200.
4: No, guarda, io ti ringrazio, finisce qua, ho un appuntamento.
3: No, io ho un appuntamento.
4: Ti auguro di avere più fortuna altrove. Grazie Chiara, grazie.
3: Vai a fare i bignè, ciao.
4: Ecco, grazie, vado a fare i bignè.
3: Chiarers, la delusion. Sono stata in negozio da Loretta Torte, la vecchia che sembrava la strega di Biancaneve, ok? Non voleva farmi la torta a grandezza naturale, d'accordo? Mi ha detto, ti faccio una torta normale, tonda, piccola, per 5k. Io le ho detto, no, bella, ti do 10k cash ora e me la fai grandezza naturale. Niente, non ha voluto. Cioè, ma come stai, vecchia strega? se rifiuti Chiara Chiara Maserati, te ne panti.
1: Chiara Chiara Maserati, l'influencer. Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
5: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Il comune denominatore in questa serie è avere attori morbidi. E devo dire che il cast, sotto questo punto di vista, non ci sta deludendo.
6: Oh Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione.
7: Di?
8: E siamo solo a pagina 2.
1: Ricoverato d'urgenza dopo essere stato costretto a ingoiare una pastiglia di Corrutin, il dottor Stronzo viene a sapere che qualcuno lo sta avvelenando con la metilenediossimetanfetamina, una sostanza facile da pronunciare, di cui però è fortemente allergico. In questa importantissima scena, il dottor Stronzo indaga fra i membri del personale alla ricerca del colpevole.
9: Dottore Stronzo, cosa ci fa già in piedi? Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da metilenediossimetanfetamina.
6: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Proprietari.
8: Stop, la dottoressa Proprietari.
6: Volevo farle perdere del tempo oggi perché effettivamente mi sono reso conto che ultimamente con le mie performance
8: lei è un cancro.
6: Adesso credo che lei stia esagerando, cioè comunque ho portato
8: volevo
6: anche
8: sveltire,
6: dei
8: bene.
6: Rifaccio.
8: Prego.
9: Dottore Stronzo, cosa ci fa giù in piedi? Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da metilenediossimetanfetamina.
6: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Proprietari. Secondo i tabulati dell'ospedale, soltanto 3 persone avevano accesso all'armadietto della metilenediossimetanfetamina.
8: Non è tonsolambalattodottopia, è metilenediossimetanfetamina.
6: Metilenidio.
8: No, non deve solfeggiare. Ma che fa? Solfeggia lei.
6: Della metilenediossi.
8: No, non è metilene.
6: Della metilenediossimetanfetamina.
8: Non è endiossi.
6: Della metilenediossimetanfetamina.
8: Non è titedosside. Non possiamo cambiare un medicinale. Un occhi.
6: Ok, allora vado.
8: Allenamento da occhi.
6: Ok.
8: Ecco, esatto. Allora rifacciamo anche la battuta della signorina Proprietari. Prego.
9: Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da occhi.
6: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Proprietari. Secondo i tabulati dell'ospedale, soltanto 3 persone avevano accesso all'armadietto dell'occhi.
9: Davvero? Interessante. E chi sarebbero queste 3 persone?
6: Le uniche persone che avevo...
8: No, però non se vuoi incasinare, io sento arcina la lingua.
6: Scusi, sono un po' assonnato.
8: Ma scusi al cazzo, perché è assonnato, dica?
6: Ho fatto la notte.
8: Dove ha fatto la notte, scusi?
6: Il secondo lavoro, faccio il custode in un centro commerciale.
8: Ma i centri commerciali sono chiusi di notte?
6: Lo so, faccio il custode, infatti.
8: Ah, custodisce lei?
6: Sì.
8: Ma scusi, lei è un attore di una fiction del Rai 1?
6: Lo so, ma lo stipendio non mi basta, sa?
8: Ma ci credo, perché lei se continua a torcere up, recidi meglio, aumentiamo il cachet, vada.
6: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsingressi e lei.
8: No, è Garsarigresi. Il dottor Garsenigresi, nome comunissimo.
6: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsenigresi e lei.
8: Garseri.
6: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsenigresi e lei, dottoressa Prostata.
8: E non è Prostata, è Proprietari.
6: E lei, dottoressa Proprietari.
8: No, Proprietari.
6: E lei, dottoressa Proprietari.
8: Un solo pri.
6: E lei, dottoressa un solo pri.
8: No, è lei dottoressa Proprietari con un solo P.
6: È lei dottoressa Proprietari.
8: Bella, questa mi è piaciuta, la stampiamo. Andiamo avanti con la stronza Proprietari, prego.
9: Io? E che motivo avrei avuto per avvelenarla?
6: È musulmana.
8: Come? scusi. No, senta, no, non aggiungo.
2: Com'è simpatico oggi, guarda.
8: No,
2: una
8: signora,
2: cosa.
8: Anche lei,
2: ma. Amo?
8: No, ma non.
2: Che
8: non era
2: preso?
8: Non era di là a giocare a canasta con burrasconi.
2: Scusi, sì, non però poi gli è venuta fame. Allora non... gli stavo a fare un tramezzino, donna e carciofino. Vuole favorire?
8: La ringrazio, no.
6: No, buono, scusate se vi interrompo, ma necessito. Ormai... Massem... Ah, no, malauguratamente. Se l'ho letto musulmana, mi perdoni.
8: Cioè, dalla malauguratamente a musulmana cambiano 11 lettere su 9. Cazzo ride, andiamo avanti. Vai, ridia la propria, ridia la battuta, prego.
9: Io? E che motivo avrei avuto per avvelenarla?
6: Beh, se malauguratamente io dovessi morire.
8: Perché dovresti? Dovessi?
6: Ah, ci sono un sacco di R in questo copione, quindi ogni tanto escono a casa.
8: Malauguratamente, una, morire, due, tre R ci stanno.
6: Beh, se malauguratamente io dovessi morire.
8: Perché dovresti? Dovessi, è il congiuntivo imperfetto, dovessi.
6: Beh, se malauguratamente io dovessi morire, sarebbe lei a subentrare come primario di psiconeurodencondani.
8: Porca
6: taranga!
8: Tantaranga, psiconeuroendocrinomologia.
6: Sarebbe lei a subentrare come primario di psiconeuronendocronodin.
8: Non è nendocronco. Psiconeuro.
6: Scusi, burrasconi.
7: Psiconeuroendocrinio immunologia.
8: Che bravo. Adesso a tempo comparsa dovrebbe farlo.
7: Ok.
6: Ti faccio un gesto, eh?
7: Io capisco.
8: Sì, non molto plateale, signor comparsa, la prego. Ecco, prego.
6: Sarebbe lei a subentrare come primario di
7: psico.
8: No, cazzo, la dalla campana. Ma lei ha scampanato.
6: Ho fatto un gesto.
8: Ma troppo, ma che c'entra sta campana? Ma che è un parroco lei, scusi.
6: Il primo oggetto che ho trovato, non so.
8: Ma non deve usare un oggetto, deve fare qualcosa di mimico, cioè un gesto di ammiccamento, capito? Una roba che...
6: Okay, okay, okay.
8: Prego.
6: Sarebbe lei a subentrare come primario di corda.
8: Cos'è corda? Che vuol dire corda?
6: Un gesto da mimo.
8: Ma no, il gesto da mimo, ma che fa pure l'ascensore e le scale? Ma no, deve essere una qualcosa da impercettibile, come i gesti quando si gioca a carte, no?
6: Okay, okay.
8: Ma presente quando si gioca a brisa? Così che conoscete solo voi un gesto d'intesa, prego.
6: Sarebbe lei a subentrare come primario di scopa?
8: No, scopa! No, no, no, non ci siamo. Non faccia il gesto, immagino che il signor Burrasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di.
6: Sarebbe lei a subentrare come primario di
7: psiconeuroendodricon cazzimbufali.
8: No, dricon cazzimbufali, scusi. Burrasconi, psiconeuroendo.
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa della moglie troglodita e di Burrasconi sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.
0: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci qua a parlare un po' della mia quotidianità. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, hai mica visto la mia camicia con le iniziali? Quella azzurra che mi ha donato mio padre. Quella costosissima fatta su misura a Napoli dal sarto più famoso del mondo. Quella che uso nelle occasioni specialissime.
1: Dici questa che sto usando per pulire gli schizzi di feci fluide da dentro la tazza del cesso?
0: Ma amore, ma che ti è passato per la testa? Ma non potevi usare uno straccio? La mia preziosissima camicia! Ma poi, scusa, ma sei andata a prenderla apposta dentro il cellofane nell'armadio? Lo hai fatto apposta!
1: Ehi, Zirgodov! Modera la voce che altrimenti ti pianto uno spazzolino nella giugulare. Poi mi accendo una sigaretta mentre ti fisso seduta sul water durante il rentolantolio dissanguatorio che ti trascina all'inferno.
0: E la Madonna! Che forza descrittiva e che incredibile sete di sangue atta alla risoluzione di piccole scaramucce familiari.
1: Senti, Morfoz, ho finito tutte le tue mutande e tutte le tue magliette di Abercrombie. Con cosa cazzo lo pulivo il cesso?
0: E con gli stracci della Lidl, no?
1: Ma sei fuori? Li ho appena comprati, sei proprio uno sprecone di merda. E poi fai tutto questo cinema per una camicia del cazzo che ha più di 10 anni. Ma rifatti il guardaroba e non ci rompere i cazzi.
0: Ma è roba mia! Tu non puoi fare tutto ciò che ti pare con le mie cose, non è giusto! E se io prendessi un tuo maglione a cui tieni e lo usassi per asciugare la macchina dalla brina?
1: Che copione!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: Avevo preparato vicino alla porta il sacco dei tuoi maglioni per tenere calde le ruote della macchina, così quando esco dal box non fanno rumore. Sai quel cigolino? Gne gne gne gne gne gne gne. Minchia che nervoso mi fa venire! Gne gne gne gne gne gne gne.
0: Ma sei stronza! E io che cosa mi metto oggi? Fa un freddo della Madonna!
1: Oh Madonna che finocchione! Sempre a pensare ai vestiti! Cazzo sei, Dolce Gabbaudo?
0: Gabbana.
1: Ah, vedi che te ne intendi, culattone.
0: Ma che cazzo?
1: Ma dov'è finito il super macho sciattone del quale mi sono innamorata? Il vero uomo che doveva chiamare il chirurgo una volta ogni 2 mesi quando doveva cambiare le mutande? Dove si è nascosto il nemico della moda che dava fuoco ai centri commerciali a Natale per protestare contro il consumismo? Dove si è cacciato il violentatore seriale che pretendeva pompini negli ascensori affollati solo coperto da una sciarpa di paglia?
0: Senti amore, non lo so, non sono io.
1: Uè, ma cos'è sto tono sconfortato? Ci sei rimasto male veramente?
0: Un po' sì, ci tenevo a quella camicia.
1: No, dai, non piangere. No, dai, basta. No, dai, basta. Oh, smettilo, ti distacco le retini con una testata.
0: La Madonna, che incredibile mancanza di sensibilità.
1: Dai, oggi andiamo da un mio amico e compriamo vestiti nuovi. Basta che la smetti di piangere. Cazzo di staglio e olio.
0: Va bene, grazie amore. Ma adesso che metto per andare all'appuntamento?
1: Dai, ti presto qualcosa io.
0: Ma...
1: Zitto, ho detto che ti presto io i miei vestiti.
0: Ma... Hai capito, caro diario? Beh, quando ci si mette cosa fica è proprio cattiva con me. Però poi si fa la pace e lei sa sempre come risolvere i problemi. Purtroppo la camicia che mi ha regalato mio padre non si può salvare. Ho provato a metterla lo stesso fingendo che gli schizzi di feci fossero un motivo animaliero. Ma il mio dopo barba, misto al puzzo di merda, è stata una combinazione letale e l'appuntamento è andato male. E sono stato anche pestato 2 volte da un gruppo di barboni che credevano fossi uno nuovo che voleva portargli via la zona di accattonaggio. Figa, va che i barboni sanno pestare forte nonostante la malnutrizione. PS, cosa fica mi ha portato dal suo amico a prendere vestiti di occasione? Un profanatore di tombe. Adesso ho dei bellissimi completi anni 60-70 originali. Unico problema è lo sciame di Mosconi che mi perseguita ovunque, cazzo. Oh, basta? Oh, basta? Oh, beh, vai via.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Dai, dai, spingi sul pedale, dai che lo prendi!
3: Sì, aspetta, è difficile!
2: Stiamo perdendo terreno, che cazzo stai facendo?
3: Un momento, è scomodo, fa male!
2: Usa il NOS, usa il NOS!
3: Aspetta che c'è la curva, cazzo che male, lo senti in pancia!
2: Ma che cazzo stai facendo, guidi come mia nonna!
3: Ma minchia, ma mi fa male! Lo capisci che non riesco a guidare con un pugno in culo!
2: Ah, scusa.
1: Fast and Furious.
4: Ed ecco a voi il risultato della nostra ingegneria.
2: Ma quello è un brontosauro!
4: Ebbene sì, siamo riusciti a riportare in vita i dinosauri, semplicemente sostituendo le parti di DNA mancante.
2: Ma... perché trema così tanto?
4: No, ti sbagli, non sta tremando, è che è grande e quindi fa tremare la terra e sembra che tremi anche lui.
2: No, sta tremando di brutto, sembra di essere sul Tagadà.
4: No, non è possibile, guarda, c'è anche il Triceratopo.
2: Oh, bellissimo, ma trema di brutto anche lui.
4: Va bene, abbiamo sbagliato il campione di DNA e tremano tutti. Guarda, anche il T-Rex è fermo lì, trema e non attacca nessuno. Abbiamo sbagliato, ok?
2: Ok. Ma questo posto come si chiama?
1: Jurassic Parkinson.
5: Salve, anche lei prende il bus?
6: Sì, sono alla fermata, vado al lavoro.
5: Vuole un cioccolatino?
6: Ma lei è stupido o cosa?
5: Mia mamma diceva sempre, stupido, chi vota Biden?
6: Ah, ok. Guardi, della politica non mi interessa niente.
5: Io ho conosciuto Kim Jong-un, lo sa?
6: Sì, bravo, che culo. Cazzo.
5: Io ho conosciuto anche Putin, lo sa? Bella persona.
6: Sì, bella persona, già.
5: Mia mamma diceva sempre, make America great again.
6: Saggia la mamma,
5: La vita è come una scatola di cioccolatini, è piena di ne...
1: Forrest Trump. Filmotti e Seriotte.
0: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta.
8: Cosa?
7: Lo Zoo di 105 presenta.
8: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
7: Il tenente Drebin.
8: Cosa?
7: Il tenente Drebin.
8: Cosa?
7: Il tenente.
8: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
7: Nulla lo può fermare.
8: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
9: Pronto.
8: Tenente Drebin, squadra di polizia.
9: Con chi parlo?
8: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
9: Pronto?
8: Voglio farle alcune domande.
9: Parla, tranquillo.
8: Se io vedo 5 strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li
9: sono
8: faccio fuori
9: io,
8: quei bastardi, questa
9: io.
8: È la mia linea politica.
9: Sono stato io.
8: Cosa?
9: Sono stato io.
8: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
9: Ok, abito a Prato, in via numero 15, ok?
8: D'accordo.
9: Grazie, arrivederci.
8: Sì!
7: Tenente Drebin.
10: Pronto?
8: Tenente Drebin, squadra di polizia.
10: Non ci credo, se hai bisogno vieni qua.
8: Voglio farle alcune domande.
10: No, io per telefono non faccio niente.
8: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
10: Eh?
8: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
10: No, io non ho niente adesso.
8: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
10: No, ma che cazzo vuoi?
8: Va bene, sono
10: io dei carabinieri.
8: Cosa?
10: Vado io.
8: Cosa?
10: Il numero 100 privato, che cazzo è? Se hai qualcosa, che vengono da me i carabinieri.
8: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
10: No, no, io non so niente, se hai bisogno vieni qua.
8: Ehi, mi stai facendo male. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
7: Il tenente Drebin.
11: Pronto?
8: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
11: Ascolta.
8: Cosa?
11: Ma non lo fate ciavare.
8: Niente di cui preoccuparsi.
11: No, ma fate ciavare.
8: C'è qualche cosa?
7: Il tenente Drebin.
12: Pronto?
8: Che bella topa.
12: Chi è lei?
8: Ehi, mi stai facendo male.
12: Io non ho fatto niente di cattiveria.
8: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
12: No, che leggo. Io seguo la televisione. Ma lei ha sbagliato numero qua, mi scuse.
8: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
12: Ma mi lasci in pace. No. Ma lei che è qualche maniaco, che è qualche malato.
8: Sarà per la prossima volta, allora.
12: Ma vada, se ne vada, se ne vada.
8: D'accordo.
12: Oh.
7: Il tenente Drebin.
11: Aspetta!
8: Tenente Drebin, squadra di polizia.
11: Che sei?
8: Drebin. Frank Drebin.
11: Che Frank Drebin? Ma chi sei, bastardo?
8: Voglio farle alcune domande.
11: Porca la m***a! Ma non ti conosco! Guarda che c'è il telefono al controllo! Ho messo il telefono al controllo! Mi ha detto che c'è il telefono al controllo!
8: Cosa?
11: Mi ha detto che ci ho messo il telefono al controllo! Mi ha messo il telefono al controllo, bastardo!
8: Ok, bene. Riesaminerò nel più breve tempo possibile.
11: Porca la m***a! Ancora più di prima!
8: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
11: Ma che cosa sei connesso? Che cosa? Ma cala la
8: m***a! Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente!
11: Puttana la m***a, ma si dà che se parte in parte salti fuori, brutto bastardo!
8: Ce l'ho spesso questo problema.
11: Ma che? Ma che cosa è il problema? Ce l'hai in testa, c'è il problema, brutto bastardo, la madonna, bastarda!
8: Voglio farle alcune domande.
11: Dio! Puttana! Ma non ti conosco! Mi devi lasciare stare! Che c'ho il telefono al controllo! Ma detto che c'ho il telefono al controllo, brutto bastardo!
8: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
13: Cerco un centro.
11: Bastardo, vai a cagare! Ma vai a cagare! Ma sono nel campo che sto lavorando! Mi devi lasciare stare!
8: D'accordo. Sarà per la prossima volta.
11: Ciao, allora. Bastardo!
8: Grazie.
7: Il tenente Drebin. Nulla lo può fermare.
0: Radio 105.
14: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
15: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Mi piace un cazzo.
2: Lo deve andare.
1: No, sì, sì, sì. L'ha messa, andiamo. Loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
1: No,
2: è che pur no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Raga, oggi è il gran giorno. Finalmente sarò in riunione con il presidente di questa azienda, che dovrà rendersi conto di quanto vale il nostro gruppo di lavoro.
3: Dai, smettila di dire cazzate, sono 4 anni che provi a... e alla fine ti imbarca sempre. Ti riempi di complimenti, 2 progetti che non porterete mai a termine, e poi siamo stronzi come prima.
2: Eh no, sto giro lo inculo. Mi porto il nostro avvocato. È anche femmina e bella donna. Lo inculo per le feste.
3: Speriamo, dai.
2: Vado, lo inculo e torno.
4: Ehi, infatti.
3: Beh, allora, com'è andata?
2: Beh, ci sono cose, poi capiremo. Poi, dai, tutto sommato.
3: Ah, già, ho capito. Non hai risolto un cazzo.
2: Eh no.
3: E l'avvocatessa?
2: Se l'è scopata.
5: Carisma livello god.
6: Ciao, allora Silvio, questa è la svolta del weekend. Natura, pedali.
7: Sì, ma Giorgio, io non mi sento allenato per affrontare percorsi impervi.
8: Tranquilli, che la pedalata assistita è un gioco da ragazzi. Con ste bici ci salite anche il cervino.
6: Beh dai, lo dice anche il signore del noleggio, di cosa ti preoccupi?
7: Wow, che bomba! Grazie, lei è un professionista serio.
8: Allora, seguite la strada e siete serenissimi.
6: Dai, su, partiamo, che entro sera voglio essere su al rifugio a 1500!
7: Dai, al rifugio!
6: Al rifugio! È l'ultimo che arriva, paga il tartufo!
4: Ehi, infatti!
9: Proseguono le ricerche ormai da 2 giorni dei 2 avvocati di Milano partiti con delle biciclette per una scampagnata che doveva essere una semplice gita fuori porta. Come vedete ci sono già 2 elicotteri della Protezione Civile che stanno perlustrando la zona. Siamo qui con il noleggiatore delle biciclette. Salve!
10: Io gli avevo detto di evitare, anzi, li ho proprio sconsigliati di avventurarsi così in alto con ste bici! Mica ci puoi andare sul cervino, ma la gente non ascolta i consigli mai!
5: Beh, già, l'infamia è l'anima del commercio.
6: Che fai, Johnny?
11: Sto cercando le mie stock in borsa.
6: Ma da quando fai trading online?
11: Da quando tu sei un cucciolo. Vedi, una volta ho ricevuto una piccola eredità e invece di buttarli in una moto nuova, li ho investiti e ho comprato azioni Apple.
6: Wow, allora sei ricco, cazzo.
11: No, ricco no, ma un domani posso smettere di lavorare.
6: Figa se sei stato lungimirante.
11: Mica sono stronzo che investa sul mattone. Troppi rischi al giorno d'oggi. La tecnologia è il futuro. Futuro,
4: futuro. Ehi, infatti.
6: Raga, che caldo, non avete caldo? Figa, fa caldo boia.
11: Anche voi non funzionano più i telefoni?
7: Ehi, raga, che succede? I computer non funzionano più. Qui non funziona più un cazzo.
6: Guardate in alto il sole.
7: Ma mio Dio.
5: Era l'anno 2021 quando una tremenda tempesta solare colpì la nostra fragile terra. Nessuno aveva capito che da lì a poco saremmo sprofondati all'età della pietra. Solo chi possedeva una casa poté sopravvivere agli stenti, perché divenne l'unica moneta di scambio, la proprietà, e subentrammo nell'era della proprietà. Figa che lungimiranza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105.

0: Torna la tanto attesa saga del vecchio contadino che ha appassionato milioni di ascoltatori. Tutti vogliono sapere dove abita Ennio, ma la domanda che vi faccio io è: perché lo volete sapere? Ma ci sono Wender e Johnny che ogni mese lo chiamano per scoprire il luogo segreto di questo campo. Con galline, mucche, frumento, tacchini. No! L'ha seccato, perché continuava a gridare glu glu glu glu glu glu glu glu. In questo episodio Wender sarà il presidente di una ditta di uova e Johnny sarà il fattorino per la consegna di due casse di uova. Buon ascolto.
1: Pronto? Pronto, buongiorno, signor Ennio, come sta?
2: Chi sei?
1: Sono il presidente della Uova SRL Dyson.com. Come sta?
2: Porca la... Che cosa vuoi? Chi sei?
1: Piacere, mi presento, sono Bruce Banner.
2: Che cosa vuoi?
1: Senta allora, signor Ennio, ho visto che lei ha ordinato due casse di uova, le nostre uova speciali che abbiamo solo noi.
2: No, non le vendo mica. Allora, le faccio per bene, ho poche.
1: Che colore ha lei le uova, signor Ennio?
2: Sono marroni. Di che colore devono essere?
1: Eh no, scusi. Quelle, le uova della SRL Dyson.com sono bianche, signor Ennio.
2: Sono bianche, quali delle galline più giovani, le uova, quelle bianche, piccoline.
1: Noi abbiamo le uova delle galline teenagers, quindi sono tutte... Tutte giovani le nostre galline.
2: Che galline sono?
1: Vivono all'aperto, mangiano roba naturale. Sì.
2: Sono sempre negate dalla mattina alla sera.
1: Senta, una domanda, ma ogni quanto si scopa il gallo, le galline? Ogni quanto?
2: Facciamo conto, andiamo solo che lui è il prossimo a partire.
1: Come mai?
2: Continua la mattina. A rompere le balle, anche il gallo va a calare.
1: Come fa il gallo, scusi, come fa?
2: Tutte le mattine.
1: Ma lei anche, c'ha anche i tacchini?
2: Alle 5 della mattina, brutto.
1: Allora...
2: Tutte le mattine, alle 4 e mezza, alle 5.
1: Ha ragione. Allora, signore, gli do un consiglio. Prenda un gallo americano che col fuso orario, diciamo che intorno a mezzogiorno incomincia a fare cucucucucu, capito? Allora, signore, lo senta. Allora, le due casse di uova che lei ha comprato generosamente nella nostra azienda, noi siamo veramente contenti, le stanno per arrivare a casa, ok? Praticamente gli omaggeremo le due casse di uova. Sono 160 uova.
2: Chi le mangia?
1: Le uova.
2: Chi le mangia?
1: Lei si fa magari una bella frittata grossa.
2: Ma io le faccio quando c'ho voglia di mangiare le guingue.
1: Senta, c'ho il fattorino che sta arrivando a consegnargli le uova, gliele regaliamo.
2: Non le voglio.
1: Siamo veramente orgogliosi e contenti di avere come primo acquirente. Dai,
2: non
1: senta. No, mai in strada, non si può fermare lui perché non ha la retromarcia la macchina, può andare solo dritto. Quindi rimanga lì un attimo, le passo il fattorino. Grazie, signor Ennio, per aver comprato le uova da noi, dalla uova SRL Dyson.com. Va bene? Rimanga in attesa.
2: Passami il fattorino.
3: Uova.
2: Passami il fattorino.
3: Due.
2: Prato. Puttana la...
3: Pronto.
2: Puttana.
3: Ma sei ancora tu, Ennio. Sto lavorando, sto guidando.
2: occupate ti devono fare lavorare un cimitero.
3: Alle tu...
2: la cupa da solo, brutta merda.
3: Alle tue uova.
2: Le uova, ce le ho già, ce le ho già. Non venire,
3: ma io ho le tue di uova.
2: Che puttana tu! Ma che vai la che porca di una! Ma te ti devi far curare al mio!
3: Io adesso so lavoro per la uova SRL Dyson Corp! No, Ennio, uova! Ennio, uova!
2: Uova!
3: Io sono un tuttofare.
2: Devi sparare, brutto bastardo. Basta, io non ho la giù, ma sanno che giallo. Vai a cagare, brutta merda, vai a cagare.
3: No, ti lascio anche un tacchino nuovo. Pronto.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta.
7: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io!
7: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
7: Sì, che devo fare? Stavo
12: scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
7: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
8: Guardi,
7: forse
8: vabbè.
7: C'è il sangue. Allora,
8: sì,
7: signora.
8: Questo.
7: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
7: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
7: Non vorrei che sia. Come si chiama?
8: Don Gaetano?
7: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo.
12: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
8: Scusi, lei.
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
7: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai?
7: Sì.
12: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
7: Sì.
12: Mamma che brutte feci che
7: ha
12: c'è.
7: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
7: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
7: cotechino,
12: India, brasiliano.
7: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
7: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca
7: ma...
12: Che sangue non c'è nella feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
8: No,
13: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
8: Ho capito, ma per telefono.
13: Alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto quanto.
8: Va bene.
13: Lo sport.
8: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
13: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
13: ma tu,
14: che ti ho
13: ma
14: fatto
13: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata!
13: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata,
13: Dio. Cani, c'è il colpo di Bacalov.
8: Sì.
13: Ecco fa il colpo.
8: Ecco.
13: Uno.
8: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
13: Bacalov, porco.
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora,
8: sì,
13: sono quello della cacca,
8: sì.
13: Dell'esame delle feci.
8: Sì.
13: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
13: Beh.
8: Non è Don Gaetano.
13: No.
12: Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
13: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
12: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
4: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
8: Bene,
12: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
13: Decisivo?
8: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
14: Hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Abbonati a Niantflix.
4: il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
15: Abbonati a Netflix.
4: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
16: Stasera.
4: Totò e Peppino, in due per un pompino.
17: Netflix.
18: E non perdere in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
4: Cose che sono successe a mia madre prima che si scopasse un orangotango e nascessi io. Una serie per tutta la famiglia.
18: Se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
4: Kung Fu Cacca. Gianni alla conquista del kimono marrone.
18: Sul pacchetto mastrongolo.

0: Il ditalino del capitano Corelli. Sgrillettamenti in alto mare.
1: Netflix.
2: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
0: E l'imperdibile serie sul conquistatore di malattie venere, Gengis e Candida. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, giorni, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo.
8: Nina.
7: This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo.
8: Nina.
7: This is the zoo.
8: È perlizia.
7: Vai, dai!
9: Ulisse, il piacere della scopata.
10: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dalle rovine alle mie spalle avrete intuito che non si parla di fica. Purtroppo sarebbe il sogno della mia carriera fare il ginecologo e annusare ogni giorno della passera. Ma ho studiato antropologia, e devo cacarmi il cazzo parlando di evoluzione umana e di cadaveri risalenti ad ere ancestrali. Beh, dai ruderi di merda alle mie spalle potete capire che non sono innanzi a un sito storico. Grazie al cazzo, direte voi, e fanculo, vi rispondo io. Beh, non sono proprio davanti a ruderi qualsiasi, ma sono in Terra Santa, a Gerusalemme. Un territorio che da millenni è terreno di conflitti religiosi e di appartenenza. Strafrega cazzi, diranno gli atei, ma va fatto per forza un approfondimento delle più grandiose cagate fatte dall'uomo in nome della religione. Perché, ricordiamolo, alla base delle guerre più sanguinarie della storia dell'uomo vi è la religione e la differenza di credo. Che puttanata, cazzo! Beh, guardate questa croce rossa su questa veste indossata da questa comparsa sottopagata raccattata al mercato ortofrutticolo. È la croce dei crociati.
11: I crociati erano i guerrieri partiti per le crociate, appunto, le guerre sante per liberare la terra dove è nato Gesù, che erano occupate dalla gente che ci ha sempre vissuto. Ma siccome la pensavano diversamente, si sono fatti i chilometri a piedi e a cavallo nel deserto per anni per fargli il culo e liberare 4 sassi e un po' di sabbia. Che ignoranti.
10: Avete sentito? Tutto inizia nel 1099, quando Papa Urbano II si sveglia tutto preso male e decide di mandare poveri coglioni a conquistare Gerusalemme, che era occupata dai turchi di religione musulmana. E forse anche per motivi economici e di vie di commercio, ma alla gente con la toga piace più la prima versione da raccontare. Vabbè, dicevo, ma i musulmani dell'anno 1000, chi erano? Erano come pensiamo noi? Dei selvaggi assassini bramosi di conquista? No, i veri ignoranti bramosi di conquista eravamo noi cristiani, che affogavamo nella povertà del Medioevo mentre loro, i selvaggi, erano astronomi, matematici, cartografi, filosofi, chimici e medici e amanti del bello, della botanica. Insomma, gli stronzoni eravamo noi occidentali.
11: La cultura araba dell'anno 1000 era al massimo del suo splendore. Mentre noi morivamo di fame e ci inculavamo gli asini, loro avevano palazzi meravigliosi ricolmi di bellezza e delle belle fiche che profumavano di fiori di pesco, mentre le donne europee puzzavano di piedi e latrina.
10: Abbiamo fatto ben 8 crociate in Terra Santa. Abbiamo vinto e abbiamo perso moltissime battaglie. Ma alla fine di tutto sto casino del cazzo, Gerusalemme rimane turca. E l'unico risultato, oltre ad esserci fatti chiavare i culi ai prigionieri in ogni spedizione, è che la cultura araba assimilata dalle genti di ritorno da quelle regioni ci ha arricchito ed elevato, creando però un casino del cazzo con i rapporti fra cristiani e musulmani, che perdurano tutt'oggi.
11: Ma i papi non potevano farsi i cazzi loro? Vabbè, ognuno è libero di fare quello che cazzo gli pare e se uno vuole credere a Topolino, che lo faccia. Basta che non venga a spararmi a casa perché non ho un basamento di pietra per adorazione con due orecchie giganti in corridoio.
12: Tisca! Tusca! Topolino!
10: A me piace la fica, ma non vado a casa dei ricchioni a convincerli che è meglio la passera del culo da dove si caga. Alla fine, un forone ogni tanto me lo faccio anch'io quando trovo la sporcacciona viziosa. Solo che sotto non ci sono i campanacci. Fanculo, adesso ho voglia di chiavare. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Io vado a cercare una battona medio orientale.
13: Ma no, cazzo, Alve, non puoi chiudere così.
10: Eccone un altro che non si fa i cazzi suoi. Allora organizza una frociata per farmi cambiare idea sulla fica.
9: Ulisse, il piacere della scopata.

0: tamarri.
1: Uè meridionali, oggi tornano i tamarri. In questa puntata cercheranno dei dentisti per farsi costruire una mandibola con i denti d'acciaio, per spaccare i lucchetti e catene per rubare i motorini. Tac!
2: Pronto?
3: Pronto? Il dentista?
2: Chi è?
3: È il dentista?
2: Sì, chi è?
3: Sono Giovannino. Sei tu il dentista o sei il ragazzo che sta alla scrivania? Che devo parlare col dentista. Un appuntamento.
2: Ma Giovannino chi, mi scusi?
3: Giovannino, sono, cosa le devo dire? Cosa le, mi aiuti che mi sto perdendo? Cos'è che vuole sapere? Pronto? Oh! Ma pensate, oh! Ma pensate, che cazzo deve sapere?
4: Cazzo di,
3: Giovannino chi? Che cazzo, un umano sulla terra che respira e caca.
4: Sto basta!
3: Ma pensate, caffone di merda!
4: Sto caffone solo perché si è fatto le medie.
0: Tamarri!
5: Studio della dottoressa. Buonasera, sono Rita.
3: Buonasera Rita, come stai? Sta a posto? Sono Giovannino. Sono Giovannino, come stai? Sono venuto un po' di volte lì, tutto bene?
5: Non mi ricordo di lei, scusi.
3: Mi portava mia madre quando ero bambino. Adesso sono cresciuto.
5: Ma
3: sono
5: guarda,
3: un po'
5: io
3: più
5: sono qui da 3 anni, quindi non credo di tutti conoscere.
3: Vabbè, ma io cresco veloce, ma che cazzo, non ho capito. Non posso crescere in 10 anni come voi.
5: Oh, sì, dica.
3: Allora, senta, io volevo prenotare un appuntamento per farmi vedere i denti della bocca. A parte che ce l'ho solo in bocca i denti, non è che li ho da altre parti. Quindi volevo fissare un appuntamento. Allora, cogliona, quando finisco di parlare puoi parlare. Prima stai zitta, hai capito? Ti do una centra, mica che ti stacco i capelli proprio. Sta parruccaia.
0: Tamarri.
5: Pronto?
3: Oh! Pronto?
5: Sì?
3: È il dentista?
5: No, no, ho sbagliato, non sono dentista.
3: E chi sei? Scusami, perché ho fatto il numero del dentista.
5: Non sono una dentista io.
3: E chi sei?
5: Io sono Eleonora.
3: Ciao Eleonora, scusami se ti ho disturbato, non è che volevo essere...
5: No, tranquilla, comunque non sono dentista, stai telefonando a Palermo intanto.
3: Sai che questi sono i casi della vita, che Dio ci ha fatto unire con la telefonata e adesso diventiamo amici.
5: Va bene, d'accordo, ok, senti, io stavo lavorando in questo momento.
3: Ah, scusa, no, ti volevo già chiedere se fissavamo un appuntamento, ci vedavamo.
5: No, guarda, non penso proprio.
3: Ci faceva una chiavata di
5: un
3: quelle.
5: Ma con mio marito e i miei figli.
3: Ah, niente, sei occupata allora, scusa allora. Va bene, allora,
5: prego,
3: signora
5: prego.
3: Mamma, buonasera. Ciao.
5: Arrivederci.
3: Ciao, mamma.
4: Stavo
3: giù a scopare.
4: Non te ne fai scappare una, Giovannino.
3: Ma pensa a te, oh. Ma è possibile che non si trova una dentistaia?
6: Pronto?
4: Pronto, sono Massimo di quarto.
6: Sì.
4: Non so se ho già fissato un appuntamento, che ho detto mio scagnozza, Marietto. Ti ha chiamato Marietto per fissare un appuntamento?
6: Paolo ti ha chiamato Marietto per fissare l'appuntamento?
7: No.
4: Non ha chiamato nessun Marietto? No, perché no. Io sono a domiciliare, quindi devo uscire proprio, devo chiedere un permesso per uscire un attimo e venire al dentista.
7: No, no, ma da noi?
4: No, da un altro, io chiamo voi per sapere se ho un appuntamento da un altro.
7: No.
4: Sono pazzo. No, senta, allora, se non ha chiamato Marietta, a parte dopo lo scascio con una testata. Allora, mi servirebbe un appuntamento, però deve essere una cosa precisa come orari, perché siccome sono a casa di domiciliare devo chiedere un permesso ai carabinieri per venire.
7: Scusi, ma questa persona voleva chiamare noi? Vorrei capire se siamo noi o se è un altro, perché di ce ne sono tanti.
4: Vabbè, cerchiamo di fare così, proprio a piedi pari saltare come con la moto questo problema. Voi avete spazio per fare un appuntamento?
7: Ma non adesso,
4: Ah no, vabbè, ma a me va bene anche settimana prossima, tanto ho 15 anni di tempo. Allora, la questione qual è? È che io però volevo fare diciamo, a denti sto abbastanza bene, anche se ho pippato una vita e qualche marciume comunque me l'ho sollevato. Volevo fare un preventivo per vedere se posso montare, perché l'ha fatto un mio amico, sono impazzito, tutti i denti tipo Kanye West, che c'ha i denti di metallo, di materiale prezioso, insomma. Non so che materiale potente si può mettere nella mandibola. Voglio fare una dentatura da cavallo ricco. È possibile rinforzare la mandibola con sto morso da ciuccio robotico?
7: Guardi, allora, ma lei vuole un appuntamento a che ora più o meno?
4: Ma l'importante è che non venga a perdere tempo, cioè se mi fate la dentatura da mezzo
7: ma
4: robot...
7: Scusi, perdere tempo, ma se non sappiamo neanche che bocca ha, cosa vuole che facciamo? Dobbiamo vederla, la dottoressa la deve vedere, controllare... eventualmente puoi farle il preventivo, ma non è che è una perdita di tempo.
4: No, ma la mia questione è questa: voi le fate, che sto parlando, voi le fate le impiantate?
7: Aspetti, che le fa la dottoressa un attimo.
4: Ah, precisissima. Meno male che è una persona che ha studiato.
3: A lei adesso, vai.
7: Pronto?
4: Pronto, Doc? Salve, sono Massimo dei Quart.
7: Sì.
4: Sono Massimo dei Quart. Perdoni se la disturbo mentre sta spiantando qualche organo dalle bocche. Volevo chiederle una questione. Siccome io devo venire all'appuntamento certo presso il suo studio, lei ha presente chi è Kanye West che fa tutti i denti di platino?
7: Allora, no, tutti i denti in acciaio? Anche no.
4: No, acciaio, roba potente, roba tipo platino, oro, non so cosa
7: no,
4: si può fare.
7: No, guardi, quelle cose lì non le facciamo.
4: Non le fa il morso di ciuccio robotico?
7: No,
4: le
7: fa ste cose. No.
4: E voi cosa fa? Diamantate?
7: No, nessuna diamantata.
4: Solo quattro otturazioni e basta, quindi la
7: categoria. Normale. Va bene.
4: Gente non la vuole la Bentley lei, eh? Non
7: no,
4: ci piacciono le macchine
7: voglio.
4: Lusso.
7: Ma perché è agli arresti per curiosità?
4: Spaccio e detenzione. Serve? No, magari si spacca la nasca ci manda un cavallino.
7: Dai, faccia il bravo, dai, faccia la brava.
4: Ormai devo farlo per forza, signore, che devo fare? Salve signora.

0: ora Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Pronto, signor Francesco?
3: Sì, ditemi.
4: Ah. Lei è meridionale?
3: Sì.
4: Allora ritiro il signore. Francesco, senta, ho avuto il suo numero di telefono, lei si occupa di trasporti?
3: Sì.
4: Sì, salve, senta, allora io devo portare su della, diciamo, delle cose personali dal meridione, insomma, dalla Teronia, su al nord. Lei fa questo tipo di servizio?
3: Sì, ma vi posso dare il numero, parlate con l'azienda direttamente, io sono un dipendente, non sono io direttamente.
4: Ho capito, ma siccome voi meridionali siete un po' truffatori, magari
3: trovava
4: un modo per aggirare sotto banca o robe.
3: Ma chi cazzo sei che chiami il numero privato, scusa?
4: Che simpatico, sta facendo un film di Izzo, immagino, che questo modo di parlare litanico, eh?
3: Non c'hai niente da fare, scusa.
4: No, io dico, io ho chiamato per avere il suo servizio come autista.
3: No, non voglio fare nessun servizio.
4: Beh, immaginavo comunque che la voglia di lavorare non era intrinseca nel DNA.
3: Esatto. Ciao.
4: Cosa sta facendo adesso? Sta condendo un babà?
3: Sì, sì, con tua sorella.
4: No, vedi il terone subito, mi fa innervosire. Io purtroppo c'ho un problema. Quando sento il meridionale mi innervosisco. Se mi innervosisco potrebbe non piacere.
3: Metti un dito dietro.
4: Cosa, scusa?
3: Un dito dietro. Ti fa passare tutto.
5: Uè, Pulcinella! Vuoi che ti arrotolo nella pizza e ti mangio? Bastardo terone! Cosa hai detto? Ehi! Vesuvio!
4: Accidenti, mi è scappata la frizione del nervoso. Vediamo se riesco a recuperare il rapporto con col partenopeo. Pronto, signor Francesco? Lo sento che è lì, non faccia finta che non mi sente. Allora, purtroppo quando mi innervosisco perdo un po', cioè vado in collera perché mi trasformo, quindi volevo magari ripartire da capo nella nostra conversazione, se è possibile. Che fa? Si nasconde?
3: Sto con tua sorella. Fammi vedere tua sorella.
4: Ma perché insiste nel voler conoscere una mia parentela? Francesco,
3: fammi vedere tua sorella.
4: Ancora.
3: La sistema io.
4: La sistemo io, non io.
3: Io la sistemo io.
4: Io lo sistemo io. È femminile. Io la sistemo lei. Cioè lei inteso come donna. Ma cosa parla?
3: Io sono ignorante. Sono
4: ma quello lo immaginavo. L'estrazione, lei meridionale.
3: Normale,
4: purtroppo non ci può fare nulla se nasce. Se fosse nato in una zona d'Italia dove l'istruzione era obbligatoria.
3: No, siamo, come si dice?
4: Boscimani.
3: È bravo.
4: Dal mio punto di vista anche merde, però
3: sì,
4: voglio dire, ognuno la vede al suo punto. Senti, allora per il trasporto cosa facciamo?
3: Non mi interessa.
4: A lei il denaro non interessa, immagino.
3: No, quindi io lavoro onestamente.
4: Beh, questo adesso bisogna vederlo, insomma.
3: Arrivederci.
4: Pronto? Non faccia così che mi nervosisca!
5: Mi ha fatto nervosire ancora! Ehi! Allora! Stai andando a cercare una pensione di invalidità per metterla in culo allo Stato? Eh? Barone! Ah, fa finta anche di non sentire! Ah! Adesso ti prendo il camion, te lo schiaffo nel culo! Bastardo!
4: Ma perché è così difficile parlare coi meridionali?
2: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri. Oggi i tamarri dovranno trovare un materasso e dei giochi per la loro nuova tigre di 360 kg. Mamma mia, quanto mi piace la mia voce.
2: Tamarri.
3: Pronto? Materassaia?
4: Come?
3: Materassaio, cioè di materassi... Pronto?
4: Sì?
3: Sì, materassaio, ho chiamato prima ma deve essere caduta la comunicazione.
4: Sì, chi siete?
3: Sì, salve, sono Massimi di Quarto. Sì. Noi abbiamo una tigre. Questa tigre, abbiamo bisogno di una sorta di cuccia. Quelle che fanno le cucce non me le fanno le cucce così grandi. Siccome pesa 360 kg, ha bisogno di una sorta di materasso di sostegno, perché c'è anche questo problema che è russa. Quindi io ho bisogno di creare questo materasso, fra virgolette, per far dormire una cuccia per la tigre.
4: Sì. Ma quanto deve essere grande prima di tutto?
3: Allora, tieni conto che però la bestiola pesa 360 kg, quindi è abbastanza imponente, importante la persona.
4: Sì. Vabbè, non è quello il problema, possiamo utilizzare i poliuretani buoni, capito? Non è un problema.
3: Ma questo. Fa anche il rinforzo, cioè, per il fatto che è russa, cioè voi riuscite a fare una sagomatura, lei tanto dorme su un fianco.
4: Questo non me lo so dire, purtroppo.
3: No, questo lo dico io.
4: Lei non posso aiutarmi da questo punto di vista.
3: No, lei praticamente la tigre... Ginevra si chiama, femmina. Dorme su un lato.
4: Vabbè, ditemi voi cosa dobbiamo fare, vediamo un po' di trovare una soluzione. Più di quello non so.
3: No, rispondere. Già che ho trovato della disponibilità, bene, che già ho avuto una discussione con un cretino che gli ho chiesto di farmi sta cosa qua, mi ha preso per cretino, ma per pazzo, è andato là, due buchi alle vetrate, cioè è stata una scenata.
4: Ma poi il tessuto che dobbiamo mettere sopra, deve essere un tessuto impermeabile o no?
3: Sì, perché quella comunque cacca e pisce dove gli capita, non è che sia. Non è che va alla toilette, capito? Non è che c'è la sabbietta, quella una volta che si è scannata 400 kg di carne, minchia, fa certi tumuli di merda che è impressionante. Quindi è una roba lavabile con la canna. Ma senti, facciamo così, voi avete paura o posso venire là con la tigre direttamente?
4: Sì, venite con la tigre, venite, non vi preoccupate.
3: Cioè, è cucciolosa, basta che non si avvicina nessuno, capito?
4: Va bene.
3: Senti, mi fai una cortesia. Se avete, non so, tipo polli, quelle cose lì, teneteli magari chiusi da qualche parte.
4: Certo.
3: Comunque da tenere non è facilissimo. Ciao. Oh, che stai mettendo giù la cornetta così? Guarda che non sto scherzando, sto arrivando. Oh, scemo di merda! Merda! Oh! Sto pazzo! Merda! Mi fai nessuno adesso! Vengo alle 5?
1: Tamarri.
5: Pronto, negozio di animali?
6: Sì.
5: Ciao, piacere, sono Giovannino. Senti, c'è un'informazione ti devo chiedere. Io tengo una tigre a casa e avrei bisogno di dei giochi per lei. Ce l'hai tipo pupazzi uomo, pupazzo cacciatore che lei li morde, li sgranocchia?
6: No.
5: Perché sai, io gli ho preso il pollo, però con la tigre mi dura veramente 3 secondi. Cioè non è che posso comprare un pollo ogni giorno, capisci? E quindi avrei bisogno di comprare un qualcosa di... ma che cazzo hai fatto, cogliona?
6: Pronto?
5: Ma hai buttato giù il telefono? Ma pensate, ma che cazzo ti credi, Malika Ian? Cogliona? Sei in negozio di animali?
6: Sì, chi parla?
5: Ah, tu hai giochi per gli animali? Il negozio, li tieni un po'?
6: Che animali?
5: Una tigre, ciò. E mi serve un qualcosa che lei possa sgranocchiare, ma che se non si rompa subito come il pollo, capisce? Sa il pollo quello che fa pio pio pio? Quello me lo sbrana in un attimo.
6: Comunque tu non stai bene, io adesso vado alla...
5: Dove vai? Dove cazzo devi andare?
6: Postale, ti denuncio.
5: Ma che cazzo? Ma non ho capito, perché non posso avere la tigre?
6: No, perché rompi il cazzo mentre uno lavora.
5: Ma se ti chiamo perché c'ho uno non può avere la tigre e non ha bisogno, io c'ho bisogno dei pupazzi.
6: No, non hai capito, rompi il cazzo mentre uno lavora e io ti vado a denunciare alla polizia postale. Ah, forse non sei chiaro questo concetto.
5: Che denuncia?
6: Vita, non è un cazzo da fare.
5: Che denuncia sarebbe?
6: Ma
5: hai rotto il cazzo, hai capito che continua a parlare? Ma vai a fare. Ma che cazzo?
6: C'ho la tigre. Sono straffondato di soldi, ma se tu fossi straffondato di soldi non staresti a perdere tempo al telefono, sei un poveraccio, un povero a sé, capisci?
5: Mamma mia.
6: Sai che
5: mi posso parlare adesso? Posso parlare io?
6: Io da fare.
5: Ma posso parlare?
6: Se parli in 30 secondi,
5: Ah, minchia, che cazzo è un videogioco? Ma pensate, a parte, che mi hai riempito di insulti, quindi se già vai alla posta e mi denunci te la prendi dritta in culo. Due, la tigre io ce l'ho. Tre, ti ho chiesto un'informazione.
6: E allora io
5: sto parlando, ma non ti cazzo, hai capito? Ma vai dove cazzo vuoi? Ma vai alla posta, dai, vai a pagare le bollette, cogliola, che cazzo sei? Oh, ma pensate, oh. Cazzo,
6: no,
5: di Loretta Goggi.
6: Io vado a denunciarti alla polizia, forse non è chiaro.
5: Se, se vai.
6: Ho la registrazione
5: vai, vai, vai, vai. Non vai, vengo più a prendere il pollo da te, hai capito? Da te il pollo non lo vengo più a prendere. Così impari, ma pensa a te. Lo dico a tutti, non venire a prendere il pollo da te. Hai capito?
6: Io non vendo pollo.
5: Non c'hai i polli che mordono gli animali.
6: Io non ho polli.
5: E allora dillo prima, no? Ma pensa a te, oh. Ma sei in negozio di animali o no?
6: Ma non ho polli.
5: Ho capito, ma mi devi rispondere. Ce l'hai? Sei un negozio
6: ho
5: di animali, sì o no?
6: Non ho polli.
5: Ho
6: ma
5: capito!
6: Se
5: ma se
6: polli?
5: Sei rincoglionita non è colpa mia. Ti ho fatto una domanda. Sei un negozio di animali, sì o no?
6: Certo che sì, nel negozio di animali non vende i polli.
5: Oh, scusa.
6: Se non sotto forma di croccantini.
5: Ma ce l'hai tipo l'osso grosso?
6: E non credo che la tigre mangi i croccantini a
5: ma
6: pollo.
5: Se tu tagli i capelli ai barboncini, che cazzo ne sai della tigre? Lo so io che ce l'ho. Ce l'hai le ossa grosse, quelle che sgranocchiano?
6: Sì, ce le ho le ossa grosse, ma non di pollo.
5: Perfetto. Aspetta, osso 2, va bene?
6: Però ti ho detto di manzo o di maiale, non ho di pollo. Cioè di pollo non
5: manzo,
6: ho.
5: Manzo
6: grandi per una tigre, come dici tu.
5: Signorina, manzo va benissimo, la ringrazio. Perfetto.
6: Va bene.
5: Allora passo oggi pomeriggio, gentilissima.
6: Salve.
5: Salve, grazie. Grazie, salve.
7: Ma che telefonate sta?
5: Da che persona è?
7: Ma lei a un certo punto ha cominciato a registrare, quindi lei ha cambiato tono perché te la voleva mettere in culo e tu gliel'hai messa in culo perché eri gentilissima.

0: Lo Zodi 105.
1: Che cosa accadrebbe se Gesù tornasse sulla terra? Che cosa accadrebbe se per predicare il suo verbo il nuovo Messia si servisse del telefono? Wender presenta.
2: Pronto?
3: Donna.
2: Pronto?
3: Dammi da bere. Se tu conoscessi il dono di Dio.
2: Ma va, chi è che ti...

0: Pronto?
1: Donna.
0: Pronto?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. Ed egli ti avrebbe dato
0: l'angelo.
1: Dell'acqua viva. Credimi.
0: L'angelo è lei?
1: Voi adorate quel che non conoscete.
0: Pronto?
1: Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvazione viene dai giudei.
0: La salvazione?
1: Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre, in spirito e verità.
0: Ok.
1: Poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede.
0: Pronto?
1: Il Dio è spirito.
0: Don Angelo, devi togliere Radio Maria se mi vuoi chiamare, te lo dico tutte le volte.
1: Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Ma è la solita storia, la sappiamo già la parafrasi. Madonna.
1: Vai.
0: Don, ti hai lasciato il telefono vicino alla radio?
1: Vai. Va a chiamare tuo marito.
0: Pronto?
1: E vieni qua.
0: Angelo.
1: Vai.
0: Chiara, Don Angelo ti sta chiamando, però ha lasciato il telefono vicino alla radio accesa.
1: Hai detto bene. Il Dio
0: Oh, Radio Maria, la devi spegnere.
1: E quelli che l'adorano.
0: Mica Don Angelo.
1: Bisogna che l'adorino in spirito e verità.
0: Don.
1: Dammi da bere.
0: Ci sentiamo stasera, padre.
2: Pronto?
1: Donna.
2: Pronto?
1: Dammi da bere.
2: Ma vattene a fanculo. Pronto?
1: Donna.
2: Giorno.
1: Credimi.
2: Chi è?
1: Vai.
2: Lei?
1: Dammi da bere.
2: Come?
1: Donna, il Dio è spirito.
2: Si può sapere chi è lei?
1: Io che ti parlo, sono esso. Va a chiamare tuo marito.
2: Ma chi è lei? Chi le ha dato il mio numero?
1: Io che ti parlo.
2: Ma vada al diavolo!
1: Credimi. Va a chiamare tuo marito.
2: Vada al diavolo! Pronto?
1: Donna, va a chiamare tuo marito.
2: Il m***o che tene, se tutti i m***o che tene sono un che t'ha m***o.
1: Hai detto bene.
2: Una che t'ha m***o.
1: Dammi da bere.
2: A me mi deve lasciare stare.
1: Se tu
2: La telefonata la porti in caserma e ti faccio vedere.
1: Il Dio è spirito.
2: Ma non mi rompere i coglioni.
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore la gioventù cattura.
0: Donde?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto.
0: Ma...
1: Ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Sì.
1: Vai.
5: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
6: Radio 105.
7: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Io conosco te, voglio darmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio del soc,
3: sei è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi hai detto? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap e cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

This is the zoo, only for you. Beccaci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori

0: E hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui. Ma lei gli chiede di mollare Cobra Khan perché non sopporta le bestemmie.
1: Maria Scollata, ho lasciato Cobra Khan solo per te, così adesso possiamo finalmente metterci insieme.
2: Miguel, purtroppo Rob mi ha riconquistata e ho deciso di rimettermi con lui.
1: Miguel, il cazzo! Non è passato nemmeno un quarto d'ora e sei già finita tra le braccia di un altro. Ma è una vergogna, chi cazzo sei?
2: La volgarità, Miguel, per cortesia. Comunque non è vero, sono finita anche tra le braccia di Don Sbruffone, poi tra le gambe di Pino il cartolaio, tra le fruste di Lollo il panettiere, tra la bamba di Salvatore il commendatore del parco, e sono finita con la bocca sulla fava di Franco, il benzinaio claudicante. E poi...
1: Ma cazzo, ma sei un troione allora.
2: Ma Miguel, non essere volgare.
1: Ma ti sfanno tu. Hai visto più uccelli di San Francesco.
2: Guarda, la tua volgarità mi dà la nausea. Me ne vedo.
1: Vaffanculo.
0: La concessionaria, dopo l'incidente di Miguel, comincia a lavorare sempre meno e Daniel decide di andare in Giappone per convincere il gruppo automobilistico più importante del mondo a firmare un nuovo accordo con lui. Ma durante il viaggio in Giappone incontrerà nuovamente Miyagi.
3: E qui diventa più surreale del Signore degli Anelli.
4: Amore, devo andare in Giappone a convincere i musi di clorurina lì a firmare con noi un nuovo accordo. Altrimenti ci toccherà fare la spesa alla CRAI. Sei fuori. Mica portare i sacchetti, poi sporco di povertà le nostre pacciotti in pelle di koala estinto.
2: Amore, oddio, non mi dire che dovrai viaggiare su quei pullman con le ali. Ricordami di reddito di cittadinanza de Fonseca, oddio, amore.
4: Non posso permettermi il privato. Quindi per non spendere troppo ho preso tutti i posti della prima classe e il sedile di fianco al pilota, sa me che devo sgranchire le gambe. Pensa cosa potrebbe succedere se devo andare in bagno ed è occupato quello di prima classe, che magari mi morde uno che non ha i soldi.
2: Amore, non mi ci fai neanche pensare. Guarda, la moglie del marchese Cinzano mi ha detto che la povertà è più contagiosa del Covid. Oddio, sento. Una loro amica è passata a fianco al supermercato della Lidl.
4: La madonna, dai.
2: Aspetta.
4: Oh, sono sensibile, ho appena mangiato.
2: Qua arriva il peggio. La sua borsa di Louis Vuitton si è sciolta.
4: Beh sì, non regge, l'ho sentito anch'io questo racconto. Sai che un mio amico aveva la Bentley, l'ha parcheggiata di fronte alla Lidl. Metà l'ha ritrovata cristallizzata.
2: Amore, non ci posso neanche pensare.
4: Perché i barboni sono radioattivi.
2: Premo tutta.
0: Terribilmente affranto dall'idea di dover volare a bordo di un tubo di Pringles con le ali,
3: con a bordo esseri umani che fatturano meno di 12 milioni all'anno,
0: lo aveva mandato in sbattimento, ma per salvare la sua collezione di castelli e isole private era disposto anche a questo.
5: Signor Lolusso, benvenuto in sede di Mandala Auto Group. Lei qui per parlare con grande capo e chiedere di firmare il nuovo contratto?
4: Sì, mi tolgo la curiosità da spudorato pieno. Ma voi avete anche la fica mandorla o... lo so sempre chiesto, ma...
5: Signor Lolusso, io non rispondo alla domanda del cazzo. Prego, mi seguile. Posto da grande capo.
4: Ha detto grande. Figata. Poi sono io quello che dice le cose sui cazzi.
5: No, ho detto grande.
4: Sì, grande, come i cazzi.
5: No, grande.
4: Cazzi, come dicono i teroni.
6: Benvenuto Daniel Sun, a ufficio di Mandala Auto Group, Noi decidiamo insieme tutto destino di concessionale, ti mando,
4: Sì, dai, tagli a corto che c'ho l'ansia.
6: Accolto io, giocazzo, Buonissimo giapponese, fa ridere,
4: Non ho capito una parola.
6: Tu attento, Allora, tu come mai qui? Io chiedo. Oh, sveglia, cazzo.
4: Scusi, cazzo. È che a quest'ora di solito sono ebro di cristal e...
6: Vuoi un sake?
4: No, non c'è una bolla, magari, non
6: Vuoi
4: so.
6: Un sake frizzante? Umorismo americano, a me piace. Tu, figlio puttana. Piace tanto, io vedo film Samuel Jackson.
4: Senta, figlio puttana me.
6: Samuel L. Jackson.
4: Diciamo, ti compro e ti clono per picchiarti due volte.
6: Io so, tu tipo molto violento lei, voi.
4: Vabbè, so il karate, so muovere le mani addosso.
6: Dai, sentito che voce che qualcuno tu ha picchiato un bambino a scuola.
4: Ma mica solo uno, non io.
6: Noi sappiamo in Giappone che tu picchi bambini di scuola.
4: Ancora questa storia, ma lo capisci che non è una roba che è veramente probabile? Ma che cazzo gliene può fregare i due sfigati su me? Le mani addosso in una scuola merdosa in un paese sconosciuto da Dio. E poi figa, c'ho il Vacheron Constantin. Cosa stiamo parlando a fare?
6: Lei è un uomo brutale. Bevuto.
4: Cosa?
6: Lei è un uomo brutale. Questa è parola difficile per il giapponese, perché noi la diciamo l'uru, quindi brutale. Lei è figlio puttana. Noi sa che lei figlio puttana pericoloso. Noi no buona nostra azienda.
4: Ma
6: fa culo.
4: Sai che c'ho una cintura che costa come casa tua, figa.
6: Palco faccio cintura con tuo palle.
4: Sai che ti metto le mani addosso, sushi mi sto cazzo?
6: Fa schifo a me, sushi, io mangio solo bistecche.
4: Adesso compro tutte le mucche del mondo e me le mangio davanti a tua madre.
6: È impossibile, io ho già comprato tutti i vitelli.
4: A me questa roba qua mi sta andando fuori di testa.
6: Figurate me che tu vieni qua a casa mia, fa tutto pazzi pazzi cazzi, ma ci ho bevuto neanche il sacco glasato.
4: Porca.
6: A me che tu bestemmi a tua idea, no, frega un cazzo. Basta che tu non bestemmi a Santo Tsushimoto.
4: Figa, che voglia di metterti che le mani addosso che c'ho? Se non mi pesava troppo l'orologio.
6: Tu sei di Hokkaido,
4: se devi bestemmiare, almeno fare una lingua conosciuta.
6: Perché è come dire uno telone, no? Cioè, Hokkaido sta in sud, quindi.
4: Ah, Hokkaido, dove il mio maestro ha imparato a picchiare i barboni.
6: No, lui è di Okinawa. Ancora peggio, come dire saldo.
4: Senti, qua bestemmiate forse un po' troppo, però, secondo i miei gusti.
6: No, cioè, di Hokkaido e di Okinawa.
4: Ma che c***o?
6: A lui sa karate, allora, questa è minaccia.
4: Sai che a me il matrimonio me l'ha girato Spielberg, scemo.
0: Riuscirà a recuperare il rapporto con il grande capo della Mandorla Auto Group e salvare il suo concessionario? O finirà a ravioli, roll, sushi e noodles nel culo? Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan 3, la serie meno credibile della storia.
7: Lo Zoo di 105.

0: Ciao stronzi, dovete fare uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. Qualche settimana fa abbiamo fatto una grigliata con gli amici nella casa di campagna. A un certo punto una famiglia di vicini albanesi si è lamentata che li stavamo affumicando. E se questa semplice lite condominiale stesse per finire in tragedia? Pensateci voi e picchiate duro. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono il maresciallo Tenace, la chiamo dalla prefettura di Milano Sud, buongiorno.
1: Sì.
2: Niente, le spiego molto semplicemente il problema. Allora, sì. A carico suo c'è pervenuta una denuncia seguita da un'ulteriore denuncia da parte di questo Daitan Boromir per una questione relativa dei fumi nelle vostre unità abitative. Insomma, lei ha questi vicini albanesi?
1: Oddio, mi viene... La grigliata che ha fatto mio figlio.
2: Non ho capito, scusi.
1: La grigliata che ha fatto mio figlio a casa di mia mamma. Sì, mi dica, ho capito adesso, mi dica.
2: Lei è la mamma di chi?
1: Di me, di Marco.
2: Però la denuncia non è a carico di Marco, è a carico di Angela.
1: Certo, perché sul campanello c'è scritto Angela Luisa, perché la casa a me è intestata. Non sapevo niente di questa cosa qua io, eh.
2: Ma infatti io l'ho chiamata perché, guardi, quando si tratta di queste beghe con gli stranieri c'è sempre, insomma, noi alziamo sempre un pochino le antenne perché il signor Boromir, tra l'altro, non è neanche incensurato e quindi ha dei...
1: Ma che vada a fare un culo l'albanese di merda. Dica, adesso ho capito tutto, mi dica.
2: No, mi deve dire lei che cosa è successo, dopodiché vediamo che si può fare con questo Daitan Boromir, perché...
1: cioè... Allora, la casa a me è intestata.
2: Sì.
1: Ok?
2: Sì.
1: La casa è disabitata.
2: Sì.
1: Perché era di mia mamma, mia mamma è venuta a mancare 5 anni fa.
2: Mi spiace.
1: I ragazzi vanno d'estate a fare la grigliata.
2: Sì.
1: L'ultima grigliata risale a Pasquetta. E questo glielo posso garantire.
2: Ecco.
1: Fumi di grigliata, ma c'è una distanza che saranno 300 metri dal cortile al condominio.
2: Beh, questa è una cosa che comunque verificheremo con la squadra,
1: certo,
2: mobile.
1: Assolutamente sì.
2: Questa casa ha una, diciamo, una struttura fissa atta a grigliare?
1: No.
2: Non c'è un'autorizzazione.
1: No, l'hanno fatto i ragazzi.
2: Come fanno i ragazzi?
1: Sì,
2: signora,
1: ecco.
2: Però sì, io capisco, sono stato ragazzo anch'io, ci mancherebbe altro. Però se questa grigliata in qualche modo ha turbato la pace del signor Boromir, qui comunque la denuncia.
1: Ma scusi un attimo, ma invece di denunciare non poteva affacciarsi alla finestra e dire ai ragazzi di smetterla?
2: Sì, signora, ma secondo lei io posso rispondere a questa domanda? Cioè,
1: ma dai, ma no, ma sto facendo un discorso logico con lei.
2: No, mi rendo conto, signora, però qua il signor Boromir è venuto per ben 2 volte a sporgere denuncia, ha detto che si è lamentato, non ha tenuto da voi di smettere con queste grigliate che gli affumicano casa. Dice che c'è anche dei bambini piccoli che soffrono di asma. Oltretutto il signor Boromir, come le dicevo, ha dei precedenti penali, ha un porto d'armi. Però appunto io volevo capire da lei, che ci sono stati dei precedenti con questi vicini? C'è la possibilità
1: ma
2: di una...
1: Assolutamente no, la casa è disabitata.
2: Ma signora, la casa è disabitata, ma qualcuno ci abita il signor Boromir con la famiglia e il bambino asmatico, qua.
1: No, forse non ha capito, io sono in una villetta per conto mio, il palazzo è confinante con il garage.
2: Sì signora, ma se il palazzo è confinante e salgono i fumi, il signor Boromir col bambino cardiopatico lì, asmatico, quello che è, e c'ha ragione il signor Boromir.
3: Buongiorno, ora, maresciallo.
2: Buongiorno, si accomodi un secondo che sto parlando
1: ma
2: con
1: certo,
2: la signora.
1: Ma certo, ma non sto dicendo niente in merito, però io la lamentela a chi è andata? Cioè io non ero presente in quel momento lì,
2: signora,
1: c'erano
2: però,
1: solo i gruppi dei ragazzi.
2: Però lei è l'intestataria della casa e lei deve rispondere penalmente. Poi, se
1: ma
2: vuole,
1: certo,
2: se...
1: assolutamente, sto prendendo atto di questa cosa che però non ne sapevo niente, sto capendo cosa mi dice.
2: No, certo, però dal punto di vista penale la responsabile è lei, tra l'altro avete acceso un fuoco non autorizzato e questo oltre a una sanzione pecuniaria che adesso andrà quantificata, ma siamo tra i 400 e i 600 euro per la nuova direttiva contro gli incendi boschivi.
1: Vabbè, ma siamo pazzi, cioè veramente.
2: Lei, scusami, affumica il signore albanese che è qua con me. Stia fermo, sia fermo, signor Boromir.
3: Che è la signora?
2: Sì, un secondo. Capisce, signora? Adesso il signor Boromir è qua con me, noi l'abbiamo invitato per vedere se bonariamente a distanza si può risolvere la questione. Adesso l'ascolta anche il signor Boromir.
3: Buongiorno, signora.
1: Sì. Buongiorno a lei.
2: Ecco,
1: guardi, allora io sono dispiaciuta del fatto. Non ero a corrente di questa cosa del suo bambino e ne sono risentita anche perché sono un sanitario e lavoro in ospedale, quindi so di cosa sta parlando, non sono una stupida. Mi dispiace.
3: Stupido chi?
1: La cosa che...
2: No, stupida, non lei dice. No, lei ha pensato che gli avesse dato.
1: Io lo sto dicendo a me.
2: La signora è stupida.
1: Ho capito del problema del bambino. Me ne dispiaccio.
3: No, io allora io accetto scuse, ma comunque deve pagare 500 euro.
1: Non è un problema. passo stasera, cosa le posso dire?
2: Benissimo, d'accordo. Allora, per quanto riguarda, lei è contento così, signor Boromir?
3: Beh, però comunque tutti i bambini miei si sono spaventati anche per tutto quel fumo che c'era.
2: Lei, secondo me, dovrebbe ritirare la denuncia.
3: Sì, ma ci prendevano anche in giro, no, io non ritiro la denuncia.
1: Ma guardi che non ero io sono dispiaciuta, ma in quel contesto era un gruppo di ragazzi. E questa cosa, non, guardi, a livello familiare mio va a finire male.
3: No, sono che va a finire male?
2: No, non si scherza.
1: Ma non con lei, con mio figlio sto parlando.
2: Però il signor Boromir qua, nella prima denuncia, dice che i ragazzi lì della grigliata lo hanno insultato con insulti razzisti. Dicevano, torna al tuo paese,
3: sì, albanese di merda. Continuavano a dire quello, torna al tuo paese, albanese di merda. Ma come ti permetti, oh?
1: Credere,
3: ma io vengo sotto lì, figlio di puttana, pezzo di merda. Ma chi ti permetti, oh? Ma
1: credere.
3: Guarda te, io sono uno che lavora qua, si fa un culo così tutto il giorno.
2: Tenga a posto,
3: d'accordo, scusi.
1: Ho capito benissimo. Vorrei solo che si risolvesse e le porgo le mie più sentite scuse. Io non ero presente, non sono quel tipo di persona per discolpa di mio figlio. Non si preoccupi che sarà in punizione minimo un mese.
2: Ma si vede che appunto lei non è il tipo, però non si è presa cura dell'educazione di suo figlio, che dà dell'albanese di merda.
1: Non mi sono presa cura?
2: No, signora, evidentemente se il figlio brucia le cose, affumica i bambini e dà dell'albanese di merda a un lavoratore.
1: Adesso io non so se era lui in prima persona o se era il gruppo dei mentecatti che aveva assieme.
2: Era lui, signora, io sono sicuro che era lui, perché è lo stesso che le ha commissionato questo scherzo nello Zoo di 105.
1: Voi siete delle merde. Cioè,
2: Angela,
1: io sono 105.
2: Angela, è uno scherzo di tuo figlio Marco.
1: No, vabbè, io sono in servizio.
2: Stai tranquilla.
1: Come siete pazzi?
2: Non c'è nessun Daitan Boromir armato che ti minaccia, Angela.
1: Io vi odio tutti. Ah, io la massacro.
2: Ciao Angela.
1: Ciao. Ascolto sempre, un bacio.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco.
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
3: ostriche e champagne.
8: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
3: Dai. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
3: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
3: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
14: Leonardo, ma tu, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartoletto, cosa mi avete dato?
15: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
14: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
16: Uno scarabeo stercorario.
14: Scarabeo scargolare?
16: Ma che scarcolare?
2: Stercorario.
14: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
16: Stercorario.
2: Stercorario, quasi.
16: Sterco, dallo sterco.
14: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
2: È fuori orario, sì.
14: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
16: No, è stercorario.
14: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
2: Stercorario.
14: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
13: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
14: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
15: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
14: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
15: È un enorme arachide!
14: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
14: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
17: Eppure insalata in superficie.
14: Eppure insalata in superficie, guarda.
17: Che? Eppure salata in superficie.
14: Eppure insalata in superficie.
17: Non insalata. Che cazzo è?
14: Eppure salata in superficie.
17: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
14: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
18: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
19: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
20: No, ma cosa stai dicendo?
19: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
20: Sauro.
19: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
21: no,
19: la vita!
21: No, non è lava, è Raven.
19: Un ponte per Raversburg?
21: Raven.
19: Un ponte per Ravensburg per la vita.
21: Sburger.
19: Sburger per la vita.
18: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
22: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
23: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
19: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
21: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
20: May.
21: Fiona May!
19: Fiona May!
21: Fiona!
19: Fiona May!
21: Fiona!
19: Fiona May! Forrest Gump!
20: Gampa! Gump!
21: Gump!
19: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
24: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpi ripetenusa, Pimpi ripete pam, Ravensburger terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
25: È facile, sei intuitivo!
19: Allora! Pim pim pim pim pom pim.
21: No, pom pim.
19: Allora, oh. Animaletto. Pim ripet petenusa.
21: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
19: Pim ripet nusa.
21: Pim ripetenusa.
19: Pim ripetenusa.
20: Pim ripetenusa.
19: Pim ripetenusa.
20: Pim ripete pam.
19: Pim ripete pam. E pili stu cazzo e metto qua.
21: No, Ravensburger terabitia.
19: Ravensburger della vita.
21: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
19: Ravensburger.
21: Ger.
19: Ravensburger. Pim ripet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
20: Non è Ravensburg teravidia.
19: Ravensburg.
21: Der.
19: Teraviba.
21: No, teravibra.
19: Teravita.
21: Teravita.
19: Oh. Ravensburgent.
20: Ravensburgent.
19: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
26: No, no, non è Ravensburg. Non è...
21: Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì.
27: Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
21: A morte il monarca.
19: Anche voi.
28: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
29: Come sta? Come sta?
30: Come sta? Merda!
28: Però.
30: Però.

0: detto?
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però. This is the Zeus. Rocco in translation. Rocco in translation. Rocco in translation.
2: Only on Jinjin Radio. Nemico dell'igiene è un brano dei Queen, tratto dall'album Cogito Sterco Pus del 1980. La canzone, scritta dal mitico Freddie Mercury, con le mani imbrattate di cacca di cane randagio, racconta in modo sporco e tondo l'avversione del frontman dei Queen verso l'igiene personale. I numerosi svenimenti ai concerti dei Queen non furono infatti provocati dall'eccitazione, ma dalle ascelle pezzate di Freddie, che si vantava di non essersele lavate dal 1978 al 1990. In translation. La chiazza gialla sì, sotto l'ascella mi piace che stia lì, così è ancor più bella. Lo spazzolino no, usarlo non potrai per mantenere in bocca il mio effetto serra. E tra i denti cresce la rucola, sotto le unghie ho una foresta. Faccio lo stesso odore nei piedi e nella testa, e nel piatto sputo la forfora. Sono una chiavica perché così mi piace la mia discarica. Non l'abbandono mai.

amico Daligiane. Il brano ebbe un successo straordinario e si aggiudicò ben 12 dischi di pozzanghere di vomito. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora grazie al film Brutti cazzi per me. Grazie al film Brutti cazzi per Mary. L'anticiclone ormai si fa vicino. L'inconveniente è che arriva dal mio intestino e nel naso vive la vongola. Sono una chiavica perché così mi piace. Mi do la carica se non mi lavo mai. Sono una chiavica, profumo di letame. La mia discarica non l'abbandono mai. Vivo libero e giocondo, sogno sterco in tutto il mondo ed un mare di liquame. Sono una chiavica perché così mi piace. La mia discarica non l'abbandono mai. Sono una chiavica, profumo di letame. Sono una chiavica, però non chiavo mai.

nemico dell'igiene dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Luciolla e non dimenticate il proverbio: non esistono donne brutte, dipende tutto da quanta vodka bevi.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla promessa, le indagini sull'omicidio della madre della cameriera Nappa sono arrivate finalmente a un interessante punto morto.
1: Ci siamo, padre!
2: Guarda.
3: Interessante. Non ricordavo che la madre della cameriera Nappa fosse una nana a forma di cane.
1: E infatti non lo era. Questo è lo scheletro di un cane. Sembra un pastore tedesco.
3: Cosa c'entrano i preti nazisti?
0: Riesumando il cadavere della defunta, infatti, Don Alonso e compagnia bella trovano al suo posto i resti di un canide di piccola taglia.
1: Intendevo la razza del cane, Don Alonso.
3: I casi sono due. O tua madre era un cane, oppure... Dove sono i resti di tua madre?
4: Mi amor, me gusta il tuo cuerpo. Mi amor, te tocco la teta.
0: Ci mettono poco a capire che non si tratta di una chiattona di grossa taglia.
1: L'assassino deve averli spostati per non essere scoperto. Dannazione, era l'unico indizio a nostra disposizione.
3: No, Nappa, non è vero. Perché spostando il cadavere, l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Un errore che finirà per smascherarlo.
1: Davvero? E cioè?
3: Non sono mica un cretino. Se ve lo dico adesso, poi che cazzo facciamo nella prossima puntata?
0: L'assassino ha dunque spostato il corpo. Ma perché l'ha fatto? E soprattutto, qual è la geniale intuizione avuta da Don Alonso poco prima del suo immancabile malore di fine puntata? Non ci resta che scoprirlo.

0: Cameriera Nappa? Cameriera Nappa?
1: Sì, don Alonso? Mi hai chiamata?
0: No, cameriera Nappa. Mi piace ripetere il tuo nome ad alta voce quando mi infilo un cucciolo di drago nel culo. Certo che ti ho chiamata. Ho bisogno di un tuo parere.
1: Un parere su cosa, don Alonso?
0: Sull'omicidio di tua madre, ovviamente. Vedi, come ti stavo dicendo prima di avere il mio consueto malore della buonanotte, spostando il corpo della chiattona, l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Anzi, due. No, tre. Tre errori.
2: Padre, questo me l'hai detto anche la volta scorsa.
3: Ma si può sapere di cosa parliamo? Sei vago, non si capisce un cazzo, papà, spiegati.
0: Ma è ovvio, figlio Manuel con la barba. Primo, spostando il corpo l'assassino ha dimostrato di sapere dove fosse sepolto. Secondo, sostituendo il cadavere con quello di un cagnolino pensando che non ci saremmo accorti della differenza, ha dimostrato di essere un completo idiota. Terzo, ma non quarto, con questo sotterfugio ha confermato che un esame del cadavere ci fornirebbe un indizio sulla sua colpevolezza. Ergo, se troviamo il cadavere, scopriremo l'identità dell'assassino.
1: D'accordo, don Alonso. Ma come lo troviamo il cadavere?
0: Elementare, Nappa. Una volta smascherato l'assassino, sarà lui a dirci dove trovare il cadavere.
2: Scusa, padre. Tu stai dicendo che per trovare l'assassino dobbiamo prima trovare il cadavere morto sepolto stecchito. Ma per trovare il cadavere prima dobbiamo trovare l'assassino.
0: Non lasciare che la logica offuschi la tua capacità di ragionare, figlio con le basette. Ovviamente, come prima cosa, dobbiamo risolvere il caso. Una volta risolto il caso, conosceremo l'identità dell'assassino e conseguentemente l'ubicazione del cadavere. Tutto chiaro?
3: Non sta in piedi sta cosa, papà, c'è non già né capo né codo come la grappa.
1: No, don Alonso, lei sta farneticando. Temo che il suo ultimo malore le abbia provocato un serio danno cerebrale.
0: Non dire cazzate, gondoliera Nappa. Non sono mai stato così lucido in tutta la mia vita. Forza, mettetemi alla prova. Fatemi delle domande.
3: Va bene, papà.
2: Ti faremo qualche domanda per verificare che sia tutto ok.
3: Aspetta, una cosa difficile. Quando sei nato? Data di nascita tua, quando?
0: No comment.
1: No, don Alonso, deve rispondere. Non può dire no comment. Che giorno è oggi?
0: No comment.
2: Dannazione, la cosa è più seria di quanto pensassi.
3: Allora che cazzo facciamo, cameriere Nappo? Nappa!
2: Non possiamo lasciare mio padre in queste condizioni.
3: Non possiamo! Cioè, è proprio anche brutto da vedere, cioè no, non è neanche in dinti con la casa.
0: No comment.
1: Sì, però ora hai rotto il cazzo, don Alonso, con questo no comment. Ma mi è venuta un'idea, signor Manuel. Se è stato il malore a renderlo scemo, forse un secondo malore lo farà tornare normale.
2: Ottima pensata, cameriera Nappa.
3: Facciamogli venire lo spavent cacarello. Dai, così gli viene un altro malore e proviamo, non so.
1: Ottima idea.
3: Terapia d'urlo. Ah! Non si è spaventato niente.
0: No comment.
1: Bubu, siete te!
2: Arriva la finanza, padre.
0: No comment.
3: Niente, non funziona anche questo.
1: Non
3: pure
1: funziona, signor Manuel.
3: Di solito sei caca.
2: Basta, ci rinuncio. Se vuole restare scemo, faccia pure.
3: Io vado a fare shopping, sono i saldi da H&M.
2: Ho sentito che a Lupi mi è uscita la
3: nuova colazione primavera. Però che stagione è adesso?
0: No! Shopping a Lupi, no! Don Alonso! Don Alonso, malore, outfit, oh merda, ci sono, ho capito, ho risolto il caso.
1: Davvero, don Alonso, ce lo dica la soluzione del caso, è la seconda volta che sta per dare la soluzione e poi cade in coma. Va bene la suspense, ma adesso stai esagerando.
0: No, te lo dico nella prossima puntata, ora... Devo finire di avere il mio malore. Il malore va gustato. Il malore è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
4: Don Alonso ricade in un lungo coma, mentre un rigagnolo di bava gli scende dalla bocca al pavimento. Il pubblico adesso è scosso. Vuole sapere di più e non vede l'ora di riaccendere la TV domani per sapere... Cosa succederà? Adesso che il pubblico è completamente rimbambito dalla mia suadente voce e dalla trama avvincente, ora scatta il momento della famosa pubblicità per stolti. Mentre attendi la nuova puntata della Promessa, Corri sul sito donalonsooutfit.com e scopri i saldi di primavera. Come gli innovativi scaldacaviglie e lana di roccia delle Dolomiti a soli 2 euro. O i favolosi pantaloni a scacconi e sportello posteriore per cambiare il pannolone contenitivo senza doversi abbassare le brache. Nuovo sito, nuovi scontissimi. www.donalonsooutfit.com. Don Alonso, moda primavera, e sarai una persona molto bella e sincera.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Alan in love, Alan in love.
4: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo. Bene, lo Zoo di 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zoo di 105, ormai affezionati alla mitica Santina, potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Parlare, non sentire, pronto?
8: Pronto?
9: Senti.
8: Pronto, mi senti?
9: Sentire, sono Obama.
8: Dimmi.
9: Sentire? Dire ciao, non sentire bene.
8: Salutare, sì.
9: Salutare.
8: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai che non hai telefonato settimana ventura?
9: Avere organizzato con avvocato per fare tour insieme con Pullman.
8: E quando?
9: Settimana prossima, tu contenta?
8: Sì, io sono contenta.
9: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
8: Esatto, appunto, io preparare valigie.
9: Potrei fare favore?
8: Sì, dimmi.
9: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Può portare un casco di banana?
8: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
9: Fare cortesia?
8: Sì, io potrei fare, ma come faccio ad andare a prenderla? E sono a piedi?
9: Fare bordare di Alessandro.
8: Va bene, ce lo dirò allora.
9: Molto buona banana di Verona, eh?
8: È molto buone le banane di Verona, è vero, è vero. Mi piace che a me tanto.
9: Tu contenta?
8: Sì, io contenta. E Alfio?
9: Alfio contento. Tu no, contenta?
8: Sì, sono contenta. Allora sì che sono contenta.
9: Tu contenta?
8: Sì, contentissima.
9: Troppo contenta?
8: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
9: Contentissima?
8: Contentissima.
9: Va bene, Santina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Pullman,
8: sì,
9: dopo fine di tutto tour andare da dentista, non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
8: Sì.
9: Tu contenta?
8: Io contenta, sì, ma
9: tu,
8: ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto? Pronto?
9: Tu contenta?
8: Pronto? Pronto?
9: Tu contenta?
8: Sì, io contenta.
9: Allora io a salutare?
8: Ti saluti?
9: Salutare?
8: Salutare?
9: Salutare?
8: Salutare, sì.
9: Salutare?
8: Prima di Natale?
9: Salutare!
4: Ottimo, siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zoo di 105. Ma ora diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
10: Santina!
8: Dimmi.
10: Ciao, hai sentito che belle notizie?
8: Belle, bellissime.
10: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
8: Mamma mia, addirittura.
10: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
8: Ho capito.
10: Però te non ci far caso, perché poi ti comunque ti cresceranno anche un po' le spalle per portare su i pesi, capito?
8: I pesi, esatto.
10: Sì. Poi con l'intervento ai denti,
8: sì,
10: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
8: Esatto.
10: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno
8: le mani
10: diventeranno al posto di 5 dita due grandissime.
8: Bene, bene.
10: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
8: Sì, contentissima. Ringrazio tutti. Anche Alcio, salutemelo tanto.
10: Va bene. Allora, Alcio, prima di chiudere, buona Pasqua.
8: Buona Pasqua. Tu contenta.
10: Brava Santina, domani. Ciao, Ne.
8: Grazie.
10: Ciao.
8: Grazie,
10: ciao, Gioia.
8: Ciao, ciao, ciao.
9: La chiamata è finita. Sono finiti i soldi. Ciao.
8: Ciao, ciao.
7: Alan in Love.

0: alla promessa è tempo di bilanci, ossia quelle operazioni di confronto tra gli aspetti favorevoli e sfavorevoli, positivi e negativi, chiavabili o inchiavabili di qualsiasi attività o fatto. Dopo aver scoperto che l'assassino della cameriera Nappa era quel torsolo di posacenere, quel mozzicone di cadavere ambulante, quel Mr. Smithers dei poveri pirla che risponde al nome di Piero Manolesta Fassino, infatti, il prode Don Alonso rischia ora di essere colpito da quella inspiegabile forma di tristezza che spesso assale chi si ritrova con le mani nell'ano dopo aver portato a termine una grande impresa con molte fatiche e affanni.
1: Bravo padre!
2: Sei riuscito a smascherare l'affassino!
3: L'affassino! L'affassino! Bella questa!
4: Se non...

0: Molto forte questa qua.
1: L'affassino.
2: Come passerà il tempo ora? Il magnate delle camicie a 9 euro. Non ci resta che scoprirlo.
3: Povero Don Alonso, cosa ne sarà di lui?
4: Ah, che noia, che tristezza.
0: Padre, se non sono troppo impertinente, posso domandarti perché c'hai un duvole del compressore infilato nel culo? Che strano che sei, sembri un estate umano.
4: Ah, figlio Manuel con la barba. La scena che ti si para davanti è il mio ultimo patetico tentativo di uscire dalla depressione con un aumento di pressione.
0: Ah, e perché sei depresso?
4: Da quando abbiamo risolto il delitto della madre della cameriera Nappa, nel mio animo si è aperta una voragine esistenziale, un abisso di malinconico fancazzismo, un buco nero di angosciosa noia che riesco a malapena a colmare riempiendomi artificialmente d'aria all'intestino e scorreggiando fino a sollevarmi da terra. Guarda, guarda, guarda!
0: Padre, ma non puoi fare così. Devi reagire.
5: Devi trovarti qualcosa da fare, papà. Cioè, inventi un hobby.
6: Sì, Don Alonso, prende esempio da me. Trovare l'assassino di mia madre è stato il mio unico pensiero da quando pesavo solo 90 kg. Eppure adesso che l'abbiamo trovato, la mia vita va avanti lo stesso.
4: Cameriera Nappa, ma tu sei solo una lurida sguattera figlia di cadavere chiattone e non puoi capire. Io ho bisogno di emozioni forti, di sfide eccitanti. La vita di tutti i giorni non fa per me. Lasciatemi stare ora. Ho deciso che arriverò sulla luna a suon di scorregge e da lì vi cagherò in testa a tutti.
7: Con le sue scorregge

0: benvenuti a una nuova puntatazione della Maremma di Squarto Brothers, che siamo belli. Avete visto che sono calvo? Come ci comportiamo con il conto? Io penso alla Cina, voi alla volpe. Andiamo soldi alla bestemmia, che oggi ci sono un sacco di cazzi. Ma prima di Folgore sentiamola Sebastiana con le cose di internet degli Squarto Graders. Sebastiana, bella, brava, occhio alla pasti. Ma diamo subito al servizietto con la coppa magica, che siamo due. Pasti, che servizio.
1: È domenica mattina. Il signor Sebastiano Renematto, detto Bubu, per via della sua forte somiglianza con la celebre spalla dell'orso Yogi, sta coltivando la sua passione per i giochi di prestigio. Mentre il signor Renematto sta affinando la sua tecnica di estrazione del coniglio dal cilindro, avverte un forte odore di zolfo provenire dal pianerottolo e si precipita a curiosare.
0: Signore e signori, vedete che dal mio cilindro tiro fuori il coniglio! No, non c'è niente. Va bene. Ah, che bella scorreggia. Forse devo cagare.

0: mente sfogliando una rivista di magia, che, come abbiamo detto, è la sua grande passione. Ad un tratto, irrompe nella stanza da bagno il suo aggressore, che, senza lasciargli scampo, comincia a spingerlo con una forza sovrumana dentro la tazza del water. René Matto, che ha le gambe addormentate per via del troppo tempo passato seduto a leggere, non può nulla contro quella forza brutale.
1: Che bello. Chi sei? Che minchia vuoi? Che cosa vuoi da me?
2: No, lasciami stare la testa! Lasciami stare la testa! Non manvolare dal water, ti prego! No, lasciami stare!
0: L'incredibile violenza con cui l'aggressore spinge René Matto, detto Bubu, spezza le ossa e fa sì che il busto del René Matto si infili inumanamente dentro lo scarico del water, lasciando fuoriuscire solo la testa. Fra dolori lancinanti dovuti alla spezzatura delle ossa, il René Matto vaneggia e il suo aggressore inizia a fare i suoi bisogni nel suo cavo orale.
2: Le ossa della braccia da coppo! Oddio, mi spunta sulla capa della water. Che fai? Che stai facendo, bastardo? No, ma caga a bocca, non ti prego.
0: Con la bocca ricolma di feci, il povero René Matto è praticamente soffocato, ma ciò che lo finirà sarà il fatale annegamento dovuto allo scarico del water, tirato dal suo aggressore dopo la cacazione. Non c'è scampo per detto Bubu. Affoga nel water, con le feci nelle fauci e il corpo incastrato nelle tubature.
2: No, non so nuotare con la testa!
0: Una fine orribile. Gli inquirenti brancolano nel buio e il coroner si è rifiutato di fare l'autopsia. Il povero Bubu verrà sepolto in una fossa biologica di un condominio di Cernusco sul Naviglio.
1: Bene, che figa la serratura, che poi rimango basito. Che diciamo? Insomma, sentiamo l'opinione del nostro Carmelo Abate. Carmelo!
3: No, non sono d'accordo!
1: Anche io, vaffanculo, Terone! Ma non stiamo per la terraferma, ricordiamoci che tutto funziona come deve andare, che poi divaga e così, mo' Gigi e Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
1: Brava, formigine, andiamo a casa, che la zingara legge i cazzi! Io sono fiducioso, se dai che poi si impenna la cipolla che poi puzza la caldaia di Rimini, Pisa merda!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi dai. C'è.
2: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation,
3: sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia era con la guardizione? Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi... Dai, Leo!
3: Dai, un cazzo! Come faccio?
2: Tu vai avanti, no?
3: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui dice, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105. Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami.
1: In 4 minuti vi rendo di dipendenti. Sì, gioco sì. D'azzardo.
2: Quello, una partita a blackjack, quattro puttane, ognuna con un mazzo di carte nella che le sparano sul tavolo così, fradice. Io voglio giocare a blackjack, voglio l'asso di bastoni.
3: Ragazzi, è entrata una rappresentante.
1: Puttana!
4: Oh. Ciao Paolo.
1: Ciao.
0: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
5: Allora, quanti soldi ci servono secondo voi?
6: 50.000!
2: Minimo 50.000.
5: Dollari 50.000.
7: Sì, 50.000. No, dollari, perché fai biglietti a me. Ethereum li fai da lì, spendi meno per voi.
5: Scusa, no.
2: Io non pretenderai che io venga in aereo.
5: Allora.
7: Tu non pretenderai che mi siedo dietro con voi.
2: No, ma io non vengo in aereo.
5: Come vieni?
2: Nel marcavela.
5: Allora, dai, 50.000 ci serve villa. Quante stanze? Perché io ho messo 10 persone.
7: Dai, due io.
6: No, io non vicino a Paolo che è russa.
2: Ah, è vero, anch'io.
7: Paolo, vedi, io voglio la dependance dove
2: Paolo
7: c'è la piscina.
2: Dependance vicino alla Paolo la dependance panzoni russatori di merda.
7: Secco bastardo arrivato.
0: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram. Il grande zoo. Il grande zoo. In diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
5: La base è quella che riusciamo comunque in qualche modo a portarci a casa.
2: A estorcere.
5: Se ci arrivano più soldi, allora facciamo venire anche altri elementi del programma. E man mano aggiungiamo pezzi, quindi eventualmente mogli, figli e robe varie.
2: No,
5: okay?
2: No. Aggiungiamo puttane, droga, caviale.
5: Ok, me, bravo, era quello che volevo sentirmi dire. Perfetto. Allora presenti.
2: Io?
6: Paolo,
2: allora,
6: tu devi dormire. Già... Dove stanno i rastrelli?
5: Calcola che io già.
7: Ma madre, quella bastarda.
5: Allora, io già non costo un cazzo, nel senso che io sono già automobilizzato, moto d'acquato e vivo a Miami. Quindi già io sono un costo in meno, bravo, e non ho neanche il costo dell'aereo. Quindi possiamo.
8: Ma scusa, se c'hai tutti questi soldi, che cazzo te ne fai dei miei amici quei soldi?
6: No, però lui toglie una quota all'investimento.
2: Ma non sai fare la produzione di una roba.
5: Allora, Paolo Noyes.
7: Volo business per
5: zitto.
7: Due.
5: No, Paolo Noyes. Poi
7: macchina Alizei. Decappottabile.
6: Sì, non ho niente. Handicappottabile.
7: Handicappottabile.
5: Paolo, Alizei, maestro, Pippo. Poi, ovviamente, Paolo più uno. Alizei, tu vieni senza nessuno.
2: Ovviamente.
5: Quindi, puttane. Quindi, più puttane.
2: Puttane asiatiche.
5: Maestro, più perché... P. Pippo, più P.
7: Cos'è P?
2: Puttane.
7: Ma va, voi puttane allora.
0: Elementi indispensabili: mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo, piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
5: Una donna ce la portiamo? Volete
2: Lucilla? No.
5: Cazzo, ci serve per le voci.
2: Ma poi ti imbarazzi, non puoi andare in giro a fare.
5: Ma che cazzo me ne frega a me?
7: Ti cago nel
5: Lucilla. Lucilla.
2: Lucilla che la sventriamo.
6: È vero, però.
5: Lucilla più P, metto più puttano.
2: Lucilla più coltello ricurvo per sacrificio.
5: Quindi ci serve una casa per Lucilla uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci persone, fai conto.
7: Però almeno 11 stanze.
5: Allora, Lucilla economicissima. Poi Johnny super economicissimo. Pippo
6: va bene economicissimo, mi piace, va bene, su problemi.
5: No, dai, almeno comoda. Pippo comoda.
2: Comoda. Tu c'hai le gambe corte.
5: Maestro business.
6: Ragazzi, c'è
7: Paolo guida
6: nella mia vita.
5: Alizei merda.
2: Sì, a me non interessa. Magari, io tanto dormo.
5: Paolo guida.
7: Io guido.
6: I tuoi ideali.
0: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
7: Io due camere, perché la privacy mia è di mia moglie che non dorme con me.
5: Ma no, due camere, poi dare a fanculo ti arrangi. Paolo,
7: oh,
5: scusa,
7: puttana tua madre!
0: Paolo Noyes, Fabio Alizei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca, né il grande zoo. Il grande zoo, presto, se troviamo i soldi. su Radio 105 in collaborazione con Il Mercato Solidale.
2: Lucilla,
5: ti fai la sgrillettata in webcam, bam.
7: No, prendiamo la pistola sparacazzi e lei si veste da orso pecorino.
2: No, la macchina quella col coso che va avanti
9: indietro. Il massaggiatore quello bellissimo.
7: No, io salto sulle bottiglie aperte la sera quando sono ubriaco. Faccio la rana col culo di fuori sulle bottiglie.

0: Alla promessa è tempo di nuove avventure. Sostantivo femminile plurale che significa vicende singolari e o inaspettate che possono spaziare dalla ricerca di un forziere di colmo di buonipasto fino a tormentosi rapporti sessuali più o meno consenzienti con animali fantastici come il capricondor o l'anguilla dalla ciolla piumata. In questo caso però ci riferiamo a delle misteriose ed emozionanti indagini per omicidio. Stiamo parlando del provvidenziale quasi assassinio del giardiniere Paco, poi completato dallo stesso Don Alonso nel flashback che segue.
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
2: Non è ancora morto. Lo vedi che fa fatica a respirare?
3: Padre, fa fatica a respirare?
4: Che lo stai stronzando, pa? Cioè, è proprio come il col di un dacchino. Basta strongolarlo.
5: Non respiro, aiuto.
2: Bugia, bugia. Gli sto solo tenendo caldo il collo. Muori, merda.
1: Oh no, è muerto.
0: Ed ecco quindi che il magnate delle cravatte a un tanto al chilo ha finalmente per le mani l'eccitante avventura che tanto agognava.

0: ma nuovi e pericolosi imprevisti si annidano dietro l'angolo. Di cosa si tratterà? Non ci resta che scoprirlo.
1: Ah, povero giardiniere Paco, così giovane e già così morto.
2: Padre, mi permetto di contraddirti. Il giardiniere Paco aveva la bruttezza di 82 anni, cioè una baracca cingiosa, senza denti, vecchi proprio.
1: Appunto, ci conoscevamo da una vita. Ah, quante ne abbiamo passate assieme, io e il giardiniere Paco.
3: E ne dubito, don Alonso, e il giardiniere Paco era stato assunto solo ieri.
1: Ah, davvero? E allora con chi è che andavo a mignotte durante la guerra?
2: Quello è lo stallier Pablo, padre!
4: Lo hai fatto frustare a morte lo scorso Natale
2: come regalo di compleanno per Gesù! Regala sorpresa! Non se l'aspettava, 2000 anni la prima sorpresa che gli fanno Gesù.
1: Ah sì, giusto. Vabbè, un povero vale l'altro. Ora allontanatevi dal luogo del delitto, per favore. Devo fare una cosa molto importante.

0: Don Alonso cosa fa? È impazzito! Perché fa la pipì sul cadavere del giardiniere Paco?
1: Fidati, cameriera Nappa, è quello che avrebbe voluto lui. Lo conoscevo bene. E poi così cancellerò le tracce che ho lasciato nel mio encomiabile tentativo di salvargli la vita. Non vorrete che venga ingiustamente accusato del suo omicidio, non è vero?
2: Scusa, padre, ma sono costretto a darti del coglione! A parte il fatto che il colpo di grazia gliel'hai dato tu.
3: Ma poi non credi che pisciare sul cadavere morto moribondo sia il modo migliore per cancellare le tracce?
1: Lo so benissimo che non è il modo migliore, figlio Manuel con la barba, ma la cacca l'ho già fatta la settimana scorsa.
4: Scappiamo, via via.
0: Che succede? Perché i dipendenti della Promessa fuggono tutti?
1: Tornate indietro! Vi pago per farvi prendere a frustate, non dal panico. Dannazione! Si può sapere cosa sta succedendo?
2: Guarda, padre, arriva
3: una jeep dell'esercito. Che bella, che motorone.
5: Buongiorno, Don Alonso. Sono il generale Fuggi dell'esercito investigativo internazionale.
1: Il generale Fuggi ha detto? Capisco. Ora si spiega il perché del Fuggi generale.
5: Molto divertente, Don Alonso. Se è un po' più originale questa battuta, me la fanno tutti. Vedremo se sarà così spiritoso quando l'avrò portata in caserma.
1: In caserma? E perché dovrei andare in caserma?
5: Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Paco.
1: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragioni un attimo, generale Fuggi. Che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Paco?
5: Si è tradito da solo, Don Alonso. Non ho mai detto che è stato strangolato. Presto, arrestatelo.
1: Lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa! Figlio Manuel! Diteglielo che sono innocente!
0: È stato lui!
3: Lui l'ha strangolato!
2: Io l'ho strangolato!
1: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Vi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Paco! Sono innocente però, eh? Innocente!
6: Come andrà a finire?
7: Come andrà a finire?
6: Scopritelo nei prossimi episodi di La Promessa.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Stupido.it.
2: Questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
3: Sì.
4: Mamma mia, che schifo di prodotto! Mamma mia, mamma.
3: Ma galleggia.
1: Stupido.it.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì,
4: sì. Salve, chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato l'annuncio. Sì, salve. Senta, salve. Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?
5: Non ho capito.
4: Ho detto quant'è, ma lei è di Udine?
5: Sì, di Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
4: Ah, sentivo l'accento da Terone, effettivamente.
5: Sì.
4: Senta, il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
5: 120, quello che c'è scritto, cioè, posso togliere qualcosina, ma...
4: È spaventato lei?
5: Come?
4: La sento spaventata, è successo qualcosa?
5: No.
4: No, perché è partito spaventato. Senta...
5: No, perché sto guidando.
4: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
5: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
4: Quindi un veliero di 6 kg di metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarsi. Stavo facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo a cacciarselo nel culo, perché obiettivamente
6: sono Jack Sparrow.
7: We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea.
8: When you hear a gentle singing,
7: you'll be sure to turn and flee.
4: Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnare un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
2: Sei venuto.
3: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il
2: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Attenzione, questo è uno scherzo che ironizza su preconcetti sbagliati e sul campanilismo di una società degli anni 80 che fortunatamente non esiste più. Ricordiamo che nello zoo abbiamo tutti origini meridionali, quindi fatevi una risata e fanculo ai mangiapolenta.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Sì, salve, scusi se la disturbo. Io dovrei recarmi presso la vostra rivendita di ortofrutticola, sì, per acquistare dei prodotti.
4: Sì.
3: Sì, però volevo prima sincerarmi che aveste i prodotti che mi necessitano, insomma.
4: Si dica.
3: Cioè, le spiego. Siccome io ho una sorta di avversità gastrica per i prodotti provenienti dalla zona meno produttiva del paese, diciamo del sud Italia, insomma, voi avete prodotti ortofrutticoli solo del nord? Cioè tipo, non so, la pera Kaiser, la melinda?
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Cioè, ma la frutta la tenete?
4: Beh, quando viene qua ci chiede la provenienza e non glielo diciamo.
3: Sì, no, nel senso che per me è importante perché mi fa un'acidità, la roba dei terroni mi fa acidità. Voi avete per caso, cioè, ma mi serve una persona del sud Italia oppure gente, diciamo, gente che lavora onesta?
4: Gente che lavora onesta.
3: Sì, dico, cioè non avete terroni?
4: No, ce n'è qua, quanti ne vuole?
3: Aia, cioè nel personale voi utilizzate anche i boscimani?
4: Sta chiedendo delle cose un po'
3: può risultare un po' particolare come chiamata, però
4: quasi un po' razzista, però
3: cioè guardi che io sono Brambilla da 7 generazioni, quindi
4: ma a me non mi interessa,
3: questo lo comprendo, però a me interessa che il meridionale non mi abbia toccato la frutta.
4: No, allora forse conviene andare al supermercato almeno lì.
3: Mia, là non ho assolutamente sicurezza sulla provenienza.
4: Lì è sicuro, bravo.
3: Senta, ma il fatto che lei mi sta facendo un po' il Leonida dei 300, non è che lei è meridionale?
4: Mi sta facendo il
3: Leonida dei 300, la sento che sta difendendo l'etnia.
4: No, ma io non sono un
3: lei è terone?
4: Io? No, non glielo voglio dire.
3: Ah, ho capito, sento un po' di pulcinella nel modo di fare, cioè
4: ho capito.
3: Allora
5: mi ha messo giù il meridionale. È lo scostante, è il pulcinella, è lui. Ah, non ce la fa, non resiste. Deve essere prepotente. Ah, lo aggredisco.
6: Pronto?
5: Ehi, terone! Come l'hai usato a mettermi giù la cornetta? Pronto! Ehi, terone!
6: Uè, scornacchio di Napoli!
5: Ah, che schifo di lingua stai parlando! Io vengo
6: coglione.
5: Lì...
6: Coglione!
5: Vengo lì, ti sfondo il muso con un pugno!
6: Coglione! Coglione a tre corna da qua a New York e da New York qua!
5: Ah, sei un terone!
6: Uè, polentun de mer! Faccio di ciolo! Coglione a sette orecchie. Pederasto, ricchione e faccia di cazzo.
5: Pronto?
6: Sì.
7: Perdoni,
8: mi ha messo giù la cornetta, mi ha fatto trasformare, mi sono innervosito. Il terrone.
7: Ah, ho capito.
8: Purtroppo sono stato esposto a delle radiazioni. E...
7: sei stato esposto a quella puttana di tua madre.
8: No, però se fa così io poi mi ritrasformo, diventa una discussione.
7: Sì, quella puttana di tua madre che si trova a buttare nel buco del c***o a 7 volte.
5: Non li sopporto! Non è colpa mia!
0: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace 50enne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
17: No, questa volta io ti tolgo.
16: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
17: Prendi la candeggina, Rosario.
18: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
16: Oh no, Brimbelli!
17: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
19: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
19: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
15: sì.
19: Che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
19: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
19: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
19: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
19: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
20: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
19: Sì, che devo fare? Stavo
20: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
19: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
15: Guardi,
19: forse
15: vabbè,
19: c'è il sangue.
15: Sì,
19: allora, signora.
15: Bene. Questo
19: mi ascolti,
15: sì.
19: Ero puttane.
15: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
19: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
19: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
19: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
19: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
15: Scusi, lei...
19: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
20: Un attimo,
19: mettici il pennino nella cacca.
20: Stai al telefono, stai?
19: Sì.
20: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
19: Sì.
20: Mamma, che brutte feci che
19: ha
20: c'è.
19: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
20: E cosa c'era dentro le lasagne?
19: C'era prosciutto, mozzarella,
20: l'uranio, un poverito,
19: cotechino,
20: India, brasiliano.
19: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
20: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
19: Ecco dov'era Cacciavite.
20: Porcaccia me se.
19: Porca ma.
20: Come sangue non c'è nelle feci.
18: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
15: No, guardi.
11: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
15: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
15: Va bene.
11: Lo sport.
15: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
15: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata,
11: Dio cane. C'è il colpo di Bagalov.
15: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
15: Ecco.
11: Uno.
15: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Bagalov, porco.
15: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
15: sì,
11: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
15: Sì.
11: Allora,
15: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
15: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
19: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
19: Ma io so fare la cacca.
11: Ma
19: non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
18: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
15: Bene,
11: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo.
15: Sì.
11: Decisivo?
15: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek.
15: Sì.
12: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
12: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
18: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
14: Tutto il resto è già.
21: Allora, a quanto pare sta arrivando una sugar tax sul modello francese, una tassa sullo zucchero e su tutti i prodotti che lo contengono, perché dicono le statistiche, dice il Ministero della Sanità, che gli italiani stanno diventando dei panzoni come gli americani, perché continuiamo a riempirci di junk food, Coca-Cola, robe che fanno male a base di zucchero, e quindi il tasso di obesità, soprattutto fra i bambini, sta aumentando. Per scongiurare questo fenomeno, come sempre all'italiana, non spendiamo 20 miliardi per insegnare agli italiani come mangiare in modo equilibrato. No! Che cosa facciamo? Tassiamo chi consuma prodotti a base di zucchero, così loro continuano a ingrassare e a crepare, ma noi almeno ci mettiamo da parte qualche centinaio di milioni. Ma voglio sentire voi sulla sugar tax, apriamo le linee. Andiamo da Giacomino dalla Calabria. Giacomino, tassa sullo zucchero, vai, di la tua, vai, vai Giacomino, vai.
22: Quindi vogliono tassare lo zucchero?
21: Sì, vogliono tassare tutti i prodotti che contengono zucchero, così non diventiamo più grassi.
22: E allora incominciamo a vendere la tassa pure sulla cocaina, così almeno diventiamo magri magri ma belli pompati.
21: La cocaina fa dimagrire però.
22: No, non si mangia, si cammina sopra i muri.
21: Si cammina sotto i muri con la cocaina.
22: Qui pazzi.
21: Ma tu pagherai volentieri la tassa sullo zucchero per continuare ad ingozzarti di dolciumi?
22: Sì, ma giorno d'oggi, però già, ascoltami a me. Se poi hanno più spermatozoi
21: chi?
22: Che di quanto zucchero si viene prodotto.
21: Ma chi ingoia gli spermatozoi? Che visione hai tu della vita? Chi è che si fa delle bicchierate di spermatozoi?
22: Ma guarda che spermatozoi, per esempio, anche chi va in palestra,
21: sì, sì,
22: guarda che è una fonte di proteine.
21: Sì, ma chi è che si
22: che
21: scusa?
22: Lo dice a tutte le donne, fonte di proteine.
21: Sì, ho capito, ma questo, quindi tu dici, proponi di sostituire i prodotti dolciari con prodotti a base di spermatozoi.
22: Bravissimo.
21: Quindi facciamo
22: le, nuova campagna.
21: Le barrette
22: meno zucchero e più spermatozoi. Barrette di spermatozoi, grondare di... Sai quando fanno la cascata, no,
21: sì,
22: di cioccolato? La cascata di spermatozoi,
21: sì,
22: attacchiamo,
21: sì,
22: i cazzi in aria, li facciamo sparare come dei mitra.
21: Sei un visionario, sei un Willy Wonka dell'inseminazione, tu.
22: Sì, sì. Una nuova campagna.
21: Nuova campagna, senti, una potenziale barretta da trovare al supermercato a base di spermatozoi. Diamo un nome, come la chiameresti?
22: Pompinelle.
21: Pompinelle.
22: Una bella barretta Pompinelle che ti tira sul morale anche il cazzello. Va, che stiamo avanti.
21: Benissimo, noi Giacomino, lo proporremo al ministro della sanità. Un abbraccio grande.
22: Dammi bene, manda a fanculo tutti quanti.
21: Va
22: ciao,
21: bene,
22: ciao.
21: Facciamo un brindisi con gli spermatozoi la prossima volta. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
22: buona, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
21: Al volo, sentiamo che cosa ne pensa della tassa sullo zucchero il grande Mandracone, sempre lucido. Vai, Mandracone.
1: Una schifezza
21: perché?
1: Come sempre.
21: Perché?
1: Perché dicono che siamo ciccioni,
21: sì.
1: Cosa non vera.
21: Come
1: cosa
21: non vera? Le statistiche dicono che siamo più grassi degli americani.
1: Ma sì, ma perché noi ci mangiamo gli insaccati,
21: sì,
1: l'abbacchio, che cazzo fa lo zucchero? Mica ci mangiamo 10 kg di zucchero con le Coca-Cole, con le robe lì.
21: Beh, però scusa, ne mettiamo tanto nel caffè, nel caffè latte, cioè, le barrette.
1: Ma no, ma non è vero. Guarda, ti dico, sembra di tornare ai tempi della guerra, una merda schifosa.
21: Ma secondo te, Mandracone, ci vogliono colpire sul comfort food, ci
1: bravo,
21: vogliono sconfortati.
1: Bravo. Ci vogliono colpire a noi italiani che siamo una nazione basata sull'alimentazione. Ci vogliono tagliare le gambe, vogliono renderci la vita amara come il veleno, una schifezza.
21: Qual
1: ragazzi
21: è il loro scopo? Qual è il loro scopo? Quando toglieranno tutto lo zucchero, vai.
1: E guardarci fare delle facce schifose al bar, loro ridendo che si potranno permettere lo zucchero. Noi come
21: chi? Loro chi?
1: I politici
21: si ammazzano di zucchero. Cosa si mangia i politici?
1: Si ammazzano di zucchero, stanno lì nelle stanze. Questo
21: sì,
1: qua è uno zucchero del 2021 e se lo mangiano.
21: Ah, li assaporano
1: con le cannuccette, le flebo di zucchero in vena, intanto che noi beviamo il caffè amaro, una schifezza.
21: Sì.
1: Sì, arriveremo addirittura a bere il caffè col sale piuttosto che dare vittoria a queste schifezze umane.
21: Che tra l'altro pare che la manovra in tutto farà fruttare allo Stato meno di 100 milioni.
1: Devono legalizzare la ganja, ragazzi.
21: Bravissimo.
1: Abbasso la politica, più canne e meno canna da zucchero.
21: Un abbraccio grande, ciao Mandracone, ciao. Andiamo da Orso Bruno, velocemente, per conoscere il suo grande parere sull'argomento.
2: No, sono con Magrini che sto facendo l'erba.
21: Stai facendo l'erba? Che erba stai facendo?
2: La marijuana.
21: Stai tagliando la marijuana.
2: Oh, saluto a Nadia.
21: Chi?
2: A Nadia, ma l'orsetta mia.
21: Sì, l'orsetta tua.
2: Mangiata.
21: Sì, ma io tutta questa gente non me la inculo, Orso Bruno. Questa gente non me la inculo mai. Non mi interessa di questa gente. Se scompare domani dal pianeta.
2: Sarà la mani l'orsetta zucchero.
21: Non ho capito, scusa.
2: Sarà le mani l'orsetta zucchero.
21: Nelle mani c'è lo zucchero.
2: La penso male. Perché il zucchero è dolce come il miele.
21: E lo zucchero dolce come il miele. Sì, su questo non ci piove. Ma adesso costerà di più. Io ho sentito rumore di betoniera per una decina di secondi. Sai quando impastano il cemento?
2: Stavo facendo l'erba medica,
21: L'erba medica con la betoniera fai tu. Sì, ma questo che cazzo c'entra con lo zucchero, Orso Bruno? Niente.
2: Non lo so, come hai detto lo zucchero, io sto lavorando la sera, per mangiare pane.
21: Ti mangi il pane la sera tu? E a pranzo?
2: Hai mangiato tonno.
21: Tonno. Due volte tonno. Tonno.
2: Sono pensato che fa corto, prendo una goccia di birra, mi ha dato con maggiore capiata la pia.
21: Sì, sono arrivato fino a soppressato. Comunque un pranzo leggero, diciamo, il pranzo dell'atleta.
2: Sei un atleta.
21: Ti stai candidando per le Olimpiadi di infarto tu, Orso Bruno. Vuoi arrivare primo ai mondiali di ictus.
2: Quando andiamo a fare la scopata a casa, signorina? Qua la signorina va a scopare lui.
21: Vuoi scopare un cagnolino? Non ho capito.
2: La signorina quella della radio. Come si chiama, che mi sono dimenticato?
21: Si chiama Graziella.
2: Graziella.
21: È la sorella di Grazia e Grazia al cazzo. Ciao Orso Bruno, ciao pervertito pazzo. Ti saluto tutti, compreso sto cazzo. Ciao Orso Bruno, ciao pervertito pazzo, sclerotico, contadino, bifonte. E chiudiamo come sempre con il mio cucciolotto, il mio piccolo unicorno, la mia cincia allegra, direttamente da Grey School. Amico mio, buongiorno.
3: Vai a cagare, merda, vai a cagare, non voglio sentire, sto andando a fare un colloquio. Vai a cagare.
21: Senti, tenera usignolo, a parte il doveroso in bocca al lupo per il tuo colloquio.
3: Adesso spengo il telefono, non devi rompermi il coglione.
21: Lascia solo
3: vai
21: che
3: a
21: ti
3: cagare.
21: Lascia solo che ti faccia tanti tanti cari auguri per l'appuntamento che ti attende, amico mio.
3: Ma vattene a fanculo gli auguri tu, cane, porta sfiga de merda, va a cagare, ma, muori e basta.
21: Ma assolutamente no, spero che ti vada benissimo e che tu venga assunto, perché sai che ti voglio bene, amico mio.
3: Ti
21: io ti amo
3: con tutto il cuore, brutta merda, donto maledetto.
21: Sei il mio amore.
3: Tu non sei amico mio, cavate dalla testa,
21: no?
3: Sei la persona che odio di più al mondo.
21: Sei il mio BFF.
3: Ti ho detto che
21: BFF
3: devi chiamarmi quando sei in diretta,
21: BFF forever.
3: Chiedendo scusa a tutte,
21: tutte
3: le donne,
21: sì,
3: prima
21: dai,
3: di
21: che palle! Cosa? Non dici niente? Sei vuoto?
3: Sei
21: un guscio vuoto? Guscio vuoto? Cosa? Sì, come l'altra volta. Ma cosa? Ma dai, è la decima volta. Non ti si vede.
3: Ma guarda, te lo prometto, questa è l'ultima cosa
21: ma
3: che
21: non
3: faccio,
21: è vero.
3: Ti farò fare la fine che fece fare Jeffrey Rammer, brutto bastardo,
21: ma
3: ti scioglierò nell'acido, ma sì, maledetta
21: non
3: merda.
21: Sai neanche come è fatto l'acido. Secondo me l'ho messo nella condizione psicologica giusta per sostenere un ottimo colloquio di lavoro, prenderà di certo il posto. Congratulazioni amico mio, congratulazioni, alla prossima, ciao, vaffanculo.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Questa sera.
23: Bene, benvenuti per un nuovo ciclo di DVD dedicato questa volta alle due più grandi civiltà del passato, quella egizia e quella romana.
24: Allora, beh, intanto come si sa ci porta un po'
23: quella polverina.
24: Ludendo.
23: Molto lunga e complessa. Alla tigre.
25: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco i mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttincolo fu Gennaro Pescedritto, scultore ed inventore. Pescedritto diede una svolta alla tecnologia dell'epoca, grazie all'invenzione del, cito il nome printiero, con marchingegno atto alla zoppia, zoppa o blunga, descritto nei libri di storia con il nome abbreviato in cazzo.
26: Oh, ma con questa invenzione le grandiosa, mio caro Pesce Dritto! E qual è il nome di codesto prodigio?
27: Cazzo, mio signore!
26: Oh!
25: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
26: E come lo si comporta? Lo codesto cazzo!
27: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
25: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
26: Certo! Lo culo!
25: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pesce Dritto in un trattato sulla guerra del 1468.
26: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie,
27: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro lo culo di ogni soldato.
26: Così volli e così si farà.
25: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo, che usò moltissimo, anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo. Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhia palle. Alla prossima puntata.
0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il generale Vannacci, o forse dovremmo dire generale sospeso Vannacci, è stato candidato dalla Lega alle prossime elezioni europee e giustamente ha esposto il suo programma, fra i quali spiccano alcuni punti molto interessanti, ad esempio il fatto che gli studenti in manifestazione vanno a cercarsi le manganellate, cioè si mettono in condizione di essere picchiati, che l'aborto non è assolutamente un diritto, ma la frase più interessante è sicuramente quella che le classi miste con i disabili sono sbagliate. I disabili andrebbero messi tutti in una stessa classe, da soli, in modo tale, insomma, da non rompere troppi coglioni agli altri che devono studiare, perché il disabile alla fine rallenta, insomma, il disabile, come facevano gli spartani, insomma, andrebbe un po' eliminato dalla vita di noi normali che siamo eterosessuali, cristiani, bianchi e con tutte le abilità, ovviamente tranne quella cerebrale che non compete al generale Vannacci. Ma voglio sentire voi sulle dichiarazioni di Vannacci. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Giacomino dalla Calabria. Vai Giacomino, vai, dici la tua su Vannacci, vai.
4: Sì, fanculo.
3: Sì, fanculo cosa?
4: Che le handicappate vanno messe insieme alle persone normali, diciamo.
3: Eh sì, questo è così, è stato fino ad oggi. Ma il generale Vannacci dice che questa cosa deve finire. Cosa ne pensa?
4: Motore sotto la sedia a rotelle, 300. Motore? 50 cavalli.
3: Sì.
4: L'acceleri, schiacci la frizione, la molli,
3: sì,
4: e via fangudo. Ma che cazzo, handicappate con gente normale, ma se... Non esiste gente normale, bambini normali non esistono. Poi
3: sì,
4: comunque stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di anche classe adulte tipo corte serale.
3: Certo, appunto, quindi è una discriminazione secondo lei.
4: Sì, discriminazione. Io le discrimino tutte, sono intelligente come i vacche. Fancudo.
3: No, questo non ho capito, scusi. Sì, ho capito, ma non ho capito la sua posizione. Cioè, lei è favorevole alle classi miste o sfavorevole?
4: No, io sono favorevole alle classi miste,
3: ecco,
4: perché tanti bambini al giorno d'oggi sono tutti handicappati, quindi
3: adesso
4: è un po' di traverso, quello anche un po' modificato. Praticamente
3: sì,
4: va bene così,
3: va bene.
4: Tanti sono tutti stronzi handicappati. Sono
3: tutti stronzi handicappati, secondo lei, i bambini di oggi.
4: Ma buono,
3: è
4: sì,
3: una
4: mischia.
3: È una
4: mischia.
3: Mischia, che deve mischiare?
4: Sì, mischia testa handicappate, che cazzo,
3: mischia.
4: Che ne frega mia.
3: Sì.
4: Non bello frullate handicappate. Ma che se, le handicappate secondo me sono state fatte da Gesù Cristo, che mancavano pezzi, l'hanno assemblato.
3: No, senta, scusi,
4: con
3: no, però scusi, mi risparmi le sue teorie, perché sono veramente atroci e fulminanti.
4: Tutto un frullato di handicappate.
3: Sì, l'ho capito, questa cosa è orribile.
4: No, torniamo seri, comunque Vannacci ha ragione a mischiare tutti questi sì.
3: No, senta, scusi, è il contrario. Vannacci ha detto che non ci vogliono più classi miste. Il contrario ha detto.
4: Quindi vuole modificare tra persone normali e non handicappate, cioè dividerli.
3: Dividerli, certo, questo è il...
4: Ho capito.
3: Finalmente.
4: E allora,
3: cosa?
4: Fossa comune.
3: Come fossa comune?
4: Vannacci fanculo.
3: Fossa comune a Vannacci con chi? Se è comune ci deve essere un'altra persona almeno.
4: E se no la affoghiamo nella piscia. Che cazzo?
3: Lei vorrei...
4: fai il frullato di handicappate in una vasca e ce l'affoghi.
3: Senta, questa cosa è da codice penale, cioè non so veramente.
4: È assurdo.
3: No, lei, quello che sta dicendo lei è da codice penale. Dica che è pazzo, dica sono pazzo.
4: Sì, non sto bene, 104, 91 bis.
3: Esatto, benissimo, anche 93 sbarrata per andarsene a fanculo, arrivederci, salve. Io mi scuso, purtroppo non abbiamo modo di esercitare alcun controllo sulla follia dilagante, sulla bacatura mentale di queste persone. Un altro. E facciamo un passaggio veloce su Mandracone, sempre lucido nelle sue disamine. Vai Mandracone, vai Vannacci, vai.
5: Io allora ti dico già, quando sento quel nome lì mi immagino una figura mitologica.
3: Sì.
5: Ok?
3: Sì.
5: Con le sembianze metà Vanni e metà Pacciani. C'è già il nome, Vannacci. Lo richiamano?
3: Sì, Vanni più Pacciani è una bella combinazione, non male come essere mitologico.
5: Lo richiama. E poi vogliamo dire fuori controllo totalmente.
3: Cioè, spiega.
5: Ma adesso io mi chiedo, ma come fai a dividere così le persone? Allora tu a tuo figlio gli dici, guarda, prendi le persone, le porti in dei campi ricreativi in mezzo al nulla in Polonia e fai quello che hai fatto.
3: Ecco.
5: Sbagliato.
3: Sì, però scusa, Vannacci è una persona di destra, di estrema destra, dice cose di estrema destra.
5: Adesso puoi dirmi che uno di destra ti fa lavorare di più e ci può anche stare, però non è che mi puoi mettere le persone nei gulag.
3: Fammi il ritratto dell'elettore tipo di Vannacci.
5: Vai in giro con l'ape. sì? Perché quelle lì sono quelle che vanno in giro con l'app, sì, indicano la gente.
3: Sì, indica.
5: Camicia flanella.
3: Sì,
5: ce l'ho. Con le righine,
3: sì,
5: ok?
3: La sto indossando anch'io in questo momento.
5: Il baffo,
3: sì?
5: Il baffo, il dialetto. Il dialetto alla bocca dell'elettore non manca mai.
3: Certo.
5: Leggi un titolo, dici, sì, sul giornale, al bar, quella è la politica che si fa. Al
3: quindi,
5: bar,
3: quindi la maggioranza degli italiani, insomma, più o meno.
5: Sì, con la grappa, alla mattina alle 8, grappino.
3: Sì.
5: Vannacci.
3: Quanti voti prenderà Vannacci? In percentuale? Quanti voti
5: percentuale?
3: Sì.
5: 3%, una schifezza.
3: 3% come la miscela dei motorini.
5: Perfetto.
3: Un abbraccio, ciao, sì, Mandracone, sempre lucido. Ciao Mandracone. Ciao. E chiudiamo come sempre la puntata in gloria con la luce dei miei occhi, la crema del mio caffè, direttamente da Grey School, l'amico mio!
6: Lu amaro maledetto, non sa rompermi i coglioni,
3: Senti,
6: non sa gheda rompermi i coglioni, punto!
3: Senti, Leprottino, so che purtroppo...
6: Ma è figa merda, cane, Leprottino! Ma è figa! Che cazzo vieni a chiamarmi Leprottino, cane!
3: Dolce unicorno!
6: Stai attento, brutta merda, cane!
3: Mio
6: stai
3: unicorno!
6: Stai attento, dove metti i piedi,
3: sì,
6: bastardo maledetto, cane!
3: Senti,
6: ti insegno, mi starto mondo! Sì. Brutto, infame, cane!
3: Ma perché...
6: Un infame, te sì! Un infame, un luamaro, un onto maledetto, te cane!
3: Ti ho chiamato per sincerarmi delle tue condizioni...
6: Ma che cazzo ho avuto sincerarte, ti cane! Non voglio nessuno sinceramento da ti... Porco, brutto onto,
3: mio
6: va a morire mai, porco.
3: Mio piccolo pony, so che le cose non ti vanno.
6: Ma stai a tome per i coglioni, brutto onto, porco. Costa pony, so Leprottino, infame, cane.
3: Perché ti hanno licenziato?
6: Ma che cazzo, perché ti istinto, me lo rompi i coglioni al telefono.
3: Hai fatto una rissa?
6: La vita, infame, bastardo.
3: Hai fatto una rissa, hai messo le mani addosso
6: ma
3: ad una donna.
6: Ma culo, ma sei chi cazzo, ma porco.
3: Chi cazzo è
6: che viene a contarte le robe, porco?
3: So tutto.
6: Chi cazzo è l'infame, cane? Farò una fontana col tuo sangue, bastardo, te lo giuro, davanti a casa.
3: Dove è finito il tuo rispetto per le donne, eh? C'è andata di mezzo una ragazza.
6: Stai zitto, non sa parlare, ti vedo, l'infame, maledetto, cane.
3: Dove è finito? Dove è finito il tuo rispetto?
6: La forza, amica, è tu, il potere a me! Te lo giuro, ti farò fare la fine che fece San Quentino. Bastardo maledetto, andrai a morire male, cane. Soffrirai come un maledetta merda, cane. Soffrirai malissimo. Devi morire.
3: Scusate, così, giusto per curiosità mia, ma San Quintino che fine ha fatto? Io so che era un carcere, no? Vabbè, informatemi, mandatemi tutta la agiografia di San Quintino. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Andata per il culo, ciao.

0: Ciao stronzoni, c'è questo mio amico che si chiama Stefano di Brescia, che sono 2 anni che cerca di farsi restituire la macchina sotto sequestro. Ci sta perdendo veramente la testa. Fatelo soffrire, è un coglione garantito. Ciao! Round 1.
1: Pronto?
2: Mannaggia. Pronto? Mi scusi, carabinieri di Carpenedolo?
1: Sì.
2: Senta, mi perdoni se la disturbo. Io ho una vettura da sequestrare.
1: Sì.
2: Non le è arrivato ancora nulla? È arrivato qualcosa? Una raccomandata?
1: No, non mi è arrivato proprio nulla.
2: Ecco, infatti, immaginavo.
1: Ho la patente e tutto, ma sto aspettando.
2: Sì, sì, no, infatti la chiamo perché, come lei sa, forse non l'ha saputo che abbiamo avuto un problema con un piccolo incendio in cenciale.
1: No, non ero conoscente.
2: Va bene, comunque sono bruciato il CERD e praticamente abbiamo soltanto dei dati sommari risalenti alla sua pratica. Incredibilmente ci manca addirittura il cognome dell'intestatario del veicolo. Ci risulta soltanto uno Stefano, che dovrebbe essere lei.
1: Stefano
2: Cotter. Eccolo qua. Infatti era un nome straniero.
1: Il veicolo intestato. No, il veicolo intestato a me.
2: C'è la miseria. La vettura è una Mercedes Benz?
1: No, una punto.
2: Minchia, Ed, che cazzo è sta macchina? Un attimo solo, scusa, mi può attendere in linea un secondo?
1: Sì.
2: Di Giovanni?
3: Sì.
2: Allora, la vettura di quello che è Stefano, che adesso ho scoperto, cerca la pratica c***er, si chiama? Perché dobbiamo cercare tutto a mano, mi scusi, abbiamo gli archivi.
3: Maresciallo, io qua c'ho Romina Stoiler.
2: Tu spiegami, che cazzo c'entra adesso? Romina Stoiler con Stefano c***er, non si assomiglia neanche il nome.
3: Lo so, ma io i dati, quelli è andato bruciato, io questi c'ho. Io ho una
2: Lei ha una la macchina per caso è intestata una certa Romina?
3: Stoiler.
2: Romina Stoiler?
1: No.
3: Ma è una Mercedes?
2: Non è una Mercedes, è una punto.
4: Allora aspetta, io c'ho una punto.
2: Aspetta un attimo, te la passo a te, così io mi spiego altre cose.
4: Va bene,
2: Allora le passo un collega, così almeno posso risolvere un attimo questa questione. Va bene, signor Stefano?
1: Sì,
2: attende lì.
4: Round 2. Pronto?
1: Sì.
4: Attilio Fizzonati. Io qui ho un appunto 1003 XP255RF.
1: Sì, un attimo.
4: Può venire lei?
1: Sì, piuttosto meglio di persona a sto punto.
4: Infatti, è un casino.
5: Riusciamo ad avere il numero di targa dell'autovettura, così facciamo una verifica sui fascicoli che abbiamo cartacei ancora rimasti.
2: Ho capito, puntato, però se non abbiamo la persona fisica con i documenti di riconoscimento, non possiamo rilasciare il documento.
4: Facciamo tutto quando viene, va.
2: Chiedi i documenti, allora, carta d'identità, codice fiscale.
4: Ok, allora, signor Fizzonati, prendiamo...
1: Sono per Stefano io.
4: No, lei è Attilio Fizzonati.
1: No, sono Peter Stefano.
3: Gliel'ha passata l'altro puntato del... Non è... Io ho Romina Stower, ma...
2: No, me ne frega un cazzo Romina Stower! Allora, Stefano!
4: Lei è Romina Power. Felicità. Stower, come cazzo si chiama?
3: No, io ho Stower.
4: Stower, allora, lei è Romina Stower.
1: Se vuole vengo in caserma.
4: Sì, ma se non mi dice chi cavolo è lei, come faccio a fissare?
1: Stefano
4: Cotter alle 17. Benissimo, deve portare un documento d'identità ancora in corso di validità.
2: Patente, anche la patente.
4: La patente, il libretto della macchina.

0: Round 3.
1: Pronto?
2: Sì, salve, mi scusi, la chiamo dal comando dei carabinieri di Bergamo. So che c'è stata un po' di confusione. Stiamo cercando di risalire alla sua autovettura per lo sblocco. Lei riesce a venire più o meno, insomma, tra 10 minuti, un quarto d'ora poi, una volta che mi dà il numero di targa?
1: Sì, provo. DK.
2: D come Domodossola?
1: Sì, K di... non lo so.
2: È un appunto della Fiat, giusto?
1: Sì.
2: Allora, ok, perfetto. Adesso, noi purtroppo la pratica non ce l'abbiamo, però dall'ufficio di amministrazione mi dicono che lei deve, per sbloccare l'auto deve versare 28.000 euro.
1: Non credo proprio.
2: Vuole fare con la carta di credito o preferisce magari, non so, con un assegno? Può fare anche un bonifico bancario, se preferisce. La sento...
1: Perché dovrei pagare 28.000 euro?
2: La multa è più le spese del processo e tutta un'altra serie di conti che le farò vedere appena lei arriva qua. Oppure, se vuole pagare un po' meno, lei deve gridare, io ascolto lo Zodi 105.
1: Ma è quello stronzo di Mazzoli?
0: You win.
1: Cazzo, non avete niente da fare proprio.
3: Grande Romina Power.
1: Ma che cazzo di coglioni.
2: Gridalo, grida che ascolti lo Zodi 105, vai.
1: Sì, ascolto lo Zodi 105.
2: Ah, bravo. Ciao, ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Un bacio, ciao.
1: Ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre,
3: tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, Madonna mia.

0: Mangia tre quintali di grits.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
0: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
0: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
0: Ho sentito l'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò.
0: Pasqua, ancora il sai.
3: La radio. La radio. Alla p***ana d'esordo, mannaggia.
1: Ma chi è questo figlio di p***ana?
0: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
0: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
1: ma fate
0: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
4: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you, the zoo. This
5: is the zoo. This is the zoo. È tutto fatto. This is the zoo. Nina. This is the zoo. Che delizia.

0: bastardi, vi passo un babbo di minchia che è un capolavoro. Dunque, lui si chiama Alfredo, è uno schifo di uomo taccagno come pochi. I suoi genitori novantenni hanno un mini market nel mio paese e lui sta tutto il giorno alla cassa a scaccolarsi e a puzzare di tavernello. Fategli uno scherzo bastardissimo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Alfredo? Salve, sono della Miao Food. La chiamavo perché ci è tornato
1: in...
2: Miao Food, sono cibi per gatti. Il food per i, per i gatti.
1: Ma non ho bisogno.
2: No, in realtà qua ci è tornato indietro un ordine che ha fatto lei col mini market.
1: Con chi?
2: Allora, a noi risulta...
1: Ho fatto neanche un ordine io, so neanche cos'è la Miao Food.
2: Scusi, ma lei è completamente ubriaco, è la mia sensazione?
1: No, se te che sei fuori di testa.
2: No, io la chiamo perché
1: ho un contenzioso. Come si permette di dirmi che sono ubriaco?
2: Perché io ho un contenzioso con il suo mini market per un ordine di 2 tonnellate di cibo per gatti che è stato mandato. È
1: 2 tonnellate?
2: Lei l'ha ordinato, mi perdoni, anche a noi sembrava un po' strano come quantitativo. Comunque la sua voce...
3: Stupendo, stupendo.
4: È bellissimo. Round 2.
1: Pronto?
5: Sì, pronto, signor...
1: Chi è?
5: Allora, senta, la chiamo, ovviamente avrà parlato poco fa con uno dei rappresentanti.
1: Sì, adesso basta, 2 tonnellate. Ma quanto mai ho fatto a sognare Salema?
5: Signor, la sto... Ehi, porco, ti metto le mani addosso. Round
1: 3. Pronto?
5: La sto chiamando dallo studio legale, forse non ha capito, signor Co... Qui parte la denuncia, eh? Glielo dico proprio...
1: Che denuncia di cosa? Non ho fatto niente io.
5: Allora, intanto lei porti rispetto, mi scusi, sono un avvocato laureatissimo, la chiamo cortesemente, gentilmente, per cercare di risolvere un problema suo.
1: Allora anche lei.
5: Io cosa, mi scusi? Cosa?
1: Porti rispetto. Quello là di prima mi ha detto che era ubriacolo. E non è vero.
5: Allora, mi scusi, signor... Io non è che rispondo di ciò che dicono i miei clienti. Il mio cliente ha detto, guardi, lo chiamo prima io per cercare in via bonaria di risolvere un problema. Non è colpa né mia né del mio cliente, del mio assistito, se lei ordina cibo per gatti a quantità industriali e poi...
1: Io non ho ordinato niente.
5: Allora, stia calmo intanto perché non c'è da sbraitare.
1: Ecco, Nathan.
5: Allora, signor... Lei a Grezzago ha un mini market? Ha fatto un acquisto per cibo per gatti?
1: No.
5: Okay.
1: Non è un mini market, è un negozio normale.
5: Va bene, comunque i suoi genitori magari l'hanno fatto, può verificare?
1: No, non l'ho fatto perché sono qua solo io. E poi devo fare 2 quintali. Ma
5: mi scusi, ma mi
1: si mette... È una barzelletta.
5: Ma sarà anche una barzelletta per lei, ma mi scusi, io ho un cliente che viene qua e mi dice, guardi, ho un problema, ho questo... Tra l'altro il camionista è ancora per strada con un camion carico di cibo per gatti, puoi immaginare la situazione. Ma... Cioè, siamo alla follia, signor...
1: Scusi. Chi l'ha ordinato? Niente,
5: lei!
1: Nessuno.
5: No! Lei l'ha ordinato? Eh no, è una roba, ha ragione poi a infuriarsi il mio cliente, il signor Sottile.
1: No, io ho ragione di infuriarmi, perché no, è una bufala quella roba qua. Io devo ordinare due quintali di robe per i gatti, ma sta scherzando?
5: Ma che ne so io di quello che fa lei, ma mi scusi, ma se lei va a comprarsi 8 kg di prosciutto o che ne so io, si compra 7 scatole di preservativi, io non è che posso controllare, io ho un cliente che è infuriato perché c'ha un camion carico di cibo per gatti da consegnare al suo negozio e lei l'ha rifiutato, mi scusi.
1: Per forza non l'ho mai ordinato.
5: Io sono qui, ascolto, le ripasso al cliente, mettetevi d'accordo, troviamo una soluzione bonaria, altrimenti vi porto in tribunale e poi lì sono spese. Va bene?
1: Ma mancava questo. Round 4. Pronto?
2: Allora, signor...
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma mi perdoni, ma io qua ho un ordine fatto da lei.
1: No, io non ho mai fatto quell'ordine lì.
2: Ma scusi un attimo. Tra parentesi, io ho ancora il telefono. Il camionista che è arrivato alla consegna ha detto che lei l'ha anche trattato in malo modo, l'ha rimandato indietro.
1: Oltretutto, per forza non ho fatto niente.
2: Oltretutto è un food che ha una data di scadenza a breve termine perché è fresco, va refrigerato.
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma vi perdoni, okay, ma non mi faccia l'automa. Se lei ha deciso poi
1: ma
2: di
1: che automa, ma
2: rivolgersi a un'altra azienda che produce un prodotto similare, tipo la Miao Bello o la Kit e Frank.
1: A Sonia Salerno il Miao Bello, ne ho.
2: Cosa ha detto? Mi perdoni?
1: Non so neanche cos'è il Miao Bello.
2: Perché mi ha insultato, scusi?
1: Ho detto che non so neanche. Non so neanche cos'è il Miao Bello, ho detto. E io come fa. Due quintali di cose per i gatti.
2: No, non sono cose, sono cibi freschi. Comunque, senta, allora faccio. Senta,
1: non gli ho mai ordinato in vita mia, non so niente.
2: Vedi, avvocato, che è completamente ubriaco.
5: Signor
1: mi scusi,
5: un attimo.
1: Lo denuncio io quello lì adesso.
5: Per favore, per favore, stiamo calmi. Allora,
2: lo sente che è completamente ubriaco il signore? Non riesce a.
1: No, ubriaco è suo cliente.
5: Allora, signor parli un secondo con il camionista, perché il camionista sostiene che lei gli ha messo anche le mani addosso e che aveva in mano.
1: Non ho fatto niente io. Non gli ho messo le mani addosso.
2: Il signore lì gli ha messo le mani addosso.
1: E non ho ordinato
2: niente. Era completamente
1: niente.
2: Ubriaco quando gli ha messo le mani addosso.
1: Se io sono ubriaco, te sei fatto.
5: Lei per caso, quando è arrivato il camion, aveva in mano una bottiglia di Lambrusco?
1: Io non ho fatto niente.
6: Pronto, ubriacone di merda?
1: Pronto?
6: Pronto, sono Duovan, il camionista. Dove metto tuo cibo di merda alcolizzato dal cazzo? Pronto?
4: Che escalation di ignoranza.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Dopo una lunga degenza ospedaliera dovuta al mio primo milione di visualizzazioni e... bastarda!
3: Ancora? Uffa, ma la smetti di farmi del mobbing per i risultati del canale?
2: Ma quale mobbing e mobbing? Sto solo godendo come un bastardo alla facciazza tua da quattro occhi. Sparapidocchi. Anche se l'ultimo video l'ho pagato col sangue e le confusioni dopo la leggerissima esplosione che ci ha visto coinvolti. Sono strapieno di felicità e le menomazioni non mi infastidiscono nemmeno più.
3: Wow, ma come fai a pettinarti adesso?
2: Cazzo fai, stronza? Fai la sarcastica. Guarda che con tre dita in meno si vive una vita piena ugualmente. E poi lo sanno tutti che non mi pettino. È roba da finocchi. Io sono per il nature.
3: Mi spiace molto, sai che ora sei un po' compromesso nelle tue attività motorie e funzioni primarie, ma io ti avevo detto che costruire un razzo con un tubo e del carburante non era una bella idea.
2: Gna gna gna gna gna. Te l'avevo detto, gna gna gna. Ma vaffanculo, va! Guarda che è andato storto solo perché avevo solo fatto male alcuni leggerissimi calcoli matematici che non sono purtroppo nelle mie preparazioni in merito aerospaziale, ma...
3: Cosa?
2: Ma...
3: Cosa ma?
2: Ma... Oggi voglio sbancare l'internet con il mio nuovo esperimento che recupererà la sonora figura di merda del precedente.
3: No, ti prego, basta roba che scoppia. I vigili del fuoco ti hanno avvisato che la prossima volta ti lasceranno ardere come un arrosticino. Non ne possono più di dover intervenire per colpa tua.
2: Uè, stronzetta, ma tu da che parte stai? E poi, questa volta, nel mio esperimentonissimo, non userò materiale combustibile.
3: Esperimentonissimo?
2: Fico, vero? Il nuovo nome per il mio spazio dedicato alla scienza applicata.
3: Non mi fa impazzire, sai?
2: Non me ne frega sei cazzi, sai?
3: Che cattivo.
2: Su dai, poche ciance e piantami questo cacciavite in una coscia.
3: Ma sei scemo?
2: Taci e fai quello che ti ho detto.
3: Ma perché devo cacciarti un cacciavite in una gamba? Ma che senso ha?
2: Si vede che non sai un cazzo di neuroscienza. Guarda al lato del mio cranio.
3: Ma che cos'è quella cosa piena di mosche e sangue rappreso che ti spunta dal cranio? Che schifo!
2: Ho comprato nel Deep Web per sole 600 euro una versione beta di Neuralink di Elon Musk e come un moderno Frankenstein me lo sono autoimpiantato nel cranio. Anche perché all'ospedale delle sorelle scalze di Via Andrate, dove sono in cura per altre cosucce riguardanti la psiche, non hanno voluto farlo fare ai neurochirurghi.
3: Ma sei deficiente?
2: Forse, ma la scienza ha opinioni contrastanti in merito.
3: Ma secondo te, con 600 euro, compri una tecnologia sperimentale di Elon Musk e poi te la pianti nel cranio da solo?
2: E quindi? Cosa c'è di sbagliato nel ragionamento?
3: Potresti morire di setticemia o avere danni cerebrali. Si vede da qui che quel coso che ti sei infilato nel cranio è una porcata. Una mezza cianfrusaglia con una pila attaccata.
2: Sto bene, tranclicca.
3: Cosa?
4: Sai che flozze non mi estlatlo bene.
3: Oh cazzo, parli molto strano. Forza, forza, sali sul motorino che ti porto subito in ospedale.
4: Mattolino, sì, accendo, fatto, vado.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco.
4: Maria?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora.
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornbub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una della sega.
7: No. Oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca putta, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
8: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai. Oh.
4: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: fino ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eiaculatore precoce?
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No, no.
12: Vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: qua,
11: fare.
12: Leon-san.
11: Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela, tolgo la cela.
11: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
11: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore?
5: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
6: Non ho mai scopato così bene.
4: Ancora.
7: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
8: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
5: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
7: Simon.
8: No. No, chi ha sgommato con la panda? Chi è?
5: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo! Porca puttana! Si è distrutta! È tutta colpa tua, super comparsa!
8: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questo, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
9: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
5: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio conte Iacula.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
7: Allora lo spengo?
8: No, allora se io avessi bisogno di un suono di ce lo metto in post produzione, non lo fa lei con la voce, capisce? Lei deve solo...
10: Non parla con te, non devo occupare amico mio.
8: Con chi sta parlando?
7: Col mio computer di super comparsa.
8: Quella è una macchina da scrivere degli anni 60.
7: Lo strumento della mia tuta nuova che ho fatto.
8: A lei si è fatta la tuta?
7: Sì, perché ho capito che... Allora, Iron Man è forte perché ha la tuta di metallo col cazzo.
8: Sì, ma lei c'ha la tuta dell'arena, in triacetato.
7: Esatto, con un computer scocciato sul petto. Però è il magico, incredibile computer che con un tasto cancella tutti.
8: Sì, è che vuole vedere un altro tasto che cancella tutti, compresi lei e sua moglie che mi avete rotto il cazzo? È questo tasto qua. È il tasto invia telefonata a chi paga questo film.
5: Black Passera, l'uomo coi capezzoli di sb***a. Nympho Woman, i pirati dei castrati. L'uomo Orgia, Capitan Mestruo. L'enigminchia, la donna con l'imene a soffietto. Filetto infuocato man. Lacrime di Piscia Woman. La donna con l'hangar nel culo. AIDS lunga. Sbatman, il tonno nostro omosessuale. Chinotto volante. Scooby Durex. Kaiser Sorca, la donna con la piovra nella figa. Vaselina Gomez e il magnaccia Gandhi.
7: E Raffaella Serrazzi.
8: Chi è? Ma chi sa ancora la Sara Serrazzi? Ma chi è?
7: Volevo mettere un supereroe.
8: Ma non c'è il gioco delle parole.
7: Nella normalità.
8: Ma non c'è, no? Che cosa fa questa Serrazzi?
11: Ma lo lasci fare.
5: Presto, in viaggio supererotici.

0: me me la fa stracchino e rucola.
1: Che cosa?
0: Il piedinale romagnolo che avete preso.
1: Sì, no, effettivamente avevo detto rumeno, non romagnolo. Lei ha fatto rumegnolo.
2: Mi fa sentire un attimo romagnolo.
1: Cioè, non deve essere romagnolo, ma guarda che coglioni c'è sta. Deve essere rumeno. Rumeno è una lingua neolatina, parla un po' così.
2: Sbo, sbo, siete sì, sbo, sempre più sbo.
3: Era meglio quello di prima.
1: Sì, questa è la...
4: Giù le zanne da quei coglioni, Conte Iacula. Ora te la dovrai vedere con i super erotici.
2: Illuso, nessuno può contrastare il potere di Conte Iacula.
1: È diventato del Suriname, dov'è questo qua, dello Zimbabwe? Ma perché parla come un nero della propaganda fascista, no?
2: Io avevo messo nel curriculum che sapevo imitare romeno, ma non è vero.
1: Sì, questo l'abbiamo capito tutti, anche senza leggere il curriculum.
2: Ragazzi,
1: mi faccio una cosa vagamente slava, un po' russa, un po', sovietico, così.
2: Ok.
1: Quanto ce ne pensa? Ordino la cena?
2: Stanislaschi, scusami.
1: Illusi, nessuno può contare... Ma che cazzo sei ingoiato? Un pacco di castagne? Illusi, nessuno può contrastare il potere...
2: Illusi!
1: Gabibbo, Evelini! Senta, lo faccio normale.
5: Scusate, non è che ci ho messo troppo peperoncino nella pasta? Forse
1: non
5: ho.
1: Ma la pasta con peperoncino?
5: Era il piadinaro che stava fuori.
1: Ma questo non è il piadinaro?
5: Sì, è con degli acqua, l'avete preso lo stesso.
1: Ma come abbiamo preso il piadinaro?
5: Sì.
2: Io nasco con una grande passione per le piadine. Poi a Rimini non sono riuscito a lavorare molto perché
1: c'è. Ma come l'attore di Hollywood, io, questo è il villain, il cattivo!
2: Illusi, nessuno può contrastare il potere del Conte Iacula. Forza, fatevi sotto.
6: Mi ha preso i coglioni. Mi ha preso i coglioni, super comparsa. Succhia, succhia, succhia, succhia. Come si fa col veleno dei serpenti?
1: Accidenti, dovrai morire, che peccato, Iron Man.
6: No!
1: Sì, sto male, guarda.
6: Succhiami i coglioni.
1: Mi spiace che muori.
6: Ciuccia il veleno dalle palle.
1: Come mori male, mi spiace.
6: No, succhia, succhia.
1: Non riesco a guardare.
6: Allora tua moglie, succhia, succhiami i coglioni.
1: Purtroppo è impegnata con la piadina, io vado, vado.
6: Ho le palle ridotte a un colabrodo. È davvero troppo forte. E poi, per noi, è finita perché avremo bisogno di rinforzi.
5: Ehi, guardate!
6: Chi è? Chi è?
5: È Robottana!
1: È Robottana, ci salverà essa!
7: Servire, proteggere, succhiare.
2: No, ferma! Che fai? Lasciami, lasciami!
6: Grande! Gli sta succhiando tutto lo sbo rubato. Senza di quello il Conte Iacula non può sopravvivere!
1: Ma che era sta roba? Scusi, deve dire.
8: C'è scritto versi atroci.
1: Sì, ma un po' meno atroci.
9: Beh, a me è piaciuto molto.
1: A lui è piaciuto, vada, vada.
9: Molto bravo.
1: Ormai.
6: Bravissima Robottana, ci hai salvato le palle.
7: Non c'è di che, Iron Pen.
9: Fai la sera. È tua moglie?
5: Amo, te la faccio dopo.
1: Ah, cazzo, ma sei bravissima, amore, ti giuro, pensavo fosse...
5: Grazie, qualcuno ne vuole una?
1: Allora, la fila per dita al culo a sinistra.
9: Sì.
8: So che io nasco piadinaro, ma qualcuno vuol fare un panino con la signorina?
1: Beh, anche balbuzzette.
10: Baciamelo piano. I super erotici. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, guarda cos'è arrivato.
3: Cos'è sta roba?
2: Kit mobili, me li faccio da solo.
3: Ma perché?
2: Perché risparmio, mi diverto e poi vuoi mettere la sensazione di sentirsi un vero uomo di una volta?
3: Io voglio mettere solo il mobile. Non possiamo andare all'IKEA così ti puoi sentire un mezzo uomo di oggi?
2: Ma smettila dai, che è facile, no? Montaggio in 20 minuti.
3: Tu in 20 minuti non riesci neanche a fare due uova sode.
2: Ma figurati, dai! Guarda, ho preso anche gli attrezzi seri. Trapano, seghetto, morsetti, flessibile e cinturone porta attrezzi. Roba professionale.
3: Sì, sì, sì, sì, professionalissimo. Sembri uno che sta per smontare un bancomat. Ti manca la calza sulla faccia.
2: Ma stai serena, stai serena. Questa sera ti faccio vedere un capolavoro fatto con le mie mani. Altro che Geppetto.
3: Sì, vabbè, ciao Geppetto, ci vediamo dopo.
4: Ehi, infatti.
3: Dottore, dottore, mi dica cos'è successo, come sta?
5: Guarda, lui sta bene. Abbiamo fermato l'emorragia e adesso è sedato, ma purtroppo non abbiamo trovato le dita. Ma c'era un mobile ben fatto, è proprio una cosa da gusto.
6: Il fai da te. Alcuni risparmiano soldi, altri risparmiano dita.
2: Oh, ragazzi! E creo una svolta! Mi iscrivo a un corso di sopravvivenza!
7: Dai, coglione, ti sei fatto cambiare figa le lenzuola dalla donna di servizio. Ma tu sei un coglione, ma dove cazzo devi andare, coglione?
2: Oh, guarda che questo è un corso serio, gli istruttori sono tutti dei ex militari.
7: Ma non dire cazzate, ma al massimo saranno ex giocatori di software.
6: A questo punto della registrazione Wender viene impossessato dallo spirito di Leone, mandando completamente in vacca tutto il blocco.
7: Nonno, com'è?
3: Te lo dobbiamo leggere.
2: Serviranno?
3: Ma va che sei stronzo, vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi. Minchia, quando serviranno le mie abilità. Sì, ma ascolta. Ma
7: vuoi che te la facciamo in braille?
2: No, gli occhiali di là.
7: Ma
2: no,
7: c'è di là.
8: Secondo me non è la vista comunque.
7: Ma
3: vai!
2: Un attimo! Dai! Vado! Ma va che stronzi, oh!
3: Ma va che sei!
2: Vado a prendere gli occhiali, dai! Va
3: dai, bene. Te lo leggo, no, vedrai, diventerò forte e voi sarete solo...
8: Ma Dante, cioè...
7: Dai!
3: Ti prego!
7: Fai così che lo leggi in braille!
8: E non ce la fa!
2: Si viene da ridere! Aspetta, da bacio serio.
7: Ma va che sei stronzo. Vai.
2: Ma va che sei stronzo,
7: No, col dito.
8: Perché Leone
2: è nel mio marsupio di là c'è
7: ma devi è l'ultima frase.
3: È un'ultima frase, cazzo, okay. L'ultima. Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità alla Bear Grylls.
2: Sì, ciao, è arrivata lei.
8: Prendi a Leone di Lerco.
2: Mi fai prendere gli occhiali, per favore.
8: Mezzo le pastiglie della pressione e le gocce per la prostata. Ci sono i suoi occhiali, il signor vecchio.
3: Beh, intanto provaci però.
2: Ok.
3: Ma va che sei stronzo.
2: Me lo fai dire però, se parli. Ma va che sei stronzo, Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno?
7: Scusa, un conto è non vederci, un conto è vedere altre cose. Cioè, se tu
2: ma io non vedo niente, è tutto storto.
8: Questo non è mancanza di vista, è un cancro al cervello.
2: Ma tua zia.
3: Allora, fallo uno per volta.
7: No, questa porta tutta la borsa, cazzo. No.
2: Adesso che metti gli occhiali, una merda, però.
7: Adesso vedrai come va a spedire.
2: Silenzio, vado.
7: Forza, nonno.
2: Ma va che sei stronzo, Vedrai, diventerò forte e voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità alla Bear's Grill.
7: Chi è Bear's Grill? Ma che cazzo è? Un affare di carne alla braccia.
8: Meno male che hai messo gli occhiali.
2: Bear's Grill.
3: Bear's Grills. Alla Bear Grills.
2: Alla Bear Grills.
7: Sì, ma devi farla tutta.
2: Bear's Grill.
3: Bear Grills.
2: Bear
3: Grills.
2: Bear Grills.
8: Dai, dai.
2: Ma va che sei stronzo, eh? Vedrai, diventerò forte. Voi sarete solo invidiosi quando serviranno le mie abilità alla Bear's Grill.
9: Va bene così.
2: Lascialo così.
3: Va bene così.
6: E come diceva Thomas Millian in Delitto Ristorante Cinese?
10: Io pensavo a quando conosce le te, che io mongolite di Mongolia, e tu mongolite di malattia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta.
2: Fa una festa, sir! Guarda, un gol!
1: Iper Puglia, Iper Puglia.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sì, sono Domenico.
3: Come?
4: Quante ore sono al giorno, perché...
3: Non ti capisco. Fatti capire, ci sono io con il telefono.
4: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al giorno?
3: Che cosa?
4: Quando si prende all'ora al giorno?
3: Io?
4: Sì.
3: Perché cosa?
4: Dove sta? Vicino alla spiaggia i frutti vendono, perché se no dove la porti?
3: Tu sei uno schifoso d'uomo.
5: Qui scatta l'operazione manovra cappella.
6: Cappella.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Comunque avevo messo l'annuncio io per lavoro.
3: Eh?
4: A misurare la spiaggia?
3: Sì, ma una persona per bene, quando telefono, dice sì. Sono tizio e mi serve questo e quest'altro. Tu chi sei? Sono figlio di puttana! Sono figlio di troi, sono cornuto!
4: Ma un culo!
3: Sei cornuto di mamma, di sora, di frate!
4: Ma facci tu con la forchetta a me e fallo fiere! Ma un culo!
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto?
3: Chi sei?
4: Sì, sono Domenico.
3: Eh?
4: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al gioco?
3: Poi tu sei un figlio di suota. Quando uno telefona si dice nome e cognome che vuole.
4: Sì.
3: Siccome sei una stanza di uomo, un ignorante, vaffanculo a mamma.
4: Fa una festa, sir! Vaffanculo!
3: Pronto? Pronto? Sono figli di puttana!
4: Sì.
3: Mamma ti faceva la zocca e tu sul cornuto che mi dici!
4: Vaffanculo!
7: Stop, basta, fermi. Ho deciso, lo faccio per tutto lo zoo, per gli ascoltatori. Non si può, cioè, non può essere vera questa persona. Adesso gli parlo io di persona, cioè, tolgo via i personaggi e ci parlo io, dai. State tranquilli, vado.
3: Pronto?
7: Cappella!
3: Pronto?
7: Oh!
3: Tu sei un figlio di puttana!
7: Ma dammi il tempo di parlare, no?
3: Ma faccio la zocca!
7: Ma non mi fai neanche mettere i personaggi!
3: Ma che mi chiede!
7: Sì, ma col campionatore non posso essere veloce!
3: E non permetter tu di telefonare a questo numero!
7: E non permetter tu cosa? Cosa vuol dire? Pronto? Hai visto? Avete visto? Cioè, non è finto! È vero! E lo devo richiamare! È più forte di me!
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Sì?
7: Sì, salve, senta, c'è un problema con le linee telefoniche.
8: Ma voi chi siete, scusi?
7: Arnaldo.
8: Ma perché chiami?
7: No, non sto chiamando io, mi è suonato adesso a me il telefono, infatti ho detto pronto. Non ha sentito? A me squilla
8: allora
7: il telefono più volte al giorno. E io rispondo pronto. E c'è un signore, io gli dico sì, chi è? E lui si arrabbia con me, ma io non gli dico niente a suo signore. Cioè mi insulta, mi dice delle parolacce assurde. E io non faccio niente, cioè sono qua al telefono, sto anche lavorando.
8: Qua il telefono suona, quindi è qualcuno che chiama. Quello che chiama sei tu.
7: Ma no!
8: Non abbiamo chiamato.
7: Mi chiamate
8: nessuno.
7: E mi insultate.
8: Capisco,
7: ogni volta.
8: No.
7: Prima c'è una signora e poi dopo c'è un signore che mi insulta. Capisci?
8: Il numero tuo da dove rispondi? Qual è?
7: Non so, vi appare?
8: No, qua è un telefono fisso.
7: Ah, quindi non si vede
8: no.
7: Quando uno chiama da lei non vede il numero?
8: No, qua è un telefono fisso.
7: Bene. Ho capito.
5: Wender così ha appena scoperto che il telefono fisso del signor Cappella non mostra i numeri di telefono di chi chiama.
7: Ho capito, adesso devo riuscire a capire. Ma che colore è il vostro telefono?
8: Come?
7: Che colore è il telefono? Sono quelli Telecom vecchi?
8: Sì.
7: Con la rotella?
8: No, quello con la tastiera. Ma
7: mi sta facendo uno scherzo lei.
8: Io?
7: Sì,
8: ma cioè noi qui, il telefono qui, cioè è chiuso e suona.
7: Quindi voglio capire come mai si incastrano queste telefonate. Per quello l'ho detto prima, ma mi sta facendo uno scherzo. Perché alle volte sa come c'è gente che se ne approfitta degli anziani e continua a chiamarli al telefono e gli fa gli scherzi.
8: Eh sì, ma questo è successo altre volte pure.
7: pure.
8: Ieri pure la stessa cosa. Io non so proprio che ti devo fare, cioè.
7: Perché ride, scusi?
8: È perché, allora, perché qua in pratica, cioè, il signore che sta qui a casa, è anziano. Cioè, se quello gli suona il telefono e tu dici no, chi sei tu? Cioè, quello che deve, per forza ti deve dire le parole.
7: E allora me lo passi, così ci chiariamo.
8: Non vuole parlare con te.
7: Ma perché deve essere arrabbiato con me, che io non ho mai fatto niente?
8: Ho capito, ma se lui...
7: Non mi permetterei mai io di chiamare un anziano e fargli degli scherzi telefonici, cioè, assolutamente, ma mai.
8: Eh sì, ma se lui suona il telefono, no?
7: Sì, immagino.
8: Oh. Allora, adesso risposto io, perché sono riuscito a parlare. E abbiamo capito, ma se a lui suona il telefono più volte durante il giorno e tu gli, giustamente gli dici chi sei tu, quello pensa che è una presa per il culo.
7: Infatti voglio che me lo passi, che glielo dico che non è, o glielo dica lei, mi faccia sentire che glielo dice.
8: Ma si dimentica domani.
7: Come si dimentica?
8: È punto a capo la questione.
7: Perché?
8: Capito com'è il problema?
7: Ah, ho capito.
8: Va bene.
7: Va bene, mi scusi, mi spiace. Salve. Mi tocca massacrarli per altri 3-4 anni.
5: Wender, dopo aver chiuso la telefonata, ha aspettato 15 minuti, dopodiché ha richiamato.
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto?
3: Uè, figli di puttana, avessi se sento che chiami tu. Chi sei e che vuoi?
4: Senta, lei...
3: Ma come allora, sono figlio di puttana? Cornuto di migliore e cornuto di famiglia.
4: Vale, allora. Pronto? Pronto?
1: Secondo voi, chi muore? Scoprilo nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi parliamo della cariola. Quanti di voi la pratica? Vi piace? Ma piace più agli uomini o alle donne? Ne parleremo subito dopo aver ascoltato il nuovo di Alice Pagnotta dal titolo Alfredo mio.

0: Complimenti. Ma ora parliamo con i nostri ascoltatori che si sono messi in linea per discutere sulla cariola. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, come stai?
1: Chi è?
0: Lei si fa inculare da suo marito con la posizione della cariola.
1: Ma chi sei?
0: Sono Jürgen. Come sta? Tutto bene?
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Pronto?
0: Dai, levati dai coglioni e passami quella zoccola di tua moglie. Ma dico io, questo è il modo di chiudere una telefonata? Dai, andiamo avanti.
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Bene.
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola?
2: Che c'è?
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola? Ci dica pure.
2: No, no, io a te inculo.
0: Mi dica senza peli sulla lingua, cosa ne pensa lei?
2: Se te sei uno stronzo, qui penso che sei uno stronzo, ciao.
0: Ti ringrazio per la tua opinione, ciao, grazie.
3: Pronto?
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola? Cosa ne pensa lei?
3: Alla fine buchi.
0: Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco. Provo a...
2: No, io a te inculo.
0: Mi dica senza peli sulla lingua, cosa ne pensa lei?
2: Se te sei uno stronzo.

0: Sì.
1: Caffè bocchino, vado un po' cazzarato.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
0: Ciao, mangiacazzi, come stai? Oggi parliamo della cariola. Lei si fa inculare da suo marito con la posizione della cariola?
2: Io ti mando fanculo te e la cariola che stai parlando. A me non interessa niente, hai capito?
0: Lei si
2: fa fanculo te e la tua puttana che ti ha cagato quella volta.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Anche oggi abbiamo discusso in modo civile e rispettoso sulla posizione della cariola. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ora vado a casa di Elga a farmi sventolare la bandiera. Oh!

0: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Legale nella maggior parte dei paesi occidentali, la pornografia genera ogni anno oltre 1,5 miliardi di dollari di utile dichiarato e almeno altrettanti grazie ai mercati ad esso collegati. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
1: Ciao, sono una ragazza facile che ha vissuto tutta la sua adolescenza drogandosi e
2: scoppiando petardi
1: con tutti i compagni del liceo e anche in gruppo. Oggi sono al capolinea della mia vita perché partecipo a una ripresa porno in un appartamento che puzza di piedi in cambio di 100 euro che mi servono per l'affitto perché i miei genitori non mi vogliono più vedere e convivo con uno che tutte le sere mi vuole
2: scardinare
1: il
2: cuoricino.
1: Infatti mi siedo a fatica.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Io sono un lipitinoso che ti dà 100 euro per
4: cincischiare
3: il buco della
4: fisarmonica
3: nel mio appartamento che puzza di piedi perché non mi lavo tantissimo.
1: Ora io mi sento molto depressa e mi bevo un po' di alcolici per lasciarmi andare.
3: Tieni, bevi un po' di alcolici nello squallore del bicchiere della crema alla nocciola da collezione anni 80 che ho lavato e conservato per ricordo di mia mamma che non c'è più.
1: Ora ho solo voglia di piangere, ma vedo che hai già il
2: casco di Lord Fenner
1: e sento comunque un istinto irrefrenabile di prenderlo in bocca perché fondamentalmente sono schiava della mia ninfomania, forse dovuta ai traumi adolescenziali.
3: Tieni, mangiami il
4: Carmelo Abbate
3: mentre scorreggio.
1: Che schifo, hai scorreggiato mentre stavo mettendo la mia bocca sul tuo uccello.
3: Sì, sono un lipitinoso e anche coprofagico, mi mangio la cacca.
1: Questo non era stato messo in chiaro.

0: Cupertino.
1: Ah, sì, spaccami il
0: Cupertino.
2: Ah, sto per
0: sbriciolare il mio record.
1: Ah, ah, ora
0: sbriga la pratica.
1: Entro il
0: comune.
2: Ah! Ah! Ah! Che
3: sbranata di pane e salame.
2: Adesso posso la telecamerina anni 90 che ho usato per riprendermi mentre ti
0: incutevo timore con la mia maschera di Halloween.
2: Oh, e poi vado ad asciugarmi il
0: Caprice de Dio.
1: Io invece ho voglia di fumare una canna e parlarti della mia vita e dei miei problemi, perché ho fatto sesso con te non solo per i soldi, ma per la ricerca di un contatto umano dovuto alle carenze affettive dei traumi infantili.
2: Invece io ho aperto la porta di casa e ti sto già mandando a fanculo perché mi stai asciugando i coglioni, maledetta pazza psicopatica e tossicomane.
1: Ok, vado.
2: Meno male, prima che ti mollo pure uno schiaffo. E poi ho fame e vado a cercare una cacca di cane. C'ho voglia di un tronchi.
4: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
5: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda seccata.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare.
2: No! No! No!
1: Mi sta pisciando addosso.
2: Ma
3: voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
2: Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No,
3: li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fatecelo. 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Tamarri.
8: I tamarri hanno chiuso dentro alla lavatrice il loro amico Pino, ora devono tirarlo fuori prima che diventi bucato.
7: Tamarri.
9: Pronto, Sandokan?
10: No, ha sbagliato.
9: La riparazione lavatrici?
10: Le riparo, sì.
9: Fantastico, questa è la cosa più importante, perché è importante questa cosa. Hai capito? Praticamente mio cugino, che ieri sera è venuto da me, abbiamo fatto festa e giocando con la lavatrice si è voluto provare a mettere dentro per fare il cretino. È dentro che non riesce a uscire. Come faccio io? Perché una volta che abbiamo chiuso lo blow, non si apre.
10: Gli faccio fare un bel lavaggio.
9: Ma che cazzo fai? Che cazzo mi stai dicendo, cogliona?
7: Tamarri.
10: Pronto, come di
11: calmati che sono già agitato di piccazzi miei. L'assistenza di...
10: Pronto?
11: Ah, non urlare!
10: Chi parla?
11: L'assistenza delle lavatrici?
10: Ah, sì, chi parla?
11: Ah, sono Massimini di quarto. Senti, c'ho un problema a casa. C'ho mio cugino che si è incastrato dentro lo blow della lavatrice.
10: Addirittura.
11: Sì, purtroppo è un coglione, era tutto fazio. Ho fatto tre pippotti ieri, tutto impazzito, si è infilato la lavatrice nuova. Ho preso la 9 kg nuova di pack, quelle smart.
10: Ma la lavatrice l'hai presa da me?
11: No, l'ho comprata su.
10: E allora, magari ti rivolgi a qualcuno di ciao, stati bene.
11: Scema di merda. Cosa fai la personaggio che io ti calpesto. Non hai capito? Ti calpesto come una strada.
7: Tamarri.
12: Buongiorno.
9: Cosa hai detto?
11: Cosa?
12: Pronto?
11: Stavi scopando che sento la voce tutta affannata.
12: Non ho capito.
11: L'ho capito, capito che non hai capito, c'è la terza media. Senti, ignorante, io ho un problema a casa, devo riparare una lavatrice.
12: Quindi?
11: Non lo so, cosa facciamo? Facciamo una partita sudoku al telefono? Ci conosciamo video, magari, non lo so, ci scriviamo a Telegram. Richiamo lo Sharknado.
13: Mangiali l'anima.
11: Sono pazzo!
12: Pronto?
11: Sai che la prossima volta che mi metti giù la corrente ti tiro una zampata così forte che sembra che hai litigato con un orso? Eh? Finiamo proprio sul gran sasso, finiamo proprio sui giornali dell'Abruzzo. Aggredito da un orso, invece sono stato io con uno scooter. Proprio pezzo, proprio uno schiaffo che ti disintegro. Senti, nullità, praticamente c'ho la lavatrice, c'è dentro incastrato mio cugino. Come si fa ad aprire lo blocco che ho staccato la spina? Prima che ti scanno.
12: Ma hai sbagliato numero, secondo
11: me. No, il numero è giustissimo. Tu ripari le lavatrici, scemo. Tu ripari le lavatrici, no? Terza media?
12: No.
11: Cosa la fai? Vai a rubare? Siamo parenti?
12: Anche.
11: Allora vedi che ci capiamo. Dai, a parte gli scherzi, ripari le lavatrici. C'è un casino, veramente?
12: No.
11: Ho capito. Tu percepisci un reddito apposta per le tue problematiche psicologiche, immagino.
12: Perfetto. pronto.
11: Vedo che sei un po'... hai purtroppo la sventura di qualche ritardo. Però mi spiace
12: sì,
11: per te.
12: Sì, vedo che tu sei molto accelerato. Tu
11: c'è
12: c'è qualcuno...
11: È un scemo di merda. Sai che ti tiro così tanti i capelli che puoi fare il rocker anni 80 per il resto della vita? Cretino.
12: Perfetto, bravo.
11: Bravo, grande, simpatico. Viene la folla a vederti mentre ti pesto, lo sai?
12: Ma c'hai ragione, guarda.
11: C'è la gente di fianco che fa il tifo. Fa il tifo per le tue ossa che rimangono sane. Sto coglione. Oh, sono pazzo.
7: Tamarri.
14: Pronto?
15: Oh, pronto.
14: Sì, chi è?
15: Ciao, sono Giovannino. Ripari le lavatrici?
14: Sì.
15: Fantastico.
14: Ma dove stai tu?
15: A casa sto. E c'ho mio amico che giocando l'ho ficcato. Cioè si è messo la lavatrice ma è incastrato dentro e non riesco a farlo uscire. Ho staccato la corrente dalla presa e la lavatrice si è spenta, ma lui è dentro. Non c'è l'acqua, eh. Respira, sta bene. Se lo puoi sentire, Pino.
16: Vuole uscire, dai, caccia.
15: Vuole uscire.
14: Chi sta dentro?
15: È Pino, mio amico.
14: Boh, non lo so, lo devi forzare. Boh, non lo so.
15: Aspetta un attimo, puoi stare al telefono un attimo?
14: Sì.
15: Aspetta che provo a sforzare la porta, Vediamo se riesco. Non si apre. Mi devi dare un altro consiglio. Cosa faccio? Ma tu non puoi venire a casa che ti
14: No, no, non posso venire che non sta bene. C'ho il Covid e non posso venire.
15: Ma che cazzo me ne frega il Covid, dai. C'ho la mascherina io.
14: Prendi un cacciavite grosso e lo apri.
15: Eh?
14: Prendi un cacciavite grosso e lo apri.
15: Un? Oh, ma come cazzo parli? Non capisco. Oh, ma ti devi spiegare bene.
14: Ma ti do un telefono di un'altra persona.
15: Vai, dammelo subito.
14: Sì, aspetta un attimo.
15: Vai. Oh, dammi il numero.
14: ABC.
15: Vabbè, Pino, adesso risolviamo, Rimani là, dai. Mi raccomando. Sì, che magari ti manca l'aria dopo un po'.
16: Voglio pippare.
15: Dai, aspetta, Pino.
14: Dai, segna.
15: Vai. Ti ringrazio. Oh, sei stato gentile. Coglione.
7: Tamarri.
15: Ma non risponde nessuno qua. Come cazzo sta? Ma ha dato il numero falso sto coglione.
16: Richiama il tipo di prima.
14: Pronto?
15: Coglione di merda. Ma che cazzo fai? Mi dai il numero falso che non risponde nessuno.
14: Qual è il numero di quella signora?
15: Ma che cazzo, il numero quello lì è finto che non mi risponde. Non mi fa neanche tu il telefono.
14: Prova.
15: Ma che cazzo sto a perdere tutto il giorno al telefono che c'ho Pino dentro la lavatrice. Che gli manca l'aria, ma che cazzo!
14: Il numero quello c'ho.
15: Ma no, dammene un altro, non ce l'hai uno?
14: Solo questo conosco io.
15: Ma no, che cazzo posso fare adesso? Devi dire.
14: Tieni la cassetta del detersivo, tienila aperta così entra l'aria dentro.
15: Ah, aspetta che la apro. Aspetta. Ti entra un po' d'aria, Pino?
16: Sì.
15: Sta entrando l'aria, grazie.
14: Ma tu quello per aprire prendi un cacciavite grosso, infila dove sta la maniglia e cerca di aprirlo.
15: Non è che rompo poi così la lavatrice.
16: Dammi una sigaretta.
14: Capito? Prendi un cacciacopertone, un cacciavite grosso.
15: Aspetta che mi ha chiesto una sigaretta, to. Tieni. Pronto. Dammi una sigaretta. Ma mi è entrata l'aria, si è ripigliato. Dammi una sigaretta. Quello è peggio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Chi parla?
2: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai? Benissimo, grazie. Ci sentiamo, eh?
3: Pronto?
2: Gabriella?
3: Sì, chi parla?
2: Sono Tony, il DJ. Mi ha dato il tuo numero Roberta, quella con la figa aperta. Mi ha dato il tuo numero Roberta.
3: Ah, ok.
2: Come stai?
3: Bene, grazie.
2: Bene, bene, sono contento. Ti ricordi quando io ero DJ venivi sempre a ballare? Ti ricordi?
3: Io no.
2: Ti parlo dei fine anni 90.
3: Sì, però non mi viene in mente.
2: Che hai tre sorelle, hai Dorina, Mina e Palmira.
3: Esatto.
2: Che sei sposata con Pippo.
3: Sì.
2: Io sono Tony, DJ, che venivi sempre a ballare vicino, adesso non mi ricordo com'era la zona. Comunque, stavo cercando una giacca di jeans che mettevo in quel periodo. Sì, perché allora Roberta gliel'avevo prestata una volta, poi me l'ha ridata. Che mi serve quella giacca di jeans, perché mi serve per fare le serate in discoteca. E adesso riprendo a mixare.
3: Ma io non ce l'ho una giacca di jeans.
2: È una giacca di jeans con una toppa dietro. Cioè, non dico che tu ce l'abbia, però magari te l'avevo lasciata.
3: No, non ne ho di giacche di jeans.
2: Che c'è un missile stampato. Un missile, sì, che è rutta lava. Una roba del genere, adesso non mi ricordo più.
3: Un missile che è rutta lava non l'ho mai sentito.
2: Sì, per non essere volgare, c'è un cazzo che
3: Oh, madonna signora, no, guarda, mi sa che proprio hai sbagliato, veramente.
2: Non ce l'hai tu con la giacca?
3: No, non ce l'ho, non
2: Ma scusa, a me Roberta mi ha detto che ce l'avevi tu. Vabbè, se non ce l'hai...
3: Magari ce l'avrà la Roberta, io non...
2: Magari quella... Perché quando venivi a ballare, mi ricordo che qualche sera eri ubriaca, abbiamo anche limonato, non ti ricordi? Sì, abbiamo limonato.
3: No, ma guarda che hai sbagliato, no, veramente.
2: Ma scusami, non eri. Una volta mi ricordo che tua sorella, Dorina era venuta a prenderti e ti stavo inculando in camerino. Ti ricordi in discoteca?
3: Oh,
2: che... Pronto? Pronto? È così, ragazzi. Così fanno tutte le santarelle, poi dietro c'hanno il tunnel del Frejus.
3: Pronto?
2: Ciao!
3: Pronto?
2: Sono Tony, c'è Pino Mongolo?
3: Chi parla?
2: Sono Tony, Antonio.
3: Antonio chi?
2: Tony, Antonio, il DJ. C'è Pino Mongolo?
3: Era il mio... Mongolo non esiste per noi.
2: No, era mio amico che lavorava in discoteca con me, era il PR.
3: No, non ne conosco.
2: Era bravissimo. Non conosci però. Pino Mongolo?
3: Mongoloide, a farlo dove vuoi.
2: No, ma non te, dico, c'è Pino Mongoloide?
3: No, ti dico, no, hai sbagliato numero.
2: Ma io questo numero ho scritto, chiama Pino Mongoloide, sono Tony Cazzo,
3: no,
2: DJ.
3: No, non si chiama Pino Mongoloide.
2: Come si chiama?
3: No, non è Pino Mongoloide, quello che cerchi tu, non c'è.
2: Ho capito signora.
3: Buonasera, buongiorno, come ti devo dire, non lo so.
2: No, ma per caso lei ha la mia giacca di jeans, signora?
3: Buona ricerca.
2: Ma non c'è Pino Mongoloide lì?
3: Buona ricerca.
2: Signora, io la richiamo se lei mi butta giù. Pronto? Porca miseria. Adesso io dove lo vado a trovare Pino Mongoloide? Sono stupido proprio, sono veramente stupido.
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105. Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
6: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
7: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
6: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
7: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
8: Tu no invece.
7: Io no.
6: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
8: Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
8: Quando l'anima dove va?
7: Va in cielo.
8: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
9: Col coniglio.
7: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
8: Cioè?
7: Non è che puoi entrare,
8: No.
7: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
8: Sì.
7: La vedono bene. Dice,
8: analizzano,
7: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
8: Sì.
7: Ti mettono all'inverno.
8: Ah.
7: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
8: sì.
7: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi
8: incontrato? Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
7: è
8: che lo sai?
7: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono le macchine?
7: No.
8: No,
7: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
8: Bianche.
7: Bianche, bianche.
8: Ci sono le strade anche?
7: Sì, ci sono le strade, però a
8: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
7: No, le case non sono fatte di nuvole.
8: No.
7: Sono fatte di cazzi.
8: No,
7: sono
8: no,
7: fatte
8: no,
7: di cazzi. Lì in paradiso
9: rimuori ancora,
7: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
8: Sì.
7: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
8: no.
7: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
8: mica la sponda,
7: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
8: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
7: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
8: Com'è?
7: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
9: è
7: diciamo.
9: Una bellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
7: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
9: Le grotte di Toirano,
7: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
8: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
7: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
8: Ah.
7: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
8: Sì.
7: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
8: Scusami, com'è l'inferno invece?
7: L'inferno è un casino, voglio.
8: È un
7: casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
9: Addirittura.
7: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
8: No.
7: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
9: No.
7: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
9: Contemporaneamente, quindi è difficile.
7: Contemporaneamente.
8: Ma se non ti scappi.
7: E guai se una goccia vai per terra.
8: Cosa succede?
7: Te la fanno leccare.
8: No.
7: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
8: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
7: Ci sono due donne.
8: Che
7: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
8: Due controllori.
7: Due controllori sono donne.
9: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
7: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
9: Dov'è?
7: Volte.
9: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
7: No, non è né sopra e né sotto.
9: Si va in metro?
7: è, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
9: nell'aria, sì.
7: Capito?
8: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
7: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua.
8: Ah.
7: Ci sono 12 lingue lì.
8: 12 lingue.
7: Sì, dice, listen, swan, tomorrow you want less. Poi dice,
8: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
7: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
8: E fisicamente come sei all'inferno?
7: Cazzo.
8: Tutto
7: sei una soava donna.
8: Una soava donna?
7: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
9: È una visione
7: non una suora soava.
9: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
7: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
9: No, trimonologia, detto etimologia.
7: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
8: Ma noi dove andiamo, secondo te?
7: A fare in culo, subito, subito adesso.
8: Grazie.
6: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. 105,
0: 105. Lo Zoo di 105.
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: È schiattata la vecchia, è morta la vecchia, è la regina Elisabetta, quasi un secolo di età, e non dico finalmente perché sennò la gente si offende, comunque comprensibilmente ha tirato le cuoia, è inutile raccontarvi di tutto l'ipocrita cordoglio espresso in tutto il giro per il mondo, quando in realtà non ne frega cazzo a nessuno, anzi forse questo potrebbe essere il momento giusto per domandarsi se ha senso ancora nel 2022 pagare della gente per rappresentare un diritto di nascita che tutto sommato mi sembra una cazzata, parliamo di democrazia però paghiamo della gente per piare un sacco di soldi semplicemente per una questione di sangue, mi sembra una cazzata, però voglio sentire voi su questo e voglio sentire voi anche su Camilla che secondo me ha comprato 10 vibratori perché finalmente è diventata regina consorte. Adriamo le linee, dai, regina Elisabetta, la triste ripartita della sovrana, via, apriamo le linee, dai.
12: Pronto? Siamo... piacere, Franco.
11: Piacere al cazzo, dico, Franco, lei ha una sua teoria sulla regina Elisabetta.
12: Pace all'anima sua.
11: Pace all'anima sua, sì, su questo concordo. Ma è una figura però controversa, qualcuno dice che è una colonialista, razzista, lei che ne pensa?
12: E che ne so io se è colonale o razzista, che ne so
11: no,
12: io?
11: No, colonali, cos'è colonali e recchista? Che lingua è? Etrusco?
12: Colonaria, che disse?
11: Coronaria.
12: Colonaria, no, che colonaria?
11: Coloniale, colonialista.
12: Colonialista.
11: Coglionalista è lei. Lei è coglionalista. Si sente che lei è coglionalista.
12: Che ne so, gente ricca, se poteva fare quel colonialista, potevano fare quello che volevano.
11: Con l'analista si poteva fare.
12: Va bene, fangulo, testa minchia.
11: Ma perché, scusi, si sente che lei è coglionalista?
12: Per me è positiva.
11: È positiva la regina. Perché è positiva? Spieghiamo.
12: Perché secondo me la regina, no? La regina di tutti, la volevano bene, la rispettava, aveva i soldi.
11: Quindi quelli coi soldi si rispettano, invece lei che è un pezzente poveraccio?
12: Lo dice lei che sono pezzente poveraccio, sì, possibilmente mi compra lei con tutte quelle che sta facendo.
11: Perché? Perché da cosa proviene la sua ricchezza economica? Un ereditiero? Cosa fa lei? Lei prenderà reddito di cittadinanza?
12: E poi anche se fosse.
11: Allora non credo che possa competere in ricchezza.
12: Probabilmente prende reddito, poi lavoro.
11: No, probabilmente
12: altre cose.
11: Scusi, mi faccia capire. 6.000 euro e mezzo. Mi faccia capire, perché forse si è tratto in inganno da solo. Cioè lei lavora e prende il reddito.
12: E che ne sa lei?
11: Lei l'ha detto.
12: Ma anche se io lo confesso, giusto? Può essere che sto dicendo una minchiata. Lei che cosa ne sa? Allora, lei mi conosce.
11: Che lei dica. Che lei dica minchiata è proprio la quinta faccia del Monte Rushmore. Cioè adesso hanno aggiunto la sua testa di cazzo al Monte Rushmore con scritto sotto dice.
12: Guarda,
11: minchiate.
12: Ma una cosa, come ti chiami? Peppe.
11: Giuseppe.
12: Giuseppe.
11: Lei è un criminale pazzo.
12: In carabinieri. Perché carabinieri non è un'offesa. Sì, un carabinieri.
11: Non è un'offesa, carabiniere, anzi è un onore, è un lustro.
12: Ah, finiscila, va.
11: Che cosa c'ha lei contro i carabinieri?
12: Che cosa c'ho? L'onorevole, sono tutti corrotti.
11: Sono tutti corrotti i carabinieri, parola sua. Mi faccia capire, lei percepisce il reddito di cittadinanza pur lavorando, quindi è un criminale ladro dello Stato e dice che i carabinieri sono corrotti.
12: Pezzi in merda.
11: Mi ascolti bene, come si chiamano dalle sue parti gli arancini?
12: Gli arancini, che ti interessa?
11: A Catania si chiama arancino, giusto, con la O maschile, giusto?
12: Arancino.
11: Esatto, allora siccome lei è anche arruso, se lo ficchi nel culo, arrivederci. Andiamo da Franco di Bari, sul camion. Franco, ha senso ancora il re e la regina? Franco, dimmi cosa ne pensi, vai.
13: No, non ha senso più, ormai, cioè, tutto il mondo è tra parentesi, in democrazia è tra parentesi.
11: Più o meno, sì, più o meno.
13: Più o meno. c'è questa monarchia qua, questi che vivono, non basta il governo, anche loro vivono alle spalle dell'inglese.
11: Degli altri parassiti ancora da mantenere, eh?
13: Che cazzo, è già ne mantenere qua.
11: Ti hai visto? Hai visto che invece il principe Carlo ha messo tutti i vestiti della regina su Vinted? Tu te li compri, saresti bene col cappellino, con la faccia da cazzo.
13: Che cazzo è Vinted? Io non ce l'ho Vinted.
11: È un sito su cui si mettono gli abiti usati.
13: Ah, i cappellini qua, me li compro tutti io.
11: Dove te li metti?
13: Uno davanti, uno in testa e uno al culo.
11: Bellissimo, tre cappellini, uno al cazzo, uno al culo e uno in testa.
13: Così, con i tre cappelli nudo, con la pancia e vai alla grazia.
11: Sei stupendo Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
13: Ciao, un abbraccio.
11: Ciao. Andiamo da Maria, Maria, lei e le sue idee chiare sulla regina. Vai Maria, spazio a te, vai.
14: Cioè, io devo dire la verità, quando è morta Elisabetta mi sono messa a piangere, perché degli altri non me ne frega niente.
11: Un cazzo, invece della regina Elisabetta, eh?
14: Per campare 100 anni vuol dire che ha fatto anche delle cose buone, se no non campava 100 anni.
11: Beh, non lo so, si dice che l'erba grama non muore mai, scusi, eh.
14: Vabbè.
11: Io conosco un sacco di vecchi stronzi e vedo morire un sacco di bravi giovani.
14: Quelle ce ne sono, non è solo lei, ce ne sono.
11: Chi sono gli stronzi? Chi sono? Dica.
14: Anziano però Mattarella. Cosa sta a fare quella mummia?
11: Ma scusi, è l'emerito presidente della Repubblica Mattarella.
14: E chi se ne frega?
11: Lo togliamo, mia. Cosa ne facciamo di Mattarella? Via, cosa ne facciamo?
14: Lo mandiamo da Putin.
11: Lo mandiamo da Putin, che se tengono compagnia, sì.
14: Lo mandano in Siberia, tanto non conta niente, non sa fare niente, non sa decidere niente. Lui soltanto lì cammina come una mummia e basta.
11: Povero Mattarella.
14: Sì.
11: Quindi
14: sì.
11: Viva il re, viva la regina, God save the Queen. Lo dica.
14: Viva the Queen.
11: E viva the Queen, e pure gli Abba. Sì. Arrivederci, grazie signora, grazie.
14: Arrivederci, buona giornata.
11: Anche a lei. E non possiamo concludere la prima puntata della Zecca di questa nuova stagione senza informarci sulle condizioni di salute dell'amico mio. Amico mio, dai che riallacciamo i rapporti. Buongiorno, buongiorno amico.
15: Ma non sento mia morto, maledetto bastardo.
11: Sto benissimo.
15: Ma ecco io che ero irritata a rompermi l'anima, mi anadun.
11: Molto bene.
15: Che cazzo vuoi, Cristiani? Che cazzo vuoi? Chiamami quando sei in diretta e fammi l'intervista in diretta.
11: Ti ho chiamato.
15: Che non bestemmio. E prima devi chiedere scusa a tutte le donne.
11: Va bene.
15: Portare rispetto a tutte
11: argomenti
15: le
11: nuovi. Sento che hai argomenti nuovi quest'anno,
15: No, io non ho argomenti. Sei tu che sei una merda. E quando chiederai scusa a tutte le donne, mi risponderò a te in modo educato e civile.
11: Ho come la sensazione di averla già sentita questa tiritera, eh. Diciamo che l'estate non ti ha giovato.
15: È quella. E quindi
11: senti,
15: a
11: proposito di animali, i cani della regina Elisabetta, cosa ne facciamo? Li seppelliamo con lei o li adottiamo?
15: La povera defunta.
11: Ma che povera defunta, ma che quale povera, dai.
15: Pure quei morti della prania.
11: Razzista
15: merda. Ma porta rispetto almeno per i defunti.
11: Ma che cosa
15: me ne
11: frega?
15: Te la prendi questa povera vecchietta.
11: Ma che povera vecchietta. Ha campato da parassita per 100 anni.
15: Ma come fa Confindustria a mantenere una trasmissione da merda?
11: Perché facciamo gli ascolti?
15: Che altro comunista mai detto? Che? Le monete e di tutte le spese che hanno vanno a pagare, spendere soldi per mantenere una trasmissione come la tua.
11: Big like.
15: Adesso pure se la prende con i morti.
11: Esatto.
15: Sei una merda.
11: Noi facciamo i grandi numeri.
15: Sei
11: il solito squilibrato.
15: Te lo prometto.
11: Che cosa?
15: Che quando ti vengono ti cavo gli altri due coglioni che ti hanno lasciato.
11: Cosa?
15: E le uso come biglie. Schiado, maledetta merda. C'è una maledetta merda a prendersela anche con i defunti. Eppure una donna. Bastardo, maledetto.
11: Che cazzo
15: devi morire.
11: Bene, abbiamo riallacciato i rapporti anche con l'amico mio. È bello sapere che ci legano sempre affetto, tenerezza e quella punta di stima reciproca che non guasta mai. Alla prossima, ciao, ricominciamo.

0: Ma Cristo santo, ma voi chi siete?
1: Eccoti, amore. Non farci caso. Sono i miei colleghi d'ufficio che scopano. Fai finta che non ci siano. Adesso fanno un po' di circo di lotta con gli organi genitali e poi si quietano con la penetrazione. Ecco, hai visto?
0: Amore, potresti gentilmente seguirmi nell'altra stanza?
1: Ma certo, solo un attimo che passo lo straccio sul mobile bar che levo un po' di umori sessuali, altrimenti mi si gonfia il legno.
0: Ti ricordi quando ti dissi che ti perdonavo quel giorno che avevi invitato a casa dei fattoni di fentanyl? Perché volevi fare la lotta fra barboni in salotto. Giusto perché ti annoiavi mentre ero in ferie con le amiche.
1: Certo che mi ricordo. Sei stata molto gentile a non arrabbiarti per il sangue siero positivo nel bidet. Gran gesto di comprensione. Ti stimo, amore mio.
0: Ecco, quella volta pensavo che sarebbe stata l'ultima tua follia. Anche perché il non darti la passera per punizione per 3 mesi credevo avesse sortito effetto deterrente. Ma a quanto pare, il fatto che ci sono 2 colleghi del tuo ufficio che stanno chiavando nel nostro salotto, dopo aver mimato una lotta con i propri organi riproduttivi, mi conferma che ci sia qualcosa che mi devi dire. Dopo che mi avrai spiegato, in ogni caso cerca di ricordarti come è fatta la mia fica, perché per un anno avrai solo il suo ricordo.
1: Aspetta prima di trarre delle conclusioni, per favore, non è come pensi. Sto solo avviando un business per pagarci le ferie di quest'anno. Mi è venuta una idea della Madonna, praticamente offro di scopare a casa nostra ai colleghi fedifraghi, offrendo un servizio di sicurezza avanzato, con ronda, appostamento e difensiva in caso di incursione di coniuge, praticamente il Fort Knox della chiavata extraconiugale.
0: Guarda, se prima pensavo fossi solo un amorevole eccentrico, oggi ho la conferma che sei solo un povero pazzo coglione.
1: Pagano 500 euro alla volta.
0: Vado a fargli un caffè e prendergli le salviette pulite per il bidet. Tu chiedigli se gradiscono uno spuntino.
2: Cose di casa!
3: Ma anche oggi ci sono quelli che chiavano dai vicini?
4: No, non è venuto nessuno.
3: E chi sta scopando di là?
4: Loro stanno scopando loro.
3: Ah, ma non è mercoledì, festeggiano qualcosa?
4: Nulla. Credo che sia per via della nuova agiatezza economica derivante dal neo-business che si è inventato il deficiente.
3: Ma che c'entrano i soldi con la chiavata?
4: Ma dai, Titina, lo sanno tutti. Sai come si dice a Bergamo?
3: No, sono di Napoli.
4: In bergamasco si dice ota ota pota pota ola pota ota pota ota ola pota pota ota ota pota.
3: Non capisco, parli troppo stretto il dialetto.
4: Ma dai, è un detto molto diffuso dalle tue parti.
3: Cazzo in culo non fa figli?
4: No, intendevo, o cazzo non vo pensieri.
3: Ah, ok, ho

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
4: Italia amore mio.
3: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
5: Pronto?
6: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
5: Va bene.
6: Va bene, va bene. Lei come si chiama?
5: Andrea.
6: Il signor Andrea dalla provincia di?
5: Verbania.
6: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
5: Giusto.
6: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il monte premi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
5: Sì.
6: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
5: Muratore.
6: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
5: Boh, non lo so.
6: Benissimo, allora siamo preparatissimi come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio. Lo sbarco sulla Luna, lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
5: 69 mi sembra.
6: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
5: Marco Polo,
6: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi, attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
5: Sì.
6: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a caccia. A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo monte premi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
5: Sì.
6: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
5: Più o meno.
6: Più o meno, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
5: Di tutto,
6: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo. Sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
5: Penso quella mezzo, la domanda è mezzo.
6: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il monte premi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso signor Andrea, è incredibile. Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
5: Sto lavorando.
6: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea. Penso che da domani potrà cambiare. Chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea! È caduta la linea! Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre, vai!
3: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.

0: Io a volte non capisco le persone. Ma possibile che debba ancora chiamare l'amministratore condominiale per il vicino del piano di sopra? L'ho avvisato due volte di finirla, ma lui imperterrito non smette.
1: Ma amore, non abbiamo nessuno che abita al piano di sopra. Ci sono i solai.
0: Ma che cazzo stai dicendo? C'è uno che abita di sopra, lo incontro tutte le sere che piscia sul pianerottolo e poi sale le scale borbottando. Ma un giorno di questi, se non la finisce, salgo e lo picchio.
1: Secondo me dovresti smettere di fare l'aperitivo con i colleghi prima di rientrare. Perché se quando rientri sei così fatto da avere le allucinazioni, è meglio che ci dai un taglio.
0: Ma quali allucinazioni? La puzza di piscio la sento ogni giorno appena esco di casa e la senti anche tu.
1: Ma quelli sono i nostri dirimpettai anziani, lo sai che sono incontinenti. Probabilmente con la demenza non se ne rendono neanche conto, poverini.
0: Ma quale demenza? Quei due vecchi di merda sono sveglissimi e ci spiano. Secondo me, ascoltano anche i nostri discorsi sti due figli di Troia.
1: Ma non dire fesserie. Sono due vecchietti indifesi. E come ci ascoltano? Con le cimici.
2: Cazzo, il bastardo ha mangiato la foglia.
3: Ma figurati, non capirà mai che li spiamo. L'importante è che non trovino le cimici.
1: Senti, amore, forse è meglio che la smetti di mangiare pane ed Elisa True Crime, perché mi stai facendo paura con sti discorsi da strafatto psicopazzo paranoide.
0: Ma santo Dio, ma perché non devi credermi? Ti ho mai mentito o ti sono mai sembrato in stato di alterazione tanto da sembrarti pazzo?
1: Beh, se escludiamo quella volta in cui hai affittato mia madre invalida per una truffa assicurativa ad un gruppo di debosciati rumeni che da allora se ne sono appropriati e la posso andare a trovare solo nel campo rom dove la segregano. E quella volta in cui hai assunto così tanta mescalina che ti ho trovato a letto con un dentista nano di colore del Mozambico perché eri convinto che fosse una mini spogliarellista del pianeta delle scimmie. Potrei dire di no. Ma visto che questi sono solo due estratti dal libro delle tue super minchiate da strafatto, direi che la storia di uno che ci piscia sul pianerottolo e abita nel solaio e dei vicini di casa che ci spiano possa sembrare un tantino il frutto della tua alterazione serale da Negroni sbagliato e qualche pippotto.
0: Ti giuro che è vero, e te lo dimostrerò.
4: Andrò in fondo a questa storia. Ti dimostrerò che quei due ci spiano.
2: Quel bastardo ci ha scoperto. Cosa facciamo? Chiediamo l'estrazione? Oppure lo facciamo sparire?
3: Aspetta, non essere avventato. Chiederemo ai vertici il da farsi. Intanto, smetti di far salire il nostro informatore su di sopra e digli a quel coglione che può pisciare in strada. Dove cazzo è cresciuto? In una stalla.
2: Invece cosa facciamo con i corpi dei due anziani che vivevano qui? Quel cazzo di congelatore fa un casino della Madonna di notte e non riesco a dormire.
3: È un problema alla volta. Intanto risolviamo il cazzo creato dal dubbio dello scemo. Agiremo su di lei, così lo terrà buono finché non finiremo il nostro lavoro in questo paese di merda.
2: Bene, come vuoi tu. Allora vado di là a segare in due quel bastardo che abbiamo beccato ieri.
0: Lo senti, amore? Senti che c'è qualcuno che grida? Chiamiamo la polizia. La senti la motosega?
1: Amore, adesso basta. Finiscila di essere paranoico. Si sente nitidamente che si stanno divertendo in salotto con dei go-kart.
0: Certo, perché non ci ho pensato prima. Hai ragione, si stanno divertendo con dei go-kart in salotto.
1: E lasciali divertire, sono anziani.
0: Tu hai capito che ero sarcastico, vero?
5: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Lo Zoo di 105.
8: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
9: Sì, ne chi è?
10: Siamo dei poliziottelli.
9: Poliziottelli? E chi volita?
10: Un certo lì, pezzetto.
9: No, è andata a Messicale per le ferie.
10: Ah, beh.
9: No, ne so nudo!
10: Dai, apra, che sei tu che si capisce che sei anticapopolo! Ce l'hanno detto che eri mongolocco! Apra!
9: Che problema c'è, signore Sbirrarelli? Sì tu, Lipez, allora, infamotto, che non aprivi!
11: Eh sì, ma sai come sono ste cosette? Ci avevo paurella!
10: E che paurella avevi? Sei delinquone, tu! Hai rubiato!
9: No, non rubio io!
10: Allora state zittarello, che prima che ti resto, senti che ti devo dire!
9: Va bene, scusa, agenda!
10: Abbiamo una denuncella di un vecchiarello che dice che lo mini e che ci fai male!
9: Io? No!
10: Sine, è un signore che abita qui vicino!
9: Ma non sarà mica Faustino!
10: Ah, ma allora li conoscetto! Allora vedi che ci fai dispetti!
9: No, io no!
10: Abbiamo i filmatini di camerelle che ti vedono che lo mini forte e che ci fai male!
9: Non è vero!
10: Guardarella!
12: Allora metto la prima, eh?
9: Fine!
12: Spingi!
9: Spingo!
12: Vai, ora!
10: Sei tu questo mongolocco che ci mina il vecchiarello!
9: No!
10: Eh sì che sei tu! Non fa lo scemo cocco che si vede! Sei solo tu con sta capa grossa tutta ticappata nel paesello! Ti conoscano tutta!
9: Basta che mi fendo!
10: Non ti devi fendere! Se si mostrarella è colpa di mamma cowboy che si vede che ha preso radiazioni!
9: Uè, sbirrarelle! Non insistere con mamma che poi...
10: E poi cosa? Che fai, minaccino polizio cocco?
9: No.
10: Bene, allora questa è la mandatella di comparsa in tribunella. E questo è lo foglio che devi stare almeno a tanta distanza dal signor Faustino.
9: E chi se ne frega, mica faccio apposta, è lui che è sempre dove sono io.
10: Uè, non fa lo scemo che poi ti resto.
9: No, non mi restare.
10: Ciao, mongolocco.
9: E basta.
8: Picco Frock.
9: Ma vedi sto bastardello di vecchiarello, ma denunciate, mica è colpa mia. È lui che sempre fa i cazzi. Ma lo chiamo e magari ci chiariamo. Che sta cosa il tribunaletto mi urtarella. E risponde il vecchiarello, si vede che sta di rimendo. Io insisto un pochino, magari si sveglia.
13: Ah, io vorrei sapere adesso chi mi rompe i coglioni mentre sono sulla scala che cambio la lampadina. Porca miseria.
9: Ma vedi che mi risponde sto vecchiarello e io insisto.
13: Ma basta! Arrivo, dai! Ma chi è che rompe i coglioni?

0: Niente, mi risponde, magari provo dopo. Ah, ma sto cazzo da zozzo pesante, sto vecchierello di Frosty, ma va, che provi scemo, quanto dorme sto stronzarello.
1: Gnagna Franz, Gnagna Franz, la serie che costa poco.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: Sì, cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
6: Una business relationship.
3: Relationship.
6: La station way, di nuovo.
3: Relationship. Una business relationship.
6: Relationship, uno che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Ancora
6: Lisen, no.
3: Lisen.
6: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è Lindsay.
6: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
6: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
6: Lindsay, come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi cervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: Ma
4: sei...
2: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
6: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che
3: ne
4: dici? No.
3: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Theft.
3: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
4: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
5: Vorver Vorver
6: Vorver Vorver Vorver. Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
4: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rombi
8: coglioni. Scusa, una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Vorver Vorgen.
6: Vorver Vorgen, che
5: cos'è quello? Una Range
6: Rover
5: Rover
6: Vogue.
5: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vorver Vorgen.
6: Vorver
5: Vorgen. Ma dillo così,
6: la
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

clearance for takeoff. Biden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo.

0: Dell'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell.
1: No!
0: Questo è Top Gun Maverickia.
2: Maverickia.
0: Ehi, guardate, arriva qualcuno di molto etero. Beh sì, non ci sono dubbi, eterissimo.
3: Oh, ma che bei cadetti belli sodi che abbiamo qui. Buongiorno tutti cari, io sono Pete Mitchell, il vostro nuovo istruttore di volo. Ma voi potete chiamarmi Maverickia.
4: Oddio, quanto è maschio, sono già innamorata.
3: Cara, tu puoi anche andare, Sei espulsa.
4: Espulsa? Ma perché?
3: Cocca, io ho una sola regola. Se non hai una bella cloche in mezzo alle gambe, con me non puoi volare. Lassù le cose possono, anzi, devono farsi molto dure.
5: Signore, se posso permettermi, il cadetto Penny Benjamin è uno dei nostri migliori piloti. Non sarebbe giusto espellerla, signore.
3: Davvero? E tu chi saresti, bel baffone tutto serio e turgido?
5: Il mio nome è Bradley Benjamin, signore, ma tutti mi chiamano Rooster, signore.
3: Rooster, hai una faccia familiare. Ti ho per caso fatto un po' al funerale del colonnello Sanders?
5: Negativo, signore! Forse le ricorda mio padre, signore! Sono il figlio di Goose, il suo vecchio copilota che è morto in missione per colpa sua, signore!
3: Oh, cazzo! Che mi si tappi il culo! Il figlio di Goose? Figliolo, se hai solo la metà del cazzo che aveva tuo padre, farai molta, molta strada con me!
5: Signore, con il massimo rispetto, posso rivolgerle una domanda? Perché mi sta accarezzando il cazzo, signore?
3: Sto scaldando i motori per il decollo, cadetto Rooster. Non so se mi sono spiegato.
4: Quanto è etero?
5: Signore, se posso permettermi, non mi sembra un comportamento adeguato, signore.
6: Scusi, comandante.
3: Chi è?
6: Sono un altro cadetto che deve imparare a volare, ma soffro di vertigini.
3: Mi scusi, ma...
6: Quindi io opterò per i comandi a terra.
3: Lei come si chiama?
6: Super comparsa.
3: Stop.
7: No, ma pure qua stai. Ma io me l'ho ritagliato il mio angoletto felice, una produzione pacco con gli aeroplani e i riccioni. Pure qua te trovo.
6: Sono stato assunto dalla produzione all'ultimo perché mancava qualcuno nel banco in fondo.
7: Ma non è una fiction sulla scuola, che scende il banco?
6: Mi sono attribuito una battuta, scusate, non volevo...
7: Ma non c'era, io non ce l'ho a copione, ce l'hai di a copione, Benny?
4: No. Amore, ti ho scaldato la pasta al forno per la schiscetta, la vuoi?
6: Scusate, ho portato anche mia moglie sul set.
7: Ma perché?
4: Buongiorno.
7: È al cazzo.
3: Vabbè, andiamo avanti.
6: Sto al banchino qui.
3: Ma lontano?
6: Sì.
3: Sì. Hai ragione, certe cose è meglio farle ad alta quota. Con meno ossigeno al cervello si gode molto molto di più. Forza, facciamo un volo di prova. Sali sul caccia.
5: Questo aereo ha un solo posto, signore.
3: Non c'è problema. Io mi metto in braccio a te. Ecco. Decolliamo?

0: si sta proprio comodi. Così, vero, Rooster?
1: Signore, in realtà non sono molto a mio agio con lei che mi sculetta sul palco, signore. E c'è anche poco ossigeno.
0: Non preoccuparti, all'inizio è sempre difficile. Col tempo non potrai più farne a meno. Forza, prendi in mano la cloche.
1: Signore, quella non è la cloche. È il suo pene dipinto di nero con la cappella rossa per farla somigliare a una cloche, signore.

0: Scusate, c'è un uccello.
1: Ah, non so pilotare! Non so pilotare un cazzo!
2: Stop, stop, stop! Super comparsa! Ma te già fai casino col monopattino elettrico? Quando cazzo sei andato?
1: Non so che si fa!
3: È un simulatore di volo, è finto!
1: Porca troia, sei realistico!
4: Qui Mavericchia, qui Mavericchia, mi ricevete, piloti?
5: Scusa la radio.
2: No, no, no, no, no, super compa, che te con la faccia dentro la scatola dei cereali per fare l'effetto radio, no! Te prego!
5: Sono sull'altro caccia io!
2: Non sei sull'altro caccia, sei davanti a me, davanti alla telecamera, col tubo dello Scottex!
5: È per fingere l'effetto del casco.
2: Ma non devi fingere l'effetto del casco! Se c'ho bisogno di uno col casco, gli metto il casco!
5: Faccio parte della flotta.
2: No!
6: Posso fare una domanda? Ma quello è culatone?
3: No, falatore.
2: Mazza che occhio.
6: Cioè, non ho niente al contrario, però.
7: Top Gun Mavericchia. Prossimamente nello Zoo di 105.
8: Amori, però fa attenzione, non sali sui caccia qua che non t'hanno pagato l'assicurazione. Se ti fai male, poi che famo?
9: Dai, amore, ho guidato un Guzzi 350 senza freni per una vita.
6: Che paragone! Che paragone! Sei tre e mezzo, l'imola! La bara con le ruote così!
3: Era grosso!
6: Sei notorio così! Con le ruote grosse come un mouse!
7: Questo è. Top Gun Mavericchia.
10: Mavericchia. Mavericchia.
11: Ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
12: Non si muove per niente.
13: Rai Spreco presenta
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
18: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
22: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno. Lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
18: sì,
10: che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante puttane,
18: sì,
10: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
15: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
15: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
18: Guardi,
10: forse
18: vabbè,
10: c'è il sangue. Allora,
18: sì,
10: signora,
18: questo
10: mi ascolti,
18: sì,
10: ero puttane.
18: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
18: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
18: Don Gaetano?
10: Gaetano?
18: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
15: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
18: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai al telefono, stai?
10: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle peci. Queste sono le feci?
10: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che
10: ha
15: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
15: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Porca
10: ma...
15: Che sangue non c'è nelle feci.
21: Cacciavite Brimbelli.
18: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
18: No, guardi,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
18: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
18: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
18: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
18: Va bene.
10: Lo sport.
18: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
18: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
18: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
18: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
18: E
10: per
18: cosa
10: chi non
18: si
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
18: Sì.
10: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
10: ma tu,
16: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Commento il colpo di Bagalo, perdi un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
18: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
18: Ecco.
10: Uno.
18: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: E Bagalov, porco.
18: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
18: sì,
10: sono
18: ecco,
10: quello della cacca,
18: sì,
10: dell'esame delle feci.
18: Sì.
10: Allora, sono
18: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
15: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
15: fare
10: io
15: la
10: so
15: cacca.
10: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
15: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
21: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
18: bene,
15: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
18: sì,
10: decisivo.
18: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek.
18: Sì.
16: Porco
0: L'insalata che si raffredda, il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
23: Siamo nel tenebroso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre si stanno gustando un classico del cinema italiano, La vita è bella.
24: Primi, si ritorna a casa col carro armato. Abbiamo vinto!
25: Sapete, stavo pensando.
26: E già questo è un miracolo.
27: Beh, quindi che stavi pensando?
25: Pensavo che forse La vita è bella ha ricevuto tutti quegli applausi solo nel momento in cui Benigni muore e si leva finalmente dai coglioni.
28: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
25: Sua maestà, Lord Giolitti.
28: Ah, ragazzi, il mondo è in rovina. Adesso ci si sono messi di mezzo i ne...
25: Prendo la cinghia.
28: Con calma, amico mio, con calma. Comunque, tra questi c'è Antonio Lepage, che fa l'attore di teatro. Non ho parole, veramente non ho parole. Andate veloci prima che mi monti realmente il Cristo.
27: Porca troia, andiamo celermente. Turbo
23: Boomer! E pieni di rabbia suprematista, i Turbo Boomer corrono contro il tempo per scongiurare questa nuova grande minaccia.
29: È difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare e dopo scorre attraverso me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, lo so, ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete.
25: Ma quello sul palco è un vacca puttana.
27: Già, nonno. Forza, becchiamolo in camerino.
26: E magari ci salta pure un pompinello.
29: Grazie, grazie. Ora me ne vado un secondo in camerino. Grazie, grazie.
27: Salve, l'estofante. Ti stavamo aspettando.
29: Oh no, i potenti...
26: Siamo qui per risolvere la situazione, cioccolatino.
29: Immagino siate qui per degli autografi, signori, ma al momento vorrei un secondo riposarmi. E questo è il mio camerino.
25: Riposarti? Ai miei tempi voi fottutissimi musini non potevate riposare. Si lavorava e il padrone passava col fucile. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
29: Siete proprio simpatici, signori. Io amo questo humor nero.
27: Ma che cazzo ti ridi?
26: Io non vedo nessun humor. Vedo solo nero.
27: Proprio come zucchero.
26: Io ce lo ciucciavo a zucchero.
29: Sì, ok. Potreste ora lasciarmi cortesemente?
25: E perché dovremmo?
29: Ho appena fatto 2 ore di spettacolo. Credo che riposare sia mio sacrosanto diritto.
25: Diritto? Da quando voi credete di avere dei diritti?
27: Siete ne... Che diritto vorresti?
29: Ok, ora la cosa inizia a diventare un po' offensiva.
25: Oh, la scimmietta si sta offendendo. Vuoi una banana?
26: Io la vorrei una banana. Anzi 2, così almeno una la mangio.
27: Tornatene al tuo paese invece che venire qui a rubare il lavoro ai veri attori.
29: È questo il mio paese?
25: Ma se sei ne...
27: E dai anche un cognome francese.
29: Ho origini della Costa d'Avorio, che come immagino sappiate era una colonia francese. Ma sono al 100% italiano, bastardi di merda.
25: Ma se sei ne...
29: Sentite, teste di cazzo bianchi suprematisti della minchia, il porre fine alla segregazione razziale e a questa merda di discriminazione non è cominciato negli anni 60? Ma dove cazzo siete rimasti voi? Nel Far West? Andate a segarvi guardando Django di Tarantino, se il cazzo vi tira ancora. Ed ora levatevi dai coglioni, su!
27: Altrimenti cosa fai? Ci spari?
25: Ci spara? Ma tenendo la pistola in orizzontale e facendo yo-yo! Oh no, Tupac!
26: O magari mentre gioca a basket.
29: Questi stereotipi sono finiti 6.000 anni fa.
27: Senti, ovetto Kinder, smettila di mostrarci i tuoi denti bianchissimi, che tanto sai cosa dobbiamo fare.
29: Ah, la cinghia.
27: Bravo.
25: Prendo la cinghia.
23: E con una scarica di rancorose cinghiate schiavi.